0: Dopo la storica sconfitta contro Viktor Orban alle elezioni del 12 aprile, in questi ultimi giorni prima dell'inaugurazione del nuovo governo, il leader del partito Tisza sta cercando di ricucire le relazioni sfilacciate da 16 anni di Orban. Sentiamo Massimo Congiu.
1: È comprensibilmente molto fitta l'agenda di Peter Modiar, successore di Viktor Orban, alla guida di un'Ungheria votata al cambiamento, il cui primo atto è stato il successo al voto del 12 aprile scorso, che, come ormai noto, ha visto prevalere nettamente i leader del partito Tisza. Modiar vuole per il suo paese una svolta democratica e filo-europea, ma deve risolvere diversi problemi. Tra essi quello dello sblocco dei fondi destinati a Budapest, ma congelati per via delle preoccupazioni riguardanti la corruzione e lo stato di diritto. Per sbloccarli occorre adottare delle misure e trovare un accordo con l'Unione entro la scadenza di agosto. Una volta in carica, Moyer tornerà a Bruxelles per una visita ufficiale in programma per il 25 maggio. Quello che è attualmente il leader politico più popolare in Ungheria definisce costruttivi gli scambi che sta avendo con l'Unione e annuncia riforme, particolarmente necessarie, quelle riguardanti lo Stato di diritto. Intanto, anche i membri del nuovo governo annunciati da Modiar sembrano convincere gli ungheresi, molti dei quali esprimono soddisfazione per quello che a loro sembra un esecutivo promettente, formato da persone scelte sulla base di comprovate competenze e non col semplice unico criterio della fedeltà al premier, come avveniva con Orban. Modiar ha anche annunciato di voler incontrare a giugno il presidente ucraino Zelensky per discutere di aspetti quali la situazione della minoranza ungherese, che in particolare dal 2017, a causa della legge sulla cultura e sulla lingua, si sente discriminata. Si tratta di una comunità di circa 150.000 membri, il cui grosso è stanziato nella regione della Transcarpazia. Modiar ambisce a migliorare lo stato delle relazioni con Kiev, che soprattutto negli ultimi 4 anni di governo Orban hanno toccato i minimi storici, e in generale intende mantenere buoni rapporti con gli stati vicini. Vuole la distensione con l'Ucraina, ma non sostiene la sua adesione accelerata all'Unione Europea. La vede come una forzatura alla quale si oppone. Intanto il suo operato è seguito con attenzione e aspettative in patria e all'interno dell'Unione.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione in

0: Adesso andiamo negli Stati Uniti nello specifico, andiamo a New York. Questa notte, nella notte appena passata, c'è stato il famoso Met Gala che quest'anno è stato travolto dalle polemiche. Sentiamo Roberto Festa.
1: Un newyorkese su quattro vive in povertà. Un biglietto per il Met Gala costa 100.000 dollari. In questi numeri è già racchiuso un elemento caratterizzante della vita a New York di questi tempi, e cioè le enormi differenze di condizione economica. Il dato non è ovviamente nuovo, e già nel passato ha attirato proprio sul Met Gala, uno dei grandi eventi della moda, dell'arte globali, ha già attirato appunto sul Met Gala critiche e proteste. Bill de Blasio, per esempio, l'ex sindaco di New York, non ha mai partecipato al Met Gala se non nel 2021, quando la città si stava riprendendo dalla crisi del Covid, e De Blasio volle quindi dare un segnale di partecipazione alla volontà di ripresa di un'intera comunità. Quest'anno comunque al tema delle diseguaglianze economiche se ne è aggiunto un altro, più generale, diciamo, relativo al tipo di capitalismo oggi imperante. Va ricordata anzitutto una cosa, cioè il Met Gala è uno dei grandi eventi appunto della stagione newyorkese, serve per finanziare il Costume Institute, la parte del Metropolitan Museum dedicata alla moda e all'arte. Il gala è organizzato da un comitato di cui in questi ultimi anni è stata mente artistica e organizzativa Anna Wintour, la ex direttrice di Vogue, una tra le persone più influenti della scena globale della moda. Quest'anno però, come chairman e chairwoman onorari del comitato, sono stati nominati Jeff Bezos e la moglie Lauren Sanchez. E qui sono iniziate le polemiche. Non si trattava più infatti di un evento che esibisce con una brutale chiarezza, diciamo, le differenze economiche e sociali in città. Si trattava di un evento presieduto dall'uomo la cui azienda Amazon è responsabile di condizioni di lavoro spesso estremamente dure e difficili per i suoi dipendenti. E si trattava appunto di un evento presieduto dall'uomo che si è prestato a collaborare con l'amministrazione Trump, che ha finanziato la campagna di Donald Trump. Qui appunto sono iniziate le proteste più vivaci. Nelle settimane precedenti all'evento, che c'è stato, lo ricordo, ieri sera, un gruppo di attivisti chiamato Everyone Hates Elon, cioè tutti odiano Elon, un chiaro riferimento ad un altro controverso miliardario, Elon Musk, appunto questo gruppo ha lanciato un appello al boicottaggio, accompagnato dall'affissione di manifesti sui vagoni della metropolitana e alle fermate degli autobus. Venerdì, in riferimento proprio alle lamentele dei dipendenti di Amazon costretti a saltare la pausa bagno e a urinare in bottiglie, in riferimento appunto a queste lamentele, il gruppo ha posizionato quasi 300 bottiglie di finta urina all'interno del Metropolitan Museum of Art. Domenica, alla vigilia del gala, una serie di video interviste ai dipendenti di Amazon sono state proiettate sull'Empire State Building, sul Chrysler Building e sull'attico dei Bezos vicino a Madison Square Park. Se puoi comprare il Met Gala, puoi pagare più tasse, recitava una delle proiezioni trasmesse dal retro di un furgone. Alla fine, quindi, la dimensione della politica della protesta ha finito per diventare preponderante sulla dimensione invece dell'evento, che racconta, riassume la ricerca tra moda e arte. E quindi, in conclusione, non resta che ricordare chi ha partecipato e chi no al Met Gala di lunedì 4 maggio 2026. Non ci sono andati il sindaco di New York, Zoran Mandani, non ci sono andati Meryl Streep, Timothée Chalamet, Billie Eilish, Lady Gaga, Lana Del Rey, Zendaya. Ci sono andati, tra gli altri, Nicole Kidman, Beyoncé, Madonna, Julianne Moore, Venus Williams, Cher, Bad Bunny, Connor Story.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: E ora la rubrica sportiva di Esteri, sentiamo Luca Parena.
1: Alla fine del congresso della FIFA a Vancouver, avvenuto pochi giorni fa in Canada, il presidente della Federcalcio Internazionale Gianni Infantino lancia una richiesta.
2: Can I please ask you, Mr. Sleiman, to remain on stage or to come back on stage, and I would like to ask President Rajoub as well to come back on stage, please.
1: Invita il vicepresidente della Federazione Israeliana Basim Sheikh Suleiman e il presidente della Federazione Palestinese Jibril al-Rajoub ad avvicinarsi sul palco. Davanti ai rappresentanti degli oltre 200 paesi che fanno parte della FIFA, Infantino poco prima ha pronunciato un discorso sulla capacità del calcio di costruire ponti in un mondo diviso. Ora che mancano meno di 2 mesi ai primi mondiali a 48 squadre, i più grandi della storia, il presidente della FIFA ha rassicurato chi teme le conseguenze delle ultime guerre. Certo, l'Iran parteciperà, dice Infantino, e naturalmente, aggiunge, giocherà negli Stati Uniti. Dobbiamo unirci, dobbiamo far incontrare le persone, conclude. Infantino annuncia poi che il prossimo anno si candiderà per ottenere la terza rielezione come presidente della FIFA. Ascolta i 2 distinti interventi dal palco del presidente della Federcalcio palestinese Rajoub e del vicepresidente della Federcalcio israeliana Suleiman e a quel punto a Infantino deve essere sembrata una buona idea quella di proporre loro di stringersi la mano. Seguono un paio di minuti di imbarazzo. Rajoub sale sul palco, tra ampi gesti e parole pronunciate lontano dal microfono, si intuisce che prova a spiegare a Infantino perché non è d'accordo a scattare una foto insieme o a stringere la mano del vicepresidente Suleiman. Infantino però non si dà per vinto, tenta un'altra volta di far avvicinare i suoi 2 interlocutori. Rajoub torna ad allargare le braccia e a parlare lontano dal microfono. Stavolta si rivolge anche verso la platea. Si distinguono 3 parole. We are suffering, stiamo soffrendo. A quel punto riesce a congedarsi da Infantino e a scendere dal palco. Dopo il congresso, Jibril al-Rajoub ha spiegato ai giornalisti quel che è accaduto.
3: I think with good intention he's trying to have a joint photo or shake hands. But,
1: credo che con buone intenzioni il presidente Infantino abbia tentato di avere una foto insieme o una stretta di mano, ma il mio pensiero è che il rappresentante di Israele non è un socio a cui stringere la mano. Difende Netanyahu e il suo governo quando il mondo intero ora è consapevole del fatto che noi palestinesi siamo vittime del governo israeliano, un governo che dovrebbe essere sanzionato, ha detto Rajoub. In un altro frangente ha aggiunto: come potevo stringere la mano a qualcuno che rappresenta un governo fascista e razzista?
3: Could I shake hands with someone representing a fascist and racist government?
1: Il presidente della FIFA Gianni Infantino ripete da anni lo slogan Football Unites the World, il calcio unisce il mondo. Alla sua idea di imporre una stretta di mano a favore di smartphone tra un rappresentante della Federcalcio israeliana e un rappresentante palestinese, non ha mai accompagnato una dichiarazione o una decisione che sanzioni, in modo simbolico, uno dei crimini di Israele. Nemmeno davanti a centinaia di impianti distrutti, nemmeno davanti a più di 1000 sportivi palestinesi uccisi da Israele negli ultimi 2 anni e mezzo. A quanto pare, per provare davvero a unire il mondo attraverso il calcio, non bastano una foto né una stretta di mano.
0: E in chiusura andiamo in Spagna per il 50° compleanno del giornale, il quotidiano più autorevole del paese e più autorevole anche in lingua spagnola, El País. Ma prima di sentire Giulio Maria Piantedosi, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
4: El País festeggia 50 anni di giornalismo. Era il maggio del 1976 quando la prima copia del quotidiano usciva dalle rotative. In prima pagina l'integrazione della Spagna nella famiglia europea. L'obiettivo di El País era ricominciare a fare giornalismo in un paese appena uscito da 40 anni di dittatura franchista. Un giornale liberale, progressista e indipendente. Oggi il paese è il quotidiano più autorevole in spagnolo, con oltre 500 giornalisti e una rilevanza che ha superato i confini della penisola iberica e una penetrazione che si è radicata ormai anche in America Latina, dove il giornale ha aperto numerose edizioni locali. Con oltre 500.000 abbonati è diventato il giornale di riferimento di oltre 600 milioni di persone in lingua spagnola. Una vittoria del giornalismo di qualità. Un giornalismo, quello del paese, fatto di valori, il rispetto dei diritti umani e della democrazia. Difenderli ancora oggi uno dei suoi obiettivi, soprattutto ora che sono minacciati dalle fake news. Ma il paese è stato anche il primo quotidiano spagnolo a nominare una direttrice donna, Soledad Gallego Díaz, nel 2018, che nel 2021 è stata sostituita da un'altra donna, Pepa Bueno, storico volto della televisione spagnola. Il quotidiano però ha vissuto anche momenti difficili. Un attentato nel 1978, quando la democrazia spagnola era ancora fragile. In anni più recenti, durante la crisi economica, il paese ha licenziato 150 giornalisti e tra di loro molte firme storiche. Uno strappo che ha creato una frattura tra i lettori e il quotidiano, che per qualche tempo ha cambiato linea editoriale avvicinandosi all'allora premier conservatore Mariano Rajoy. E poi l'appoggio a Sanchez, ma sempre critico senza fare sconti, con inchieste sulla corruzione e criticando apertamente l'amnistia agli indipendentisti catalani. E il giornale ha fatto gola anche all'imprenditore francese di estrema destra Laurent Bolloré, proprietario di Vivendi, che ha cercato di acquistare una quota maggioritaria del paese con l'obiettivo di spostarlo a destra, un tentativo bloccato dal governo di Pedro Sanchez, che ha attivato la clausola sulla partecipazione di capitali stranieri in aziende strategiche. Ma la miglior difesa dell'indipendenza del paese sono i suoi lettori, che continuano a credere e a sostenere un giornalismo di qualità.
5: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Buongiorno e benvenute e benvenuti a Pubblica Radio Popolare. Oggi la trasmissione lascia lo spazio di questa mezz'ora alla sintesi delle elezioni di antimafia. Sarà così anche nei prossimi due giorni, dove tra le 11 e le 11.30 ascolteremo le altre sintesi di questi incontri. Per il ciclo di lezioni di antimafia siamo arrivati al decimo ciclo, un traguardo importante. Il titolo del racconto, che si snoda in cinque puntate, è Eroi dell'antimafia. Si tratta di un ciclo di incontri con il professor Nando Dalla Chiesa, presidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, presidente onorario di Libera e ordinario di sociologia della criminalità organizzata all'Università Statale di Milano. Lezioni di antimafia è un ciclo di incontri ideato dalla scuola Caponnetto e realizzato insieme a Radio Popolare. Abbiamo deciso di ritornare in questo ciclo del 2026 alle storie di Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per documentare le loro scelte, i loro comportamenti anche nella dimensione personale e privata e riaffermare così la portata eroica ed eccezionale del loro sacrificio. Abbiamo chiesto al professor Nando Dalla Chiesa, presidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, di tenere questi incontri anche sulla base di alcune sue riflessioni più recenti che prossimamente saranno pubblicate in un suo nuovo libro. Le sintesi degli incontri che si sono svolti alla Casa della Memoria di Milano vengono trasmesse su Radio Popolare, come dicevamo, all'interno della trasmissione pubblica, quindi in questo spazio tra le 11 e le 11.30. Questa mattina vi farò ascoltare la sintesi del terzo incontro che si è svolto martedì 31 marzo alla Casa della Memoria qui a Milano. Il tema dell'incontro con il professor Nando Dalla Chiesa è il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, ucciso nel capoluogo siciliano da Cosa Nostra il 3 settembre 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente Domenico Russo. Nando Dalla Chiesa, Casa della Memoria, martedì 31 marzo.
1: È una figura che ci suggerisce diverse riflessioni. Io partirei da questa, che ho fatto l'altra sera a Reggio Emilia, dove abbiamo contestato l'intitolazione della via centrale di Reggio Emilia a Cutro, cioè il paese di origine del clan dominante a Reggio Emilia. E a tavola ci siamo trovati, poi due persone tra di loro dicevano: perché noi due siamo figli di partigiani? Io sono stato zitto per non avviare un altro capitolo da aprire, perché anch'io sono figlio di partigiano, è una cosa che non si sa. Mentre nell'intervista fatta a Enzo Biagi, mio padre, un'intervista che venne fatta nell'81, che è stata l'intervista della sua vita, insieme a quella fatta poi a Bocca, Giorgio Bocca a Palermo, quando gli chiede quali sono state le sue esperienze più importanti, della sua vita, lui dice due. Una è stata la resistenza, perché è stato allora che ho imparato a governare degli uomini per difendere un paese. Secondo, l'incontro con mia moglie, mia madre, di cui si fa vedere subito la foto. E io ho pensato, se dice una cosa del genere, arrivato al grado più alto, al massimo livello di popolarità, con quello che ha accumulato in termini di crediti verso lo Stato, vuol dire che in questo ci crede tanto. Io non ne avevo mai sentito parlare, se non una volta che da bambino, a 10 anni, mi aveva portato a San Benedetto del Tronto, dove ha fatto la resistenza, mi aveva fatto conoscere una persona, un gioielliere. Era andato da questo gioielliere e mi ha detto: l'abbiamo fatta insieme. Poi mi sono portato questa immagine dietro, poi ho sempre pensato però che un gioielliere non poteva aver fatto la resistenza. Invece lì sul posto, quelli che l'hanno fatta mi hanno detto: no, c'era un orafo, che un artigiano orafo che era tra i capi della resistenza locale. E a un certo punto, grazie al fatto che l'ANPI di Ascoli Piceno abbia promosso un libro sulla resistenza locale, sono state trovate molte testimonianze. Io ho trovato un quaderno una volta di mio padre giovane, giovanissimo, e ho capito che diceva delle cose che a me non aveva mai detto, e attraverso queste testimonianze siamo risaliti a lui che comanda la tenenza dei carabinieri di San Benedetto, che aiuta un ebreo che è inseguito dai tedeschi, gli dà rifugio, lo protegge, di lui che alla fine decide di stare con la resistenza, dandosi alla macchia perché c'è una taglia da parte dei nazisti su di lui. Aveva aiutato i pescherecci dei marinai di San Benedetto a nascondere le barche, perché aveva saputo che quelle barche sarebbero state confiscate e sarebbero state utilizzate per trasportare delle armi. E per questo il viene tradito da un suo superiore e la taglia scatta su di lui. Quando poi andrà via da San Benedetto con diverse persone che lo seguono in Puglia, il suo superiore chiederà di essere ospitato sulla barca e si rifiutò, perché stava coi tedeschi. Questa storia si è completata, perché mi è rimasta, l'ho letta su un libro, poi ne ho visti altri, sono andato a vedere, finché qualcuno mi ha portato a vedere il luogo in cui lui era stato nascosto, ed è a Martinsicuro, subito dopo la provincia di Ascoli Piceno, al confine con l'Abruzzo. Era al secondo piano della casa di una signora che aveva il marito internato nei campi di concentramento e il figlio in guerra, e ho visto questa botola con ancora appoggiata la scala a pioli su cui salivano per nascondersi lui, il comandante Perini, che era Spartaco Perini, che era il comandante dei partigiani della provincia, e un principe calabrese, ospitati lì da questa donna che aveva grande coraggio e che mio padre aveva, per ringraziarla di questo coraggio, ho cominciato anche a chiamare mamma, e l'ho trovato su una cartolina che il figlio mi ha fatto vedere. Una storia che io non conoscevo, una storia di coraggio, una storia di partecipazione anche alla, se vogliamo, alla nascita della Repubblica Italiana, di cui da un certo punto poi lui si è quasi, non se l'è dimenticato. Io vi sto dicendo, non me ne ha mai parlato, ma Spartaco Perini, mi raccontava il figlio, veniva raggiunto progressivamente da telefonate di mio padre, anche prima del momento della partenza per Palermo.
0: State ascoltando Radio Popolare, Lezioni di Antimafia. Vi faccio ascoltare adesso un altro passaggio del racconto di Nando Dalla Chiesa, della biografia di suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.
1: Eppure la sua storia è una storia, io credo che sia uno dei pochissimi italiani che ha combattuto contro i nemici della Repubblica o i nemici della democrazia. I nazisti prima, il terrorismo poi, la mafia poi, il terrorismo poi, di nuovo la mafia poi. Secondo me, senza questo atto di nascita non si comprende la sua determinazione, perché nasce qui. Mio padre non voleva fare il carabiniere, questo, mio padre voleva fare l'avvocato. È partito per la guerra giovanissimo come sottotenente, e quando è tornato dalla guerra ha deciso di arruolarsi nei carabinieri. Ma attenzione, non era un carabiniere di carriera, altro dato fondamentale. Era un carabiniere che era entrato senza tutti i crismi dell'accademia e della scuola di guerra. Semplicemente voleva fare il carabiniere e servire in questo modo le istituzioni. Mio nonno era carabiniere. Era aveva guidato, anzi, il comando dell'Italia liberata da Bari dopo l'arrivo degli anglo-americani. Ho trovato recentemente anche un quadernetto suo, a cui a tempo debito darò pubblicità, in cui si trova il racconto di operazioni fatte durante la resistenza. E c'è un passo che mi ha colpito molto, quello in cui dice: una pattuglia di patrioti si è spostata dall'altra parte della collina. Patrioti. Ma d'altra parte, se voi vedete le lettere dei condannati a morte della resistenza, si chiamano patrioti. Il dibattito sul patriottismo è un dibattito ignorante, perché loro, quelli che hanno fondato la Repubblica, hanno dato alla Repubblica la possibilità di nascere, si chiamavano patrioti. Cioè, proprio nella prima pagina di questo quaderno, gargato con la sua grafia, molto, molto intenso, molto denso, un gruppo di patrioti si è spostato verso la collina. Io parto quindi da qui, dal disagio che ho provato l'altra sera a sentire due che si dicevano: noi due siamo figli di partigiani e io no, perché la storia ha stabilito che così non sia, la storia scritta dagli altri. La storia delle persone invece lo presenta in questo modo. E una delle ragioni che militano a favore di questo senso di appartenenza, che naturalmente non inficia il valore del suo lavoro per dare giustizia a Placido Rizzotto, è che Placido Rizzotto fosse anche lui un ex partigiano, tornato a Corleone e venuto a Viverbio con Liggio per una gita che dei partigiani avevano fatto a Corleone in pullman, credo anche venendogli, mancandogli di rispetto. Questa sarebbe l'origine dell'assassinio di Placido Rizzotto, che aveva lui ospitato i partigiani, i suoi colleghi, diciamo, di resistenza, in una visita a Corleone, che non avevano rispettato le gerarchie del luogo e i totem del luogo. Vedete che mi bastano pochi particolari per cambiare anche la prospettiva con cui si legge il comportamento delle persone. Lui non può spendere per andare avanti nell'arma quella sua esperienza, perché quella sua esperienza è un'esperienza sospetta. Quando c'è la guerra fredda, chi ha fatto la resistenza o appartiene a un partito o viene messo fuori. Difficilmente comunque nelle strutture dello Stato, meno che mai nei carabinieri e nella polizia, quelli che hanno fatto la resistenza sono ben visti. È tra le contraddizioni della nostra storia. Ma questo spiega anche il suo rifiuto della prepotenza, il rifiuto per i poteri illegali. Ed è una cosa su cui mi soffermerò nel poco tempo che ho a disposizione, però ci tenevo a partire così, perché non è una partenza prevedibile, ecco. Perché dà una chiave in più per capire la persona e far comprendere anche, e anche questo io, scavando in queste sue storie, sono arrivato alla conclusione che certe volte lui senta di dovere dimostrare di più all'arma di quanto dovrebbe dimostrare un altro esponente. Perché ha il peccato originale, che non è tanto aver fatto la resistenza, è non essere ufficiale di carriera, non venire dalla scuola di guerra e dall'accademia, ma arrivare direttamente dai ranghi della resistenza. Per questo prende sempre gli incarichi più difficili.
0: Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, nel racconto del figlio Nando, è l'incontro che si è svolto martedì 31 marzo scorso alla Casa della Memoria di Milano.
1: Adesso cerco di
2: farvi vedere quali possano essere le peculiarità di mio padre, perché io ho ravvisato nell'analisi della sua storia, della sua traiettoria, alcuni elementi, alcune peculiarità che secondo me devono essere comprese. Eccole. E vorrei ragionarci con voi per... non abbiamo mai parlato, cioè, ma perché cosa lo ricordi? Lo ricordi perché è stato ucciso in via Carini? Sicuramente. Lo ricordi per avere combattuto il terrorismo? Sicuramente. Però proviamo a vederlo sotto queste cinque peculiarità che secondo me danno un po' l'identità, gli danno un'identità dentro la nostra storia. Però è il primo eroe nazional popolare della lotta alla mafia. Dice, ma perché gli altri no? Gli altri sono stati eroi nazionali, ma non rappresentavano per la nazione quello che ha rappresentato lui, cioè l'uomo che ha sconfitto il terrorismo, è l'uomo a cui l'Italia si è affidata in un certo numero di anni, quello a cui si è chiesto di difendere il paese dal terrorismo. E questo lo posso testimoniare avendolo visto, è quello che godeva da parte della popolazione, almeno da parte della popolazione che voleva la sconfitta del terrorismo, è stato un rappresentante simbolico molto importante. Ho accennato in un'altra occasione a quando durante la strage, subito dopo la strage di Bologna, Pertini si domanda, ma dalla Chiesa dov'è? Ma mio padre non c'entrava niente con la strage di Bologna, non avrebbe potuto fare delle indagini. Però dà il senso della capacità che ha avuto di far sentire in un momento difficilissimo il paese protetto. Io vi assicuro che nel giorno dei funerali io ho vissuto contemporaneamente Palermo e Milano, perché i funerali sono stati a Palermo e poi la salma è stata portata a Milano a Santa Maria delle Grazie per i funerali del mattino dopo. E io ho in mente questa gente di Palermo, dico di Palermo, che si dispera e dice non siamo stati noi, È il popolo di Palermo, la donna che mette la testa dentro il finestrino del taxi e urla mia sorella, non siamo stati noi, Palermo non è stata, sta spiegando che la città di Palermo lo considerava un difensore. Quando siamo arrivati a Milano e la bara col tricolore sopra viene portata dall'aeroporto verso il centro, e voi, certo, ma io me lo ricordo, non avete idea, c'era la gente sulla strada che applaudiva, proprio corone di persone sui marciapiedi. Quando invece sono stati uccisi la Torre Mattarella, i funerali sono stati funerali di partito. Era funerale di partito quello di Mattarella, nonostante tutto, era funerale di partito anche quello di Pio La Torre, con qualche bandiera delle Acli. Non era funerale di popolo. Per questo azzardo questa definizione, che non è perché era mio padre, ma perché ho visto la differenza. La ferita che viene inferta allo Stato è una ferita a un sentimento nazionale profondo. E questo è il primo elemento. Sarebbe stato così poi anche per Falcone e Borsellino. Perché ormai, avendo l'Italia imparato a combattere la mafia, chi combatteva e cadeva contro la mafia era un eroe di tutti. Non era soltanto un eroe dei siciliani. Quindi è il primo, non è l'unico, ma è il primo. E questo aiuta anche a comprendere il passaggio di sensibilità che c'è stata nell'opinione pubblica nazionale nei confronti della mafia, da uno Stato più arretrato a uno Stato più avanzato e più consapevole. Ha combattuto la mafia in tre momenti diversi, come abbiamo detto, e in tre vesti diverse. È il capitano dell'antibanditismo, è il colonnello dei carabinieri che va a guidare la legione più
1: a più alta intensità mafiosa, quello di Palermo, Palermo Agrigento, Caltanissetta, Trapani, e poi ci va da prefetto di Palermo. Non ci va perché sale di grado dentro lo stesso corpo, o svolgendo una stessa funzione generale, ma passando dal capitano dell'antibanditismo all'ufficiale dei carabinieri a pieno titolo al prefetto. Rompe il binomio ordine-legge, questo è importante. È importante perché lo fa lui davvero e credo che sia uno degli elementi che lo rende durante la sua breve permanenza ultima in Sicilia come inviso al potere politico, perché tu sei nostro, tu sei quello a cui noi abbiamo dato l'incarico di combattere il terrorismo, sei stato ai vertici delle strutture grazie alla fiducia che abbiamo avuto in te e adesso ti rivolti così contro di noi, sobillando gli studenti o la gente comune o gli operai contro la mafia?
0: Quello che emerge dal racconto di Nando Dalla Chiesa è un generale Dalla Chiesa che entra in collisione, come avete sentito, con pezzi del potere politico, e qui il nome è quello di Giulio Andreotti. Torniamo al racconto di Nando Dalla Chiesa il 31 marzo scorso alla Casa della Memoria di Milano.
1: Pensate a cosa può, a dove può arrivare l'odio di Giulio Andreotti nei suoi confronti. Giulio Andreotti era il presidente del Consiglio quando lui era capo dell'antiterrorismo. È ad Andreotti in persona che porta il materiale di via Montenevoso quando c'è l'irruzione in quello che era il covo, tra virgolette, delle Brigate Rosse, dove c'erano le carte di Moro. Va ad Andreotti perché la legge prevede che lui risponda direttamente al capo del governo. Era un'anomalia della legge, ma c'era. Non doveva rispondere direttamente al magistrato, doveva rispondere direttamente al capo del governo. Per questo va a portarlo. E Andreotti può sicuramente vantare il fatto di averlo nominato, di avergli dato comunque una funzione di altissima visibilità e popolarità. Poi se lo ritrova contro. Poi segna nel suo diario: oggi anche l'onorevole Andreotti mi ha voluto vedere per sapere quali sono le mie intenzioni in Sicilia, e io gli ho detto, però, gli ho spiegato, gli ho chiarito, non mi ricordo, che non avrò rispetto per i suoi grandi elettori in Sicilia. È come una rivolta. Andreotti, che non ha il senso dello Stato ma ha il senso del potere, lo vede come una rivolta nei suoi confronti. Ma come, non mi sei grato? Non immagina che quello che ha fatto contro il terrorismo sia stato fatto non in nome di Andreotti ma in nome dello Stato, e che quindi in nome dello Stato venga fatta la stessa cosa contro la mafia. Non lo pensa. C'è un conflitto tra cultura istituzionale e cultura del potere, cultura istituzionale e cultura di partito. Il partito di Andreotti ha le sue basi elettorali in Ciociaria, in Sicilia, soprattutto in Sicilia, il potere soprattutto in Sicilia. Quindi lui rappresenta l'ordine contro il terrorismo, ma non rappresenta più l'ordine contro la mafia, perché l'ordine sociale a Palermo è quello della mafia, non è quello della Repubblica. Ed è una cosa che gli studiosi sanno benissimo, che esiste un ordine delle cose esistente, c'è un ordine delle cose esistente, c'è una letteratura su questo. Mio padre diventa un elemento di disordine a Palermo, difendendo la stessa legalità che ha cercato di difendere prima. E io capisco lì, anche concettualmente, che il binomio ordine-legge contro la mafia si rompe, perché la legge sta da una parte e l'ordine sta dall'altra. Noi siamo abituati a dire ordine-legge, ma con la mafia i due termini collidono, non colludono, uno contro l'altro. E mio padre sta con uno dei due termini, sta con la legge. Per questo.
0: Nando Dalla Chiesa alla Casa della Memoria il 31 marzo scorso, l'incontro sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L'integrale di questo incontro del 31 marzo potete ascoltarlo, come tutti quanti gli altri, su radiopopolare.it alla pagina Lezioni di Antimafia. Thank you. Con le sintesi delle lezioni di antimafia ci risentiamo domani, sempre alle 11, nello spazio di Pubblica. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini al microfono e vi ricordo che il numero per scriverci in diretta con WhatsApp, Telegram o con un SMS 331-6214013 oppure diretta a @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail sempre durante questa puntata. Se preferite scriverci in altri momenti, calt@radiopopolare.it. Invece potete, come di consueto, anche scriverci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare e ritrovarci in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo sul sito di Radio Popolare. Allora, ritorna la rubrica del martedì Extra Culta a cura di Sciauchi Senussi in chiusura di puntata. Ritorneremo al Festival Life in corso alla Fabbrica del Vapore organizzato da Zona K, seconda edizione. Festival che unisce diverse forme di espressione artistica e soprattutto moltissima attualità sociale, politica, culturale da vari paesi del mondo. Sarà nostra ospite la drammaturga e performer russa Elina Kulikova. Elina, dopo essere stata perseguitata dal governo

0: russo è dovuta uscire dalla Russia nel 2022, ha uno spettacolo che si chiama Trilogie de la guerre, trilogia della guerra, ce lo racconterà in diretta nella seconda parte di Cult. È con noi Francesco Colombo, che tra l'altro approfitto per presentare, adesso si è spostato il microfono 4, quindi apro il microfono 4. Ciao Francesco, benvenuto.
1: Grazie io.
0: Allora Francesco, un po' di tempo fa ve l'avevamo raccontato anche quel progetto, si è aggiudicato uno dei premi del contest Immersione per i diritti, che è anche un progetto di formazione culturale, teatrale e di performance organizzato dalla compagnia Eco di Fondo. Il tutto si è strutturato in una giornata che si è tenuta all'Elfo Puccini, in cui diversi studenti delle scuole superiori, infatti Francesco fa l'ultimo anno del liceo, hanno presentato i loro elaborati. Quindi più tardi, fra poco, nella prima parte, Francesco ci parlerà del suo lavoro, di come lo ha costruito, e poi insomma ci leggerà anche delle cose. In quella giornata c'era anche la nostra prima ospite, Francesco, che tu ricordi, quindi al di là di darti il benvenuto ricorderai che Cinzia Spanò era presente in quella giornata organizzata da Eco di Fondo, vero?
1: Certamente.
0: Ecco, allora anche oggi abbiamo ospite Cinzia Spanò, che è sempre un piacere avere per parlare con lei del suo lavoro, perché ritorna all'Elfo Puccini, stavolta con il suo spettacolo Dentro la tela, che sarà in scena a partire dal prossimo 7 di maggio. Cinzia, grazie dell'attesa, bentornata.
2: Ben ritrovata a te e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Come hai sentito, c'è qui Francesco, che se ti ricordi era uno dei vincitori del Francesco Colombo del contest Immersione nei diritti, quello organizzato da Eco di Fondo. Eravamo presenti entrambe e quindi insomma lui si ricorda bene di te e anche del tuo intervento.
2: Ricordo Francesco, lo saluto, è stata una giornata veramente emozionante quella in Immersioni.
0: Benissimo, adesso come sarà peraltro per chi non ha visto Dentro la tela, indagine su Artemisia, il fatto che Cinzia Spanò indaghi sul femminile non è una novità, questa volta proprio entriamo nella tela della cultura patriarcale. Come Cinzia, perché tra l'altro tu sei anche divulgatrice, attivista, insomma lo ricordiamo, abbiamo parlato con Cinzia tante volte del lavoro per esempio di Amleta, raccontaci come entriamo in questa tela attraverso il tuo spettacolo.
2: Dunque, questo è uno spettacolo che chiude una ideale trilogia che io ho dedicato alla violenza patriarcale, alla violenza di genere, quindi arriva dopo Tutto quello che volevo, sulla sentenza della giudice Paola Di Nicola Travaglini e Esagerate, più che un aggettivo, l'esortazione, che era una stand-up comedy, un segno completamente diverso rispetto a questo spettacolo, che è un po' una sintesi anche di quello che io ho visto negli ultimi anni da attivista, grazie alla vicinanza con le avvocate per il contrasto alla violenza sulle donne. Ed è uno spettacolo in cui il titolo, a partire dal titolo, c'è una costante immersione in quello che è una zona liminale in cui le cose non sono mai come sembra. Però questo dubbio è un dubbio che all'inizio la protagonista Mara Landolfi in qualche maniera domina e governa. Mara Landolfi è una conduttrice televisiva che ha ideato insieme ai colleghi del suo studio, i suoi soci, una specie di progetto mediatico che comprende non solamente la trasmissione ma anche ovviamente l'utilizzo dei social, per fondamentalmente manipolare la verità a favore di clienti, e questo ovviamente è quello che scopriamo essere dietro la facciata assolutamente indipendente di questa trasmissione, per manipolare e ripulire l'immagine di clienti facoltosi che per questa operazione pagano delle somme. Tutto procede bene fino a quando all'interno di questo studio non arriva il nuovo cliente. Il nuovo cliente è un uomo che fa parte del passato di Mara Landolfi, e nel momento in cui lo vede entrare, quindi in questo studio in cui si ripulisce l'immagine di uomini che sono coinvolti in casi giudiziari o di cronaca o scandali di vario tipo, lei fa tutta una serie di associazioni, e quindi noi scopriamo che Mara Landolfi ha una figlia di cui però non si sa bene che cosa le sia accaduto, ma che quando era bambina aveva manifestato dei sintomi che sembravano di risposta a un trauma. Non parlava più e si esprimeva solamente attraverso i disegni. Quello poi diventò la sua professione, lei entra in Accademia di Belle Arti, diventa pittrice e la forma di sua di espressione è sempre il disegno, la pittura. E proprio attraverso la pittura, cioè un dono di una riproduzione di un famoso quadro di Artemisia Gentileschi, cerca di comunicare alla madre qualcosa. All'epoca Mara Landolfi non aveva capito esattamente tutto questo, ma nel momento in cui entra quest'uomo che viene chiamato l'ingegnere e che è stato il maestro di matematica della piccola Gaia, della bambina di Mara Landolfi, ecco che Mara comincia a mettere insieme tutti i puntini e questa è la trama dello spettacolo, dietro la quale però c'è tutto quello che io ho capito anche rispetto agli stereotipi e che continuo insomma ad indagare su stereotipi e bias cognitivi che di fatto veicolano ulteriore violenza, per cui è una riflessione che io faccio anche andando ad indagare che cosa, non tanto i violenti e i predatori, ma tutto un contesto che per noncuranza, disattenzione, indifferenza oppure interesse anche economico permettono ai violenti di andare avanti, e per me quelli sono, cioè diciamo, questo contesto è la parte che noi dobbiamo indagare, studiare di più, perché è quella sulla quale dobbiamo assolutamente intervenire.
0: In questo lavoro, Cinzia, tu indaghi anche una manipolazione che di fatto ormai nel nostro presente è quotidiana, in televisione moltissimo, ma anche sui social, cioè quello della percezione pubblica di fatti di cronaca, no? Sì. Hai voluto anche analizzare questo linguaggio e non a caso questo è un personaggio dalle molte sfaccettature, anche animato da una sua fragilità, ma anche da una sua ferocia.
2: È sicuramente un personaggio feroce, cinico, di per sé stesso violento. Perché
0: cioè, in qualche modo riproduce o si fa tramite, no? di un messaggio violento.
2: Esatto, è sicuramente un personaggio scomodo, poi ecco, rispetto appunto esagerate, che era una stand-up dove si rideva e si stava tutti, sì, diciamo, anche veicolando magari dei messaggi importanti, però un po' sicuramente Mara Landolfi e di conseguenza lo spettacolo non è uno spettacolo né rassicurante né consolatorio, perché purtroppo queste persone, io lo vedo in continuazione.
0: Guarda, io ho gli schermi davanti, c'è l'ennesimo aggiornamento sul delitto di Garlasco, no? C'è aggiornamento che non è un aggiornamento, c'è proprio uno dei casi di maggiore vampirizzazione di un fatto di cronaca che abbiamo mai visto, insomma, la quantità di sottoprodotti. Sì.
2: Esatto, quindi diciamo ce lo abbiamo sotto gli occhi e anche il ruolo dei social quella che noi, per noi è la percezione della verità, è sempre più fondamentale. Noi dobbiamo cominciare a riflettere, perché poi riflettere e produrre pensiero vuol dire produrre cultura e anche dotarci di strumenti che ci permettano di metterci al sicuro da tutte queste manipolazioni. Però ormai io vedo che le notizie passano più attraverso quanto riescono a eccitare gli algoritmi, diventare virali, e allora poi magari delle notizie che non sono notizie però prendono spazio poi anche sui giornali principali, quindi credo che bisogna fare un po' anche una riflessione su come anche questo impatto dei social poi vada a influenzare fonti che noi abbiamo sempre ritenuto comunque attendibili e le prime sorgenti alle quali noi dobbiamo andare per capire, e poi adesso con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che a mio parere, lo ripeto, cioè non è neanche necessario usarla l'intelligenza artificiale per avere i benefici di una manipolazione. Pensa a quello che è accaduto con la copertina dell'Espresso, la famosa copertina con il colono israeliano e la donna palestinese, cioè lì noi non avevamo una immagine manipolata dall'intelligenza artificiale, ma appena è uscita abbiamo subito sentito, è un'immagine dell'intelligenza artificiale, allora quella quella velenosa informazione non fa altro che sollecitare e confermare tutti i nostri bias cognitivi e anche i bias di conferma, per cui io, se voglio credere una cosa, ho quell'informazione.
0: Sì, ormai sono orientato in quella maniera e tutto si giustifica attraverso il mio pregiudizio, no? Cioè, per cui sì, infatti.
2: Quindi dobbiamo un attimo, sicuramente è una cosa sulla quale mi piaceva riflettere, perché e noi dobbiamo dotarci di strumenti per diventare ancora più bravi di chi attraverso queste nuove forme di media vuole manipolare fette importanti di opinione pubblica. Speriamo, insomma, di riuscirci, però dobbiamo iniziare a ragionarci e a lavorarci.
0: Una prima dunque importante, questa di Dentro la tela, indagine su Artemisia, parte, come avete sentito, di un progetto articolato anche con il Teatro dell'Elfo su l'analisi della cultura patriarcale, la sua trasformazione in una performance, in maniera appunto da superare altre forme di comunicazione altrettanto interessanti, ma la performance è sempre straordinariamente efficace. Quindi ancora una volta Cinzia Spanò, senza retrocedere di un passo, perché il lavoro che fa talvolta la costringe, no, a mettersi di fronte, a mettersi nei panni anche di personaggi, come dicevamo, molto contraddittori e difficili, ci propone questo suo lavoro dal 7 al 31 di maggio in Sala Fassbinder. Noi ringraziamo Cinzia Spanò come sempre. Grazie, buon debutto.
2: Grazie a te. Io volevo ringraziare anche Emiliano Brioschi, che mi ha guidato in scena in questo lavoro, e oltre al Teatro dell'Elfo, che veramente poi abbiamo anche un progetto culturale legato a questo spettacolo, Effimera, che coproduce lo spettacolo, e la Banca Popolare di Milano, che realizza una collaborazione di sostegno a questo spettacolo. E grazie a te sempre.
0: Cinzia Spanò, un saluto, credo anche da parte di Francesco, dato che vi siete visti. E stavolta sentiti.
1: Bello spettacolo.
2: Ciao,
1: andò a vedere.
2: Ciao.
0: Bene, allora andiamo con Francesco a vedere lo spettacolo di Cinzia. Evviva, un saluto a lei. Francesco, fra un po' parliamo con te del tuo lavoro. Fra un attimo sentiamo un pochino di musica.

0: Rieccoci, allora Francesco Colombo ve l'ho presentato in apertura di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Lui ha vinto veramente, poi in realtà a noi fa sorridere l'idea che noi possiamo essere un premio, siamo sempre contenti di accogliere soprattutto persone giovani che facendo un giro per la radio, parlando con noi, si rendono conto un po' del lavoro che facciamo, di com'è questo tipo di lavoro, che tra l'altro Francesco non è più soltanto quello dell'andare in onda, ma tutto quello che ci sta intorno, appunto social, comunicazione, attività varie con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Adesso parliamo di te, Francesco, perché come dicevo in apertura tu sei qui perché hai vinto un contest organizzato dalla compagnia teatrale Eco di Fondo, che è spesso nostra ospite, e che qualche settimana fa ha organizzato una giornata di restituzione di tutti i lavori degli studenti che hanno partecipato a questo contest e ad alcuni dei progetti di formazione che Eco di Fondo ha implementato. Allora, raccontaci tutto, tu come ci sei arrivato?
1: Allora, grazie. Come sono arrivato a partecipare al contest?
0: Sì.
1: Beh, ho visto lo spettacolo della compagnia Pigmalione per
0: sì.
1: La giornata della memoria. Stappalacrime come spettacolo. Segue la vita di questo regista ebreo che purtroppo fu internato nel campo di Terezin e fu tristemente costretto a girare un video propagandistico nazista per mostrare la città per quello che non è alla fine, una città modello ebraica dove la popolazione viveva felice, bambini erano ben nutriti, eccetera. Ovviamente un'immensa falsità. Il che sta perfettamente col personaggio di Pigmalione, questo regista che agli albori della cinematografia come opera crede, ha sempre questa frase, crede che tutto ciò che sta nello schermo è vivo. È anche su questa filosofia che ha fatto questo video propagandistico, per dare un'ultima speranza a questi ebrei che
0: avevano
1: vissuto
0: condannati, insomma, cioè condannati a morire.
1: Certamente.
0: Infatti è uno spettacolo molto toccante, hai ragione, e mi fa piacere che tu lo abbia visto. Allora, quello spettacolo ti ha convinto a partecipare al contest proposto di Eco di Fondo?
1: Sì, era stato proposto questo contest immediatamente dopo lo spettacolo, c'erano vari temi. Il mio progetto era basato sul tema La memoria è un diritto, che riguardava strettamente la figura di Pigmalione, se immaginate quello che ho detto, ovviamente, ricordare quello che è stato e capire anche come esso viene ricordato attraverso una prospettiva deviata.
0: Assolutamente, e quindi diciamo non abbiamo detto qual è la scuola che tu frequenti, se è all'ultimo anno in vista della maturità.
1: Sì, frequento Rimi Gorgonzola, quinta liceo scienze applicate.
0: Ecco, quindi diciamo che Eco di Fondo lavora molto con le scuole, cioè spesso fa sia laboratori che operazioni di formazione o appunto anche lancia contest. Quindi hai deciso di partecipare al contest e poi cosa hai fatto? Che elaborato hai preparato?
1: Per elaborato ho pensato di scrivere una poesia. Avevo già iniziato ad esercitarmi nel scrivere, quindi ho pensato di impratichirmi in un progetto che avesse un po' più di serietà del semplice gesto amatoriale di scrivere nella mia camera.
0: Allora, questo mi sembra bellissimo, il fatto che dalla camera, insomma, poi alla fine si può anche arrivare in teatro, e tu con, devo dire, grande forza d'animo, perché non è facile per nessuno, neanche per i professionisti, sei salito sul palco dell'Elfo e hai proposto questo elaborato.
1: Dovevo, non avrei, senza offendere nessuno, non avrei permesso a nessuno di recitarlo se non come l'avevo pensato io.
0: Beh, poi anche la poesia è veramente molto propria, e quando i poeti leggono la propria opera è sempre la cosa migliore.
1: Assolutamente proprio, una delle fonti di ispirazione è mio nonno, la leggerò poi però capirete, però lui è una figura centrale.
0: È una figura centrale. Allora, direi di ascoltarla. Vuoi un sottofondo? O preferisci andare liscio così? Allora, quando sei pronto, comincia.
1: Il titolo della poesia è Per tutte le storie. Tutte le storie sono un po' come porti. Alcuni dei vivi, alcuni dei morti. Alcuni ti lasciano senza fiato in gola, altri la portano a stritolarsi da sola. Essi sono portati ai mondi più vari, nati nei grandi conflitti e nei casolari. Sono fatti antichi storie di vita, di certo a volte un po' abbellita. Ogni storia è memoria, della vita allegoria. È un ricordo prezioso, a volte oltraggioso. E chi ha paura di ricordare, farà di tutto per eliminare ciò che è stato in passato, poiché il presente sia controllato. Ricordare è la più grande libertà, il primo baluardo contro la verità. È l'esaltazione di ciò che c'è più caro, la nostra umanità, il bene più raro. Condividere la memoria è un atto d'amore, un rituale salvifico per chi muore. Perché morto non sarà più se si resterà vivi per chi è qua giù. Voglio annunciare, anzi gridare, la conclusione di questo affare. Per tutte le storie bisogna lottare.

0: Ho lasciato qualche secondo perché ascoltatrici e ascoltatori potessero riflettere, assumere, far sedimentare le tue parole. Complimenti Francesco, anche quando l'avevo sentita in teatro la tua poesia non solo mi è piaciuta molto ma mi è sembrata piena di significato, piena di passione. Ne hai scritte delle altre? Adesso ti faccio proprio l'intervista che si fa agli ospiti classici.
1: Sono, beh sì, ne ho scritte di altre, un'altra che ha ancora un aspetto molto, ancora più personale secondo me, uh-huh. secondo me di questo, perché è una vera e propria visione di vita, si chiama la realtà, non la esporrò qui perché è anche più lunga di quella di quello che vi ho esposto qui, comunque si uscirà.
0: Beh, tu guarda, puoi tornare e esporci tutto quello che vuoi, perché io ti auguro di continuare a scrivere.
1: C'è chi ha scherzato rispetto ad essere qui come premio, ma ho veramente apprezzato comunque stare con voi per questo resto.
0: Guarda che non vai mica via, resti per il resto della puntata, cioè guarda, ti mando via, anzi quando uno passa da noi poi resta, insomma abbiamo altre cose da fare insieme. Diciamo che hai ritenuto, da quello che ho potuto capire, insomma, perché poi ognuno le poesie le interpreta anche in base alla sua esperienza, no? È anche bello per questo. Dicevi, hai preso spunto per esempio da tuo nonno, in che modo?
1: Ah, mio nonno. Più che prendere spunto, mi sono ricordato di lui mentre la scrivevo. Mio nonno mi ha sempre raccontato io ho la mia infanzia piena di momenti con lui che mi racconta storie della sua vita, della sua esperienza, anche legato al tema, ovvero la Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione antifascista. Mio nonno è stato quasi ammazzato in un rastrellamento, aveva otto anni.
0: Era sempre da quelle parti dove tuttora tu vivi oppure da dove succedeva questo?
1: No, era più a sud, mm-hmm. primissimi anni della Repubblica Sociale Italiana.
0: E dove abitava il nonno? Dove stava da bambino?
1: La famiglia stava a Caserta, però eravamo già andati verso poi Milano, sì.
0: Quindi si è trovato in quella parte dell'Italia divisa a metà, dove
1: sì,
0: succedeva di tutto e ovviamente la popolazione era davvero allo sbando e alla mercé, no? Di tutta una serie di attività incrociate da parte dei fascisti, dei nazisti. Era un momento molto difficile, molto confuso, no? Immagino che il nonno te l'abbia raccontato.
1: Assolutamente.
0: Una ispirazione importante, e quindi ti ringraziamo per averla letta in diretta. Adesso resterà per sempre in podcast, in modo che potremo riascoltarla quando vogliamo, e anche magari persone che ti conoscono e che non hanno potuto ascoltarla in diretta quest'oggi. E un'altra domanda che ti faccio è sulla esperienza che hai fatto in quella giornata a teatro, in cui hai sentito anche altri studenti come te che si sono proposti con il loro lavoro. Erano lavori molto diversi, a volte erano lavori collettivi, altre volte invece individuali come il tuo. Questo ti ha dato qualche spunto per il futuro? Ti piacerebbe fare qualche cosa che ha a che vedere con l'espressione artistica in senso lato? Può essere la letteratura, il teatro, vedi tu?
1: Sicuramente continuerò a scrivere, non ho troppi fonti di ispirazione per non poter mettere giù qualcos'altro. L'ho già fatto, appunto. Poi mi piacerebbe intraprendere un percorso teatrale più serio. Faccio già teatro da un anno.
0: Ah, dici?
1: Sì.
0: Raccontaci.
1: Esperienza del teatro nella mia città, Carugate, bellissimo, facciamo spettacoli proprio tipo Pirandello, vari spettacoli russi, francesi. Avrò la prova finale l'8 giugno.
0: Ah, fate un saggio?
1: Sì, facciamo un bel saggio finale l'8 giugno. Conclusione dell'anno scolastico e della mia esperienza delle superiori alla fine.
0: Allora, mi sembra una bella conclusione, insomma, piuttosto che andare all'Aquafan, forse, per carità, niente contro l'Aquafan, però è qualcosa che lascia qualche traccia in più.
1: L'Aquafan è la mia attività preferita.
0: Smettila. Allora, non ci credo. Davvero? Ti piace l'acqua fan?
1: L'acqua è il mio elemento.
0: Ah, porca miseria, ho detto l'unica cosa che gli piace fare. Io pensavo, no, vabbè, allora diciamo altre cose, qualcosa che non ti piace e così alla fine si può, non so, andare a caccia, presumo che non ti piaccia.
1: No, ecco, particolarmente.
0: No, infatti, neanche io. E quindi direi che è interessante il fatto che tu abbia già scelto, no, di fare del teatro e di... E che parte farai?
1: Varie, sa, cioè varie. Non so, un singolo pezzo, avrò vari ruoli. Mm-hmm. Farò Eschilo, ci sarà Pirandello, varie interpretazioni.
0: Benissimo.
1: Sì. Povero Piero, questa opera abbastanza nota, di Campanile.
0: Sì, vero, molto bello, molto spiritoso. E dove si farà questo saggio?
1: Si farà l'auditorium di Carugate.
0: Perfetto, allora faccelo sapere, insomma, che sicuramente lo racconteremo, lo diremo e lo ricorderemo. Allora, resti qui con noi, sì, perché l'avevamo già deciso,
1: sì, certamente,
0: anche nella seconda parte. Allora, noi ci ascoltiamo un brano che a me non dispiace, nonostante io non vada pazza per Sanremo, non per tutto, almeno quello che passa per Sanremo, ma Malika Ayane mi è simpatica molto, trovo che lavori anche bene. Questo è Animali Notturni, un po' per vari motivi mi sembra adatto a chiudere la nostra prima parte. Poi ci sarà un po' di pubblicità e torniamo subito dopo con tanti ospiti. Grazie Francesco.
1: Grazie.

0: Bentornate, bentornati, CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30, la seconda parte, con me sempre Francesco Colombo, lo studente che è venuto a trovarci quest'oggi nei nostri studi e che è anche intervenuto con il suo elaborato, con cui ha vinto il contest di immersione nei diritti organizzato dalla compagnia Eco di Fondo, e uno dei premi era quello di venire a trovarci e di esporre il suo elaborato in onda. Ancora complimenti Francesco, grazie di essere con noi, grazie. Sei pronto adesso a un'intervista internazionale?
1: Sì, sì, interessante.
0: Allora, è in corso il Festival Life, di cui Radio Popolare è media partner, seconda edizione di questo bel festival organizzato da Zona K alla Fabbrica del Vapore di Milano. Ha inaugurato il 30 aprile, dura fino al 21 maggio, ci sono molti appuntamenti, incontri, mostre, appuntamenti musicali, spettacoli e performance con tanti ospiti internazionali e nazionali. Molto spesso è il tempo della polarizzazione, è un progetto che Zona K porta avanti dall'anno scorso proprio per interrogarsi sul presente, e quindi abbiamo un ospite con grande piacere, ora ve la presento, che proprio quest'oggi e domani alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore presenta una trilogia, si chiama Trilogie de la Guerre, Un Champ Brûlé, ed è un progetto di Elina Kulikova e Dima Efremov. Elina è collegata con noi, immagino proprio dalla Fabbrica del Vapore. Good morning Elina, thanks for being with us.
2: Hello, thank you so much for the invitation, thank you.
0: I'll just do a short introduction about you and about the show, and then we're going to talk about it. Is that okay with you?
2: Great.
0: Okay.
2: Great.
0: Allora, Elina Kulikova è regista di drammaturgia femminista e queer. È fuggita dalla Russia nel marzo 2022 anche per sfuggire alle conseguenze della propaganda di regime, che come sappiamo possono essere pesantissime. Insieme a lei Dima Efremov, artista multidisciplinare e avvocato attivista, dedica il suo lavoro al sostegno dei prigionieri politici di chi viene perseguitato dal regime di Vladimir Putin. Questo lavoro che Elina presenta insieme a Dima Efremov al Festival K è appunto parte di una trilogia prende la forma di concerto manifesto. Un champ brûlé in francese vuol dire un campo bruciato. Elina, tell us more about this project. First about the trilogy, la trilogie de la guerre, and then about Un champ brûlé in particular, please.
2: Yes, thank you so much. So in 2023, we did the first part of this trilogy. And when we called it Trilogie de la Guerre, in 2023, it was very clear about which war we are talking. Today, in 2026, we can't be sure. So we need to explain that we are talking about the war in Ukraine, because there are a lot of wars that are going on now. And the idea of the trilogy came because being in exile and working in exile in France, it means that we should deal with this huge topic as the war and the repressions in Russia, and we can't just produce one show and tell everything that we want to express about this issue. So we decided to work in this form of three shows, the trilogy, and it gave us the time. So we did the last part in 2025. So each year, 23, 24, 25, we did one show. And tonight, for the first time, we present the first piece, Champ Brûlé. It's the concert of a classical music. But if you don't read the text, you can see that only as the beautiful music and performance where me and Dima, we are singing Tchaikovsky, Rachmaninoff, all these great
0: composers.
2: When I'm saying great, I'm not saying it very seriously, just great Russian culture as the as something that shows very well the imperialistic image of this country. And if the audience starts reading the text, they understand very quickly that it's not the translation of all these songs that we are performing. It's a different text written by us and explaining what we are doing here, why this war started, and what does it mean for us as well to be on the stage and to work with this material today.
0: Okay. Allora, ho chiesto a Elina Kulikova, che insieme a Dima Efremov, lo ricordo, sarà in scena oggi e domani al Festival Life, alla Fabbrica del Vapore, con En Chant Brûlé, la terza parte della Trilogie de la Guerre, come è nato il progetto della trilogia e poi di concentrarsi in particolare su En Chant Brûlé. E ha detto: nel 2023, poco dopo essere usciti dalla Russia, abbiamo iniziato a lavorare alla trilogia. In realtà allora era molto chiaro a quale guerra facessimo riferimento, perché il tempo era diverso. Adesso, nel 2026, dobbiamo specificare che il nostro riferimento alla guerra è quello alla guerra in Ucraina, perché purtroppo di guerre ce ne sono tante in corso, ne sono nate ancora di più in questi anni. Dall'esilio in Francia ci siamo chiesti come avremmo potuto parlare di tutto quello che accade, anche della repressione politica in Russia e della guerra in Ucraina, in un solo spettacolo. Ci siamo accorti che era impossibile. Da lì la decisione di farne tre, di fare una trilogia all'anno. Quindi ne abbiamo fatto uno nel 2023, uno nel 2024, uno nel 2025. Stasera presentiamo En Chant Brûlé, che è la terza parte della trilogia. Si tratta di un concerto spettacolo di musica classica dedicato ai grandi compositori russi. Ma non si tratta solo di fare ascoltare la bella musica di Tchaikovsky, di Rachmaninoff, insomma, di grandi maestri, insomma, della musica russa. In realtà, durante il concerto si potranno leggere dei testi. I testi sono quelli che abbiamo scritto noi per realizzare questo spettacolo, in cui progressivamente comprenderemo, ascoltando e leggendo, da dove nascano e come siano profonde, antiche, le radici dell'imperialismo russo, che spiegano moltissimi dei comportamenti e moltissimi degli orientamenti dell'oggi, dell'attualità. Dunque, il nostro lavoro è un lavoro che vuole rivelare la cultura nazionale intrisa di violenza, accompagnando appunto le note con testi sulla geopolitica, la violenza di Stato, sul petrolio e sulle guerre che vengono combattute per il petrolio. Quindi, it's very clear, Elina, thanks for explaining us. So, what do we see on stage, without revealing everything, but just a couple of images, qualche immagine su cosa vedremo in scena?
2: Yes, we see two dimensions of the show, so the music and the performative part, and then the text, that are completely separated. So, and this tension between the text and what is going on the stage, me wearing a very long, beautiful concert dress, Dima is playing grand piano, is in a deep conflict with the text that we are telling, and the audience is reading themselves. So this text is becoming something intimate, yes, something that every spectator can interpretate themselves. So with this contrast and this tension, we work in the show.
0: Sì, io le ho chiesto cosa si vede in scena. Dunque, ci sono due dimensioni: quella della musica, della performance da un lato, e quella della lettura dei testi di cui parlavamo precedentemente. Sono due piani completamente separati. Allora, c'è Dima che suona un grande pianoforte a coda, c'è il canto, c'è la musica, e poi invece ci sono i testi, e si crea dunque un conflitto profondo fra questi due piani e anche fra i loro contenuti. Di conseguenza l'esperienza è doppia: da un lato l'esperienza collettiva di assistere al concerto spettacolo, dall'altro l'esperienza individuale che ogni spettatore, attraverso il sistema che noi utilizziamo, potrà esperire leggendo i testi individualmente. Dunque la reazione di ogni spettatore potrà essere con sfumature diverse a seconda della sua sensibilità, della sua percezione. E dunque questo è il modo in cui secondo noi abbiamo potuto restituire quello che volevamo dire. Can I ask you something about the title? Why did you decide to call this third part of the trilogy Un Chant Brûlé?
2: We had a very for all three shows we have very poetic metaphorical titles, so it doesn't have any particular with the show and with the text that we are actually using during the show. I used this phrase as the cliche that Russian propaganda was telling a lot in 2022 and 23. They still using that. That phrase that all people who left Russia, journalists, activists, artists, who are not agreed with this war and with the politics of the president, these people think that without them, Russia will be like a wasteland, yes, like a burnt field. They're using this metaphor to say that actually without these people, our country is becoming stronger and greater. So yes, it's really the coming from the propagandist cliche that they use it on the national TV, talking about people who left.
0: Now that you're talking, I realize that the best translation in Italian is terra bruciata, non campo bruciato,
2: yes.
0: Terra bruciata,
2: yes.
0: Which is a saying that we use too. When there is someone who wants to eliminate completely something, so in person or also in culture. So it's interesting because now I've got the right translation to tell to our listeners. Dicevo che parlando con Elina mi è venuto in mente che la traduzione migliore del titolo della terza parte della trilogia, che è in francese perché Elina e Dima vivono in Francia appunto da esiliati, non è un campo bruciato ma terra bruciata, come noi diciamo abitualmente, quando spesso anche in termini bellici si indica proprio l'eliminazione, l'eradicazione di una popolazione, di una realtà geografica, anche di una cultura. Perché lei diceva, abbiamo usato titoli sempre molto metaforici, che non sono, come dire, descrittivi di quello che accade in scena per i nostri tre spettacoli. Abbiamo scelto di usare questa espressione che il governo nella sua propaganda ha sempre usato per definire eliminare, togliere di mezzo tutte le persone che hanno lasciato la Russia perché non erano d'accordo con l'invasione dell'Ucraina, ma neanche con il modo in cui, con il regime in generale. Dunque la propaganda dice che senza queste persone, cioè senza di noi, la Russia sarà più grande, più forte e trarrà un vantaggio. Dal nostro punto di vista invece si sta facendo terra bruciata di tutte le energie positive che il paese potrebbe avere. Elina, thank you very much for being with us today. Take care, we're gonna be there tonight. Thanks very much for coming to Milan.
2: Thank you very much, and we are really looking forward and very excited to welcome you and to present the show. Thank you so much.
0: Thank you so much. Bye bye, Elina. E allora, grazie ad Elina Kulikova, ve lo ricordo, che insieme a Dima Efremov sarà in scena oggi e domani al Festival K, da cui noi traiamo moltissimi spunti, non solo a Cult, ma perché molti giornalisti di Radio Popolare partecipano a questo festival, Claudio Iampaglia, ce ne sono altri, poi sentirete interviste anche ai fotografi palestinesi che hanno organizzato una mostra che è stata presentata ieri. Questa era Trilogie de la Guerre, da cui è tratto Un Chant Brûlé. Questa sera, dicevo, e domani, stasera alle 21, domani alle 19.30, alla Fabbrica del Vapore di Milano, dove è in corso il Festival Life, di cui Radio Popolare è media partner, fino al 21 maggio. Ma adesso, come evocato, come uno spirito, come si chiama? Jin, uno spirito in, in molte nazioni, però non so se è uno spirito buono o cattivo, adesso non mi ricordo.
3: Senso,
0: è un genio, perché uno, la parola è la stessa, no?
3: Sì, gin, sì, anche in matematica quando è bravo dicono è un gin.
0: Esatto, ecco, c'è Sciauchi, no, no. Che è praticamente, è come dire, evaporato dalla redazione, è arrivato qua e ha sentito, credo, una parte di questa intervista interessante con questa artista russa ormai esiliata in Francia, però adesso ci va la sigla.

0: Caro Francesco, ti ripresento Sciauchi Senussi, che fa per noi, oltre a fare moltissime altre cose, il direttore dei programmi, è il coordinatore di tutta la parte esteri della redazione notizie, poi fa mille altre cose, si occupa di musica, eccetera, ha anche vinto uno scudetto recentemente con la sua squadra. Questa è la parte che io vorrei dimenticare, ma
1: Che squadra?
0: Chi ha vinto lo scudetto?
1: Non so niente di calcio, mi spiace.
0: Ah, ecco, vedi, vai avanti così.
2: Ho perso qualche punto.
0: Insomma, te lo ripresento perché per Cult, il quotidiano culturale, al martedì c'è una rubrica che si chiama Extra Cult e che ci porta fuori dai confini dell'Italia con fatti di attualità culturale. Sciauchi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Rimaniamo in Francia. Ieri sera c'è stata la cerimonia dei premi Molière, che sono gli Oscar del teatro francese. Siamo all'edizione numero 37. Cosa scrive questa mattina Le Monde? Durante la diretta su France 2, la calma ha prevalso, contrariamente alle aspettative. Tante parole, qualche discorso e nessuna ombra di scandalo. Questa edizione non è degenerata in polemica. La nuova ministra della cultura, Catherine Pégard, ha potuto assistere con serenità alla consegna delle 19 statuette nel magnifico Théâtre des Folies Bergères di Parigi. Cosa accadeva invece nelle 36 edizioni precedenti? Perché ha vissuto la serata con estrema serenità la ministra? Tradizionalmente i delegati del sindacato CGT Spettacolo salivano sul palco per dare voce alle richieste del settore culturale. Ieri mattina l'organizzazione dei premi ha annunciato alla CGT che questo rito sarà cancellato perché il programma era già pieno. La CGT intendeva chiedere alla ministra una maggior tutela sociale, l'applicazione degli accordi del 2023 sull'indennità di disoccupazione e l'abrogazione del decreto del 30 dicembre scorso che ha dimezzato i fondi destinati all'occupazione nei piccoli locali. Subito dopo è arrivato il loro comunicato. Nel settore dello spettacolo dal vivo è in corso un massiccio piano di licenziamenti. I festival estivi, incluso il Festival di Avignone, sono a rischio e non ci verrebbe concesso nemmeno un minuto per parlare dei nostri problemi lavorativi.
0: Ma come da noi, Sciauchi.
2: Sì. Durante una cerimonia di premiazione dedicata alla nostra professione, punto di domanda, che indecenza, questo dice il sindacato. Poi ha chiesto, ha invitato i colleghi nominati a sfruttare il palco per rompere il silenzio, denunciare il disprezzo delle istruzioni e richiamare l'attenzione del pubblico sulla crescente precarietà del settore. E invece nessuno ha parlato. Tutti i premiati, nessuno ha accennato alla crisi in corso, ai tagli di bilancio, alle difficoltà concrete delle compagnie teatrali nel sopravvivere. E qui cito Libération, dice: da stupirsi la tradizionale delegazione dei lavoratori intermittenti dello spettacolo non si è vista da nessuna parte. Quindi riprende che la notizia più importante non sono i premi, ma l'assenza della CGT. Non sono state pronunciate le parole Gaza, l'Ucraina o Mali, ed è a meno che non ci sia sfuggito qualcosa, tutti i premiati erano bianchi. Ciò nonostante, come ha affermato Jean-Marc Dumonté, che è stato il presentatore della serata, chiudendo con un lungo discorso, la cerimonia ha celebrato tutte le forme di diversità. Davvero, si chiede Libé, su questo tema la drag queen Paloma è stata impeccabile. Magari poi la faremo sentire che ha fatto uno show denunciando l'ipocrisia di tutto il mondo dello spettacolo, il razzismo e la discriminazione delle minoranze.
0: Perché c'era anche tra i premiati Art di Jasmine Arezzà, rappresentato moltissimo anche da noi, per esempio Generazione Disagio, che è una compagnia molto impegnata politicamente, l'ho portato in scena recentemente, sarebbe stata forse un'occasione, no? Visto che molti di questi testi parlano di diritti.
2: Sì, il premio è andato al Processo di una vita, che racconta la storia dell'avvocatessa Gisela Limi, che aveva difeso la prima ragazza che aveva abortito, che era ancora un reato, e i premiati, che sono loro Lafitte e Alza Le Poivre, non hanno
0: detto
2: hanno ringraziato e basta. Sì.
0: Ma che vergogna, aspetta, che
2: segno dei tempi.
0: Che, no, in realtà i tempi stanno leggermente cambiando, quindi forse dovrebbero aggiornarsi, perché adesso anche in America, no, cioè, gli artisti cercano ormai da un po' di tempo, insomma, di farsi sentire. Non è detto che poi appaiano tutte le loro proteste, ma in questo caso un palcoscenico così ci saremmo aspettati di meglio. Ci dispiace.
2: Dispiace, sì. Brano?
0: Ora, brano.
2: Allora, è la nuova canzone di Peter Gabriel, Won't Stand Down, è dedicata ai vecchi saggi che possono essere una guida in questi tempi bui. Peter Gabriel si è interessato in particolare agli Elders, organizzazione fondata da Nelson Mandela. Si tratta di un gruppo indipendente di leader mondiali impegnati a favore della pace, della giustizia, dei diritti umani e di un pianeta sostenibile. Nel pezzo Gabriel dice: non è così che vogliamo vivere, non è così che deve andare, ma non ci arrenderemo finché non vedremo qualcosa di meglio concretizzarsi. No, non ci arrenderemo finché il lavoro non sarà portato a termine. Quindi anche una promessa di battaglia contro tutti i Trump del...
0: No, perché ci sono i vecchi saggi e poi ci sono i vecchi come Trump.
2: Sì.
0: Bisogna ricordarsi che...
2: E lui ha come stella polare Nelson Mandela.
0: Infatti.
2: I tempi di Steve Biko.
0: Sì. Allora, Peter Gabriel, Won't Stand Down. Grazie a Sciauchi Senussi. Appuntamento a martedì prossimo con Extra Cult. Noi terminiamo qui la nostra puntata di oggi. Io saluto Francesco Colombo e lo ringrazio di essere venuto a trovarci. Ciao Francesco, torna presto.
1: Tornerò, grazie.
0: Noi appunto ascoltiamo il brano che ci ha portato Sciauchi e vi diamo appuntamento domani alle 11.30, oppure riascoltate il podcast sul sito di Radio Popolare. Scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Alle 12.30 le notizie.

13-16 minuti, un saluto da Sciauchi, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Davide Facchini torna domani con musica leggerissima. Ci teniamo con...

Davide Facchini direbbe un pezzone. Questi giorni si è parlato molto del partigiano,

13 e 37 minuti. Come dicevo all'inizio, Davide Facchini torna domani in super forma.

Ogni volta che mettiamo un brano cubano, ad esempio questo qua della Buena Vista Social Club, è per dire a Donald Trump, a Rubio: giù le mani da Cuba.

Tommy, guarda che non è vero. Tommy scrive: tu è vecchia, Nicolò, che ieri ha sostituito Davide Facchini, ha detto: tu è vecchia, siete due bastardi che mettete musica così figa in assenza di Facchini. Non è vero, perché Davide Facchini è insuperabile.

Questo è Year Plus con Amelia Fox. Year Plus è una colonna del gruppo londinese Faithless. Uno di questi giorni vi farò ascoltare, oppure potete andare sulle piattaforme streaming o su YouTube, un loro pezzo appena uscito con un bellissimo videoclip che si chiama Trump Land.

Avete capito che nelle mie conduzioni non possono mancare Elisa e soprattutto lei che arriva da Veracruz, Messico, Natalia Lafourcade.

Siamo andati a Cuba, siamo andati in Messico, nel nord-est qui in Italia. Chiudiamo con il Mali, con Fatoumata Diawara.

vengono in mente racconti del nostro Raffaele Masto lungo il fiume Niger. Si chiama Fala Fatoumata Diawara, il suo ultimo singolo. A giugno uscirà l'album. Tra poco volume a cura di Elisa Gracci e Dario Grande. A tutti un caro saluto da Sciauchi e niente, vi do appuntamento a Blue Lines sabato sera. Domani torna Davide Facchini dalle 13:15 alle 14, dal lunedì al venerdì. Buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.

0: Buongiorno, sono le 14 un minuto, benvenuti e benvenute all'ascolto di Volume sulle frequenze di Radio Popolare. Buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Graci, eccoci pronti a cominciare con Volume dopo Musica Leggerissima condotta da Sciauchi,
0: sì.
1: Che salutiamo.
0: Versione speciale di Musica Leggerissima condotta da Sciauchi Senussi, grazie della bella musica come sempre.
1: Siamo.
0: Adesso è il nostro turno per farvi ascoltare musica più o meno varia, però sempre a che fare con novità musicali. Vi parliamo di notizie che riguardano appunto la musica, novità musicali, notizie dei nostri musicisti preferiti o ex musicisti preferiti, come vi racconteremo tra poco. E poi, come sempre, degli ospiti. Oggi parliamo di un libro, di un romanzo. Non capita spesso quanto vorremmo. Però sarà molto interessante parlare di un libro che ha come protagonista un musicista straordinario che è nel cuore di tutti noi, è stato sicuramente uno dei musicisti più sottovalutati del suo tempo. Parliamo di Nick Drake, grande cantautore inglese che non ha mai raggiunto il successo in vita, lo ha raggiunto dopo la morte. E sarà con noi Luca Ragagnin, l'autore del libro I 10 passi di Nick Drake, un romanzo vero e proprio che parla appunto della vita di Nick Drake in prima persona. Sarà molto interessante affrontare questo discorso, poi per me in particolare, che ho una grande passione per Nick Drake che ho realizzato, se volete, tra l'altro, così ve lo dico e ve lo ripeterò anche dopo, un bel podcast proprio su Nick Drake per Radio Popolare, lo potete trovare sul nostro sito.
1: Sarà interessante, lo conosci come le tue tasche, Nick Drake, quindi chissà che belle domandine che potrai fare a Luca Ragagnino.
0: Poverino, gli farò una testa così. No,
1: ma secondo te?
0: Sarò professionale, non ho niente paura. E se volete potete scriverci in ogni momento al 331-6214013. Ancora non siamo riusciti ad attivare la diretta Instagram, ma problemi tecnici.
1: Vero, arriviamo.
0: Ma lo faremo, spero di sì. Allora, dicevamo, artisti che, ve lo vogliamo così dare subito questo input, artisti che ci piacevano tanto ma che poi dicono delle cavolate o si comportano così, non proprio in modo esemplare, e quindi chiaramente ci deludono. È capitato proprio questa sera, ieri sera, insomma la notizia è arrivata stamattina, con M.I.A. Avete presente M.I.A., la cantautrice, cantante, performer dello Sri Lanka, naturalizzata inglese e anche abitante degli Stati Uniti, autrice di successoni come Paper Planes, Borders e molte molte altre. È notizia quella appunto che il musicista Kikudi ha escluso M.I.A. da una delle date di apertura del suo tour nordamericano dopo, tra virgolette, gli ultimi due concerti. Dice lui: sono stato sommerso da messaggi di fan infastiditi dalle sue esternazioni. Questo per me è molto deludente, non permetterò che qualcuno del mio tour faccia commenti offensivi e che offendano i miei fan. Di che commenti si tratta? Praticamente M.I.A. ha iniziato con una sproloquio contro le persone illegali, contro gli immigrati illegali, e addirittura riferendosi a se stessa come una elettrice di destra, il che ovviamente ha sconvolto un po' tutti i presenti e tutti noi. Certamente non è la prima volta che M.I.A. entra in argomenti un po' spigolosi. Già in precedenza infatti lei era stata criticata per i post controversi in generale sui social media che riguardavano alcuni argomenti molto importanti, ad esempio quelli sui vaccini, sul Covid-19, che secondo lei era in parte causato dalla rete 5G. Cose proprio complottiste della più bassa
1: però
0: lega, e quindi insomma accuse di complottismo, di scetticismo verso i vaccini, e purtroppo così è. Evidentemente M.I.A. è entrata in uno di questi circuiti appunto complottisti, e si vedono i risultati. Ci dispiace moltissimo, personalmente veramente tanto, perché M.I.A. insomma è una di quelle artiste donne femminili che ha fatto tanto anche per la musica femminile di questo tipo di genere, diciamo, e quindi peccato. Allora volevamo farvi subito una domanda prima di partire. La domanda è: avete avuto grandi delusioni artistiche musicali, ovvero un musicista o un artista che ammiravate tantissimo e che vi ha deluso molto per le proprie esternazioni?
1: E che vi proprio svegliate la mattina e vi rovinano la giornata leggendo la notizia, come è successo oggi. Mi ricordo, mi sembra, era successa una cosa abbastanza analoga con Roisin Murphy qualche mese fa.
0: Vero.
1: Ne avevamo parlato a volume, lì c'entravano delle dichiarazioni.
0: Sì, contro le persone transgender.
1: Esatto.
0: È vero, assolutamente, sì. Queste sono notizie che ogni tanto dobbiamo darvi, ai noi. Quindi se volete anche voi condividete con noi le vostre delusioni al 331-6214013. Non ci deluderà il nuovo disco degli Ice Age invece, che arriverà presto dalla Danimarca.

0: Ice Age, questo è uno dei due singoli estratti che anticipano l'uscita del loro nuovo album, appunto dalla Danimarca, si chiamava Amber. Vediamo l'ora di ascoltarlo tutto questo disco degli Ice Age, che tornano dopo un bel po' di anni con un nuovo disco. Allora,
1: si stanno scatenando dei messaggini,
0: tanti messaggi per le vostre delusioni, le delusioni di artisti. Ricordiamo, questo è l'argomento appunto che prende spunto dalla notizia di MIA, esclusa dal tour di Kikudi per le sue esternazioni non felicissime riguardo all'immigrazione, riguardo alla appartenenza politica di destra, repubblicana americana per la precisione. 3316214013. Allora, vabbè, vince su tutti e me lo immaginavo, Morrissey, ovviamente.
1: Tanti.
0: Beh, sì, per forza, è un grandissimo musicista, un autore di tra le canzoni più belle che abbiamo mai ascoltato, un paroliere eccezionale. E poi, ovviamente, anche lui, purtroppo, quando apre bocca e non è mai un'esperienza totalmente piacevole. Quindi la delusione massima per Paco, per Swox, per me che ho legami di sangue britannici, ma sono asiatico di etnia, dice Swox. Poi ancora, vediamo, per favore escludiamo Giovanni Lindo Ferretti dalla discussione. Mirto, poi... ci hai pensato tu a non escluderlo, quindi.
1: Vedo Vasco Rossi, Giovanotti e Pelù.
0: Per i motivi, vabbè, perché secondo questo ascoltatore, vabbè, non, lasciamo perdere. Poi Francesco, che ci manda dei vocali. No, Francesco, non possiamo leggere i vocali, non possiamo ascoltare i vocali. Sicuramente ancora Morris e Giovanni Lindo Ferretta Ferretti per Simone. Poi ancora, Bernard Cantant, non lo posso più sentire, se radio passano i Noir Désir cambio stazione, il CD che avevo l'ho buttato. In questo caso siamo oltre, seppur fastidiose dichiarazioni. Beh, Dani, assolutamente, Bernard Cantant accusato e condannato per l'omicidio della sua allora fidanzata Trintignant in modo veramente terribile, violento, e quindi... assolutamente d'accordo con te, Dani. Marti, una delle più grandi delusioni, Gwen Stefani. L'ho amata tantissimo fin dai suoi esordi punk e poi nel No Doubt, ora un'invasata cattolica super conservatrice. Non ci potevo credere quando l'ho sentito. Già, Marti, è successo anche a me. Tra poco leggiamo anche gli altri
1: messaggi.
0: Ne stanno arrivando tantissimi, ma prima un altro brano.
1: Un altro brano di un duo italiano che ha pubblicato da poco un nuovo disco, quello di debutto, sono i Zara Colombo, sembrerebbe il nome di una semplice, diciamo, cantautrice da sole, invece sono Zara Colombo e Luca Massaro, coppia anche nella vita, lei è argentina, lui è italiano, si sono conosciuti in un bar di Milano, il disco si intitola Madrelingua ed è stato registrato a Buenos Aires, mettendo insieme in modo un po' particolare, diciamo, cantautorato della tradizione italiana e a quello appunto della tradizione più argentina, quindi entrambi i paesi messi insieme in una formula un po' particolare, dal sapore anche abbastanza così, un po' retro, e riferimenti tanto ad artisti italiani, per esempio Lucio Dalla, Battisti, ma anche a molti loro idoli del passato come Charlie Garcia, del presente come Rosalia, Bad Bunny. Li andiamo ad ascoltare in questo brano che si intitola Punk, Zara Colombo.
2: Dos, tres.

0: Punk, il titolo del brano che abbiamo ascoltato di Zara Colombo, uno dei brani contenuti nel nuovo album Madrelingua.
1: Yes. Allora, continuate a scriverci sulle delusioni, delle vostre delusioni musicali. C'è chi ci scrive Eric Clapton sul Covid. Sì, ricordiamo, anche lui un po' scettico, eh? Diciamo così.
0: Sì.
1: Poi ancora De Gregori, cosa ha dichiarato Springsteen, un furbetto del rock. Beh, in effetti De Gregori se la poteva evitare questa uscita. Allora, invece, uno bravo, bravo in tutti i sensi, sia musicalmente che una brava persona, è Peter Gabriel. Lo sappiamo perché lo abbiamo spesso visto impegnato in ottime iniziative per le persone che hanno più bisogno. E anche in questo caso c'è una nuova canzone di Peter Gabriel che si chiama One Stand Down, che anticipa appunto l'album. Ne abbiamo già ascoltato un paio di singoli che anticipano l'album OE, previsto proprio per quest'anno, tra poco uscirà. Dedicata questa canzone One Stand Down ai vecchi saggi, come guida nei tempi difficili. L'ispirazione nasce da The Elders, un gruppo fondato nel 2007 da Nelson Mandela, un gruppo indipendente di leader impegnati per la pace, diritti umani e sostenibilità, tra cui insomma tanti ex presidenti che hanno deciso da The Elders, un gruppo fondato nel 2007 da Nelson Mandela, un gruppo indipendente di leader impegnati per la pace, diritti umani e sostenibilità, tra cui insomma tanti ex presidenti che hanno deciso, ex ministri che hanno deciso di unirsi in questo gruppo The Elders.

raggianti, oggi sempre più rare ma fondamentali per immaginare un mondo più equo. E quindi, dopo che abbiamo parlato di delusioni, invece parliamo di piacevoli conferme, ascoltando Peter Gabriel.

0: ci ha pensato Peter Gabriel a scaldarci un po' il cuore dopo tutte queste delusioni di cui abbiamo parlato, delusioni musicali, delusioni di persone che ci hanno appunto deluso per le loro posizioni controverse, diciamo così. Peter Gabriel Won't Stand Down, l'album uscirà presto, si chiamerà OE, sempre come sempre le due lettere, sì, le due parole nel titolo di Peter Gabriel, e questa canzone è dedicata ai vecchi saggi, a The Elders, per un mondo di pace. Esempi positivi, dice lui, le persone reagiscono meglio agli esempi positivi, e che questi siano Nelson Mandela ed altri esempi positivi per tutti.
1: Ma c'è tempo giusto per un altro brano prima della mini pausa delle 2:30 e poi del disco della settimana.
0: Yes.
1: Ritorniamo con i Kneecap. Adesso però è il momento di andare a New York, nel Queens. C'è una giovane cantautrice di quelle parti, si fa chiamare Yaya Bey. È da un po' di anni che si fa notare, diciamo, con i suoi primi dischi. Tra l'altro è una musicista estremamente prolifica. Lei è figlia già di un rapper, Grand Daddy IU, però fa cose abbastanza diverse, più R&B, più soul che vero hip hop, ed è nota anche per il suo stile, diciamo, di scrittura molto simile a un diario praticamente, e apprezzata anche per l'ironia con cui tratta temi comunque di un certo spessore, temi sociali, temi riguardanti l'identità anche afroamericana. Ha pubblicato un nuovo disco che si intitola Fidelity, tratta anche qui temi, appunto, per esempio il lutto, la gentrificazione, fragilità appunto identità, ma lo fa a modo suo, sempre molto apprezzata anche in questo nuovo album, e andiamo ad ascoltarne una che si intitola Egyptian Mask.

0: Si chiama Palestine, questa canzone dei Kneecap, il nostro nuovo album della settimana, Finian, del gruppo nordirlandese dei Kneecap. Beh, insomma, già il titolo dice tutto, Palestine, un argomento di cui i Kneecap parlano dalla prima ora.
1: Esatto, lo affrontano proprio di petto. In questo brano, allora, innanzitutto, Tom Morello nel corso degli ultimi giorni ha detto: non ci sono dubbi, i Kneecap sono la band che al giorno d'oggi raccoglie meglio l'eredità di band come Rage Against the Machine, NWA e Public Enemy.
0: Infatti ho visto un titolo a un certo punto, non ricordo dove, a dire i Kneecap sono i nuovi Rage Against the
1: Machine. Esatto, c'è qualcosa
0: di questa generazione.
1: Esatto, di assolutamente vero. Allora, è un disco che si presenta, come già accennavamo ieri, insomma, sicuramente più elettronico, più scuro, appunto l'attitudine punk rimane, e c'è molta elettronica dovuta anche alla presenza di produttore Dan Carey, che ha portato questo mood all'interno del disco, un po' più heavy, un po' più aggressivo. Produttore notissimo al giorno d'oggi per aver lavorato con Fontaine DC, Wet Leg, Kai Tempest, che pure compare nel disco dei Kneecap nel brano Irish Goodbye, che andremo probabilmente anche a riascoltare nei prossimi giorni. Sicuramente musica da live, da pogo, da vivere sotto il palco,
0: sì.
1: Appunto in quella dimensione, anche, esatto,
0: che viveremo presto, tra l'altro,
1: che vivremo presto anche in Italia, esatto, in ricordiamo Italia. E per venire al brano, Palestine, appunto, lo hanno registrato insieme a un rapper palestinese di nome Fauzi, che proviene proprio da Ramallah in Cisgiordania, lui, e uno dei Kneecap ha conosciuto Fauzi perché il fratello è fidanzato con una ragazza palestinese, quindi tramite appunto questa ragazza lui ha conosciuto Fauzi, e hanno detto: non c'è niente di meglio di un palestinese appunto per rappresentare appunto quello che sta succedendo oggi da quelle parti. Quindi un brano che proprio, hanno detto loro, un manifesto anticoloniale, e che sentono particolarmente perché in un certo senso anche quello che è successo in Irlanda, una terra dominata appunto a lungo, oppressa, diciamo, c'è questa analogia con quello che sta succedendo adesso proprio a Gaza e in Palestina. Hanno detto: ora c'è tanto il tema dell'Iran e si sta perdendo un po' la copertura mediatica a Gaza, la gente non va più alle proteste, ma continuare a parlare di Palestina è estremamente importante, perché fino a quando la Palestina non sarà libera, nessuno è libero. E quindi il nostro approccio alla questione è semplicemente questo: quello che succede lì, continuano i Kneecap, potrebbe succedere a ognuno di noi in ogni momento, basta vedere come si sta comportando Trump. Mi piacerebbe tantissimo andare in Palestina, dice Mohara, uno dei tre Kneecap, per suonare, anche solo per visitarla, ma non credo che sarà facile entrare.
0: Eh beh, grandi Kneecap, non ci deludono mai, ancora non assolutamente abbassano i toni in questo album, anzi rincarano la dose, grazie.
1: Già.
0: Ovviamente a loro. Le riascolteremo domani, tra l'altro domani dedicheremo anche un po' più di tempo non solo a questo disco, ma ai Kneecap e all'Irlanda e al contesto in cui i Kneecap proprio sono cresciuti, e questa vicinanza a certi temi che arriva proprio dalla loro provenienza, l'Irlanda. Allora, continuate a mandarci invece nomi di artisti che vi hanno deluso. Io vorrei specificare che la delusione riguarda soprattutto la persona, non tanto l'artista.
1: Sì.
0: Ci sono tanti artisti che ci deludono musicalmente, il secondo disco ci piace meno del primo. In questo caso sono proprio magari artisti che umanamente si rivelano persone, ecco, non quelle che ci aspettavamo, quelle che vorremmo, come appunto abbiamo detto prima di M.I.A., Morrissey e molti altri. Ci scrivete Lana Del Rey e Quentin Tarantino, però non saprei dire perché, magari scriveteci,
1: sì, motivate
0: anche
1: esatto le
0: motivazioni.
1: Vostre.
0: Io ricordo, rimasi molto delusa, ne parlavo proprio l'altro giorno con un amico, di questo musicista che si chiama, esiste ancora, Ariel Pink, che era è un cantautore,
1: ricordo,
0: tra l'altro anche autore di canzoni piuttosto carine nel mondo dell'indie rock, e un giorno scoprimmo che, con nostro sommo dispiacere, Ariel Pink era uno di coloro che avevano assaltato il Campidoglio il 6 gennaio nel tentato golpe americano. Quindi ecco, da lì Ariel Pink decisamente è sceso dalle nostre...
1: Cosa che non ti aspetti, ma...
0: Dalle nostre grazie. Ecco, questo è un esempio, ecco, di quello di cui stavamo parlando. Andiamo invece dalla cara Lindsay Jordan, Snail Mail, che ha pubblicato un nuovo album, ce lo stiamo ascoltando piano piano, qui a volume, si chiama My Maker.

0: Snail Mail, Lindsay Jordan con il nuovo lavoro, questa si chiama My Maker. E siamo pronti qui a volume adesso invece a immergersi nella campagna inglese, perché è lì che ha passato la maggior parte della sua vita l'artista di cui vi parleremo oggi. È un artista che, lo sapete, sta nel nostro cuore ormai da molti molti anni. E siamo molto felici di parlarvi di questo libro che verrà presentato questa sera, tra l'altro, a Germi, e quindi siate avvertiti anche stasera l'appuntamento a Germi con l'autore e un musicista che eseguirà alcuni brani di questo cantautore. Noi ovviamente parliamo di Nick Drake, e I 10 passi di Nick Drake è il libro di cui vi parliamo oggi, e quindi do il benvenuto a Luca Ragagnin. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno, grazie.
0: Benvenuto. E a Orlando Manfredi. Buongiorno Orlando.
2: Buongiorno.
0: Allora, grazie ancora di essere qui con noi. Ovviamente parlare di Nick Drake per noi è un regalo, perché ascoltare la sua musica e parlarne è sempre un momento prezioso qui a Radio Popolare, e in generale per riparlare di questo artista così intenso, anche così sfortunato nella sua vita, non aver conosciuto il successo in vita ma aver poi goduto di una incredibile e meritatissima popolarità e amore dopo la sua morte. E quindi Luca, ovviamente la prima domanda è: raccontateci anche del vostro rapporto con Nick Drake, e cosa ti ha spinto in particolare a scrivere questo che è, non è una biografia ma è un vero e proprio romanzo.
1: Sì, è un romanzo, ma i motivi sono tanti. Il più semplice è la musica, la bellezza e l'amore che nutro da tanti anni nei confronti della musica di Drake. E poi la sua vita sia artistica che personale, mi ha dato la possibilità di provare a scandagliare un artista che parlava pochissimo, e io nel romanzo gli do una voce, e è un romanzo perché parla lui in prima persona. Un artista che ha avuto dei grossi problemi con l'industria musicale dell'epoca, siamo all'inizio degli anni 70 in Inghilterra, la Swinging London, molto tumulto, molto rumore, e lui invece era esattamente l'opposto. E però cresce musicalmente lì e cerca di farsi strada, perché lui vuole farsi strada, se, al di là di quello che poi è stato detto, in realtà lui voleva che le sue canzoni fossero conosciute da più gente possibile. Però funzionava così la musica in Inghilterra e nella Londra dei primi anni 70, e bisognava esserci, partecipare. E lui è un artista della sottrazione.
0: Lui era un timido.
1: Era un timido, poi ci sono stati altri problemi anche grossi, ma era un artista che voleva arrivare senza esserci, in un certo senso. E questa è anche una sfida narrativa grossa, lo è stata per me, no? Cioè, raccontare la storia di uno che non si faceva raccontare.
0: Esatto, si contano forse sulla dita di una mano le esibizioni dal vivo di Nick Drake, alle quali hanno assistito gli amici e i collaboratori più stretti. Non esistono video,
1: una sola foto di un concerto.
0: Esatto, e un video poi dal quale tu
1: e poi un video invece che però non è un concerto, è un'altra cosa, poi ne parliamo.
0: È lui che cammina, ma di questo parleremo tra poco. Sì, mi chiedevo come ti sei approcciato proprio all'esperienza di raccontare in prima persona un artista che ha lasciato lettere, tanti frammenti che possiamo, attraverso il quale possiamo conoscerlo. Ricordiamo il bellissimo documentario A Skin to Few, realizzato dalla sorella e insomma dai suoi collaboratori. E quindi, non lo so, tutti questi elementi ti hanno fatto trovare una voce, o è stata una cosa forse anche un po' più intima tua?
1: Entrambe le cose. Ho raccolto tutto, cioè ho riletto a questo punto, perché comunque avevo già letto biografie in inglese o biografie tradotte, anche l'autobiografia di Joe Boyd.
0: Sì, esatto. Ricordiamo Joe Boyd,
1: il suo pigmalione, diciamo, si intitola White Bicycles, biciclette bianche, dove racconta tutta la sua esperienza lui era americano, nell'Inghilterra della scena folk rock, no? E più i documentari, quello che hai citato tu, ma molti altri. Insomma, quindi ho raccolto tutta una documentazione biografica. Poi ho cercato di interpretare, anzi di estrarre dai testi delle canzoni di Drake una sorta di voce sua, e poi le biografie raccontano di com'era lui, no? Ci sono i testimoni, ci sono molte testimonianze, quindi tutti questi elementi li ho un po' frullati insieme e alla fine ho ricavato questa voce, che è una voce innanzitutto, questo mi preme dirlo, non disperata o di uno che sta per ammalarsi, no? Di una malattia mentale, eccetera, eccetera, come gli ultimi suoi anni di vita molto, molto dolorosi, ma una voce invece delicata, una voce delicata che si muove in questo marasma che è la società inglese di quegli anni e che fa un po' quello che riesce a fare, insomma, no? Volendolo fare, però. Quindi una voce non dimessa, determinata, ma in sottovoce, però, mai urlata.
0: La cosa che colpisce sempre tantissimo di Nick Drake quando lo si ascolta è, ovviamente, oltre alla sua delicatezza, la sua bellissima voce, il suo talento incredibile come chitarrista, come compositore, gli splendidi testi che ha scritto. Ecco, lui nella tua versione, diciamo, quando ti sei immedesimato, lui è consapevole di questo suo talento, Nick Drake, secondo te?
1: Allora, nel romanzo lui parla in post mortem, perché era l'unico modo affinché lui in prima persona potesse raccontare la parabola, la sua storia. Quindi chiaramente in quella zona lì, che è una zona ovviamente inventata, lui sa tutto. Sa anche cose che in vita non aveva saputo, perché per proteggerlo alcune persone dell'industria discografica gliele celavano, non gliele raccontavano. E quindi sì, e quindi è chiaramente con questo piccolo escamotage il risultato alla fine, almeno spero, sia quello che dicevi tu.
0: Questa sera sarei accompagnato da Orlando Manfredi. Orlando, volevo chiedere anche a te, visto che è la passione comune, quella che ci unisce in questa stanza di Nick Drake, qual è il tuo legame con questo grandissimo musicista?
2: Ma è un legame profondo, molto radicato nel tempo. Credo di aver conosciuto la musica di Drake attraverso una compilation della Island, naturalmente, degli anni, credo fine 80, primi 90, che si chiamava, se non sbaglio, Heaven in a Wildflower. E da lì è incominciato il mio viaggio di scoperta, di ricerca dentro Nick Drake. E tra l'altro questo è successo in una congiuntura molto educativa, perché erano gli anni in cui Nick Drake iniziava ad essere riscoperto. E quindi abbiamo capito che lui aveva davvero creato un modello diverso, che prima a quel momento non era mai stato così tanto valorizzato, così tanto capito probabilmente, e che ha avuto un appeal sulle generazioni che stavano venendo fuori pazzesco. È stato un totem per, ma diciamo banalmente, l'alternative rock,
0: assolutamente,
2: la nuova scena folk, l'indie rock.
0: Vediamo l'album di tributo al quale hanno partecipato così tanti musicisti, anche proprio del mondo dell'indipendente,
2: certo. E quindi potremmo fare mille nomi, da Belle Sebastian, Kings of Convenience, insomma non finiremmo più l'intervista. E quindi appunto è stato un legame fortissimo, che poi ho indagato anche da musicista, naturalmente. E allora lì entri nel nerdismo più totale di bordature
0: dalle chitarre incredibili, modo di suonare. Allora, io direi di ascoltare un brano di Nick Drake, così per quei pochissimi che ancora non sanno di cosa stiamo parlando, ma non credo che i nostri ascoltatori lo sappiano bene. Allora, io avevo pensato, però chiaramente chiedo il permesso a voi, la prima canzone del primo album, che è un po' proprio il modo in cui si presenta Nick Drake a tutti noi, con Five Leave Left, che è poi un titolo bellissimo, no? Le cinque cartine che rimangono nella confezione del Rizla. Time Has Told Me.

0: Time Has Told Me, la prima canzone del primo album, dei tre album di Nick Drake, così si presentava all'epoca nel mercato discografico, che non fu poi così fortunato per lui, anzi assolutamente l'opposto. Di questo stiamo parlando, di questo e soprattutto del libro pubblicato, del romanzo pubblicato da Luca Ragagnina, ancora grazie di essere qui con noi. E Orlando Manfredi, che lo accompagnerà questa sera a Germi per un'esibizione che unisce musica, appunto, e parole, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Musica
1: suonata
0: da Orlando.
1: Una chiacchiera, ci sarà un parterre importante, Stefano Senardi, Luca De Gennaro e Paolo Verri, con cui chiacchiereremo. Non solo di Nick Drake, ma anche della discografia, delle regole, eccetera, dei compromessi, di quello che avveniva 50 anni fa in Inghilterra, che però non ha mai smesso, no, di avvenire anche in altre scene e anche in altri tempi.
0: C'è qualcosa nella storia di Nick Drake, e anche che tu hai rivisto e rivisitato, soprattutto scrivendo questo libro, che proprio ti ha colpito tantissimo come amante della musica, amante di questo stile anche che lui aveva, no? Musicale e anche proprio umanamente, ecco, una cosa che sta sopra ad altre, la sensazione che ti dà Nick Drake quando pensi a lui, quando pensi alla sua musica, dopo tutto il lavoro che hai fatto e tutta la concentrazione che hai messo in questo musicista.
1: Le canzoni trasmettono pace, anche quelle che hanno dei significati molto dolorosi, e poi lo abbiamo scoperto dopo in base anche alla sua vicenda umana. Eppure la sua musica è una musica che porta una sorta di quiete, e d'altronde anche i suoi testi. Musicalmente Orlando meglio di me può raccontare come si sviluppa a livello compositivo musicale. I testi hanno a che fare molto con l'ambiente in cui lui è cresciuto, no? Per cui non è Londra, è Tamworth in Arden, un paesino a un'oretta da Londra, dove vivevano o i ricchi o i medi o i borghesi
0: sì.
1: In pensione, diciamo, per una zona così molto molto aulica, prati ben tagliati, pascoli,
0: le nuvole, la luna,
1: steccati, nuvole, alberi, eccetera, vento. Tutto questo entra nei testi delle canzoni di Drake e passa anche quando la simbologia poi sciolta dà per come risultato un dolore anche grande, no? Una sorta di isolamento sociale, no, però passa da lì, passa da quei simboli, e quei simboli ti portano una sorta di pace.
0: Pace, sì. E ricordiamo solo brevemente la storia di Nick Drake, che la stiamo forse dando un po' per scontata per gli ascoltatori, però lui appunto ha vissuto in Inghilterra, nato non in Inghilterra, nato in Asia, poi trasferitosi dai genitori che lavoravano lì, poi trasferitosi in Inghilterra e lì ha vissuto la sua vita, poi anni piuttosto felici sembra quelli dell'università, e lì inizia a suonare, inizia a proporre la sua musica, ma appunto una timidezza e anche un mercato forse non adatto alla sua personalità fa sì che Nick Drake non raggiunga il successo sperato, anche se dietro aveva, come abbiamo detto, produttori e musicisti incredibili, no? Joe Boyd e altri musicisti che hanno poi prodotto il suo.
1: Allora, lui ha fatto, come lo dicevamo all'inizio, ha fatto circa in tutta la sua vita 30-35 concerti, quasi tutti d'apertura di artisti più affermati. In uno dei primi concerti, dove lui sale sul palco all'una, alle due di notte, c'è tra il poco pubblico rimasto di quell'evento il bassista dei Fairport Convention, che si chiamava Ashley Hutchings, e aveva anche lui 18-19 anni. Rimane folgorato da questo ragazzo che in realtà è molto timido anche sul palco, ha bisogno, qua Orlando poi mi aiuterà, di cambiare accordatura alla chitarra brano dopo brano, ci mette alcuni minuti, non parla perché non è un intrattenitore, non dice niente, eccetera. Eppure quel giovane bassista va da Joe Boyd, perché i Fairport Convention erano sotto contratto di agenzia con Joe Boyd, di etichetta con la Island, che poi sarà l'etichetta di Drake, e gli dice: questo qua lo devi ascoltare, questo qua è pazzesco, no? E per cui invitato a spinta, diciamo così, perché questo bisognava fare con Drake, Boyd ascolta un demo e dice: qua bisogna fare un disco. Che poi è il disco Five Leaves Left, che vuol dire ne rimangono solo cinque, era la scritta delle cartine del tabacco, Rizla, no? Rimangono solo cinque, quando si arrivava alle ultime cinque, e fa un po' tremare il fatto che quando esce il disco a Drake rimangono 5 anni di vita, ad esempio.
0: Ed era giovanissimo, a 21 anni.
1: Sì, e poi appunto, questo. Dicevamo prima, lui è nato nel 48, era nato nel 48 e morto nel novembre del 74, a 26 anni, neanche compiuti quei fatidici 27 del club.
0: Sì, però ci è mancato poco,
1: fa 3 dischi, no, che non vendono niente assolutamente, no. Hanno caratteristiche tutti e tre molto diverse, ed è anche il motivo per cui non vendono complessivamente, con Drake in vita, poco più che 20.000 copie.
0: Sì.
1: Siamo negli anni in Inghilterra in cui, che ne so, giusto per parlare della stessa etichetta, usciva un Jethro Tull all'esordio, un King Crimson all'esordio, ed erano milioni di copie.
0: E quindi ovviamente pochissime, assolutamente, passa inosservato
1: come artista,
0: con sua grandissima sofferenza, perché ricordiamo che questa è stata probabilmente la più grande sofferenza della sua vita, no? Quella di non essere riuscito a raggiungere un pubblico e con la sua musica, questo per lui era un grande dolore.
1: Sì, lui la musica era il traduttore sociale, no? Era, come dire, il vaso comunicante tra quello che lui era interiormente e tutto il resto del mondo. Questo l'aveva detto anche, ad esempio, la vedova di Charles Mingus, no? Molti anni dopo. Cioè, quando la musica diventa l'unico linguaggio possibile, e poi la perdi, intanto non riesci a, come dire, a farla fluire all'esterno, e poi addirittura la perdi interiormente, allora lì capita qualche cosa che è molto simile a un cortocircuito, che poi è quello che avviene nell'ultimo Drake, nell'ultimo passaggio, dopo il terzo disco Pink Moon, l'ultimo, quello registrato in 2 sessioni notturne da solo chitarra e voce, al ritiro nella casa dei genitori, passano ancora un paio d'anni. In quei 2 anni lui fa dei tentativi, combatte, fa delle cose strane, e poi diventa anche un paziente psicanalitico, eccetera. Ma io di quella parte lì nel mio romanzo, che c'è, che è documentata, perché tutta la vita è quella, non si può cambiare, quindi si va fino alla fine, però io ho cercato di trattarla con una sorta di delicatezza, non di morbosità, perché non è quello che mi interessava, no? Anche se posso capire che quell'aspetto lì incuriosisca,
0: cioè,
1: ma è molto più importante invece la musica, le canzoni, l'esito dei dischi. Anche su questo io parlo molto, la costruzione dei dischi, come
0: sì,
1: vengono.
0: Infatti mi incuriosiva proprio chiederti questo. Noi, meno male, amanti della musica di Drake, lo conosciamo così, in tutti questi 4-5 anni della sua produzione discografica, appunto dalla prima canzone, che è quella che abbiamo ascoltato, all'ultima canzone poi di Pink Moon, e vediamo certamente un'evoluzione anche dal punto di vista musicale e umano, è inevitabile. Come affronti tu questa proprio evoluzione all'interno di un io narrante? Cioè, lui, vai per, appunto, per periodi o...
1: No, allora sì, la biografia, allora, come dire, un nastro riavvolto.
0: Sì.
1: Perché lui parla da morto e inizia la sua vita da infante, no? E quindi parte dall'inizio e va avanti fino alla fine. E dialoga, perché questa è un'altra parte importante del mio romanzo, con una voce estranea, che è una voce di un sogno, è una voce onirica che non ha nome, non ha età, non ha tempo, e che però coglie in questi sogni la voce e la presenza di Nick Drake, e quindi c'è un dialogo a distanza, non si sa quale distanza, no? Mm-hmm. Potrebbe essere l'oggi, come potrebbe essere anche un domani, non certamente gli anni di formazione di Drake, perché tutto è già avvenuto, e queste due entità, cioè il Drake in spirito e la voce sognante, parlano, chiacchierano, ragionano, fanno delle riflessioni sull'arte, su cosa significa fare arte a certe condizioni, come è successo a Drake, e che cosa succede. E quindi questa è l'altra parte, che è una parte più narrativa, che però mi serviva molto per fare il punto della situazione, del ruolo sociale dell'artista.
0: Beh, sono tutti quesiti che potremmo anche poi adattare al giorno d'oggi, sui tempi piuttosto assurdi e frenetici che stiamo vivendo. Io starei qui ore e ore a parlare di Nick Drake con voi, e ovviamente ricordiamo a tutti gli ascoltatori il tuo romanzo 10 passi di Nick Drake. Però non abbiamo parlato del titolo, da dove arriva l'ispirazione del titolo di questo libro,
1: te lo
0: 10 passi
1: Orlando.
0: Di Nick Drake?
2: Allora, esiste un video recuperato in anni non troppo lontani che documenta una silhouette vista di spalle, che molto probabilmente è quella di Nick Drake, nel senso che corrisponde la statura, corrisponde un po' il portamento, gli abiti, diciamo lo stile. Sul movimento possiamo solo supporre, e questa silhouette è in un contesto di, si presume, un festival o comunque un grande concerto, dove si vede questa lunga, per così dire, camminata quasi in slow motion, che viene diciamo attraversata da altri corpi, mm-hmm. altre silhouette che gli passano di fianco, davanti, e vediamo solo questi 10 passi di lui che si avvicina presumibilmente al palco, e questa, insieme a un'altra immagine generativa potentissima che Luca ha immaginato, sono un po' la cornice finzionale oltre che funzionale del romanzo.
1: Ho visto, tra l'altro, sì. recentemente qualcuno, dopo evidentemente aver sentito parlare di questo filmato che dura 12 secondi, 10 sì. passi e 12 secondi.
0: È incredibile.
1: Qualcuno ha fatto un fermo immagine sì. di questo filmato con lui di spalle, e di fianco ha messo una fotografia famosissima del fotografo più famoso che ha ritratto, che ha fatto servizio a Nick Drake, che si chiama Kit Morris. Siamo verso la fine, dove Drake, in un parco londinese, sempre di spalle, in discesa, va verso un albero e...

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone conviventi, quelle che hanno un marito, una moglie, parenti, migliori o semplici coinquilini, con cui condividere la casa o forse anche solo una stanza della casa. Quelle che per lo più apprezzano il fatto di dividere gli spazi e i costi, così come le cene, le parole della sera, la scelta del film sul divano, ma che ogni tanto avrebbero bisogno di silenzio, di solitudine, di un luogo tranquillo dove prendere fiato e riprendersi i pensieri. Questo mercoledì 6 maggio è tutto per voi, anche la chiave, come la famosa stanza di Virginia Woolf.
1: Ma che gentile sei, grazie.
0: Prego, ne hai tanto bisogno.
1: Ma è fantastica questa dedica.
0: La stanza tutta per te.
1: Non ce l'ho.
0: Nemmeno io.
1: Nemmeno tu?
0: No, per lo più sto in cucina, io mi chiudo in cucina.
1: Vabbè, ma tu quando torni a casa, come dire, non è che potresti trovarti sei persone
0: io
1: che
0: no.
1: mangiano a qualunque ora del
0: no,
1: giorno.
0: No, quello no. Sì, anche di più a volte.
1: Dipende come di esseri viventi tanti.
0: Compresi anche quelli a quattro zampe.
1: Sì, c'è di tutto, anche a tre zampe ne abbiamo.
0: È vero, tu la gatta a tre zampe.
1: Buongiorno, come siamo raffreddati,
0: sì,
1: mi fai una tenerezza.
0: Ci siamo dati il cambio, la settimana scorsa eri tu bello raffreddato, questa settimana tocca a me. Secondo me questo studio è anche un po' un laboratorio di contaminazione.
1: Tu dici che è come la nave, quella dell'antivirus?
0: Oh, ma speriamo di no, però sì, più o meno.
1: Ah, è bella, quella lì è una storia, sta prendendo l'immaginario.
0: Certo.
1: Sono lì che già che se la contendono gli sceneggiatori di Netflix.
0: Buongiorno Claudia Giampaglia.
1: Buongiorno, siamo arrivati soltanto a mercoledì, è il 6 maggio.
0: È il 6 maggio, sì.
1: Piove.
0: Piovigino.
1: Ma sì.
0: Pioggiarella gentile, sei venuto in moto comunque?
1: Sì, certo.
0: Puoi tornare ad essere raffreddato tu la settimana prossima?
1: No, tutto coperto.
0: Anche perché noi la settimana prossima abbiamo un appuntamento importante, possiamo già dirlo.
1: Ah, bello, bravissima, facciamolo.
0: Martedì abbiamo una serata, a differenza di tutte le nostre mattinate, avremo una serata.
1: Anche perché fra un po' ti racconto questa storia divertente, me lo ricordi fra poco?
0: Ok.
1: Perché oggi metteremo una canzone di Frank Zappa.
0: Sì.
1: Perché non la mettiamo mai. Me l'ha fatto notare una persona. Poi ti racconto perché. È tutto un contesto che ha a che fare con la nostra serata.
0: Intanto iniziamo.
1: Dai, iniziamo.

0: La voce di Annie Lennox.
1: Quanta eleganza.
0: Quanto ci è rimasta dentro?
1: Sì. La mia un po' meno questa mattina, mi dispiace. Ringraziamo.
0: Ma no, ma non devi fare così, sei fantastica uguale.
1: Ti ringrazio, sei gentilissimo. È molto gentile anche Ivano, che ci scrive.
0: Fantastico.
1: E dice che ci dedica il suo 5 per 1000 che ha fatto per che ha dato alla radio, che vale 4 abbonamenti.
0: Beh, comunque vale un pensiero, vale una cosa importante.
1: E vale una, le mattine passate insieme.
0: Buona giornata anche a te, Ivano, allora.
1: Una buona giornata. La iniziamo con una intervista che ha fatto Annalisa Cuzzocrea a Zadie Smith. Zadie Smith, ve la ricordate, la scrittrice inglese di Londra, che insomma è diventata famosa giovanissima nel 2000 con Denti Bianchi, e adesso ha scritto un nuovo libro che si intitola Vivi e Morti. Tutto comincia con una coscienza a spasso nel mondo che guarda, ascolta, nota le cose, scrive Zadie Smith in Vivi e Morti, edizioni Sur. È una raccolta di saggi che vanno dalle proteste per il Medio Oriente all'adolescenza, passando per arte, cinema e letteratura, e che di fatto propone questo: smettere di usare le parole come incantesimi identitari, riappropriarsi di ciò che è complesso, tortuoso e per questo vivo, aprirsi agli altri, cercare come Emily Dickinson la misura del loro dolore nel nostro. Ha scelto di disorientare un pubblico abituato a pretendere una posizione netta, o di qua o di là, dice Zadie Smith. Il problema del discorso a somma zero, del discorso binario, del discorso algoritmico in generale, è che alla fine è invivibile. Siamo organismi troppo complessi per sopportarlo. Per tutta la mia vita adulta ho sperato in uno stato unico e laico in Medio Oriente, un luogo in cui tutti gli israeliani e i palestinesi, tutti gli ebrei, i musulmani, i cristiani, gli atei e gli altri possano avere i loro pieni diritti civili e le loro libertà religiose. Nel mondo algoritmico questa posizione politica significa stare da una parte di un sistema binario e non poter esprimere allo stesso tempo pietà per gli ostaggi e orrore per un crimine di guerra. Ma io non sono una macchina, sono un essere umano, e come essere umano posso registrare sia i crimini di guerra che i genocidi, non perché siano equivalenti, ma perché sono entrambi accaduti. Come esseri umani non disponiamo di una quantità limitata di pietà, di comprensione. È possibile abbracciare situazioni enormemente complesse con pietà umana e comprensione storica senza perdere la chiarezza politica. Aggiunge: non bisogna abboccare subito all'amo e dare per scontato che la discussione sia un attacco a noi, alla nostra generazione, al nostro stile di vita. Dovremmo tutti stamparci non abboccare all'amo sulle magliette. Poi descrive l'adolescenza come uno dei pochi periodi della vita di una donna in cui la sua creatività può esistere senza vergogna, sfrenata, febbrile, egoista. È stato così per lei? Risponde Zadie Smith. Denti Bianchi è un libro completamente adolescenziale, ma forse la chiave per restare creativi come artisti è conservare per sempre una parte della propria adolescenza. La mia adolescenza è il motore che ha alimentato tutto il resto. È stato il periodo emotivamente più intenso della mia vita e credo che il giorno in cui perderò il contatto con quella parte di me sarà il giorno in cui smetterò di scrivere. La Gen Z mi piace molto, mi diverte in particolare il modo in cui prendono in giro i millennial. Hanno anche la musica migliore, apprezzo il loro attivismo ambientale e i miei figli non sanno cuocere un uovo e so che è tutta colpa mia. Sarà il Salone del Libro di Torino, che è sempre pieno di ragazzi, scrive Zadie Smith. Vedo sempre più giovani con i libri ovunque vada. Essere un lettore è anche una cosa bella, lo sarà sempre. Non è mai stata un'attività di massa, ma chi la conosce sa cosa significa. Questa era l'intervista di Annalisa Cuzzocrea a Zadie Smith, che sarà appunto al Salone del Libro di Torino il 14 maggio alle 14, e poi ci sarà il 15 maggio e il 16 maggio a Roma in un altro incontro. Il libro è Vivi e Morti ed edizioni Sur.
0: Allora, sto scegliendo la canzone di Frank Zappa ed è veramente difficile perché sono una
1: Ce n'è una che dà un consiglio che io ho sempre considerato molto valido.
0: Cioè?
1: Don't eat the yellow snow. Non mangiare la neve gialla.
0: Veramente, è fantastico. Sai che non me la ricordo. Tu vabbè, te la ricordi?
1: No, mi ha sempre fatto ridere il titolo però.
0: Bobby Brown Goes Down anche è fantastica.
1: Sì, è vero.
0: Uncle Remus. Io avevo scelto una che si chiamava, aspetta, Breakfast, no, mi avevano consigliato, più che avevo scelto, a dire la verità. Ma sì, dai, seguiamo i consigli. The Dangerous Kitchen.
1: Di chi sono? Diciamo il nome?
0: No, adesso poi ti racconto la storia.
1: Va bene.

0: un pochino più di melodicità, però devo
1: vabbè,
0: dire,
1: ma noi abbiamo fatto questo tentativo.
0: No,
1: allora, ma adesso ti spiego perché. A parte il fatto che questa Dangerous Kitchen sta in un album che si chiama The Man from Utopia, che al suo interno ha, come si può dire, ha una copertina di Tanino Imperatore, se si chiama così, non mi ricordo più, un grande disegnatore di eccezionale. Esatto, con scritto From Re Decesio, perché era un concerto evidentemente di Frank Zappa, una tour di Frank Zappa in Italia. Ma questo consiglio ci è arrivato in una chiacchierata con il gruppo che sarà protagonista della nostra serata di martedì.
0: Avremo 12. Una band resident sul palco.
2: Ma sì, loro!
0: Eccoli! Stop
1: your crying, crying, crying. The One Droppers, Jamaican Ska, ci accompagneranno, chiacchiereremo, racconteremo tante cose, e chiacchierando con loro per mettersi d'accordo un po' sulla serata,
0: scaletta.
1: C'era un signore di fianco a noi, molto simpatico, che ci ha detto che un ascoltatore della radio storico che aveva suonato in auditorium,
0: sì?
1: e gli ha dato anche dei consigli. Chiacchierando di musica hanno detto, vabbè, ma però voi non mettete proprio mai Frank Zappa.
0: Eh no,
1: allora era dedicata a lui, che ci
0: bene.
1: Ascolta tutte le mattine.
0: Bene.
1: Dove ci porti, Cinzia Poli?
0: Dove vi porto? Ah, vi porto a parlare di luddismo.
1: Ah, ci
0: vecchio
1: piace il luddismo.
0: E nuovo.
1: Vecchie abitudini, sane vecchie abitudini.
0: Distruggeritelai. No, allora, dal manifesto di oggi.
1: Tanino Liberatore, non Imperatore. Pensa
0: sì,
1: cosa
0: Liberatore,
1: ho
0: detto.
1: Ho detto Imperatore.
0: Vabbè, comunque ti avevo capito. Marco Tibaldi, liberarsi dal lavoro dei luddisti alla guerra per l'attenzione digitale. È un libro che crea un cortocircuito tra storia e presente, sostiene nella prefazione l'antropologo Marco Aime, a proposito di Tessitori di rivolte di Eleutera di Ingrid Anastasia Petrazzini. La prima parte racconta con intelligenza genesi, storia e repressione del luddismo, il movimento di protesta sviluppatosi all'inizio del XIX secolo in Inghilterra, caratterizzato dal sabotaggio della produzione industriale, ed evidenzia i collegamenti con i successivi movimenti operai. Nella seconda parte i rimandi arrivano all'oggi attraverso le riflessioni e le pratiche di lotta di movimenti e di autori che hanno pensato come sciogliere i nodi tra tecnologia e liberazione, dai telai di fine Settecento agli attuali algoritmi di controllo. Come si sa, il nome del movimento deriva da un personaggio forse mai esistito, Ned Ludd, che avrebbe distrutto un telaio in segno di protesta. Ludd divenne simbolo della distruzione delle macchine industriali e si trasformò in una figura mitica, il generale Ludd, il protettore e vendicatore dei lavoratori salariati sconvolti dalla rivoluzione industriale. La leggenda di Ludd, adottata come vessillo, ci parla della necessità di resistere non solo al cambiamento imposto dall'alto, ma anche alla narrazione unica del progresso come destino ineluttabile e benefico. Il mito di Ned Ludd non è solo un artificio retorico, è un dispositivo collettivo per dare voce a chi non ne ha, una scusa per costruire alleanze, per irradiare ironia e dissenso laddove l'ordine sociale sembra inscalfibile, scrive Petrazzini. Negli ultimi capitoli si cerca di dipanare quei grovigli della vita contemporanea che intrecciano l'uso della tecnica e della tecnologia, a iniziare dal labirinto linguistico e concettuale dei due termini, con le libertà individuali e collettive. Dal dislivello prometeico di Günther Anders, ossia la distanza sempre crescente fra l'uomo e il mondo dei suoi prodotti e il senso di inferiorità che consegue alla consapevolezza di questo stato di cose, all'interiorizzazione del capitalismo denunciata da Jacques Camat, dalla tecnologia come metodo e non come macchina di Jacques Ellul, agli strumenti conviviali di Ivan Illich, dalla tecnologia come svelamento del modo di trattare la natura di Marx, al possibile totalitarismo tecnologico paventato da Adorno e Horkheimer, dal disincanto dell'industrializzazione di Mark Weber al capitalismo della sorveglianza che si appropria dell'esperienza umana usandola come materia prima per trasformare i comportamenti in dati, come ci ha insegnato Shoshana Zuboff. Quando scorriamo gli schermi digitali, in realtà subiamo una guerra, la guerra che le più grandi aziende del pianeta combattono per catturare il tempo cerebrale delle persone. La guerra per l'attenzione, la chiamano Merri e Swillow nel bel libro pubblicato dalle edizioni Malamente. Ci siamo in mezzo e ne vediamo i danni, soprattutto per i più giovani. Calo della concentrazione, disturbi del sonno, irritabilità, isolamento, senza contare la minaccia ai legami sociali e l'accelerazione della catastrofe ecologica. Soluzioni? Sottrarsi e stare dentro e contro, dentro alle contraddizioni, contro le dominazioni, come insegna il vecchio slogan della tradizione operaista, contro il lavoro, e come conclude Pedrazzini, di invertire la rotta continuando a lottare. Il libro si intitola Tessitori di rivolte di Ingrid Pedrazzini per Eleutera e oggi ce ne trovate la recensione di Mark Tibaldi sul Manifesto.
1: Ma perché no? E allora dentro le contraddizioni, senti un po' cosa ho ritrovato ieri. Sai cos'è? Quando inizia te lo ricordi.

0: peraltro rigorosamente in concerto.
1: Ma sì, è da live,
0: è dal vivo, che non pensavo neanche suonassero, devo dire la verità, dal vivo.
1: Dai.
0: E pensavo fossero un prodotto un po' più.
1: Ma no, aveva una gran voce George Michael,
0: una voce spettacolare, se no non lo sceglierei. E adesso sai che questo barabarababa è finita.
1: Allora, oggi durante tutta la puntata parleremo molto di intelligenza artificiale, insomma anche poi nei nostri approfondimenti parleremo di qualcosa che ha a che fare con questo. E ho trovato delle...
0: Parleremo di Nina, né intelligente né artificiale.
1: Né artificiale, esatto. Ma ho trovato delle riflessioni molto molto interessanti di Vittorio Gallese, un neuroscienziato, quello noto per la scoperta dei neuroni in specchio. Oggi è in intervista con Andrea Lavazza su Avvenire. E ci dice questo. Vittorio Gallese, appunto neuropsicologo, è neuroscienziato cognitivo, docente all'Università di Parma, tra gli scopritori dei neuroni specchio e teorico della simulazione incarnata, ha da qualche tempo concentrato la sua riflessione sui mutamenti della soggettività contemporanea nell'era delle macchine intelligenti. Il sé digitale, dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica, uscito per Raffaello Cortina, è la summa provvisoria di questo percorso di ricerca. Un itinerario che parte da una descrizione per concludersi con un programma che è quasi politico, come se la piena presa di coscienza di che cosa implichi il digitale nelle sue attuali configurazioni ci chiamasse a scelte di resistenza inedite. Dice il professor Gallese, il sé corporeo rappresenta il punto di emersione della soggettività. Non è un oggetto tra gli oggetti, ma il modo in cui il corpo vissuto si dà come origine di ogni esperienza possibile. In altre parole, prima ancora di pensare, riflettere o parlare, noi siamo già situati nel mondo attraverso una trama di sensazioni, movimenti e affetti che costituisce la nostra forma primaria di esistenza. Questa dimensione è stata a lungo sottovalutata da una tradizione culturale che ha privilegiato il cognitivo, l'intellettuale, il linguistico. Il corpo non è un semplice supporto della mente, ma la condizione stessa della soggettività. Il sé non nasce mai come entità isolata, ma come processo relazionale incarnato. È continuamente plasmato dall'interazione con gli altri, con gli oggetti e con gli ambienti che abitiamo. La nostra identità non è dunque un dato stabile, ma una costruzione dinamica che prende forma a partire dal corpo e attraverso il corpo. Una delle critiche più diffuse al digitale è che esso ci allontanerebbe dal corpo, producendo una forma di disincarnazione. La mia prospettiva è invece opposta. Il digitale non elimina il corpo, ma lo riconfigura profondamente. Le pratiche digitali contemporanee, toccare uno schermo, scorrere contenuti, digitare messaggi, attendere notifiche, costituiscono nuove abitudini sensomotorie e affettive che incidono sul nostro modo di percepire e di agire. Si tratta di micro pratiche ripetute milioni di volte che finiscono con rimodellare i nostri ritmi corporei, le nostre aspettative temporali, la nostra soglia di attenzione. Al tempo stesso, la mediazione digitale amplifica alcune dimensioni dell'esperienza, in particolare quella visiva e simbolica, mentre ne attenua altre come la prossimità fisica e il contatto. La connessione sostituisce sempre di più la congiunzione. Lo schermo, soprattutto nella sua forma portatile e tattile, non può più essere considerato un semplice strumento tecnico. Esso è un dispositivo nel senso più forte del termine, è un ambiente che struttura la nostra esperienza, orienta l'attenzione, modula le relazioni. Con l'avvento dei touchscreen, lo schermo è diventato una vera superficie di contatto, ciò che nel libro definisco schermo pelle. Noi non guardiamo semplicemente lo schermo, lo tocchiamo, lo attraversiamo, agiamo su di esso. In questo senso esso prolunga il nostro corpo, traducendo i nostri gesti in operazioni digitali, ma il suo ruolo è ancora più profondo. Lo schermo seleziona ciò che appare, organizza il campo del visibile, stabilisce gerarchie di rilevanza. È un filtro ontologico, non solo percettivo. Attraverso lo schermo il mondo ci appare già mediato, già strutturato, già interpretato. Dice: il mio approccio al digitale non è né nostalgico né entusiasticamente celebrativo. Non credo che si possa rimpiangere un passato pre-tecnologico idealizzato, né che si debba accogliere acriticamente ogni innovazione. Il digitale rappresenta una trasformazione antropologica profonda che apre possibilità inedite di espressione, relazione, conoscenza. Pensiamo alla capacità di connettere persone distanti, di accedere a enormi quantità di informazioni, di creare nuovi ambienti esperienziali. Tuttavia, queste stesse tecnologie introducono anche rischi significativi: la standardizzazione dei comportamenti, l'omologazione dei gusti, la riduzione della complessità relazionale a interazioni semplificate e predittive. Il mio percorso di ricerca si è sviluppato proprio lungo questa tensione: comprendere la portata trasformativa del digitale senza cadere né nel rifiuto né nella adesione a critica. Insomma, dice che la sfida sarà mantenere la dimensione incarnata, affettiva e relazionale dell'esperienza all'interno di questi nuovi ambienti. Era il professor Vittorio Gallese e il libro si intitola Il sé digitale, dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica, per Raffaello Cortina.
0: Non male.
1: Molto interessante.
0: Molto intenso e anche, devo dire, condivisibile nel...
1: Sì, nella parte utile. Filosofica, certo.
0: Esatto. Vabbè, e noi la nostra sfida è mantenere gli orari, perché siamo sempre in ritardo. Ma
1: noi dipendiamo da quella macchina lì,
0: clock,
1: che è il nostro clock.
0: Tic-tac,
1: il nostro clock. E infatti sono le 6:30, si è accesa la luce dall'altra parte, perché stanno per arrivare Mattia Guastafierro e Alessandra Tommasi per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo tra poco con il meteo.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Popolare Network.
8: Le 6:31 minuti, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network.
9: Donald Trump ha annunciato a sorpresa una pausa dell'operazione Project Freedom, lanciata 2 giorni fa contro l'Iran, per riaprire lo stretto di Hormuz al passaggio di navi. Il presidente statunitense ha parlato di grandi progressi nei negoziati con Teheran e che la sospensione serve a verificare se un accordo possa essere finalizzato e firmato. Resta in vigore il blocco navale americano e non c'è stata al momento una replica iraniana all'annuncio. Intanto il segretario di Stato Marco Rubio ha certificato ieri che l'operazione Epic Fury, dunque la prima fase militare della guerra, è conclusa. Gli Stati Uniti hanno inoltre redatto una bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per difendere la libertà di navigazione nello stretto. Il testo, scritto con i paesi del Golfo, chiede lo stop agli attacchi, alla posa delle mine e dei pedaggi da parte di Teheran.
8: Il Papa risponde a Trump: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. La Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. Così ieri sera Leone XIV, uscendo da Castel Gandolfo, il pontefice dunque non arretra di fronte all'ennesimo affondo del presidente americano, che ieri aveva detto sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Le parole del leader della Casa Bianca arrivano alla vigilia della visita in Vaticano di Marco Rubio, che resta confermata malgrado le tensioni. Il segretario di Stato americano nei prossimi giorni vedrà anche Meloni. La Presidente del Consiglio al momento non ha commentato, mandando avanti Vice Premier Tajani e Salvini a fare da scudo al Papa.
9: Da mezzanotte è in vigore un cessate il fuoco voluto dall'Ucraina, dopo che sia Vladimir Putin che Volodymyr Zelensky hanno annunciato tregue unilaterali per questa settimana, per quanto in giorni diversi. Subito prima, nella notte di ieri, Kiev ha colpito la Crimea sotto il controllo russo, uccidendo 5 persone. La stessa Ucraina aveva denunciato 28 morti in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Stamattina gli allarmi hanno suonato in diverse regioni ucraine e c'è stato un bombardamento su Zaporizhia. La tregua annunciata da Mosca è per l'8 e 9 maggio, in occasione delle celebrazioni della vittoria russa sulla Germania nazista. Quella ucraina non ha al momento una scadenza. Zelensky ha sottolineato però che Kiev risponderà simmetricamente a qualsiasi violazione del cessate il fuoco.
8: In Brasile c'è stata una sparatoria all'interno di una scuola, sono due le vittime e diversi gli studenti feriti. È successo a Rio Branco, capitale dello stato brasiliano dell'Acre, nell'Amazzonia occidentale. Secondo le prime ricostruzioni, un 13enne sarebbe entrato armato nell'istituto e avrebbe aperto il fuoco uccidendo due collaboratori scolastici. Alcuni alunni sono rimasti feriti e sono stati soccorsi, mentre la polizia ha isolato l'area e ha avviato le indagini. Le autorità sono al lavoro per chiarire la dinamica e le motivazioni dell'attacco.
9: Definitive le condanne per la strage nella discoteca di Corinaldo, in cui morirono 6 persone, tra cui 5 minori, nel 2018. La Cassazione ha rigettato il ricorso. I ricorsi di 7 imputati, già condannati in primo e secondo grado per la carenza di misure di sicurezza nel locale, confermando le condanne precedenti. Le pene a vario titolo vanno dai 3 ai 5 anni di carcere per proprietari e gestori della discoteca Lanterna Azzurra. Dopo che nel locale era stato spruzzato spray e il peperoncino, le vittime vennero schiacciate dalla folla in fuga anche a causa del cedimento di una balaustra.
8: 6:34 minuti, tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
7: Popolare Network.

0: il nostro interrogativo, chi lo sa, resta sempre aperto, perché per il momento però mi pare pioggia, più pioggia che sole, che dici?
1: Beh, sì, quella che c'è in questo momento non c'è dubbio che
0: sì,
1: è pioggia.
0: Sì, sono le nostre constatazioni.
1: E sembra anche abbastanza presente, vediamo.
0: Ma sembra anche qui per restare, come si suol dire. Ma sentiamo invece che quali sono le previsioni del tempo del centro geofisico prealpino e le sentiamo da Simone Scapin. Buongiorno Simone.
2: Sì, buongiorno a tutti. Oggi in effetti abbiamo una mattinata con cieli molto nuvolosi o coperti, piogge diffuse appunto la mattina anche a carattere di rovescio. Poi nel pomeriggio avremo qualche momentanea schiarita sulla pianura padana, mentre su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana persisteranno alcuni rovesci o temporale. Le temperature minime oggi da 12 a 14 gradi, mentre le massime sono attese da 18 a 22 gradi. Domani invece sarà parzialmente soleggiato, avremo ancora qualche nuvola irregolare, soprattutto la mattina, qualche goccia di pioggia residua in mattinata, e nel pomeriggio più soleggiato, salvo al limite qualche isolato rovescio soltanto sulle Alpi.
0: Quindi andiamo verso, insomma, un miglioramento del tempo, almeno qui sulla pianura, sembrerebbe così. No, ho letto.
2: No, beh, domani sarà un po' più soleggiato, ma comunque sempre con moderata instabilità appunto sui rilievi.
0: Moderata.
2: Di nuovo più nuvoloso.
0: Moderata instabilità, giusto, giusto. Grazie mille a Simone Scapin, grazie a tutto il Centro Geofisico di Varese, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata a voi.
1: E allora prima dicevamo TikTok, hai presente? A me è venuto in mente, hai presente il coccodrillo di Peter Pan?
0: Di Capitan Uncino? Quello che ha ingoiato la sveglia?
1: Sì, esatto, non sono il Capitan Uncino, però
0: quindi?
1: No, non metto sono,
0: ecco.
1: Metto questa. È il rock del coccodrillo.
0: Crocodile rock.

0: Elton John. Sir Elton John.
1: Sir Elton John, I remember when I was young, me and Susie had so much fun.
0: Bene, siamo felici. Senti, non ha proprio nominato dei baronetti, ma Mattarella ieri, però insomma ha accolto con grande affetto gli attori candidati ai David di Donatello. Ne scrive oggi Francesco Bei su Repubblica. Sarà che l'anno scorso era stato davvero un cinema la cerimonia per i David, che con lo scontro fra l'attore Elio Germano e il ministro Alessandro Giuli a casa di Mattarella. Sarà che anche quest'anno, con la campagna per il boicottaggio della premiazione, c'è una bella arietta frizzantina tra attori e governo. Insomma, al Quirinale ieri tutti si aspettavano scintille. Nel salone dei corazzieri persino gli ambasciatori orientali, affrescati nel 600, si affacciavano curiosi dal loggione, guardando in giù per godersi lo spettacolo. Invece, miracolo, tra il mondo del cinema e il governo sembra scoppiata, se non la pace, una tregua. Armata, ma pur sempre tregua. Di questa atmosfera si è fatto interprete il capo dello Stato, accogliendo i candidati e le candidate alle statuette che verranno assegnate stasera a Cinecittà, con un invito a deporre le armi. Occorre dialogo, confronto aperto, senza pregiudiziali. Di fronte a difficoltà, l'intesa tra le istituzioni e le componenti del settore può essere un moltiplicatore di risorse e di energie. Auguro a tutto il cinema di avere audacia e di realizzare in libertà i progetti. Ma l'intervento che ha stupito tutti e persino spiazzato i più ostili è stato quello del ministro della Cultura, che si è presentato con un fascio di ramoscelli d'olivo, esordendo con un'ammissione di colpa davvero insolita. Negli ultimi anni abbiamo assistito a paradossi, a incomprensioni e, ammettiamolo, a errori dei quali sono io il primo a dolermi. L'ultimo dei quali, citato dal ministro, è stato il no al finanziamento al docufilm su Regeni. Alcuni film hanno ottenuto finanziamenti immeritati, altri, pur meritandoli, non li hanno avuti. Valga su tutti l'inaccettabile caduta sotto il film Tutto il male del mondo, dedicato a Giulio Regeni. Hanno prevalso l'opacità e l'imprecisione. Mai più, ha detto il ministro Giuli. Dandoli non li hanno avuti. Valga su tutti l'inaccettabile caduta sotto il film Tutto il male del mondo, dedicato a Giulio Regeni. Hanno prevalso l'opacità e l'imprecisione. Mai più, ha detto il ministro Giuli.
1: Stavo guardando anche le foto, oltre che le polemiche.

0: Ci sono state manifestazioni anche contro la Russia. Oggi ci sarà proprio un corteo contro Putin. Lo dico perché poi, se no, ci sono sempre, come dire, gli ascoltatori più polemici che dicono: ah, è contro Putin. No, c'è anche la manifestazione contro Putin. Allora, via la biennale delle polemiche. La UE ha scritto un'altra lettera: non sia una vetrina per Mosca. Ma qualcuno, come Sara D'Ascenzo, ieri l'ha visitato questo padiglione. Dunque, il padiglione delle polemiche, eccolo qua. All'ingresso una cascata di fiori freschi, un interrogativo etico: perché i fiori non hanno più profumo? E poi un cestone di quelli da supermercato, ad attirare l'attenzione, perché dentro ci sono magliette, abiti tradizionali, felpe, tutte con un logo che richiama l'artista e si possono prendere gratis. Il concetto è: gli artisti, il visitatore viene, gli artisti lo omaggiano con una loro opera. In realtà il visitatore non viene perché il padiglione rimarrà chiuso, si potrà solo vedere da fuori, lo vedono solo i giornalisti, c'è la polizia che va e viene. C'è la maschera, che ha proprio una maschera l'accompagnatore, cioè ha mascherato il volto, si suppone per non farlo riconoscere. Siamo felici di essere qui, dice la commissaria governativa russa. Possiamo vedere che qui l'arte è indipendente, vogliamo mostrare i nostri migliori artisti e musicisti e così via. C'è un albero molto bello, devo dire, radicato per terra, un albero fiorito, con delle grandi radici. E così via. Nei 4 giorni di vernice della Biennale si vedranno le performance di ballerini, musicisti dal vivo, registrate, poi si vedranno comunque dalle finestre del padiglione, e poi c'è appunto l'albero con i fiori al posto della chioma, 3 installazioni video con una sound artist che parla del ritorno alle origini culturali della natura.
1: Quindi molta natura, molte tradizioni per il padiglione russo. Non piace chiaramente all'artista Zanna Kadirova, che oggi sulla stampa dice: l'Italia doveva dire no ai russi alla Biennale. Zanna Kadirova è ucraina, artisti strumentalizzati da uno stato terrorista. L'autrice della scultura simbolo dell'Ucraina dice: i padiglioni sono proprietà dei governi e così veicolano le loro idee. La scultura è il cosiddetto Origami Deer, il cervo in origami. In realtà è tutto fatto in cemento ed è stato spostato dalla Donetsk quando la linea del fronte si è avvicinata alla città, è stato smontato e portato in giro. Insomma, ha fatto un giro di 7.000 chilometri da Pokrovsk a Venezia, viaggiando tra le capitali. E in ogni città veniva esposto e c'era tantissima gente che veniva a vederlo, anche persone del luogo, turisti, ma soprattutto persone originali di Pokrovsk, che per loro questa opera è il simbolo di una vita che non esisterà più perché la loro città è stata totalmente cancellata. E l'artista dice che lei sperava che il governo italiano, anzi, confidava nel governo italiano quando si è resa conto che la Biennale non considerava un problema la presenza dei russi. E lei invece dice: i russi sono un problema e dovrà anche averli a pochi metri, perché appunto la sua opera Origami Deer sarà esposta nel padiglione centrale della Biennale a pochi metri di distanza dal padiglione russo.
0: A poca distanza dal padiglione russo, invece a Padova, a poca distanza da Venezia, capitano mio capitano, l'ultimo saluto a Zanardi, il figlio ha avuto una vita meravigliosa, lacrime, carrozzine, in migliaia erano a Padova, c'era Don Pozza che è stato diciamo, un funerale con molti sorrisi, c'era tantissimi atleti in carrozzina che l'hanno salutato. Molti racconti: quando persi il braccio venne da me in ospedale, disse: giocherai ancora, mi ha cambiato, mi mostrò le protesi per tirarmi su, racconta Julio Gonzalez, appunto giocatore di calcio anche di livello, moltissimo affetto, moltissimi omaggi.
1: È stato di ispirazione, ma per moltissimi atleti paralimpici.
0: Sì, la musica, la presenza di Francesco Guccini, insomma, devo dire che c'è una dimensione da riferire sempre con la handbike, la bicicletta appunto a spinta manuale, di fianco alla bara, che era stata anche un progetto, no? Un progetto ideato, un progetto disegnato e strutturato da diverse associazioni. Insomma, un uomo che ha trasformato
1: Ha lasciato un segno,
0: sì,
1: certo, senz'altro.
0: la propria tragedia in un racconto, in un motivo di ispirazione. Era da segnalare. Ieri c'erano davvero tantissime, tantissime notizie.
1: Riguardo a questo funerale a
0: Sì,
1: Bologna, sì.
0: non mi ricordo mai se abbiamo mai messo questa.
1: Tu mettila, al limite.
0: Me lo dici tu?
1: Dopo diremo, l'avevamo già messa, ma...

0: Sì, ci dicono che l'avevamo già messa.
1: Ah, vedi?
0: Comunque, gli Strokes, dai, Reptilia.
1: Beh, vedi che c'è chi ci ascolta con attenzione. Più di quanto ne abbiamo noi, che ci perdiamo in realtà tra i giornali, i titoli.
0: Beh, però diciamo che i momenti musicali...
1: Ascoltatori e ascoltatrici, ve lo diciamo, ci abbiamo un sacco di cose da fare, dovete avere pazienza. Ogni tanto, come dire, non siamo precisissimi sulla ripetizione dei brani.
0: Allora, segnaliamo due fatti di cronaca, Claudio.
1: Inevitabili,
0: perché
1: purtroppo.
0: Perché in genere noi non parliamo molto di cronaca, però insomma oggi
1: abbiamo evitato in tutti questi giorni, ma ormai...
0: Oggi è necessario, perché insomma c'è proprio la caduta di questo. Sul Corriere della Sera è in prima pagina Garlasco, il racconto delle gemelle K, il giorno di Sempio. Per le gemelle Paola e Stefania K, cugine di Chiara, lunghi interrogatori ieri nella caserma dei Carabinieri Montebello a Milano. Fuori una folla di giornalisti e tanti fotografi, impossibile vederle. Le sorelle che sono testimoni hanno dovuto raccontare di amicizie a Garlasco e di vecchie dichiarazioni. Scrive poi Cesare Giuzzi che oggi i PM di Pavia sottoporranno interrogatorio Marco Poggi, è una convocazione in contemporanea, stessa ora, stesso luogo, all'interrogatorio a cui verrà sottoposto Sempio. Il 38enne indagato per omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà ha già detto che non risponderà alle domande, avvalendosi del suo diritto di rimanere in silenzio davanti ai PM. Marco, invece, chiamato come testimone, non potrà farlo. E insomma, si parlerà molto del computer, insomma, pare che quel PC di Chiara sia un po' al centro delle
1: nuove indagini.
0: Delle nuove indagini.
1: House of Garlasco, la chiama così la stampa, il giudice, il frate, l'ex maresciallo, la barista, la svolta nelle indagini sul delitto Poggi, i personaggi su cui si riaccendono i riflettori, Niccolò Zancan, che è anche uno scrittore, lo fa, come dire, con la sua penna. Sulla stampa abbiamo l'altro caso di cronaca da segnalare, Roberto Savi, Uno Bianca, La Mia Verità, dietro i delitti della banda c'erano i servizi segreti. Ha fatto molto discutere l'intervista alla trasmissione Belve di Francesca Fagnani, appunto, a uno dei due fratelli, Roberto Savi, oggi 71enne, i colpi della Uno Bianca. Devo dire, è un'intervista gelida, dice delle cose orripilanti, comunque va bene, almeno dice che era un ex dei servizi segreti dell'arma, stava facendo qualcosa che non andava, volevamo farlo fuori, l'omicidio di Capolungo, anche qui molte reticenze, non si capisce esattamente anche c'erano i servizi segreti in che senso, avevano relazioni con chi, gli davano ordini. Devo dire, ha fatto solo venire i brividi quell'intervista lì, comunque forse era quello il suo scopo.
0: Invece ieri sul Fatto Quotidiano in copertina, se ve lo ricordate perché l'abbiamo citato più volte, c'era il tentativo di mettere a tacere le intercettazioni. Oggi si continua a parlare di questo, niente più indagini, se hai un amico in Parlamento, scrivono Davide Milosa e Laria Proietti. Per la prima volta a Milano i PM chiedono il via libera prima di estrarre dal cellulare conversazioni con 9 parlamentari. Basterà un no del Parlamento a l'inchiesta Monte dei Paschi di Siena. Anche se ieri in procura a Milano si respirava ottimismo nella consapevolezza di avere rispettato ogni regola e usato ogni scrupolo, chiedendo l'autorizzazione preventiva a Camera e Senato, che ora serve per acquisire le conversazioni che anche solo potenzialmente riguardano i politici. Per poter anche solo estrarre le comunicazioni da telefonini o altri dispositivi di terzi non parlamentari è necessario chiedere un'autorizzazione preventiva al Parlamento, e così hanno fatto i magistrati di Milano, come anticipato dal Corriere, che sono ottimisti su via libera richiesto, convinti di aver rispettato alla lettera la sentenza del 2023. Vincenzo Bisbiglia, sempre sul Fatto, ci dice che ora è a rischio anche la chat delle bistecche tra Delmastro e Caroccia.
1: Sì, stavo guardando forse le ultime segnalazioni che possiamo fare dall'Avvenire, ne parleremo, penso che ne parlerete poi anche nel microfono aperto in Tutto Scorre, una piattaforma per coinvolgere e far pesare i giovani. Le nuove generazioni vivono oggi una contraddizione profonda, sono chiamate ogni giorno a reggere il peso di un presente complesso, raramente ricevono il potere necessario per cambiarlo, ma da loro arrivano domande radicali di giustizia, dignità, autonomia, cura, pace, comunità di pari, democrazia. Da queste premesse una cordata di 22 associazioni molto eterogenee, dalle ACLI a ActionAid, Arci, Caritas, c'è il Forum Disuguaglianze e Diversità, Lega Ambiente, ha lanciato Ci Siamo, Potere e Libertà per le Nuove Generazioni. È una piattaforma di 9 proposte concrete per aprire opportunità di partecipazione politica e dare potere ai giovani sulle decisioni. Le proposte sono state elaborate da loro, 9 mesi di incontri, sono molto interessanti: la casa, la vita, l'autonomia, le relazioni. Devo dire, un bellissimo esempio di come le generazioni, che spesso sono additate, anzi in questa società sono particolarmente additate di ogni male, troppo sì, intraprendenti se vanno in piazza, troppo richiedenti, troppo seduti, troppo distanti, troppo poco tutto, e invece attenti, presenti, hanno un'idea del futuro.
0: Sono proposte concrete, soprattutto quando ci si sente spaesati, sono utili, appunto, perché create tra di loro. Sono le 6:58, è il momento di passare la linea di nuovo al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo tra poco e continuiamo la rassegna stampa e partiamo dai titoli.
2: SMS in festa, 9-10 maggio in piazza Superici 18.
3: Lo spazio di mutuo soccorso festeggia 13 anni di vita e di lotta per il diritto alla casa e alla vita degna.
4: Concerti, sport, cibi dal mondo, parata musicale di quartiere, giochi per bambini, degustazione di vino, sfilata di moda popolare e tutto quello che vi potete immaginare.
5: Vi aspettiamo!
6: Da sabato 9 a giovedì 14 maggio, a Di Mano in Mano torna Vestiaria, abbigliamento vintage, second hand e una speciale selezione di cravatte e foulard.
7: E sabato ritratti in stile retro e consulenza gratuita di armocromia. A Milano in Viale Spinasse 99, 0233 400 800, dimanoinmano.it.
6: Armocromia. Ma sai che non ho ancora capito cos'è?
7: Vieni a scoprirlo, prenotati sul sito, i posti sono limitati.
8: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
9: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
10: La magia dell'animazione arriva in Brianza. Dal 7 maggio al 7 luglio, non perdere FAB, Festival di Animazione in Brianza. 2 mesi di puro spettacolo, con workshop, proiezioni ed eventi imperdibili, con il contributo di Regione Lombardia. Vieni a conoscere i grandi del settore, da Enzo Dalò a Pica Palindromo e molti altri. Non fartelo raccontare. Scopri il programma su festivalanimazionebrianza.it e seguici su Instagram.
11: Popolare Network.
12: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Gli Stati Uniti annunciano a sorpresa una pausa dell'operazione Project Freedom per riaprire lo stretto di Hormuz. Ieri il segretario di Stato americano Rubio aveva certificato la fine della prima fase militare della guerra all'Iran. Il Papa replica a Trump: mai sostenuto il nucleare, chi mi critica dica la verità. Leone non arretra di fronte all'ultimo attacco del presidente americano. Domani la visita in Vaticano di Rubio, confermata malgrado le tensioni. Meloni al momento non commenta e manda avanti Tajani e Salvini a fare da scudo al pontefice. Le tregue incrociate di Mosca e Kiev, da mezzanotte in vigore il cessate il fuoco unilaterale ucraino, verso quello annunciato invece dal Cremlino per le celebrazioni della vittoria sovietica sul nazismo. Zelensky avverte: pronti a rispondere se colpiti. Ieri 28 morti nei raid aerei russi in tutto il paese. Mosca denuncia 5 vittime in Crimea. La Spagna accoglierà alle Canarie la nave da crociera in cui è in corso un'infezione di antivirus. A bordo circa 150 persone in quarantena dopo la morte di 3 passeggeri. L'OMS lancia l'allarme per una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione. 7:02 minuti e tutte le notizie di Popolare Network alle 7:30. Grazie, buon ascolto.
11: Popolare Network.

0: Sono le 7.03 di mercoledì 6 maggio, presto, questi sono i titoli principali dei quotidiani, ancora focalizzati per la maggior parte sullo scontro tra il Papa e Trump. Repubblica titola: Trump alza lo scontro, il Papa dice predico la pace. Il presidente alla vigilia della visita di Rubio dice che Leone mette in pericolo i cattolici, ma il pontefice risponde: se mi vuole criticare dica la verità.
1: Titolo traliccio per la stampa: Papa Trump, alta tensione, nuovo attacco alla vigilia del vertice con Rubio. Ma insomma, dopo lo vediamo, adesso lo leggiamo.
0: Titolo traliccio, mentre titolo paletta allora per il Corriere della Sera: l'altolà del Papa a Trump, nuovo attacco della Casa Bianca al pontefice. Tajani dice non è condivisibile, ma Rubio domani è in Vaticano.
1: Il Messaggero: Trump, nuovo attacco al Papa. Il Giorno: Trump, altro schiaffo al Papa. Leone, due punti, ma io predico la pace, quindi porge l'altra guancia.
0: Domani annuncio la pace, critichi pure. Leone 14, azzanna Donald Trump.
1: Il Manifesto: santa pazienza, e si vede il Papa con gli occhi rivolti al cielo, che il sommario dice alla vigilia della visita in Vaticano domani del segretario di Stato Rubio per tentare di riaprire il dialogo. Trump attacca nuovamente il Papa, con lui i cattolici sono in pericolo. Netta la replica di Leone: se vuole criticarmi lo faccia con la verità.
0: Avvenire: predico il Vangelo. Trump attacca il Papa, permette all'Iran di avere l'atomica e mette in pericolo i cattolici. Leone 14 replica: la Chiesa è sempre contro le armi nucleari, chi critica lo faccia nella verità. Veniamo allora alle pagine interne in cui si descrive lo scontro tra Papa e Trump. Su Repubblica: Trump attacca ancora il Papa, vuole l'atomica per l'Iran e mette in pericolo i cattolici, scrive Paolo Mastrolilli. Alla vigilia della visita dell'inviato USA a Roma, cioè di Rubio, nuove bordate del tycoon contro il pontefice. Per lui è ok che il regime abbia la bomba e a rischio la sopravvivenza dei suoi fedeli. Però poi dall'altro lato Prevost non cambia linea, dice: non abbiamo mai sostenuto il nucleare, chi mi critica dica la verità. Parolin, il capo della diplomazia, il cardinale, dice: Leone va avanti sulla sua strada di pace, il Vaticano è pronto a ricevere il segretario di Stato perché gli ripeteremo le nostre critiche. Jacopo Scaramuzzi scrive a un'intervista con il cardinale Marcello Semeraro, il prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, che dice: dalla Casa Bianca arrivano affermazioni deliranti, il pericolo è chi fa la guerra, stiamo assistendo a scene di dialogo o a promesse di eliminazione di chi non la pensa allo stesso modo?
1: Abbastanza forti come affermazioni.
0: Sì.
1: Giacomo Galeazzi, da Citare il Vaticano sulla Stampa, in un'altra fase spiegano in curia: l'udienza in Vaticano a Marco Rubia sarebbe stata cancellata, averla confermata è il segno che il Papa guarda oltre Trump ed è un passaggio fondamentale nel sistema di contenimento in via di costruzione per arginare il tycoon, con la cooperazione dell'Episcopato statunitense e dei congressmen evocati dal pontefice, mai così in sintonia con Roma. L'input papale è tenere sempre aperto il dialogo con 50 milioni di cattolici statunitensi, prescindendo dalla periclitante sorte del momentaneo inquilino della Casa Bianca, paragonato nei Sacri Palazzi al superbo re di Israele Saul, rovinosamente sconfitto dai Filistei dopo la rottura col mite e saggio profeta Samuele. Ovviamente i presidenti passano, questo è il messaggio.
0: Periclitante significa pericolante, incerto o in grave pericolo, non lo conoscevo.
1: È interessante questa lettura, diciamo... come si poteva? Secolare,
0: esatto. Ma senti, spostiamoci invece dalla Trump contro il Vaticano a Trump contro l'Iran, ben più grande e importante conflitto. Hormuz, stallo infinito, scrive Youssef Hassan Olgado oggi su Domani. Passano solo 4 navi protette dal fuoco USA. Sia Washington che Teheran affermano di avere il controllo dello stretto. Droni su 2 cacciatorpediniere americani. Il tycoon, cioè Trump, dice sono solo scaramucce. Iran Iran e Stati Uniti hanno ribadito entrambi anche ieri di avere il controllo dello stretto di Hormuz. Chi ce l'abbia davvero è difficile da capire, soprattutto a causa del flusso di dichiarazioni contraddittorie che si susseguono ad ogni ora. Ma, indipendentemente da chi abbia in mano le carte più forti, il risultato è solo uno. A oltre 2 mesi dall'inizio del conflitto, Hormuz è paralizzato, così come l'economia mondiale. L'operazione Project Freedom, annunciata da Donald Trump, non sta ottenendo i risultati sperati, anche perché le regole di ingaggio, così come comunicate, sono confuse. La Marina degli Stati Uniti non fornisce scorta ai mercantili e a proteggerli ci sono 100 velivoli militari stanziati dal Pentagono nel Golfo dell'Oman, un dispiegamento che non basta a instillare fiducia alle navi in attesa. Alcune compagnie hanno ribadito che è ancora troppo pericoloso tentare il passaggio in queste condizioni. Da quando è stata annunciata l'operazione sarebbero 4 le navi che sono riuscite ad attraversare lo stretto, secondo quanto riporta il New York Times.
1: Sul manifesto Hormuz, uno sbarramento di barchini, missili e droni ha accolto il tentativo di 2 incrociatori lanciamissili della Marina statunitense di forzare il blocco. Scaramucce, ha detto Trump, ovviamente si gioca tutto su questa instabile conflitto congelato, diciamo così.
0: Anche su Repubblica, le navi USA nello stretto sono stretto, sono pronte a colpire se Teheran non tratta oleodotti, treni e canali, le nuove rotte del Golfo per bypassare Hormuz, scrive Gabriella Colarusso. Dall'Arabia Saudita agli Emirati, la difficile corsa ad aggirare il blocco, proponendo vecchi progetti e nuovi corridoi.
1: La Cina, settimana prossima ci sarà un bilaterale Stati Uniti-Cina, ci dice La Stampa. Il ruolo cinese sull'Iran non è secondario. Oggi a Pechino arriva il ministro degli esteri iraniano, vedrà quell'omologo cinese, e la Cina spingerebbe Teheran a fare un accordo almeno su Hormuz, visto che il 90% del suo greggio finisce proprio lì, in Cina, 90% del greggio iraniano.
0: La Corriere della Sera, Sara Gandolfi, ci ricorda un conflitto che ci sembrava un po' sopito. Terre rare e climate change, gli Stati Uniti si comprano la Groenlandia a Wall Street. Gli Stati Uniti mettono le mani sulla Groenlandia via Wall Street attraverso una serie di operazioni finanziarie. La compagnia Critical Metals, con sede a New York e quotata al Nasdaq americano, ha assunto il controllo totale del giacimento di Tanbreez, nel sud dell'isola artica, considerato il più importante deposito di terre rare pesanti non sfruttate al di fuori della Cina, che attualmente vanta il quasi totale monopolio sulla loro produzione e lavorazione.
1: Bombe sull'aeroporto di Khartoum, il Sudan accusa Abu Dhabi e l'Etiopia. Un altro conflitto più lontano, quello del Sudan, annunciamo formalmente il coinvolgimento degli Emirati Arabi Uniti e dell'Etiopia nei bombardamenti sull'aeroporto di Khartoum. Ieri il governo sudanese, a pagina 4 del manifesto, è stato esplicito e ha dato definitivamente un nome e un cognome ai finanziatori delle truppe di intervento rapido che sono la controparte dell'esercito sudanese. E quindi gli Emirati Arabi, attaccati dall'Iran e al centro della questione, sono i finanziatori della guerra in Sudan.
0: La guerra invece in Europa tra Russia e Ucraina, nuovi lampi di guerra prima dello stop e il Cremlino trema. Sto leggendo il Corriere della Sera. L'armata colpisce i civili, 20 morti negli attacchi. Zelensky dimostra che la capitale russa è vulnerabile e la guerra non è così lontana, scrive Marta Serafini. C'è poi Marco Imarisio che analizza la figura di Sergei Shoigu, le voci e i dubbi sul golpe di Shoigu, l'uomo di Putin che resta nell'ombra. A lungo popolare ministro della difesa, è ancora nella cerchia dello zar, adesso è un civile e non sembra avere l'autorità per ottenere l'appoggio dei militari, però insomma c'è questo timore.
1: Provocazioni e avvertimenti, ma la flottiglia fa rotta su Gaza, tiriamo un po' più veloci, droni, elicotteri, anche un aereo statunitense, le azioni ai confini con le acque italiane. Andrea Ceresini, che abbiamo sentito ieri, scrive da Eraclios da Creta, pagina 6 del manifesto.
0: Anche su Il Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani da Ierapetra, sempre Creta, per i due capi flottiglia altri 6 giorni illegali nel carcere israeliano. Mentre la missione è pronta a ripartire, ci sono le prime testimonianze sui maltrattamenti.
1: Il caro energia, l'Italia paga di più, c'è una stangata da 2.000 euro a famiglia, il Fondo Monetario Italiano ha fatto i conti e ha detto che i governi devono spendere meglio per aiutare poveri e settori in crisi. Vedete voi, il Fondo Monetario è lui ormai che difende la spesa sociale, preoccupa il rialzo dei prezzi di petrolio e gas, la Commissione Europea chiede prudenza sui conti e rinvia la proposta italiana di utilizzare il denaro per il caro energia, quello che voleva usare per la difesa.
0: E su questo tema c'è un'intervista di Rosaria Amato su Repubblica a Pasquale Tridico, l'europarlamentare dei 5 Stelle, che dice: da noi l'impatto peggiore è il flop della diplomazia del gas. La via più saggia è investire sulle rinnovabili. Servirebbe un fondo comune europeo da 500 miliardi finanziato con gli eurobond.
1: Il Sole 24 Ore: nel piano casa del governo entrano 53.000 immobili residenziali pubblici abbandonati e ovviamente il Sole 24 Ore si sfrega le mani perché vede già l'opportunità di acquisti immobiliari per i privati.
0: Il titolo invece principale del Fatto Quotidiano prosegue nella sua indagine sulle intercettazioni: niente più indagini se hai un amico in Parlamento. Nel caso del DMPS Montepaschi di Siena, il PM chiede alle Camere l'ok per leggere i messaggi dell'ex del MEF.
1: Alla Verità non sono piaciuti gli interventi di Giuli, butta altri soldi nei film. Al Giornale parla della sharia che ci sarà presto in Italia, Libero dello scandalo fotose false, così infangano Giorgia, ma la stessa Giorgia Meloni ad avere rivelato il fatto di cui non c'eravamo noi, almeno non c'eravamo accorti, che sicuramente è un fatto, quello delle fake,
0: dei deepfake,
1: eccetera. Comunque è un caso che lei stessa
0: ha portato, ha fatto emergere. Intanto sono le 7:14, è il momento di passare la linea a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione. Noi invece torniamo dopo il giornale radio.
2: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
3: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti. 800 08 94 82.
4: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in cascina nascosta al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.

0: Le 7.16, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Indagine della Corte dei Conti sull'Arena Santa Giulia, l'ipotesi è di danno erariale, nessuna opera olimpica a carico dei cittadini, dice il Comune di Milano. Ma per sostenere i costi dell'impianto, i privati hanno chiesto 134 milioni di euro di fondi pubblici. Diritto all'abitare, sindacati, inquilini e associazioni manifestano oggi davanti alla sede di ALER a Milano, pochi giorni dopo il disegno di legge del governo per rendere più veloci gli sfratti. Biblioteca Sormani, quale futuro dopo che sarà trasferita nella nuova BEIC? Dopo due mesi di silenzio, i bibliotecari del Comune di Milano chiedono risposte all'assessore alla cultura. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Il tempo di oggi vedrà cieli molto nuvolosi o coperti con piogge diffuse in mattinata anche a carattere di rovescio. Nel pomeriggio apertura di maggiore schiarita in particolare sulla bassa padana, ma persisteranno locali rovescio temporali principalmente su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana. Le temperature minime oggi da 12 a 14 gradi, mentre le massime andranno da 18 a 22 gradi.
0: La Corte dei Conti ha aperto un fascicolo di indagine per danno erariale sull'Arena Santa Giulia di Milano. La Guardia di Finanza ha acquisito dei documenti negli uffici del Comune di Milano per approfondire la questione dei cosiddetti extracosti, 134 milioni di euro di fondi pubblici che la multinazionale Eventim, proprietaria dell'arena, avrebbe richiesto per la costruzione per i giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Al momento non ci sono indagati, il Comune di Milano assicura che nessuna opera olimpica sarà a carico dei cittadini, che otterrà la restituzione di soldi anticipati per la viabilità e l'accessibilità dell'arena, ma niente di tutto questo trova riscontro nelle carte disponibili al momento, dice il direttore della rivista Altra Economia, Duccio Facchini, che da anni segue il tema dei costi delle opere olimpiche.
2: Il Comune dice delle cose lontano dal vero e dalle carte. Basta leggersi il decreto sport dell'estate del 2025. Non si fa alcuna menzione né di un prestito né di un finanziamento restituibile. Sono stanziamenti a fondo perduto pubblici che vanno a coprire i presunti extracosti. Nessuno ha paventato la questione della restituzione da parte del privato. Semmai hanno cercato all'ultimo secondo, ma più che altro per sfuggire alle sanzioni comunitarie in tema di aiuti di Stato, di in qualche modo dargli una sorta di stretta rendicontazione di questi extracosti, ma nessuno ha mai parlato di una restituzione dal privato. In Arena avevamo già lo stanziamento e siamo già alla convenzione per regolare il fatto che il Comune trasmetta fondi al privato. Nel caso del villaggio è un po' diverso, anche se nel caso del villaggio c'è quell'altro scandalo gigantesco per cui Coima ha comprato l'area a seguito di una gara internazionale avendo in mano un impegno di Comune e Regione che il pubblico avrebbe coperto gli extracosti, se no Catella non avrebbe comprato l'area. Da altre parti in Europa non la chiamerebbero gara. A Milano facciamo una cosa tutta particolare, ecco, e poi la chiamiamo gara.
0: Il sindaco di Milano Beppe Sala e i capigruppo della sua maggioranza si incontreranno il prossimo 15 maggio. Lo scontro recente più forte è stato sulla sospensione del gemellaggio con Tel Aviv, ma anche su altre questioni. La situazione a Palazzo Marino è un po' da liberi tutti in vista delle prossime elezioni comunali, che saranno però tra un anno. Sentiamo quanto ha detto Sala ai giornalisti che gli hanno chiesto del vertice.
3: Manca un anno, è meglio che ci intendiamo sulle cose da fare, perché in questo momento è chiaro che al centro-sinistra serve soprattutto armonia per prepararsi alla prossima campagna elettorale, e a me serve portare a casa ancora un po' di progetti su cui stiamo lavorando, quindi niente di particolare, niente di drammatico, ma l'importante è trovare un po' una volontà comune di proseguire.
4: C'è il gemellaggio anche di mezzo, no?
3: Ma sul gemellaggio ascolterò loro, la mia posizione l'ho espressa, quindi io non è che abbia molto, molto da aggiungere. C'è un po' da stabilire cosa si fa. Ripeto, io vorrei trattare il tutto come se si impostasse poi, nella mia speranza ovviamente, una continuità, e quindi anche l'ultima fase del mandato serve per chi governa per creare i presupposti per la successiva. Però la mia convocazione nasce anche dal desiderio di sentire loro.
0: Manutenzioni assenti, abitanti abbandonati, sempre più sfratti di famiglie in difficoltà senza rispettare gli accordi con le parti sociali. I sindacati degli inquilini di Milano, in realtà per il diritto alla casa, che fanno parte del coordinamento 3 luglio, hanno organizzato per oggi pomeriggio una manifestazione per denunciare l'abbandono dei quartieri Aler, l'agenzia che gestisce le case popolari, proprietà di Regione Lombardia. La manifestazione arriva pochi giorni dopo il piano casa approvato per decreto dal governo, insieme alle misure che puntano a rendere più veloci gli sfratti dagli immobili occupati senza titolo, misure più di propaganda che di sostanza, secondo alcuni sindacati inquilini. Oggi pomeriggio ci sarà un corteo che partirà alle 16 da Piazzale Piola e poi un presidio davanti alla sede di Aller Milano in Viale Romagna. Bruno Cattoli fa parte dell'Unione Inquilini di Milano.
5: I problemi che ci sono da tanto tempo continuano ad esserci e se ne aggiungono degli altri, nel senso che da una parte abbiamo una situazione di gestione del patrimonio che è fortemente carente, sia per la mancanza di finanziamenti pubblici, sia anche per la mancanza di efficienza nella gestione dei servizi e delle manutenzioni. Dall'altra parte abbiamo anche una serie di novità, e queste novità sono di due tipi. Da una parte abbiamo una sempre maggiore, connessa anche alle difficoltà finanziarie dell'area, ma comunque pressione nei confronti degli inquilini, con un aumento degli sfratti per morosità, il mancato rispetto dell'accordo fatto con i sindacati inquilini sul recupero della morosità, per cui vengono chiesti degli acconti incredibili per bloccare gli sfratti e vengono eseguiti anche sfratti ad alto impatto sociale anche da parte di Aler, sia nei confronti di chi ha una morosità e poi nei confronti delle occupazioni abusive, che era poi una questione molto enfatizzata anche ideologicamente, per cui sono state fatte in questi ultimi mesi queste maxi operazioni nei quartieri, mettendo insieme tante cose diverse che sono la criminalità e il bisogno casa. Sicuramente è un clima che si fa sempre più pesante e il diritto alla casa viene sempre meno considerato diritto. Il problema è che poi le persone, anche se vengono sgomberate, esistono lo stesso.
0: Quale futuro per la storica biblioteca Sormani dopo che sarà trasferita nella nuova BEIC? I lavoratori ancora non lo sanno e oggi faranno un'assemblea e un presidio a Palazzo Reale. Già due mesi fa avevano chiesto informazioni all'assessore Tommaso Sacchi, chi gestirà la BEIC, con quali risorse e con quale personale, e poi la storica biblioteca Sormani. L'assessore ha detto che resterà un polo culturale, ma cosa significa? Si chiedono i lavoratori. L'assessore incontrerà i sindacati alle 10.30, l'assemblea sarà alle 12 nella sala conferenze di Palazzo Reale, il presidio alle 13.30 davanti a Palazzo Reale. Alberto Di Monte fa parte della rappresentanza sindacale unitaria dei bibliotecari del Comune di Milano.
6: Sono passati esattamente due mesi dalla grande assemblea di tutto il personale di biblioteca del Comune di Milano. Due mesi fa questa assemblea chiede delle risposte e pone delle domande precise. Quale sarà la governance e la gestione della nuova BEIC, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura? Quale sarà il futuro di Palazzo Sormani e della Biblioteca Calvairate, aperta da una manciata d'anni ma limitrofa appunto alla nuova BEIC? Oltre delle domande pone anche delle questioni, diciamo dei punti precisi, quindi che la BEIC resti pubblica, che l'inquadramento contrattuale resti quello degli enti locali, che le due biblioteche oggi poste di fronte a un grande punto interrogativo siano eventualmente ridimensionate ma confermate quali biblioteche rionali. Perché? Perché la forza dei presidi della lettura è la territorialità, è la distribuzione in tutta la città e l'area metropolitana. Due mesi di silenzio sono troppi e per questo prima un'assemblea per fare il punto, si pretenderà un appuntamento con l'assessore Tommaso Sacchi per avere appunto le risposte che le commissioni cultura, l'assessore e la direzione hanno negato fino ad oggi.
0: Per giovedì 7 maggio si prepara uno sciopero nazionale della scuola, una mobilitazione che vedrà manifestazioni in diverse piazze in Lombardia. Tra le ragioni principali dello sciopero c'è la riforma degli istituti tecnici. Alcune sigle studentesche cominceranno oggi con le prime iniziative di protesta. Samuele Oltolini fa parte di Cambiare Rotta.
7: Sarà una giornata di sciopero e di lotta di fronte a quelle che sono le politiche che questo governo sta portando avanti sul mondo della formazione, da Valditara sulla scuola fino alla Bernini sull'università, dove vediamo in maniera trasversale quelli che sono i tagli dovuti all'economia di guerra che stanno incidendo su quella che sono le scuole e l'università, soprattutto sull'università anche in termini di diritto allo studio. È una rabbia che come giovani porteremo nelle piazze, che abbiamo già dimostrato quest'autunno durante il blocchiamo tutto, che abbiamo insomma espresso anche durante il referendum votando no a questo governo e alle sue controriforme, che riporteremo in piazza di fronte a quelli che sono i piani di distruzione dell'istruzione pubblica. In particolare c'è la vicenda della riforma dei tecnici e dei professionali, che sta molto smuovendo quello che è il mondo della scuola, e sarà per noi l'occasione anche di cogliere quella che è una data internazionale di mobilitazione contro la leva militare e la militarizzazione, che è stata lanciata dall'Assemblea internazionale We Do Not Enlist, che si è tenuta a Milano il 21 di marzo.
0: No alla devastazione di Piazza d'Armi nell'area militare dismessa di Baggio. L'associazione Parco Piazza d'Armi Le Giardiniere chiede di fermare i lavori di bonifica in corso commissionati dalla società del Ministero dell'Economia Invimit. Sull'area c'è un progetto per la realizzazione di nuovi appartamenti a canone calmierato, un protocollo d'intesa firmato dal Comune di Milano, garanzie per la tutela del verde, ma i lavori, dice il gruppo di cittadini, stanno provocando danni pesantissimi. Maria Castiglioni fa parte dell'associazione Parco Piazza d'Armi Le Giardiniere.
8: Da 15 anni stiamo lottando per conservare questa che è una grandissima area pari al Parco Sempione, dove c'erano i magazzini militari, complessivamente 43 ettari. Purtroppo tutti i segnali che vengono sia dal Comune di Milano, dal Municipio 7 e da Invimit vanno in senso esattamente contrario. In questi giorni stiamo assistendo a una devastazione in nome della bonifica. Hanno indetto un bando di concorso per la modica cifra di 1.600.000 euro per cercare ordigni bellici, devastando l'area in più punti. Stanno radendo al suolo vegetazione, arbusti eccetera, perché in quell'area lì il rendering, che vuole conservare naturalmente il verde nel rispetto del vincolo, perché tutta l'area è strettamente vincolata verde, ci schiaffa sopra due bei campi di calcio, di calcetto. Noi adesso stiamo cercando di bloccare i lavori sull'area verde e di mettere in discussione anche legalmente la modifica del vincolo originario. Giovedì alle 6 di mattina ci troveremo davanti al cantiere in via Forze Armate 170 a manifestare contro questa ennesima indecenza fatta da una società a capitale pubblico.
0: 7.28 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19.45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Da Luca Parena.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
17: Iperceramica.
18: Popolare Network.

0: Stati Uniti annunciano a sorpresa uno stop dell'operazione Project Freedom per riaprire Hormuz. Washington parla di grandi progressi nei negoziati con l'Iran e canta vittoria, ma resta grande incertezza su chi gestisce davvero lo stretto. Il Papa replica a Trump: mai sostenuto il nucleare, chi mi critica dica la verità, Leone non arretra di fronte all'ultimo attacco del presidente americano. Domani la visita in Vaticano di Rubio, confermata malgrado le tensioni. Meloni al momento non commenta e manda avanti Tajani a fare da scudo al pontefice. Le tregue incrociate di Mosca e Kiev, da mezzanotte in vigore il cessato il fuoco unilaterale ucraino. L'8 e il 9 maggio, anche quello annunciato dal Cremlino per le celebrazioni della vittoria sovietica sul nazismo. Zelensky avverte: pronti a rispondere se colpiti. Ieri 28 morti nei raid aerei russi in tutto il paese. Mosca denuncia invece 5 vittime in Crimea. La Spagna accoglierà alle Canarie la nave da crociera in cui è in corso un'infezione da antivirus. A bordo 147 persone in quarantena dopo la morte di 3 passeggeri. L'OMS dice possibile ci sia stata una trasmissione da uomo a uomo. 7:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Come sentivate, Donald Trump ha dunque annunciato a sorpresa una pausa dell'operazione Project Freedom, quella lanciata 2 giorni fa contro l'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz al passaggio di navi e al traffico commerciale. Il presidente statunitense ha parlato di grandi progressi nei negoziati con Teheran e che la sospensione serve a verificare se un accordo possa essere finalizzato e firmato. Trump ha quindi ribadito l'enorme successo militare americano e che resta in vigore il blocco navale. Non c'è stata al momento una replica iraniana all'annuncio. In diretta con noi Roberto Festa. Buongiorno Roberto, a te.
1: Buongiorno Mattia, l'annuncio di Donald Trump sulla fine della missione per scortare le navi arriva solo un paio di ore dopo che il segretario di Stato Marco Rubio aveva detto l'esatto contrario, cioè che gli Stati Uniti hanno concluso Epic Fury, l'attacco militare, e sono focalizzati proprio su Project Freedom, la missione volta a far passare in sicurezza lo stretto di Hormuz alle navi commerciali. Allora teniamo presente che sempre ieri Trump si era lanciato in una serie di dichiarazioni molto aggressive contro l'Iran, cui ha suggerito di fare la cosa giusta perché non vogliamo intervenire e uccidere delle persone, aveva affermato Trump. Continua quindi il profluvio di dichiarazioni oscillanti, contraddittorie. La volontà americana è quella di trasmettere l'impressione che la guerra sia finita, che gli Stati Uniti controllano lo stretto. La guerra non è finita. L'Iran ieri ha continuato a sparare in direzione degli Emirati Arabi Uniti e Hormuz non è sotto il controllo americano. Sempre ieri l'Iran ha annunciato di aver istituito un suo sistema di autorizzazioni digitali via mail per le navi che vogliono attraversare lo stretto. Poi, ancora esclusiva di Reuters, secondo l'intelligence americana il tempo necessario all'Iran per costruire un'arma nucleare non è cambiato dall'estate scorsa, cioè i bombardamenti delle scorse settimane si sono concentrati su obiettivi militari convenzionali e hanno lasciato intatto il programma nucleare di Teheran. Ciò quindi per cui l'amministrazione Trump ha detto di essere andata in guerra non sarebbe stato realizzato e non si capisce se e come verrà realizzato. Mattia.
0: Grazie Roberto. Il Papa intanto ha risposto a Donald Trump: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. La Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. Così ha detto Leone XIV ieri uscendo da Castel Gandolfo. Il pontefice dunque non arretra di fronte all'ennesimo affondo del presidente americano che ieri aveva detto sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Questa era stata l'accusa di Trump al Papa. La Casa Bianca da settimane non risparmia attacchi di questo tipo a Leone, che si è opposto alla guerra americana all'Iran. Però l'ultima intemerata del presidente arriva alla vigilia della visita a Roma di Marco Rubio, una visita che era stata pensata anche per ricucire lo strappo con il Vaticano. L'incontro resta confermato malgrado le tensioni, ma perché questo nuovo affondo di Trump con rischio di allontanare ancora di più il mondo cattolico che lo ha sostenuto? Paolo Naso, politologo ed esperto di religioni.
2: Il Papa è l'unico in grado di contraddire il paradigma trumpiano della guerra che serve a costruire la pace. All'opposto, Papa Leone parla di pace disarmata e disarmante, e Trump intende riaffermare la sua linea, che è una linea che oggi ovviamente si gioca sostanzialmente in Iran, domani si potrebbe giocare a Cuba e dopodomani non lo sappiamo. Perde rispetto ai cattolici, guadagna rispetto a una certa base del mondo fondamentalista di matrice evangelica, il quale da una parte nutre antichi sentimenti antipapali, è una traccia antica di un anticattolicesimo che è stato molto forte nella società americana degli anni 20-30 del secolo scorso, e dall'altra c'è anche la conferma di un presidente forte che non si fa condizionare dalle autorità morali, e come non si è fatto condizionare dalle autorità politiche. Trump ritiene che ciò che perde sul fronte cattolico può guadagnare in altri ambiti. Non dimentichiamo che quasi la metà degli elettori americani non esercita effettivamente il proprio diritto al voto. Probabilmente c'è un calcolo politico legato proprio all'intenzione di attirare questo tipo di elettorato.
0: Giorgia Meloni al momento non ha commentato il nuovo scontro. Nelle scorse settimane la sua difesa del pontefice le era costata la scomunica della Casa Bianca. La Presidente del Consiglio ha mandato avanti il Ministro degli Esteri italiani ad esprimere la solidarietà del governo a Leone XIV. Venerdì però anche lei incontrerà Marco Rubio. L'obiettivo è mantenere un canale con Washington nonostante le uscite imprevedibili di Trump. Marco Iesevoli, giornalista di Avvenire.
3: Incontro con Rubio, alle previsioni che abbiamo al momento, servirà a cercare una sorta di canale parallelo, no, tra Roma e Washington, ma direi più in generale tra Bruxelles e Washington, perché i danni di questo conflitto permanente Stati Uniti-Europa potrebbero essere dirompenti, non solo a breve termine, ma a medio e lungo termine. Quindi pare che tutta la missione di Rubio tra Vaticano e Palazzo Chigi sia orientata a creare una sorta di diplomazia parallela a quella che vede Trump imperversare da Washington contro tutto e tutti. Credo che su questo Meloni ci punti molto, perché effettivamente l'idea di una rottura politica forte tra Europa e Stati Uniti, a prescindere poi dai commenti del momento, dovrebbe essere un elemento preoccupante per tutti. Credo che si lavori in ogni sede diplomatica per una normalizzazione, che però deve iniziare mentre Trump è ancora in carico. Non si può aspettare passivamente che finisca la tempesta. Occorre sin da ora lavorare a un futuro diverso, insomma.
0: Da mezzanotte è in vigore il cessate il fuoco voluto dall'Ucraina dopo che sia Vladimir Putin che Volodymyr Zelensky hanno annunciato tregue unilaterali per questa settimana, per quanto in giorni diversi. Proseguono però i raid nelle scorse ore. Kiev ha colpito la Crimea sotto il controllo russo, uccidendo 5 persone. La stessa Ucraina aveva denunciato 28 morti in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. La tregua di Mosca invece è prevista per l'8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni della vittoria sovietica sulla Germania nazista. Quella ucraina non ha al momento una scadenza. Zelensky ha sottolineato però che Kiev risponderà simmetricamente a qualsiasi violazione. Stamattina c'è stato già un bombardamento su Zaporizhia. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: La tregua è diventata un'arma politica tra Russia e ucraini. Vladimir Putin l'ha usata al telefono con Donald Trump per dimostrarsi pronto a fare un passo verso la pace, e il tycoon ha apprezzato. Il vero intento del presidente russo, tuttavia, era assicurarsi la tranquillità nei cieli sopra Mosca per la parata del 9 maggio, giorno delle celebrazioni della vittoria sovietica sulle forze naziste. Gli attacchi ucraini di questi giorni hanno dimostrato che non solo Kiev riesce a colpire in profondità nel territorio russo, ma che sa farlo anche con grande precisione. E Putin vuole evitare una figuraccia in mondovisione in uno dei giorni più importanti per la sua propaganda neoimperiale. Zelensky, dal canto suo, è riuscito nell'intento di ribaltare mediaticamente questa richiesta russa in un segno di debolezza e soprattutto a giocare d'anticipo. Per Kiev, proclamare la tregua a partire dalla mezzanotte scorsa è un modo per mettere il nemico con le spalle al muro. Da un lato ci si rifiuta di accettare un cessate il fuoco per l'8 e 9 maggio e quindi di favorire le richieste di Putin, ma dall'altro gli si offre comunque la possibilità di tenere la sua tanto amata parata in pace. È una dimostrazione di forza. Zelensky vuole far capire che non è solo Mosca a poter prendere l'iniziativa e spera che se arriveranno nuovi attacchi entro venerdì potrà usarli a suo vantaggio per insistere di nuovo sul fatto che il Cremlino non vuole la pace, ma cerca solo delle pause quando gli fa comodo.
0: Risponderemo alla Commissione europea, abbiamo rispettato tutte le norme, la replica della Biennale di Venezia dopo la nuova lettera arrivata ieri da Bruxelles che chiede nuovi chiarimenti sulla riammissione russa e punta il dito contro il governo italiano che avrebbe dovuto garantire l'applicazione delle sanzioni contro Mosca. Sul caso Biennale la destra italiana si è divisa con lo stesso ministro della cultura Giuli che ha disertato l'inaugurazione. Ieri il padiglione russo ha aperto le porte ai giornalisti, il servizio di Tiziana Ricci.
5: La Commissione europea non molla la presa. L'Europa ipotizza da parte della Biennale la violazione di alcune norme che regolano le sanzioni alla Russia. Cioè la Biennale fornirà servizi di vario genere per l'organizzazione del padiglione russo. Dunque la UE pretende dal governo italiano una valutazione fattuale. La questione dunque è tutta politica. Finora il governo ha creduto che bastasse prendere le distanze dalle scelte autonome del presidente Buttafuoco. Intanto il padiglione della discordia, quello russo, ha aperto ai primi giornalisti, titolo L'albero è radicato nel cielo. Una performance con immagini siberiane, neve, cavalli, orsi, montagne, dell'artista Tatiana Kalbaeva. Al piano superiore si beve vodka in un piccolo bar, in un'atmosfera che disorienta e poco ha a che fare con ciò che accade nel mondo, ma è più di festa. Performance dal vivo solo fino all'8 maggio, poi sarà tutto in video. Molto probabile l'incursione delle Pussy Riot, che accusano gli artisti presenti di servire il regime. Intanto c'è già stata la protesta pacifica di artisti contro il genocidio a Gaza. Un centinaio di artisti palestinesi, e non solo, portavano magliette con i nomi dei tanti colleghi uccisi.
0: A Torre Annunziata, vicino Napoli, è iniziata la demolizione di Palazzo Fienga. È stato un momento importante per la città nella lotta alla criminalità organizzata perché il palazzo degradato era la roccaforte del clan camorristico dei Gionta, il clan responsabile anche dell'omicidio del giornalista Giancarlo Siani nel 1985. A margine c'è stata però una polemica grave. Il sindaco di Torre Annunziata si è dimesso dopo le parole del procuratore cittadino. Ci sono ancora troppe contiguità con la criminalità organizzata. Il servizio da Napoli.
6: Bufera Torre Annunziata in provincia di Napoli, dove il giorno dell'inizio dell'abbattimento di Palazzo Fienga, noto da tempo come fortino della camorra del clan Gionta, si è svolta l'insegna dello scontro inaugurato dalle parole del procuratore Nunzio Fragliasso, che ha attaccato l'amministrazione comunale accusandola di inettitudine di fronte al malaffare in città. Con il commissariamento del comune mi sarei aspettato uno scatto in avanti, ha detto il numero uno della procura Plontina, secondo il quale nella città ci sono ancora troppe contiguità con il crimine organizzato. Parole durissime che hanno provocato le dimissioni del sindaco Corrado Cucurullo, parole gravi e profondamente ingiuste secondo quest'ultimo, che ha difeso il suo operato ricordando di aver trovato insediandosi un comune con carenze di personale e strutture inadeguate, criticità alle quali Cucurullo afferma di aver risposto con investimenti, con la realizzazione di asili nido e mense scolastiche, con interventi atti a garantire un futuro diverso alla città. Le parole del procuratore precedono di qualche giorno il riscontro a fronte della relazione dei commissari sull'eventualità di un nuovo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose, eventualità che l'accusa di Fragliasso, interventi atti a garantire un futuro diverso alla città. Le parole del procuratore precedono di qualche giorno il riscontro a fronte della relazione dei commissari sull'eventualità di un nuovo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose, eventualità che l'accusa di Fragliasso fa sembrare non proprio remota, almeno stando a quanto si mormora da quelle parti.

0: La Spagna accoglierà alle Canarie la nave da crociera in cui è in corso un'infezione da hantavirus. Ieri sera il Ministero della Salute di Madrid ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La nave, che al momento si trova al largo di Capo Verde nell'Atlantico, dovrebbe arrivare nell'arcipelago tra 3 o 4 giorni. A bordo ci sono 147 persone in quarantena dopo la morte di 3 passeggeri. In 2 di loro è stata accertata l'infezione, mentre è sospetta nel caso della terza vittima e in altre 4 persone che sono malate. Gli hantavirus solitamente si trasmettono attraverso il contatto con feci di roditori, ma ieri l'OMS ha lanciato l'allarme per una possibile trasmissione avvenuta da uomo a uomo tra esseri umani. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione. Di che si tratta? Sentiamo Fabrizio Pregliasco, virologo alla Statale di Milano.
1: Vediamolo come elemento positivo, cioè la capacità di individuare un focolaio piccolo, purtroppo sembra proprio che abbia determinato dei decessi, quindi è un qualcosa da tenere sotto controllo. È chiaro che non c'è un'emergenza mondiale, ci sono stati nel passato dei casi anche in Italia, 8 soggetti, ma che arrivavano da zone con basso livello igienico e dove appunto i topi sono presenti. Quello che fa paura è che comunque viene considerato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e questo possibile passaggio uomo a uomo, che è l'elemento che ovviamente inquieta, perché diventa più problematico il controllo. La fregatura era che, da quanto si sa, doveva essere una crociera di lusso e invece è diventato un problema di quarantena e un po' di lockdown come abbiamo subito nel passato. Molti casi decorrono in modo asintomatico, altri hanno forme diverse, ci sono delle forme emorragiche o, come in questo caso, forme invece di difficoltà respiratoria, di polmoniti, quindi un qualcosa che inizia in modo molto specifico, febbre, diarrea, insomma cose che sono confondibili con qualsiasi patologia all'esordio e possono poi però procedere in modo molto pesante e a rischio vita, soprattutto per le persone, come sempre, più fragili.
0: Infine, una notizia arrivata pochi minuti fa in redazione: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese, ex calciatore e dirigente sportivo. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore. È veramente tutto adesso per il giornale radio di Popolare Network, condotto questa mattina da Mattia Guastafierro, in redazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano più tardi alle 8.30. A tutti una buona giornata.
2: Popolare Network.
3: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
4: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
3: È questo il gioiello che vuoi?
4: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
3: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
5: Sabato 9 maggio Musica al Tempio presenta il duo Simone Beneventi e Andrea Rebaudengo. Musiche di Part, Fedele, Hamilton e Adams per pianoforte e percussioni. Concerto in collaborazione con Vidas presso il Tempio Valdese di Milano. Ingresso a offerta libera. Info musicaltempio.it.
6: Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
7: Talk, incontri, laboratori e più di 300 eventi gratuiti diffusi su tutta la città metropolitana di Milano, organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati.
6: Programma completo su civilweek-vivere.it. Vi aspettiamo.
8: Life è il festival che mette insieme teatro, arte e giornalismo. Spettacoli, installazioni, musica, incontri con artisti e giornalisti. Uno sguardo sulla realtà contemporanea, fatto di narrazioni inedite, ambigue, irriverenti, scomode. Dalla Palestina alla democrazia, dalla polarizzazione alla guerra. Perché il teatro può ciò che l'algoritmo non può: creare uno spazio reale, condiviso, vivo. Life a Milano in Fabbrica del Vapore dal 30 aprile al 21 maggio. Zona K Life. .it

0: Alle 7.50 di mercoledì 6 maggio torna presto Claudio Iampaglia, Cinzia Poli con le prime pagine dei quotidiani che oggi sono si concentrano sullo scontro tra il nuovo scontro tra Trump e il Papa. Come Repubblica, Trump alza lo scontro, il Papa risponde predico la pace. O il Corriere della Sera, l'altolà del Papa a Trump.
1: La Stampa, Papa Trump alta tensione, il Messaggero, Trump nuovo attacco al Papa, il Giorno, Trump altro schiaffo al Papa, Leone, ma io predico la pace.
0: Domani annuncio la pace, critichi pure. Leone XIV azzanna Donald Trump, mentre Avvenire risponde predico il Vangelo.
1: Santa pazienza per il manifesto che ricorda che la vigilia della visita in Vaticano domani del segretario di Stato Rubio. Trump attacca nuovamente, dice con questo Papa i cattolici sono in pericolo, se vuole criticarmi risponde il Papa, lo faccia con la verità.
0: Paolo Mastrolilli su Repubblica racconta di Trump che attacca ancora il Papa perché vuole l'atomica per l'Iran e in questo modo mette in pericolo i cattolici. Alla vigilia della visita dell'inviato USA a Roma, cioè Rubio, nuove bordate del tycoon contro il pontefice. Prevost, il Papa, che non cambia linea e dice mai sostenuto il nucleare, chi mi critica dica la verità. Il cardinale Parolin, capo della diplomazia, dice Leone va avanti sulla sua strada di pace. Il Vaticano è pronto a ricevere il segretario di Stato, ripeteremo le critiche. C'è poi un duro affondo invece del cardinale Marcello Semeraro che dice dalla Casa Bianca arrivano affermazioni deliranti, il pericolo è chi fa la guerra e poi domanda stiamo assistendo a scene di dialogo o a promesse di eliminazione di chi non la pensa allo stesso modo?
1: Il vaticanista della stampa Galeazzi dice in un'altra frase l'udienza in Vaticano a Marco Rubio sarebbe stata cancellata ma averla confermata è il segno che il Papa guarda oltre Trump. Ecco, è anche un sistema di contenimento che è in via di costruzione per arginare proprio Trump insieme all'Episcopato statunitense. L'input papale è tenere sempre aperto il dialogo con 50 milioni di cattolici negli Stati Uniti, prescindendo dalla periclitante sorte, scrive proprio, è una frase del Vaticano, prescindendo dalla periclitante sorte del momentaneo inquilino della Casa Bianca.
0: Periclitante, abbiamo già detto che significa pericolante, in bilico.
1: La politica italiana continua a prendere distanza, le torsioni di Meloni e l'ordine a Fratelli d'Italia, noi alleati degli USA, non di Donald.
0: Come dice, distanze.
1: Sai, gli amici, ma poi...
0: Continuiamo con gli esteri, Hormuz, stallo infinito, scrive Youssef Hassan Olgado su Domani, passano solo 4 navi protette dal fuoco USA. Iran e Stati Uniti hanno ribadito entrambi anche ieri di avere il controllo dello stretto di Hormuz, chi ce l'abbia davvero è difficile da capire, soprattutto a causa del flusso di dichiarazioni contraddittorie che si susseguono ogni ora, ma indipendentemente da chi abbia in mano le carte più forti, il risultato è solo uno, a oltre 2 mesi dall'inizio del conflitto Hormuz è paralizzato, così come l'economia mondiale. L'operazione Project Freedom, annunciata da Donald Trump, non sta ottenendo i risultati sperati, anche perché le regole di ingaggio, così come comunicate, sono confuse. La Marina USA non fornisce scorte ai mercantili, a proteggerli ci sono 100 velivoli militari stanziati dal Pentagono nel Golfo dell'Oman. Un dispiegamento che non basta a instillare fiducia alle navi in attesa. Alcune compagnie hanno ribadito che è ancora troppo pericoloso tentare il passaggio in queste condizioni. Da quando è stata annunciata l'operazione sarebbero 4 le navi che sono riuscite ad attraversare lo stretto, secondo quanto riporta il New York Times.
1: E sul manifesto uno sbarramento di barchini, missili e droni, ha accolto il tentativo di 2 incrociatori lanciamissili statunitensi di forzare il blocco nello stretto di Hormuz. È la versione ovviamente iraniana che oggi gli iraniani saranno in Cina e secondo diversi quotidiani in vista poi della visita di Trump la settimana prossima sarà la Cina il possibile mediatore.
0: E intanto i paesi del Golfo cercano nuove rotte, scrive Gabriella Colarusso su Repubblica, gli emiratini muovono i camion per esportare fertilizzanti e sognano il canale del mare d'Oman. L'Arabia Saudita rispolvera il vecchio oleodotto costruito ai tempi della guerra tra la neonata Repubblica Islamica e l'Iraq di Saddam Hussein per far arrivare il petrolio sui porti del Mar Rosso e accelera sulla ferrovia Riyadh-Jeddah. Il Kuwait, che non ha venduto nemmeno un barile di greggio dall'inizio della guerra, ancora aspetta tutta la ferrovia dei Sei, gli oltre 2000 km di strada ferrata che dovrebbero unire tutti i paesi dell'intero Consiglio di Cooperazione del Golfo. La guerra in Iran ha stravolto la logistica su cui si fondavano le economie del Golfo e le capitali provano ad aggirare il blocco dello stretto di Hormuz, rispolverando vecchi progetti per oleodotti e gasdotti terrestri e affannandosi a elaborare idee per nuovi corridoi, ma i costi finanziari e politici non consentono molte scorciatoie.
1: Annunciamo formalmente il coinvolgimento di Emirati Arabi Uniti ed Etiopia nei bombardamenti sull'aeroporto di Khartoum. A pagina 4 del manifesto, ieri il governo sudanese ha dato le prove del coinvolgimento militare di Etiopia e Emirati Arabi Uniti, ancora loro protagonisti, proprio nel finanziamento delle truppe di rapido intervento e della guerra in Sudan.
0: Sulla Repubblica Tridico, da noi l'impatto peggiore è il flop della democrazia.
1: Scusami Cinzia, io dovevo leggerti questo e ho sbagliato, dovevo leggerti cara Italia, caro di energia, l'Italia paga di più, stangata da 2000 euro a famiglia. Il Fondo Monetario dice i governi devono spendere meglio per aiutare poveri e settori in crisi, preoccupa il rialzo dei prezzi di petrolio e di gas, la Commissione chiede molta prudenza sui conti ai paesi.
0: Vabbè, riassumo molto l'intervento di Tridico su Repubblica. La via più saggia è investire sulle rinnovabili. Servirebbe un fondo comune europeo da 500 miliardi finanziato con gli eurobond. A questo punto
1: la tregua di Zelensky mette a nudo la fragilità di Putin, il conquistatore. L'Ucraina anticipa il cessate il fuoco russo per la festa del 9 maggio a Mosca, ma la parata sarà in formato ultra ridotto, scarsi mezzi militari, pochi soldati. Vedremo in questi giorni se terrà questa, diciamo, piccoli segnali di tentativi di tregua.
0: Intanto Trump, che non riesce a acquisire, diciamo, la Groenlandia politicamente, la compra, almeno ne compra le terre rare, scrive Sara Gandolfi sul Corriere. Gli Stati Uniti mettono le mani sulla Groenlandia via Wall Street attraverso una serie di operazioni finanziarie. La compagnia Critical Metals, con sede a New York e quotata al Nasdaq americano, ha assunto il controllo totale del giacimento di Tanbreez nel sud dell'isola artica, considerato il più importante deposito di terre rare pesanti non sfruttate al di fuori della Cina.
1: E prima di passare alle altre prime pagine, due segnalazioni. Andrea Ceresini sul manifesto, provocazioni e avvertimenti, ma la flottiglia fa rotta su Gaza, droni, elicotteri, anche un aereo statunitense. Alessandro Mantovani sul Fatto Quotidiano ricorda che ci sono altri giorni di reclusione per gli unici due rimasti detenuti in Israele, il palestinese svedese Saif e il brasiliano Avila.
0: Avila. Il Fatto Quotidiano ha un'apertura tutta italiana e prosegue sul caso delle intercettazioni, diciamo, difficili. Niente più indagini se hai un amico in Parlamento. Sul caso, ad esempio, di Monte dei Paschi di Siena, il PM chiede alle Camere l'ok per leggere i messaggi dell'ex del MEF.
1: L'ex direttore generale e 9 parlamentari, tra cui qualche ministro. Nel caso, il Sole 24 Ore, nel piano casa del governo entrano 53.000 immobili residenziali pubblici. Campania e Lombardia, le regioni col più alto numero di unità abitative vuote. Le possibili riconversioni di questi immobili, si sfregano le mani gli immobiliaristi.
0: Alla Verità invece non è piaciuto il discorso di Mattarella e nemmeno quello del ministro Giuli ieri all'incontro con gli attori candidati ai David di Donatello. Buttati altri soldi nei film, ma è Giuli o Franceschini? La Meloni voleva dare un taglio alla mangiatoia e invece ci sono ricascati. Poi segnaliamo i funerali di Zanardi alla Basilica di Santa Giustina a Padova, con l'end bike di Alex Zanardi al funerale del campione e con tutti gli atleti di Obiettivo 3.
1: Infine Libero, scandalo foto Osè, così infangano Giorgia, la denuncia del premier, immagini di me in sottoveste, abbiamo un premier in sottoveste, create con l'IA per screditarmi, fate voi la confusione che si crea, meravigliosa anche per certi aspetti. Sulla Stampa, Francesco Malfettano ricostruisce anche l'ironia. Devo riconoscere che chi le ha realizzate mi ha anche migliorata parecchio, dice Giorgia Meloni. Possono colpire chiunque, è un fenomeno serio, ma io posso difendermi, altre persone no. Il deepfake è un fenomeno serio, è orripilante. Però allo stesso tempo, scrive Gianluca Nicoletti, la tattica del vittimismo algoritmico non l'ha inventata Giorgia Meloni, lei però è stata bravissima bravissima a trasformare la sua immagine in sottoveste generata dalla in un formidabile strumento di riposizionamento politico.
0: La ricordi Operazione Sottoveste?
1: Certo, il film l'avrò vista 100.000 volte, Sottomarino Rosa.
0: Sì, Cary Grant, Tony Curtis, bellissimo.
1: Sì, questo devo dire che non lo diciamo noi, ma è vabbè, insomma, se volete leggerlo sulla stampa.
0: Se ne parla, se ne parla. Sono già arrivate le 8, è il momento di passare alla linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale. Noi torniamo tra poco e approfondiamo alcune notizie.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Mixer truccati, anni 70.
5: Compiere 50 anni e guardare al futuro. Abbonate e abbonati della radio, vogliamo parlarne? A noi piacerebbe, con voi di persona. E vi invitiamo qui, dall'11 al 15 maggio, ogni sera dalle 20 per un'ora in auditorium, un tema. Lunedì, l'impresa della radio nel futuro. Martedì, Milano nella radio. Mercoledì, i giovani nella radio. Giovedì, la musica nella radio. Venerdì, le trasmissioni in radio. Dall'11 al 15 maggio, tutte le sere in auditorium dalle 20 per un'ora. Parliamoci dal vivo. Noi ci saremo. E voi? Prima musica e un aperitivo, dopo spettacoli tutte le sere, intorno una settimana di abbonaggio. Indipendentemente, veniteci.
6: Che è proprio un babà.
7: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono essere accessibili a tutti, per qualità, attenzione e prezzo.
8: È questo che l'Accademia Dentale Italiana intende per odontoiatria sociale per tutti. Il dentista non può essere un privilegio. Cercate la sede più vicina dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
9: Sorridere è un diritto.

0: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
1: Buongiorno, la Casa Bianca insiste sul fatto che la guerra con l'Iran è finita, anche se i missili continuano a volare. È il titolo dell'analisi che apre questa mattina il New York Times e che dà il senso di come l'amministrazione americana sia impegnata in una serie di salti retorici, scrive il Times, con Donald Trump che appunto cercherebbe di lasciarsi alle spalle, ancora parole del Times, la più grande crisi politica della sua presidenza. Allora, nelle ultime ore Donald Trump ha annunciato la sospensione per un breve periodo delle operazioni statunitensi di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, che era iniziata il giorno prima, citando quelli che ha definito appunto i grandi progressi verso un accordo con l'Iran. L'operazione appunto di scorta alle navi mercantili la chiamano Project Freedom. L'annuncio di Trump, diffuso tramite un post sui social media, è però arrivato poche ore dopo che il segretario di Stato Marco Rubio aveva affermato l'esatto contrario, cioè che gli Stati Uniti hanno sì concluso le operazioni di combattimento contro l'Iran, l'avevano chiamato Epic Fury, e si stanno però concentrando proprio su questa nuova missione, Project Freedom. Da notare che solo 3 navi mercantili sono riuscite ad attraversare lo stretto di Hormuz da quando gli Stati Uniti hanno avviato questa missione lunedì scorso, 2 giorni fa. E da notare che prima della guerra erano circa 130 le imbarcazioni che transitavano per Hormuz. Quindi, come dire, lo stretto non è per nulla stato riaperto, la situazione non è per nulla insomma normalizzata, continua il profluvio di dichiarazioni oscillanti, contraddittorie, controverse da parte di Trump e da parte di membri dell'amministrazione. Tra l'altro, ieri pomeriggio Trump aveva fatto ancora una cosa diversa, cioè aveva lanciato contro Teheran una serie di dichiarazioni molto aggressive, aveva invitato l'Iran a sventolare la bandiera bianca della resa, aveva suggerito all'Iran di fare la cosa giusta perché, ha detto Trump, non vogliamo intervenire e uccidere delle persone. Quindi una cosa ancora diversa da quella che lui poi ha detto in serata, cioè l'Iran è disponibilissimo alla trattativa, che ci sono ottimi segnali. La volontà americana, diciamo, è ancora una volta quindi quella di trasmettere l'impressione che la guerra sia finita, che gli Stati Uniti controllano lo stretto. In realtà la guerra non è finita, come scrive il Times, i missili continuano a volare, l'Iran ha continuato ieri a sparare missili e droni in direzione degli Emirati Arabi Uniti e Hormuz non è sotto il controllo americano. Sempre ieri proprio l'Iran ha annunciato di aver istituito un suo sistema di autorizzazioni digitali, cioè via mail, per le navi che vogliono attraversare lo stretto. Afferma Teheran, le navi che intendano passare lo stretto riceveranno un'email con le regole di transito. Quindi l'Iran nega recisamente il controllo americano su Hormuz. C'è poi un'altra cosa interessante che rende il quadro ancora più incerto. La scritta Reuters ieri sulla base di fonti dell'intelligence americana, cioè secondo l'intelligence americana, il tempo necessario all'Iran per costruire un'arma nucleare non è cambiato dall'estate scorsa. Gli attacchi statunitensi e israeliani, che sono iniziati, lo ricordo, il 28 febbraio e sono andati avanti per diverse settimane, si sono infatti concentrati soprattutto su obiettivi militari convenzionali. Hanno lasciato sostanzialmente intatto il programma nucleare di Teheran. Per ostacolare significativamente il programma nucleare di Teheran, secondo l'intelligence americana, potrebbe quindi essere necessario o distruggere o rimuovere le rimanenti scorte di uranio altamente arricchito. Per fare ciò, in mancanza appunto di una resa dell'Iran, sarebbe necessario per gli Stati Uniti, per Israele, riprendere raid e bombardamenti, cosa che appunto al momento Trump non sembra intenzionato a fare. Dice che la guerra è finita, che l'Iran è molto disponibile, che gli Stati Uniti hanno raggiunto i loro obiettivi e così via. Allora, tra l'altro, sul Wall Street Journal di oggi c'è un pezzo che sintetizza proprio la situazione e i timori degli stati del Golfo di fronte a questa strategia americana, di fronte a quanto questa guerra ha finito per realizzare. Titolo: Gli stati del Golfo temono che un Iran rinvigorito stia approfittando dell'esitazione degli Stati Uniti. I governi amici degli Stati Uniti sono preoccupati per gli attacchi di Teheran contro gli Emirati Arabi Uniti, scrive il Wall Street Journal. Il presidente Trump ha scelto di chiudere un occhio dopo che l'Iran ha lanciato tre salve di missili e droni contro gli Emirati Arabi Uniti, uno dei principali partner americani in Medio Oriente. Nonostante il cessate il fuoco, negoziato appunto da Trump quasi un mese prima, la probabile conclusione di Teheran, temono i governi del Golfo, è che un'ulteriore escalation sia conveniente per Teheran, per l'Iran, perché Trump è così determinato a tirarsi fuori dalla guerra da ignorare i rinnovati attacchi iraniani contro gli alleati regionali degli Stati Uniti. Cioè, sostanzialmente a Washington ormai regnerebbe una sorta di si salvi chi può. Si sono resi conto che questa guerra è stata sostanzialmente un disastro per gli Stati Uniti e quindi l'obiettivo principale dell'amministrazione Trump a questo punto è tirarsene fuori il prima possibile, anche se appunto l'Iran è diventato, è finito per diventare una minaccia ben più consistente rispetto a quanto fosse prima della guerra. Da questo punto di vista ci sono tra l'altro una serie di dinamiche che si allargano anche ad altri attori della regione, in particolare Israele. Ecco per esempio quello che scrive Haaretz. Secondo i sondaggi, la maggior parte degli israeliani ritiene che porre fine alla guerra con l'Iran ora non sia nell'interesse della sicurezza di Israele. Un nuovo sondaggio mostra che più della metà degli israeliani ritiene che gli Stati Uniti esercitino maggiore influenza sulle decisioni di difesa riguardanti Israele rispetto al proprio governo. Una pluralità ritiene che la violenza dei coloni in Cisgiordania sia trattata con troppa indulgenza, la maggior parte si aspetta che la guerra con l'Iran si riaccenda. È un sondaggio interessante perché? Perché se da un lato la maggioranza degli israeliani non sembra per nulla gradire l'allargamento delle colonie in Cisgiordania, ciò che mantiene appunto alto lo scontro con i palestinesi, dall'altro lato la maggioranza degli israeliani ritiene che finire ora la guerra con l'Iran non sia nell'interesse di Israele, sia invece nell'interesse degli Stati Uniti, che vogliono appunto tirarsene fuori il prima possibile, e che quindi l'Iran esce rafforzato, non indebolito, dal conflitto, ciò che non è nell'interesse di Israele e degli israeliani. Tra l'altro, e vi cito l'apertura dell'edizione elettronica di Haaretz, proprio l'occupazione di territori palestinesi in Cisgiordania resta un tema importante della politica israeliana. Titolo di Haaretz: Un minuscolo avamposto illegale impedisce a centinaia di palestinesi di raggiungere le loro terre in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane affermano che Kerem Hamami, questa è una piccola colonia, è illegale e destinata all'evacuazione, ma gli abitanti palestinesi della vicina Halul affermano di aver tentato decine di volte di raggiungere i vigneti da cui dipende il loro sostentamento, solo per essere bloccati da coloni e da soldati. Allora, in tutto questo, ieri si sono tenute le primarie repubblicane in Indiana per scegliere i candidati delle prossime elezioni di midterm. E i risultati delle primarie dell'Indiana mostrano che Trump ha ancora una solida presa sulla base repubblicana. Quindi, come dire, c'è da dimenticarsi che, insomma, che Trump si sia davvero indebolito almeno all'interno della base repubblicana. Il presidente si è impegnato a sconfiggere diversi senatori repubblicani uscenti, candidati alla rielezione, che avevano votato contro la sua proposta di ridefinizione dei distretti elettorali. Scrive il Guardian: i repubblicani sostenuti da Trump vincono alla grande le primarie dell'Indiana, un vero e proprio colpo di mano per il presidente. I senatori uscenti del partito avevano resistito all'attacco frontale di Trump, cioè Trump voleva ridisegnare i distretti elettorali a favore appunto dei repubblicani, i senatori dell'Indiana si erano appunto opposti a questo che consideravano un colpo di mano illegale, antidemocratico. Lui che cosa ha fatto? Gli ha messo contro una serie di suoi uomini che hanno vinto le primarie repubblicane in Indiana. Quindi questo significa, come dire, che il presidente mantiene una forte presa quantomeno sul suo partito e che questa guerra non l'ha in realtà indebolito. Due notizie per concludere, allora, sempre dal Guardian: è una bomba, i Rolling Stones presentano il nuovo album a un evento stellare a New York, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood si uniscono a Conan O'Brien per parlare del loro prossimo album Foreign Tongues. E da Le Monde, in Messico Coca-Cola utilizza la Coppa del Mondo di calcio per placare il suo bisogno di profitto. La multinazionale, sponsor ufficiale della competizione, sta appunto lanciando una campagna pubblicitaria in Messico, infrangendo la legislazione che cerca di limitare l'impatto sanitario devastante delle bibite gassate in Messico. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: Sono le 8:14 qui a Presto Presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Iniziamo i nostri approfondimenti parlando di scuola. Claudio, ormai mancano poche settimane alla fine della scuola qui in Lombardia. Ho letto l'8 giugno.
1: Però Si contano i giorni,
0: insomma, e si arriverà ad una... bisognerà iniziare con le valutazioni. Per questo, insomma, iniziano ad esserci i primi degli scioperi che riguardano proprio anche le modalità di valutazione, in particolare i test invalsi, che, diciamolo, non sono mai piaciuti dall'inizio. Lo sciopero nazionale è giovedì 7, ma ad esempio oggi alle 10 ci sarà un presidio sotto la regione toscana in Piazza Duomo, con al centro anche appunto il boicottaggio dei quiz invalsi contro la scuola neoliberale. Noi ne parliamo con Dario Furnari dell'Unione Sindacale di base di Firenze, che è anche componente dell'esecutivo nazionale dell'USB. Buongiorno Furnari.
2: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Quindi oggi voi vi concentrate in particolare sui quiz, diciamo così, del test invalsi.
2: Sì, noi crediamo che occorra mettere in campo una controproposta, cioè un'azione forte che veda uniti lavoratrici, lavoratori, studentesse e studenti contro un progetto complessivo. Sicuramente le invalsi, i test standardizzati sono un pezzo di questo progetto. Altrettanto sicuramente al centro c'è la riforma dei tecnici e tutte quelle riforme che rispondono a un'idea di scuola che sia il centro-sinistra e adesso la destra hanno realizzato nel nostro paese, almeno a partire dalla riforma dell'autonomia scolastica. È una scuola tutta protesa a valutare competenze, vedi le invalsi per l'appunto. L'idea è che non ha valore ciò che non sia misurabile, invece l'umano è fatto di sfaccettature, di una complessità che non sempre è misurabile secondo una standardizzazione che serve semplicemente a classificare non solo studentesse e studenti, ma soprattutto l'istruzione. A questo si ricollega la riforma dei tecnici, che è una riforma che taglia ore di studio, riduce da 5 a 4 anni gli anni di formazione e istruzione, aumenta le ore di formazione scuola-lavoro. Questo è un progetto complessivo e va opposta una sorta di, passatemi il termine, resistenza generale e complessiva.
1: Adesso ci arriviamo, Dario. Io volevo segnalare intanto, diciamo per correttezza ovviamente, che oggi lo sciopero è anche di CUBSUR e SGB, che l'hanno convocato, uno sciopero molto più breve rivolto ai docenti delle scuole primarie e che riguarda proprio l'astenersi alle attività connesse alle prove invalsi, mentre la giornata di sciopero più corposa per USB e poi anche per Cobascuola e altre, eccetera, anche FLCCGL per domani. E appunto forse il cuore di questa giornata sarà la riforma degli istituti tecnici e professionali che accennavi tu, cioè detta un pochino più brutale, come lo dicono i media, c'è il rischio che dimezzi la scienza in qualche modo questa riforma.
2: Ma nei fatti sì, questo è un governo che usa parole edulcorate per rassicurare la massa, quindi per esempio la scelta di parlare di maturità, la scelta di parlare di licei, quando in realtà poi nel sottosuolo sta continuando il processo che chiamiamo neoliberale, cioè un processo che nei fatti fa sì che le classi più popolari avranno scuole che serviranno all'avviamento al lavoro. Infatti non è un caso che la riforma dei tecnici taglia proprio quelle discipline trasversali e generali, invece la cultura, il sapere serve a tutte e a tutti, servirà a chi farà il manager, servirà a chi lavorerà in una fabbrica, perché ci serve, o meglio, non deve neanche servirci. Il sapere non deve essere utile nel senso utilitaristico, il sapere è utile in sé e la conoscenza serve, sembra un po' retorico il discorso, ma serve perché libera e serve perché tutte e tutti hanno il diritto di formarsi secondo anche i principi della Costituzione. Così non è. La riforma dei tecnici, ripeto, non va affrontata come un pezzo. Infatti il nostro sciopero, come quello dei COBAS della scuola, è per tutta la categoria della scuola. È un progetto complessivo, la riforma dei tecnici sicuramente taglia, sì, la scienza, taglia i saperi, quei saperi fondamentali come la letteratura, la storia, discipline che di fatto sono state bistrattate da diversi anni, dicevo, da una trentina d'anni, partivo dall'autonomia scolastica, non a caso.
0: Dario Fornari, ma voi come sindacato avete già fatto un bilancio di quest'anno scolastico, appunto, sia per il personale, diciamo, insegnante, sia il personale ATA, amministrativo, tecnico, ausiliario? Cioè, avete già un po' tirato le somme di com'è andata?
2: Sì, proprio ieri, peraltro, abbiamo tenuto un convegno che ha visto la partecipazione di studiosi come Christian Laval, Miguel Benasayag, che ci hanno appunto spiegato i processi di cui sto parlando. L'anno in corso è un anno un po' in continuità con gli anni precedenti, cioè la scuola è ancora molto troppo precarizzata, lo è. Sia perché sono numerosissimi i numeri di contratto a tempo determinato che vengono stipulati ogni anno, anche quest'anno. Stiamo parlando di centinaia, di migliaia di contratti a tempo determinato, sia per il personale docente, sia per il personale ATA, quando in realtà sono posti che potrebbero essere stabilizzati. Una nostra battaglia storica è quella della richiesta della stabilizzazione dei posti, perché banalmente, se si deve chiamare un supplente è perché c'è un posto da ricoprire. Ovviamente il supplente costa sempre con i minimi tabellari, quando invece l'assunzione in ruolo garantirebbe un minimo di diritto, anche se nella scuola la carriera economica è un po' ridicola. Veniamo da anche una firma del contratto, sicuramente nello sciopero c'è anche questo, c'è un problema salariale molto, molto grave, ma sicuramente se si immettesse in ruolo tutto il personale, gli si garantirebbe anche la progressione economica. Un precario invece guadagna X al primo anno, al secondo, al terzo, al quarto e al quindicesimo anno,
0: Non
2: perché
0: c'è
2: si parla
0: crescita.
2: anche di
0: Certo.
2: precariati molto lunghi.
1: Ah, di decenni ormai.
0: Sì. Noi ti ringraziamo tantissimo, Dario Furnari dell'USB di Firenze e anche componente dell'esecutivo nazionale. Ricordiamo appunto oggi il presidio sotto la Regione Toscana e domani invece a Firenze il corteo dalle 10 con partenza da Piazza Santa Maria Novella. Buona giornata, Dario Furnari, grazie.
2: Grazie a voi, grazie a voi.

0: continuiamo a parlare di scuola e su delle ragioni dello sciopero di oggi e soprattutto dello sciopero nazionale di domani. Lo facciamo insieme a Elisabetta Piccolotti, che è deputata di Alleanza Verdi e Sinistra ed è membro della Commissione Cultura. Buongiorno onorevole Piccolotti.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Già prima, appunto, parlando con Furnari dell'Unione Sindacale di Base, si è già un po' delineata la direzione verso cui sta andando la scuola, una scuola che appunto richiede il test Invalsi, una scuola che taglia gli anni dell'istituto tecnico e in qualche modo lo crea sull'immagine della richiesta poi delle aziende, lo plasma sulla richiesta del mercato del lavoro. Qual è la sua l'idea che si è fatta della scuola?
1: Ma noi abbiamo un ministro, Valditara, che forse è il più ideologico dell'intero governo. Ha messo in campo una serie di micro riforme che tutte insieme disegnano un cambiamento profondo. Questa riforma della filiera tecnico-professionale forse è quella che lascia di più il segno in negativo, perché è una riforma che prevede la riduzione di fatto di un anno di scuola, prevede la riduzione del tempo scuola dedicato a materie fondamentali per lo sviluppo della persona, come ad esempio l'italiano, l'ingresso dei privati e quindi dei consulenti delle aziende nella formazione degli studenti appunto degli istituti tecnici, e quindi sostanzialmente un disegno in cui la scuola serve molto di meno a formare la persona, i cittadini di domani, il senso critico e le capacità culturali, e serve sostanzialmente ad avere una formazione professionalizzante determinata dalle aziende del territorio, con il rischio poi di avere degli studenti che, tra l'altro, oltre appunto ad essere più deboli sul terreno delle competenze che servono a vivere insieme agli altri, poi saranno più deboli anche rispetto alle competenze che servono all'aggiornamento delle nuove tecnologie, delle modalità di lavoro, perché saranno molto legati, diciamo, a quello che c'è nel loro territorio, con il rischio appunto di un'obsolescenza molto, molto veloce delle competenze trasmesse. Noi siamo completamente all'opposto rispetto a queste riforme. Pensiamo invece che sia venuto il tempo di allargare il tempo scuola, allargare anche l'obbligo scolastico dalla scuola dell'infanzia fino ai 18 anni, di lavorare molto sulla crescita e la formazione dello studente come persona, come essere umano capace di pensare, di affrontare con strumenti culturali ampi il mondo che è intorno, e quindi ben venga lo sciopero, ben vengano le mobilitazioni. Ci prepariamo a scrivere un programma però per il prossimo governo, per le prossime elezioni politiche, che in qualche modo rimette in discussione tutto questo che è stato fatto da Valditara.
2: Elisabetta Piccolotti, io volevo chiederle questo, siccome lei ha un'esperienza ormai sul tema e sul lavoro anche parlamentare del tema, che cosa è cambiato realmente poi oltre alla fase dichiarativa, la fase ai grandi cambiamenti, alle trasformazioni, chiamiamola così ironicamente, mi permetta, l'egemonia culturale che si voleva questa destra portare un po' dappertutto anche nella scuola. Che cosa è cambiato rispetto, non so, al governo Draghi, prendiamo il governo precedente a oggi? Perché alcune riforme, come quella degli istituti tecnici, vengono da lontano, vengono dalle richieste delle imprese, vengono insomma da altre strade. E che cosa è cambiato realmente? Che cosa ci può segnalare su cui state lavorando per il futuro?
1: Chiaramente questa riforma di cui stiamo discutendo in questi giorni, quella della filiera tecnico-professionale, che si compone di vari provvedimenti, è una riforma che c'era già nel PNRR, che era stata impostata dal governo Draghi e che Valditara sta portando avanti, devo dire, con molta determinazione, producendo anche provvedimenti che probabilmente si potevano fare meglio anche nell'ambito della riforma che comunque era preimpostata ed era prevista appunto dal PNRR. Segnalo che hanno trovato il modo di evitare di mettere in campo alcune delle misure del PNRR in tanti altri casi, e quindi in questo invece il governo Meloni non ha voluto. Faccio solo un esempio: il PNRR diceva anche che fosse necessario diminuire il numero di alunni per classi e quindi fare una riforma del dimensionamento delle scuole che salvasse molti istituti, ma anche che rendesse possibile fare una didattica di maggiore qualità. Quella riforma il governo Meloni non l'ha attuata, no? Quindi è stata una scelta politica. Che cosa cambia rispetto a Draghi, che accanto a queste riforme orientate, diciamo, alla richiesta del mondo delle imprese, ce ne sono altre che sono assolutamente di stampo iperconservativo. Penso al ritorno dei voti, penso al voto in condotta, penso in maniera generale alle tantissime circolari che Valditara ha fatto per reprimere la possibilità di discutere a scuola. L'ultima, la più famosa, è quella che prevede che gli insegnanti mettano sempre un contraddittorio se fanno una discussione su un qualsiasi tema con un esperto in classe, no? Con il paradosso che qualcuno ha detto: vabbè, ma se faccio un'iniziativa sulla mafia devo chiamare anche il mafioso, se faccio un'iniziativa sulla violenza di genere devo chiamare anche il femminicida. Insomma, siamo davvero a un terreno che è quello di mettere in campo elementi di ossessivo controllo di quello che si fa in classe, affinché ci sia meno dibattito, meno discussione sull'attualità, meno formazione possibile, più standardizzazione di competenze e nozioni che però poi lasciano poco il segno sulla formazione dei ragazzi.
0: E a proposito di questo, appunto, nelle ragioni dello sciopero si segnalava appunto anche la militarizzazione della scuola, a proposito di esperti portati a scuola. Noi la ringraziamo molto, Elisabetta Piccolotti, grazie per essere stata con noi. È sempre molto chiara e precisa nei suoi interventi. Grazie, buona giornata e buon
1: Grazie
0: lavoro.
1: mille, buona giornata anche a voi. Grazie.
0: Che ore sono?
2: È l'ora del giornale
0: Sono
2: radio,
0: le
2: per qualcuno del
0: 8:29.
2: caffè, per altri dell'uscita, per altri dell'entrata al lavoro e per noi.
0: E invece passiamo alla linea a Mattia Guastafierro e a Alessandra
2: Alessandra
0: Tommasi.
2: Tommasi. Popolare Network.
3: Le 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
4: Donald Trump ha annunciato a sorpresa uno stop dell'operazione Project Freedom, lanciata 2 giorni fa contro l'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz al passaggio di navi. Il presidente statunitense ha detto che la sospensione serve a verificare se un accordo possa essere finalizzato, dopo aver parlato di grandi progressi nei negoziati con Teheran. La Casa Bianca festeggia l'enorme successo militare americano e ieri il segretario di Stato Marco Rubio aveva certificato che l'operazione Epic Fury, dunque la prima fase della guerra, è conclusa. Restano però poche certezze su chi controlli davvero Hormuz. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha ribadito: nessuno può costringerci ad arrenderci.
3: Il Papa risponde a Donald Trump: chi mi critica lo faccia dicendo la verità, la Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. Così Leone XIV, il pontefice non arretra di fronte all'ennesimo affondo del presidente americano, che ieri aveva detto sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. La Casa Bianca da settimane non risparmia attacchi di questo tipo a Leone, che si è opposto alla guerra di Trump all'Iran. Ma l'ultimo attacco arriva alla vigilia della visita a Roma di Marco Rubio, il segretario di Stato americano, pensata anche per ricucire lo strappo con il Vaticano. L'incontro al momento resta confermato nonostante le tensioni.
4: Da mezzanotte è in vigore il cessate il fuoco voluto dall'Ucraina, dopo che sia Vladimir Putin che Volodymyr Zelensky hanno annunciato tregue unilaterali per questa settimana, per quanto in giorni diversi. Subito prima, nella notte, Kiev ha colpito la Crimea sotto il controllo russo, uccidendo 5 persone. La stessa Ucraina aveva denunciato 28 morti in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. La tregua di Mosca è per l'8 e 9 maggio, in occasione delle celebrazioni della vittoria sovietica sulla Germania nazista. Quella ucraina non ha al momento una scadenza. Zelensky ha sottolineato però che Kiev risponderà simmetricamente a qualsiasi violazione.
3: La Spagna accoglierà alle Canarie la nave da crociera in cui è in corso un'infezione da antivirus. Il Ministero della Salute di Madrid ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La nave, che al momento si trova al largo di Capo Verde, nell'Atlantico, dovrebbe arrivare nell'arcipelago tra 3 o 4 giorni. A bordo 147 persone in quarantena, dopo la morte di 3 passeggeri. In 2 di loro è stata accertata l'infezione, mentre è sospetta, nel caso della terza vittima, in 4 persone che risultano al momento malate. Gli antivirus solitamente si trasmettono attraverso il contatto con feci di roditori, ma ieri l'OMS ha lanciato l'allarme per una possibile trasmissione avvenuta tra esseri umani.
4: È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, ex calciatore, storica bandiera e numero 10 dell'Inter, con cui vinse uno scudetto nel 1980. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche, dopo un malore accusato nel gennaio del 2025 e un lungo periodo di coma.
3: È tutto per il momento con le notizie di Popolare Network. I prossimi aggiornamenti alle 9.30. Grazie a tutti, un buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Resto.

0: 8.35, presto presto, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Restiamo in Italia e andiamo a Torre Annunziata, il comune a sud di Napoli, dove ieri sono iniziate le operazioni di abbattimento di Palazzo Fienga, che era un po' considerato il fortino della camorra di Torre Annunziata. Sono cadute un po' di cose ieri, c'è stato un po' di bradisismo in quella zona. Non soltanto è crollata una parte di Palazzo Fienga, ma anche il comune, insomma, è un po' in bilico. Noi ne parliamo insieme a Ciro Pellegrino, giornalista, capo servizio della cronaca di Napoli su fanpage.it. Ciro, che tra l'altro nel 2007 ha vinto il premio giornalistico Giancarlo Siani, e lo citiamo perché ha molto a che fare con la famiglia di famiglia Giunta, che insomma in quel fortino aveva la sua base. Buongiorno Ciro.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ieri sono iniziati i lavori di abbattimento di Palazzo Fienga. È una immagine che ha colpito molto, a parte le istituzioni che erano presenti, però immagino anche i cittadini, perché era proprio un luogo molto ben definito nell'immaginario della città.
1: Sì, sai, sono quei posti dove poi materialmente tu fai allineare il male, diciamo in questo caso il male camorristico, anche per una questione narrativa. Era il fortino del clan Giunta, che è uno dei clan più sanguinari, più potenti dell'area torrese, che è una area a sud di Napoli, quella diciamo alle falde del Vesuvio, ed è il clan che ha decretato tra l'altro la morte di Giancarlo Siani, che è il giornalista napoletano morto nel 1983 per mano camorristica. Loro e i Nuvoletta di Marano fecero in modo, insomma, di eliminare Giancarlo, quindi anche simbolicamente assume un altro aspetto la demolizione. In realtà non è che là ci fosse chissà che cosa ora, ma erano anni che era preso come simbolo, simbolo, simbolo. Ora questo simbolo non esiste più, si vive anche di simboli da abbattere, secondo me, quindi ben venga, anche perché poi è un'area che sarà ristrutturata dal punto di vista urbanistico, quindi da questo punto di vista ci sono anche progetti, meglio così.
2: Sì, anche perché poi la storia era un palazzo in pessime condizioni, anche se era stato uno dei più bei palazzi nobiliari della borghesia, di Torre Annunziata, perché la famiglia Fienga, se non sbaglio, industriali di origini partenopee, proprietari terrieri, sì, erano protagonisti appunto, diciamo, del grande sviluppo della città, ma ormai era abbandonato ed era fatiscente. Ma c'è anche il risvolto politico di tutta questa vicenda, che si lega forse non così casualmente all'abbattimento del palazzo, perché poi sono arrivate le dimissioni del sindaco.
1: Sì, in realtà è una cosa abbastanza singolare, perché il procuratore capo della zona, Fragliasso, insomma, ha parlato di zone opache della criminalità che si legano alla politica, che poi quelle sono quelle su cui molti anni fa, 40 anni fa, indagava Giancarlo. E il sindaco, in un moto di indignazione, ha detto: ah sì, allora mi dimetto. A me sta roba veramente mi sa di film. Ovviamente il sindaco aveva necessità di confermare poi le dimissioni in consiglio comunale, quindi aspettiamo. Sindaco, diciamo, centrosinistra, ma chiaramente, diciamo, là vedo due errori macroscopici. Il primo è un procuratore che ovviamente arrabbiato dice delle cose che vuole dire, per carità, però chiaramente se ci sono delle cose, tu all'obbligatorietà dell'azione penale, insomma, procedi. Non mi interessa che parli, mi interessa che si proceda in questo caso. Dall'altro un sindaco che si dimette sdegnato, facendo partire una, diciamo, un'azione politica, ma per che cosa? Cioè, se pensi che non ci sia niente, vai e rispondi, insomma, in maniera anche importante al procuratore, e dici quello che devi dire. Insomma, secondo me, io, diciamo, con il rispetto massimo che ho per le due cariche, insomma, vedo più uno scontro di ego che una questione diciamo che riguarda le persone. Poi chiaramente diventa, se il procuratore e il sindaco litigano, diventa una questione. Dopodiché il problema in quell'area c'è un problema di camorra, c'è sempre stato e continuerà a esserci, Se riguarda quell'amministrazione, non lo devo dire io, lo devono dire i magistrati, insomma. Forse c'erano gli animi un po' accesi, forse c'erano gli animi un po' accesi, ma bisognerebbe anche pensare prima di parlare, in generale proprio, in generale bisognerebbe avere un po' di rispetto verso le parole, soprattutto quando sono pronunciate pubblicamente.
0: Le ricordiamo appunto per gli ascoltatori e le ascoltatrici quello che ha detto appunto il procuratore di Torre Annunziata Fragliasso. Ha detto: ci sono ancora troppe contiguità, scusate, con la criminalità organizzata, troppe ombre, troppe illegalità nel seno della stessa amministrazione comunale. Poi ha detto: ci vogliono meno cerimonie, meno dichiarazioni di principio e più azioni concrete, coerenti con le dichiarazioni, a che poi il sindaco ha risposto dicendo che le parole del procuratore non colpiscono solo il sindaco, ma l'intera comunità di Torre Annunziata, perché sono gravi e
1: E
0: profondamente
1: no, non sono,
0: ingiuste.
1: cioè,
0: Certo.
1: colpiscono il sindaco,
0: In
1: la
0: particolare
1: comunità.
0: sì, esatto.
1: Il sindaco e la giunta. Dopodiché il procuratore può dire delle cose come un cittadino? Assolutamente sì. Nel ruolo che ricopre, io mi aspetto però che, diciamo, seguano i fatti, cioè mi aspetto che oggi ci sia una retata, cioè mi aspetto che oggi ci siano una serie di avvisi di garanzia. Così il sindaco può dire che è indignato, si indigna e si sdegna per dirla con De André, ma poi mi aspetto che mostri le carte del fatto che lui è estraneo totalmente ad ogni
0: Certo.
1: influenza della malavita organizzata, o comunque che nel frattempo ha cambiato faccia, non è più quella solo sanguinaria, ma è quella degli affari, quella degli appalti, delle infiltrazioni, che è ben più preoccupante per le amministrazioni pubbliche.
0: Ricordiamo che Palazzo Fienga era quello che era definito, chiamato Fortapash, nome che ha dato poi il titolo al film di Marco Risi del
1: Al film di,
0: 2009,
1: sì,
0: sulla storia
1: meraviglioso.
0: appunto di Giancarlo Siani e del suo omicidio. Noi ti ringraziamo tantissimo, Ciro Pellegrino, grazie per essere stato con noi e insomma ti auguriamo una buona giornata.
1: Ringrazio voi, buona giornata.
0: Ciao.

0: per chi ci segue dall'inizio, cioè da stamattina alle 6, non dall'inizio.
1: Ah, pensavo da dal tempi dei tempi.
0: Settembre 2024.
1: Ma no, chi lo sa, ho perso il conto delle mattinate.
0: Ma infatti. No, dicevo che questa mattina abbiamo...
1: Quanto siamo in sta stagione?
0: 152 puntate.
1: 152 mattine all'alba.
0: Albe. Vabbè, insomma... Un po' si sente anche nelle nostre voci. Però insomma, questa mattina abbiamo molto molto parlato di intelligenza artificiale, dell'impatto che ha nelle nostre vite, che è una sorta di
1: stamattina abbiamo letto anche
0: prolungamento, no? Anche dal punto di vista sensoriale, delle percezioni e di come in qualche modo le orienti anche queste percezioni, queste sensazioni. Anche di questo si parlerà nel festival che si chiama NINA. NINA, che è l'acronimo di né intelligente né artificiale, è un festival che si svolge dall'8 fino al 10 in queste sensazioni. Anche di questo si parlerà nel festival che si chiama NINA. NINA, che è l'acronimo di né intelligente né artificiale, è un festival che si svolge dall'8 fino al 10 maggio in contemporanea a Milano e a Roma. Noi

0: In che cosa consiste il festival? Quali sono le cose secondo te più interessanti e quali sono poi i temi che sono alla base sia del collettivo Nina e che insomma sono quelle che spingono poi a farne un festival, a portarlo alla conoscenza di tutti?
1: Sì, allora, il collettivo Nina è un collettivo che nasce nel 2024 da un gruppo di ricercatori, persone che studiano il tema, in particolare Federico De Ambrosis, Claudio Agosti, il gruppo Ippolita, e affrontano i temi dell'intelligenza artificiale come organismo estrattivo. E quindi che estrapola i dati della nostra vita e poi bisogna vedere che cosa ne fa. Abbiamo fatto numerosi incontri con sociologi, scrittori che affrontano il tema e siamo un po' andati a ricercare qual è l'impatto che questa estrattività ha nella nostra vita, nella vita di ciascuno, quindi non solamente di chi è addetto ai lavori. Io non sono un'addetta ai lavori, sono una semplice attivista curiosa. E nel corso di questi anni si è sentita l'esigenza di dare un po' una cornice che offrisse degli strumenti a tutti quei lavoratori che vengono toccati dall'impatto dell'intelligenza artificiale sulla loro vita e quindi sulla loro capacità di produrre lavoro. Pensiamo a traduttori, pensiamo agli artisti, e quindi da qui è nata l'esigenza di fare poi un festival che restituisse il lavoro di questi 3 anni.
2: Un lavoro di 3 anni che avevamo seguito all'inizio perché erano conferenze, erano anche scambi, commistioni tra accademici, realtà organizzate, appunto mondo del lavoro, anche la militanza contro le guerre che ha avuto un'accelerazione impressionante dentro il meccanismo dell'utilizzo delle tecnologie, anche della retorica, non soltanto del loro uso reale, ma anche del paventarne in qualche modo la costruzione sempre tra materiale e immateriale. Però adesso si fa più concreto perché voi avete tanti progetti in corsa, avete una rivista, l'intelligenza autonoma, le nuove macchine celibi, avete il
0: Ma che
2: sindacato
0: sindacato!
2: universale digitale addirittura, Internet Workers of the World, perché no, è un bello slogan, e poi appunto le 3 giornate tra Milano e Roma. Da dove vuoi iniziare a collegare i puntini di nuovo?
1: Allora, anzitutto diciamo dall'invito a tutti a partecipare, anche per chi è neofita, abbiamo appunto queste location che sono Nuova Armenia. Iniziamo con la mostra dell'Incomputabile, quindi abbiamo invitato alcuni artisti, Vladan Joler, poi abbiamo invitato i Baali, c'è anche Michel Tilkis, quindi ci saranno delle esperienze. Di opere artistiche che affrontano il tema dell'incomputabile, cioè tutto quello che davvero è importante e rilevante nella nostra vita non può essere ridotto e rinchiuso in un calcolo. Quindi, come è stato detto, è vero che l'intelligenza artificiale magari può fare dei film, delle canzoni, ma non può generare la nouvelle vogue, che quello nasce da delle esperienze che passano attraverso i nostri corpi. Quindi con queste opere artistiche che sono immersive, alcune interattive, altre sono immagini che portano a riflettere sull'uso dei dati, c'è un primo approccio e Beatrice Gobbo presenterà con un'intervista a Vladan Joler quello che va ad affrontare, che cos'è questo incomputabile, e quindi può essere un primo approccio diretto e esperienziale a quello che è l'intelligenza, diciamo, non artificiale.
2: Scusa l'interruzione, specifico Milano Nuova Armenia, via Livigno 9, ma anche se volete Roma, la Casetta Rossa storica in via
1: Esatto.
2: Magnani 14. Le opere sono esposte, diciamo, a Milano, ma c'è anche la parte di Roma.
0: A Milano ci sono anche altre sedi, c'è cioè il Museo Nazionale della Scienza e della
1: Esatto.
0: Tecnologia, Leonardo da Vinci, la libreria Le Motte, Rob de Matt e la redazione Scomodo. Quindi non solo 2 città, ma anche all'interno delle città varie location.
1: Esattamente, infatti il secondo giorno iniziamo con le 11 del mattino al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, ci sarà Nick Coldry, un'intervista di Giovanna Mascheroni che è una sociologa.

0: e con appunto ci ospita al museo con Simona Casonato e ecco, Nicole Rì è uno dei big e parla dell'estrattività come elemento che ha l'obiettivo di generazione di valore in modo iniquo e asimmetrico. Spesso si è parlato di tecnofeudalismo per parlare della tecnologia estrattivista, perché i dati che noi forniamo in qualche modo diventano un valore che viene estratto dalle nostre vite e non restituito alle nostre vite, anche se apparentemente è così, ed è nelle mani delle big tech. Quindi l'obiettivo un po' di Nina è di rimettere la contendibilità dell'intelligenza artificiale, dell'estrattività dei dati, e rimetterla in discussione. Abbiamo visto che ci sono stati casi in cui i cosiddetti chat GPT o simila non sono stati così esaustivi, esaurienti per quanto riguarda le richieste di chi va a utilizzarle. Quindi abbiamo avuto il caso della Cina che ha sviluppato delle chat in grado di essere aperte, open. E quindi si ridiscute sia sull'estrattività dei dati, sia sull'impatto ambientale che questa estrattività concretamente su alcune realtà del
1: Certo,
0: territorio, anche qua in Italia.
1: i data center sono appunto un evidente luogo appunto che fa molto impatto sull'ambiente. Senti, Intumba, Nina, che appunto nel suo acronimo vuol dire né intelligente né artificiale, poi in realtà è un nome femminile, no, Nina? Ed è legato anche al fatto che, come dicevi tu, c'è una estrattività, quindi i dati vengono presi, però i dati vengono anche dati alla macchina e vengono dati in modo non neutro, non sono pregiudiziali, per cui poi anche quello che ne esce ha un pregiudizio. Il fatto che ci sia questo nome femminile, che ci sia quindi un po' un approccio femminista, ha un senso.
0: Sì, senz'altro, i bias che contengono tutti questi che vengono immagazzinati riflettono i bias che ci sono nella società. Quindi, in questo senso, sia la rivista che ha l'intenzione di dare una cornice teorica e quindi analizzare un attimo e creare collegamenti e relazioni fra ricercatori e studiosi della materia, sia il sindacato che poi in qualche modo vuole agire nel concreto nella vita delle persone. Quindi ci può essere una parte che riguarda in che modo alcune aziende fanno selezione del personale attraverso intelligenza artificiale e quindi vengono riprodotti tutti quei bias che possono essere di genere, di origine e di vario tipo e quindi si danno degli strumenti in modo che si possa comprendere quali meccanismi andare ad intaccare per, diciamo, spaccare un pochettino la macchina. Così. Passatemi, io non sono una tecnica, quindi parlo un po' come mangio.
2: E poi, tra l'altro, tu non sei una tecnica. Vi diciamo subito, scusate, ascoltatori e ascoltatrici, che se volete vedere tutte le informazioni, nina.watch è una delle cose più semplici che ci siano. Così vedete il programma, il sindacato, insomma, è un vasto programma. Ci vuole un attimo di tempo per percepire tutto. Ma possiamo farti una domanda personale? Tu quindi non sei un'informatica, una softwareista, un'elaboratrice di
1: Una
2: dati?
1: hacker.
0: No, no, assolutamente. Il mio livello di preparazione sull'intelligenza artificiale è quello della casalinga di Voghera, però piano piano ho imparato a conoscere i termini, a capire le dinamiche e quindi mi sono approcciata per curiosità e per stima delle persone che partecipano a questo collettivo e in maniera, diciamo, il mio lato è il lato di attivista e quindi di difesa sia dei lavoratori sia in generale dei diritti, perché dei workshop che faremo è Ghostami, che riguarda, diciamo, in qualche modo spacchettare, andare a rompere, la lettura del viso da parte dell'intelligenza artificiale. Pensiamo a come viene utilizzato, e come potrebbe essere utilizzato anche nei cosiddetti DDL sicurezza durante le manifestazioni. Quindi,
2: Cioè la
0: introdurre una
2: biometria di
0: consapevolezza.
2: massa, il
1: Dati
2: fatto che ci
1: biometrici.
2: sono,
1: Esatto.
2: esatto.
1: Sì,
0: E
1: c'è un modo.
0: quindi ci saranno anche queste parti ludiche, ma che fanno anche riflettere e anche capire un attimino qual è il meccanismo che sta dietro a questi strumenti di controllo massivo. Abbiamo visto appunto come vengono utilizzati brutalmente in Palestina, ma può essere considerato un laboratorio che potrebbe essere impiegato ovunque. E quindi è importante diffondere consapevolezza, capire che non è indifferente lasciare che i nostri dati vengano trattati da certi soggetti, e
2: E
0: la
2: questo, per
0: consapevolezza è un primo
2: esempio,
0: passo.
2: sabato 9 maggio a Rob de Matt alle ore 16, per darvi un'idea, c'è questo dibattito sulla.
1: Trucchi e fashion tech per la
2: No?
1: protezione dei dati
2: Sì,
1: biometrici.
2: Gostati, fashion tech e protezione dei dati biometrici, ci sono tanti modi di dirlo. Vi si segue anche sui social network, che è sempre la cosa più semplice per molti, se no, dicevamo Nina.watch.
1: Milano e Roma, 8, 9, 10 maggio, Nina Festival. Grazie mille, Antumba Wakalomboilunga, insomma, buon festival.
0: Grazie a voi, vi aspettiamo.
1: Grazie.
2: A presto, grazie. Ti è rimasto un algoritmo?
1: Cosa vuoi che sia rimasto di me qui? Dei poveri resti.
2: Un po' di raffreddore.
1: Gocciolanti, vabbè, le rimaste, le notizie sfuggite alla rassegna stampa. Secondo un rapporto di intelligence europeo, il presidente russo ha aumentato le misure di sicurezza intorno a sé, l'installazione di sistemi di sorveglianza nelle case dei suoi collaboratori più stretti, inclusi cuochi, fotografi e guardie del corpo. Sì, insomma, un po' di paranoia. È arrivato quel momento in cui anche Putin ha paura di essere Putin. Secondo i dati citati dal Financial Times, le compagnie aeree hanno cancellato 12.000 dei voli previsti a maggio, per un totale di 2 milioni di posti, per il rincaro del carburante causato dalla guerra in Medio Oriente. E un po', diciamocelo, anche per abbassare la media annuale dei bagagli smarriti. 2.000 voli in meno, persone in meno. Chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che ti chiedono cliccami, cliccami, come quello di Ansa. Calabria modifica una Toyota per venderla come Ferrari, finanzieri di Catanzaro distruggono i componenti falsi. Ho cliccato, l'ho vista, peccato, ci assomigliava davvero alla Ferrari, di quel bel rosso 'nduja. Rosso 'nduja, bella. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
2: Il rosso 'nduja.
1: Cavallino, così
2: Dai,
1: era un
2: andiamo a
1: po'
2: prenderci
1: piccante.
2: un caffè e un biscotto all'anduja, va, ce lo meritiamo.
1: La tisana all'anduja.
2: Ci vediamo domattina, mi
1: Ma sì, dai,
2: raccomando.
1: cerchiamo di tenere duro.
2: Sul fumigi,
1: Sì. E
2: agrumi, vitamine.
1: aspirine. Sono le 8:58, noi ce ne andiamo, lasciamo lo studio a tutto scorrere. Domani mattina alle 6 saremo ancora qui. Ciao Claudio
2: Ciao
1: Iampaglia.
2: Cinzia Poli.
1: Ciao a tutti e a tutti.
3: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
4: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
3: FlexiRent con la Y 02968 46968.
4: Affitti brevi, tranquillità lunga.
5: Il making of di Minima Teatralia.
6: Prove imprevisti, paure e conquiste.
5: Una macchina comica metateatrale.
6: Una compagnia unica nel suo genere.
5: Riuscirà nell'impresa di allestire uno spettacolo davvero inclusivo?
6: Regia Marta Marangoni.
5: Con le canzoni originali dei Te Perdu. In scena 80 persone di diversa età, abilità, provenienza, genere e fragilità.
7: Al Teatro Elfo Puccini il 9-10 maggio.
8: Difendere il diritto di protestare, una battaglia sempre più importante e urgente. Nell'ambito della Civil Week, Amnesty International organizza l'incontro Difendere la protesta, i casi di Stati Uniti e Italia con la professoressa Marla Stone, il senatore Peppe De Cristofaro, Chiara Casotti e Simone Rosa di Amnesty International. Sarà in vendita il rapporto 2026 sui diritti umani nel mondo, sabato 9 maggio alle 11, presso la Casa dei Diritti. Via De Amicis 10. Organizza Gruppo 20 Amnesty International.
9: Tutto scorre.

Buona mattinata da Massimo, benvenuti e benvenuti, tutto scorre, anche questa mattina sono le 9 in punto. Oh, parlando di giovani, se c'è una cosa su cui paradossalmente e clamorosamente la politica italiana e i partiti per una volta rischiano di essere più avanti della società italiana, rischiano, è questa, cioè l'età dei leader e delle leader. Più avanti nel senso che rischiano di dare una rappresentazione, e siamo nel mondo del paradosso, come più dinamica di quello che succede realmente. Guardiamo l'età dei leader e delle leader. Cominciamo con Meloni e poi anche con Elly Flynn sotto i 50 anni. Gli altri si aggirano proprio lì intorno ai 50 anni, da Fratoianni, Renzi, Calenda, Salvini, poi anche le altre figure un po' in ascesa, Silvia Salis, eccetera. Certo, c'è Conte 60, Tajani è fuori quota, oltre i 70. Ecco, fotografia paradossale, cioè la politica rischia di essere un po' più avanti di quello che realmente c'è, perché a guardare i dati invece della situazione reale nel mondo del lavoro, siamo, come prevedibile, da tutt'altra parte, e cioè oibò, sorpresa sorpresa, cioè zero, invecchiano le imprese e conseguentemente invecchiano le persone che comandano le imprese. E, come dire, niente di strano è nel paese che si racconta e si fotografa costantemente come un paese in invecchiamento, in immobilità costante, in cui niente cambia, in cui quella famosa generazione, quella dei giovani, resta esclusa, e quindi benvenuti in questo mondo strano.

I dati e gli studi raccontano di una situazione di impresa imprenditoriale in Italia in invecchiamento progressivo, sia dal punto di vista delle aziende che dal punto di vista delle strutture che le governano. E di una situazione pressoché immobile, quindi in cui invecchiano le persone e quindi anche l'età aumenta, anche di chi le dirige. Ora, se uno pensa a questa vicenda collegandola a una parola magica che di solito nell'economia dovrebbe valere, che è quella della capacità di innovazione, che è quella della capacità di muoversi, e le cose fanno un po' a pugni, e infatti fanno un po' a pugni. Se non fosse che tutta questa bella vicenda confermata dai dati si accompagna con quei luoghi comuni ma nei quali viviamo costantemente immersi, alla fine senza neanche accorgercene di più, ma la saggezza, ma la stabilità, ma la esperienza fanno tanto. Bene, tutti quelli che di voi si muovono nel mondo del lavoro, vi vorrei chiedere com'è la situazione vostra. Uno, i vostri capi più o meno che età hanno. Due, che mobilità c'è stata, perché è inutile guardarla sotto se poi il pesce comincia a puzzare ovviamente da sopra. E come vi trovate a lavorare invece con capi più giovani di voi? Me lo fate sapere, 02 33 001 001. Non se ne parla mai.

possiamo lamentarci costantemente di una società immobile, di una società che invecchia, di una società in cui il tasso appunto di innovazione, di ricambio è zero. Se poi la cosa si accompagna però con i luoghi comuni in cui noi stessi, voi stesse, alziamo magari il sopracciglio quando ci troviamo a essere diretti, organizzati, guidati da persone più giovani o ben più giovani di noi, allora la cosa rischia di raccontare un problema più complicato, cioè non solo di capacità di ricambio al vertice, ma di capacità anche di ricambio all'interno nostro. Qual è la situazione e qual è l'atmosfera, parlando di questo, di mondo del lavoro e di organizzazione? 02 33 00 001 come sempre per telefonare in diretta a tutto scorrere, oppure al 331 6214 013 per scrivere messaggi, sms, whatsapp, telegram, diretta @popolarenetwork.it.

Per esempio, sui famosi posti di lavoro. A che età si smette di essere dei giovincelli appena arrivati?

Non sono domande scontate, perché metti che poi si va a scoprire che con le persone giovani che tengono le redini, diciamo, si lavora addirittura meglio. Si riescano a riscoprire delle cose. Oppure no. Il mondo del lavoro è sempre, come dire, ogni tanto si racconta come organizzato su latitudini diverse da quelle della vita abituale, appunto lì si è giovani fino a un'età che altrove non sarebbe, eccetera eccetera. Tutti quelli che di voi sono all'interno di queste situazioni me lo fate sapere. 0233 001 001, telefonate così in diretta, oppure 331 6214 013, i vostri messaggi Telegram, WhatsApp.

0: Attenzione, attenzione, vi leggo i primi messaggi già arrivati. Uno, Federica, i capi giovani non sono il problema, loro sono trainati a gestire persone di ogni età. Il problema è l'aggressività non gestita dei colleghi giovani e ambiziosi. Seconda, stimolante direi il lavoro con qualche fatica. La mia capa ha 31 anni, io ne ho 55, mi trovo benissimo. Ovviamente devo fare sforzi di adattamento perché lei, ovviamente, ha una formazione e competenze molto diverse dalle mie. E poi uno che dice: non mi aspettavo di discutere di discriminazione anagrafica, le uniche cose che contano sono merito e competenza. Sì, sì, giusto, tutto giusto in teoria, poi però uno deve vedere nella pratica se questa cosa corrisponde o meno, cioè se l'età corrisponde al merito, alla competenza, eccetera, eccetera. Mara che dice che ha sempre lavorato con capi più grandi di lei di circa 10 anni e anche adesso dice: atmosfera positiva, si lavora bene, non credo che avrei problemi a lavorare con quelli più giovani. Secondo me si smette di essere giovincelli sul lavoro a 30 anni. Allora ve ne leggo un altro che invece dice che mi sa che così si sta alzando un polverone, nel senso una bella questione, perché fa un esempio: lavora in un asilo nido, fa costante formazione, le colleghe giovani dopo l'università invece hanno smesso di fare formazione ed è difficile lavorare con le più giovani, si sentono sempre di doversi difendere da non so cosa, dice lei, che qualcuno porti via a loro qualche cosa e sono sempre allerta. Poi va avanti, ma insomma il messaggio è lungo. Pronto?
1: Ciao, sono io?
0: Sei tu, chi sei? Ciao.
1: Alessandro da Milano, ciao.
0: Ciao.
1: Guarda, io da 2 anni ho un capo più giovane, rispetto a uno che avevo prima che era anziano da decenni nel mondo del lavoro. E la cosa che ho notato è che comunque avere un capo più giovane, la cosa bella è che tipo è più pronto all'innovazione, allo svecchiare l'azienda, il lavoro con le tecnologie più moderne, e ci voleva. Però di contro invece una cosa che ho notato è che un capo, cioè il proprietario della ditta più giovane, che l'ho trovato più meno umano. Con meno umanità, con quel tatto del più improntato sull'efficientismo del lavoro dell'azienda,
0: cioè più dinamico, meno umano, mettiamola così.
1: Meno umano, sì, perché ha fatto degli giochi sporchi perché voleva cercare di contenere i costi aziendali, e voleva lasciare a casa delle persone, alcune persone tipo io, ma che avevamo figure insostituibili in aziende, che avevamo in azienda da 20 anni. E questa cosa qui mi ha scioccato e mi ha anche traumatizzato, dire: ma come stai? Cioè,
0: senti, sul tuo posto di lavoro a che età si smette di essere giovincelli, cioè giovani, insomma, capito?
1: Allora, 30 anni se me ancora giovani, okay. Poco più di 30, dai, diciamo, dai, 30, dai, 20, dai 28 a 32, dai.
0: Ok, ti ringrazio, ciao, ciao, ciao. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Matilde da Milano.
0: Benvenuta.
2: Ciao. Allora, io in realtà sono dall'altra parte, nel senso che sono giovane e ho un capo mio coetanea, però arrivo insomma da lavori precedenti in cui ho sempre avuto capi grandi di me, chiaramente, e volevo portare un po' una visione diversa, nel senso che invece da quando lavoro insomma con una capa che mi accompagna, devo dire che la qualità del lavoro è aumentata notevolmente, e anche l'umanità invece rispetto a quello che ha detto l'ascoltatore precedente.
0: Cioè meglio. Ma senti, di che età stiamo parlando?
2: Io ho 33 anni.
0: Ok.
2: E la mia capa pure più o meno, insomma, ne ha 35.
0: E siete, adesso non so in che settore lavori, ma siete un caso da mosche bianche o no?
2: Sono ostetrica, quindi parliamo di ospedale.
0: Ok, e siete mosche bianche o no intorno a voi?
2: Siamo mosche bianche, sì. Siamo mosche bianche e insomma diciamo che l'ospedale è ancora un posto dove profili insomma scale sociali, ecco. Devo dire che si sta un po' svecchiando anche questa situazione, anche solo per il fatto che comunque c'è stato un rinnovo generazionale molto importante, visto che le assunzioni sono state ferme per molti anni, poi ci sono stati dei pensionamenti di massa e quindi inevitabilmente c'è stato un ricambio generazionale all'interno degli ospedali e insomma io ne ho girate qualcuno di ospedale e ho visto un bel cambiamento, un rinnovo dal punto di vista clinico, assistenziale. Cioè,
0: e senti, lo chiedo anche a te, in ospedale a che età si smette di essere gli ultimi arrivati? Cioè 33 anni comandare un settore, si è guardati con sospetto o no?
2: No,
0: ok.
2: Cioè, io faccio una professione sanitaria, quindi diverso dalla professione medica. Uh-huh. Noi iniziamo molto presto a lavorare,
0: okay.
2: Iniziamo intorno ai 23-24 anni, quindi già a 27-28 sei assolutamente...
0: Hai un'esperienza lunga.
2: Con un'esperienza notevole. Io comunque ho 33 anni, lavoro da 10 anni.
0: Ti ringrazio molto, Matilde.
2: Niente.
0: Ciao. Ciao, buona giornata e buon lavoro. Saluto intanto Michela Finizio, benvenuta e grazie di essere con noi.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, una collega vice caposervizio del Sole 24 Ore che ha firmato un po' di giorni fa un pezzo sul Sole, appunto, di approfondimento sulla struttura della società in Italia e del, come dire, e dei suoi vertici, elaborando dati forniti da Infocamere, dove in sintesi però mi viene da dire invecchiano le aziende e conseguentemente invecchiano i loro manager, perché in realtà sono sempre gli stessi che si prolungano nel tempo, cioè è questa un po' la situazione. Poi ti chiederò cosa vuol dire invecchiare, cioè qual è l'età di discrimine di questa fotografia che hai fatto.
3: Sì, certo. Allora, noi in realtà abbiamo fotografato tutte le cariche sociali, quindi dai titolari delle ditte individuali agli amministratori delle società di capitale, quindi veramente tutte le cariche, tutte le persone che ricoprono una carica societaria, quindi un punto apicale, insomma, delle imprese italiane. E lo abbiamo fatto su 10 anni, nel senso che abbiamo confrontato i dati del 2015 con quelli dell'ultimo anno 2025. E che cosa emerge? Emerge proprio un progressivo invecchiamento anche di chi sta alla guida delle imprese italiane, quindi si tratta di un 15% oggi, insomma, di cariche over 70 a fronte di un 11% di 10 anni fa, quindi c'è stato un incremento di manager over 70 addirittura quasi del 23%, mentre praticamente spariscono quasi gli under 30, quindi le cariche apicali ricoperte dai più giovani, con una voragine, mi viene da dire, nella fascia di età tra i 30 e i 49 anni, quindi forse la fascia di età più produttiva, perché lì abbiamo proprio un calo in questi 10 anni del 30% di quelle cariche apicali, ovviamente ricoperte da questa fascia di età. Dietro cosa c'è? Il calo demografico e quindi tutto quello che è un trend demografico che il nostro paese sta vivendo, ma anche la difficoltà proprio nel ricambio generazionale di queste cariche apicali, perché anche laddove, insomma, ci sono probabilmente dei dati sulle imprese che incominciano ad assumere più giovani, faticosamente arrivano a ricoprire poi cariche più apicali o comunque diventare amministratori, titolari, soci.
0: È per quello che parlavo di una situazione paradossale in cui per una volta la politica in Italia rischia quasi di sembrare un passo avanti, perché per esempio le due figure più apicali in Italia a livello politico, Giorgia Meloni e Elly Schlein, cape dei due principali partiti, sono esattamente nella categoria che tu dici sparita, cioè sotto, tra i 40, tra i 35 e i 50, e per di più donne, cioè il peggio del peggio, mi viene da dire, rispetto alla fotografia che ne hai tratto tu, insomma.
3: Sì, diciamo che quello che a noi ha fatto anche impressione, ci siamo confrontati con l'osservatorio AIDAF, quello dell'Università Bocconi, che fotografa anche le imprese familiari in Italia con più di 2 milioni, 20 milioni di euro di fatturato, quindi le imprese grosse, insomma, controllo familiare, e addirittura lì i manager over 70 sono il 25% e quasi non ci sono più neanche under 40 nelle cariche apicali di queste società, quindi è proprio anche un tema di difficoltà di lasciare la mano, insomma, ai più giovani, quella cultura che in Italia fa, fa un po' pensare che essere, avere esperienza, avere una certa età vuol dire avere esperienza, e quindi si fa fatica a lasciare spazio ai più giovani in quelle che sono proprio le posizioni dove si decide, dove si fa la differenza.
0: E questa, soprattutto quest'ultima cifra che dai, cioè 25% over 70 nelle società, diciamo, familiari, fa quasi venire il sospetto del sono nate con voi e moriranno con voi queste aziende, e riportano alla solita frase, appunto, di stereotipo, ma non trovo nessuno che sia in grado di, e quindi viene da pensare che i casi sono due: o è vero o è attaccamento sconsiderato quasi alla propria creatura.
3: Sì, è anche probabilmente proprio anche una mancanza di ricambio. Mi viene da dire, noi in Italia abbiamo tantissimi incentivi ormai per le assunzioni dei più giovani, il turnover viene visto soprattutto anche nella pubblica amministrazione come essenziale a fronte di prepensionamenti e pensionamenti sempre più marcati, quindi questo da una parte porta i giovani a entrare di più, perché lo dicono anche i dati sulle nuove assunzioni, che insomma aumentano proprio perché si sa che c'è anche carenza di giovani e di manodopera giovanile, quindi aumentano le assunzioni tra i più giovani, però poi alla fine il percorso che si fa all'interno probabilmente non arriva insomma a far crescere nelle posizioni interne all'azienda i giovani. In Germania i manager over 70 sono solo il 10%, quindi c'è anche proprio un confronto con imprese che in Europa viaggiano insomma con una età completamente diversa alla guida, insomma.
0: Questa è una fotografia che tu hai fatto appunto su 10 anni. La fotografia così per natura è statica, non è dinamica, ma che impressione ti sei fatta guardando da qui ai prossimi anni? Cioè che si tratta di un andamento addirittura in peggioramento o qualche segnale invece, o qualche segnale lo intravedi o lo intravedete, diciamo, di cambiamento di linea? Mi sembra di capire di no.
3: Allora, noi da anni cerchiamo di monitorare quello che è il trend demografico di questo paese, perché ha un impatto sull'economia, no, del nostro paese, come Sole 24 Ore, che ci teniamo molto, e questa parte anche di attenzione anche a ciò che fa chi è alla guida, insomma, delle imprese italiane, è solo un tassello dei tantissimi risvolti che ha l'invecchiamento demografico. In questo caso però l'idea che mi sono fatta è che è proprio anche un tema culturale, nel senso che molta impresa italiana fa fatica proprio anche a lasciare la guida proprio quando, insomma, arriva il momento di una certa età. E questo perché è proprio un tema, appunto, legato a quello che si pensa sia l'esperienza imprenditoriale. In realtà sappiamo che mettersi in gioco, viaggiare molto, avere esperienza anche magari legata alle nuove tecnologie ha molto senso, soprattutto proprio per chi decide chi è alla guida. Quindi è un tema forse anche molto culturale che va in qualche modo affrontato, magari spostando gli incentivi che oggi ci sono all'assunzione anche agli incentivi, insomma, abbiamo le quote rosa, no? Nelle società di grandi società quotate, sappiamo che è stata introdotta una legge per introdurre le quote rosa anche all'interno delle cariche degli amministratori. Questo ha avuto un grande risultato nelle società quotate, magari si potrebbe pensare quasi a un vincolo, non dico normativo, ma a un incentivo normativo per agevolare quello che è il ricambio generazionale nelle cariche apicali.
0: Perché ovviamente la questione di genere è una questione, insomma, conosciuta e anche denunciata da più fronti, insomma, che si parte dal gender gap piuttosto che appunto la presenza ai ruoli apicali di donne. Queste sono fotografie fatte più volte. In effetti quella generazionale invece è tutta più silenziosa. Mi viene quasi da pensare che adesso un ascoltatore prima ha denunciato il dire vabbè, stiamo parlando delle discriminazioni anagrafiche. Forse sì, bisognerebbe cominciare a parlarne in questa dimensione di discriminazione anagrafica.
3: Diciamo che c'è un tema di passaggio generazionale, di trasferimento di competenze, di trasferimento, insomma, anche proprio di leadership, che sicuramente è un po' un gap non colmato nel nostro paese, quindi sicuramente è importante anche valutare un po' quelle che sono le, noi parliamo tanto di parità di genere anche in termini retributivi, no? Quindi anche magari guardare alla parità retributiva anche tra generazioni. È chiaro che insomma ci sono altre tematiche che intervengono, però probabilmente ci sono degli aspetti che in molte società, in molte aziende andrebbero monitorati. E poi ci sono territori nel nostro paese, perché noi questa indagine l'abbiamo fatta anche a livello territoriale, ci sono purtroppo zone del nostro paese intere, sto parlando del Mezzogiorno e del Sud, dove la fuga dei giovani al nord o all'estero porta molta difficoltà anche a trovare giovani che si mettano in gioco in termini imprenditoriali nel sud nel nostro paese, quindi forse dargli anche più spazio incentiverebbe anche a farli restare nei territori, insomma, da dove vengono, e non fuggire via, insomma.
0: Cioè si comincia a strutturare anche il deserto intorno, per cui è come il cane che si morde la coda a quel punto, non si dà ricambio anche nella situazione in cui poi piano piano il ricambio se ne va davvero, e quindi è come esatto, la profezia che si autoavvera, tenuta insieme credo con altri due dati di contesto: uno, l'allungamento della vita, ma due, anche tutto quello che anche i dati sul così, quelli che il governo continua a diffondere sull'aumento dell'occupazione, e nel senso che poi si traduce in sono gli ultra cinquantenni che rimangono al lavoro, cioè si mischiano una, oddio, forse sui ruoli apicali non c'è tutto quel problema di mantenimento di uno stipendio, però insomma l'insieme forse sta facendo una tempesta perfetta generazionale.
3: Sì, sì, sì. Allora, sappiamo che la crisi demografica è un tema trasversale a tutti gli aspetti della nostra economia, perché ce ne sono tantissimi. Sappiamo anche che molto di quello che è l'aumento oggi del tasso di occupazione è anche legato ai trend demografici, perché la base di giovani da cui tra virgolette pescare è veramente sempre più ridotta, le coorti così si chiamano, insomma, quindi tutto le coorti giovanili, quindi quella parte di manodopera nella fascia di età insomma più produttiva è sempre più ridotta, quindi è chiaro che l'impatto poi anche nelle assunzioni bisognerebbe riuscire più che altro a capire se i risvolti di questo cambiamento demografico creano degli squilibri generazionali, perché ricordiamoci che poi c'è tutto un tema anche di assistenza alla popolazione anziana, che da chi viene fatto poi, insomma, dalle persone più in età produttiva. Quindi non mi stupisce prima l'ascoltatrice che parlava del fatto che nella sanità comunque i più giovani hanno uno spazio, perché è un settore dove indubbiamente ormai si richiede così tanto, così tanta manodopera, che è chiaro che anche i più giovani vengono in qualche modo arruolati presto, insomma.
0: Continuo con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Michela Finizio, grazie mille, buon lavoro, grazie di questa chiacchierata.
3: Grazie a voi.
0: Grazie. Buona giornata a te, lo ricordo, vice caposervizio del Sole 24 Ore, le notizie, 5 minuti, e continuiamo i vostri messaggi e le vostre telefonate. Come si lavora in questa situazione tra generazioni che comandano?
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Popolare Network.
10: Le 9:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
9: Una nave porta container francese è stata bersagliata da un attacco nei pressi dello stretto di Hormuz. È successo ieri, ma la notizia è stata riportata poco fa da Al Jazeera. Secondo il colosso francese CMA CGM, proprietario dell'imbarcazione, ci sarebbero stati feriti tra l'equipaggio e danni. Resta incerto chi controlli davvero Hormuz. Nella notte Donald Trump ha annunciato a sorpresa uno stop dell'operazione Project Freedom, lanciata 2 giorni fa contro l'Iran per riaprire lo stretto. Il presidente statunitense ha detto che la sospensione serve a verificare se un accordo possa essere finalizzato dopo aver parlato di grandi progressi nei negoziati con Teheran.
10: In Libano, nuovi avvisi di evacuazione da parte di Israele riguardano 12 villaggi e città nel sud del paese, dove nelle ultime 24 ore l'IDF ha detto di aver compiuto una serie di operazioni contro siti di Hezbollah, uccidendo numerosi combattenti. Per il momento non c'è riscontro sui media libanesi sulle vittime. Tra Tel Aviv e Beirut è in vigore una tregua, ma solo sulla carta. I morti da marzo scorso sono almeno 2600. In Cisgiordania, intanto, sempre l'esercito israeliano ha effettuato una serie di raid e arresti, tra cui 3 bambini. Fermati a Betlemme.
9: Dalla mezzanotte la Russia ha lanciato 108 droni sull'Ucraina. Lo ha denunciato Kiev, che parla di violazioni del suo cessate il fuoco, che però è stato proclamato in maniera unilaterale in vigore da oggi. A Putin interessano solo le parate militari, non le vite umane, ha detto il ministro degli esteri ucraino. Sia il Cremlino che Zelensky hanno annunciato tregue per questa settimana, ma in giorni diversi. La tregua di Mosca è prevista per l'8 e 9 maggio, in occasione delle celebrazioni della vittoria sovietica sulla Germania nazista. Quella ucraina non ha al momento una scadenza. Zelensky ha sottolineato però che Kiev risponderà simmetricamente a qualsiasi violazione.
10: Marco Rubio prova a ridimensionare l'attacco di Trump al Papa. Credo che il presidente abbia voluto dire che l'Iran non può dotarsi di un'arma nucleare poiché la utilizzerebbe contro luoghi in cui risiede un gran numero di cattolici. Così ha detto il segretario di Stato americano alla vigilia della sua visita a Roma, in Vaticano, un viaggio pensato per ricucire le relazioni con il Papa, ma che ora l'ultimo affondo di Trump rischia ulteriormente di inasprire. Ieri Leone XIV ha voluto replicare al presidente americano: chi mi critica lo faccia, dicendo la verità, la Chiesa è sempre stata contro le armi nucleari.
9: In Brasile c'è stata una sparatoria all'interno di una scuola. Sono 2 le vittime e diversi gli studenti feriti. È successo a Rio Branco, capitale dello stato brasiliano dell'Acre, nell'Amazzonia occidentale. Secondo le prime ricostruzioni, un 13enne sarebbe entrato armato nell'istituto e avrebbe aperto il fuoco uccidendo 2 collaboratori scolastici. Alcuni alunni sono rimasti feriti e sono stati soccorsi, mentre la polizia ha isolato l'area e ha avviato le indagini. Le autorità sono al lavoro per chiarire la dinamica e le motivazioni dell'attacco.
10: L'Inter ricorda Evaristo Beccalossi, sarà sempre uno di noi, unico come il suo talento. Questo è il messaggio di cordoglio del club. L'ex calciatore, storica bandiera nerazzurra, è morto a Brescia nella notte, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato nel gennaio del 2025 e un lungo periodo di coma. Con l'Inter vinse uno scudetto nel 1980, giocò anche nella squadra della sua città, Brescia. Minuti è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano alle 10.30. Buon ascolto.
11: Popolare Network.
0: Abbonati e abbonate, ma soprattutto futuri abbonati e abbonate della radio. Per la settimana dall'11 al 15 maggio segnatevi in agenda una serata da noi in via Olearo. Mixer truccati. Dalle 19 aperitivo e DJ set. Dalle 20 si chiacchiera di radio e dalle 21 5 proposte in auditorium.
12: Lunedì al Suggeritore Night Live festeggiamo i 30 anni di Atir Teatro.
13: Martedì parole e musica
14: contro la guerra.
15: Mercoledì l'Armadillo propone Zampa libera tutti.
16: Giovedì live pop con la musica di Roberto Colella.
17: Venerdì l'asta povera ma bella
18: coi cimeli di Radio Pop.
0: Per gli spettacoli dalle 21 prenotazioni sul sito. Prima aperitivo, musica e chiacchiere sulla radio. Dall'11 al 15 maggio una settimana di abbonaggio. Indipendentemente. Veniteci.
19: Tutto scorre.
0: 6 minuti dopo le 9:30, seconda parte della trasmissione, tutto scorre. Prendi un posto di lavoro, per esempio il tuo. guarda qual è la struttura anagrafica, guarda se i capi sono mediamente più vecchi di quelli che ci lavorano oppure viceversa, guarda le differenze e dimmi come ci si sta. La fotografia sintetica delle imprese italiane in tutta la loro essenza generale, di cui abbiamo parlato nella prima parte, racconta questo: di imprese che invecchiano, di capi, cioè di leadership, o chiamatele come volete, vertici, che invecchiano progressivamente, aumentano gli ultra settantenni, spariscono di fatto quelli, quasi spariscono, tra i 35 e i 50. Fotografia di per sé giudicabile come si vuole, se non che fa il paio con i grandi luoghi comuni sempre dietro l'angolo, no? Le vostre telefonate per esperienza diretta 0233 00 001 oppure i messaggi 331 6214 013. Alessandro dice che lavora in una multinazionale americana e dice: avevamo capi scadenti prima e adesso, dopo il ringiovanimento e riduzioni varie di management, siamo messi peggio di prima, perché i giovani impreparati hanno mutuato il peggio dai precedenti senza nuove idee. Un altro che dice: Marco, non pretendo di fare statistica, ma io ho 50 anni, ho dei superiori 35enni coi quali fatico, hanno un lessico tecnico anglofono fumoso, inefficace, ma soprattutto una propensione alla narrazione infinita piuttosto che alla pratica, che uno potrebbe dire parlano tanto e fanno poco. Un altro: capi più giovani sono un terno al lotto, in genere sono dei signor sì, creano poco gruppo, anzi la mancanza di esperienza purtroppo gli fa fare anche dei disastri umani. Altro messaggio, di certo i più giovani, dunque, scusate, questo è lungo, no vabbè, lo salto, chiedo scusa, incapacità mia di fare sintesi. Nel mio settore, scrive un altro, eventi dal vivo, sopra i 50 anni vedo che con l'arrivo del digitale tanti sono rimasti indietro, però manca allo stesso tempo il ricambio generazionale. Nel mio settore, dice lui, si smette di essere giovani sopra i 40 anni. Pronto?
14: È pronto, ciao.
0: Benvenuto, chi sei?
14: Ciao, sono Patrizia.
0: Patrizia, eccoti.
14: Ho 64 anni e sono delegata dell'RSU, dell'azienda dove lavoro, che è una grossa azienda del settore energetico.
0: Ok.
14: Allora, guarda, ti posso dire che sto andando proprio adesso a Parigi perché ho un incontro con una commissione sindacale europea e il mio approccio sarà proprio quello di parlare dell'aging. Perché posso dire in prima persona che nonostante accordi firmati eccetera, per esempio io lavoro al di sotto del livello minimo previsto per il mio incarico dopo 25 anni di azienda. Mm-hmm. E c'è nella mia azienda una politica attrattiva per i giovani dove gli stanno stendendo tappeti rossi di ogni tipo, inclusa per esempio una politica di aiuto per la casa, dove gli danno un sostegno di 500 euro al mese per 4 anni, sia per l'affitto che eventualmente per il mutuo, e se ancora non ce l'hanno li aiutano anche a trovare l'appartamento a massimo mezz'ora con i mezzi pubblici dalla sede dell'azienda.
0: Cioè, mi stai facendo una fotografia ribaltata quasi, nel senso attrattiva per i giovani, gli stendono i tappeti rossi e discriminazione per gli anziani?
14: Esatto, esatto, perché cioè, voglio dire, io dico, ancora un po' lavoriamo in cantina, nel senso che anche la politica del welfare è tutta mirata verso i giovani che si possono permettere per esempio di spendere con una convenzione 1500 euro all'anno per la palestra Milano, strafiga, però voglio dire, chi ha famiglia, figli che magari vanno a scuola grandi, questa è una cifra folle dal mio punto di vista, a meno che ti porti a casa 4.000 euro al mese. Poi c'è anche un altro punto dove i vari dirigenti, nel momento in cui escono dall'azienda, rientrano con dei contratti di consulenza profumatamente pagati, quindi questo mette di nuovo un vincolo sulla crescita giovanile verso i vertici apicali e comunque crea discriminazioni all'interno dell'azienda, perché gli anziani, quelli come me che sono dentro da 15-20 anni, 25 anni, ti ritrovi al palo senza nessuna possibilità di crescita, senza nulla che tu abbia potuto avere negli anni, mentre spingono molti giovani.
0: Senti, ma questo è... No, questo è il racconto, diciamo, di come vengono trattate le persone, visto che sei RSU. Sul fronte invece del funzionamento, dell'organizzazione, come dire, hai notato delle differenze in meglio o in peggio sul fatto che i vertici diventino più giovani di quelli che lavorano per loro? Chiedo.
14: Guarda, io sarei per cacciare tutti i vertici, perché sono lì perché c'è stato negli anni un grosso clientelismo legato ai vari percorsi, come dire, delle varie correnti politiche. C'è stata la corrente di CL, la corrente di Forza Italia, queste cose, questa gente ha spinto le proprie persone che, arrivate al loro cadreghino, si sono arroccate, non se ne sono più andate, mentre invece la casa madre della mia azienda, per esempio, loro hanno una politica ben diversa, perché anche i manager ogni 3 anni cambiano settore, così, voglio dire, si interrompono.
0: Quindi c'è l'anomalia italiana, insomma.
14: Sì, guarda, mia figlia ha vissuto e lavorato a Londra per circa 10 anni, è terribilmente pentita di essere tornata in Italia, perché si è trovata di fronte a un mercato del lavoro devastante rispetto a quello a cui era abituata.
0: Però aspetta, questo è un punto, cioè tu mi dici, la tua è un'azienda a livello europeo, mi sembra di capire, dove la politica dei manager a livello europeo è quella di un ricambio, cioè di un'attrattiva verso i giovani, e tu dici il punto è che però in Italia quelli giovani che sono arrivati poi non se ne vanno più e quindi restano lì finché non diventeranno vecchi, è questo?
14: No, allora, quelli vecchi ci sono, quelli giovani che sono entrati negli ultimi, diciamo, 5 anni, ci fanno un po' di esperienza e, capita l'antifona, dopo un po' esauriti tutti i vari percorsi di benefit che gli offrono, se possono se ne vanno da un'altra parte, ricominciano da un livello di partenza più alto, che rimanendo lì non potrebbero raggiungere.
0: Capito. Ti ringrazio molto, buon lavoro, buona trattativa
14: grazie,
0: a Parigi. Ciao Patrizia. Cinzia scrive che condivide le parole che hai appena detto. Pronto? Pronto tu col 90 finale?
20: Pronto, ciao, sono Roberto di Bergamo.
0: Dimmi. Ciao.
20: Ecco, parlando di discriminazioni in base all'età, penso che sia un problema tipicamente italiano.
0: Vabbè, però scusa, tu lavori?
20: No, io no, sono pensionato, ma io percepisco una pensione di invalidità, non c'entra col lavoro.
0: Ah. No, appunto, perché stavo parlando di luoghi di lavoro, è per quello che te lo chiedevo.
20: No, ma perché sono di questo parere che uno se vuole andare in pensione dopo i 60 anni, dopo i 65 o 70 anni, deve essere facoltativo, non deve essere obbligato ad andare in pensione. L'esperienza che ha acquisito è importante.
0: Ok.
20: Se vuole andare in pensione dopo i 60 anni, dopo i 65 o 70 anni, deve essere facoltativo, non deve essere obbligato ad andare in pensione. L'esperienza che ha acquisito è importante.
0: Ok.
20: Pensi, Massimo?
0: Ok. Ti ringrazio. Ciao Roberto.

0: traguardo, diciamo, per le anzianità, ma 10 sono il vero punto di svolta. E dice: non è tanto l'età anagrafica, è l'anzianità in azienda che fa, diciamo, il peso. Ripropongo la domanda a tutti voi che siete all'ascolto: com'è lavorare con capi più giovani? La vostra esperienza, eh? Oppure ritrovate come reale quella fotografia, diciamo, di cui abbiamo parlato nella prima parte, cioè di aziende che invecchiano con i loro capi che restano sempre lì? E allora a quel punto vi chiedo, in questo caso, limiti che vedete o anche eventuali invece vantaggi che vedete. 0233 001 001, i messaggi invece al 331 62 14 013. Cristina si chiede ovviamente se anche il sistema pensionistico abbia peso sul mancato ricambio generazionale, cosa di cui parlavamo. Un altro che dice che i livelli apicali in un'azienda dovrebbero essere misurati in termini di prestazioni. I dirigenti in Italia sono licenziabili per contratto, ma non avviene, e con l'invecchiamento medio la conseguenza è l'invecchiamento dei vertici. Ma chiedo esperienze personali più che analisi generali. Per esempio, Daniele lavora in una carpenteria metallica e dice: siamo in 10, di cui 3 pensionati. Il capo ha 60 anni, è un datore vecchio stampo e sa quello che fa. I figli trentenni che dovrebbero prendere il suo posto non capiscono nulla. Ecco, in questa frase c'è dentro tutto, diciamo, l'ambivalenza, e sono possibili ovviamente tutte e due le strade, cioè il vecchio luogo comune che quei giovani non capiscono niente, oppure, come dicevano altri ascoltatori, il problema è che se ci arrivi giovane con un'altra cultura aziendale, lavorativa, eccetera, non hai né l'umanità del vecchio, insomma rischi di rimanere lì a metà del guado. Poi dipende dalle esperienze personali. Per esempio Daniele, che dice che lavora in una multinazionale, il ricambio generazionale, dice, c'è stato soprattutto tra manager e quadri, meno tra i dipendenti come lui, e da questo punto di vista dice: distinguo tra i capi giovani e i colleghi giovani pari grado, con i quali, questi colleghi giovani, io mi trovo a lavorare molto meglio di come lavoravo con i colleghi più vecchi, diciamo, e inaciditi. Non so invece quanto ci abbiamo guadagnato a livello politico nel ricambio maggiore, cioè quello dei manager, perché è noto ormai, dice, come il livello di preparazione, ma anche solo di schiena dritta nell'affrontare le sfide attuali dei nostri leader giovani, sia molto inferiore a quello degli altri leader giovani europei e non solo. Cioè, traduco nella pratica e ve lo chiedo, colleghi giovani molto meglio, ma vertici giovani, dice questo ascoltatore, c'è un problema però di essere un po' troppo yes man rispetto al fatto di riuscire invece a imprimere una propria direzione autonoma. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto, ciao. Ciao, sono Ricky della tangenziale di Milano, ciao.
0: Ciao Ricky.
1: Senti, no, a me, io odio questo termine capo, cerchiamo di non usarlo più, usiamo responsabile. Capo è odioso, ma perché capo? Uh-huh. Usiamo responsabile, ci, perché sta, così anche lo stimola, lo riporta al suo ruolo.
0: Ci sta, qua, dai, hai ragione.
1: Ho chiamato solo per questo.
0: No, no, hai assolutamente... Ma tu come lavori, autonomo o...?
1: Io sono un dipendente, lavoro nella comunicazione, nella pubblicità. Ho avuto capi illuminati, vecchi, di qualsiasi età, giovani. È un po' diverso il discorso nel mio campo. Quindi non saprei cosa dirti, non c'è un qualcosa di...
0: Cioè è molto legato alla persona, diciamo, più che all'identikit anagrafico.
1: Sì, bravissimo, soprattutto poi perché sai, in pubblicità è fatta di idee, di colpi di testa, quindi sai, può venire a mia nonna come può venire a mio cuginetto.
0: Però scusami, se senti il racconto che è stato fatto nella prima parte, cioè di aziende che invecchiano e di

0: vertici delle aziende che se li portano dietro, cioè che invecchiano con loro. Ti sembra una fotografia che ritrovi intorno a te o no?
1: Allora, nel mio, guarda, non lo so, perché dipende veramente dalla merceologia. Se tu hai un vecchio che fa quella cosa, fa quella scarpa da 80 anni, nessuno può farla come lui, cioè nessuna, non lo so, non riesco a capirla questo tema di oggi. No, devo salutarti, perdono,
0: okay.
1: Ciao,
0: ci mancherebbe, sei in tangenziale, ci manca altro. Maddalena... dice che quando un'azienda ti licenzia, a proposito di quello che diceva un ascoltatore prima, e per poi riprenderti a partita IVA, lo stipendio non è più alto, semplicemente perdi quello che avevi. Però a proposito della questione anagrafica, lei dice che è del 79 e nel lavoro più bello e giusto che ho avuto, il capo, scrive tra virgolette per la gioia dell'ascoltatore in tangenziale, dice aveva la mia stessa età. Poi scrive Franco che dice che il cambio generazionale tra gli impiegati non ha portato grandi cambiamenti, tutta gente felice di avere un posto sicuro garantito, la giovane dirigenza invece, dice lui, è tutta da ridere, integralisti e votati al mercato, ma manco loro ci credono. Cioè quelli che di voi stanno scrivendo di vertici più giovani di loro, ne parlate in maniera molto col sopracciglio alzato, e allora lì anche lì poi sarebbe da vedere, visto che è abbastanza generalizzato, è quello dei messaggi che state scrivendo, anche lì o fate tutti parte, cioè o l'analisi è precisa di tutti voi, o qualcuno vi potrebbe dire vedete, voi fate parte del grande non fraintendimento, ma quasi del grande pregiudizio che guardate quelli più giovani che sono davanti a voi e che comandano, li guardate come integralisti votati al mercato, nemmeno loro ci credono, incapaci, disumani, poca schiena dritta, eccetera eccetera. Non so quale delle due, ma insomma ognuno di voi lo può considerare e chiamare allo 0233 001 001. Un ascoltatore dice è molto presto a 23 anni, addio pensione, benvenuta divisione, istruiti che si occupano di servizi e non istruita manovalanza. Vabbè, questo è un commento generale. Rosanna parla di sua figlia di 28 anni, dice lavora da 4 anni in un marchio tedesco e di proprietà cinese, il massimo responsabile ha 50 anni, tutti sono giovani e a lei come secondo lavoro hanno affidato un ruolo, un compito di grande responsabilità. Ok, questa è la situazione generale. Torno dritto sulla questione com'è lavorare con dei capi più giovani, responsabili più giovani di voi. Com'è sia dal punto di vista ovviamente dell'analisi che fate del lavoro, sia com'è invece dal punto di vista, come possiamo dire, emotivo, ecco, relazionale, possiamo dire così. Anna, a proposito di quando si smette di essere giovani, ricorda che anni fa non si poteva partecipare a un concorso per insegnante dopo i 40 anni, adesso non più, ma avanza il precariato anche sopra i 50 anni. Sono analisi generali. Marco parla della sua azienda che è in attività da 80 anni, muore il fondatore, i figli danno il comando al nipote laureato, in quanto a loro nulla è stato insegnato dal titolare, fuori tutti i lavoratori apicali anziani, dentro tutti i giovani laureati, dopo 3 anni l'azienda è sull'orlo del fallimento. Ragazzi che dopo 3 anni non sapevano nemmeno cosa si stesse producendo, ma conoscevano solo numeri, numeri e numeri. Cioè, è molto drastico il giudizio che state dando sui responsabili giovani. Qualcuno potrebbe dire che è un pregiudizio. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao.
2: Ciao, mi chiamo Giuseppe. Sì, io sono da poco in pensione, pochi mesi. E lavoravo in una multinazionale dove fanno tubi, tubi in gomma con l'anima in acciaio. Lavoravo in reparto, per cui tipo catena di montaggio, lavoro abbastanza faticoso. La multinazionale, che è americana, comunque vedevo che Vabbè, a parte tutte le assunzioni che vengono fatte a termine, a un certo periodo poi licenziano quelli che per loro ritengono i peggiori e tengono quelli che ritengono i migliori, poi hanno una loro misura che a volte non capisci, però vabbè, sono multinazionali, non c'è un capo famiglia che ha l'azienda che ha portato avanti. E cercano di portarli avanti questi giovani, comunque magari anche di fare un ricambio, anche perché c'erano parecchie persone anziane, infatti hanno fatto anche una specie di pensionamento ultimamente. Io sono uscito con i miei 43 anni, ma ho chiamato un amico e hanno fatto uscire 2 anni prima altre persone più anziane, che per loro secondo me erano più scomode. Poi con l'età è un lavoro che comunque quando arrivi ai 60 anni è faticoso e cominci a sentirne il peso, non produci più come produce un giovane, e cercano di sostituire queste persone con altri giovani che entrano, con quelli che hanno selezionato. Cosa gli fanno? Gli fanno un po' il lavaggio del cervello, perché quando decidono di prendere un gruppetto per poi farli diventare responsabili o di un reparto o di una parte di una catena, di dargli una certa responsabilità, è ovvio che è una multinazionale, gli fanno un bel lavaggio di cervello.
0: Però scusami, qualcuno potrebbe dire adesso passami la cosa. Qualcuno potrebbe dire l'hanno fatto anche con voi ai vostri tempi, o no?
2: Sì, ma noi eravamo più preparati. Li trovo un po' preparati. Arrivano da un mondo che hanno trovato un po' tutto comodo, perché noi arriviamo dagli anni 60-70, dove c'erano ancora gli scioperi nelle aziende. Adesso fare uno sciopero in un'azienda non è facile. I giovani sono abbastanza disinteressati anche politicamente, poi vabbè ultimamente ho visto che hanno reagito un po', però si sono trovati una vita un po' comoda, non vedono anche il fatto di essere lì a termine, a molto non dispiace neanche, dicono sono qui per un periodo, ho finito questo, mi sono dato lavoro, vado dall'altra parte.
0: Sai perché abbiamo voluto fare questa trasmissione? Perché appunto un conto è quando si parla della società italiana in mano ai vecchi, eccetera, quindi anche di immobilismo, tutti d'accordo. Quando si parla di una generazione giovane espulsa, tutti d'accordo nel denunciarlo. Quando poi vai nel pratico, e quindi in quello che dovrebbero essere almeno i luoghi, no, di vita, i luoghi di lavoro, eccetera, eccetera, e poi cominci a vedere che la diffidenza verso il ricambio generazionale è abbastanza estesa, non è soltanto così frutto di un sortilegio, cioè è abbastanza.
2: Sì, è vero anche questo. Ti posso dire, vabbè, ragazzi che sono entrati giovani, comunque hanno fatto un po' la gavetta di pochi anni e poi si sono trovati un posto di responsabilità. Chi era più anziano lì dentro? Comunque prova una sorta di invidia verso queste persone che hanno fatto carriera in così poco tempo, mentre loro magari 20 anni che sono lì, la questione un po' di gelosia, di invidia si innesca su questi giovani che entrano. Poi io avevo responsabile uno giovane, ritengo buon giovane, cioè ha fatto bravo, sapeva più o meno fare il suo mestiere, poi però sono quelli che scelgono, sono però fissati sul lavoro, nel senso che di 12 ore stanno 12 ore.
0: Questo però da sempre, cioè mediamente le carriere si fanno.
2: Probabilmente pensa di avere un miglioramento e sta un po' a quello che gli dice l'azienda.
0: Ok.
2: Però alla fine il mondo è questo.
0: Appena andato in pensione?
2: Sì.
0: A quanti anni?
2: 40, dopo i 43 anni, 60, perché io ho cominciato a 14.
0: Giovanissimo. Ok, sì. Ti ringrazio molto. Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Ci fermiamo 30 secondi e continuiamo poi.
3: Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
4: Talk, incontri, laboratori e più di 300 eventi gratuiti diffusi su tutta la città metropolitana di Milano, organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati.
3: Programma completo su civilweek-vivere.it. Vi aspettiamo.
5: Tutto scorre.
0: Allora, Claudio mi scrive che se si analizzano alcuni spunti venuti fuori nella trasmissione, lui li conferma, con la sua esperienza in Vodafone, Dice, non è una questione anagrafica, quanto più culturale, e cioè dice, fa una rappresentazione di questo tipo. Germania, UK, Cina, giovani capi, ok. Italia, Portogallo, giovani capi, KO. Francia e Spagna, metà e metà, forse più ok ai giovani. Questo è Claudio che dice di una sua esperienza appunto molto diffusa sul territorio europeo e mondiale. Renato dice, fisiologico che un capo giovane non possa capire i disagi di un lavoratore anziano come sono io. Dice, il mio ex capo, mio coetaneo, che purtroppo non c'è più, dice, era un gioiello, tutto funzionava bene. Con la nuova dirigenza giovane è un disastro. Non mi è mai capitato prima di dover chiamare ogni settimana il sindacato per far valere i miei diritti. E beh, con questo messaggio casca a fagiolo la chiacchierata che sto per fare con Gea Scancarello. Benvenuta.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno, cioè spiego perché, non perché si occupi di personale, di sindacato eccetera, però perché è una giornalista e coordina diciamo un'iniziativa per il forum Disuguaglianza e Diversità che ha un titolo di questo tipo: 9 proposte per le nuove generazioni, cioè ci siamo, potere e libertà per le nuove generazioni. Cioè è un cartello di oltre 20 associazioni che ha lanciato, diciamo, questa piattaforma con delle proposte proprio per rimuovere, diciamo, gli ostacoli che impediscono quello che dovrebbe essere, cioè alle persone più giovani di avere percorsi di vita e professionale anche appunto in una situazione fotografata così come l'abbiamo fotografata prima. Ci spieghi meglio quali sono le associazioni, qual è la logica e poi quali sono le nuove proposte di questo ci siamo, potere e libertà per le nuove generazioni?
6: Volentieri. Allora, intanto le associazioni sono da oggi, anzi da poco, 23, perché come speravamo e come avevamo anche un po' in parte immaginato nel scoprire la piattaforma, poi hanno iniziato anche a chiamarci alcune persone, questo ci fa molto molto piacere. E vengo invece a quello che dicevi tu, sono 9 proposte concrete e non sono soltanto per rimuovere gli ostacoli che da articolo 3 della Costituzione impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione al potenziale collettivo del paese, perché certo noi vogliamo, diciamo, rimuovere, noi vogliamo e i giovani dicono, sentono il bisogno, parlano dell'esigenza di percorsi individuali e collettivi migliori. Ma quello che non si capisce è che in questa orrenda retorica che continuiamo a fare dei giovani, utilizzandoli come strumento spesso di propaganda politica, che veramente in opposte alternative che sono sempre però, che prescindono dai giovani, cioè sono buone veramente quasi solo per i titoli dei giornali, non si capisce che è il paese a perderne. Storicamente la forza propulsiva dei giovani, nonché le loro capacità, perché ricordiamoci che questa è una generazione assolutamente ultra competente, finché non vengono messe a servizio, perché non possono essere messe a servizio del potenziale di rinnovamento del paese, non solo frustra le loro vite e le loro aspirazioni giuste, tant'è vero che in 15 anni sono andati via 630.000, votano coi piedi, diciamo, cioè scelgono di andarsene, ma il paese è mortificato. E quindi, diciamo, si svela il grande inganno di un paese che ha la Costituzione più bella del mondo, che all'articolo 3 dice che è compito della Repubblica rimuovere questi ostacoli, e invece scelte politiche miopi, dinamiche di potere, fanno sì che questo rinnovamento non ci sia.
0: Allora, Gea Scancarello, giusto per segnalare, perché all'interno di questa trasmissione trovavo molto interessante la vostra presenza per più di un motivo. Uno, faccio notare che appunto di quelle 23 a questo punto associazioni fanno parte, esatto, tipo ACLI, ARCI, cioè giusto dico queste due, ma solo per capire, cioè associazioni che alla logica della cittadinanza e della politica in senso ampio stanno attenti. Lo dico perché fino adesso, a proposito di ricambio generazionale anche ai vertici delle delle strutture, che poi siano imprese, eccetera, forse anche poco cambia. Fino adesso molti di quelli che hanno chiamato facevano quasi riferimento a un tipo di impresa, cioè quasi un po' quella della multinazionale o cose simili, e dicendo, però i giovani sono ad altissimo rischio di essere degli yes men, cioè di arrivare e di eseguire. E te lo sottopongo perché rischia di far parte di quel, al di là che sia vero o non vero, o di quale, se sia nata prima l'uovo o la gallina, ma questo racconto rischia di far parte di quell'insieme di pregiudizio che porta all'immobilismo, di cui voi, partendo invece da un occhio di cittadinanza, politica, eccetera, ugualmente denunciate la presenza.
6: Ma assolutamente. Allora, intanto voglio dire solo questo, queste nove proposte che riguardano ambiti della vita quotidiana concreta, cioè dal diritto allo studio al diritto all'abitare, e sappiamo quanto è importante, gli spazi pubblici che mancano, il lavoro pubblico, cioè, e qui vengo anche alla tua risposta, cioè come migliorare il paese attraverso migliori condizioni di lavoro nel settore pubblico, che è quello che dovrebbe definire la guida della Repubblica, dello Stato. E diciamo, è un metodo per cui non ci siamo, non il Foro di Disuguaglianze non ha detto, beh, queste sono le proposte, cioè abbiamo fatto un percorso di mesi, quasi un anno di ascolto, facendo tavoli di lavoro, gruppi, in modo che appunto le persone, questi giovani potessero esprimersi e venissimo fuori con delle cose concrete. Quanto al rischio yes man, guarda, questo è una mia valutazione personale, in parte è anche vero, ma è anche vero perché appunto, perché in una società in cui tu pensi che se esprimi il tuo dissenso anche su decisioni prese da altre sarai escluso dalla cerchia del potere, in cui la partecipazione democratica è osteggiata spesso, diciamo non sempre ma spesso, in cui peraltro i modelli dominanti, e in questo noi abbiamo una proposta sull'università che è francamente strepitosa, io vi invito ad andare a guardarla sul sito del Forum Università di Disuguaglianze, ci sono tutte le informazioni, in un'università che non forma più la libera coscienza, e questa non è una denuncia mia né nostra ma di chi lavora e ama l'università da decenni, allora diventare yes man è un rischio assolutamente verosimile, perché non ti è concesso di essere altrimenti.
0: Se non fai crescere una generazione o più generazioni in generale, cioè in tutte le loro prerogative, i diritti all'abitare, allo studio, cioè come persone, come cittadini, va da sé che poi ti rischi di ritrovarti in una situazione in cui, quando proprio hai bisogno del ricambio generazionale, ma quasi causa morte dei vecchi, li vai a cercare lì nelle poche minoranze che ti hanno seguito in quel gioco lì, e quindi è in questo che ti alimenti lo yes man, per dire, insomma.
6: Sì, questo diciamo è un caso, ma ripeto, io quella cosa che diceva l'ascoltatore che citavi prima, sì, cioè i diritti, io lo capisco, cioè queste nuove generazioni hanno una sensibilità acutissima di quello che non funziona, davvero, guarda, è sorprendente, e si è visto con Gaza peraltro, dove voglio dire, cioè, vedere un massacro, uno sterminio, un genocidio in tempo reale sui telefoni fa sì che nessuna scusa poi più tenga, ma ce l'hanno anche su altre cose, una perfetta consapevolezza dei diritti, tant'è vero che noi abbiamo una proposta sulla cura, sul welfare, come dovrebbe essere, hanno la perfetta consapevolezza che se non hai le stesse condizioni di partenza, la gara è falsata, basta, continuate a chiamarlo merito, ma è falso. Se io non parto dallo stesso punto tuo, non si può chiare. E quindi, diciamo, un rischio è ritrarsi. Perché voglio dirti solo questo dato che io veramente mi sconvolge: l'81% dei ragazzi italiani intervistati in un lungo lavoro che sta facendo il Forum Disuguaglianze, e che presto verrà alla luce, perché tutta questa piattaforma, diciamo, si compone anche di un'analisi qualitativa e quantitativa, cioè si affianca a un'analisi che sarà pubblicata a breve, e l'81% dei ragazzi con cui abbiamo parlato dicono che loro pensano che la propria voce non conti niente. La media in Europa, ed è un dato Eurobarometro, è 57, che comunque è alta, segnala un disagio grosso, ma c'è una differenza abissale.
0: Cioè, adesso per banalizzare, forse a rischio di banalizzare, se oltre l'80% delle persone intervistate pensa che la sua voce non valga niente, e non stupitevi poi se i pochi che vengono presi per emergere sono molto disponibili a dire di sì spesso, perché le due cose...
6: quello che insomma, dicevo. Cioè,
0: senti, per farci capire le 9 proposte, le elenchi così almeno, perché ne stai, come dire, le stai tratteggiando. No, ma è giusto per darci un'idea di insieme di queste proposte.
6: Assolutamente. La prima è sull'istruzione scolastica e sui patti educativi di comunità, che sono una forma di coinvolgimento, diciamo, di tutti gli attori dell'educazione, della scuola, per creare dei percorsi in cui i ragazzi realmente contino, quindi non subire, diciamo, la scuola e i propri ostacoli, ma creare percorsi facilitanti. Il secondo è sulle nuove cittadinanze e segue il referendum dell'anno scorso, perché questa cosa che la cittadinanza sia un privilegio e 4 milioni di giovani italiane e italiani non possano votare è indegno. Indegno è l'unica parola che posso usare, e però, diciamo, la proposta tratteggia anche quello che serve per cambiare il senso comune, perché chiaramente se non cambi il senso comune poi avrai sempre i vannacci che dicono: ma lei non ha i tratti somatici degli italiani. Ecco. Poi c'è una proposta sui servizi che accompagnano il patrimonio di partenza, era un po' quello che dicevo prima. Noi crediamo che tutte le ragazze, tutti i ragazzi dovrebbero avere un'eredità comune al compimento dei 18 anni, sono stati fatti tutti i calcoli, non c'è bisogno di gravare sulla fiscalità generale, quindi insomma è stato e dei servizi che ti spieghino che tu avrai questa dotazione e come usarla al meglio. Se tu sei accompagnato nel tuo percorso fin da ragazzino, capisci che hai delle opportunità, che non sei costretto a smettere di studiare, o non sei costretto diciamo a vivere nel paesello dei tuoi genitori, capisci che si possono fare cose, ma se il tuo orizzonte non c'è disponibilità non potrai fare niente, quindi è un percorso importante di accompagnamento.
0: Cioè, nella pratica l'idea che uno abbia un piccolo, una volta si chiamava prestito d'onore, in questo caso neanche a riscossione, cioè una somma proprio?
6: Sì, è una somma, sono 15.000 euro, poi si può studiare, se può essere di più, di meno, insomma, però questa è una proposta storica del Forum Disuguaglianze, certo, che adesso viene accompagnata, e si ottengono questi denari con una tassazione su donazione ed eredità, perché diciamo l'altro non detto è che chiaramente se nasci ricco avrai tutto e gli altri non avranno niente, e quindi insomma, diciamo, si fa un po' di giustizia sociale, e in più si accompagna con dei servizi, ripeto, i ragazzini che vengono magari da famiglie o in contesti sociali in cui non hai idea che esistano orizzonti, non riescono a immaginarseli, quindi glieli devi dare e stimolare il loro potenziale. Poi c'è una proposta sull'università che, diciamo,
0: è la quarta.
6: Sì.
0: Cioè?
6: Uguali opportunità di accesso e una partecipazione democratica all'università di qualità. Prevede moltissimi punti, fatico a riassumerli se non dicendo, insomma, dalle tasse universitarie abolite al fatto che i dottorandi siano pagati, che si escano, c'è una che le università private, le varie Pegasus e altre, insomma, debbano superare per avere realmente l'accreditamento che oggi è dato con una certa facilità, debbano passare dei test, diciamo, molto molto più severi, e si pensa anche che si possano revocare queste licenze, i processi decisionali di autogoverno dell'università, molte cose molto molto importanti. La quinta proposta è sugli spazi di pubblico incontro, noi abbiamo chiamate case di futuro, sono un po' un mix tra le vecchie case del popolo, i circoli Arci esistenti, Arci è un sottoscrittore della piattaforma, tra l'altro, diciamo luoghi che sono co-working ma anche luoghi di incontro intergenerazionale, dove ricevere assistenza, dove essere informati sui diritti, dove creare dei percorsi di formazione, quindi diciamo c'è anche un collegamento tra tutte le proposte le une con le altre per creare degli ecosistemi, giusto appunto. Poi c'è la proposta sul lavoro, un lavoro che diciamo che parte, sono tre cose essenzialmente: il salario minimo, i contratti veri, cioè la lotta con delle leggi stringenti ai finti part-time, alle finte partite IVA, e la pensione minima garantita, che è una proposta che esiste e che è fondamentale per questa generazione, anche per la mia peraltro. Poi c'è una proposta sul lavoro pubblico che veramente è estremamente importante ed è anche estremamente chiara, voglio dire questo a chi avesse voglia di andarsene a leggere. Il grosso sforzo fatto è che queste proposte parlano a tutte e a tutti, cioè si capiscono, non sono strusen, e quindi ti danno l'idea di un mondo diverso che noi vorremmo co contribuire a costruire. E la pubblica amministrazione è quella di cui ci si lamenta sempre, eppure è veramente l'asse portante del paese e quindi bisogna rinnovarla, ma rinnovando le condizioni, se tu offri, cioè se lo Stato offre ai suoi dipendenti dei contratti da 12 mesi senza garanzie, senza flessibilità, senza possibilità di esprimere il proprio potenziale, a proposito di yes men che esistono anche lì, ovviamente, non solo nel privato, senza possibilità di avere scambi con l'estero, di assorbire le energie migliori. Beh, certo che avrai l'immagine stereotipata della PA italiana, ma può essere diverso, può essere molto diverso, e lo è stato peraltro. Poi abbiamo una proposta sulla cura, cioè un welfare democratico circostante, lo chiamiamo, ovvero ripensare tutti i servizi a partire dagli asili, perché ci sembra che sia essenziale, con un coinvolgimento dei territori, cioè diciamo una riformulazione ascoltando i territori di quali luoghi pubblici possono essere adibiti a fare alcune cose. E poi una cosa molto rilevante per noi che è la casa, cioè abitare è impossibile, Milano è una città impossibile, si sa, Roma dove sono io adesso è una città assolutamente impossibile e comunque questo è il trend e quindi ci sono delle proposte, un fondo di garanzia per incentivare la messa a disposizione di abitazioni per le giovani generazioni e un programma strutturale del rafforzamento dell'offerta di studentati pubblici perché poi appunto ogni volta che senti parlare il piano casa, sì, ma poi è roba privata, cioè nel senso, cioè qua ci vuole un ruolo dello Stato se lo vuoi cambiare veramente. Se lo
0: Cioè,
6: lasci in mano ai privati, i privati fanno il loro per lo più, e cioè profitti.
0: se uno sta parlando, appunto, parte a fare una trasmissione sulla situazione lavorativa, dell'invecchiamento progressivo delle aziende, dei manager, poi se guarda questa proposta, cioè ci siamo potere e libertà per le nuove generazioni, appunto di questo grande cartello di associazioni con il Forum Disuguaglianze e Diversità, dice. Cioè, capisce che la questione è strettamente connesso al poter essere davvero cittadini di un posto e di un paese. Poi il resto segue, se non vuoi lasciare
6: Certo.
0: tutto nelle mani del mercato che decide autonomamente se ha bisogno di competenze, yes man, obbedienza, eccetera. E c'è questo elenco. Ma cioè che è sentita così è. Come ha scritto un ascoltatore, Madonna, speriamo che qualcuno dell'opposizione stia ascoltando se devono mettere insieme un programma politico per le prossime elezioni. Cioè, a
6: Speriamo.
0: proposito di una quota enorme di problemi italiani, che sono le fughe all'estero, cioè il ricambio generazionale e la crescita delle persone, eccetera, questi sono i 9 punti che dovrebbero essere assorbiti. Sperate questo?
6: Beh, alcuni dei 9 punti, noi pensiamo che queste siano direttrici fondamentali, ce ne sono sicuramente anche altre, ma su queste noi pensiamo di poter contagiare, questa è la parte importante, anche coloro, anche le molte ragazze e molti ragazzi che appunto per la sfiducia di cui sopra oggi stanno lontani da qualsiasi forma di attivismo e anche solo di partecipazione, no? Diciamo il fatto che questa piattaforma sia sottoscritta da associazioni così diverse, cioè che appunto vanno da Caritas ad Arci, passando per Legambiente, Arena, tantissime realtà anche più locali, grandi, piccole, è perché questi sono problemi che tutti sentono. Cioè, sono autoevidenti e se non si interviene, il rischio è una torsione antidemocratica che è fatta anche di, appunto, di rifiuto di partecipazione, giustamente, cioè ci siamo tutti esaltati sul referendum. Il referendum diceva una cosa chiara, cioè era chiarissimo quello che ti stava chiedendo e i ragazzi a volte persino inconsapevolmente, credo, in questa Costituzione più bella del mondo che noi abbiamo, ma che è disattesa e che però prevede delle cose precisissime, appunto l'articolo 3, l'articolo 4, quello sul lavoro, l'uguaglianza formale e sostanziale delle persone, loro ci credono perché istintivamente ci credi, perché è un senso di giustizia. perché così deve essere. Allora il fatto che tu ce l'hai scritto nero su bianco e poi invece la pratica quotidiana è tutt'altra, fa sì che si crei, diciamo, un turbamento, ovviamente un malessere che finora però non è riuscito a incanalarsi in un vero cambiamento, e non è riuscito a incanalarsi perché le strutture di potere sono fatte in modo tale in questo momento che ti sottraggono, ti privano di quelle possibilità. E quindi sì, noi, il nostro auspicio è che questo sia un grande punto di partenza e non sia neanche il punto terminale, evidentemente.
0: A cosa puntate, in cosa sperate, Gea, che altre associazioni si uniscano a voi, a questo appello, insomma, a questa piattaforma, oppure che singole persone la sottoscrivano, oppure invece di avere uditorio il più largo possibile? Cioè, puntate a qualche cosa con questa proposta, proprio dal punto di vista
6: qualcosa? Sì, puntiamo, ma noi puntiamo a coinvolgere i giovani che sono fuori dalla bolla, come li chiamiamo noi, cioè quello che ti dicevo prima, coloro che stanno fuori, che non se ne interessano. A noi adesso interessa quello, perché abbiamo quello che noi faremo in questi mesi, stiamo già iniziando a fare, prendere queste proposte, portarle in giro per l'Italia, in eventi grandi e piccoli, ce n'è già una lunga lista. E vedere se i ragazzi che rifuggono la partecipazione o quantomeno la ignorano banalmente per ragioni anche assolutamente comprensibili si fanno un po' contagiare. Questo è l'obiettivo. E nel frattempo, ovviamente, qualunque associazione che voglia sottoscrivere la piattaforma ci manda un'email e lo fa, ci siamo, è perché in effetti ci siamo, e quindi siamo recettivi, siamo malleabili, cambiamo, ascoltiamo, non è un pacchetto chiuso di cui non faremo più niente, l'abbiamo messo lì e basta. Questa è una cosa che deve vivere nel paese, nelle ragazze, nei ragazzi, e noi speriamo anche nella consapevolezza di tutti quelli che sono fuori, perché basta, la retorica sui giovani è insopportabile, cioè non se ne può più. Volete vederli questi giovani? Ascoltateli, parlate, capiamo che cosa hanno bisogno, capiamo cosa stiamo facendo contro di loro. Basta, sennò veramente stiamo buttando via le possibilità per una generazione e per il paese. Questo è molto importante.
0: Gea Stancarello, ti ringrazio e ti saluto, perché poi la consapevolezza è sempre importante, sapendo sempre che c'è qualcuno che rischia di rimanere fuori. Ti leggo un messaggio, ti saluto con questo, che forse riguarda anche te, cioè, perché parla degli over 40 e dice: buongiorno, tutto fantastico. Il punto è che a questo punto gli over 40 sono spacciati veramente, perché dici: abitare è impossibile anche per noi, la precarietà esiste, e noi cosa facciamo? Ogni tipo di proposta ci bypassa. Non siamo vecchi, non siamo giovani, siamo pur sempre lavoratori, aspiriamo ad esserlo, visto che abbiamo speso un decennio in stage gratuiti per fare curriculum, scrive tra virgolette Marta. Cioè, ovunque la si guarda è inquietante.
6: Ha ragione, lascia che le dica una cosa, ha ragione, io ho 46 anni e sono totalmente d'accordo, è per quello che prima dicevo, la pensione di garanzia serve anche alla mia generazione, però voglio solo dire questo, che le proposte riguardano i giovani, ma chiaramente hanno un impatto di sistema, questo bisogna pensare. Poi certo, anch'io penso che la mia generazione sia rimasta in mezzo, cioè allora non se ne parlava e adesso si pensa a quelli più giovani, però voglio dire, gli effetti di sistema poi sono importanti per tutti, ecco.
0: Gea Scancarello, grazie mille di essere stata con noi.
6: Grazie mille a voi.
0: Grazie, grazie, buon lavoro a tutti voi. Forum Disuguaglianze e Diversità, ci siamo, potere e libertà per le nuove generazioni, nuove proposte, un elenco crescente di associazioni che l'appoggia.

Perché come si dice, tutte le cose si tengono. Grazie a tutti per l'ascolto, anche quest'ultimo. Sono proprio tanti i messaggi. Tenete conto, scrive un ascoltatore, in quasi tutte le aziende è saltata, anche qui a proposito dei quarantenni, una generazione di ricambio dei vertici. Spesso si passa dai quasi settantenni ai poco più che 35enni ed è un problema. Ne riparliamo, grazie a tutti per l'ascolto, grazie a Luisa Nanni Pieri in redazione, ci risentiamo domani, buona giornata da Massimo.

0: C'è un romanzo a fumetti che racconta il sistema dei CPR attraverso le vite di chi ci è stato rinchiuso. Uomini, come Laurent, e donne, come Lolade e Ife. Il graphic novel si intitola L'algoritmo della farfalla, è edito da Morse Editore ed è stato scritto da Lucio Cascavilla e disegnato da Giunia C.
1: L'idea è nata dopo aver collaborato con Matthew Lager noi CPR per il documentario che io ho girato, che si chiama The Years We've Been Nowhere, che parla delle deportazioni. In quel momento lì ho conosciuto meglio quello che accadeva all'interno, ho letto tantissimi report del garante per le persone private delle libertà personali, ho letto tantissimi report MSF e cose di questo genere, ho letto tantissimi reportage giornalistici. Mancava qualcosa che romanzasse le storie. In Italia noi siamo cresciuti con il cinema politico degli anni 60 e 70, Sbatti il mostro in prima pagina, Sacco e Vanzetti e cose di questo genere. Quindi l'idea era quella di non fare del graphic journalism o un reportage a fumetti, ma raccontare una storia che fictionalizzasse, permettetemi la parola, la storia delle persone che vivono all'interno, perché era quello che mancava. I reportage in genere durano lo spazio e il tempo legato a quando l'inchiesta è stata fatta. Un fumetto avrebbe potuto trascendere il tempo e quindi sarebbe potuto durare più a lungo. Tutto quello che si legge all'interno del fumetto è quello che potrebbe o è accaduto a qualcuno lì dentro, ed è questa la cosa che ci deve fare paura.
2: Ho l'impressione sempre che quello che si racconta sia solo una parte, che magari ci si concentri solo su determinati aspetti, manca una narrazione umana molto importante da fare sulle persone che ci vivono per mesi.
0: Come siete riusciti a raccontare quello che succedeva all'interno di un CPR dove, ricordiamo, non si può entrare, è molto difficile avere delle immagini?
2: Già dalle prime fasi del lavoro Lucio mi ha fornito sia una sceneggiatura completa, quindi con tutto quello che accade all'interno della storia, ma anche moltissimo materiale, e non solo video ma anche fotografie, articoli. Ovviamente quello che noi possiamo vedere sono piccolissimi estratti, a volte magari girati dai detenuti stessi, diciamo, sono però anche immagini girate in assoluta insicurezza, nel senso che comunque girarle per loro ha un prezzo.
1: Guarda, ne abbiamo parlato qualche giorno fa privatamente. Lei mi ha detto: io prima di cominciare a lavorare non conoscevo tante cose che accadevano all'interno del CPR. Io gli ho detto: ma guarda che io prima di cominciare a lavorare al documentario non conoscevo tante cose che accadevano all'interno di un CPR. Quindi non accade a tutti, cioè non si sa quello che accade. Noi ci abbiamo provato, se ci siamo riusciti ce lo devono dire gli altri.
0: Perché avete scelto di usare una carta un po' patinata?
2: Il mio segno è un segno molto terroso per i materiali che uso, per la tecnica che uso. Una carta lucida non si presta benissimo, questa carta funziona un po' di più.
0: C'è qualcosa che tu, Lucio, per esempio, hai chiesto a lei di rendere perché volevi che emergesse?
1: Guarda, le ho dato due indicazioni. Una era non alzare mai la telecamera come in un film western, quindi non far vedere mai i paesaggi perché loro sono oppressi. E la seconda indicazione è: ricordati che i CPR sono dei luoghi surreali, come i quadri di Gattuso, solo con più sbarre. E lei lo ha capito immediatamente e lo ha fatto benissimo.
0: Io vi dirò che leggendolo, dal mio punto di vista, l'impressione appunto era abbastanza opprimente. Se quella era l'intenzione, direi che vabbè, ci siamo. Il finale rimane un po' aperto.
1: Allora, il finale è un po' aperto per cercare di dare un pochino di speranza. Se fosse stato un finale chiuso non ci sarebbe stata speranza e chi lo avrebbe letto sarebbe rimasto ancora più oppresso di quello che tu ci hai detto e che i lettori potranno vedere. Quindi noi speriamo che qualcosa cambi nella legislazione, anche se le cose continuano a peggiorare, e che prima o poi si deciderà di chiudere questi luoghi di sofferenza.
0: L'algoritmo della farfalla, Morse Editore, di Lucio Cascavilla e di Giunia C.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Popolare Network.
10: Le 10:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
11: Una nave porta container francese è stata bersagliata da un attacco nei pressi dello stretto di Hormuz. È successo ieri, ma l'armatore di Parigi ha dato la notizia solo oggi. Ci sarebbero stati feriti tra l'equipaggio e danni. Nessuna reazione per ora da Macron. Nella notte Donald Trump ha annunciato a sorpresa uno stop dell'operazione Project Freedom, lanciata 2 giorni fa contro l'Iran per riaprire Hormuz. La Casa Bianca ha parlato di grandi progressi nei negoziati con Teheran. Intanto dalla Cina è arrivato un appello, la cessazione immediata delle ostilità in Iran è di estrema urgenza, ha detto Pechino. Oggi il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha incontrato l'omologo iraniano Araghchi.
10: L'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto a Israele il rilascio di Tiago Avila e Saif Boukeshek, i due attivisti della flottiglia detenuti nel paese dopo il fermo in mare. Non è un crimine mostrare solidarietà e tentare di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese di Gaza che ne ha un disperato bisogno, sottolinea l'ufficio, secondo cui i due continuano a essere trattenuti senza accusa. Avila e Boukeshek sono entrambi in sciopero della fame e hanno denunciato maltrattamenti quotidiani in carcere.
11: Dalla mezzanotte la Russia ha lanciato 108 droni sull'Ucraina. Lo ha denunciato Kiev, che parla di violazioni del suo cessate il fuoco, che però è stato proclamato in maniera unilaterale ed è in vigore da oggi. A Putin interessano solo le parate militari, non le vite umane, ha detto il ministro degli esteri ucraino. Sia il Cremlino che Zelensky hanno annunciato tregue per questa settimana, ma in giorni diversi. La tregua di Mosca è prevista per l'8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni della vittoria sovietica della Germania nazista. Quella ucraina non ha al momento una scadenza. Dalla Russia intanto è arrivata la condanna per gli attacchi ucraini di stanotte, prima dell'inizio della tregua di Kiev sulla Crimea.
10: L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti delle piattaforme di consegna a domicilio Glovo e Deliveroo per condotte illecite. L'accusa è di aver comunicato informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico verso i rider. In particolare, nelle proprie comunicazioni ai consumatori, le piattaforme avrebbero messo in evidenza un'immagine aziendale fondata sul rispetto di standard etici e di responsabilità sociale che non corrisponderebbe al vero. L'autorità spiega che ciò è accaduto per quanto riguarda le condizioni di lavoro e il rispetto della legalità nella gestione dei rider, con riferimento anche all'algoritmo utilizzato. Ieri i funzionari dell'antitrust hanno svolto ispezioni nelle sedi delle due società.
11: L'Inter ricorda Evaristo Beccalossi, sarà sempre uno di noi, unico come il suo talento, ha scritto il club in un messaggio di cordoglio. L'ex calciatore, storica bandiera nero-azzurra, è morto a Brescia nella notte. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche, dopo un malore accusato nel gennaio del 2025 e un lungo periodo di coma. Con l'Inter vinse uno scudetto nel 1980, giocò anche nella squadra della sua città, Brescia.
10: 10:34 minuti, tutto. Il giornale radio di Popolare Network torna alle 12:30. Buon ascolto.
9: Popolare Network.
12: Life è il festival che mette insieme teatro, arte e giornalismo. Spettacoli, installazioni, musica, incontri con artisti e giornalisti. Uno sguardo sulla realtà contemporanea, fatto di narrazioni inedite, ambigue, irriverenti, scomode. Dalla Palestina alla democrazia, dalla polarizzazione alla guerra. Perché il teatro può ciò che l'algoritmo non può, creare uno spazio reale, condiviso, vivo. Life, a Milano in Fabbrica del Vapore dal 30 aprile al 21 maggio. Zona klife.it.
13: La Francesca Sud. Un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info@lafrancesca.it.
14: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
15: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Oggi è mercoledì e quindi è A come Asia. Io sono Diana Santini, staremo insieme fino alle 11. Allora, oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi è in Cina, anzi ha da poco concluso un incontro con il suo omologo cinese Wang Yi. Naturalmente tutti gli occhi sono puntati sulla visita di Trump della prossima settimana. Si sta invece concludendo in queste ore un viaggio molto meno sotto i riflettori, cioè quello del presidente di Taiwan, Lai Ching-te, in Eswatini, l'ex Swaziland, che è l'unico stato africano a riconoscere l'isola davanti alle coste cinesi come uno stato. Eswatini è governato da una monarchia per giorni, anzi per settimane. Questo viaggio avrebbe dovuto cadere in occasione del 40° anniversario dell'ascesa al trono dell'attuale sovrano, è stato rimandato perché tutti i paesi africani sul tragitto hanno negato il permesso di sorvolo all'aereo all'aereo presidenziale del presidente taiwanese. Questo per dire qual è lo stato, insomma, dei rapporti di forza tra Oriente e Occidente in Africa. Ma torniamo a noi. Buongiorno, benvenuto Gabriele Battaglia.
16: Buongiorno Diana, buongiorno a tutte e tutti.
15: Allora, Araghchi, il ministro degli esteri iraniano quest'oggi, Trump la prossima settimana, anche questo, anche solo simbolicamente, no? Ci dice qualcosa sul posto che occupa in questo momento Pechino nel palcoscenico del mondo. Intanto Trump siamo sicuri che vada, per adesso ancora non ha disdetto.
16: Per adesso non è arrivata nessuna disdetta e sembra molto probabile a questo punto, anzi non andasse, insomma dovremmo star qui a discutere poi di un colpo di scena che cambia il quadro della situazione. Detto questo, proviamo a tenere un po' tutti insieme. Abbas Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, è arrivato e parlerà con Wang Yi. Wang Yi è il suo omologo, il ministro degli esteri cinese, cioè anzi il plenipotenziario agli esteri, va bene. E Wang Yi nel frattempo ha condannato la guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, definendola illegittima. Va detto che Araghchi è appena stato anche da Putin e a me sembra abbastanza evidente che stia andando un po' in giro, no? Bussando alle sette chiese per agire di sponda, per cercare di coordinarsi con due potenze amiche.
15: Perlomeno due chiese, esatto.
16: Esatto. E due chiese potenzialmente anche protettrici in qualche modo, anche se non direttamente da un punto di vista bellico, militare. Allora, la Cina in questo quadro resta comunque l'acquirente chiave del petrolio iraniano e in questo sfida sempre di più le sanzioni statunitensi. Proprio sabato scorso il Ministero del Commercio di Pechino ha emanato un ordine che esenta le aziende cinesi e in particolare proprio quelle del settore energetico dalle sanzioni unilaterali statunitensi. Cioè Pechino in pratica dice alle proprie imprese che la giurisdizione statunitense, che si pretende extraterritoriale, no, lo sappiamo, bene, non è valida e che quindi, quindi sfidando anche la reazione di Washington, e che quindi le imprese cinesi possono, e non solo possono, ma devono continuare a commerciare con l'Iran. Tra le altre cose, questo non è solamente una questione di interesse, ma anche una sorta di affermazione del diritto internazionale, così la mette Pechino. Noi stiamo difendendo il diritto internazionale. Però è vero che Washington d'altra parte cerca di tagliare le entrate di Teheran, no? Proprio impedendo di vendere petrolio. E questo, come tu dicevi, avviene a una settimana dal previsto viaggio di Trump a Pechino, che ricordiamo 14-15 maggio. Allora, a questo punto noi ci chiediamo se fa parte questa situazione delle schermaglie reciproche tra Cina e Stati Uniti per arrivare all'incontro tra Xi Jinping e Trump in posizione di forza, insomma, oppure se è il preludio a un conflitto di più ampia portata e a questo punto sempre più esplicito tra Washington e Pechino. Va detto che una cosa non esclude necessariamente l'altra, ecco.
15: Allora, sì, esatto, forse entrambe, alcune cose le potremo forse già capire la prossima settimana, quando saremo in onda, verosimilmente Donald Trump sarà in volo verso Pechino. Comunque, invece oggi prendiamo spunto da un fatto di cronaca, un fattaccio anzi di cronaca, la morte di 26 operai, ho letto mi sembra l'ultimo bilancio, nell'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio a Liuyang, nella provincia di Hunan. Liu Yang, che abbiamo scoperto solo grazie a questo insomma a questo incidente, a essere la capitale dei fuochi d'artificio del mondo.
16: Eh sì, praticamente del mondo, perché il fuoco d'artificio, che è un articolo tradizionalmente cinese, è prodotto in questa contea del sud della Cina, che sta al confine tra lo Hunan e il Jiangxi. Produce, insomma, in questa contea se ne produce il 60% di quelli utilizzati in Cina e il 70% di quelli che vengono esportati. Ci sono circa 450 imprese del settore che operano in città. Ora, Diana, Liuyang è una città che ha 1,5 milioni di abitanti, ok? È come se a Milano, nella Milano ristretta
15: della circonvallazione,
16: quella dentro, sì, dentro, diciamo, dentro le tangenziali. Bene, è come se lì dentro ci fossero 450 fabbriche di fuochi d'artificio, cioè una città polveriera. E si dice, cioè i dati ci dicono che l'industria pirotecnica locale impiega 300.000 persone. Abbiamo detto 1,5 milioni di abitanti, 300.000, quindi un quinto lavorano nell'industria pirotecnica, che ha un valore di oltre 50 miliardi di yuan, cioè oltre 6 miliardi di euro. Allora, cosa è successo? Che lunedì scorso un'esplosione in una delle fabbriche di fuochi d'artificio di Liuyang ha provocato, come dicevi, 26 morti e 61 feriti, molti sono gravi, e hanno anche devastato tutta la zona circostante. Questa fabbrica si chiama Huasheng e si occupa sia della produzione sia della distribuzione del materiale pirotecnico ed è operativa dal 2000. Altri dati: la vittima più anziana aveva 68 anni, che è un'età in cui in genere i cinesi sono già abbondantemente in pensione, mentre i più giovani erano ventenni o poco più. E va detto che questo disastro avviene meno di 3 mesi dopo l'esplosione e l'incendio di un negozio di fuochi d'artificio nella provincia dello Hubei. Lì c'erano stati 12 morti. Xi Jinping ha detto che bisogna, insomma, fare in fretta, identificare i responsabili, rafforzare tutte le norme di sicurezza.
15: Beh, i numeri di questi incidenti che hai citato, insomma, sono numeri alti, sensazionali per certi aspetti, anche, diciamo, rapportati alla dimensione della Cina.
16: E sì, cioè, allora, innanzitutto, il numero di questo incidente è grosso, perché da tanti anni si diceva che ci sono dei grossi miglioramenti nell'ambito della sicurezza. Va detto che le autorità cinesi hanno appena comunicato un miglioramento per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, perché nel 2025 si sarebbero registrati 18.300 morti sul lavoro. Sono numeri che a noi sembrano altissimi, lo sono comunque, ma in percentuale sulla popolazione sono inferiori rispetto alle 1.093 morti sul lavoro che si sono verificati in Italia. E comunque le autorità cinesi ci dicono che c'è un calo del 7% dei morti sul lavoro nel 2025 rispetto al 2024. Ok, negli anni quindi si sono fatti dei passi avanti. Ci sono 3 leggi che regolano la sicurezza sul lavoro e prevedono quello che è previsto un po' anche dalle nostre parti, in tutto il mondo, cioè ispezioni regolari, corsi di formazione per i lavoratori, l'utilizzo di attrezzature specifiche per i lavori pericolosi e punizioni per i responsabili, che possono essere sia civili sia penali, e che arrivano anche a prevedere la chiusura totale dell'impresa. I problemi però si verificano quando ci sono i lavoratori precari, temporanei, che magari per i responsabili, che possono essere sia civili sia penali, e che arrivano anche a prevedere la chiusura totale dell'impresa. I problemi però si verificano quando ci sono i lavoratori precari, temporanei, che magari operano in assenza di formazione adeguata e anche di...

0: operaio che immagazzinava due sostanze insieme, perclorato di potassio e ftalato, che dovrebbero essere conservate separatamente, maneggiate con cura. Bene, è interessante notare che di solito queste sostanze sono utilizzate per produrre i cosiddetti fuochi d'artificio ecocompatibili, cioè senza lo zolfo e i metalli, con questa carica esplosiva che è considerata più ecologica e che rappresenta un'alternativa stabile a bassa emissione di fumo rispetto alle componenti tradizionali più tossiche. Bene, è proprio il mercato che richiede fuochi d'artificio più ecologici, cioè i botti
1: Anche qua da
0: sono
1: noi.
0: una tradizione. Eh sì, i botti poi in Cina sono proprio una tradizione, ma negli anni sono stati vietati da molte città, per esempio del centro di Pechino, io sono stato testimone di questo, e specialmente a Capodanno, anche perché lo zolfo e i metalli che tradizionalmente li compongono sono molto inquinanti, no? Ed ecco quindi il fuoco d'artificio ecologico, ma paradossalmente, tragicamente, in questo caso, se le informazioni poi saranno confermate, un fuoco d'artificio ecologico, ma anche stragista, ecco, diciamo così. Insomma, sono i paradossi, non solo del fuoco d'artificio, ma della fabbrica del mondo, ecco.
1: Eh sì. Che ancora, insomma, sui fuochi d'artificio la Cina continua a essere la fabbrica del mondo che per tante invece attività, un ruolo che per tante attività, diciamo, ha ceduto ad altri paesi vicini, il sud-est asiatico, insomma, mi riferisco anche a tutta la parte tessile. Gabriele, ti ringrazio.
0: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Ti auguro buona giornata perché noi adesso ci spostiamo in India perché si è conclusa questa tornata elettorale che ha coinvolto 5 stati indiani, 2 stati del sud, il Kerala, il Tamil Nadu, Puducherry e poi l'Assam e soprattutto il Bengala, governato dal Partito Comunista e poi da un partito di centrosinistra fin dalla nascita dello Stato indiano nel 1947. Partito del premier indiano, forse l'avete sentito, i risultati sono stati diffusi ieri, Narendra Modi ha vinto, forse possiamo anche dire stravinto, ribaltando, dicono i detrattori, grazie a una campagna elettorale, diciamo non proprio, corretta, ribaltando, dicevo, le previsioni della vigilia che parlavano di un indebolimento invece della leadership di Modi, di una stanchezza dopo anni al governo, invece il fiore di loto è sbocciato nel Bengala occidentale, ha detto Modi, dopo l'esito delle elezioni. Buongiorno e benvenuta, Simona Vittorini.
2: Buongiorno.
1: Docente di politica indiana alla SOAS di Londra, che insomma spesso ci aiuta a leggere i fatti del subcontinente. Dicevamo, quali sono dunque gli ingredienti di questa vittoria? Certo, il bisogno di cambiamento, ma insomma è stata una campagna elettorale molto dura, sia dal punto di vista appunto della denuncia di brogli, sia proprio dei temi che sono stati affrontati.
2: Sì, certo, però prima di arrivare a quel punto volevo fare una precisazione, no, una precisazione, un commento, che questa vittoria del BJP, come hai detto anche tu, è stata abbastanza eccezionale, perché alcuni l'hanno addirittura paragonata per peso simbolico e politico a quella del BJP del 2014, che aveva proiettato Modi al governo nazionale. Quindi, perché è il completamento di questa espansione geografica del partito di Modi, che sembrava fino adesso impossibile, perché per tante ragioni, perché per esempio il BJP, che era sempre stato considerato un partito del nord conservatore, della pianura gangetica, invece adesso ha occupato quasi tutta la porzione orientale dell'India. Quindi è una vittoria molto importante.
1: Sì, e in effetti forse il Bengala, che ha rappresentato per molti decenni anche il simbolo di un'India multiculturale,
2: Certo.
1: insomma, è un'ottima, insomma, cartina di tornasole di questo processo che stai
2: Sì.
1: descrivendo. Questo simbolo è decisamente più ammaccato oggi e di contro, lo dicevi, c'è un partito apertamente nazionalista con venature razziste che controlla 22 stati su 28, una concentrazione di potere inedita, forse, comunque negli ultimi
2: Esatto.
1: decenni.
2: Negli ultimi 10 anni assolutamente, sì, sicuramente questo.

0: sta indirizzando un cambiamento di rotta, di sicuro. E poi chiedevi appunto come la ragione dietro questo voto. Sicuramente un voto di protesta, come avevi accennato anche tu, il cosiddetto anti-incumbency in inglese, cioè chi è da troppo al potere spesso paga il conto. Però anche c'è stata tanta disoccupazione, stagnazione economica, una percepita corruzione, che erano stati appunto i temi dominanti di questa campagna. C'è stato uno scandalo anche diciamo degli scandali politici che hanno travolto il governo della leader di Mamata Banerjee, però soprattutto il partito del TMC, quello che era il governo fino adesso, era stato aveva praticamente non era riuscito a dare, non offriva niente di nuovo, non offriva niente di nuovo, non c'era nessuna visione, nessuna proposta fresca, e il suo messaggio, il messaggio della leader, soprattutto sono solo io l'ostacolo contro Modi, non è stato abbastanza.
1: Tant'è che lei stessa ha perso il suo seggio in Parlamento, oltre a perdere le elezioni.
0: Assolutamente, dei risultati abbastanza sconvolgenti, sì.
1: La campagna elettorale è stata segnata anche, però chiedo a te, poi secondo dal tuo punto di vista, insomma, quanto può avere pesato questa questione, è stata segnata anche dalle proteste per un pesantissimo riordino delle liste elettorali che ha portato all'estromissione di qualche milione di votanti, la maggior parte dei quali musulmani. Quanto può avere influito questo riordino e quanto invece, diciamo, la vittoria del BJP in West Bengala, è la fotografia appunto dei tempi che cambiano.
0: Allora, sì, questa è una buona domanda perché gli analisti stanno ancora vedendo quanto questa revisione intensiva speciale delle liste abbia influito sul risultato del voto. Sembra che la differenza di voti fra il BJP e il partito di Mamata Banerjee sia stata sull'ordine di 3 milioni e più. E il numero di coloro che sono stati cancellati, diciamo, dai registri e che non abbiano, anzi, sono rimasti, diciamo, in bilico, sono 2 milioni e più di 2, quasi 2 milioni e 700 mila. Quindi, così a prima analisi, può suggerire che questa revisione abbia avuto un impatto molto importante.
1: Magari il BJP avrebbe vinto lo stesso, ma certo con uno scarto molto minore.
0: Esatto, anche perché poi bisogna vedere dove sono stati distribuiti questi elettori che mancavano dai registri elettorali, in quali circoli elettorali, eccetera. Però sicuramente ha avuto un impatto, soprattutto se è vero che è quello che sembra che la maggior parte di coloro che sono stati esclusi fossero musulmani. E questo si sa, in Bengala il 27% della popolazione è musulmana. Però questo no, non toglie il fatto che il risultato elettorale è stato sicuramente è anche un indizio di un cambiamento ideologico dell'elettorato bengalese, perché si vede che c'è un sostegno al BJP non solo come voto di protesta, ma anche alla sua ideologia.
1: Infatti una campagna elettorale, leggevo, dominata anche proprio dai temi, propri, dai temi identitari del partito del
0: Esattamente.
1: Premier, cioè la propaganda di fatto, anti-islamica, che è sorprendente appunto possa attecchire in modo così, fertile, diciamo, in un paese dove più di un quarto della popolazione, quasi un terzo della popolazione è di religione musulmana.
0: Ma sì, infatti, questo è un risultato che forse è uno dei più sorprendenti, perché spesso il West Bengala si era, come avevi anche descritto te all'inizio, è sempre stato descritto come uno degli stati molto modernizzati, avanzati, con una cultura molto, con un'identità culturale, identità anche etnica molto forte, si parla bengali, non la lingua hindi per esempio, e spesso il BJP invece, diciamo lo zoccolo duro di sostegno del BJP era stato identificato negli stati più poveri dell'India, quelli considerati più arretrati, più bigotti, più anche poco istruiti. E quindi questo cambiamento nel West Bengala, questo andare incontro all'ideologia dell'Hindutva, e quindi un'ideologia, come dicevamo prima, abbastanza settaria, addirittura definita quasi fascista, è scioccante, perché non ce lo si aspettava da questo stato con un'identità così diversa.
1: Un altro dei temi della campagna elettorale, soprattutto nelle scorse settimane più che negli ultimi giorni, è stato quello della sicurezza, no? Per dire anche come poi sotto elezioni tutto venga messo in qualche modo a profitto. C'è stato un brutto episodio di cronaca, uno stupro con un femminicidio, e in effetti nelle analisi del giorno dopo questa propaganda diciamo securitaria, questo bisogno di sicurezza è stato sfruttato dal partito di Modi, e soprattutto le donne sembra che abbiano premiato, diciamo, questa retorica. Sì. Un altro elemento che volevo mettere lì è l'altissima partecipazione al voto. Anche questo, diciamo, dà una misura di quanto è significativo questo cambio al governo.
0: Sì, c'è stata un'affluenza record del 93% quasi, il dato più alto di sempre, anche nel Bengala occidentale. Quindi questo è chiaramente un segnale della forte mobilitazione, e probabilmente già questo dato era indicativo di una forte mobilitazione, non certo a favore dello status quo, quindi ci si poteva aspettare un ribaltamento del sistema anche prima dell'uscita dei risultati.
1: minuti è tutto per oggi. Grazie Simona Vittorini, docente di politica indiana alla SOAS di Londra, per il suo racconto, la sua analisi sulle elezioni in Bengala occidentale. Grazie a Gabriele Battaglia. Domani in questo spazio c'è A Come Africa con Sara Milanese, la linea adesso a Pubblica di Lele Liguori. Io ringrazio anche voi naturalmente per l'ascolto e vi auguro buona giornata.
2: Difendere il diritto di protestare, una battaglia sempre più importante e urgente. Nell'ambito della Civil Week, Amnesty International organizza l'incontro Difendere la protesta, i casi di Stati Uniti e Italia, con la professoressa Marla Stone, il senatore Peppe De Cristofaro, Chiara Casotti e Simone Rosa di Amnesty International. Sarà in vendita il rapporto 2026 sui diritti umani nel mondo, sabato 9 maggio alle 11, presso la Casa dei Diritti. Via De Amicis 10. Organizza Gruppo 20 Amnesty International.
3: Il making of di Minima Teatralia.
4: Prove imprevisti, paure e conquiste.
3: Una macchina comica metateatrale.
4: Una compagnia unica nel suo genere.
3: Riuscirà nell'impresa di allestire uno spettacolo davvero inclusivo?
4: Regia Marta Marangoni.
3: Con le canzoni originali dei Te Perdu. In scena 80 persone di diversa età, abilità, provenienza, genere e fragilità.
5: Al Teatro Elfo Puccini il 9-10 maggio.
6: Da sabato 9 a giovedì 14 maggio a Di Mano in Mano torna Vestiaria, abbigliamento vintage, second hand e una speciale selezione di cravatte e foulard.
7: E sabato ritratti in stile retro e consulenza gratuita di Armocromia a Milano in Viale Spinasse 99 02 33 400 800 dimanoinmano.it.
6: Armocromia, non so cosa sia. Chiedo a mia zia. No, mi prenoto sul sito e vado a Vestiaria.
7: Bravo.
8: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in cascina nascosta al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.

0: Buongiorno, buona giornata a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a Pubblica, Radio Popolare. Anche oggi la trasmissione lascia lo spazio di questa mezz'ora alla sintesi delle lezioni di antimafia, come abbiamo fatto ieri e come faremo anche domani. Siamo arrivati al decimo ciclo di queste lezioni, un traguardo importante. Il titolo di questo racconto in 5 puntate è Eroi dell'antimafia. Si tratta di un ciclo di incontri con il professor Nando Dalla Chiesa, presidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, ordinario di sociologia della criminalità organizzata all'Università Statale di Milano. Gli incontri sono ideati dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto e realizzati insieme a Radio Popolare. In questo ciclo abbiamo deciso di ritornare sulle storie di Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Questo per documentare le loro scelte, i loro comportamenti e anche nella dimensione più personale e privata. Abbiamo chiesto al professor Nando Dalla Chiesa, presidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, di tenere questi incontri anche sulla base di alcune sue riflessioni più recenti che prossimamente saranno pubblicate in un suo nuovo libro. Questa mattina vi farò ascoltare la sintesi del quarto incontro che si è svolto martedì 7 aprile alla Casa della Memoria qui a Milano. Il tema dell'incontro con il professor Nando Dalla Chiesa è il giudice Giovanni Falcone. Nando Dalla Chiesa, Casa della Memoria, martedì 7 aprile.
1: Come sapete, si tratta di un ciclo fondato sulla volontà di raccontare delle persone, di inquadrarle nella loro storia, nella storia d'Italia, unendo ciò che si trova sui libri con ciò che si trova sui giornali, su altre fonti di informazioni e soprattutto nella memoria di chi parla. Quindi ho ritenuto di fare uso ampio della mia memoria, cosa che nelle lezioni in genere si fa con molta parsimonia, ma che ho visto in università dare dei buoni risultati, ottimi risultati, perché arrivano a chi ascolta masse di informazioni che non sono facilmente disponibili nelle occasioni pubbliche e neanche nei libri. Quindi quello di oggi è un incontro, uno degli incontri che abbiamo dedicato, sono stati rivolti a ricostruire la memoria di Pio La Torre, di Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con un incontro di apertura che ha cercato di spiegare il significato di questo ciclo e anche l'interesse per la parola eroi. Chi la contesta, chi la ritiene invece perfettamente coerente e anzi rispettosa della qualità degli avvenimenti su cui stiamo ragionando. La scelta è stata quella di usarla, ho cercato di motivarlo nel primo incontro. Secondo me lo capirete meglio che in ogni altro incontro in quello che facciamo oggi, perché di tutte le persone che ho conosciuto e che sono cadute contro la mafia, quella che ha la storia più terribile è sicuramente Giovanni Falcone. Più terribile perché dura di più, perché dura circa 10-11 anni, in cui Falcone diventa, nel sentire comune di una certa popolazione, anche non complice, il morto che cammina. E dobbiamo immaginare, fare uno sforzo di immaginazione, non semplicemente sentire le cose, facciamo uno sforzo di immaginazione. Abbiamo un uomo che sta caricando su di sé il peso della lotta alla mafia e che vive nella città che intende liberare, trattato con sufficienza, a volte con cinismo, a volte con disprezzo, come il morto che cammina, colui che si sa che sarà ucciso, colui senza scampo. Per 10 anni ha vissuto così. E questo basta a qualificare anche il valore di questo incontro, perché se c'è una persona, un simbolo della lotta alla mafia di cui si pensa di sapere tutto, è sempre Giovanni Falcone. Ma vuoi che non sappia chi sia Giovanni Falcone? o è che non sappia che contributo ha dato, ma certo il grande giudice perché? Che cosa ha detto, cosa ha fatto, che cosa ha pensato? La vittima della mafia, certo, con quel boato fatto a pezzi, con la moglie, con la scorta, tutti sanno queste cose, ma le informazioni relative a questi punti non ci spiegano chi è stato Giovanni Falcone. Lo possono spiegare per l'alunno ragazzino che ha la fortuna di trovare un libro di storia nel quale in 5 righe si spiega che nel 1992 la mafia uccise 2 giudici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e che magari ha la fortuna di vedere arrivare nella sua scuola una volta il fratello del giudice, Salvatore Borsellino, o ha un insegnante premurosamente lo informa, gli dà qualche informazione perché lavora con Libera, perché lavora con la scuola Caponnetto, perché lavora nei centri di promozione della legalità. Ma vedete, io sono partito con un'esperienza didattica che si chiama Università Itinerante, proprio dopo aver sentito le massime autorità dello Stato, non c'era il Presidente della Repubblica, ma ce n'erano tanti, tanti che avevano diritto e il dovere della memoria e che spiegavano a ragazzini, a ragazzi che stavano facendo l'esperienza della nave della legalità il 22 sera, la vigilia dell'anniversario della morte di Falcone, il loro viaggio da Civitavecchia verso Palermo. Ne abbiamo già parlato e ne ho già accennato, ma è un'esperienza unica questa, che purtroppo non si fa più perché qualcuno ha accusato il Ministero di proporre un turismo dell'antimafia. Vi assicuro che era tutto fuorché turismo, era faticosissimo, era un frutto di uno slancio di impegno da parte della scuola italiana.
0: State ascoltando Radio Popolare, la sintesi dell'incontro alla Casa della Memoria del 7 aprile scorso per il ciclo Lezioni di Antimafia. Qui adesso, nel prossimo brano che vi faccio ascoltare, il professor Dalla Chiesa racconta l'episodio della nave della legalità, ne faceva già cenno, l'invito che ricevette dal Ministero dell'Istruzione a partecipare insieme alle autorità dello Stato ad una commemorazione del giudice Giovanni Falcone. Assistetti ad una scena che mi provò, dice in questa parte del racconto Nando Dalla Chiesa.
1: Comunque, la prima sera che venne invitato dal Ministero era il 2013, in rappresentanza dell'università, che non partecipava normalmente a questi incontri, c'era soltanto la scuola, assistetti a una scena che mi provò. Ragazzi e ragazze disposti ad anfiteatro sotto, diciamo, a cerchio, a semicerchio, davanti ai loro relatori, che erano le autorità dello Stato, che erano state invitate a parlare di questo argomento, a spiegare chi fosse Giovanni Falcone la sera prima di andare a ricordare il suo anniversario a Palermo. Lo ricordarono in tanti, io cercavo di cogliere in quelle memorie quello che io sapevo, quello che io ricordavo, e non ce n'era segno. Falcone e Borsellino, che sono stati uccisi dalla mafia perché rappresentavano lo Stato, perché rappresentavano il diritto, rappresentavano la giustizia, tutti e due morti in modo sconvolgente. E mi sono detto, e tutto il resto dov'è? E quello che io ho vissuto dov'è finito? Quello che ho accumulato come memoria dolorosa, non anno dopo anno, mese dopo mese, perché quel libro che hai citato tu, io l'ho scritto senza rivedere nulla, l'ho scritto a memoria, ho rivisto mese per mese, ho rivisto soltanto le citazioni testuali. Tutto questo dov'è? Davvero è andata così? Falcone e Borsellino, rappresentanti di uno Stato che ha le loro spalle e che deve subire l'assalto mafioso? A quel punto ho detto ai miei studenti, noi ci vediamo sul ponte della nave a mezzanotte e queste cose ve le racconto io. Ed è stato così. Siccome ho visto quale potenza avesse il viaggio, il cielo all'aperto, le stelle, per stimolare la partecipazione, la voglia di sapere, la fantasia, la voglia di immaginare degli studenti, abbiamo poi convertito quel ponte sulla nave in un'esperienza che chiamo Università Itinerante, che viene ripetuta tutte le estati.
0: Quale storia di Giovanni Falcone veniva raccontata da quelle autorità dello Stato di cui parla il professor Dalla Chiesa? Torniamo alla Casa della Memoria, martedì 7 aprile.
1: E la storia di Falcone non era quella di un giudice che insieme a un altro giudice, spalleggiato dallo Stato, rappresentando lo Stato, con dietro lo Stato, avesse incontrato una mafia nemica in una guerra tra due entità totalmente incompatibili l'una con l'altra, ma proprio per niente. Falcone fece il morto che cammina per 10 anni, dovendosela vedere con quello Stato che, ve lo farò vedere poi, che agli studenti veniva raccontato essergli dietro, di cui era rappresentante, nitido rappresentante. Se questa è la memoria dello Stato, mi sono detto, se questa è la memoria che lo Stato consegna ai giovani di oggi, cioè quelli di allora, del 2013, ho detto, stiamo freschi. Ma perché dobbiamo dire che senza memoria un paese non sa dove andare? Chi gliela dà la sua memoria? Chi glielo racconta? Questa cosa è continuato a coglierla in tutti gli incontri che si sono fatti, ma non soltanto quelli del 23 di maggio a Palermo, nell'aula bunker, ma in tutti gli incontri in cui viene citato Falcone. Oggi vi farò vedere cos'è il metodo Falcone. Per tutti il metodo Falcone è follow the money. Non ci vuole niente, impari 3 paroline, le metti in giro, fai anche quello che sa l'inglese, sai tutto, sai Falcone, sai l'inglese, sei un dio in terra. Ma questa è una bufala. Il metodo Falcone è sicuramente segui il denaro, ma è molto di più, ma è molto di più. Perché oggi segui il denaro, lo può dire chiunque, lo può fare anche chiunque. Lui ebbe l'intuito di farlo per primo. Oggi si fa normalmente, eppure il metodo Falcone non viene seguito. Perché se venisse seguito il metodo Falcone, la nostra giustizia non sarebbe questa. E il nostro Stato non sarebbe questo. Evidentemente il metodo Falcone era altro, era molto di più. Non era una questione tecnica, era una questione di mente, di pensiero, di idea delle istituzioni. E questo è molto difficile da ricostruire, questo è molto difficile da trasmettere. Non è una tecnicalità, non è una cosa che si impara in un master, come seguire il denaro. È qualcosa che ti arriva attraverso un processo lungo di apprendimento a cui collaborano e cooperano tanti e tanti soggetti, alcuni con una profondità irraggiungibile. D'altra parte questi quattro esempi sono quattro grandi maestri e si impara da loro di più di quanto si possa imparare da altri. Farò anche degli esempi, ma certo Falcone impara da suo padre anche, che era un funzionario pubblico, e che si vantava di non essere mai entrato nella sua vita in un bar. Dice, ma è matto? No, perché un funzionario pubblico a Palermo, se entra in un bar, si espone a una possibilità di promiscuità con gli altri. Intanto frequenta un luogo pubblico, e non è un luogo pubblico istituzionale. Entra in un posto in cui può trovare chiunque, può scambiare parole con chiunque, in cui chiunque può chiedergli un favore, e a partire dal quale chiunque può dire che è suo amico. Io lo conosco bene, soprattutto in terra di Sicilia, lasciatemelo dire. Questa è la lezione che prende Falcone da suo padre, e credo che sia una lezione che sia congiunta con altre che non mi sono arrivate però direttamente da lui. Sappiamo che era stato formato anche al culto di Mazzini, Falcone, l'ideale risorgimentale di poter anche cadere per la patria, che avrebbe voluto fare anche l'ufficiale, poi credo l'ufficiale di Marina, se ricordo bene, poi fece il magistrato, laureandosi in giurisprudenza a Palermo e andando poi per un certo periodo a Trapani, che era considerata l'area più insidiosa dal punto di vista della dei rapporti tra mafia ed economia, le famose banche di Trapani, però quella fu la sua occasione per lavorare proprio sulla economia mafiosa, sulle banche, sui bilanci, a leggere i bilanci, a leggere i passaggi di conti correnti, cosa che nella cultura del magistrato non c'era, una cultura totalmente e nel modo più formale giuridica, non c'era una cultura economica, ma la mafia era diventato anche un potere economico. Quindi Falcone fa un'università dove non gli insegnano che cos'è la mafia, non gli insegnano che cos'è la mafia, non lo insegnano ancora adesso in tantissime università, e dove non gli insegnano a leggere i bilanci. È un autodidatta, è un grandioso autodidatta, ed è anche una persona che sa sfidare la cultura mafiosa come nessuno ha fatto. La sfida dall'interno della cultura siciliana, di cui egli sosteneva la cultura mafiosa era una perversione, ma non un ente estraneo. E questo lo metteva fuori dalla schiera dei portatori di vittimismo, che è particolarmente folta in tutto il sud, ormai anche in tutto il nord, intendiamoci. Ma allora, quello che colpiva anche me, arrivando in Sicilia per fare l'ultimo anno di liceo, era questo vittimismo di noi che abbiamo subito, di noi che abbiamo pagato. E poi tu leggi i libri di storia, quelli sì, e leggi anche quello che dice Gramsci, non c'è le due regioni che hanno contribuito di più a costruire lo Stato unitario, sono stati il Piemonte e la Sicilia. Il Piemonte e la Sicilia, altro che vittime del Piemonte, che vittime di tutto il nord. Fior di uomini politici hanno guidato lo Stato unitario dalla Presidenza del Consiglio al Ministero degli Interni ed altri ruoli rilevanti. Ecco, Falcone non fa parte di questo sistema vittimistico e non ha indugi nel qualificare la cultura mafiosa come una perversione della cultura siciliana.
0: Nando Dalla Chiesa all'incontro della Casa della Memoria del 7 aprile scorso, dedicato a Giovanni Falcone. Il professor Dalla Chiesa denuncia il modo distorto in cui vengono raccontate biografie come quella di Giovanni Falcone da parte delle autorità dello Stato. Dalla Chiesa fa l'esempio del metodo Falcone, come avete sentito, non è una questione tecnica, diceva, ma una questione di mente, di pensiero, e difficile perfino da ricostruire, da trasmettere. Torniamo alla Casa della Memoria a martedì 7 aprile.
1: Questo è importante in lui, perché in lui anche la nostra cultura è qualcosa di somigliante alla cultura mafiosa. Quando la mafia ci assomiglia, noi ci assomigliamo i siciliani, la mafia ci assomiglia. Non consideratelo un mostro estraneo, la mafia ci assomiglia. E la prima lotta che dobbiamo fare, come disse una ragazzina di 17 anni, di cui avrete sentito parlare, Rita Atria, in un suo tema, prima di suicidarsi, è la mafia che è dentro di noi. Falcone lo diceva con grande chiarezza. Consiglio a tutti di leggere più volte, non una volta sola, il suo libro Cose di Cosa Nostra, un'intervista di Marcel Padovani fatta per Rizzoli nel 1991, che vi assicuro, ogni volta che la legge, io l'ho letta 12 volte, ogni volta che la leggete vi dà tante cose in più, perché la realtà ti ha insegnato delle cose in più e quindi tu capisci di più quello che lui sta dicendo e le sue analisi generali anche sul potere, sullo Stato, sulle istituzioni. Ecco, questo famoso segui il denaro, diciamolo, un giudice milanese di grande valore, che è Giuliano Turone, che è stato il giudice che ha fatto l'inchiesta sulla P2, è stato il giudice che ha arrestato Luciano Ligio a Milano, è stato giudice di Cassazione, è stato l'autore del libro più completo che ci sia sull'articolo 416 bis, che adesso credo che sia giunto alla quarta edizione, adesso lo firmano insieme lui e un professore della Statale di Milano, che è Fabio Basile. Giuliano Turone dice, è stata la sua impresa maggiore dal punto di vista dell'intelligenza giuridica, e questo è probabilmente vero. Quella su Rosario Spatola era un costruttore palermitano di alte frequentazioni, molto ricco, credo che di avervelo già detto, era il settimo contribuente d'Italia, Rosario Spatola. Uno pensa a un mafioso, no, lo vedi in cima ai contribuenti italiani, quindi neanche evasore fiscale, almeno allo stesso livello di tutti. Ed è a lui che Falcone applica in quel processo quello che ha imparato sul rapporto tra mafia e movimenti di denaro.
0: State ascoltando Nando Dalla Chiesa, martedì 7 aprile alla Casa della Memoria di Milano per il ciclo di lezioni di antimafia. Ora vi faccio ascoltare un ultimo brano del racconto su Giovanni Falcone fatto dal professor Dalla Chiesa.
1: Come l'ho conosciuto? Prima di farvi vedere la slide che è rivelatrice di tante cose, io so di Giovanni Falcone, so che c'è questo giudice bravo a Palermo di cui parlano tutti. Quando uccidono mio padre e devo andare, e ho la prima testimonianza da rilasciare, io non dico quello che penso, non dico quello che so. Quindi hai contravvenuto un tuo obbligo, un tuo dovere morale? Sì, per salvare la verità. Perché se io avessi detto quello che pensavo, gli interessati l'avrebbero saputo subito, io l'avrei pagata e la verità non ci sarebbe stata. La mafia bisogna conoscerla e bisogna sapere come comportarsi di fronte a tutto ciò in cui puoi incontrarti con lei. E ho pensato, e non ho sbagliato, perché, vedete, il procuratore capo di Palermo di allora disse a un certo punto a mio zio, che il fratello minore di mio padre, che incalzava per sapere delle cose, perché non, gli ho fatto grazia di tutte le questioni, l'ingresso nella prefettura di notte, le lenzuola, eccetera, eccetera, la cassaforte vuota, comunque gli disse: ma allora che cosa sappiamo di quello che è, di cui stiamo parlando tutti i giornali? Glielo disse una settimana dopo. Mio padre venne ucciso il 3 settembre, il procuratore gli disse: ma lei non penserà che io per questo omicidio mi giochi le ferie. Mio zio, che era alto, robusto, gli si alzò contro, e tutta la sua possanza, disse, vorrà dire la sua coscienza, non si potrà giocare. Ma erano le ferie. Un altro magistrato si sarebbe successivamente suicidato per essere stato accusato da dei pentiti di aver intrattenuto rapporti con Cosa Nostra. Ma cosa volete che andassi a raccontare? Poi ci chiama Falcone, mi trovo davanti una magistratura totalmente diversa, proprio una specie di magistrato quasi non prevista dal copione. Qualunque magistrato ci avrebbe convocato a Palazzo di Giustizia di Palermo per avere tutti i reporter, le telecamere davanti al suo studio, per dire, poi per fare finta di non voler apparire dicendo no, non dico niente, ma intanto gli hai chiamati, gliel'hai fatto sapere, dici non vi dico niente. Falcone non ci chiamò al Palazzo di Giustizia di Palermo, e questo lo dico perché secondo me spiega chi è, anche il metodo. Non voleva che si sapesse che noi andavamo a parlare, non voleva che qualcuno si mettesse in agitazione e cercasse di sapere cosa avevamo detto. Quindi ci chiamò in una caserma dei carabinieri della periferia di Roma. Nessuno ci vide arrivare, nessuno seppe niente. E lui si mise lì a trascrivere quello che noi dicevamo. Non c'era neanche il cancelliere, era solo lui, in modo tale che nessuno sapesse quello che noi stavamo dicendo. Probabilmente perché da quello che io già avevo detto ai giornali intuiva che ci fosse qualcosa da tenere riservato. A un certo punto disse all'altro giudice di allontanarsi, non so, non mi ricordo per quale ragione, in quale modo, fatto sta che poi l'interrogatorio, la deposizione venne davanti a lui e basta. Poi firmammo, non ci disse niente, ci fece capire, questo sì, che sopra la mafia c'era qualcuno, ma non perché avesse la teoria, come poi vi dirò, che c'è qualcuno che dà ordini alla mafia, ma che probabilmente qualcuno l'avesse chiesto. Gli feci un triangolino senza fare nomi, ce ne andammo, e ebbi l'impressione di un grandissimo giudice che scrive a mano da solo tutto, per garantire il silenzio, per garantire la... per non dare vantaggi al nemico. Il nemico mica ti dice che cosa sta facendo. Tu non puoi dirgli che cosa stanno dicendo, se sono i figli della chiesa, sono andati a parlare, che cosa hanno detto, dove, come. Era la sua serietà.
0: Avete ascoltato il professor Nando Dalla Chiesa, che ha raccontato il giudice Giovanni Falcone alla Casa della Memoria di Milano il 7 aprile scorso. L'integrale di quell'incontro, come di tutti gli altri, li potete ascoltare su radiopopolare.it alla pagina Lezioni di Antimafia. Con le sintesi delle lezioni di antimafia ci risentiamo domani, il 7 maggio, sempre alle 11 in questo spazio di Pubblica. Grazie a tutte e a tutti, ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata dalle Liguori.

0: la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il tosa erba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli 249,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini e come sempre il numero a cui potete scriverci 331-62-14013 per WhatsApp, Telegram e se volete anche un SMS. Diretta chiocciola popolarenetwork.it invece la mail per scriverci durante la puntata e ancora vi ricordo che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it e sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare per informazioni, segnalazioni, richieste e commenti anche in altri momenti che non siano la diretta. Vi ricordo anche che saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti che affronteremo quest'oggi. Ritorna la nuova rubrica di Cult, Ore d'Ozio, a cura di Francesca Scotti. Vi parleremo dell'ultimo film Bayul di Francesco Clerici con un'intervista di Barbara Sorrentini. Inizia Lecite Visioni 2025, la rassegna l'unica in Italia di teatro LGBTQ+, al Teatro Filodrammatici con uno spettacolo che si intitola Il pianeta gigante. Ne parleremo con chi l'ha scritto e con Michele Di Giacomo che cura tutta la rassegna. Invece apriamo con una serie di informazioni e aggiornamenti su una situazione che come Tiziana Ricci e altre voci insieme a lei ci hanno ricordato per tutte queste settimane, testimonia una estrema volatilità dell'atmosfera alla Biennale di Venezia. Tiziana, buongiorno.
1: Buongiorno Ira, sì, l'abbiamo detto, ce l'aspettavamo che ci fossero delle proteste. Già sono cominciate ieri con una manifestazione contro il genocidio in Palestina di artisti palestinesi e non solo, davanti ai giardini. Ma questa mattina c'è fermento, come pensavamo, del resto, davanti al padiglione russo, perché è quello, è il pomo della discordia di questi giorni. Ricordo brevemente, il ministro Giuli, insomma il governo, non l'avrebbe voluto e invece Pietrangelo Buttafuoco,
0: presidente della Biennale,
1: della Biennale, ha fatto la sua decisione autonoma basata sulle norme dello statuto e ha detto che è impossibile perché non è la Biennale che invita i paesi, ma ogni singolo padiglione è come se fosse un piccolo consolato, fa parte del paese. Quindi se il paese decide di aprirlo è impossibile vietarglielo, eccetera. E ha deciso così. Solo che qual è il problema? È che questa cosa non piace al nostro governo e non piace nemmeno alla UE, alla Commissione Europea, che ha minacciato la Biennale di sospendere i finanziamenti, 2 milioni di finanziamenti, e comunque non solo quello. Ieri infatti si parlava di una nuova lettera dove si dice che la Biennale ha aiutato comunque a organizzare il padiglione, quindi ha dato un vantaggio alla Russia, quindi non ha rispettato le decisioni sulle sanzioni alla Russia, e questo potrebbe comportare grossi problemi. Allora poi vedremo che cosa hanno deciso, ce lo dirà anche Roberto che è lì davanti, perché sta assistendo alle proteste che sono davanti al padiglione russo. Roberto Pinto.
0: Buongiorno Roberto. Niente, sparito, forse è stato silenziato. Allora facciamo una cosa, se Titi sì, ci dà ancora qualche altro dettaglio lo richiamo.
1: Sì. Volevo anche dirvi che dunque la giuria composta da tutte donne, nominate tra l'altro da Koyo Kuo, che era la curatrice che poi purtroppo l'estate scorsa è mancata, però hanno mantenuto il progetto di Koyo Kuo, quindi rispetto dell'etica, attenzione per i paesi in via di sviluppo, eccetera, e si sono, diciamo, moralmente opposte alla presenza anche loro del padiglione russo e di Israele, dicendo vabbè, allora almeno però non li mettiamo a concorrere per i premi, non li premiamo. Però questo ha sollevato le proteste di un artista israeliano che ha detto no, allora io faccio ricorso, e poi c'era il rischio di altri ricorsi, e la fondazione ha consigliato alle componenti della giuria di dimettersi, dimettetevi. E praticamente adesso cosa succede? Che Buttafuoco ha detto, vabbè, visto che il premio non lo daremo noi, Leone d'Oro, Leone d'Argento, eccetera, lo daranno i visitatori, sovvertendo le norme della Biennale. Ecco, adesso vi ho fatto un po' il quadro, ma andiamo davanti al padiglione con
0: sì,
1: Roberto Pinto.
0: C'è un audio però, forse, da ascoltare per introdurre Roberto.
1: Ah,
0: no?
1: Sì,
0: mm.
1: Sì.
0: Allora, queste sono le proteste di poco fa, cioè quest'audio, no?
1: Ecco, immaginate gente col cappuccio davanti, adesso Roberto ci dirà, ma sono arrivate anche le Pussy Riot che in questi giorni avevano detto noi vogliamo fare un'incursione di protesta.
0: Se, trattandosi del padiglione russo, ovviamente le loro motivazioni sono doppie forse. Allora, mentre ci teniamo in sottofondo la fine di quest'audio raccolto proprio da Roberto Pinto, gli diamo dunque il benvenuto, ci siamo ricollegati. Ciao Roberto.
2: Ciao, ciao.
0: Eccoti.
1: Roberto?
2: Sì, sì.
1: Ci senti? Ci senti? Allora, raccontaci cosa sta succedendo, perché davanti al padiglione c'è un po' di protesta, di putiferio, anche colorato, vero?
2: Molto colorato. E in realtà adesso in questo istante sono proprio, cioè da qualche un paio di minuti sono andate tutte via. Le Pussy Riot e questo gruppo di protesta che evidentemente ha appunto ha usato tutti i mezzi possibili di una vera e propria performance per in qualche modo andare in contrasto con quello che è il padiglione russo. Ecco, l'apertura e anche direi i contenuti di questo padiglione che in questi giorni rimarrà aperto almeno i giorni dell'inaugurazione, poi da come è stato annunciato sarà chiuso, rimarrà chiuso con probabilmente dei video di ciò che era successo dentro che saranno proiettati su degli schermi nella parte esterna del padiglione, ma in qualche modo sostanzialmente chiuso. Ecco, è un padiglione che sembra un po', ecco,
1: senti, scusa Roberto, ti dico che sì, questa decisione di chiuderlo e di proiettare fuori forse è una specie di, come dire, di escamotage per evitare il rischio di sanzioni, almeno così si legge oggi stamattina sui giornali.
2: Sì, comunque, ecco, quello che c'è da precisare è che i padiglioni sono autonomi, sono una specie di piccole diciamo postazioni diplomatiche all'interno, sì, di un luogo della cultura. Quindi i russi hanno comprato e hanno fatto costruire il padiglione, così come i giapponesi o
1: sì,
2: gli
1: inglesi, certo,
2: eccetera. E quindi sono autonomi, loro non devono chiedere il permesso alla Biennale, ecco. Quindi credo che sia un tacito accordo, ovviamente, che possa in qualche modo dare la possibilità ai rossi di far vedere quanto in realtà appunto c'erano delle potenzialità in questa scelta artistica. Io ne dubito, ma poi magari ne parliamo con più attenzione.
1: Sì,
2: però ecco, l'idea credo che sia poi trovare un accordo con Buttafuoco, che tutto sommato ha fatto di tutto anche per salvaguardare lo statuto della Biennale,
1: l'autonomia,
2: e
1: certo,
2: la partecipazione di tutte le persone, di tutti gli stati che avevano aderito. Ecco.
1: Senti Roberto, tu hai avuto la possibilità di visitarlo stamattina e io volevo chiederti una cosa. Le Pussy Riot, ma non solo loro, ritengono, sì, che comunque il governo russo abbia mandato degli artisti che non sono scomodi, che non sono dissidenti, no? E loro dicono, vabbè, la cultura russa lì è rappresentata da artisti filogovernativi.
2: Ma secondo me hanno fatto addirittura un passo ancora più furbo, secondo me questi hanno in qualche modo visto anche l'attenzione verso un'arte più collaborativa, più accogliente verso la partecipazione del pubblico, dello spettatore, eccetera, hanno usato, diciamo, le armi dell'arte relazionale per creare un luogo di accoglienza, quindi in qualche modo facendo vedere, come dire, in trasparenza che la Russia è un luogo accogliente, cosa che ovviamente non lo è né per chi è dissidente né per chi è omosessuale o che comunque non sia legato diciamo a regime, ecco, e qui c'è una parte interiore dove c'è musica dance, dove ci sono due DJ che si alternano, quindi è un posto come dire, che tra virgolette è anche piacevole dove stare, però è chiaro che questo diventa, come dire, una trappola, come dire, una una sorta di...
1: Sì, e da un lato mi viene da pensare che solitamente gli artisti più sensibili e più interessanti sono attenti a quello che accade, no? Invece lì sembra che proprio nel mondo...
2: Sì.
1: Non c'è nessuna attenzione per quello che sta accadendo nel mondo proprio.
2: Assolutamente zero. O meglio, c'è una parvenza di attenzione che è data da una, come dire, un fare l'occhiolino all'ecologia, quindi si parla di fiori, si parla di piante, si parla di, che ne so, del rapporto che noi abbiamo con le piante che non passa attraverso il corpo e quindi che dobbiamo dedicare più attenzione. Sì, ma il grande contrario, come dire, la guerra è la scelta meno ecologica che si possa pensare.
1: Senti, ecco, Roberto,
2: dal punto di vista, quindi
1: hai detto che,
2: come dire, ipocrita, come ecco, forse la parola giusta è un padiglione ipocrita.
1: Ipocrita. Senti, se ne sono andati quelli che protestavano senza nessun problema o la polizia è intervenuta?
2: No. Diciamo, non ci sono stati.
1: Okay.
2: Probabilmente ci sono stati confini che non sono stati superati, quindi per questo sono stati, diciamo, tutto e la polizia.
1: Sì, sappiamo che c'è stata anche una mediazione, sì, da parte di Luca Zaia, perché ha parlato a buttafuoco di questa protesta e della presenza, sì, delle Pussy Riot, per cui probabilmente è riuscito a ottenere che non venissero impedite. Sì. Senti, volevo chiederti, vabbè, adesso questo è il padiglione russo, non vogliamo neanche fargli troppa pubblicità. So che tu ieri hai visitato uno spazio espositivo dedicato agli artisti dell'Ucraina.
2: Sì, allora c'è il Pinkuch Art Center, che è una fondazione anche che è da alcuni anni che sta facendo, da due edizioni esattamente, che sta facendo delle mostre collaterali molto interessanti, non chiamando solo gli artisti ucraini, ma anche artisti come, non so, Pasita Bin, o tanti
1: bravissima,
2: altri che sono bravissimi e che sanno raccontare le cose, ecco, e che avevano più o meno come soggetto o diciamo intellettuali che vengono dall'Ucraina o comunque avevano a che fare con temi che diciamo sono legati all'Ucraina. La mostra è molto bella e vicino all'Accademia, ecco, per dare una indicazione, sì, come dire, di massima per gli ascoltatori, ed è piena di cose anche interessanti. Diciamo, se Gianna Kadirova, che è un'artista ucraina molto brava, che ha usato molto la fotografia e le installazioni come suo media privilegiato, ha fatto veramente un lavoro molto interessante, questo sì, sull'ecologia della guerra, nel senso che lei è andata a recuperare piante che si sono salvate anche in mezzo ai bombardamenti, fotografandole o prendendole e diciamo travasandole o appunto recuperandole da case bruciate, che poi pensando anche alla lunga ondata o a una storia più ancora più antica dell'Ucraina, cioè Chernobyl, mi sembra che sia appunto un gesto di protezione che vada, che parli della guerra ma vada al di là della guerra, ecco, che sia un lavoro che secondo me, insomma, è molto profondo e molto interessante, ecco.
1: Va bene. Senti, tu adesso continuerai a girare tra i padiglioni, immagino, vero?
2: Sì, sì.
1: Bisogna, ecco, io lo so come funziona, sì, bisogna vederli il prima possibile, perché man mano che, sì, passano i giorni arriva un sacco di gente e poi ci sono code di ore, sì, davanti a un padiglione. Sì, sì.
2: Ormai da corrispondente con i capelli bianchi mi sembra che le aspettative siano al solito rispettate. Ho dato un'occhiata, ecco, ai padiglioni centrali, quelli di Germania, di Gran,
1: sì,
2: Bretagna,
1: poi
2: Francia, rimangono, insomma, che sono tutti di grandi livello e molto interessanti.
1: Poi siamo anche molto curiosi.
2: Non francesi, tedeschi o della Gran Bretagna, ma immigrati che commentano le cose,
1: sì,
2: anche qui,
1: sì,
2: dovremmo imparare la lezione
1: infatti.
2: E finalmente capire che, insomma, la Biennale è qualcosa di internazionale,
1: è aperto a tutti, sì,
2: esatto.
1: Quindi siamo particolarmente interessati, quando la vedrai, alla mostra, quella centrale, quella voluta da Koyo Kuo, sì, che forse possiamo dire che è quella che dà un po' il titolo in minor keys alla mostra.
2: Sì, sì, beh, certamente. Quello è il tema e il tenore che vuole, che aveva impostato la curatrice che è scomparsa lo scorso anno,
1: certo,
2: in questo tempo, ecco. Che però appunto aveva ricostruito un bellissimo gruppo di lavoro compreso anche appunto il gruppo della giuria che tu citavi prima.
1: Sì, che ha rispettato il suo progetto. Senti, io ti ringrazio tantissimo e ti sentiremo in questi giorni,
2: certo,
1: a te,
2: certo,
1: magari anche a Francesca Pasini. E niente, buon giro allora.
0: Grazie Roberto, grazie Roberto Pinto.
1: Ciao Roberto.
2: Mi dovete dire. Arrivederci.
0: Ciao, ciao, grazie. Ciao. E grazie a Tiziana Ricci, naturalmente. Ci risentiremo nei prossimi giorni. Ciao, ciao. Grazie Roberto Pinto.
1: Ciao Roberto.
2: Mi dovete dire. Arrivederci.
0: Ciao, ciao, grazie. Ciao. E grazie a Tiziana Ricci, naturalmente. Ci risentiremo nei prossimi giorni. Ciao, ciao.

0: Secondo argomento di Cult di quest'oggi, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ritorna Lecite Visioni, il festival LGBTQIA+ del Teatro Filodrammatici di Milano, diretto da Michele Di Giacomo. È la 13ª edizione, dal 6 al 10 maggio il festival proporrà come di consueto un programma di prosa, danza, performance con studi, incontri, presentazioni, letture, laboratori e convivialità. E per parlarne e anche per parlare di uno degli appuntamenti d'apertura, il pianeta gigante, lo facciamo con il suo autore, abbiamo collegati Michele Di Giacomo e Luca Cardetta. Do a entrambi il benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora Michele, bentornato, raccontaci tutto di questa nuova edizione di Lecite Visioni.
1: Sì, siamo arrivati alla 13ª edizione del festival, che sarà da oggi 6 maggio fino a domenica. Abbiamo scelto un titolo per questa edizione che è sempre di una sorta di cappello che possa creare un racconto attraverso le nostre 5 giornate, che è Iperurani. Iperurani è un richiamo a un termine, l'uranismo, che Magnus Hirschfeld, il creatore dell'istituto che in Germania creò i primi movimenti attorno alla sessualità, con cui Hirschfeld definisce il terzo sesso. Noi prendiamo questo termine, che adesso verrebbe definito queer, e lo portiamo in epoca contemporanea, quindi ci facciamo insomma sostenitori delle lotte che hanno iniziato appunto quelle della comunità, e lo portiamo in un futuro, in particolare verso galassie nuove, quindi il pianeta gigante è proprio l'inizio perfetto. Avremo oggi il pianeta gigante, domani avremo lo spettacolo Rosa Conchiglia su Anais Nin, poi il Frigo con Eva Robbins, uno studio di danza di Vittorio Pagani, Several Love Request di Turano e Angelini, e concludiamo con la lettura del primo Carlo Annoni. Ma non abbiamo soltanto spettacoli, perché l'idea di un festival è quello di creare anche un luogo sicuro di incontro, di atmosfera, di divertimento, quindi laboratori, aperitivi e tanti incontri, presentazioni di libri. Sono molto contento di questo appuntamento che creiamo insieme a Libreria Antigone e Spazio Noce, quindi vuole essere veramente uno spazio di incontro protetto sia per la comunità ma anche per chi è interessato alla cultura, allo spettacolo dal vivo.
0: Bene, insomma sappiamo che Lecite Visioni ha sempre utilizzato un linguaggio misto appunto fra i generi degli spettacoli dal vivo e gli appuntamenti. Mi sposto da Luca Cardetta e gli chiedo di raccontarci questo testo, che ha già avuto dei riconoscimenti, giusto Luca?
2: Sì, questo testo è stato vincitore della sezione Next Generation del premio Carlo Annoni LGBT, che tra l'altro è in partnership anche con Lecite Visioni, nel 2024, e poi ha avuto anche una segnalazione al premio Istrio, sempre nel 2024. È un testo che è nato, mi piace dirlo, è proprio stato partorito nell'ultimo anno in Paolo Grassi, in Accademia. Mi piace dirlo perché in scena saremo tutto il

0: cast è composto da attori e il regista Alessio Boccuni, che sono usciti proprio dalla Paolo Grassi, quindi è veramente un modo per uscire da quell'accademia e portare fuori veramente nuove visioni anche sul teatro. E, il pianeta gigante è un testo che parte da un bisogno fisico ed emotivo di questi personaggi, di tre protagonisti che vogliono andare via dal loro paese, che li costringe ad una realtà nella quale non si sentono a loro agio, e vogliono andare via per trovare nuovi spunti, anche luoghi in cui possono essere più liberi di essere loro stessi. Nel caso particolare di Enrico, uno dei tre protagonisti, anche un luogo in cui poter esprimere al meglio la sua sessualità. Il problema è che tutti e tre sono appunto circoscritti in questo luogo da tre relazioni di conflitto tra il padre, Gaia e appunto il fidanzato di Gaia, quindi tre rapporti in cui tutti e tre continuano ad essere sempre un po' vittime carnefici di relazioni anche un po' di controllo tra di loro. Gaia, la protagonista della vicenda, aspira ad andare a Monaco per realizzare il suo sogno di studio verso le stelle, diventare astrofisica. Il padre, dopo il lutto della madre, è diventato ha un ipercontrollo nei confronti di Gaia e non la lascia mai libera, e invece Enrico, come dicevo prima, ha questo vaso in sospeso, questo rapporto con un suo amico prima della relazione di Gaia che ha turbato la sua esistenza. Quindi è veramente un testo che parla un po' di un bisogno, direi,
1: da un lato di libertà e dall'altro d'amore che non sia controllo.
0: Esatto, soprattutto in una realtà come quella, come può essere quella di un paese, in cui tutto viene un po' costretto.
1: Certo, naturalmente. Allora, diamo qualche dettaglio in più, o meglio ricordiamo, hai ricordato che la regia è di Alessio Boccuni, vuoi dire qualcos'altro sul pianeta?
0: In scena invece ci sono appunto Riccardo Avramo, Giorgia Cribiù e Pietro Landini, e lo spettacolo va in scena grazie anche al sostegno del Teatro dei Filodrammatici di Milano e Lecce Televisione, che ci hanno dato anche un ampio spazio di prova, che per noi in questo mestiere è fondamentale. E anche la collaborazione di Kronos 3, che ci ha dato la possibilità di provare lo spettacolo in una sede che hanno loro vicino Brescia. Il sostegno invece alle scene, è giusto dirlo, è proprio della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano.
1: Bene.
2: Io dire una cosa velocissima rispetto a questo progetto. Il festival da un po' di anni cerca di sostenere anche la produzione di spettacoli, e così è stato con il Pianeta Gigante. Il Teatro Filodrammatici ha messo a disposizione il teatro, li stiamo accompagnando per un debutto nazionale. Avere un debutto nazionale all'interno di un festival significa farne un luogo protetto, ma anche avere un palcoscenico. E il dialogo con la compagnia è nato qualche anno fa. Io avevo letto il testo perché faccio parte insomma della giuria come te del premio Carlo Annoni, mi aveva molto colpito, e ho contattato i ragazzi del collettivo Tukur. Poi loro hanno organizzato chiaramente le prove in un'altra maniera, insomma chiamando un regista esterno bravissimo tra l'altro. Quindi insomma l'occasione del festival è anche quello, io da artista, di poter contattare giovani realtà o anche meno giovani per offrirgli un palcoscenico. E le prime nazionali sono importanti, basti pensare che sempre giovedì ci sarà un'altra prima nazionale della compagnia Anima Nera, Rosa Conchiglia, Anais Nin e I Giorni del Porno con Deborah Zuini in scena, o uno studio di Vittorio Pagani alle ore 20 di sabato, uno studio di danza, Records, per la prima volta nella storia. Cioè rendere il festival anche un luogo di sperimentazione e un'opportunità per incontrare il pubblico in un luogo sicuro, perché abbiamo un'atmosfera che è quella degli incontri, della condivisione, degli artisti che vengono, che vuole essere un'atmosfera anche di festa e di dialogo, quello ci tengo molto, ecco.
1: Bene, allora grazie di averlo precisato. Noi ringraziamo molto Michele Di Giacomo, direttore artistico di Lecce Visioni 2026, intitolata Iperurani, come avete sentito. Vi suggeriamo di andare sul sito teatrofilodrammatici.eu, dove trovate, facendo / festival teatrale LGBTQ, ma insomma se andate sul sito dei Filodrammatici trovate subito il programma e anche il modo per prenotare. Non perdetevi le iniziative collaterali. Grazie anche a Luca Cardetta, buon debutto del suo Pianeta Gigante, insieme ad Alessio Bucconi che salutiamo, buon festival a voi, a risentirci.
2: Grazie mille.
1: Ciao.
2: Grazie mille.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. E allora, dopo avere annunciato il fatto che da stasera Lecite Visioni al Teatro Filodrammatici di Milano fino al 10 porterà tanti appunti, è importante sostenere questa rassegna, è una rassegna nata al Filodrammatici grazie all'interessamento di molte persone, Marina Gualandi, l'ex direttore artistico Mario Gualersi e appunto tutta la struttura del Filodrammatici, dunque una rassegna che è abbastanza unica nel suo genere in Italia. Dunque, siamo arrivati alla pubblicità, noi torniamo fra poco con altri argomenti, altre voci. Questo è sempre CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare.
3: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
6: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
7: SMS in festa, 9-10 maggio in piazza Superic 18.
8: Lo spazio di mutuo soccorso festeggia 13 anni di vita e di lotta per il diritto alla casa e alla vita degna.
9: Concerti, sport, cibi dal mondo, parata musicale di quartiere, giochi per bambini, degustazione di vino, sfilata di moda popolare e tutto quello che vi potete immaginare.
10: Vi aspettiamo!

0: Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E ora un'intervista di Barbara Sorrentini. Parliamo di cinema. Francesco Clerici è regista di Beiul, presentato al Trento Film Festival, e ora in programma il 7 di maggio, quindi domani alle 18.30 al MUDEC, e il 9 di maggio alle ore 19 alla Cineteca Arlecchino, dove il Trento Film Festival sbarca a partire dal 7. Quindi sono tre giorni dedicati al Trento Film Festival. Il 9 maggio ci sarà l'occasione di vedere questo film di Francesco Clerici, mentre potete vederlo anche domani alle 18.30 al MUDEC. E allora ascoltiamo l'intervista di Barbara Sorrentini proprio a Francesco Clerici.
1: Dal Trento Film Festival, Francesco Clerici, bentornato Francesco.
2: Ciao Barbara, grazie a te.
1: Che tra l'altro ci eravamo sentiti recentemente dal Festival Africano qui a Milano, e parliamo di Beiul, che avevi presentato in versione cortometraggio, adesso è un lungometraggio.
2: Sì, diciamo che il Beiul nasce dal girare che avevo fatto per un corto, che è Dice Builders, per cui avevo fatto molto più girato di quello che poi sarebbe stato, quello che sarebbe finito all'interno del corto, e che poi in realtà è diventato tutt'altro grazie all'incontro con Angelica Pastorella, che è un'antropologa che ha studiato a lungo lo Zanskar, quindi il luogo dove ho girato, dove è stato girato Dice Builders, e ha aggiunto le sue riprese, il suo sguardo, facendolo diventare appunto uno sguardo più completo sulle acque e gli spiriti delle acque, i lu di questa valle. Quindi diciamo che quello che ho visto io era soltanto la punta dell'iceberg di un mondo molto più profondo.
1: Tu dicevi eri andato là proprio per vedere come raccolgono l'acqua per sopravvivere, e qui invece lo fai analizzando molto di più anche la gente, la popolazione di quella zona.
2: E che cosa rappresenta l'acqua per loro, perché questa costruzione diventa ancora più simbolica e ancora più legata a questo luogo.
1: Quindi ricordiamo che zona è, dove si trova, e poi raccontaci tu il viaggio che hai fatto con l'antropologa.
2: Allora, diciamo, la valle dello Zanskar, che è in Ladakh, è una valle, sostanzialmente un Ladakh all'interno del Ladakh, è una piccola valle sull'Himalaya all'interno del Ladakh, che è una regione indiana, quindi nonostante tu sembri Tibet, in realtà siamo nell'India, dai 3.600 metri di altezza ai 4.000, sì, abbiamo girato più o meno a queste altitudini, ed è una valle molto remota, per cui ci vogliono una decina di ore di sterrato in jeep per arrivare partendo da lì. In realtà io ho fatto due spedizioni, che sono quelle per girare poi il corto, ma mi sono molto innamorato di alcuni ritmi e usanze, tradizioni, appunto patrimoni immateriali locali, e nell'incontro con Angelica, che invece è andata per tantissimi anni a fare ricerca sul campo per delle sue ricerche appunto antropologiche, e abbiamo unito tutti i girati e abbiamo scoperto che c'erano delle cose che sostanzialmente nascevano nel mio o si chiudevano nel suo o viceversa, e in aggiunta di questo abbiamo ereditato anche tantissimo girato da delle persone che abbiamo conosciuto lì, quindi da uno sguardo interno, e quindi abbiamo cercato di farlo diventare tutto questo un affresco sfaccettato di tutto ciò che gira attorno all'acqua, sia da un punto di vista di spiriti che da un punto di vista di proprio costruzioni di ghiacciai artificiali.
1: Tu hai parlato dei ritmi, che sono dei ritmi che forse tornano anche nel film, perché di fatto c'è un po' lo scorrere della quotidianità di chi vive lì e di come vive lì, e poi c'è tutto questo discorso e questo legame con l'acqua.
2: Sì, diciamo che l'acqua diventa un po' l'orologio e anche, so come dire, la conoscenza a cui attingere e cui riportare le azioni quotidiane, quindi c'è un dialogo continuo con questi spiriti dell'acqua, che poi in realtà dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, adesso in questo momento parlo più per me che sono meno antropologo e quindi posso dire cose più libere probabilmente, questo racconto diventa anche un po' metafora del cambiamento climatico, ma visto attraverso un punto di vista diverso, quindi sostanzialmente è, se non ci prendiamo cura di questi spiriti dell'acqua che governano la vita, quindi sono nella natura, sono nelle persone, oltre che ovviamente nell'acqua, si incazzano, per farla breve, e ci creano delle calamità naturali e quindi stravolgono i ritmi quotidiani stani, diciamo, e quindi è una metafora attraverso una leggenda che però è molto efficace oggi.
1: Beiul, il regista è sempre Francesco Clerici. Ti ringrazio. Grazie. E buona continuazione.
2: Grazie mille, ciao.
3: Ciao. Your voice, I am singing song. Soup song. Flop song.
0: Ed era Francesco Clerici al microfono di Barbara Sorrentini sul film Beiul, presentato al Trento Film Festival e ora in programma il 7 domani alle 18.30 al MUDEC di Milano e il 9 maggio alle ore 19 alla Cineteca Arlecchino nell'ambito della 3 giorni dedicata al Trento Film Festival.

E questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana di Radio Popolare dedicata alla cultura, con voi fino alle notizie delle 12:30 e io ritorno al Life Festival 2025, seconda edizione di questa rassegna lunga che dura fino al 21 maggio alla Fabbrica del Vapore di Milano, organizzata da Zona K con molti partner, tra cui anche Radio Popolare. Teatro, arti, media. Abbiamo avuto occasione in vari spazi della nostra programmazione di ricordarvi quali sono gli appuntamenti di questi giorni. Il festival appunto è cominciato lo scorso 30 aprile. Io ne approfitto per ricordarvi che l'artista che abbiamo intervistato ieri proprio a Cult, Elina Kulikova, che insieme a Dima Efremov è protagonista anche quest'oggi nella seconda replica di uno spettacolo tratto dalla trilogia della guerra, il loro lavoro dedicato alla guerra in Ucraina ma anche al suprematismo in tutte le sue forme, a partire da quello del loro paese, la Russia, da cui sia Dima che Elina sono dovuti uscire nel 2022 perché rischiavano l'incarcerazione e anche altri tipi di repressioni da parte del governo Putin. Lo spettacolo, questa parte della trilogia, è intitolata Un Champ Brûlé, come vi abbiamo raccontato ieri proprio con Elina. Terra bruciata, lo potremmo tradurre, un concerto manifesto sull'imperialismo russo e che cosa sta succedendo tuttora ed è successo in questi anni, in questi 4 anni di guerra con l'Ucraina, proprio in Russia. Dunque vedrete e ascolterete, vi consigliamo davvero di andarci, grande musica russa, cioè un programma che potrebbe essere quello di un concerto dedicato alla musica russa, a parte appunto una composizione più recente di una compositrice trasferitasi in Francia negli anni 70. Sentirete Elina, che è una regista, cantare molte romanze, Dima suonare il pianoforte, ma in questo che sembra un concerto dedicato appunto alla grande musica russa si andrà invece alle radici di tutto quello che la Russia dal punto di vista politico rappresenta in questo momento, con dei testi che vengono proiettati durante il concerto e che sono testi di grande di grande drammaticità. Quindi è un appuntamento, uno spettacolo, diciamo così, spettacolo concerto molto toccante e anche pieno di un umorismo un po' amaro vista la situazione, ma che non manca mai, quindi ve lo consigliamo questa sera alla Fabbrica del Vapore nella cattedrale alle ore 19:30. Dovete prenotare, quindi andate sul sito di Life Festival Zona K. Sempre quest'oggi c'è anche alle 21, sempre in cattedrale, una performance audio video che si chiama Grey Line di spime.im. È un'analisi del mondo attuale attraverso sfumature di grigio. Il mondo contemporaneo non è fatto di assoluti, luce, buio, bene e male, e questo collettivo utilizza filmati di cronaca, meme, immagini generate dal computer per cercare di dare senso al caos o forse di descrivere il luogo emotivo in cui siamo intrappolati. Sono Davide Tomat e Gabriele Ottino, insieme a Marco Casolati, le anime di questo progetto. Dunque questa sera alla Fabbrica del Vapore per Life Festival di Zona K, due appuntamenti, uno alle 19:30 e uno alle 21. Il festival poi prosegue in settimana e torneremo a parlarne attraverso interviste e segnalazioni.

0: Proprio pochi giorni fa, è stato presentato il programma di Umbria Jazz 2025. Naturalmente di questa manifestazione si parlerà molto anche nei nostri spazi musicali, ma intanto, dato che la conferenza stampa è stata poco tempo fa, il festival si svolgerà a partire dal prossimo 3 luglio e noi vi facciamo ascoltare due brevi estratti da quanto hanno detto Carlo Pagnotta, fondatore e direttore artistico di Umbria Jazz, e Stefano Mazzoni, presidente della Fondazione Festival.
1: Un festival aperto a tutti, perché dai grandi concerti all'arena arriva fino a riempire le strade con i concerti gratuiti. Che cos'è Umbria Jazz per Carlo Pagnotta oggi?
2: Beh, siamo nati nel 1973 con concerti esclusivamente gratuiti, quando poi abbiamo sospeso nel 78 e ripreso nell'82, la contestazione non esisteva più. E abbiamo scoperto che la gente pagava il biglietto volentieri, ma abbiamo mantenuto anche concerti gratuiti, street parade, insomma, è un clima. Sono tre festival, hanno scritto, sono tre festival in uno: l'arena, i teatri, i club e i concerti gratuiti, le strade.
1: Un appuntamento per ognuno di queste tre location di Carlo Pagnotta?
2: Beh, John Batista per me rimane sempre Jonathan Batista, oggi è diventato una star internazionale, ma io che l'ho visto debuttare in New Orleans a 16 anni, prima che si trasferisse a New York, per me, ecco, per me è uno dei concerti più importanti. Per quanto riguarda l'arena, al Morlacchi c'è tante cose, ma penso ai pianisti, Jason Moran e Kenny Barron, e poi per i concerti gratuiti, vabbè, ci sarà Jonathan Bagnon, non lo conosce nessuno, ma io lo conoscevo, che cantava gospel a 6 anni insieme alla famiglia, adesso però fa pop soul, quindi per la prima volta col suo gruppo a Perugia per 10 giorni come ospite.
0: E questo era Carlo Pagnotta, fondatore e direttore artistico di Umbria Jazz, anche nell'edizione 2026 che si celebrerà dal 3 al 12 luglio a Perugia, come giustamente ricordava lui stesso. Ascoltiamo cosa ha detto Stefano Mazzoni.
3: Il senso di un festival così ampio che va dall'arena ai concerti gratuiti.
4: Ma quest'anno, negli ultimi anni, noi abbiamo tantissimi eventi, circa 280 eventi all'anno, e la maggior parte di questi eventi sono gratuiti, quindi noi cerchiamo di intercettare un po' tutti i gusti e comunque vogliamo far sì che questi concerti gratuiti siano sempre quelli che dominano la scena, perché noi siamo nati come un festival gratuito e credo che il clima di festa che si crea in Umbria e a Perugia è dovuto proprio al fatto che facciamo questi gratuiti.
3: E qual è secondo te la formula del successo di Umbria Jazz?
4: Beh, la formula secondo me è questa, è quella che nel tempo è rimasto questo cuore jazz che si è un po' contaminato con le star del rock, con gli artisti brasiliani, e ha conservato questa voglia di experience e di clima che si crea nella città, in mezzo alle piazze, le bellezze architettoniche, il cibo, la gente che si diverte e fa divertire.
0: Ed era dunque Stefano Mazzoni, presidente della Fondazione Festival di Umbria Jazz. Lo ricordo, 3-12 luglio Perugia, il programma celebra il centenario della nascita di Miles Davis e quello della nascita di John Coltrane. Il programma prevede oltre 275 eventi, vedrà protagonisti moltissimi artisti di ambiti diversi, da appunto John Batiste, come ricordava Carlo Pagnotta, Charles Lloyd, Laurie Anderson, Stefano Bollani, Gilberto Gil, Elvis Costello e una serie di anche esordienti. Ci saranno anche star del pop come Zucchero, Sting, E dunque il programma naturalmente lo trovate sul sito, sui social del festival, di cui poi si tornerà a parlare molto più avanti. Noi però siamo arrivati all'appuntamento con la nuova rubrica di Cult, è la quarta puntata di Ore d'Ozio a cura di Francesca Scotti, e allora ascoltiamola.

0: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. Quando si entra in una stanza nuova, che sia per restarci pochi giorni o per un tempo più lungo, arriva il momento in cui si apre la finestra e si guarda fuori, per scoprire cosa si vede da lì. Nel mio caso è una delle prime cose che faccio. Ci si aspetta uno scorcio panoramico, uno skyline, magari il mare, le montagne, il lago, un frammento poetico o almeno suggestivo. Ma non sempre accade, a volte non ci attende niente di tutto questo e interviene un po' di delusione. Mi è successo di recente, ero in viaggio per lavoro, ho appoggiato la valigia, ho scostato le tende, aperto la finestra e mi sono trovata a guardare il retro di un vecchio e consumato palazzo con i suoi molti balconi. Panni stesi, alcuni disposti con cura, altri in modo più frettoloso, lenzuola, tute da ginnastica, magliette da bambino e poi una sedia pieghevole, una pianta cresciuta oltre ogni aspettativa, una bandiera appesa, molte antenne paraboliche. Mi è tornata in mente una canzone che amo moltissimo di Maki Asakawa che si intitola Uramado, finestra sul retro. Asakawa era una cantante blues e jazz nata nel 1942 in una piccola città della prefettura di Ishikawa, nel Giappone centrale. Da giovane aveva lavorato come impiegata prima di trasferirsi a Tokyo e cominciare a esibirsi nei club, nei cabaret, nelle live house. Spesso definita la regina dell'underground, il suo aspetto era affascinante e misterioso, capelli lunghi e neri con la frangia che le incorniciavano o forse nascondevano il viso, una sigaretta sempre tra le dita e volute di fumo che l'accompagnavano. La sua è una figura che sembra provenire da uno spazio e da un tempo privi di coordinate precise. Ma chi ha ascoltato Billie Holiday, Bessie Smith, Mahalia Jackson e ne ha fatto qualcosa di tutto suo. Una voce scura e roca, malinconica, talvolta quasi stanca, come se sorreggesse un peso, senza però lamentarsene. Una voce, almeno per me, sempre accogliente ed evocativa, e non serve comprendere ogni parola per lasciarsi trasportare nelle atmosfere fumose, notturne e allo stesso tempo luminose delle sue canzoni. Maki Asakawa ha pubblicato più di 30 album nell'arco di quasi 40 anni. Io purtroppo non l'ho mai sentita dal vivo, ma il fatto che la sua ultima esibizione sia stata a Nagoya, città dove ho vissuto tanto tempo, mi fa percepire una piccola vicinanza. Il testo di Uramado ci racconta quello che si vede da una finestra sul retro. Un tramonto, una scala per raggiungere lo stenditoio, due persone vicine, un fiume. E ci racconta anche quello che si sente. Il suono oscuro di una chiatta che naviga sull'acqua, per esempio. Poi arriva un verso che mi sorprende ed emoziona ogni volta. Dalla finestra sul retro vedo me stessa. 3 anni fa ero ancora giovane. Il sé si muove insieme a tutto il resto e la finestra sul retro mostra le cose come stanno, compreso il tempo che è passato. Poi prende a soffiare il vento della notte, una porta che sbatte, si chiude e si riapre. Trasportati dalla voce di Maki Asakawa si ha la sensazione che il minuto e il grande siano sullo stesso piano. Non c'è gerarchia tra le cose che si vedono da quella soglia. Forse è questo ciò che succede quando si affaccia da una finestra sul retro. Si assiste a qualcosa che non è stato organizzato per essere visto. C'è solo quello che c'è, nel suo accadere imprevedibile. Prima di ripartire ho guardato ancora una volta fuori dalla mia finestra sul retro. E tutti quei balconi, ognuno con il proprio carattere, con il proprio modo di abitare la stessa misura, ognuno capace di raccontare una vita diversa, erano diventati un panorama da ammirare.
1: E allora, questa era la rubrica di Francesca Scotti, Ore d'Ozio, l'artista a cui faceva riferimento Maki Asakawa, ci propone il brano che diventa la nostra sigla di chiusura. Questo è The Man. Noi ritorniamo domani alle 11.30, fra poco ci sono le notizie di Radio Popolare e noi naturalmente siamo in podcast sul sito di Radio Popolare con tutto quello di cui vi abbiamo parlato quest'oggi. Grazie, a risentirci. Da Ira Rubini.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Popolare Network.
4: Stati Uniti, Iran, sarebbe quasi pronto un memorandum d'intesa per far finire la guerra. Lo dice la testata Axios. La Casa Bianca sarebbe in attesa di una risposta da Teheran nelle prossime 48 ore. Nella notte Trump aveva annunciato a sorpresa uno stop delle operazioni per riaprire Hormuz, ma resta incerto l'effettivo raggiungimento di un accordo. Il Papa interviene ancora nel pieno dello scontro con la Casa Bianca. La Chiesa deve denunciare il male in tutte le sue forme, così oggi Leone, che non arretra di fronte agli attacchi di Trump. Domani la visita a Roma di Rubio, confermata nonostante le tensioni. Meloni al momento preferisce non commentare. Oggi vertice per concordare la linea da tenere con Washington. Biennale, proteste davanti al padiglione russo. A contestare ci sono anche le Pussy Riot. La fondazione guidata da Buttafuoco permette la riapertura per gli addetti ai lavori. Il padiglione sarà però poi chiuso da sabato all'arrivo del pubblico. Critiche anche dal governo, un trucco per evitare le sanzioni, commenta il sottosegretario Fazzolari. 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Come sentivate, sarebbe quasi pronto un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine delle ostilità. E quanto sostiene la Casa Bianca, che un accordo con Teheran è vicino, e lo riporta la testata Axios, secondo cui Washington si aspetterebbe una risposta sul documento entro le prossime 48 ore. Nella notte Donald Trump aveva annunciato a sorpresa uno stop dell'operazione Project Freedom, quella lanciata due giorni fa per riaprire lo stretto di Hormuz al traffico commerciale, parlando di grandi progressi nei colloqui con Teheran. Ha ribadito Trump che le operazioni in Iran sono state un enorme successo. Per il momento però la situazione resta molto incerta su chi detenga il controllo di Hormuz, ma anche sull'effettivo raggiungimento di un accordo, anche viste le continue affermazioni contrastanti che arrivano dall'amministrazione americana. Sentiamo Roberto Festa.
5: L'annuncio di Donald Trump sulla fine della missione per scortare le navi arriva solo un paio di ore dopo che il segretario di Stato Marco Rubio aveva detto l'esatto contrario, cioè che gli Stati Uniti hanno concluso Epic Fury, l'attacco militare, e sono focalizzati proprio su Project Freedom, la missione volta a far passare in sicurezza lo stretto di Hormuz alle navi commerciali. Allora teniamo presente che sempre ieri Trump si era lanciato in una serie di dichiarazioni molto aggressive contro l'Iran, cui ha suggerito di fare la cosa giusta perché non vogliamo intervenire e uccidere delle persone, aveva affermato Trump. Continua quindi il profluvio di dichiarazioni oscillanti, contraddittorie. La volontà americana è quella di trasmettere l'impressione che la guerra sia finita, che gli Stati Uniti controllano lo stretto. La guerra non è finita, l'Iran ieri ha continuato a sparare in direzione degli Emirati Arabi Uniti e Hormuz non è sotto il controllo americano. Sempre ieri l'Iran ha annunciato di aver istituito un suo sistema di autorizzazioni digitali via mail per le navi che vogliono attraversare lo stretto. Poi, ancora esclusiva di Reuters, secondo l'intelligence americana il tempo necessario all'Iran per costruire un'arma nucleare non è cambiato dall'estate scorsa, cioè i bombardamenti delle scorse settimane si sono concentrati su obiettivi militari convenzionali e hanno lasciato intatto il programma nucleare di Teheran. Ciò quindi per cui l'amministrazione Trump ha detto di essere andata in guerra non sarebbe stato realizzato e non si capisce se e come verrà realizzato.
4: È una nave portacontainer francese è stata colpita da un attacco nei pressi dello stretto di Hormuz, è successo ieri, ma l'armatore ha confermato solo oggi la notizia. Ci sarebbero stati feriti tra l'equipaggio e danni. Il servizio da Parigi.
6: Si chiama San Antonio, il portacontainer del più importante armatore francese, nonché mondiale, CMA-CGM, colpito ieri a fine pomeriggio da un proiettile, probabilmente un missile, mentre tentava di attraversare lo stretto di Hormuz. 220 metri di lunghezza, 30 di larghezza, costruito nel 2005, capace di trasportare oltre 2800 container, il San Antonio non è un supercargo, ma un portacontainer di taglia intermedia, partito dal porto di Califa, negli Emirati Arabi, e diretto al porto di Mundra, in India, e visto il livello del pescaggio, partito a pieno carico o quasi. Il proiettile, per ora non formalmente identificato, anche se diverse fonti danno come probabile un missile di origine iraniana, ha fatto danni importanti, causando un incendio a bordo, per fortuna immediatamente circoscritto e spento, ma che ha obbligato il bastimento a ridurre quasi a zero la velocità di crociera e soprattutto ha ferito diversi membri dell'equipaggio già evacuati d'urgenza verso gli ospedali della regione. Pur battendo per ragioni di comodo, amministrativo o bandiera maltese, la nave francese, appartenente appunto a CMA-CGM, primo trasportatore navale mondiale, e la Francia ha reagito ufficialmente con un comunicato che denuncia un'aggressione inammissibile contro un bastimento che, seppur non immatricolato in Francia, resta un asse strategico per l'economia nazionale. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
4: La Chiesa interpreta con il Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme, lo ha detto Papa Leone XIV questa mattina durante l'udienza generale. Un intervento che arriva nel pieno delle tensioni con la Casa Bianca. Ieri il nuovo attacco di Trump al pontefice, gli va bene che l'Iran abbia l'atomica, mette in pericolo i cattolici. Poi la replica di Leone, chi mi critica lo faccia dicendo la verità. Uno scontro che si è riacceso in questo contesto e soprattutto alla vigilia della visita di Marco Rubio a Roma, una visita che era prevista inizialmente per tentare di ricucire lo strappo con il capo della Chiesa Cattolica. Come ha accolto il Vaticano questo nuovo affondo che arriva da Trump? Marco Politi, vaticanista del Fatto Quotidiano.
7: Ma sono molto tranquilli e difatti la risposta del cardinale Parolin è stata molto asciutta. Il Leone personalmente già durante il viaggio in Africa ha detto ai giornalisti: non ho voglia di discutere con Trump, non ho paura dell'amministrazione Trump, e Parolin non a caso ha detto va avanti per la sua strada, perché il suo compito è predicare il Vangelo. Il problema è più per Trump che per il Vaticano, perché Trump si sta trovando di fronte sulla scena internazionale un protagonista antitetico che non si aspettava. Trump è abituato a ragionare come un superpotente che divide il mondo in sfere di influenza, c'è la Russia, c'è la Cina, e in questo momento la Russia tace, la Cina osserva con attenzione, l'Europa balbetta, e l'unico che con grande chiarezza e durezza ha detto che questa è una guerra ingiusta, che è illegale e contro il diritto internazionale uccidere tanti civili è Leone XIV.
4: L'ultimo affondo di Trump al Papa rischia di mettere in difficoltà anche il governo italiano. Venerdì, dopo Leone, Rubio vedrà anche Giorgia Meloni, che al momento però preferisce non commentare questo nuovo scontro. Nelle scorse settimane la sua difesa del Papa aveva messo in crisi il rapporto della Presidente del Consiglio con il Presidente americano. Oggi Meloni parlerà con Salvini e Tajani per concordare una linea da tenere con il segretario di Stato americano Rubio. L'obiettivo è mantenere un canale aperto con Washington nonostante le giravolte di Trump. L'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto a Israele il rilascio di Tiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della flottiglia detenuti nel paese dopo il fermo in mare. Non è un crimine mostrare solidarietà e tentare di portare aiuti alla popolazione palestinese di Gaza, che ne ha un disperato bisogno, ha sottolineato l'ufficio, secondo cui i due continuano a essere trattenuti senza accuse. Avila e Abukeshek sono entrambi in sciopero della fame e hanno denunciato maltrattamenti in carcere. La famiglia di Avila ha inoltre chiesto il rilascio temporaneo dell'attivista perché possa partecipare ai funerali della madre, che è morta stanotte. Intanto le 33 barche scampate a Israele sono ancora in acque greche. Domattina all'alba dovrebbero riprendere il mare in direzione della Turchia. Dalla mezzanotte la Russia ha lanciato 108 droni sull'Ucraina. Lo ha denunciato Kiev, che parla di violazioni del suo cessate il fuoco, che però è stato proclamato in maniera unilaterale ed è in vigore da oggi. A Putin interessano solo le parate militari, non le vite umane, ha detto il ministro degli esteri ucraino, mentre Zelensky ha minacciato che Kiev agirà di conseguenza. Sia il Cremlino che Zelensky hanno annunciato tregue per questa settimana, ma in giorni diversi. La tregua di Mosca è prevista per l'8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Quella ucraina al momento non ha una scadenza. E a Venezia sono in corso proteste di fronte al padiglione russo della Biennale. Al momento è aperto e sono in corso alcune performance, tra le contestazioni anche quelle delle Pussy Riot. Da sabato, giorno dell'arrivo ufficiale del pubblico, richiuderà il padiglione, richiuderà le sue porte. Un trucco escogitato dalla fondazione per aggirare le sanzioni contro la Russia e l'impossibilità concreta di aprire il padiglione, così l'ha definito ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, che ha parlato di un vero e proprio pastrocchio. Lì abbiamo raggiunto, alla Biennale, abbiamo raggiunto Roberto Pinto, storico dell'arte e curatore, e come dicevamo presenti anche le Pussy Riot in una manifestazione colorata.
8: Molto colorato, le Pussy Riot e questo gruppo di protesta evidentemente ha usato tutti i mezzi possibili di una vera e propria performance per in qualche modo andare in contrasto con quello che è il padiglione russo. Ecco, l'apertura e anche direi i contenuti di questo padiglione, che in questi giorni rimarrà aperto almeno i giorni dell'inaugurazione, poi da come è stato annunciato sarà chiuso, rimarrà chiuso, con probabilmente dei video di ciò che era successo dentro che saranno proiettati su degli schermi nella parte esterna del padiglione, ma in qualche modo sostanzialmente chiuso. Ecco, quello che c'è da precisare è che i padiglioni sono autonomi, sono una specie di piccole postazioni diplomatiche all'interno di un luogo della cultura, quindi i russi hanno comprato e hanno fatto costruire il padiglione e quindi sono autonomi, loro non devono chiedere il permesso alla Biennale. Ecco, quindi credo che sia un tacito accordo ovviamente che possa in qualche modo dare la possibilità ai rossi di far vedere quanto in realtà appunto c'erano delle potenzialità in questa scelta artistica, io ne dubito, però ecco, l'idea credo che sia poi trovare un accordo con Buttafuoco, che tutto sommato ha fatto di tutto anche per salvaguardare lo statuto della Biennale.
4: Ex Ilva, il ministro delle imprese Urso, è atteso oggi pomeriggio alla Camera sulla vendita dell'acciaieria. La trattativa con gli acquirenti stranieri è in alto mare, il futuro dello stabilimento di Taranto sempre più incerto. Il servizio di Valentina D'Amico.
9: La scadenza per la conclusione delle trattative con il fondo americano Flux Group non è stata rispettata neanche stavolta. Rinviata al 30 aprile, dopo i fallimenti di febbraio e marzo, sembrava quasi fatta. Michael Flux era venuto in Italia, aveva annunciato che se il governo gli avesse venduto Ilva avrebbe aperto una sede nel paese e fatto un'altra operazione importante, non meglio precisata. Ha insistito però nel frattempo per un contributo pubblico di 500 milioni di euro per acquisire l'acciaieria. A quel punto le trattative si sono di nuovo arenate, in stallo anche quelle con il gruppo indiano Jindal Steel, a cui il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso si era nel frattempo rivolto per correre ai ripari. Ma Jindal pretende che l'autorizzazione integrata ambientale, il provvedimento che permette a Ilva di continuare a produrre, sia rivista in senso meno rigoroso, quando in realtà dovrebbe essere resa più stringente, stando alla sentenza del Tribunale di Milano del febbraio scorso, pena la chiusura dell'area a caldo e quindi di fatto lo stop della produzione. Stante così le cose, il governo valuta una terza via: vendere Ilva al gruppo italiano Arvedi, affiancato dalla Qatar Steel Company, tra i primi quattro produttori di acciaio del Medio Oriente, e da un fondo finanziario internazionale non meglio precisato. Per farlo però occorre annullare la gara in corso e indirne un'altra. Altri mesi e mesi di trattative. Intanto ad aprile lo Stato, col beneplacito della Commissione Europea, ha sborsato 149 milioni di euro per tenere in vita l'acciaieria, 3,6 miliardi di fondi pubblici per Ilva dal 2013 ad oggi.
4: È iniziato oggi lo sciopero di due giorni della scuola contro le prove Invalsi e domani, con le adesioni di USB, Cobas Scuola e FLC-CGL, contro la revisione degli istituti tecnici superiori, l'ennesima micro riforma del governo sull'istruzione che riduce di un anno la frequentazione e taglia le materie generali di cultura per favorire invece la formazione nelle aziende. Una riforma di classe che guarda un lavoro povero e squalificato, denuncia. denunciano i sindacati. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti delle piattaforme di consegna a domicilio Glovo e Deliveroo per condotte illecite. L'accusa è di aver comunicato informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico verso i rider. Nelle proprie comunicazioni le piattaforme avrebbero messo in evidenza un'immagine aziendale fondata sul rispetto degli standard etici e di responsabilità sociale, che però non corrisponderebbe al vero. Ieri ci sono state ispezioni nelle sedi delle due società. L'Inter e il mondo del calcio ricordano Evaristo Beccalossi, sarà sempre uno di noi, unico come il suo talento, il messaggio oggi del club nero-azzurro. L'ex calciatore, storica bandiera appunto dell'Inter, è morto a Brescia nella notte, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore. Con l'Inter vinse uno scudetto nel 1980, giocò anche nella squadra della sua città a Brescia, numero 10 dal talento cristallino, è entrato Beccalossi nel cuore della gente anche per la sua ironia fuori dal campo. Il ricordo di Gianfelice Facchetti.
10: Evaristo Beccalossi è stato sicuramente uno dei calciatori della storia dell'Inter che noi tifosi abbiamo più amato. Avrà vinto magari meno di quanto altri che sono passati a indossare la maglia nerazzurra, ma è uno che è riuscito ad entrare nel cuore della gente, da una parte per il tipo di calciatore che è stato, un calciatore di talento, di estro, di fantasia, una di quelle, di quelle figure dal punto di vista tecnico con la maglia numero 10 che già oggi in questo calcio è faticoso ritrovare, un calcio così disciplinato da tattica, da schemi, da rigidità. Dall'altra parte è entrato nel cuore della gente perché penso a volte che i calciatori si dividano in due categorie anche in base a quanto si concedano ai loro beniamini. Era uno che difficilmente diceva no ed era uno che aveva un grande dono, quello della leggerezza, dell'ironia, del farsi prendere in giro e di scherzare con gli altri. In un mondo che si prende molto sul serio, ecco, non è retorico dire che uno come Beccalossi mancherà.
4: 12:45 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafiero in redazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 15:30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.
11: Con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un commando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
12: Basta coi gioielli malvagi.
11: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
12: Vai su gioielleriebelloni.it.
13: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza, scegli leggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.

Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Fatemi fare in qualche modo gli auguri all'EMPA, perché proprio oggi alle 11.30 alla sala stampa della Camera dei Deputati ha organizzato un evento a proposito dei suoi, diciamo, 155 anni, nel senso che, per chi non lo sapesse, è una storia molto interessante, ed è il fatto che in realtà il primo di aprile del 1871 Giuseppe Garibaldi scrisse al suo medico personale alcune righe che diedero poi origine in realtà proprio all'Ente Nazionale Protezione Animali. Lui avviò questo progetto assieme a una naturalista inglese, adesso non ricordo il nome e la sua esatta carica, però insomma il concetto è che in qualche modo celebriamo i 155 anni dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Invece, a proposito di chi non ce la fa proprio, ci arrivano notizie a proposito di Trump, del presidente degli Stati Uniti, e della sua intenzione praticamente di deportare i bisonti che nel Montana, tramite un accordo, possono pascolare liberi. Bisogna fare spazio a chi? Agli animali degli allevamenti produttivi del Montana, e quindi, come sempre, no, c'è uno scambio. Tu voti a me, io ti do questo, eccetera eccetera. Una volta era una cosa un po' diversa, forse anche la politica, anche il voto. Ah, vabbè, ma queste sono altre considerazioni. Ieri sono stati inanellati i quattro pulli di Giulia e Gio, dei falchi pellegrini che nidificano da 10 anni sul Pirellone di Milano. Sono, insomma, così si è, dopo i controlli e tutto quanto, si è scoperto anche il sesso dei ragazzi e delle ragazze. Questa volta sono 3 maschi e 1 femmina, e quindi, insomma, almeno sappiamo questo. Invece non sappiamo ancora il sesso dei 6 nuovi pulli di cicogne che si trovano nel nido del Torre Faro di Carpiano. I genitori sono stati chiamati Cico e Cica, sono ormai una coppia che ritorna, insomma, nella città metropolitana di Milano. Ci sono 6 nuovi cicognini e cicognine, insomma ragazze e ragazzi e ragazzu, non so, perché dopo la puntata con Martina Micicche sto molto attenta a questa questione, ma lo faccio come sempre con il sorriso. Prima di dare la parola al nostro ospite pazientissimo, devo salutare Ernesto, che ieri si è giustamente scocciato per alcune mie affermazioni a proposito dei roccoli della regione Lombardia e appunto del finanziamento al mantenimento e al ripristino dei roccoli. E lui dice: fare di tutta l'erba un fascio è sempre una cattiva usanza. Il roccolo è una struttura dell'Ottocento costruita in luoghi bellissimi dal punto di vista ambientale, con un'architettura particolare, nella quasi totalità edificati con sassi e legno del luogo. Io ne ho ristrutturato uno che era un cumulo di macerie, lo affitto ai turisti per pagarmi le spese di ristrutturazione, e spiego loro che cos'era e cosa è adesso, come una visita a Mauthausen. Ernesto, era un po' quello che dicevo, insomma, i roccoli restaurati e mantenuti non per la loro funzione originaria sono, dal mio punto di vista, sicuramente

0: luoghi importanti e interessanti. E il problema mio è che, insomma, mi pare che Regione Lombardia si, insomma, gli piace l'idea che il roccolo torni invece alle sue funzioni originarie, che è quella della cattura di uccelli per utilizzarli poi come richiami vivi. Ma io a questo punto, sempre nel campo dell'avifauna, rimango con il grande privilegio e la grande gioia di avere con noi Andrea Ravagnani, ornitologo dell'Associazione Ornitologi dell'Emilia Romagna, a cui do il benvenuto ringraziandolo appunto per la pazienza. Pronto?
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie Andrea Ravagnani per essere con noi e la ringrazio anche perché, insomma, lei è in qualche modo, assieme alla vostra associazione, però quello che ha scoperto e sta vigilando su un caso importante, che è quella della prima nidificazione in Italia del nibbio bianco. Ho detto tutto bene?
1: Sì, ovviamente non ero da solo, nel senso l'ho scoperto insieme al mio compagno d'avventure Fabio Gardosi, anche lui mio compaesano e anche lui grande ornitologo e conoscitore dell'avifauna. Comunque sì,
0: Sì.
1: l'abbiamo scoperti insieme.
0: Ecco. Senta, e questo nido dov'è? In Emilia Romagna, immagino.
1: È in Emilia, Roma, in Emilia,
0: In Emilia.
1: fra le province di Bologna, Modena e Ferrara, in mezzo diciamo, a coltivazioni agricole estensive, in un'area dove per 1.000 ettari non ci sono strade, non ci sono case, quindi se lo sono scelto proprio bene.
0: Molto molto bene. Senta una cosa, Andrea Ravagnani, ma ci racconta qualcosa del nibbio bianco? Perché, insomma, mica lo sappiamo tutti, è bellissimo intanto, eh?
1: Volentieri, sì,
0: È proprio
1: effettivamente
0: bello bello.
1: io, secondo me è la parte più bella che possiamo vedere in Italia, perché ha questi colori, è bianco con delle parti argentate e ha questi occhi molto grandi, rossi, rossi, rosso acceso, queste iridi rosse, sono molto caratteristiche. E il nibbio bianco, quindi un rapace di medie dimensioni. Per far
0: Sì.
1: capire,
0: Ecco,
1: è più grande di un gheppio e appena più piccolo di un falco pellegrino.
0: ma quindi per chi invece di uccelli non sa niente, che cosa vuol dire? Quanti centimetri parliamo? Più o meno.
1: Allora, diciamo che si sta come apertura alare sugli 80 centimetri più o meno. E quindi sì, sì, diciamo che è appena sotto al falco pellegrino, che
0: Sì.
1: comunque è un bel falcone anche lui. Però
0: Certo.
1: il nibbio bianco non è un falco, è tutto un altro genere di rapace.
0: Beh, che ci dica un po' le sue caratteristiche etologiche. Ad esempio, io, è un animale diurno, non è notturno. Siccome siamo abituati, insomma, molto spesso a pensare ai rapaci più come notturni, invece il nebbio bianco è assolutamente
1: No,
0: diurno.
1: beh, diciamo che la maggior parte dei rapaci italiani sono diurni e poi i rapaci notturni sono i gufi, gli allocchi, i barbagianni, le
0: Sì.
1: civette e invece tutto il resto sono animali, sono rapaci diurni. E fra l'altro ha questa particolarità di avere la conformazione della testa e degli occhi diversa dagli altri rapaci notturni, ma più simile ai rapaci notturni, ovvero che sono più vicini fra loro e più, come dire, sul davanti. Quindi, mentre i rapaci diurni di solito ce l'hanno ai lati, no?
0: Sì.
1: E questo gli dà una visione differente. E questo qua è un rapace da noi rarissimo, nel senso che fino a pochi anni fa era considerato una vera e propria super rarità da vedere in Italia.
0: Sì.
1: Tant'è che in Emilia-Romagna il primo avvistamento è stato fatto nel 2017, quindi molto recentemente, e solo che ha avuto diciamo, un'espansione di areale, sia come nidificante che come svernante, e quindi le osservazioni in Italia sono state sempre più frequenti, fino ad arrivare a 7 o 8 negli ultimi 7 anni, 7-8 anni. E però non è mai stato trovato nidificante, ma solo individui in svernamento oppure in spostamenti post riproduttivi.
0: Senta, quindi il nimbio bianco comunque è un migratore?
1: Diciamo
0: che, insomma, io naturalmente mi deve perdonare, a volte uso termini un po' così,
1: no, ma è giusto.
0: La buona, diciamo.
1: È giusto, perché è effettivamente un migratore, perché per dire, in Spagna, dove sono le colonie, chiamiamole storiche, di nidificanti, in inverno spariscono e vanno e si spostano, vanno in Africa.
0: Sì.
1: E quindi lo possiamo definire un migratore mediterraneo, a corto raggio.
0: Sì.
1: E la sua roccaforte europea, diciamo che è la Spagna, ma questo recentemente, perché prima era solamente visibile e nidificava solamente nel Maghreb,
0: sì,
1: nel Nord Africa, fino all'Egitto e a volte anche in Arabia. Però dagli anni 40 ha iniziato a colonizzare l'Europa, questo a causa, ovviamente, come tutto, come quasi tutte le volte succede, a causa dell'uomo e dei cambiamenti ambientali, ovvero che la Spagna è stata, e il Portogallo sono stati disboscati, sono stati creati delle grandi estensioni di cereali, e dove il nibbio bianco ha trovato le condizioni ideali per accasarsi, perché queste hanno portato molto più presenza di cibo, di roditori che lui mangia.
0: Sì.
1: Quindi ha trovato negli anni 40 la prima nidificazione in Portogallo, poi negli anni 70 si è in Spagna, poi ha colonizzato la Spagna fino a 2-3 mila coppie, poi dopo è andato in Francia e in Francia si è fermato. Dagli anni 90 non ha più colonizzato altri paesi europei.
0: Sì. Senta, peraltro mi faccia dire, Carlo, che un nostro ascoltatore dice: visto nel Serengeti è davvero stupendo il nibbio bianco, immagino.
1: Esatto.
0: Immagino.
1: Mi fa piacere questa cosa, giusto per dire che ci sono varie specie di nibbio bianco, varie sottospecie di nibbio bianco. Per esempio, la nostra è la sottospecie nominale della nostra specie, che in Asia o in Africa ha altre sottospecie. Quindi quella che ha visto lui molto probabilmente era un'altra sottospecie, ma comunque si tratta sempre di nibbio bianco.
0: Sì.
1: Quindi è presente anche in Australia, in America, ma con altre specie, però del genere Elanus, che è il genere nostro, il del nibbio bianco è Elanus, e adesso lo possiamo dire anche tranquillamente che è nostro.
0: Sì.
1: Il nostro è l'Elanus ceruleus, che si chiama erroneamente nibbio, diciamo erroneamente, perché il nibbio è il nibbio bruno, il nibbio reale che abbiamo in Italia da sempre, non sono imparentati con il nibbio bianco. Diciamo che è una traduzione dall'inglese kite, perché gli inglesi ogni tanto dicono kite quando non sanno anche dove dare le specie, i rapaci si mettono kite, allora noi abbiamo tradotto nibbio, ma non è un nibbio. Tutto qua.
0: Certo. Senta una cosa, Andrea Ravagnani, dicevamo che quindi il nibbio bianco è un migratore a corto raggio, diciamo così, che però ha espanso il suo areale arrivando negli ultimi anni anche in Italia, che dunque le sue prede preferite sono i roditori sostanzialmente.
1: Sono piccoli roditori soprattutto, quindi le arvicole fanno da padrona,
0: sì,
1: però può mangiare tranquillamente anche grossi insetti, cavallette e anche piccoli uccelli, se
0: okay,
1: riesce a trovarli, ma in piccola parte. Insomma,
0: sì,
1: vari studi hanno ispezionato le loro borre, cioè i rigurgiti,
0: sì,
1: alimentari che producono i rapaci, ed hanno trovato queste ossa di uccelli, ma solamente in piccola parte. Quindi nella nostra zona emiliana, che è carica di topi e arvicole in mezzo ai campi, soprattutto di erba medica, che non vengono arati tutti gli anni, quindi trovano rifugio e delle tane non disturbate, insomma proliferano, e per questo sono arrivati anche qua.
0: Certo. Dunque mi faccio di rispondere invece a un altro ascoltatore, Iggy, che dice: ragazzi e ragazze, io parlavo non mi ricordo se delle cicogne o dei pulli del Falco Pellegrini, quindi a Milano, dice: ma sei seria, si chiamano pulcini? Iggy, intanto spero che ascoltando spesso tu colga che io sono sempre anche molto autoironica e ironica, ma poi se dobbiamo proprio puntualizzare, forse sarebbe più corretto chiamarli pulli, o dico male, parlo all'ornitologo che ho al telefono.
1: Sì, pulli sarebbe il nome corretto, ma schiate anche Puccini.
0: Ma sì, ma certo, ma insomma, comunque il mio era un modo scherzoso, certo, e affettuoso, e spero che fosse chiaro. Torniamo invece al nostro Nimbio Bianco. Senta, io sono sempre curiosa di tutti gli aspetti delle abitudini poi degli animali che qualcuno ha la fortuna di osservare, e visto che stiamo parlando di nidificazione, ma le abitudini del nibbio quali sono? Sono fedeli, cioè adesso fedeli, anche qui la prenda per buona, voglio dire, sono monogami come tendenza, come funziona?
1: Fedeltà è un termine corretto, nel senso che la fedeltà fra gli individui c'è in varie specie. Allora, il nibbio bianco innanzitutto è strano, nel senso che quando dico strano vuol dire che non ha le stesse abitudini degli altri rapaci, infatti sì, si può riprodurre in tutti i mesi dell'anno, una cosa molto particolare, e in Spagna è stato visto, trovato, nidificante in tutti i mesi dell'anno, ovviamente non è la regola, ma sono dei casi, però... infatti noi l'abbiamo trovato a settembre, che nelle nostre latitudini i rapaci di solito nidificano in primavera d'estate, quindi ha questa particolarità. In più, per le sue dimensioni ha predilige nidificare nelle siepi oppure comunque ad altezze molto basse, ed è anche per questo che abbiamo avuto difficoltà a trovare il nido, perché noi cercavamo in alto, invece lui l'ha fatto la testa di 2,5 metri, così. E rifà un nido nuovo per ogni covata, e può fare anche 3 o 4 covate all'anno se si trova bene, e tutte le volte crea un nido nuovo rinforzandolo continuamente.
0: Sente, che quante uova fa in genere?
1: Ma ne può fare 3 o 4 normalmente, però sì... 4-5, diciamo così, difficilmente di più.
0: Senta, e il maschio è collaborativo nella cura del nido e dei pulli successivi?
1: La domanda giusta è: la femmina è collaborativa?
0: Perché?
1: Perché in questo caso succede quello che, secondo il nostro immaginario, è il contrario, nel senso che è il maschio che si occupa interamente di procurare il cibo, e la femmina ha questa particolarità: la femmina cova, sta sopra i piccoli, il maschio va in giro, cattura la preda, la porta alla femmina che la dà ai piccoli, però quando i piccoli, i pulli, i pulcini, i giovani, i ragazzi e le ragazze, come volete, escono fuori dal nido, la femmina semplicemente se ne va via e abbandona. Abbandona il nucleo.
0: Ha fatto la sua parte, come dice, adesso lasciatemi in pace.
1: E il maschio si occupa interamente del sostentamento dei nuovi nati fino a portarli ad essere indipendenti. Quindi diciamo che è il maschio che si occupa un po' di tutto.
0: Che bellissimo, incredibile. Senta, naturalmente, vabbè, parliamo di ragazzi solitari, nel senso che il rapace non è che sta in compagnia in genere, o mi sbaglio?
1: Sì, no, è una specie abbastanza solitaria, non nidifica in colonia, e anche durante gli spostamenti di svernamento, così, è veramente difficile trovarne più di uno alla volta, è un rapace solitario, però la coppia, se sta bene, si trova bene, può tornare o subito dopo avere involati piccoli, può tornare subito assieme, quindi la coppia molto spesso è molto fedele. Ma gli individui di solito sono solitari, sì.
0: Sì. Senta, c'è Aldo che ci dice: da qualche anno in provincia di Novara è visitatore occasionale. Ricordo il primo avvistamento qualche anno fa, che vide la comparsa di decine di birdwatches da tutta Italia. Ebbi anche io la fortuna di vederlo. Persino più a nord, quindi.
1: Si vede solo a nord, nel senso che dalla Francia si sposta verso il nord Italia, nel sud Italia non si vede assolutamente. Sì, come dicevo prima, essendo che è sempre stata una mega rarità, ovviamente tutti i birdwatcher si adoperavano per spostarsi anche di centinaia di chilometri per vederlo, per vederlo per la prima volta nel proprio territorio. Io prima di trovarli l'anno scorso, ero andato fino a Bolzano addirittura per vederlo, e l'avevo visto solamente due volte, quindi sì.
0: Grande emozione. Quindi senta una cosa, quindi la scoperta di questo nido in Emilia, insomma tra Bologna, ci diceva, e giù di lì, e in che tipo? Lei ci diceva che la nidificazione avviene non su grandi alberi, ma piuttosto nelle siepi, insomma verso il basso, diciamo così. Ecco, che tipo di panorama c'è in quella zona? E immagino che, spero che non sia troppo frequentata, perché sennò i disturbi sarebbero troppi.
1: Come dicevo prima, sono stati veramente bravi a scegliersi il posto, tant'è che noi durante i nostri monitoraggi con l'Associazione Ornitologica dell'Emilia Romagna, i nostri monitoraggi e censimenti, ci è capitato spesso di girare in quella zona, anche nei mesi immediatamente precedenti alla nidificazione e anche nelle settimane prima, ma non eravamo mai riusciti a vederli, perché sono stati talmente bravi ed elusivi da trovare un posto, un rimboschimento spontaneo cresciuto in un'area abbandonata, recintata, della grandezza di un campo da calcio, e in mezzo proprio ai campi agricoli, dove per 1000 ettari attorno non c'era assolutamente niente, quindi passaggio zero. E anche lontano dalle strade, insomma, frequentate dagli agricoltori o che so io,
0: sì.
1: Quindi sono stati veramente bravi, e in più hanno fatto al centro, hanno nidificato al centro di questo sito in un cespuglio di rosa canina, quindi è stato molto difficile da trovare, da vederli. L'abbiamo individuato solamente perché siamo riusciti a captare, a vedere, a osservare da un chilometro di distanza l'adulto, e allora da lì ci siamo insospettiti, ci siamo avvicinati.
0: È perché gli ornitologi, si sa, se non sono pazienti non potrebbero fare quello che fanno, e di questo io ho grande ammirazione, devo dire. Senta una cosa, Andrea Ravagnani, ma diceva che questa nidificazione è avvenuta a settembre, quindi voi avete potuto seguire, lei ha potuto seguire anche insomma la crescita dei pulli e il loro involo, e la loro se ne vanno poi subito per i fatti loro, i piccoli.
1: Sì, faccio una breve cronistoria.
0: Sì, certo, la prego.
1: Allora, praticamente il giorno di Ferragosto, 15 agosto, io e mio amico Fabio Gardosi, co-scopritore, eravamo a fare uno dei nostri monitoraggi, come facciamo da sempre, da quando siamo praticamente bambini, adesso abbiamo 40 anni tutti e due, e da grande distanza ho visto su un albero una cosa bianca, mentre sbinocolavo, cioè guardavo col binocolo completamente a caso,
0: sì.
1: E ho visto questo puntino bianco e ho detto: ma cosa ci fa un gabbiano su un albero? Perché era molto strano.
0: Certo.
1: Poi l'ho fatto vedere a Fabio, ha detto: tutte e due per scaramanzia, non ce lo dicevamo. Poi ho detto: dai, avviciniamoci. Poi dopo abbiamo effettivamente constatato che era lui, poi ci siamo avvicinati un altro po' e abbiamo visto che erano due, quindi è stata una cosa già eccezionalissima vederne due insieme in Italia. E stando lì ancora un po', ovviamente questo all'alba, perché il 15 agosto era caldissimo,
0: sì.
1: Fra insetti e cose, e abbiamo visto che uno dei due passava una preda all'altro, c'è stato uno scambio di preda fra i due, quindi abbiamo subito compreso che si trattava di una coppia. Sono i comportamenti tipici di una coppia, questi,
0: sì.
1: Qua. Quindi subito ci ha scattato l'allarme, abbiamo detto: qua bisogna che li controlliamo per bene, veniamo tutti i giorni. E andandoci tutti i giorni, pian piano abbiamo visto la prima copula, tentativo di copula, si sono accoppiati sopra un ramo, e nei giorni successivi abbiamo visto che trasportavano dei rami nel becco, segno inequivocabile che volevano costruire un nido.
0: Certo.
1: E allora lì abbiamo capito che bisognava fare qualcosa. E allora ci siamo subito mossi con l'Associazione Ornitologi dell'Emilia Romagna, con l'ASVER, e abbiamo scritto al sindaco per chiedere un'ordinanza di chiusura della caccia, perché ovviamente si ricadeva esattamente dentro un ambito territoriale di caccia, e proprio lì sotto al nido era previsto un capanno per sparare alle allodole, proprio lì, esattamente lì, la sfortuna vuole questo. Ci siamo mossi, l'ordinanza è stata tempestiva, l'amministrazione comunale si è mossa subito e hanno ordinato di tabellare per 52 ettari attorno al nido per proteggerli e interrompere la caccia, perché lì sarebbe di lì a poco iniziata la caccia vagante, quindi ai fagiani, le lepri, eccetera. E siamo andati anche sul luogo parlando con gli cacciatori stessi, che dopo dei primi momenti di
0: ruvidità, diciamo.
1: Ruvidità, ma giustamente, perché loro dicono: beh, io ho pagato per un rapace, non posso andare. Però certo. Devi capire l'importanza della cosa. Sì. Poi gliel'abbiamo fatti vedere e dopo sono stati estremamente collaborativi. Si sono adoperati anzi loro per tabellare, mettere proprio le tabelle, i cartelli di divieto, e i divieti sono stati completamente rispettati. Quindi è stato un grande esempio, un esempio virtuoso da portare come fiore all'occhiello per la nostra situazione di cooperazione fra le amministrazioni, gli enti venatori, i ricercatori, eccetera. E abbiamo continuato il monitoraggio e abbiamo visto che la femmina, uno dei due, ogni tanto portava un topolino dentro questo cespuglio.
0: Sì.
1: E il 10 settembre, puntando il cannocchiale, abbiamo finalmente trovato il nido e abbiamo visto spuntare due testoline bianche da questo nido, quindi lì non vi dico l'emozione.
0: Ma guardi, io sono qua che non sto nella pelle, guarda.
1: Immagino, visto che lei segue i falchi pellegrini, saprà di cosa parlo.
0: Sì, certo.
1: E si è bloccato il cuore, ovviamente, perché eravamo davanti alla prima nidificazione, il sogno di ogni birdwatcher bambino, trovare una specie nuova per il proprio stato. Ma al di là di questo abbiamo capito che ci avevano fregato, nel senso che questi soggetti erano nati il 10 settembre. Questo vuol dire che la coppia era presente sul territorio almeno da giugno, e noi non ce ne eravamo mai accorti. E portava i rami semplicemente per rinforzare il nido,
0: certo.
1: E quindi sì, da lì dopo l'abbiamo seguiti passo passo, abbiamo seguito le operazioni di involo, pian piano sono usciti dal nido. E poi la femmina ha abbandonato e loro dopo hanno iniziato a fare dei voletti, poi dopo andavano dal maschio in volo a prendere la preda direttamente dai suoi artigli, fintanto che hanno iniziato a cazzare, e a metà novembre sono spariti tutti e sono andati verso altri lidi.
0: Che storia meravigliosa, Andrea Ravagnani, ornitologo dell'Associazione Ornitologi dell'Emilia Romagna, ASOER, grazie infinitamente per questo racconto, per essere stato con noi, complimenti per questo racconto così emozionante. Al volo, ma proprio al volo, avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
1: Ah, di sicuro un'anatra. No, le anatre sono la nostra specie target. Noi nasciamo come censitori di uccelli acquatici, quindi ci piacciono molti gli uccelli acquatici.
0: E allora grazie all'anatra Andrea Ravagnani per essere stato con noi. Grazie mille, buon lavoro, grazie, buona osservazione.
1: Ci vediamo, a presto.
0: A presto. E in ritardo ringrazio anche Rosario Balestieri, che come sempre mi mette in contatto con queste storie meravigliose. E l'appuntamento è a domani come sempre. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto. Ciao ciao.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Una bella, un po' lunga sto giro, la sigla. Sì, stavo riflettendo che sul fatto che in tempi di crisi, in tempi di continue minacce, le ultime due sono la nuova pandemia della cacca dei topi e il fatto che da un momento all'altro potrebbero spegnersi il 99% delle connessioni sottomarine di internet, spegnendo praticamente il mondo. Ah, queste sono le due minacce globali che ho portato a casa dal weekend. Dallo stesso weekend ho portato a casa anche appunto la riflessione che in tempi di minacce, in tempi di difficoltà economiche, in tempi di dover diversificare magari anche le proprie abilità, le proprie talenti, qualcosa che si sa fare un po' bene, senza esagerare, per riuscire a portare a casa qualche soldo in più. Vabbè, sono vivendo discorsi per i matrimoni, proprio li vendo, mi sento pronto, basta farlo gratis, mi sento prontissimo a vendervi dei discorsi per matrimoni, celebrazioni, testimoni, fratelli, sorelle. Tu dici, c'è già ChatGPT? Sì, ma si possono fare meglio. L'ho provato sulla mia pelle.

Garantisco lacrimuccia della sposa. Garantisco. Tra l'altro, la sposa deve ancora mandarle il discorso perché lo voleva tenerselo. Devo ancora pagare delle cose, devo ancora fare il regalo del matrimonio, lo so, lo so. Tra l'altro lo farò su Satispay, lo farò su Satispay e sarò, comunque non sarò il peggiore del matrimonio. Perché abbiamo fatto il fantamatrimonio e abbiamo scommesso su da quale parte degli invitati sarebbe arrivato il primo che ruzzolava giù per la collina. Dalla parte della sposa abbiamo vinto noi. Non era però la mamma della sposa, come ci eravamo giocati. Però comunque noi abbiamo vinto, loro sono caduti, noi no. Tra l'altro abbattendo il tavolo dei confetti. È bella. Che bel matrimonio.

Buongiorno, geniale l'idea dei discorsi per i matrimoni. Ma il problema è che ci sono più matrimoni. Bene, tutto sommato. Par condicio, adesso metti un pezzo di Casino Royale. L'abbiamo messi tantissimo la settimana del 25 aprile. C'è quest'altro che manda una foto. Io la vorrei pubblicare. Io sto finendo la nuova bacheca con tappi di sughero riciclati. È una bacheca fatta con tappi di sughero riciclati, tutta marron, con un cerchio rosso e una A, dove la parte orizzontale della A, la stanghetta orizzontale, supera quelle diagonali. Vabbè, ho capito che volevi fare anarchia, ma sembra la A degli Avengers. Cioè, io non ti volevo dare questa. E adesso la pubblico sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Brano lungo e poi la pubblico. Non volevo darti questa delusione, Joshua, ma sembra la degli Avengers, no di anarchia. Poi l'ascoltatore che mi sorprende, pronti via, mi manda un link di YouTube e io dico cominciano a chiedermi le canzoni, e invece no, non mi chiede una canzone, e il link per il brano si è sposata la mia zia. Bene. Infine, prima di cominciare, leggo giusto. Ieri in macchina con un collega che non conosceva Radio Popolare, a un certo punto mi fa: ma che bella musica mette questo DJ. Realizzo e penso: ti andate di culo che oggi a quest'ora c'è Sciauchi e non Facchini. E cosa vuoi fare? Fatemi ringraziare a questo proposito Sciauchi e Nicolò, che mi hanno sostituito nei giorni... Hanno fatto una roba più bella della mia nei giorni precedenti a questo. Questo mercoledì 6 di maggio, che vede una nuova puntata di Musica Leggerissima in diretta su Radio Popolare. Sono le 13.27 e ci aspetta una quarantina di musica... Sì, una quarantina di minuti di musica per chi non ha voglia di niente. (331) 6214013, via sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. E il muro di Facebook, dove tra poco pubblico la di anarchia degli Avengers di Joshua. Seconda cosa. Parà, parà, parà, parà.

Boh, basta, due brani datati e belli. Da adesso si comincia a rimettere la musica che è la solita di musica leggerissima. Allora, ci sono complimenti tali per cui rasentano il perculaggio. Grazie, ma non, questo non posso leggerlo. Gente che beve, peccato non averti conosciuto di persona. Ma devi sposarti? Sono bravissimo a fare discorsi per i matrimoni. Poi c'è quell'altro che, già che ci sono, dice: già che pubblichi la di Anarchia o di Avengers, è pubblicata, eh? Potete votare. Cosa si vince? Niente. Però la vorrei questa. Me la vendi? Joe, dai, vendimi la di Avengers. Sì, potrei prenderla, guarda. Ho una persona piuttosto bassa che vive a casa mia. Da un po' di anni c'è una persona piuttosto bassa che vive a casa mia che mangia le robe del frigo e non partecipa in alcun modo alle spese condominiali. Potrei regalarla a lui.

Va bene. Devi smetterla di commiserarti, ma è una delle cose che mi riesce meglio. A piangermi addosso in maniera narcisistica. Perfetto, sono io. La tua musica per noi, baby pensionati, è stupefacente. Non so da che parte cominciare a commentare questo messaggio, per cui andiamo a sentirci una roba nuova, ed è dei Dovelliana, che già erano nuovi di loro un paio d'anni fa. Quella di Piangi Palermo. Dovelliana, francesi che cantano in italiano, francesi che vivono a Palermo, o che comunque raccontano Palermo. Vabbè, tra le cose più belle del 2024, sono usciti con una cosa nuova, che si chiama Chip Chip. Adesso ce la sentiamo insieme. Già che parte con l'applauso.

Allora, l'effetto molto strano, perché è frequente, fin troppo frequente, il caso della canzone che all'inizio ti piace tanto e poi dici no, non mi... no, ma no, ma cos'è sta cagata? E invece qua è il contrario. Sembra che non ti piaccia, ma poi guarda che alla fine... ti rimane in testa, Radio, Radio. Valeria scrive: ma di che parla sto gruppo? Non capisco una parola. Allora, non è che dobbiamo capire per forza i testi delle canzoni perché ci piacciono i gruppi. Ciao Facco, cosa ne pensi dei Kneecap, che sono il mio gruppo preferito degli ultimi anni? Anzi, mi hai fatto venire voglia di mettere i Kneecap. Adesso che non ce l'avevo in scaletta, nella mia scaletta, tutta proprio preparata. Vabbè, proviamo a vedere se troviamo qualcosa al volo. Per dopo. Che comunque i migliori, i Kneecap i migliori dell'ultimo periodo. E vabbè, allora, notizie leggerissime, poca roba, tra uno scudetto, un matrimonio, un compleanno, poca roba in questi giorni. Mi piaceva la ricerca dell'Università di Colorado Boulder. Allora, l'obiettivo è sviluppare un dispositivo da indossare al polso che vibra, il dispositivo al polso, per segnalare quando due cervelli funzionano all'unisono. Due o in serate particolari tre. Stiamo ai due. Questo per migliorare la coordinazione con i partner nel ballo e negli sport di squadra come il calcio. Ecco come è andato l'esperimento. I ricercatori hanno esaminato 5 coppie di ballerini di tango argentino, ai quali hanno applicato le cuffie per l'elettroencefalogramma. Quello che per taluni di noi risulta sempre piatto, per tal altri no. Questo per misurare l'attività del cervello durante il ballo, l'attività elettrica. Quindi cuffie per il cervello, sensori di movimento alle caviglie per tracciare i loro passi. E praticamente hanno concretizzato l'idea di accoppiamento intercerebrale. O, se vogliamo dirlo in maniera meno volgare, sincronizzazione neurale. Io conosco più persone che nella vita, ambo sessi, hanno utilizzato queste parole per portare a casa. Accoppiamento intercerebrale. Attenzione, ci sono delle regole. Non è che uno va avanti, l'altro va indietro a cazzo e siete accoppiati intercerebralmente. No. Quando il ballerino, per esempio, fa un passo in avanti, la compagna fa un passo immediatamente indietro, entro e non oltre un lasso temporale di 200 millisecondi. In quel caso si può dire che le onde cerebrali tendono a sincronizzarsi. E vabbè. Cosa fai? Non lo metti sto pezzo qua? Quando i loro passi non sono sincronizzati, nemmeno le loro attività cerebrali lo sono.

E vabbè, chiudiamo lì con il tango. Volevo ricordare, o meglio, volevo palesare, evidenziare, volevo confermare che ognuno ha il pubblico di beceri che si merita. Su sta storia delle vibrazioni, del cerebrale, non posso leggere praticamente nessun messaggio che avete scritto. Ma nessuno! Troppo poco le caviglie, ci vogliono i sensori anche alle piante dei piedi, poi alle mani, al torace, alle spalle, alla schiena e in testa. Poi... poi tra l'altro se la schiena è pelosa non è... hanno sbagliato dove mettere il vibra. Ce la fate, per favore? Madre di Dio, togli sta roba. Dove siamo? Su LifeGate. Ma LifeGate c'è ancora? Non c'è più LifeGate. C'è ancora LifeGate. Madre di Dio, togli sta roba. Madonna. Per un po' di Gotham Project. Se ci fosse un medico in studio, ti confermerebbe che la sincronizzazione dei passi segue quella cerebrale. Lo dice il flamenco. Va bene, veloci, per la rubrica sai che c'è in tour in questo periodo Laura con L'apostrofo Aura. Ah, LifeGate solo in dub, meno male, compagni di LifeGate, viviamo e lottiamo insieme a voi.

Vabbè, ma anche a voi dopo un po' fa Love Boat sto pezzo? Lo fa Paul Love Boat? Un pelino? A proposito di Kitchen Tour, ci scrivono al 331-621-4013. Se volete andare a vedere Sting a Como, programma della serata, aperitivo di benvenuto sulla terrazza delle colonne, inizio del concerto nel giardino del mosaico e cena di gala dopo un'ora e mezza con pacchetto premium, un soggiorno di due notti, 11.600 euro. Vabbè raga, Sean Paul 80 euro mi dicono, cioè non si può.

Va bene, andiamo ai geni del giorno. Notizie leggere, siamo già quasi finito pure questa puntata. Madonna, ben divertivo. Allora, avevano preso... No, cominciamo dal titolo più bello. Ferrari d'epoca in vendita in un autosalone a Catanzaro, ma poi si scopre che era una vecchia Toyota camuffata. Allora, articoli di Fanpage, rilanciato dalla Verità, che così come la mette, come ve l'ho letta, un po' di stereotipo brutto, cioè, secondo me, in sto titolo, Ferrari d'epoca in vendita in un autosalone a Catanzaro, ma poi si scopre che era una vecchia Toyota camuffata. Avevano preso una vecchia Toyota sportiva, ricostruendola e trasformandola completamente per farla apparire come una Ferrari d'epoca. Avevano cercato di pubblicizzarla, di venderla, scusate, pubblicizzandola in un autosalone di Catanzaro. Era una, sarebbe stata una Ferrari F355 GTS, rossa fiammante. Aspetta. La Guardia di Finanza prima ha sequestrato la vettura e poi ha chiesto una consulenza alla Ferrari, alla casa del cavallino rampante. Trasformata sia nella carrozzeria che negli accessori esterni e interni, compreso ovviamente lo stemma del cavallino, le parti meccaniche, il volante, il battitacco, il passaruota, il cofano, eccetera, eccetera. Va bene. Ma come cantavano i New Tecnici, la Ferrari non si compra, la Ferrari si affitta. Parola del giorno Ferrari. Attenti.

0: Ma non ci sono più, sta gente qua non c'è più.
1: 127 de che color?
2: Probabilmente rossa.
0: Eccolo qua, la citazione di Guccini. Messaggi pieni di nostalgia che piovono su questo pezzo dei New Technici Affitto una Ferrari. Ma tra tutti i nostalgici si distingue la Cinzia. È dai tempi d'oro di Fichi Fichi che non sento questa canzone. Ma in che senso dei tempi d'oro di Fichi Fichi?
2: Devi far come me.
0: Va bene, me l'avete chiesto, d'altronde abbiamo messo un po' poco rock in questa canzone. Questa puntata di Musica Leggerissima si chiude con i Kneecap. Ci si risente domani in diretta alle 13:15 circa. Tra poco c'è Volume! Ciao!

0: Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
1: Talk, incontri, laboratori e più di 300 eventi gratuiti diffusi su tutta la città metropolitana di Milano, organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati.
0: Programma completo su civilweek-vivere.it. Vi aspettiamo.
2: Volume, volume, volume.

0: Buongiorno, buongiorno, sono le 14:01, benvenuti all'ascolto di Volume, la trasmissione, il magazine musicale non solo di Radio Popolare insieme a Dario Grande
1: e Elisa Gracci. Ciao Elisa, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te e buongiorno a tutti.
1: Benvenuti.
0: Ascoltatrici e ascoltatori, anche oggi stiamo insieme fino alle 16 con un sacco di cose. Siamo qui che stiamo cercando di avere...
1: mettiamo ordine.
0: Sì, mettere un po' di ordine, capire cosa fare, come farlo, perché abbiamo davvero tante cose di cui parlarvi, tanti ospiti che ci raggiungeranno sia telefonicamente che in presenza e quindi una bella puntata, bella ricca. Allora, iniziamo subito a parlarvi dell'ospite che arriva quest'oggi qui nei nostri studi. Lei è Cinzia Pilo, bravissima scrittrice e giornalista, che ha scritto un bel libro sulle donne che hanno cambiato la musica rock e il mondo. E
1: ci piace.
0: Ci piace tantissimo come argomento, si chiama Sheroes, che è un po' appunto un gioco di parole tra heroes e she, che in inglese vuol dire lei, e quindi insomma tante donne, tante musiciste di cui parla Cinzia Pilo in questo libro, e ne parleremo insieme con lei appunto intorno alle 15. Ma prima vogliamo fare un po' anche il punto sulla band, la nostra band protagonista del nostro album della settimana. Lo avete sentito pochissimi secondi fa anche in musica leggerissima, i Kneecap, che appunto sono usciti col loro nuovo secondo album il 1 maggio, è il nostro album della settimana. Oggi parleremo con un po' di amici, di ospiti, per cercare anche di conoscerli meglio, di conoscere meglio la loro storia.
1: Assolutamente, avremo con noi Riccardo Michelucci, che tra l'altro insomma è un grandissimo esperto d'Irlanda, ha scritto per esempio un libro su Bobby Sands, si intitola Bobby Sands, un'utopia irlandese. Questo sicuramente ci aiuterà tanto a dare contesto storico all'Irlanda e al periodo storico in cui i Kneecap sono nati e stanno portando avanti il loro progetto e anche un po' diciamo la loro missione. E poi a seguire un altro approfondimento, magari dal taglio un pochino più musicale, ma anche un po' legato al film che è uscito riguardo ai Kneecap, non solo all'album che è appena uscito, Finian. Quindi un collegamento con Matteo Villaci per approfondire questi aspetti anche insieme a lui. Quindi una seconda mezz'ora di Volume dalle 14:35 alle 15, sicuramente interessante e scoppiettante.
0: tante cose, e per iniziare non contentivi. Facciamo ascoltare il nuovo singolo di una band che ha bisogno di poche presentazioni. Esce il nuovo disco dei Rolling Stones. Ebbene sì, sono entrati in studio, tra l'altro con degli ospiti inattesi.
1: Pazzesco.
0: C'è anche Robert Smith addirittura dei Cure, e quindi tanta attesa per questo nuovo lavoro dei Rolling Stones. E quindi abbiamo la possibilità di ascoltare già il primo singolo estratto da questa leggendaria formazione britannica, In the Stars.

0: Inconfondibile riff di chitarra, direi, proprio stile, assolutamente loro. Stile Rolling Stones e inconfondibile voce di Mick Jagger in forma, come sempre direi, un uomo che non conosce i segni del tempo.
1: Assolutamente no.
0: Il 10 luglio uscirà il nuovo album dei Rolling Stones, si chiamerà Foreign Tongues e appunto bisogna aspettare a luglio per ascoltare 14 canzoni che comporranno questo nuovo album. Abbiamo la possibilità di ascoltare appunto In The Stars, il primo singolo estratto, e anche Rough and Twisted, che magari riascolteremo. Questi sono i due singoli estratti da questo nuovo lavoro dei Rolling Stones. Poi speriamo di poter ascoltare anche quella con Robert Smith, che mi incuriosisce parecchio.
1: Non vediamo l'ora. Vabbè, riguardo al numero di album, direi che abbiamo perso il conto da tempo. Però a questo punto mi aspetto anche un annuncio di una tournée che passa per l'Italia, vediamo.
0: Beh, loro non, di certo non sono timidi.
1: No.
0: In tour ci vanno spesso e volentieri, li abbiamo visti molto molto spesso anche qua in Italia. Questi ragazzi hanno 82 anni a testa.
1: Pazzesco.
0: Unbelievable, ci dice Mari. Sì, davvero pazzesco, mi ci metterei la firma.
1: Unbelievable.
0: Come si suol dire.
1: Nel frattempo io sono qui che, perché oggi mi hai fatto avviare a me la diretta Instagram, sono qui che mi sto divertendo con i filtri Instagram, però mi sto anche perdendo in questa cosa, quindi ora sono in bianco e nero, ma voglio cambiare filtro, te lo dico, e comunque potete seguirci.
0: Sì, seguiteci su Elisa Graci Radio o dar.grande su Instagram, oppure scriveteci al 331-6214013. Volevamo chiedervi, siccome avremo come ospite l'autrice di She Rose, donne che hanno cambiato la musica rock e il mondo, se avete una vostra She Rose preferita, una vostra eroina del rock preferita, magari è una di quelle di cui si parla in questo libro di Cinzia Pillo. Fatecelo sapere qual è la vostra rocker preferita al 331-6214013. Lei è giovanissima, quindi non credo che ancora possa competere con le She Rose, è una giovanissima musicista di Los Angeles, si fa chiamare Slippers, però molto fresca, molto yeye, molto primaverile, visto che abbiamo questa perturbazione, magari ci porta un po' di sole. Si chiama Once For Everyone, Slippers.

0: Si chiama Once for Everyone, questa canzone di Sleepers, giovane musicista di Los Angeles. Il suo album, che è il suo album di debutto, si chiama So You Like Sleepers, ovvero ti piacciono le Sleepers, che è lei. Quindi una domanda si presuppone positiva, sì, a noi piace, ci piaci Sleepers, magari vi riascolteremo e ti riascolteremo molto presto qui a volume su Radio Popolare.
1: E noi adesso ce ne andiamo in Inghilterra, ma in realtà un po' in giro per il mondo, perché in questa band ci sono componenti appunto che arrivano anche dalla Guinea. Sto parlando dei Pigeon. Loro di base sono da un po' di anni appunto a Margate nel Regno Unito e si sono fatti notare con i loro primi due EP. Ora è uscito finalmente un album, era molto atteso perché è un progetto che ha attirato parecchie attenzioni. Allora, ruota la band intorno a Falle Nioche, che come dicevo è il cantante che arriva appunto dalla Guinea, e poi ci sono altri elementi, per esempio il batterista che è legato anche al progetto dei Salt, che è stato, se non erro, anche disco della settimana,
0: sì,
1: volume tempo fa. E poi un altro della band suona invece insieme a Michael Kiwanuka, quindi musicisti sicuramente che sanno il fatto loro. Un po' elettronici, un po' hanno queste ritmi che sicuramente che strizzano l'occhio all'afrobeat, un po' anche suoni molto aperti, molto cosmici e spaziali. Li andiamo ad ascoltare dal nuovo disco che si intitola Audanational, con Mirror Test.

0: Beh, dei bei viaggioni, quelli che vi potete sparare con la musica dei Pigeon, in particolare il brano che abbiamo ascoltato, Mirror Test, è bello anche il videoclip dove ci sono loro che praticamente suonano appunto super groovy con delle maschere da piccione, ovviamente, perché poi Pigeon, sì, evidentemente sono
1: piccione.
0: Esatto, gli piacciono queste maschere da piccione, delle tute praticamente argentate che riflettono, specchiate, e sono in giro per lo spazio, fluttuano praticamente.
1: È tornato di moda il travestimento nel rock dopo gli Anjin de Poitin, anche
0: dici
1: anche
0: che c'è lo zampino degli Anjin.
1: Bello, bello, ci si diverte. Allora, invece adesso ci ascoltiamo, riascoltiamo per la seconda volta, molto molto carina davvero questa cover dei Nation of Language, band di New York, ormai nostri amici possiamo dire, sono venuti a trovarci, abbiamo fatto una bella chiacchierata con loro in giro per il mondo, tra l'altro ho visto in tour in Giappone, in Messico e ovviamente in tutti gli Stati Uniti, torneranno in Europa, come vi abbiamo spesso detto, in Italia per la prima estate, il festival che si svolge a Lido di Camaiore nella stessa sera dei Gorillaz, quindi gran bella serata quella dei National Language, che appunto ci deliziano con un brano di uno dei loro idoli, ovvero Bruce Springsteen, che è anche uno dei nostri. Loro hanno voluto rendere omaggio così al suono del New Jersey, che loro amano particolarmente, con questa Tougher Than the Rest.

0: Tougher Than the Rest, una bellissima canzone di Bruce Springsteen reinterpretata dai National Language. Ian Devaney, che è il cantante e frontman dei National Language, ha detto proprio: come tanti giovani del New Jersey sono cresciuto ascoltando Springsteen, ma questa canzone mi era in qualche modo sfuggita durante il periodo formativo. L'ho riscoperta e davvero da allora mi ha accompagnato ovunque. Bene così, che l'hanno reinterpretata in questo modo, davvero molto molto bella. E quindi abbiamo ascoltato appunto questa cover di Bruce Springsteen prima della pausa pubblicitaria, però prima di occuparci per una bella mezz'oretta dei Nickep abbiamo il tempo di riascoltare altri amici, anche loro sono stati i nostri ospiti, li abbiamo visti molto volentieri, tra i pochi che abbiamo visto volentieri al palco del primo maggio.
1: Esatto, sono stati lì e tra poco saranno anche qui a Milano il 21 maggio sul palco del Miami, è la data del giovedì, quella che vedrà sul palco anche Santa Maria. Loro sono in quattro, ma tre di loro sono fratelli, arrivano da Palermo, insomma la loro musica ci immerge così un po' nel Mediterraneo, nei suoni siciliani, nella tradizione siciliana, e non solo, hanno pubblicato da pochissimo un nuovo singolo e li andiamo ad ascoltare. Santa Maria, non ci siamo, solo in primavera.

0: sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Agus níl muid a gá áitir bí.
1: E chissà se lo pronunceremo bene, Eire Godeo.
2: Certamente no.
1: Certamente no. Questo è uno dei brani dei Nikep, dal loro ultimo lavoro, che è il nostro album della settimana, Finian, ormai lo sapete. E al ritorno dalla pausa pubblicitaria adesso iniziamo a così scavare un po' più a fondo quello che è il mondo dei Nikep e quello che è il mondo irlandese, dove loro sono cresciuti e dove vivono tutt'oggi e dal quale parlano così a gran voce dei problemi non solo dell'Irlanda, ma dei problemi che attraversano molte popolazioni che loro sentono particolarmente vicine. E per aiutarci a fare tutto questo iniziamo il nostro giro di telefonate e ringraziamo tantissimo Riccardo Michelucci, che è un esperto di politica e di cultura d'Irlanda, uno scrittore, un giornalista, a cui diamo il benvenuto. Riccardo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie.
2: Ciao Riccardo.
1: Grazie a te Riccardo di essere, ci sei venuto subito in mente tu proprio per iniziare questa nostra conversazione e per approfondire meglio il mondo appunto dei Nikep, perché certamente sono uno dei fenomeni, no, che arriva da questa nuova grandiosa ondata musicale irlandese, vero Riccardo? Ti risulta?
3: Beh, è proprio così, no, ma l'Irlanda non finisce mai di stupirci da un punto di vista musicale, insomma, loro sono sicuramente il fenomeno più eloquente adesso, non solo per le giovani generazioni, no?
1: È vero.
3: Diciamo che sono un po' i cronisti della loro stessa generazione, no? Sono testimoni della vita di quartiere, raccontano una Belfast che non si arrende, che continua anche a reinventarsi. Io peraltro ero lì proprio qualche giorno fa,
1: ecco.
3: Con un gruppo di studenti universitari italiani, e abbiamo fatto un giro, insomma, per i quartieri. Devo dire, non ho toccato con mano niente che li riguarda direttamente, per dire, non è che ci siano murales, però okay. Diciamo, loro hanno respirato fin da bambini quell'area lì, cioè l'area di West Belfast.
1: Esatto, allora, infatti proprio di questo volevamo chiederti un po', di farci una specie di fotografia dell'Irlanda in cui sono cresciuti i Nikep, che hanno comunque tra i 20 e i 30 anni più certo. O meno. Che Irlanda era, che Nord Irlanda era ovviamente quella.
3: Dunque, loro sono chiaramente la generazione post accordo di pace, quindi sì. Sono nati nella pace, nati in un'Irlanda che stava rinascendo, no, dopo questo conflitto pluridecennale. E West Belfast è un'area che è completamente trasfigurata rispetto agli anni 70, 80 e 90. Un tempo era veramente un ghetto, un luogo pericoloso dove, insomma, si veniva ammazzati, arrestati, imprigionati. Cioè, ricordava molto, diciamo, per certi versi anche l'attuale Cisgiordania, non solo l'attuale, ma anche quella per il 7 ottobre. Adesso è un quartiere non sempre residenziale, sempre e popolare, però insomma è completamente diverso. Cioè, per dire, c'è il famoso bar dei prigionieri politici, il Felons Club, che un tempo bisognava essere presentati da qualcuno, bisognava, cioè, per essere soci bisogna tuttora oggi aver avuto un passato in carcere per reati di natura politica, però ci si può andare come turisti, per dire, e è lì proprio a un passo da dove è il cimitero dove è sepolto Bobby Sands. Loro sono vissuti in questo ambiente qui, che è un ambiente fortemente identitario, con la I minuscola, nel senso, e che sente molto questa storia. E diciamo che è stato il cuore pulsante del conflitto, e tuttora se ne sentono gli echi, e nelle loro canzoni, insomma, si sente chiaramente questo accento. Già solo il titolo del loro ultimo album, no?
1: Sì.
3: È un riferimento chiaro a questa storia.
1: Esatto.
3: Non tanto alla storia recente, quanto insomma alla storia dei rivoluzionari repubblicani irlandesi.
1: Ma mi veniva in mente quello che dicevi prima, appunto, il fatto che questa zona dell'Irlanda l'hai paragonata un po' appunto alla Cisgiordania, no? Quello che fanno loro spesso, lo fanno da sempre, dall'inizio della loro carriera, ancora piuttosto giovane, ma è uno dei motivi sicuramente per cui i Nikep sono diventati anche molto, molto famosi, molto apprezzati anche, no, da una certa parte di fan, proprio per questo loro impegno politico e questo avvicinamento, questo diciamo sentirsi così vicini alla popolazione palestinese. Riccardo, ci puoi aiutare in questo?
3: Sì,
1: perché la sentono così forte?
3: Ma perché è la popolazione di quella zona lì di Belfast, che non solo di Belfast, diciamo l'Irlanda in sé tutta, proprio l'isola d'Irlanda, sì. Non solo l'Irlanda del Nord, è questo senza ombra di dubbio è il paese più filo-palestinese d'Europa, cioè loro hanno sempre manifestato una solidarietà assoluta prima e dopo il 7 ottobre, non gli è cambiato niente, ovviamente prendendo le distanze dalla violenza ceca, per carità. Però io ricordo ancora l'8, il 9 di ottobre, subito dopo insomma gli attacchi di Hamas, c'era la bandiera palestinese sul municipio di Dublino, cioè per dire, quindi una presa di posizione chiara da parte delle istituzioni. Il Presidente della Repubblica, sia quello attuale che Catherine Connolly, che quello precedente, cioè il Michael D. Higgins, che era il presidente poeta, non ha mai fatto mistero insomma della propria solidarietà totale nei confronti del popolo palestinese e dei suoi drammi. Quindi questo si riflette in maniera chiara per dire, basta entrare in False Road, c'è cioè il famoso International Wall, no? Che è questa parete che viene poi declinata attraverso un'iconografia molto, molto eloquente che cambia continuamente nel corso dei mesi e degli anni, no? Sembra quasi una fotografia del presente che ricorda il passato, cioè ci sono rimandi ai scioperi della fame di Bobby Sands e quant'altro, alle lotte degli anni 70-80, ma ora per esempio in questi giorni è tutta un'antologia di drammi palestinesi, per dire ci sono i detenuti a faccia in giù, nudi e legati, che abbiamo visto in alcune immagini terribili, ci sono i bambini sterminati da Israele, ci sono cioè tutte quelle vicende che oggi purtroppo vediamo, chi le vuole vedere, le fotografano e le rappresentano in questo muro.
1: E quindi anche appunto sicuramente è importantissimo questo contesto in cui loro vivono, nascono, appunto l'Irlanda, in particolare l'Irlanda del Nord, come ci hai spiegato appunto Riccardo. E l'ultima cosa che volevo chiederti, Riccardo, è proprio riguardo a appunto in generale, diciamo, la musica irlandese, che sembra stia avendo un momento davvero d'oro, non solo grandi nomi sempre nel mondo del rock alternativo, come possono essere i Kneecap e Fontaines D.C., ma vediamo tantissime band, noi che ci occupiamo di musica, di novità tutti i giorni, tantissime band, tantissimi progetti dall'Irlanda. È un momento particolarmente fertile questo per la cultura in Irlanda.
3: Ma mi verrebbe da dire, ora io confesso di non essere diciamo un esperto di musica in senso stretto, nemmeno dell'Irlanda, però diciamo mi verrebbe da dire che c'è una continuità rispetto al passato.
1: Lo è cioè, sempre stato, insomma.
3: Cioè a partire dagli anni Ottanta, no? I tempi pionieristici degli U2, di Sinéad O'Connor, poi dopo siamo Cranberries, i gruppi di questo tipo. Poi dopo negli anni c'è sempre stata una linea di continuità che ha portato questa cultura, o questa diciamo cultura in senso ampio e nello specifico musica e arte, a vedere l'Irlanda insomma come un po' una sorta di avanguardia, cosa che si riflette peraltro anche in maniera chiara nella letteratura. E io penso, forse con un'analisi un po' semplicistica, ma che forse può avere un qualche fondo di verità, che questa loro grande espressività derivi dal fatto che è un paese che è da sempre stato oppresso, è da sempre stato costretto a soffrire dei drammi che insomma sappiamo risalgono a ben prima all'inizio del conflitto, cioè alla fine degli anni 60, e questo diciamo ha innescato in loro una voglia di insomma un'espressività che è fuori dal comune.
1: Ma infatti questo, diciamo, purtroppo questo l'essere anche in un certo senso perseguitati continua. Abbiamo visto anche le vicende dei Kneecap nelle corti inglesi, anche questo insomma è stato un momento molto, molto forte nella ancora breve carriera di Kneecap. Sono stati addirittura accusati di terrorismo dal governo inglese, quindi...
3: Sì, certo, peraltro cosa che poi loro si sono... ampiamente vendicati, perché se non sbaglio c'è una canzone proprio dedicata a Keir Starmer, no? che insomma non gliela manda a dire, insomma dice qualcosa, insomma lo definisce un lecchino di Netanyahu, un armiere del genocidio, insomma dovrebbe diventare concime per gli agricoltori, insomma.
2: Ascoltiamo tra poco, diciamo, Riccardo.
3: Non so se peraltro appunto tra il gaelico e l'inglese, insomma, poi loro quando usano l'inglese è un inglese fortemente connotato da un accento nordirlandese, quindi a volte anche di difficile comprensione per un orecchio non del luogo. Però ecco, con loro secondo me viene in mente, no, una famosa frase del grande socialista irlandese, un po' il Gramsci irlandese, che era James Connolly, che fu fucilato dopo la rivolta del 1916 a Dublino. James Connolly diceva: nessun movimento rivoluzionario può trovare una forma completa, compiuta, senza la sua espressione poetica. E questo può essere valido sia per la letteratura ma anche per i testi musicali.
1: Assolutamente,
2: esatto. Quanto è
1: vero.
2: Importante, esatto, quello che stanno facendo i NICEP nel recupero appunto della lingua irlandese al giorno d'oggi.
3: È molto importante perché appunto la lingua irlandese è un elemento identitario, ribadisco identitario con la I minuscola, molto forte, insomma, non a caso insomma il grande vecchio, no, del repubblicanesimo irlandese, Gerry Adams, che è ancora in pista, anche se non ha più cariche pubbliche, insomma, ogni tanto compare, e lui è stato subito molto attento anche a farsi fotografare con loro, insomma a dare loro sostegno, ammesso che poi non fossero in realtà a sto punto loro a dare sostegno, a dover dare sostegno a lui, nel senso che c'è uno scambio e quasi un passaggio di consegne generazionale.
1: Sì.
3: Quindi diciamo che l'aspetto della lingua è fondamentale nella loro storia. Una lingua che poi, tra l'altro, vedevo in questi mesi, in questi ultimi anni, fortunatamente sta diventando di interesse anche per i protestanti, un po' il gaelico irlandese, cosa che è abbastanza inedita, perché prima era visto soltanto come un elemento, un punto di riferimento, insomma, per la comunità cattolica e quindi anche repubblicana.
1: Beh, sì, davvero, no. Davvero tantissimi sono gli spunti di riflessione che ci dà questo disco e questa esperienza così, così particolare dei NICEP nel mondo musicale e non solo, di oggi, anche dell'attivismo. Io voglio ricordare il tuo libro, Riccardo, per chi ha veramente voglia di saperne di più anche di tutto quello che è successo nei Troubles in Irlanda, l'Irlanda del Nord, e la figura del rivoluzionario irlandese Bobby Sands. Quindi ricordiamo anche il tuo libro, Storia del conflitto anglo-irlandese, davvero un libro importantissimo per questo tipo di argomento. Quindi grazie mille ancora,
3: grazie
1: tantissimo a Riccardo Michelucci.
2: Grazie.
1: E continuiamo ad ascoltare i NICEP. Grazie mille, Riccardo, a presto.
3: Ciao.

0: Allora, ricordo in redazione 2 o 3 anni fa, forse 3 anni fa, quando iniziavamo a parlare dei NICAP, quando ancora non li conosceva nessuno, Matteo Villaci era lì, uno dei primi forse in Italia ad accorgersi dei NICAP. Matteo Villaci, ci sei?
1: Eccomi, sì, sono. Ciao Elisa.
2: Ciao, ciao Matteo.
0: Ti ricordi quando parlavamo dei NICAP? Oh, no, questi sono pazzeschi. E poi guarda, un paio di anni dopo dove siamo a parlare di loro incessantemente, sì, da allora fondamentalmente, vero Matteo?
1: Sì, anche perché loro sono stati al centro di un sacco di cose che con la musica c'entrano in alcuni casi, in altri meno, diciamo. Però diciamo, i motivi per parlarne ci sono stati. Un po' di intuito lo avevamo avuto, questo possiamo anche riconoscercelo.
0: Assolutamente.
1: Erano prorompenti fin da subito, portavano qualcosa di nuovo in un modo abbastanza nuovo, e alla fine queste cose qua, se sono fatte bene, tendono poi, no, a rappresentare uno scossone.
0: Allora Matteo, secondo album, Finian, appunto ne abbiamo parlato prima, così più che altro del contesto in cui sono cresciuti, in quell'Irlanda del Nord post Troubles, appunto i NICAP. Invece dal punto di vista musicale, cosa ti ha colpito maggiormente di questo secondo lavoro?
1: Ma forse un lavoro ancora maggiore sulla parte elettronica, che va più che ad affiancare, proprio quasi a sorreggere tecnicamente il rap che loro portano, che tecnicamente, se scusate la ripetizione, non è un rap dai flow molto evoluti, è abbastanza basilare, anche perché il messaggio è centrale, questa cosa è più che evidente, però c'è una cura maggiore per quanto riguarda la produzione, per esempio. Del resto il disco è prodotto da Dan Carey, che ha curato il disco, l'ultimo dei Fontaines D.C., ha curato quello delle Wet Leg, per cui diciamo che è uno che sa interpretare i suoni di questo tempo. Non ha snaturato affatto l'identità dei NICAP, però l'ha potenziata, e ne ha potenziato un unicum in questo momento per quanto riguarda l'approccio, almeno in Europa, e l'approccio anche al rap, che però mi sa che non rimarrà un unicum. Si iniziano a sentire un po' di cose che suonano in questo modo nella scena hip hop mondiale, che in un momento in cui forse c'è bisogno un po' di uno strappo, no? Ogni 10 anni la musica in ogni genere tende a rinnovarsi, e dopo il 2016 della trap, forse questo 2026 ha un sapore un po' più elettronico, e dipende anche dai NICAP.
2: Esatto, allora si dice, si legge un po' in giro che rispetto ai lavori precedenti, magari che risentivano ancora un po' di un'attitudine un po' giovanile, un pochino più scanzonata, qui ci sono andati giù sicuramente in modo più duro, più pesante. Dicevi, il messaggio nei loro brani è centrale, il fatto che sia anche cantato quasi interamente in irlandese, in gaelico, quanto che impatto ha al giorno d'oggi? Lo chiedo anche a te.
1: Questa cosa qua ha un impatto enorme fin da subito. È raccontato molto bene nel film NICAP, che tra l'altro penso abbiate già detto,
2: di cui siamo grandi fan.
1: Esatto, noi siamo fan, io e te proprio siamo fan da quando è uscito nei cinema.
2: Esatto, fine agosto eravamo lì a vederlo.
1: Esatto.
0: Adesso lo possono vedere tutti nelle piattaforme.
2: Giusto.
1: Esatto, su Prime. Amazon Prime. Però il punto è che descrive molto bene quanto questa sia stata una delle prime caratteristiche identitarie proprio della band dei NICAP. La lingua racconta un modo di pensare, racconta una posizione sociale, racconta una posizione politica, e racconta una storia di antagonismo in un'Irlanda del Nord, dove loro in quella postilla del nord non si riconoscono affatto. E quindi è la scelta della lingua

0: nel film viene definita un proiettile, ma in realtà è intesa molto come un'arma, qualcosa che va oltre il simbolo, no? È proprio, sta nell'identità. Quella lo sappiamo, loro sono arrivati dopo i Troubles, però è un territorio conteso. Loro in particolare, non venendo da Dublino come i Fontesi, sì, ma venendo da Belfast, lo sentono e ci sono cresciuti dentro, vivono in un territorio diviso anche al suo interno tra cattolici, protestanti, non solo inteso come religione, ma come educazione, e quindi questa cosa la vivono ancora in maniera più forte e non li abbandona. Del resto, il secondo disco si chiama Finian ed è ancora più politico, se non molto più politico, poi nei suoi temi che non Fine Art, il
1: Eh beh,
0: disco di un
1: sì,
0: paio di anni fa.
1: abbiamo visto risposte a tanti argomenti sollevati in questi anni dai NEE, ovviamente dal conflitto in Palestina, come uno degli argomenti di cui sempre e spesso hanno parlato in tutte le occasioni, sia dal vivo che nelle canzoni. La risposta a chi li ha messi sotto processo accusandoli di terrorismo, anche lì frecciatine non troppo velate anche a loro, e quindi anche di questo parla questo disco.
0: Sì, con l'approccio diretto del rap, questo è proprio mutuato da quello che questo genere musicale, ma anche questa cultura, se vogliamo allargarla all'hip hop, ha sempre portato nella musica fin da quando arrivava dai ghetti, e in particolare dopo una prima fase un po' party, un po' proprio così, di derivazione festa di strada. Dai primi anni 80 ha sempre avuto, no, anche questo tipo di potenza, è stata cosciente di questo tipo di potenza ed è lo strumento perfetto per loro, unito a un'elettronica figlia di quel periodo a cavallo tra gli anni 90 e 2000, un periodo di rave e, come racconta Mohara in diverse interviste, anche di droghe, che paradossalmente in quel territorio lì hanno un po'. Sono servite da tacere, hanno un po' unito
1: Sì.
0: la popolazione. E i rave ci si trovava cattolici e protestanti, quindi alla
1: Ecco.
0: fine ha lavorato più quel tipo di cultura che non, forse la cultura ufficiale di distensione,
1: Si
0: no?
1: ballava
0: Un po'
1: tutti
0: strano.
1: assieme, come
0: Sì, sì.
1: vediamo, meno male, per fortuna, nelle piazze ancora oggi, in alcune occasioni. Allora, hai
0: Ah.
1: scelto un pezzo che ti lasciamo presentare per concludere appunto questo nostro piccolo speciale dedicato ai protagonisti del nostro album della settimana. Perché hai scelto questo brano?
0: Allora, Galphonics io l'ho scelto perché quando mi avete chiesto di scegliere un pezzo da Finian mi sono posto mille domande. Forse è più giusto da un punto di vista simbolico scegliere Palestine perché c'è anche il featuring del rapper palestinese, oppure scegliere perché ci sono pochi featuring ma molto interessanti, no? C'è quello con Kay Tempest che è un artista davvero, direi, difficilmente ripetibile, accostabile a qualcos'altro di simile, però in inglese, e quindi c'è anche questo cerchio che si chiude. Poi ho detto no, chi se ne frega, vado con quello che mi convince di più
1: Con la
0: musicalmente,
1: tua
0: quello
1: preferita,
0: che mi piace di più,
1: grande.
0: quello che lo metto in repeat ogni tanto, che è
1: Ottimo.
0: Galphonics, e quindi questo è il motivo per cui l'ho scelto.
1: Grazie mille Matteo Villaci per averci così ancora una volta parlato dei NEE, come fai da ormai gli inizi,
0: Esatto, io
1: ricordiamo.
0: miglior amico ormai,
1: Allora.
0: sì.
1: Grazie
0: Grazie. Grazie
1: Matte,
0: ragazzi. A
1: ciao.
0: presto.

0: I Kneecap, questa è la canzone scelta da Matteo Villacci che conclude questo nostro piccolo speciale dedicato ai Kneecap. Quest'oggi è il nostro album della settimana e quindi abbiamo deciso di così, dedicare anche una piccola approfondimento proprio per capire anche da dove arriva questa musica, da dove arriva questo modo di fare musica, questo modo di affrontare anche certi argomenti, la provenienza, l'Irlanda e tutto il resto di cui abbiamo parlato, super interessante.
1: Un sacco di aspetti interessanti, non abbiamo finito di parlarne perché da qui a venerdì è il nostro disco della settimana, per cui andremo ad approfondirlo con altri brani.
0: Tra l'altro, sorpresa sorpresa, la nostra ospite è una fan dei Kneecap e andrà al concerto, giusto Cinzia?
1: No,
0: Pilo?
2: Esatto,
0: è
2: ciao.
0: Vero.
2: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per questo invito, e per me è un piacere e un onore essere in questa radio storica con voi.
0: Grazie Cinzia, è un piacere averti. Abbiamo già abbiamo presentato ai nostri ascoltatori il tuo libro Shiros, di cui appunto tra poco parleremo, ma tu sei proprio un'appassionata di musica, vai ai concerti, lo dici nel libro, è una delle cose preferite che fai in generale nella tua vita, è andare ai concerti.
2: Guarda, se fosse per me farei solo quello.
0: Guarda, siamo in due.
2: Però in realtà faccio anche molte altre cose. Effettivamente i concerti sono sì una grande passione, ne ho visti centinaia e i Kneecap mi interessano molto, andrò a vederli adesso
1: il 15 giugno a Segrate. Ci chiedeva prima un ascoltatore se ci sono ancora i biglietti disponibili, con grande sorpresa sembra di sì. Sono ancora
2: sembra di sì, perché io credo che siano ancora un po' di nicchia.
1: Un po' sì.
2: Non so cosa aspettarmi al concerto. Ho chiamato un amico, ho messaggiato Alyosha Bisceglia.
0: Sì, certo, Casino Royale.
2: Gli ho chiesto, li conosci? Come lui adesso vive a Londra, insomma, sì. Molto più diciamo aggiornato su tutte le nuove tendenze musicali. Lui mi ha detto sì, certo, sono quelli che hanno fatto sto casino a Coachella l'anno scorso. E gli ho detto guarda, andrò a vederli. Gli ho detto fate i biglietti con l'elmetto.
0: Cosa aspettate?
1: Beh, può essere una saggia mossa.
0: Allora, certamente preventiva. Non sarà un concerto da camera, ecco, però secondo me è un'energia positiva.
1: Magari sì, le prime file sai a cosa stai andando incontro se vai molto davanti.
2: Sì, anche perché loro incitano il pogo, quindi, però sono molto interessanti, io li vedo, mi piacciono molto perché sono molto politici, molto combat.
0: Esatto.
2: Credo che stiano occupando un posto lasciato libero forse dai Rage Against the Machine.
0: Esatto, ed è una delle cose appunto che si dice, i Kneecap sono un po' la nuova band attivista a cui ci si può riferire quando ci si vuole sfogare un po' su certi argomenti, e di alcune di queste donne tu parli nel tuo libro. Allora, ricordiamo Cinzia Pilo, scrittrice e autrice di Shiros, appunto questo gioco di parole, questa nuova parola da te coniata, che appunto è l'unione di Heroes e She, in inglese ovviamente, donne che hanno cambiato la musica rock e il mondo. Allora, sono tante le donne di cui parli in questo libro. Prima di tutto, come hai fatto a sceglierle? Perché io, guarda, pure sono autrice di un podcast in cui ho dovuto scegliere dei 10 e stavo impazzendo. Tu ne hai potuto scegliere un po' di più, ma insomma sicuramente immagino che la scelta sia stata difficile. Poi le elenchiamo, se non tutte quasi, e le hai divise per categorie addirittura, vero? Forse questo ha aiutato?
2: Sì. Okay. Sì. Mi fanno tutti questa domanda perché normalmente tutti mi dicono perché non c'è questa.
0: Ah, ok.
2: Allora, non è stato facile, come giustamente dici tu Elisa, perché quando ho pensato avuto quest'idea di scrivere questo libro, che avevo già in mente da un po' di anni, finalmente mi ci sono messa un paio d'anni fa, ho detto che adesso dove inizio e chi includo. Mi sono data innanzitutto un numero, che come visto è un numero che nel rock, insomma, è un numero un po' da marketing,
1: 27.
2: Un po' 27, il club dei 27, quindi ho pensato a questo numero. Chiaramente ho voluto includere le due dei 27 che stanno nel club, che sono Janis Joplin e Amy Winehouse. Tant'è vero che Amy Winehouse è un po' una forzatura rispetto a tutto il rock vero che ho incluso. E poi i criteri che ho utilizzato sono stati, come hai detto giustamente tu, ho voluto anche affrontare un percorso in ordine cronologico, storico e sociale. Infatti ho diviso un po' in tre epoche storiche un po' inventate da me, perché non sono proprio perfettamente coincidenti con tutto quello che è successo nella storia, ma chiaramente non potevo fare anche un trattato di storia di sociologia.
0: Beh certo, dobbiamo parlare di loro.
2: Esatto,
0: comunque.
2: Quindi vanno dagli anni 60 alla metà degli anni 70, al primo gruppo.
0: Poi, le pioniere
2: le ho chiamate, sì, che sono state proprio le prime. Poi dalla metà degli anni 70 al 1989, la caduta del muro di Berlino, che è stato un po' uno spartiacque fra un'epoca che è cambiata, fine della guerra fredda, inizio di tutto quello che più o meno viviamo oggi, che sta accelerando sempre più, e da quella data ai giorni nostri. Trattando di 27, questi tre gruppi, perché sono 9 per ogni, sì, periodo. E questo mi ha aiutato anche alla selezione, perché avevo un arco temporale anche in cui selezionarne 9. E poi, allora, quali sono stati i criteri? Innanzitutto rock.
0: Beh, certo.
1: Base.
2: Quindi alcune che per esempio mi chiedono Joni Mitchell, altre grandiose che ci sono state, ma magari se erano un po' più solo, più folk, erano già un po' fuori.
0: Certo.
2: Quindi molto, soprattutto rock. Autrici, uh-huh, dovevano aver scritto loro e canzoni. I brani che io per ognuna di loro seleziono li hanno scritti di proprio pugno, uh-huh, e poi aver fatto anche qualcosa che secondo me ha contribuito a scardinare qualcosa in ambito sociale, o qualche pregiudizio, oppure qualche battaglia che loro sentivano in maniera importante, o qualche esperienza personale magari ignota o particolare che è stata particolarmente rilevante, a volte in alcuni casi anche cose sconosciute, non so. Ho citato per esempio di Janis Joplin, di cui magari è una delle più note di cui si sa tutto, il suo aspetto anticonsumista, che probabilmente è quello meno conosciuto.
0: È vero, e infatti quello che tu racconti appunto degli aspetti di queste musiciste, tante appunto musiciste che davvero sarà impossibile citare tutte, intanto ne hai già citata una, Janis Joplin, e tra l'altro a inizio puntata noi abbiamo chiesto agli ascoltatori se loro avevano la loro eroina, e molti hanno citato ovviamente Janis Joplin tra le altre, hanno citato tante, hanno citato PJ Harvey, hanno citato Annie Lennox, Cyndi Lauper, addirittura anche italiane come Gianna Nannini, comunque ne hanno citate diverse, alcune di queste appunto le troviamo nel tuo libro. Allora iniziamo appunto a parlare di alcune di loro, e probabilmente quello che ti vorrei chiedere è quando affrontiamo questi argomenti anche della musica femminile, non possiamo fare a meno di pensare che loro, soprattutto le pioniere, vogliamo parlare di loro, e forse anche per questo che le hai chiamate così, operavano in un mondo totalmente maschilista, fatto da maschi, in una industria musicale assolutamente fatta da uomini, e quindi per questo ancora più rivoluzionari, ancora più importanti. Ti ha ispirato anche questo lato della questione, anche il contesto in cui queste donne sono diventate così, così forti e importanti?
2: Soprattutto il contesto è stato fondamentale. Loro sono state di rottura perché appunto hanno rotto qualcosa, oltre ai timpani con i volumi che praticavano con la loro musica, ma in realtà è stato molto più di questo, è stata molto più di musica. Le pioniere, come dici giustamente tu, sono state le prime a scardinare tantissimi immaginari, e proprio perché se noi consideriamo gli anni 60, Janis Joplin è vissuta in quell'epoca, era un periodo dove addirittura esisteva la segregazione razziale negli Stati Uniti, stiamo parlando ancora di questo, cioè un'epoca che forse ci sembra impensabile ai giorni oggi, anche se il razzismo bene o male persiste, sì, in larghi strati della popolazione, però non sicuramente in quei termini, così come esisteva ancora il reato di sodomia, l'omosessualità non poteva essere praticata in maniera libera, e Janis Joplin era bisessuale,
0: sì,
2: quindi non solo, ma gli atteggiamenti, la donna non poteva certamente esibirsi anche in termini di aspetto, di cura del immagine in maniera troppo, come dire, sfacciata, tant'è vero che di molte di queste artiste racconto come il loro porsi, anche il loro modo di vestirsi, i temi che trattavano venivano osteggiate, e spesso proprio perché uscivano fuori dal canone, dall'immaginario che era stato scritto per loro, venivano in qualche modo riscritte e reinterpretate. Ci sono casi eclatanti delle sorelle Wilson, delle Hurt, che avevano una grande, ovviamente essendo sorelle, avevano un grande feeling fra di loro, ma erano rockettare, cantavano anche cose toste, suonavano loro e scrivevano tutto, e da un certo punto qualcuno ha insinuato addirittura che fossero amanti, perché dovevano in qualche modo riscrivere questo modo di
0: essere. Questa chimica nel modo,
2: esatto,
0: più pluriginale. vertiginoso.
2: E anche Janis Joplin, Janis Joplin venne addirittura incriminata per linguaggio, come dire, osceno, per oltraggio al pudore pubblico. Quindi hanno... Più andiamo indietro nel tempo e più sono state coraggiose, perché vivevano in un periodo dove quello che per noi oggi può sembrare normale non lo era affatto, e in molti casi era addirittura un crimine.
0: Mi viene in mente una delle rivoluzionarie che hai citato, perché anch'io ne sono molto molto appassionata. Ascoltiamone un pochino, così magari le persone capiscono di chi stiamo parlando e poi ne parliamo.

0: Ovviamente stiamo parlando di Debbie Harry. In questa canzone mi è sempre colpito molto. Io poi da ragazza, giovane, che ascoltava questa musica, immagino anche tu, Cinzia, e anche altri ascoltatori, di lei che dice: adesso se non mi risponde al telefono prendo sta cabina, la strappo dal muro e la lancio via. Proprio questo gesto anche, no, così forte, così di rottura. Debbie Harry è stata una vera rivoluzionaria.
1: Direi di sì. Debbie Harry è una di quelle che io metto nel tea party punk, no?
0: Sì.
1: Grandissima donna, ha fatto di tutto. Aveva un po' la fissa col telefono, se ci pensi.
0: È vero.
2: Ritorna, è un elemento, sì, che...
0: Call me.
1: Sì. Che è il brano che io seleziono per lei, okay, perché è uno dei più noti, no?
0: Certo.
1: La colonna sonora di American Gigolo.
0: Sì.
1: Richard Gere, Shredder, insomma, è Giorgio Moroder che
0: già
1: la chiamò,
0: è vero,
1: per fare quella canzone con cui è diventata una superstar. Sì, Debbie Harry è, oltre, insomma, era anche una bellissima donna.
0: Beh, lo era, ora 80 anni, non è incredibile anche come ha questa aura intorno a sé, in cui tutti veramente la amano, la rispettano, perché ha davvero rappresentato un momento chiave nella musica al femminile, la musica rock punk al femminile.
1: Sì, lei è stata una anche delle prime che ha voluto creare il personaggio, no? Blondie.
0: Eh sì.
1: Un po' nasce dalla sua esperienza da quando era bambina, da tutto quello che aveva vissuto e che lei osservava immaginando delle maschere, e tutto, sì, quello che aveva vissuto già da ragazzina. Viveva in una casa molto isolata e girava nei boschi da sola, e questa fantasia di questa bambina da grande si è trasformata in questo immaginario incredibile, per cui ha inventato un personaggio con cui poi ha fatto tutto il successo che ha fatto.
0: Esatto.
1: Ed era una donna molto tosta, tant'è che un aneddoto che io recupero, cerco anche di recuperare cose non note di una di loro, è il fatto che lei dice, leggenda mai confermata, di essere sopravvissuta al famoso serial killer Ted Bundy.
0: È vero. Sì, che voleva, a un certo punto aveva provato a darle un passaggio e lei si rifiutò. Chissà, anche questo rimane.
1: No, lei
0: mister.
1: Dice di essere proprio, cioè, che abbia aperto lo sportello e si è buttata per la strada in corsa.
0: Così.
1: Perché si è resa conto che non c'era la maniglia interna di quest'auto,
0: okay,
1: si è insospettita, non riusciva ad uscire, a quel punto ha abbassato il finestrino, ha aperto dall'esterno e si è buttata per strada.
0: Grande.
1: Questa è la storia che raccontava,
0: cioè,
1: che poi ha visto un'immagine di Ted Bundy e ha detto: era lui.
0: Chissà
1: se è vero.
0: Chissà se è vero. E un'altra che mi ha colpito, di cui hai parlato, anche lei è una di quelle donne forse un po' meno conosciute in Italia, ma negli Stati Uniti assolutamente una figura fondamentale, una figura fortissima. È questa qua. Ci sono sempre questi intro. Vediamo se la riconoscete.

0: Non me ne frega niente della mia cattiva reputazione. Già questo dovrebbe spiegare tutto il personaggio. Joan Jett, parliamo di lei.
1: Joan Jett per me è la apripista del punk.
0: Ok.
1: Io dico nel libro che c'è chi il punk l'ha ascoltato, chi lo ha vissuto e chi lo ha inciso a fuoco sulla pelle. Joan Jett appartiene a quest'ultima categoria. Suo look già dagli esordi, occhi neri, capelli dritti, giacca in pelle, chitarra elettrica sempre appresso. Lei iniziò a suonare la chitarra da ragazzina, era un adolescente quando i genitori separarono. Si aggrappò alle sei corde come una zattera e non l'ha più lasciata quella zattera. Ha continuato a suonare, tuttora suona, ed è una delle donne che più di tante altre ha espresso tantissimo il concetto di sorellanza, secondo me, nel senso che lei si è sempre data molto da fare anche per le altre,
0: sì,
1: e tuttora lo fa. Pensa anche al movimento delle Riot Girl, che possiamo pensare a quello che c'è un mio caro amico che è molto esperto di musica rock, che è sempre, lui dice, bisogna sempre stare fedeli alle origini, e tutto quello derivato è sempre derivato. Se vuoi, le Riot Girl sono derivate dal punk, un po' possono essere interpretate così, però lei, per esempio, una che le critica molto è stata Carney Love, le odia, no?
0: Sì.
1: Le ha sempre criticate. Sì. Mentre Joan Jett le ha sempre appoggiate, con le Bikini Kill, con le Seven. Lei va, le porta sul palco, suona con loro,
0: sì,
1: e sprona tutte le ragazze a fare quello che le aveva fatto, perché a un certo punto lei iniziò a suonare quando la famiglia si trasferì in California, Los Angeles, e la società a quell'epoca diceva che le ragazze non suonavano la chitarra, e lei rispose inventandosi questo personaggio, Joan Jett. Anche Joan Jett in un certo senso,
0: certo,
1: è un personaggio, non è il suo vero nome, cioè Joan è il suo vero nome di battesimo, ma
0: non c'è
1: Arkin, lei,
0: sì,
1: il cognome. Quindi insomma, anche lei ha creato un personaggio punk che ha soprattutto lo spirito punk. Bad Reputation, la canzone che abbiamo ascoltato, è una canzone inno, diventata colonna sonora di qualsiasi cosa, è stata utilizzata anche recentemente da Taylor Swift, per dire,
0: sì,
1: piuttosto,
0: sì,
1: che da...
0: Beh, era la sigla anche di una bella serie televisiva che si chiamava Freaks and Geeks, molto, anche questa molto famosa negli Stati Uniti, ed era la sigla, era Bad Reputation.
1: Sì, ed è stata utilizzata anche nei tornei, per aprire gli tornei del wrestling al femminile.
0: Beh, certo.
1: Quindi lei, insomma, ha sempre appoggiato tante, tante cause proprio per spronare le donne a fare quello che in teoria la società vorrebbe che loro non facessero. E con Bad Reputation lei lo dice chiaramente: non me ne frega niente della mia reputazione.
0: No, esatto. Proprio a me non me ne frega niente. E, tra l'altro, mi viene in mente che una cosa molto bella di Joan Jett, che oltre a collaborare con tante donne, ha aiutato molto nella fase di transizione una bravissima punk rocker transgender, Laura Jean Grace, proprio esibendosi con lei in un grande palco e facendo una canzone con lei. Quindi anche su questi temi, John,
1: assolutamente,
0: è una grande,
1: sì. Il tema della sessualità, della ricondurre a un genere, un altro tema di Joan Jett, che è sempre stato una domanda che è stata fatta a lei, cioè gli è sempre stato chiesto questo, perché
0: sì,
1: non è,
0: che cos'era,
1: non c'è mai. E le ha detto: credete quello che,
0: esatto,
1: vi pare.
0: Infatti.
1: La mia musica dice tutto.
0: Fatti miei anche. andiamo invece ora. Scusa, io faccio questo escursus perché adoro ascoltare un po'. Andiamo invece ora da un'altra figura che mi interessa sapere perché l'hai scelta, perché anch'io l'amo molto, devo dire.

0: Tracy Chapman, l'avete sicuramente conosciuta con la sua canzone forse più famosa, forse anche più bella, ma mi piace sempre tantissimo riascoltarla, Fast Car, la storia di una fuga da una situazione senza speranza probabilmente. E perché hai deciso, cara Cinzia, di parlare di Tracy Chapman anche?
1: Beh, Tracy Chapman è il simbolo della semplicità che senza urlare fa tantissimo rumore. Tracy Chapman è, se ci pensi, una maglietta nera, un paio di pantaloni neri, dreadlock legati e una chitarra acustica, è la sua voce. E lei con questo riesce ad attrarre un pubblico e a scrivere delle cose fenomenali. La canzone che hai scelto, Fast Car, è la canzone in questa fuga, lei simboleggia il riscatto della popolazione, diciamo, disagiata, nera americana. È un po' questa fuga verso un mondo migliore, in realtà simboleggia questo, la voglia di vivere qualcosa di diverso. È un po' il suo tema. Lei, queste storie da nera, nata povera, è quello che lei ha visto, nel sogno americano. Lei interpreta proprio gli ultimi, le persone più emarginate, che sono non solamente i neri, non solamente le persone povere, ma anche le persone, in qualche modo, appunto, torniamo sul tema anche della sessualità, omosessuali. Lei è omosessuale, quindi insomma c'è tutto un tema molto, se vuoi anche in lei, molto politico, che lei ha affrontato anche con la sua lentezza. Lei è semplice e lenta, pensate che in 30 anni ha fatto 6 album, se la paragoniamo a una, che ne so, Joan Baez, che ne ha fatti 69, c'è proprio un abisso. Però in questi pochi album lei riesce a irrompere in maniera incredibile, ha dei testi poetici e in poche parole ha dei significati enormi. Non so se vi ricordate anche il modo in cui lei è diventata famosa è emblematico. Lei partecipò a Wembley all'apertura dei Simple Minds in occasione del, non mi ricordo quale anniversario di Mandela, forse il 70esimo, adesso non mi ricordo,
0: era il Live Aid forse,
1: era l'anniversario di Mandela a Wembley. E a un certo punto c'è stato un blackout.
0: E
1: le dissero, presero lei e le dissero vai tu.
0: Allora c'era, non che so, era voce e chitarra.
1: Voce e chitarra, cioè
0: davanti a centinaia di migliaia di
1: persone. Davanti a 80.000 persone dal vivo e tutte quante quelle che c'erano nel mondo connesse in televisione in diretta. Lei va sul palco con la chitarra, canta e il mondo è rimasto in ginocchio. E da allora Tracy Chapman è diventata un'icona perché è stata ascoltata e lei ha una forza silenziosa che mi stupisce.
0: Bello davvero, bellissimo anche sentirlo raccontare da te, e lo vedrete anche se leggerete ovviamente, leggerlo, il libro appunto di Cinzia Pilo, con cui stiamo parlando di Sheroes, donne che hanno cambiato la musica rock e il mondo. Attenzione alle prossime, allora adesso apriamo un capitolo.
2: Qual è la prossima?
0: Un capitolo geografico direi, perché parlavamo di Irlanda e ovviamente non possiamo non parlare di lei. E dell'altra anche irlandese, se non sbaglio sono un paio, no? Dolores O'Riordan.
1: Dolores O'Riordan e Sinéad O'Connor.
0: Sinéad O'Connor. Allora, qui appunto abbiamo parlato prima di Irlanda con i nostri ospiti, prima parlando della musica irlandese, l'Irlanda ovviamente è al centro della vita e della musica e dell'espressività di queste due grandissime interpreti e cantautrici, perché anche loro scrivevano le loro canzoni, purtroppo entrambe, ahi noi, decedute prematuramente.
1: Sì, è vero. Dolores O'Riordan, che dire, gigantesca, per quanto piccola, magra, io mi ricordo, l'ho vista anche, ho visto diverse di queste dal vivo, e lei, una irlandese sicuramente famosissima con i Cranberries per le sue canzoni impegnate, anche lei molto politica, Zombie è l'inno mondiale contro le guerre, che lei ha vissuto da bambina, sotto due aspetti molto importanti, non solo le lotte per le religiose, insomma, che hanno caratterizzato l'Irlanda, contro insomma famosi le bombe dell'ira eccetera, e in più anche una sua esperienza personale, perché lei solo dopo tanti anni rivelò di essere stata abusata da bambina da una persona che frequentava la sua famiglia, fra l'altro, per tanti anni. Pare che sia successo per parecchi anni. Queste due esperienze l'hanno evidentemente molto formata, ferita, e nelle sue canzoni si sente tutto questo. Linger, la canzone stupenda, lei la scrisse a pochissimi anni, adesso non so se a 12 anni, sì, cioè aveva un talento incredibile. E Zombie, per esempio, l'ha scritta in 20 minuti quando seppe della morte di due ragazzini inglesi, fra l'altro,
0: sì,
1: a causa dello scoppio di una delle bombe per i famosi Troubles fra, esatto, Irlanda e Gran Bretagna. Quindi è una donna molto impegnata che ha avuto sempre gravi problemi di tipo mentale, di depressione, nonostante una famiglia molto bella, un marito che l'ha amata tantissimo, dei figli che però non è riuscita mai a superare. La sua morte anche tuttora rimane un'incognita, non si sa mai bene se, sì, queste, insomma, si dice che sia stato un incidente, che si è annegata nella vasca ubriaca, però non si sa mai cosa è stato, anche perché lei tentò il suicidio anche altre volte. Però sicuramente una figura enorme, che ha scritto delle canzoni bellissime, che ha lasciato un segno enorme per tutti i messaggi che ci ha dato, soprattutto per il pacifismo, la lotta alle guerre e il rispetto soprattutto dei bambini.
0: E questo la accomuna in qualche modo anche a Sinéad O'Connor, perché anche Sinéad O'Connor ha avuto un'infanzia segnata dalle violenze, la violenza della madre e, insomma, dalle grandi dolori. Anche lei con una famiglia amorevole accanto, ma che evidentemente non è mai riuscita a sopire questi traumi, e abbiamo visto purtroppo anche lei, chissà, nella sua tragica fine.
1: Sì, anche lei molto, sì, effettivamente in qualche modo simile, se vuoi, perché hanno tutte e due avuto queste storie personali, soprattutto di infanzia molto difficile, appunto come hai detto giustamente, con la madre di Sinéad O'Connor, che lei ricorda in maniera terribile. Di una volta disse: l'unica cosa che amo di mia madre è che sia morta,
0: sì,
1: dopo che morì. E la canzone più famosa dove lei, insomma, lei piange, parla proprio della madre,
0: sì,
1: e il primo piano che è diventato famosissimo, con la lacrima vera che le solca al viso, tutti quanti si sono riconosciuti in questo dolore per una perdita. In realtà lei, insomma, soffriva per queste esperienze terribili che ha avuto con una madre parecchio abusante.
0: Assolutamente.
1: E Cida Sinéad O'Connor però ha avuto anche io per ognuna di loro scelgo un termine anche.
0: Sì, esatto, infatti la prossima cosa che volevo chiederti in conclusione è proprio questa.
1: Per lei uso sincerità.
0: Sì.
1: Perché Sinéad O'Connor è stata una molto sincera nelle cose che pensava, era una che credeva in una cosa e la diceva, ed è stato questo l'ha sempre fatto, e questo le ha causato tantissime ostilità. Quella più grande, quando tracciò la foto del Papa sul palco, venne boicottata da tutti, ovviamente.
0: Sì, la prima a essere cancellata nella storia.
1: Sì, lei è stata proprio lei cancellata, in una delle esibizioni che fece anche successivamente a questo fatto, perché lei voleva denunciare gli abusi, i famosi scandali della pedofilia, no, della Chiesa, sì, cattolica, e quindi stracciò questa foto del Papa, e fu un atto che le costò tantissimo
0: la carriera, fondamentalmente
1: in termini di business e anche, sì, di emarginazione sociale in tutti i sensi. Pochissimi le stessero vicino, fra cui Kris Kristofferson, che peraltro è deceduto, anche
0: è vero,
1: morto da,
0: sì,
1: poco.
0: Questa scena tenerissima di questo concerto in cui la fischiano e lui che la va ad abbracciare e a portar via.
1: Don't let the bastard get you down. Sì.
0: Ultima, anche perché siamo alla fine, siamo quasi alla fine, ma è anche l'ultima del disco e del libro. Amy Winehouse è rientrata, comunque, sì, è vero, forse è un'eccezione, ma c'è lei come icona assolutamente immortale, purtroppo, perché anche lei ci ha lasciato giovanissima, appunto a 27 anni, e quindi hai concluso con lei questa tua avventura con Shiros.
1: Sì, Amy Winehouse è vero, musicalmente non appartiene al rock, ma lei ha sempre avuto un atteggiamento molto rock. Una ragazza,
0: sì,
1: insomma, che penso che sia forse oggi una delle più note, probabilmente anche la sua biografia è molto conosciuta, perché ormai, grazie a Dio, è stata fatta un po' di giustizia anche nei suoi confronti, perché finché è stata rimasta in vita lei è diventata un oggetto di derisione da parte dei tabloid inglesi, perché appunto aveva anche le molte dipendenze, droga, alcol, e veniva derisa sui tabloid, perseguitata essenzialmente dai paparazzi. Questa sua immagine da ubriacona, da tossica, è stata un po' riabilitata solamente dopo la sua morte da alcuni documentari, dai film che ora stanno uscendo sulla sua vita. Però anche in realtà anche lei molto fragile, infatti lei richiama la fragilità, e uso questo termine fragilità per Amy Winehouse, una voce spettacolare della musica bellissima che resterà per sempre.
0: È vero. Mi dispiace tantissimo concludere questa nostra conversazione. Avrei ascoltato tutte le donne presenti in Shiros, ma davvero, se volete...
1: Se vuoi io torno un'altra volta.
0: Dai, torna, volentieri.
2: Fate un podcast insieme.
0: Esatto. Un'ottima idea. Anche perché anch'io sono molto appassionata dell'argomento. Dario, ti prendiamo in parola. Shiros, lo ricordiamo, Cinzia Pilo, donne che hanno cambiato la musica rock e il mondo. Ovviamente acquistatelo per Arcana, quindi grazie mille ancora una volta, Cinzia, di averci parlato di tutte queste incredibili donne.
1: Grazie a voi, grazie per coltivare questa passione, grazie per questo invito, è stato veramente bello.
0: Dai,
1: grazie,
0: alla prossima allora. Ciao. Cinzia Pilo, grazie, ciao.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Popolare Network.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. Donald Trump ha affermato che lo stretto di Hormuz rimarrà aperto a tutte le navi, comprese quelle iraniane, se Teheran accetterà i termini dell'accordo in discussione con Washington. Il presidente USA ha però avvertito che se l'Iran non accetterà l'intesa inizieranno i bombardamenti con un'intensità molto maggiore rispetto a prima. I Pasdaran hanno replicato affermando che il transito sicuro attraverso lo stretto di Hormuz sarà garantito solo con la fine delle minacce statunitensi. E poco fa il ministero degli esteri di Teheran ha detto che l'Iran sta ancora esaminando la proposta di Washington. La notte scorsa Trump ha annunciato uno stop all'operazione Project Freedom, lanciata 2 giorni fa per riaprire lo stretto di Hormuz.
6: Un attacco aereo israeliano su un villaggio nel Libano orientale ha ucciso 4 persone. Lo riferisce il Ministero della Salute libanese, secondo il quale l'attacco è avvenuto prima che Israele emettesse un avviso di evacuazione. Tra le vittime, 2 donne e un anziano. I media libanesi affermano che l'attacco ha preso di mira la casa del sindaco di Zellaya, uccidendo lui e 3 membri della sua famiglia.
5: Le conseguenze economiche del conflitto in Medio Oriente. Dai mercati arriva un chiaro messaggio alle trattative: petrolio e gas sono in forte calo, circa il 12%, dopo l'ipotesi di un'intesa tra Stati Uniti e Iran e la possibilità di uno sblocco dello stretto di Hormuz. Secondo gli analisti americani, gli USA, ad oggi diventati esportatori netti di greggio, potrebbero decidere di tagliare le esportazioni a fronte di un calo delle scorte e per provare a ridurre il prezzo dei carburanti nel paese, dove il costo della benzina al gallone sta diventando un serio problema politico per Trump, un altro elemento che potrebbe spingerlo a trovare rapidamente un accordo. Il Corriere della Sera cita una bozza di piano delle compagnie europee per affrontare una possibile prossima carenza di cherosene, che sta già vedendo i primi tagli. Nella bozza si prevederebbe non soltanto una riduzione dei voli, ma anche cancellazioni mirate dei collegamenti, soprattutto in alcune fasce orarie e giorni della settimana.
6: Ad Aosta, 5 poliziotti della squadra mobile sono indagati per omicidio colposo per la morte del ladro di un camion che stavano inseguendo. Secondo le prime ricostruzioni, Davide Suvilla, residente del Milanese, aveva rubato un camion in una cava insieme a 2 complici. Questi ultimi sono riusciti a fuggire. Suvilla si sarebbe buttato dal camion riportando le ferite mortali. L'autopsia dovrà accertare se l'uomo sia morto per queste ragioni o se sia stato investito dal camion o da un altro mezzo.
5: La procura di Bologna sentirà Roberto Savi dopo l'intervista ieri in Rai, dove l'ex poliziotto e insieme ai fratelli uno dei capi della banda della Uno Bianca in carcere dal 94 ha parlato di coperture e di azioni commissionate dai servizi segreti, tesi che non era mai emersa in fase processuale. I magistrati hanno acquisito l'intervista nell'indagine per concorso in omicidio ancora aperta dopo l'esposto presentato nel 2023 dai familiari delle vittime. Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 17.30.
4: Popolare Network.
7: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare,

0: Siamo tornati dopo le notizie di Popolare Network, qui su Radio Popolare a volume con un brano immortale dei Blur che si chiamava The Universal. Benvenuti, bentornati, ciao Dario.
1: Ciao Elisa.
0: Ciao a tutti voi. Allora, volevo ringraziare gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno scrivendo sulle donne della musica. Ci dite, ci fate tanti nomi. Abbiamo parlato appunto nella scorsa mezz'ora con Cinzia Pilo e questo suo bellissimo libro che si chiama Shiros. Mi raccomando, leggetelo, davvero molto molto bello, molto interessante. E ci sono tutte le donne che state citando fondamentalmente. C'è Chrissy Hynde, sì, Antonino, c'è Kate Bush, Marco. Dice Kate Bush perché a 18 anni da sola scrive in un paio d'ore Wuthering Heights per quasi 50 anni di carriera fuori da ogni regola. Ciao Marco, è vero. Sì, insomma, ci sono tutte queste donne, quindi andate a leggere questo bel libro di Cinzia Pilo. Ma attenzione, è il momento atteso dagli amanti del cinema, dagli amanti del quiz, dagli amanti del gioco. E quindi scatenatevi, adesso vi faccio ascoltare un estratto audio da un film. Allora, secondo me non è difficile, l'attore è famosissimo e il regista è famosissimo.
1: Pure, ok.
0: Però, diciamo, una accoppiata un po' inconsueta, basta, non dico altro.
1: Vediamo.
0: Andiamo? Siete pronti? 331-6214013, qual è il film misterioso di oggi?
2: Voglio uscire, che ne dici?
3: Dammi la busta.
2: Col cazzo, la porto io.
3: Dannazione, dammi quella busta, dammi questa cazzo di impugno. Mollo
2: mezzo coglione, la vuoi rompere?
3: Mollo la busta, ti apro in due. Che cazzo ti sei messo in testa, stronza?
2: D'accordo, d'accordo, non c'è bisogno di agitarsi
3: la
2: tanto.
3: La busta la porto io.
2: Sì, ma prenditi anche qualche pillola per darti una calmata.
3: Piccatele su per il culo.
2: Non ti ricordi da dove siamo entrati? No, non da questa parte.
3: Dove cazzo? Da quale parte? Da quale parte?
2: Santo cielo! Voi due siete più gran coglioni che ho mai incontrato nella mia vita, e te in particolare, Cristo. Ma come facevi a rapinare banche? Ehi, Einstein, ti capitava anche allora di perderti la macchina? Ora è chiaro perché finivi dentro. È in questa fila? Ci sta? Luis? Luis? È in questa fila o in quella accanto?
3: Era di qua.
2: Ma sei sicuro?
3: Sì, sono sicuro.
2: O è un'altra allucinazione? Forse il sole ti ha dato...
3: Vedi... Dacci un taglio, d'accordo? Tieni chiusa quella bocca.
2: Ma...
3: Non voglio sentire neppure una cazzo di parola, chiaro?
2: D'accordo, Luis.

0: This Charming Man degli Smiths la dedichiamo tutta a Robert De Niro, che è sempre un uomo molto affascinante sia sullo schermo che fuori, anche con tutte le battaglie che sta combattendo ultimamente contro Trump, contro il governo americano, quindi lo amiamo.
1: Che charme,
0: Robert De Niro, lo amiamo. Ed era Robert De Niro il protagonista di questa scena in cui
1: sì,
0: insomma, succede poi, avete sentito qualcosa di... le pistole che scoppiano, come
1: sì,
0: quasi tutti i film di Quentin Tarantino.
1: Esatto, proprio uno di quei film. Se non erro, anche il film di Quentin Tarantino preferito dallo stesso Quentin Tarantino. Mi sembra
0: Jackie Brown.
1: Sì.
0: Jackie Brown, bravi, bravissimi tutti, quasi tutti. Chi ha detto Taxi Driver, chi ha detto Snatch, no. Era
1: anche Ronin è uscito, no. Ostaggi, no. No, Jackie Brown,
0: l'ha indovinato Marco, giusto? Vediamo, aspetta, sì, Marco. Bravo Marco, sei stato il primo, ma bravi anche gli altri, bravi Margherita, bravi tutti. Però Marco è stato il più veloce. Allora, Jackie Brown, ovviamente, film di Tarantino con tantissimi attori come sempre, 1900... che anno era? 97,
1: sì.
0: C'è Pam Grier che è la protagonista, proprio Jackie Brown, poi c'è Samuel L. Jackson,
1: incredibile,
0: attori che insomma si amano molto con Tarantino, appunto Robert De Niro, ricordo in questa scena con Bridget Fonda, una scena pazzesca, Bridget Fonda che tra l'altro poi ha completamente lasciato il cinema per dedicarsi solo alla famiglia, peccato, giustamente fa quello che vuole, però bravissima attrice, mi piaceva molto Bridget Fonda.
1: Eh sì, un De Niro anche in un ruolo molto uno dei più strani forse,
0: sì,
1: all'interno poi di un film di Tarantino molto
0: vero,
1: particolare.
0: Quindi per questo dicevo appunto un'accoppiata inedita.
1: Già.
0: Ok, bravissimi come sempre, bravo anche tu Dario, voglio testimoniare che l'hai indovinato con 10 secondi, cioè praticamente l'hai indovinata subito.
1: In un lampo.
0: Se tu potessi partecipare ai giochi, vinceresti.
1: Oggi era mio il
0: pacco. Molto probabile.
1: Ma l'ha vinto Marco, passa in Viole R5 a recuperare il tuo pacco di volume. E adesso andiamo
0: oggi
1: a trovare...
0: parliamo di amici,
1: sì,
0: tutti amici che ci sono venuti a trovare.
1: Amici che sono passati a trovarci, quando era con loro? Era
0: prima di Natale, credo.
1: Esatto, forse novembre. Una
0: 2025.
1: Cosa incredibile. Passavano a suonare qui a Milano, loro sono di Londra, sono i Bar Italia. Adesso in realtà sono già tornati a suonare in Italia durante la primavera, quindi le date primaverili sono già state, ma potete ribeccarli in giro per l'Europa, per esempio il 1 giugno a Barcellona, il 18 giugno a Londra, insomma, se siete in giro, beccateli sempre in giro a suonare i Bar Italia. E ascoltiamo uno dei brani dal loro nuovo disco, questa si intitola Rooster.

0: I Bar Italia, questa è Rooster dal nuovissimo disco Sound Like It Hot. Beh, Elisa, tu li hai visti anche dal vivo con questi brani live.
1: Esatto.
0: Io li avevo visti nel tour precedente, questi me li sono persi.
1: Davvero molto molto bravi, e devo dire questa canzone poi è uno dei momenti particolarmente belli, pieni, potenti del concerto. Molto bravi Bar Italia, speriamo di poterli rivedere presto. C'è anche una piccola componente italiana, oltre al titolo, al nome della band Bar Italia, anche la front woman è italiana, quindi grande, grande orgoglio. Tra l'altro anche lei una presenza davvero molto affascinante sul palco. Ehi, siamo già quasi alla fine di questa puntata. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato davvero oggi a una puntata ricchissima di volume, e quindi grazie a Riccardo Michelucci e a Matteo Villaci.
0: Esatto.

0: lo speciale sui kneecap.
1: Esatto, quindi grazie, se volete ve lo siete persi, potete riascoltarlo alla fine della puntata, dopo 5 minuti c'è già il podcast e quindi andate sul sito di Radio Popolare, cercate volume, sia per questa puntata che per le precedenti. E poi ringraziamo tantissimo Cinzia Pilo, autrice del libro Sheroes, un libro che parla di tante donne, importanti donne nella storia del rock, davvero molto molto bello per come è trattato e strutturato e affronta insomma temi che ci piacciono tantissimo, quindi davvero grazie ancora Cinzia per essere stata con noi quest'oggi e grazie a tutti voi che come sempre avete partecipato, numerosissimi.
0: Grazie, grazie.
1: Yes. Allora, c'è un compleanno e questo è il momento della puntata in cui io mi sento molto vecchia, perché sono 30 anni da un disco che io ricordo quando è uscito, ecco, 1977, 1977 si chiamava l'album, ma guarda caso dei nordirlandesi Ash. Oggi sì, ci sono delle congiunture particolari, quindi ancora Irlanda del Nord per quanto riguarda però questa band, che è una band assolutamente indie rock pop del Nord Irlanda, appunto, di che 30 anni fa usciva con questo che è il loro disco più sicuramente più amato. Tra l'altro uscirà anche una versione particolare rimasterizzata, doppio vinile, insomma una grande festa per questo trentennale e anche un concerto online che potremo vedere tutti, dei mitici Ash, che erano spassosissimi, come spassosissimo questo pezzo col quale vi lasciamo e vi diamo appuntamento a domani sempre qui su Radio Popolare. Ciao Dario,
0: a domani. Ciao Lisa, ciao.
1: Questa è Girl from Mars.

0: truccati, anni 70.
1: Compiere 50 anni e guardare al futuro. Abbonate e abbonati della radio, vogliamo parlarne? A noi piacerebbe, con voi di persona, e vi invitiamo qui, dall'11 al 15 maggio, ogni sera dalle 20 per un'ora in auditorium, un tema. Lunedì, l'impresa della radio nel futuro. Martedì, Milano nella radio. Mercoledì, i giovani nella radio. Giovedì, la musica nella radio. Venerdì, le trasmissioni in radio. Dall'11 al 15 maggio, tutte le sere in auditorium dalle 20 per un'ora. Parliamoci dal vivo. Noi ci saremo. E voi? Prima musica e un aperitivo, dopo spettacoli tutte le sere, intorno una settimana di abbonaggio. Indipendentemente, veniteci.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare come sempre, come ogni pomeriggio. Io sono Giulia Strippoli, questa è Vieni con me. La trasmissione all'interno della quale voi siete fondamentali, richiestissime, per segnalare, suggerire, rilanciare appuntamenti, inviti ad occasioni da non perdere. Soprattutto a quelle di cui prendete parte, quelle di cui fate parte, a cui date una mano e di cui volete stendere l'invito proprio a tutti e a tutte. Chiamando allo 02 33 001 001 potete rilanciare la partecipazione. Ciao Giulia, giorno X alle ore Y, succede che? Vieni, ci sei? Tu e chi ascolta questa radio, ovviamente. Per la logica secondo la quale, magari piace a me, interesserà anche a voi. Condividendo un po' stessi principi, stesse cose, stesse logiche. Quantomeno secondo... diciamo relativamente a quando si fa rete, a quando ci si vuole trovare in quelle occasioni di comunità e quindi via con dibattiti, proiezioni, talk, festival e chi più ne ha più ne metta. La linea è libera a vostra disposizione, 02 33 001 001. E voilà, pronto, ciao, chi sei e da dove chiami?
1: Ciao, sono Marcello, ti chiamo da Carugate.
0: Ciao Marcello da Carugate. Lo fate ancora il Carugattan?
1: Scusa?
0: No, stavo scherzando. Tempo fa inventai un cocktail tipico di Carugate con Claudio Agostoni. Lo battezzammo Carugattan. Era un gioco. Te la sei persa.
1: Roba dell'IKEA, del carosello, mi immagino.
0: Senti, che succede a Carugate?
1: Allora, sabato 9 maggio al Circolo Matteotti, presso il Circolo Arci Area, sì, in via Garibaldi 26, dalle 20:30 ci sarà un concerto con Booming 2. La serata si chiama Arcani Sonori ed è ispirato al libro dell'Inaudi di Booming 2, Mensaleri. Che è ispirato alle città industriali di inizio Novecento, per avere un'idea, tipo Crespi Dadda. Sì. E niente, quindi ci sarà il concerto, ci sarà la presenza di Booming 2, firmacopie, e poi se il tempo tiene anche salamelle, eccetera.
0: Si mangia, si beve, va bene. Ripeti, dove e a che ora?
1: Allora, al Circolo Matteotti, sabato 9 maggio alle 20:30.
0: E voilà, ciao, grazie.
1: Grazie, ciao. Ciao.
0: Pronto, e tu chi sei?
2: Sì, ciao, io sono Giulia.
0: Ciao Giulia.
2: Ciao, io chiamo per presentare un evento che ci sarà venerdì 8 al Barrios di Milano. Benefit per Gaza Freestyle, è un progetto di cooperazione con la popolazione che vive nella striscia di Gaza. Abbiamo fatto partire una campagna che si chiama SOS Gaza da quando è scoppiata la guerra, l'ultima, diciamo. E faremo questo evento a partire dalle 17 con un laboratorio per bambini in cui faremo disegnare dei moduli della città di carta che sono gli stessi che avevamo fatto con i bambini delle scuole elementari dentro la striscia nel 2014 e 2016. E a seguire ci sarà aperitivo, DJ set, vari interventi da parte delle persone che sono andate in questi anni, che in questi anni stanno mantenendo, insomma, in vita i progetti per quanto possibile, perché poi ovviamente gli accessi dentro la striscia sono sempre più difficili, fino alle 23.
0: Bene, e c'è un biglietto d'accesso, una modalità di registrazione, oppure si può contribuire solo, insomma, bisogna, si può donare?
2: Viene direttamente lì. Allora, se si volesse in generale fare delle donazioni per l'associazione, basta andare sulla pagina Gaza Freestyle, e cliccare sul pulsante della campagna SOS Gaza, 100% Gaza. Su Instagram c'è anche la pagina Facebook. Per venire invece all'evento non bisogna prenotarsi, ma venire direttamente, orario libero dalle 17 alle 23, ci sarà una sottoscrizione a partire dai 5 euro per, okay, per accedere, insomma, alla serata.
0: Grazie Giulia.
2: Ah, scusate, sì, ho dimenticato un pezzo fondamentale. Durante la serata ci sarà anche una tattoo walk-in, ci saranno diversi tatuatori che faranno degli sketch a tema
0: bellissimo,
2: Palestina.
0: Wow.
2: E l'intero ricavato dei tatuaggi che verranno fatti verrà devoluto all'associazione.
0: Diciamo, per specificare, walk-in significa che andate e vi tatuano.
2: Esatto,
0: okay,
2: con i tatuatori dello studio di Gaia De Mille.
0: Belli.
2: Insomma, saranno 7 persone dentro il bar a tatuare.
0: Bellissimo. Senti, abbiamo una pagina, Giulia, dove c'è magari riassunto da qualche parte,
2: sì,
0: il programma?
2: Di tutto l'evento, proprio andando sulla pagina Instagram Gaza Freestyle, scritto freestyle come stile libero, tutto attaccato, c'è la locandina con spiegato e specificato tutto.
0: Bene, grazie.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Grazie,
0: ciao. Ciao,
2: ciao. Ciao.
0: Altra telefonata, pronto, ciao, chi sei, da dove chiami?
3: Ciao, mi chiamo Isolde e chiamo da Milano.
0: Ciao, Isolde?
3: Ciao. Non ho capito.
0: Come ti chiami? Non ho capito io.
3: Giorgio.
0: Ah, Giorgio. Ho capito,
3: sì,
0: Isolde.
3: Sì, sì.
0: Vai, Giorgio. Da Milano.
3: Il Centro Culturale dell'Arci, che nella zona sud di Milano organizza una settimana di eventi che si intitola Benvenuta Primavera, è la 12ª edizione.
0: È un po' in ritardo, però...
3: Le altre cose sono già partite.
0: Ah, okay.
3: Però io telefonavo per un concerto che ci sarà venerdì sera.
0: Ok.
3: Nella chiesa di Santa Maria Annunciata, non nella chiesa, nella cripta della chiesa, ci sarà un concerto di musica jazz, dove un pianista che è Michelangelo Decorato e un contrabbassista suoneranno per noi. Il posto è molto bello, l'ingresso è offerta libera, il concerto inizia alle 20:45 e la cripta si trova in via Nera 24. A Milano.
0: Bene.
3: Lo consiglio perché il posto è molto bello e il pianista è molto bravo, e quindi secondo me vale la pena di giocarsi la serata così.
0: E poi effettivamente un concerto offerta libera si può sempre cogliere l'occasione.
3: Sì. Poi lui è veramente un grande musicista, quindi per noi è un onore averlo con noi, quindi bene, spero che ci sia tanta gente.
0: Dai.
3: Il posto è veramente singolare perché è una cripta strana.
0: Va bene. Ambiente particolare.
3: Ambiente particolare.
0: Bello. Grazie. Ciao.
3: Ciao a te.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Uè, quante telefonate? Vai con l'ultima, pronto?
4: Pronto, sono io?
0: Yes, sei tu. Ciao.
4: Ciao. Ciao, sono Marta da Milano.
0: Ciao Marta.
4: E volevo presentarvi l'evento che abbiamo organizzato con l'associazione BIR, che è l'associazione di cui faccio parte, sì, per sabato 9 maggio. È all'interno della Milano Civil Week, però abbiamo deciso di sdoppiare la nostra partecipazione e organizziamo un cammino urbano che partirà dalle 10 del mattino da Bosco in Città, attraversiamo tutto Bosco in Città, entriamo Parco delle Cave e sbuchiamo fuori a Baggio e arriviamo fino alla nostra sede che è in via Mengoni, dietro al carcere minorile Beccaria praticamente, in quella zona.
0: Ne fate di strada? Quant'è?
4: E allora abbiamo calcolato che saranno sulle 3 ore massimo, camminando molto piano. Abbiamo scelto un cammino molto semplice, tutto quanto nel verde, e che vada bene un po' per tutte le persone che possono essere interessate a fare una passeggiata insieme, ecco.
0: Okay.
4: Non ha nessuno scopo sportivo, se non una scusa per stare insieme e magari vedere una parte di Milano che difficilmente passeggiamo, ecco.
0: Sì, è un po' più anche meno battuta, direi.
4: No, esatto, è un peccato perché appunto i parchi lì sono tutti quanti collegati, volendo si poteva aggiungere anche treno, ma lì diventava una specie di...
0: Un po' troppo, dai.
4: Sì, un cammino di
0: escursione,
4: in versione municipio, sì.
0: Vabbè, ci si deve prenotare?
4: Sì, sarebbe meglio, però nel senso l'appuntamento è alle 10 del mattino presso l'ingresso principale, quello dalla parte del parcheggio Bosco. Però se mandate una mail a info@associazionebir.it vi mando tutte le informazioni. Beh, BIR è B-I-R.
0: B-I-R. Nel,
4: B-I-R, siccome birra senza ra.
0: Ok, bello, questo è facile da ricordare effettivamente.
4: È un po' il nostro, è una caratteristica che ci segue da tempo, questo dove specificare.
0: Va bene.
4: Nel mentre però in sede, volendo, ci saranno dei banchetti con delle attività, dei giochi, andranno bene un po' per tutte le età, sempre in via Mengoni al 3. E i banchetti saranno organizzati dai nostri volontari e dalle nostre volontarie per illustrare un po' le attività, quello che facciamo in Italia, a Milano e poi in Romania, in Repubblica Moldova e poi con il Cammino Inclusivo, che sono attività che vengono organizzate tutte quest'estate. Quest'anno in particolare cammini e campi saranno gratuiti, quindi è un'occasione in più per venire a conoscerci e un po' annusare che aria tira dalle nostre parti.
0: Bene, allora risentiamoci.
4: Sì, sì, va, per noi fantastico, più siamo e più ci divertiamo, questo è un po' sì, per scontato.
0: Dai. Ciao Marta, grazie.
4: Ciao, buon lavoro, buona giornata, ciao.
0: Ma tu che buo? Non è una domanda, è il titolo del nuovo pezzo in Eugenia. Nuovo album People of the Moon. Ce l'ascoltiamo mentre aspetto le altre telefonate, segnalazioni, iniziative allo 02 33 001 001.

0: tutte le telefonate oggi, bello, incredibile, che però faccio quasi fatica a dar voce agli ospiti. Intanto ve lo introduco, lui è Gabriele Lucci di Balos Festival. Ciao Gabriele, ben arrivato.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ci sei. Senti, ce l'hai 5 minuti di pazienza? C'è un ascoltatore o ascoltatrice che chiama, sentiamo questa telefonata e poi andiamo a raccontare il Balos che inizia domani. Pronto, tu che chiami con il 411 finale?
2: Ciao, sono Ivan di Cinisello.
0: Ciao Ivan.
2: Volevo presentare la serata che organizziamo come Lega Ambiente Cinisello venerdì sera 8 maggio nell'ambito della Civil Week dei territori cinisellesi. Facciamo una serata sulle comunità energetiche rinnovabili e quindi ci sarà il presidente di un'associazione che ne raccoglie circa 80 CER su gran parte della Lombardia. Poi ci saremo noi che presenteremo il nostro progetto, il nostro nuovo impianto fotovoltaico e diciamo questa occasione di mettersi insieme e autoprodursi l'energia senza dipendere dai fossili o da gente che vuole guerre per accapparsela.
0: Che mica male. A Cinisello questo venerdì?
2: A Cinisello, al centro di educazione ambientale, in via Giolitti 33 alle 21.
0: Bene, grazie. Ciao Ivan.
2: Grazie a voi, ciao ciao.
0: Ciao ciao. Allora, Gabriele. Pronto?
1: Salve.
0: Ciao. Oh, ce l'abbiamo fatta. Benvenuto. Ciao. Grazie. Gabriele, eccoci. Allora, intanto, non ho fatto in tempo, così piena di telefonate e viva, perché vuol dire che le iniziative sono tante e che le persone appunto fanno rete a Radio Pop, che però non ho introdotto minimamente negli ospiti né gli argomenti di oggi. Da dove partiamo? Rimaniamo in territorio milanese, parliamo però di un festival cinematografico un po' particolare, perché evviva parte della giuria e anche dei cineasti sono persone giovani. Me lo racconti tu?
1: Certo. Vai. Il Film Festival Junior è un festival fatto dai ragazzi, per i ragazzi appunto, a Milano, e è un festival incredibile perché partecipano circa 40 giovani delegati provenienti da 21 paesi stranieri e 40 giovani delegati provenienti da 11 regioni italiane, di 9 scuole superiori, 5 medie e 7 elementari. Quindi c'è sia la componente kids, quindi ragazzi più giovani, sia la componente teen, quindi più grandi. In generale come età si va dagli 8 ai 20 anni. E tutte queste persone producono dei cortometraggi sia in lingua italiana sia in lingua straniera, però vengono tutti sottotitolati in entrambe le lingue, inglese e italiano, e questi cortometraggi poi vengono addirittura giudicati da altri ragazzi, perché la giuria è anche questa una giuria internazionale composta da ragazzi e ragazze delle scuole superiori di Austria, Svezia, Grecia e ovviamente di Milano, di cui io faccio parte assieme ad altri due alunni, in questo caso del liceo classico Manzoni di Milano.
0: Senti, ma scusami, tu hai detto dagli 8 ai 20 anni, quindi parliamo di una fascia d'età veramente giovanissima, ma ci sono corti in gara prodotti da persone di 8 anni, davvero? Mi stai dicendo?
1: Certo.
0: Che... No, vabbè,
1: io
0: incredibile.
1: Io ho avuto la possibilità di fare il giudice anche l'anno scorso e devo dire che anch'io ho avuto questo dubbio di pensare, essendo ragazzi così giovani, non sarebbero stati in grado neanche di tenere in mano una telecamera, ma è un pregiudizio totalmente infondato, perché addirittura certi cortometraggi prodotti da ragazzi di 10, di 8 anni erano a volte anche meglio di quelli prodotti da ragazzi più grandi, perché penso che forse a un'età così giovane si abbiano delle idee e un'originalità così ampia che, aiutati nel modo giusto ma comunque indipendenti perché erano loro lavori, si creavano delle cose davvero incredibili.
0: Che bello, meraviglia, guarda, mi hai dato una versione di mondo, una visione, una finestra su un mondo totalmente a me sconosciuto e però quasi così di speranza, no? Bellissimo. Senti, da quando a quando, dove, dacci un po' una mappatura delle coordinate.
1: Certo, allora sarà dal 7 al 10 maggio e verrà fatto presso la Cineteca di Milano, il Museo Internativo del Cinema e poi il Teatro del Buratto, e si vedranno 70 cortometraggi in 3 giorni, quindi vengono divisi tra i 3 giorni, divisi in 2 categorie, sono metà, quindi 30 cortometraggi per la sezione Kids e metà per la sezione Teen, tutti sottotitolati in italiano e in inglese e introdotti dai conduttori che sono bilingue, quindi parleranno sia in una lingua che nell'altra. E quest'anno il tema è quello della sostenibilità ambientale e della partecipazione dei giovani.
0: Ecco detto, perché ecco perché magari talvolta i corti erano meglio quelli delle persone, degli infanti, che degli adulti, perché il tema è compreso meglio, sarà per questo, così la butto lì, magari.
1: Certo, potrebbe essere, sicuramente.
0: Perché no? Perché no? Beh, dicevi, scusami, quindi come si può partecipare?
1: E allora, in questo caso io come giudice so che andrò lì per vedere questi 30 cortometraggi, però in generale per avere un'idea ancora più specifica delle cose che avverranno nel festival, c'è la possibilità di andare a visionare per tutti questo, il sito che è balotfestival.it, dal quale si possono vedere tutte le informazioni della scaletta, di quello che si andrà a vedere e di come poter partecipare per l'appunto.
0: Ma Balos è un modo di dire milanese che io da non lombarda mi perdo?
1: Certo, allora Balos, io non vorrei dire una cosa errata quando dico il significato, però
0: guarda,
1: mi ricordo
0: dilla,
1: che...
0: intanto poi ci correggeranno entrambi i nostri ascoltatori e ascoltatrici, che cosa vuol dire Balos?
1: Ho paura di quello che sto per dire. Io ricordo che l'anno scorso c'era un cartello nel quale si diceva che Balos è un termine del dialetto appunto milanese. Potrebbe essere una cosa tipo per dire sciocco o un qualcosa di simile.
0: Ah boh, a me lo chiedi, non lo so. Io dal massimo dico dai, e quindi boh, va bene. Comunque dal 7 al 10 di maggio il Balos, sì, Milan Junior Film Festival, 60 cortometraggi in concorso realizzati da bambini e ragazzi di tutto il mondo. Ti ringrazio molto, Gabriele, e nel frattempo ascolta la radio, magari arriva la soluzione di che cosa significa Balos.
1: Certo, spero di non aver detto una cosa sbagliata.
0: Ciao Gabriele.
1: Grazie mille, ciao.
0: Ciao.

0: 16:24 Radio Popolare, vieni con me. Nel frattempo tanti messaggi per rispondere al significato di balos. Boh, io lo chiedo al mio secondo ospite se lo sa che cos'è balos. Ciao Lorenzo.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti e tutte.
0: Che vuol dire balos? Tu lo sai?
1: No, in realtà no, non lo so.
0: Neanche tu.
1: Vabbè, non lo so neanche io.
0: Cioè, allora, un ascoltatore dice sta su de balos, ma quello non è sta su de dos.
1: Sta su de dos.
0: Ma infatti, ma guarda,
1: sta su de balos.
0: Mi fan festa perché io che sono trentina, dell'Alta Valtellina, capito? Mi prendono per il naso. Vabbè, senti, rispondi
1: dopo. Io conosco Barlafus in milanese, ma balos non l'ho mai sentito. Vabbè. No.
0: Allora, già mi si stanno confondendo, i due neuroni si stanno scontrando troppo. Torniamo al progetto Ora mi sento a casa, che forse insomma,
1: sì,
0: rientriamo un po' più nel merito. Allora, Lorenzo Piazzi di questa cooperativa che organizza due giorni mi sembra, no in realtà di più perché si parte dal 7 al 10, quindi anche voi iniziate domani a San Donato, quindi zona Milano,
1: sì.
0: Milano Sud, raccontaci un po' tu.
1: Allora, in realtà l'evento fa parte della rassegna della Civil Week che inizia domani e finisce domenica 10 maggio. Poi noi saremo un po' in giro in generale, ma l'evento nostro dove presentiamo il nostro gioco sarà domenica 10 maggio.
0: Ok, quindi questa domenica. E che cosa succede? Vai.
1: Allora, succede che abbiamo creato un gioco da tavola per presentare il nostro progetto che si chiama appunto Ora mi sento a casa, che è un progetto che accoglie e accompagna verso l'autonomia persone migranti, in particolare rifugiati politici.
0: E com'è questo gioco? Cioè, raccontaci un po', è un gioco da tavola o un gioco comunitario? Immagino sia un gioco che farete domenica.
1: Tutte le tappe che le persone rifugiate compiono quando sono inserite nel progetto SAI, che è il progetto Sistema Accoglienza e Integrazione, e poi quest'anno abbiamo fatto l'estensione del gioco che presenteremo ufficialmente
0: Ti abbiamo perso, Lorenzo, mannaggia!
1: Associare quelle...
0: Ecco.
1: Pronto?
0: Sì, ti avevamo perso.
1: Presenterete
0: domenica?
1: Presentiamo domenica l'estensione di questo gioco, che è un po' stile Monopoli, con la plancia da gioco, dove c'è la mappa di San Donato Milanese, le stelle dell'Unione Europea, e l'obiettivo è un po' quello di associare le probabilità, le soluzioni che si possono intercorrere durante il...
0: Mannaggia Lorenzo, ti abbiamo perso di nuovo. Mi sa che questa... Niente Lorenzo, ti abbiamo perso, devi metterti in un posto dove prende meglio. Mi spiace.
1: Per questi progetti e creare magari nuove relazioni.
0: Ti avevamo perso un pochino, quindi non so dove sei, in una caverna?
1: No, sono anche all'aperto, sono anche uscito per far sì che prenda meglio il telefono.
0: Tu sei un balos, che da quello che ho capito, si divide, si polarizza il pubblico, cioè chi dice bambino, chi dice furbo, chi dice baliuset, furbetto, ciula. Vabbè, comunque, dicevamo, c'è questo gioco che si occupa appunto di integrazione di persone con background migratorio, voi presenterete un'estensione domenica 10 maggio, dove ci si trova e come si può partecipare?
1: Allora, ci si trova a Casa Zaccheo, che è a San Donato Milanese, in piazza Pio XII, comunque nella zona centrale, dalle 16:30 alle 18:30. Poi in realtà ci saranno anche altre realtà durante l'evento e ci saranno tante altre attività.
0: Tipo?
1: Quindi, come?
0: Tipo?
1: Tipo ad esempio non so, ci sarà una stanza dedicata a fare le fotografie e dal circo.
0: Mannaggia. Niente Lorenzo, appena inizi a dire qualcosa di significativo vai via. Forse è un gomblotto.
1: Non mi ci si sente, provo a spostarmi,
0: dai.
1: Guarda.
0: Dai, più che altro perché abbiamo quasi, dobbiamo, tra poco siamo in pubblicità, hai proprio un paio di minuti.
1: Ok.
0: Come si partecipa? Ci si iscrive, allora, si viene là?
1: No, basta venire lì, ci sono tutte le informazioni, si trovano sia sul sito del Comune di San Donato,
0: sì.
1: Si trovano anche sul sito di Civil Week. E poi sui vari canali Instagram, sulla pagina Instagram di Fuoriluoghi, che è @fuoriluoghi.
0: Sì.
1: Anche sul canale Instagram del Comune di San Donato, che è @comunesdm.
0: Ok, e tutte le attività sono gratuite, accessibili o bisogna pagare un obolo?
1: Non bisogna pagare niente.
0: Evviva, bello, così è ci tutto, piace.
1: Bello, venite che si conoscono anche queste persone con cui noi lavoriamo, che sono molto simpatiche, sono molto alla mano e soprattutto hanno bisogno di conoscere nuove persone.
0: Oh, di far socialità.
1: Di far socialità e di conoscere anche magari qualcuno che appunto abbia voglia di fare delle attività con loro.
0: Bene, diciamolo forte e chiaro che l'integrazione avviene attraverso anche una stretta di mano, anche lo stare insieme,
1: esatto.
0: Anche bersi una birretta. Va bene, Lorenzo, io ti ringrazio e
1: grazie a te.
0: Ci risentiamo presto.
1: Vi aspettiamo domenica.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao ciao.
0: Ciao ciao. Allora, c'ho un minuto, anzi 50 secondi, mi aspettate in linea e vi riprendo dopo la pubblicità. Dai,
1: vabbè.
0: Dai, a tra poco. Pubblicità, cari e care, a tra poco, seconda parte.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Vieni con me, seconda parte. Segnalazioni, iniziative, appuntamenti, eventi. Voi che siete già in linea, aspettatemi, arrivo! Pochi secondi, intanto gli Idols con LCD Sound System. Questa è Dance.

0: Radio Popolare 16:35, ben ritrovati, ben ritrovate e pronto, ciao, chi sei? Pronto, pronto, pronto, sei tu? Niente, il tuo numero termina con 862 finale, hai messo in pausa giustamente, era un quarto d'ora che attendevi. Andiamo con te, pronto, ciao.
1: Pronto?
0: Ciao, sei tu.
1: Se sono io parlo.
0: Vai, vai.
1: Allora, sono Laura, sono soci, abbonati, eccetera, eccetera. Vi voglio segnalare un convegno intitolato Una scelta per la pace, l'obiezione di coscienza, ieri, oggi, domani. Vi dico dove si svolge. Siamo a Fontanetto d'Agonia, che è vicino a Borgo Manero, provincia di Novara, nella sala Galazia dell'Edda. Si svolge sabato, questo sabato 9 maggio, dalle ore 9:30 alle 16:30, in due tempi. Adesso vi dico brevissimamente, noi riteniamo, siamo una rete di associazioni locali e riteniamo che sia un tema trascurato ma attualissimo, perché siamo in mezzo a nuove guerre, alle politiche di riarmo, a una progressiva militarizzazione che chi di noi lavora a scuola sente particolarmente nei media, nelle politiche di sicurezza, e in Europa arrivano annunci di ritorno alla leva militare. L'obiezione di coscienza, nello specifico al servizio militare, è un diritto della Costituzione. I giovani non ci sembra che si pongano la questione, non hanno strumenti per valutare.
0: Insomma, Laura.
1: No, certo, la parte più attiva, d'accordo, però nella, ecco.
0: Vabbè, ma, fuori dalla bolla, dai, dell'attivismo.
1: Sì,
0: della militanza.
1: In quel senso.
0: Dove e quando, Laura?
1: Allora, ripeto che è a Fontanetto d'Agonia, vicino a Borgo Manero, provincia di Novara.
0: Ok, bene.
1: E posso dire brevemente?
0: Devo dare la linea anche ad altre persone, Laura.
1: Sì, no, vi dico soltanto i temi, diciamo. C'è la campagna Un'altra difesa possibile, che è una legge di iniziativa popolare di cui si stanno raccogliendo le firme. C'è la campagna per il Ministero della Pace. Sono tutte cose che ereditiamo da un recente passato, ma di cui si parla poco. Poi c'è la testimonianza la rete dei comuni pace in comune, quindi delle istituzioni locali.
0: Ripeti dove a che ora, Laura, così se ci fossero persone interessate vengono direttamente.
1: Allora, sabato 9, dalle 9:30 alle 16:30, con un intervallo, vicino a Borgo Manero, provincia di Novara, nel comune di Fontanetto d'Agonia.
0: Bene.
1: Posso lasciare un numero di
0: riferimento? Vai, poi ci salutiamo. Vai.
1: Sì. 349-6387-859.
0: Bene.
1: Nel pomeriggio in diretta parliamo con giovani obiettivi.
0: Ciao Laura. Grazie.
1: Vabbè.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Obiettrice, io te la...
0: Pronto? E tu hai attaccato. Vabbè. Allora, io non voglio tagliarvi, però ahimè, dobbiamo dare spazio a tutti e a tutte. Ecco, un'altra. Pronto?
2: Pronto.
0: Vai.
2: Io volevo spiegare esattamente chi era il Balos. Il ragazzino, che deve essere piccolo, no? Che fa scherzi, comunque molto simpatico, che fa giochi così anche con gli adulti, però deve essere posto un ragazzino simpatico, ecco, non un'addizione dello stupido.
0: Okay.
2: Non è un stupido il ragazzino,
0: è un furbetto, il furbettino,
2: un furbetto.
0: L'alfa, quello là del, come si chiama, della terza C.
2: Questo non lo so.
0: questa è una reference da millennial. Vabbè, grazie comunque.
2: Sì.
0: Quindi dire tu sei un Balos non è una non è un'offesa.
2: Non è un'offesa, è un apprezzamento, ecco.
0: Ok, ok, vabbè.
2: È un apprezzamento.
0: Vabbè. Ecco. Ok, grazie.
2: Ciao. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Certo che usare il termine militanza per parlare di obiezione, ascoltatore, intendevo dire che i ragazzi, dire alle persone più giovani che non parlano di pace mi sembra questa un'assurdità. Pronto? Ciao!
3: Pronto, ciao, sono io, finalmente, yes. Sotto un temporale enorme.
0: Da dove chiami?
3: Da Como. Sono sotto un temporale terribile.
0: Che succede?
3: No, niente, l'ha detto il signore Balos in senso non dispregiativo. Usava con i bambini, okay. E si tirava un po' le orecchie, no? Bambini svegli che volevano ingannare un po' gli altri.
0: Ah, ok, va bene.
3: Ma non in senso dispregiativo, anche affettivo, tante volte diceva, se sei un Balos, sì.
0: Ti sei un Balos.
3: Letto.
0: Va bene.
3: Marco.
0: Ok.
3: Ciao.
0: Grazie. Ciao, ciao, ciao. Una svalangata di messaggi su ci sei un Balos e vabbè, vi animano sempre le questioni semantiche. Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao. Da dove chiami?
4: Da Milano.
0: Chi sei?
4: Sono Modu.
0: Ah, ciao Modu.
4: Ah,
0: del CIC?
4: CIC, sì.
0: Che succede? Che succede?
4: Niente, succede questo weekend, diciamo, multiculturale o internazionale, dove abbiamo il festival Do Re Mi Fa Sud, dove ci saranno artisti dal Sud America all'Africa, del Brasile, diverse parti del mondo,
0: sì.
4: Tre giorni di festival nella periferia di Milano, dove spesso non si parla bene, ma per una volta, almeno ogni tanto, succedono anche queste cose qua.
0: Meno male. Quindi questo sabato e anche la domenica?
4: Venerdì, sabato e domenica.
0: Ah, bello, bellissimo. Ok, al CIC che in via Fabio Massimo, lo ricordiamo.
4: Via Fabio Massimo 19 Milano, sì. www.cicmilano.it o doremifasud.it.
0: Bello, evviva. Magari bella. Ci vediamo. Grazie.
4: Dai, bella lì. Grazie a voi.
0: Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Allora, Alfa, Alfa, piccole canaglie, sì, non i ragazzi della terza C, giusto, giusto, giusto, avete ragione, scusate, mi era venuto i ragazzi della terza C. Allora, ancora pausa, pausa musica, poi chiudiamo la parte semantica, in realtà mica tanto, perché parliamo in realtà di una campagna che ha le parole, l'utilizzo anche delle parole al centro, si chiama Specie Rare e della cooperativa Quinè. Tutto questo dopo The Last Dinner Party, un gruppo pazzesco qui, soprattutto in questa oretta che talvolta che condividiamo insieme tutti i pomeriggi, talvolta le sentiamo, un gruppo femminile che personalmente adoro. Il pezzo si chiama Let's Do It Again.

0: Austin Party and War Child Records per Let's Do It Again. Questo è il brano alle 16.47 che abbiamo appena condiviso su Radio Popolare, dove nel frattempo mi ha raggiunta anche Alessia Muniz, presidente della cooperativa sociale Coinè. Ciao Alessia, ben arrivata, benvenuta.
1: Ciao Giulia, buon pomeriggio a te e a tutte e tutti gli ascoltatori.
0: Ciao. Allora, siamo qui con Coinè, ci siamo viste anche qualche giorno fa proprio perché Coinè ha lanciato una campagna di comunicazione non a caso, anzi senza neanche volerlo. Nella prima parte della trasmissione parlavamo proprio di semantica, no? Di comunicazione, quindi davvero non era assolutamente premeditato, però così talvolta succede. Coinè ha lanciato questa campagna che si chiama Specie Rare e che serve a mandare appunto un messaggio di comunicazione, ma anche se vuoi anche potenziale attivazione, di richiesta di poter far qualcosa. Piano piano ci arriviamo a spiegare che cos'è Specie Rare. Io ti chiederei però di partire un po' dall'inizio, magari raccontando in maniera anche se vuoi un po' breve che cos'è Coinè per chi non dovesse ancora averla conosciuta o incontrata.
1: Certamente Giulia. Allora, Coinè è una cooperativa sociale che da più di 30 anni lavora nell'ambito educativo e sociale, nei servizi per l'infanzia, per minori e famiglie, nelle tutele minori e anche nell'area ambiente e cultura. Cioè, in poche parole, facciamo welfare ogni giorno nei territori, teniamo insieme diritti, relazioni, comunità, facciamo un lavoro molto concreto che però spesso è poco visibile, anche se essenziale nella vita quotidiana delle persone.
0: Ecco, e appunto voi lavorate in un settore che, come hai detto tu, se vuoi più che invisibile, mi viene anche da dire invisibilizzato, proprio a proposito, no? Delle

0: significato personale del lavoro che fanno e come questo lavoro attraversa le loro vite. Questo perché negli ultimi anni, in particolare nel 2023, abbiamo visto aumentare e di tanto il turnover, che si è addirittura triplicato. Quindi significa che entrano persone motivate a lavorare nel sociale, ma poi dopo poco se ne vanno. Non perché manchi professionalità, ma perché le condizioni, soprattutto economiche, spesso rendono difficile restare. Quindi abbiamo deciso di voler far qualcosa. Abbiamo scelto un partner di comunicazione che è Lampo TV, che è una società creativa che ha esperienza nel realizzare prodotti caratterizzati da linguaggi documentaristici e di immaginazione, che ha già realizzato progetti in particolare su Milano importanti che sono stati capaci di generare un impatto sociale. E con Lampo TV nasce proprio Specerare, che come dicevi tu è una campagna di comunicazione che ha voluto essere provocatoria, costruita su una metafora da documentario. L'idea è semplice: se l'habitat non è favorevole, le specie si estinguono. E il messaggio è proprio questo, cioè oggi chi lavora nel sociale sta diventando raro, ma non per natura, ma è proprio per il contesto in cui è costretto a lavorare.
1: Cioè, questo immagino che tante persone all'ascolto, perché so esserci tantissime operatrici e operatori nel terzo settore, forse possano empatizzare, chissà se si sono riconosciuti nelle varie affissioni che sulla città di Milano avrete visto di questi operatori e operatrici insomma rappresentati come dei koala appesi ai bambù oppure come degli orsi polari che ahinoi sappiamo che appunto proprio nella stessa logica di quel contesto ostile stanno rischiando di fare una brutta fine, e non solo per proprio perché effettivamente non c'è una volontà, se vuoi anche dall'alto, politica, anzi senza se vuoi puramente politica, di intervenire e di far qualcosa. Quindi ecco il messaggio che si vuole lanciare, ma anche e che cosa si può fare, mi viene da dire, per cercare di correre ai ripari, perché immagino che voi abbiate lanciato l'SOS, ma poi in che modo si può far qualcosa?
0: Allora, innanzitutto è una campagna che abbiamo volutamente portato nello spazio pubblico, l'abbiamo fatta vivere sui social, continua a vivere sui social, quindi Facebook, Instagram, LinkedIn, su questi social sono comparsi locandine e immagini come un po' le raccontate tu, ma ad aprile è arrivata a Milano, ha viaggiato sui vagoni della metropolitana, stazionata in alcune vie della città, certamente una campagna che non dà soluzioni, non dà risposte, ma vuole aprire domande. Vuole far emergere un problema da affrontare insieme, perché è un tema di sistema, riguarda certamente le cooperative, ma le istituzioni, la pubblica amministrazione, l'università, in fondo un po' tutti i cittadini. La domanda che dovremmo un po' farci, ognuno dal proprio punto di vista, è un po' questa: ma chi si prende cura di chi si prende cura? E che cosa si può fare? Direi tre cose molto concrete. Il primo, condizioni di lavoro sostenibili, quindi contratti e stipendi che siano finalmente adeguati. Secondo, appalti e convenzioni che possano premiare la qualità, la continuità e non il massimo ribasso. Terzo, cambiare la narrazione, cioè riconoscere che questo lavoro non è solo buon cuore, passione, vocazione, ma competenza, responsabilità e professionalità. Io credo che se muoviamo queste tre leve, l'habitat migliora, le persone restano e i servizi reggono.
1: E Alessia, ti chiederei di rilanciare magari anche una pagina, o se ci sono degli indirizzi e quali chi è all'ascolto, magari anche dei professionisti e delle professioniste che si sono sentite finora chiamate in causa, a cui possono dove possono approfondire il tema e la campagna, e poi ovviamente ci salutiamo per risentirci presto, speriamo con belle notizie.
0: Assolutamente, allora la campagna Specerare si può seguire, ma chiederei anche di interagire e farla rendere viva sui canali social di Coinè, sul nostro sito, perché c'è una landing page e il sito è www.coinecopsociale.it. E mi piacerebbe, dicevo appunto, vederla, seguirla, ma partecipare, perché noi ci stiamo impegnando a raccogliere

0: i commenti, le considerazioni, le impressioni che questa campagna sta muovendo e diventerà materiale importante per proseguire, ecco, in questo lavoro. E grazie Giulia, ti ringrazio per davvero questo spazio perché io credo che parlare di lavoro sociale significa parlare del futuro, delle comunità in cui viviamo, quindi è davvero importante, ti ringrazio davvero.
1: Sono molto d'accordo, grazie a te Alessia Muniz. Ciao.
0: Grazie, grazie. Ciao,
1: Ciao.
0: ciao.
1: Pronto? Sei tu?
2: Pronto?
1: Ciao. Ciao, ciao. Da
2: Sì,
1: dove
2: sono
1: chiami?
2: io. Allora, io vi volevo invitare a un'iniziativa domani, giovedì, dalle 18.30 alle 19.30, che si fa da 10 anni, tutti i primi giovedì del mese, in Piazza della Scala, che si chiama la Marcia per i Nuovi Desaparecidos. I Nuovi Desaparecidos sono tutte le vittime delle frontiere, i migranti in particolare, che come dice Enrico Calamai, che è un personaggio abbastanza conosciuto, sono i sovversivi di questo nuovo secolo. E in particolare volevo invitarvi perché questa cosa che spesso si pensa sia un qualcosa che coinvolge i parenti a sud del Mediterraneo, perché sono appunto le persone che partono, non si sa poi dove sono, e dall'altro lato ci sono i parenti che attendono di sapere che fine hanno fatto i loro cari. Ora ci siamo trovati con il fatto che questa situazione la si vive qua. Da 2 anni marcia con noi la famiglia di Edwin Jara, è una famiglia di origine ecuadoregna, sono in 6, sono tutti italiani ormai. Il figlio ha cercato di arrivare qua, ma purtroppo l'ambasciata italiana giù gli ha dato i requisiti che danno per un semplice turista, invece lui era un parente di cittadino italiano, quindi avrebbe avuto il diritto di arrivare, invece non è arrivato, è scomparso nella frontiera greco-turca. E quindi loro stanno marciando ogni primo giovedì del mese dalle 18.30 alle 19.30 in Piazza La Scala e io vorrei invitare le persone a venire domani, ecco.
1: Benissimo, grazie. Speriamo siano
2: Ciao.
1: in tanti, chiamaci più spesso.
2: Ok, grazie, ciao.
1: Ciao.

0: L'ultimo minuto che, come sempre, lo sapete, lo dedichiamo al presidio permanente per Gaza. Ciao Massimo.
1: Ciao Giulia, grazie dell'ospitalità quotidiana che ci riservi.
0: Anche oggi vai in piazza?
1: Sì, certo, sì, sì. Ieri purtroppo abbiamo dovuto rimediare sotto i portici del Duomo perché veniva giù tanta acqua e quindi quando spesso piove in modo intenso ci ripariamo lì sotto.
0: Ecco, senti, sfruttiamo questi ultimi 50 secondi perché purtroppo sono arrivata un po' lunga. Vai sì. Con un invito a partecipare.
1: Sì, allora, invito tutti quanti a partecipare come già sta avvenendo perché ci sono persone nuove che si uniscono al nostro gruppo. Volevo velocemente segnalarti alcune iniziative nostre parallele poi al sit-in che facciamo, che sono state quelle di lunedì in Piazza Scala dell'esposizione della scritta a favore di Tiago e Saif, sì. I due attivisti, uno spagnolo.
0: Vai Massimo, dell'appuntamento perché siamo stretti.
1: Ok, niente, quindi da lunedì prossimo 18:30-19:30 perché adesso incomincia a far caldo e quindi abbiamo posticipato di mezz'ora. Quindi invitiamo tutti quanti a partecipare anche solo per un quarto d'ora, mezz'ora.
0: Bene, grazie Massimo per aver rispettato
1: grazie,
0: anche
1: Giulia.
0: Il tempo stretto. Noi ci sentiamo come ogni giorno, ognuno di voi, dalle 18:30 alle 19:30 in Piazza Duomo per dire stop
1: grazie
0: al genocidio.
1: Ancora,
0: grazie a te, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie a voi per le telefonate, per l'ascolto, per la partecipazione. Sempre bello, un abbraccio, a domani.

0: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
1: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.

0: 5-2 minuti, Radio Popolare, buonasera a tutti, qua Poveri Mabelli.
1: Buonasera. Sarei tornato.
0: Ah già, è vero, sei tornato,
1: Sono tornato.
0: Come va?
1: Con il mio tutorino, cioè un tutore, tutore legale e ortopedico. Mi detta la linea proprio.
0: Sei tornato anche con un'altra cosa oltre al tutore?
1: Col tram sono tornato.
0: Stato col tram, ma anche con un'altra cosa, una cosa più spirituale.
1: Il rancore?
0: Un po' di rancore, ma sì, soprattutto con le orecchie basse.
1: Ah, vabbè, sì, certo.
0: Sono il centauro, sono l'alone, l'uomo alfa con il suo mezzo meccanico. Sono il mito dei maschi.
1: E invece...
0: poi Zac sulle strisce pedonali.
1: Colpa degli agenti del declino.
0: Sì.
1: Agenti del declino fascisti,
0: sì,
1: che hanno pitturato di nero le strisce pedonali.
0: Ma no, perché sono quelle gommate. Cioè
1: no, sono quelle cancellate.
0: Ah, cancellate.
1: Cancellate perché c'erano dei lavori in corso.
0: Ah.
1: Quindi l'attraversamento pedonale non poteva, non può esistere perché c'erano degli orso grill dall'altra parte. Quindi sono state nerizzate, blecchizzate.
0: Sì.
1: E allora devo dire che Gino.
0: Ah, quindi tu sei di White Lives Matters.
1: Yes. Io sono, devo dire che Gino, il mio scooter, ha un grosso problema di stabilità.
0: Sì.
1: Perché ogni volta che freno cado. Cioè. Adesso cambierò le gomme, vediamo se è sufficiente. Spero.
0: Allora vorrei che tu facessi questo grosso atto di umiltà nei confronti di chi forse è davvero il maschio alfa dominante tra i due, ammettendo che ti avevo dato un grosso suggerimento in campo di moto quando tu comprassi Gino, dicendoti guarda che cadrai con quel motorino.
1: Allora, io non me lo ricordo, però poi me lo hai ripetuto talmente tante volte che lo credo vero,
0: e
1: quindi ti do atto che, forse mi dicesti che la stabilità di quel motorino elettrico non è proprio il forte il punto di forza, diciamo, di quel modello. Ecco.
0: Direi di no. E vabbè, e comunque è bello ogni tanto vedere la decostruzione del macho.
1: No, vabbè, mi sono, dal punto di vista bike, decolonizzato.
0: Decolonizzato.
1: Sono decolonizzato motociclisticamente, anche scooteristicamente. No, è chiaro. È così, è così.
0: Se solo, tra l'altro ieri il quiz Dov'è Alone è stata probabilmente la cosa più di successo della storia di Radio Popolare.
1: Vogliamo rifare, facciamo una specie di nascondino.
0: Oggi è facile.
1: No, oggi sono qua, sì.
0: Oggi è facile.
1: Di tutta Radio Popolare,
0: Credo di sì, dal 76.
1: Vabbè. Ma poi quando mi hai telefonato alla fine, fra l'altro, allora, io volevo dire che il pronto soccorso del Gaetano Pini
0: è numero uno.
1: Porco cane, ho fatto i conti, 70 minuti dall'entrata all'uscita.
0: Vabbè, ma perché sei...
1: Con due visite e una radiografia, due, vabbè, una seduta di radiografia.
0: Ma c'avevi i managers che sono andati a parlare con i medici.
1: Allora, vabbè, non diciamola proprio tutta, sì, chiaro. Insomma, quella grossa... quel grosso Hummer limousine parcheggiato davanti al pronto soccorso che ostruiva il passaggio, diciamo che ha giocato un ruolo importante, chiaro. Sì,
0: anche
1: sì,
0: perché magari non tutti lo sanno, ma quando arriva un VIP comunque come noi, insomma, in questi posti si crea comunque la calca.
1: Mamma mia, che roba!
0: Che vengono, e quindi involontariamente, indirettamente, disturbiamo anche il lavoro delle persone, quindi spesso devono comunque farci passare avanti. Tra l'altro, e questa è vera quella che sto per dire, forse non tutti lo sanno, nei comuni, quantomeno dei grandi centri urbani tipo Milano,
1: cioè Roma, nei comuni, nei municipi, nel palazzo del municipio,
0: ci sono degli uffici preposti ai VIPs come noi, perché effettivamente quando sei un VIPs come noi va, che ne so, all'anagrafe a fare la coda, o se un calciatore di Serie A va, si crea un casino. E quindi ci sono delle strade differenti per insomma noi del bel mondo.
1: Allora noi cerchiamo di non abusare.
0: No,
1: certo. Poi però vabbè, allora se in giro in Hummer limousine cosa fai? Non è che, cioè, non puoi giocare a carte coperte.
0: Ovviamente, ti riconoscono subito.
1: Noi comunque andiamo anche a comprare il pane in Hummer limousine.
0: Ovvio.
1: In generale andiamo in edicola con esso.
0: Sì, ci proviamo comunque, con gli occhiali scuri grandi, andiamo in giro con questi accappatoi
1: in spugna
0: delle ciabatte per sembrare comunque dei poveretti. invece quindi, purtroppo
1: sì, abbiamo poi io non sono contro il tabagismo, quindi ho delle, sai, le cicche a forma di sigaretta dell'asilo, quelle, cioè, le mandrache
0: e quelle di cioccolato, no?
1: Oh, di cioccolato anche, sì.
0: Vabbè. Senti, oggi tra poco parleremo del 1% equo, ah, e bello, poi dopo avremo una nuova puntata della Clash di Rivoluzione con la professoressa Roberta,
1: dove c'è già una, un'anticipazione sul gruppo di Facebook, c'è già la sfida di oggi ed è come dire abbastanza già orientata per, sì, quanto riguarda i voti.
0: Potete già votare. La sfida di oggi è tra Comune di Parigi e non nel senso del municipio in questo caso, ma nel senso della comune, e la rivolta di Aristonico. Siamo qua nel 200 prima di Cristo, una roba così, 200...
2: 133 avanti Cristo.
1: Buongiorno,
2: buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Nel frattempo io sto guardando Facebook con la, mi scuso,
1: la
0: con
1: coda dell'occhio,
0: no, con l'account di Vito War, perché c'era loggato lui, vabbè, e adesso esco subito, Vito, non ti preoccupare. E, no, volevo chiedere alla professoressa un commento prima di che esonda della nostra Clash di Rivoluzioni. Insomma, oggi e domani tutte le sigle della scuola sono in sciopero. Una riforma che porta noi studenti dei tecnici contro gli studenti dei licei, come il, come Alone. Nel senso che gli studenti dei tecnici...
1: Ma io liceo scientifico, però, scientifico. Sì, in periferia,
0: un liceo di classe B.
1: A Sini Island.
0: No, qua, insomma, si comprime ulteriormente, insomma... l'orario degli studenti dei tecnici si tagliano 132 ore, se non ricordo male, vengono tolte delle materie scientifiche accorpate in, un, in un'unica grossa materia chiamata sperimentiamo, ma non so, una cosa del genere, insomma, un commento da
1: chiamata numerini.
0: Esatto.
2: No, la sensazione che abbiamo è che quando qualcuno diventa ministro della pubblica istruzione o del merito, come si chiama, debba far vedere di far qualcosa, e quindi fanno delle cose ignobili, cioè nel senso che non serve assolutamente a nulla. Cioè, l'idea realisticamente è che stanno distruggendo quella che era un po' la specificità dell'istruzione italiana, che è il liceo tecnico, che voleva mettere insieme sapere e saper fare. Invece i tecnici praticamente li stanno facendo diventare degli istituti professionali, tant'è che sparirà il termine istituto tecnico e diventano tutti licei. E anche questa cosa del chiamare tutti licei lascia un po' il tempo che trova, ho l'impressione, perché la caratteristica fondamentale tra liceo e istituto tecnico è che nell'istituto tecnico ci sono le materie con insegnanti tecnico-pratici, e non vorrei che questa cosa di far richiamare tutti i licei fa sparire in alcune materie la presenza dei quelli che noi chiamiamo gli ITP, cioè gli insegnanti tecnico-pratici che lavorano poi nei laboratori con gli insegnanti teorici. È un modo per risparmiare, la sensazione è quella. Poi dopodiché probabilmente alcuni studenti sono anche contenti di fare ore in meno, però in realtà... Non ci si rende conto che è un impoverimento soprattutto poi dell'area culturale generale,
0: perché tagliano
2: italiano, per esempio, tagliano italiano, un'ora in quinta
0: geografia,
2: che... esatto,
0: la seconda lingua, e cioè vengono create...
1: Ma cos'è che c'è per le materie, cosa c'è? Marmitta? No. Cosa si mette dentro? No.
0: Vengono creati
1: Mocio Vileda,
0: cioè... gli operai per le fabbriche di,
2: esatto,
0: domani,
2: cioè,
1: ma non
2: gli operai
1: ci sono più
2: non...
1: le fabbriche,
0: vabbè, ma... altro, però... però è rimasto il pensiero classista, quindi...
2: gente che non pensa troppo, perché pensare è pericoloso, può sviluppare un pensiero critico.
0: E a questa cosa qua, in accordo con la Tyrol Crew, abbiamo voluto dedicargli una bella song
1: una song
0: a scuola nella strada.

0: Radio Popolare, poveri Mabelli, ovviamente in solidarietà con gli scioperi di insegnanti e studenti, perché non l'abbiamo detto, oggi anche gli studenti sono scesi in piazza con i torcioni a dire non vogliamo studiare numerini.
1: I numerini e neanche marmitta.
0: Neanche marmitta. Pronto?
2: Pronto, ciao. Ciao. Sono Fabrizio Bonato.
0: Ciao Fabrizio. Ciao.
2: Sì, senti, io vi disturbo per questo, solo per un annuncio. Venerdì sera prossimo, 8 maggio alle 20:30, alla sezione Ampi di Stezzano, in via Canonici, saremo di Stezzano Bergamo, ci sarà una conferenza che curo personalmente sulla Repubblica Partigiana di Montefiorino, che è il primo, diciamo, episodio di territorio libero, quindi da ai primi di agosto del
0: fai sintetico, cambiamo una scaletta,
1: vai al dunque, dai, dove, a che ora?
2: Allora, Stezzano Bergamo, via Canonici, sezione dell'Ampi, 20:30, la Repubblica Partigiana di Montefiorino.
1: Ottimo, grazie. Ciao.
0: Scaletta, una parola grossa.
1: No, capito, ci ha scombinato tutti i piani.
0: Sì, a monte.
1: Come i partigiani hanno scombinato i piani dei fascisti.
0: Dei fascismi.
1: Dei nazismi.
0: Diamo il benvenuto a Dario Ballardini, subcomandante Dario, che è con noi a distanza di poco tempo, perché volevamo approfondire il tema del 1% equo e anche perché domani presentano il subcomandante Dario in persona alla Corte Costituzionale, consegna dalle sue mani un plico con scritto legge.
1: Va in pantaloncini e sandali, come vuole la sua divisa quotidiana?
3: Allora, in realtà vorrei andare in pantaloncini e sandali, ma non posso andare in pantaloncini perché in Cassazione non si può andare.
0: Cassazione, scusa, mi ha detto Corte Costituzionale.
3: Ma e purtroppo anche non potrò andare perché mia moglie è in ferie, quindi devo tenere i bambini e quindi lascio andare qualcun altro.
0: E non potevi portarli lì che si aggrappano ai drappi dei palazzi del potere?
1: La Cassazione.
3: Come magliette, ci stavo pensando, ma non mi sono organizzato. Diciamo, ma ci saranno tante persone domani, economisti, politici, giornalisti, che appunto presenteranno la proposta in Cassazione e che dalla settimana successiva si potrà firmare, come dire, per tutti. So che voi eravate interessati anche al tema della successione.
0: Allora sì, aspetta, ricordiamo proprio in cinque parole cos'è 1% equo per chi non abbia sentito la prima parte di questa puntata e poi passiamo all'argomento che non avevamo affrontato, infatti la successione.
3: Allora, 1% equo è una campagna che propone una proposta di legge iniziativa popolare per tassare i grandi patrimoni, quindi quelli sopra i 2 milioni di euro oltre la prima casa, di un'aliquota progressiva dall'1 al 3,5%, con l'obiettivo di vincolare il gettito a sanità, scuola, ambiente, casa, diciamo quello che serve. La proposta prevede, come dire, un gettito dai 26 ai 60 miliardi, quindi, come dire, un gettito molto importante, e va nella direzione che nella direzione contraria a quello che è successo negli ultimi anni, quindi arricchimento dei più ricchi e abbassamento dei salari. In questa proposta abbiamo aggiunto anche un articolo sull'adeguamento delle aliquote di successione alla media europea, perché come voi sapete bene l'Italia ormai è quasi un paradiso fiscale per gli ereditieri, perché l'aliquota è già bassa e ha un'esenzione da 1 milione di euro, ma soprattutto ci sono degli escamotage per evitare di pagare completamente la tassa di successione, come ad esempio quella di passare, come dire, fare ereditare le quote di una società ai figli che la devono tenere per 5 anni, come avevano fatto Berlusconi e tanti altri. Quindi se hai una casa di 5 milioni paghi, erediti una casa di 5 milioni paghi l'aliquota sui 4 milioni sopra il milione di esenzione, ma se invece erediti 20 miliardi di azienda non paghi niente.
1: E questo ci fa infuriare incredibilmente.
3: Nella proposta però abbiamo messo di toglierla questa, questa escamotage e di, come dire, semplicemente non è una proposta rivoluzionaria, di adeguare le aliquote a quelle, come dire, medie europee, neanche quelle, non so, inglesi, che sono molto più alte, o tedesche, ma le medie europee, quindi passare dal 15 al 22% ad esempio su, diciamo, le donazioni o le eredità a terzi, quindi non a familiari, perché adesso anche quelle sono molto basse, e anche da quelli si potrebbero prendere tra i 5 e i 10 miliardi all'anno solo dall'eredità.
0: Senti, l'altro giorno, un giorno che non ricordo, abbiamo sentito un nostro sodale.
1: Di cui non ricordiamo il nome.
0: No, sì, quello sì, Davide, sì. uno dei fondatori del partito Capibara, di cui noi siamo ormai sostanzialmente quello che Gianfranco Miglio era per la Lega. Insomma.
1: L'ispiratore, diciamo, sì.
3: Sì,
1: ideologo.
3: La nostra trasmissione, ci siamo scritti.
0: Ci siamo scritti, mi ero dimenticato anche questo. No, la domanda è...
3: No, ci siamo scritti io col fondatore di Capibara.
0: Ah, tu col fondatore di Capibara. Ma come vi permettete di scrivervi alle nostre spalle, scusa?
1: Metteteci in coppia.
3: Grazie a voi.
1: Ascoltatori. Metteteci in copia a qualunque comunicazione che fate con chi che sia.
0: Pensa a te. No, lui insomma vi ha dato molto chiaramente dei democristiani, perché l'1% equo è ritenuto troppo poco.
3: Sì, ma infatti è vero, diciamo, è poco rispetto a quello che si potrebbe fare. È come dire il giusto rispetto a quello che si vuole fare e si può fare adesso, perché appunto in Svizzera avevamo proposto una tassazione del 50% sui patrimoni sopra 50 milioni, non è passata per il 30% di voti al referendum. Anche noi potremmo proporla, rischierebbe di non passare. La nostra idea invece è quella proprio di farla passare, di fare una proposta in cui nessuno può dire di no.
1: Senti, per quanto riguarda la costituzionalità del formulato, siete alla grande, cioè voglio dire...
3: Siamo in linea, perché quello che non è in linea è il sistema fiscale italiano,
1: attuale,
3: costituzionale, perché non è progressivo. Quindi nella proposta di legge che potete trovare sul sito 1%eco.it c'è anche, come dire, nella relazione una parte relativa alla costituzionalità. Si citano gli articoli, si cita anche il fatto che anche la Costituzione prevede un'imposizione sul patrimonio, come c'è già per la casa. Per la seconda casa c'è già l'IMU, si può aggiungere, come dire, un'imposizione sul patrimonio eccedente, come dire, una certa soglia. E quindi è, come dire, super costituzionale.
0: Senti, una volta che l'avete depositata in Cassazione, cosa succede? Arriverà a essere... discusso, avete già un'idea della calendarizzazione? Come funziona poi la...
3: Allora, ci sono 6 mesi per raccogliere le firme, e quindi diciamo di solito dalla settimana successiva, quando si porta in Cassazione, si potrà firmare già sul sito del governo con Sfide CIE e poi nei banchetti che organizzeremo. La proposta, come dire, si potrà firmare fino al 15 novembre, quindi c'è tutta l'estate, come dice Alone, combattiamo contro la fine dell'estate, quindi arriviamo fino a novembre, e poi appunto lì ci sarà, dipenderà anche tanto da quante firme raccoglieremo, noi abbiamo, come dire, alte aspettative di che cosa si farà. Noi stiamo già proponendo delle discussioni a livello, come dire, politico, a livello nazionale, quindi questa proposta verrà discussa, speriamo, in tutti i tavoli.
0: Bene, ci auguriamo che funzioni e che riesca a togliere un po' di soldi ai quei maledetti ricchi che noi odiamo.
1: Ricchi sfondati. Sì.
0: Lerci.
1: Sì, l'Aidi, nella maggior parte dei casi, ovviamente, moralmente.
3: Non sempre, ma anche quelli onesti, puliti, però possono dare, come dire, un contributo.
1: Qualcosa, esatto.
0: C'è
1: stato qualche movimento, te lo chiedo sempre, qualche movimento da parte dell'altra parte della barricata, da parte dei ricchi, qualcun altro che ha detto, ma comunque non è che sono proprio in disaccordo, qualche italiano.
3: Non ancora ufficialmente, ma come dire, ci stiamo ancora lavorando, vogliamo organizzare iniziative anche con imprenditori illuminati, che appunto magari hanno una disponibilità a discutere di questo, però appunto abbiamo 6 mesi, quindi ce ne saranno tante iniziative.
0: Beh, Alone è sia imprenditore che illuminato, potresti...
1: Il problema è che non sono ricco, sono un poveraccio, un baraccato totale, con le pezze ai jeans.
0: È vero, questo non l'avevo considerato.
1: Bisogna considerare anche questo.
0: Vabbè, senti, niente, ti ringraziamo, ci siamo dimenticati qualcosa, Alone, no?
1: Direi di no, ci siamo, insomma, il prossimo passo anche da raccontare in onda qual è?
3: Il prossimo passo sarà domani, ci sarà questa conferenza stampa, e adesso le adesioni stanno aumentando, più oggi siamo arrivati quasi a 60 tra economisti, giuristi, storici, sindacalisti.
0: Vabbè, ma noi della conferenza stampa ce ne impippiamo perché tanto ne abbiamo già parlato.
3: No, no, però secondo me voi potreste parlarne il 15 maggio, quando inizialmente finalmente si potrà firmare, quindi potremo anche dire come è partito il primo giorno di raccolta firme.
1: Perfetto.
3: L'obiettivo vero è quello di superare la raccolta firme di Di Battista.
0: Ti do un annuncio, lo abbiamo già dato ma lo do anche a te. Il 15 maggio escludo che ne parleremo, perché il 15 maggio saremo presi con un'asta qui in come si chiama, in auditorio
1: benefica per Radio Popolare,
0: esatto, sì. Un'asta benefica per Radio Popolare con una decina circa di oggetti bellissimi della storia di Radio Popolare, un'asta per baraccati, perché il rilancio sarà di 2 euro,
1: forse il pezzo più pregiato, magari facciamo 5,
0: ma se facciamo 2 che
1: facciamo 2 anche quello, va bene, va bene,
0: e 2 euro
1: alla sera, dalle 21 alle 22:30,
0: quindi rimanderemo la settimana dopo,
1: al lunedì successivo, il 18 direi, sì, va bene.
3: Va bene.
1: Ciao.
0: E so se diceva, no, siete delle merde.
1: Sì, siete come i ricchi.
0: Sì, esatto. Sì.
1: Va bene. Ciao, subcomandante Dario, grazie.
0: Ciao.
3: Ciao, Alone.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Hai capito, Alone?
1: Beh, ho capito, sì. Subcomandante Dario, grande vecchia conoscenza, me lo ricordo quando era al liceo, che abbiamo appena parlato. Ah, sì, sì, alla grande fuga, no? Ancora prima, figurati. Sì.
0: E visto che parliamo di soldi e di percentuali, ricordatevi questa roba qua.
1: Dai. 1, 2, 3, 4. Al 4 e poi si parte. 1, 2, 3, 4.

0: 150
1: 97919200150.
2: Va bene? Benissimo.
0: L'hai venuto bene?
2: Sì.
0: Sì?
2: Sentiamo.

0: Ah, forse già segnata in partenza quella di oggi.
1: Direi di sì, forse è la sfida più facile.
0: Impari, sì.
1: Beh, per esempio, quella... Ma no, diciamolo dopo.
0: Diciamolo dopo.
1: Intanto ricordiamo il numero del 5 per 1000, 97919 200150. Ci date una mano, nel senso che comunque lo dovete sborsare qualcuno. Se lo fate a noi siamo contenti. E poi 5 per 1000,
0: cioè, non è che dovete, non sono soldi che vi vengono tolti, cioè sono tasse che già pagate e se ne devolvete, ne dirottate una micro percentuale a noi, lo Stato lo permette.
1: Torniamo dopo il GR.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Popolare Network.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17:30. Per l'Iran alcune parti della proposta di pace degli Stati Uniti sono inaccettabili, lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Tansim citando fonti informate sulla trattativa. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale di Teheran ha definito la proposta di Washington una lista dei desideri e non una realtà. Trump poco fa ha ipotizzato invece che gli Stati Uniti e l'Iran possano firmare l'accordo prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14 e 15 maggio. È possibile, ha affermato in un'intervista a PBS. Il presidente degli Stati Uniti sempre oggi è tornato a minacciare Teheran. Se accetterà l'accordo, Hormuz rimarrà aperto a tutte le navi, comprese quelle iraniane. Se invece rifiuterà, ha detto Trump, gli Stati Uniti riprenderanno i bombardamenti in modo ancora più intenso.
10: È morto all'età di 87 anni Ted Turner, il fondatore della CNN. Imprenditore visionario e protagonista della rivoluzione della televisione via cavo, Turner ha trasformato profondamente il modo di fare informazione, aprendo la strada a un flusso continuo di notizie e influenzando l'intero panorama mediatico globale. Turner nel 1991 è stato nominato uomo dell'anno dalla rivista Time per aver influenzato le dinamiche degli eventi e trasformato gli spettatori di 150 paesi in testimoni istantanei della storia. Con la sua Turner Broadcasting System ha lanciato canali come TBS, TNT, Cartoon Network e Turner Classic Movies.
9: Procederemo dritti sulla legge elettorale, lo ha affermato il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti dopo il vertice di maggioranza che si è svolto a Palazzo Chigi. La crisi nello stretto di Hormuz è stato tra i temi affrontati dal vertice. Durante la riunione, spiegano fonti della destra, è stata ribadita la volontà già espressa dal governo di continuare a lavorare con l'Europa nel dialogo con gli Stati Uniti per favorire una soluzione diplomatica.
10: Ad Aosta 5 poliziotti della squadra mobile sono indagati per omicidio colposo per la morte del ladro di un camion che stavano inseguendo. Secondo le prime ricostruzioni, Davide Suvilla, residente nel milanese, aveva rubato un camion in una cava insieme a due complici. Questi ultimi sono riusciti a fuggire. Suvilla si sarebbe buttato dal camion riportando le ferite mortali. L'autopsia dovrà accertare se l'uomo sia morto per queste ragioni o se sia stato investito dal camion o da un altro mezzo.
9: La procura di Bologna sentirà Roberto Savi dopo l'intervista ieri in Rai, dove l'ex poliziotto insieme ai fratelli, uno dei capi della banda della Uno Bianca in carcere dal 94, ha parlato di coperture e di azioni commissionate dai servizi segreti, tesi che non era mai emersa in fase processuale. I magistrati hanno acquisito l'intervista nell'indagine per concorso in omicidio ancora aperta dopo l'esposto presentato nel 2023 dai familiari delle vittime. Sono le 17:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18:30.
8: Popolare Network.
11: Abbonati e abbonate, ma soprattutto futuri abbonati e abbonate della radio. Per la settimana dall'11 al 15 maggio segnatevi in agenda una serata da noi, in via Ollearo. Mixer truccati. Dalle 19 aperitivo e DJ set. Dalle 20 si chiacchiera di radio e dalle 21 5 proposte in auditorium.
12: Lunedì al Suggeritore Night Live festeggiamo i 30 anni di Atir Teatro.
13: Martedì
14: parole e musica
13: contro la guerra.
15: Mercoledì l'Armadillo propone Zampa libera tutti.
16: Giovedì live pop con la musica di Roberto Colella.
17: Venerdì l'asta povera ma bella
18: coi cimeli di Radio Pop.
11: Per gli spettacoli dalle 21 prenotazioni sul sito. Prima aperitivo, musica e chiacchiere sulla radio. Dall'11 al 15 maggio una settimana di abbonaggio indipendentemente.

0: Oggi siamo in tema scuola, istruzione, ne abbiamo parlato prima e questo era gli Offspring, un pezzo colonna sonora di The Faculty.
1: Che filmone pazzesco!
0: Lo ricordi?
1: Non me lo ricordo neanche un po', ma so che era pazzesco.
0: Erano
1: il più bello university movie
0: molto
1: mai
0: bello,
1: visto.
0: Di Robert Rodriguez.
1: Ah, ecco, quindi è tipo di un po' bizzarria.
0: Sì, era praticamente erano degli studenti universitari che venivano, c'era un alieno,
1: posseduti dagli alieni,
0: da un alieno. Sì, sì, era molto bello ed era del 98, era uscito nel 98,
1: era uno dei film di che forse il primo film di cui abbiamo parlato insieme, penso, una
0: forse
1: roba del
0: sì,
1: genere.
0: Non l'abbiamo visto al cinema.
1: No.
0: Allora, no, dicevamo prima, se non ve la siete ascoltata, ascoltatevi la prima parte della trasmissione. Abbiamo parlato dell'1% equo e abbiamo parlato del nostro disappunto nei confronti
1: dei ricchi,
0: dei ricchi, ma anche della riforma scolastica.
1: Mamma mia, orrenda, orrenda, di cui non parla nessuno.
0: No.
1: Tranne noi.
0: No, però c'è una, ce lo scrivono, c'è a Melzo,
1: sì,
0: al Cinema Arcadia di Melzo, c'è la proiezione di distruzione pubblica.
1: Mm-hmm.
0: L'11 maggio, non so che ora perché non ce lo dicono. E serata promossa da Martesana contro le guerre, Ampi Melzo, Arcimulino bruciato, CSA Baraonda e beh, insomma, poi andatevi a leggere di cosa si tratta. Pronto?
2: Pronto, buonasera, pronto.
0: Ciao, come va? Un po' che non ci si sente.
1: Sì.
2: Paolo del Monte, buonasera.
0: Sappiamo,
1: buonasera.
0: Sappiamo, come andiamo?
2: Sono pronto a te, grazie.
1: Prego.
2: Come va?
0: A merenda?
2: A merenda l'ho fatta a Bologna.
0: A Bologna.
1: Ma a Bologna o con la Bologna?
2: Con la Bologna, a Bologna.
1: Bella, più buona, pazzesca. Si chiama mortadella là, però,
2: Ci sono anche le tortelline.
0: Perfetto.
1: Grazie.
0: Ciao, buona
1: serata. Ciao,
0: alla grande.
1: Grande Paolo Dal Monte, grazie.
0: Prof, buonasera.
3: Buonasera a tutti e a tutte.
1: Allora, oggi abbiamo una sfida che abbiamo già messo sulla pagina di Facebook, lo dicevamo prima, tra una testa di serie campione che forse arriva in semifinale, sì, e una rivoluzione di cui non frega niente a nessuno.
0: Però ricordiamo il contesto, stiamo facendo da mesi questa sfida tra varie rivoluzioni per scegliere qual è la rivoluzione che più ci piace nel corso della storia. Per ora abbiamo lo zapatismo che ha battuto la rivoluzione francese.
1: E vabbè, incredibile. Come si dice negli States per l'NBA, un upset. Sì.
0: 55%. Poi l'insurrezione di Spartaco col 56 ha battuto i moti del 48.
1: Mm.
0: Rivoluzione haitiana degli schiavi 72% sulla Jacquerie francese. Rivolta dei Ciompi 67% ha battuto la guerra dei contadini tedeschi. E esplosiva invece l'ultima sfida.
1: Mamma mia.
0: Come dicevi tu, rivoluzione dei garofani 56% sulla rivoluzione russa.
1: Madò, cioè la rivoluzione d'ottobre, quella lì, sì, battuta dalla rivoluzione dei garofani. I nostri ascoltatori sono hippie.
0: Io ho votato questa, io ho votato garofani.
3: Mettete i fiori nei vostri
1: mettete
3: cannoni,
1: dei garofani
3: nei fucili, però secondo me è un po' questo.
1: Mettete delle infiorescenze nei vostri cannoni.
3: Era 25 aprile.
0: I vostri cannoni in bocca.
1: Beh,
0: sì,
1: certo.
0: Vabbè, prof.
1: Sfida di oggi, prof.
3: Allora, sfida di oggi, iniziamo con...
0: Aspetta, dobbiamo far partire il timer, come sempre.
3: Eccolo lì, mamma mia.
1: È inflessibile.
0: Sei minuti, via.
3: Allora, iniziamo. La Comune di Parigi. È considerata la prima grande esperienza di autogoverno nella storia contemporanea. Ma per capire come si arriva alla Comune di Parigi dobbiamo per forza fare un passo indietro. Allora, la Comune inizia, siamo nel marzo del 1871, però dobbiamo fare un salto indietro di qualche mese, quando nell'estate del 1870 l'imperatore Napoleone III dichiara guerra alla Prussia. Guerra che si rivela però un vero disastro, tant'è che l'imperatore viene fatto prigioniero. A Parigi scoppia una rivoluzione pacifica che proclama, insomma, la fine dell'impero e la nascita della Terza Repubblica in Francia. Tuttavia la guerra continua e i prussiani arrivano alle porte di Parigi e la cingono d'assedio. Così per alcuni mesi, cioè tra il settembre del 1870 e il gennaio del 1871, Parigi vive un vero e proprio incubo. La città è isolata, fa freddo, la gente non ha da mangiare, addirittura si dice che arrivano a mangiare i topi e i cavalli dello zoo di Parigi.
1: Quanti erano? Un paio di cavalli.
3: Parlano anche degli elefanti, sono grandi. Comunque,
0: tra l'altro, il mangiare carne di cavallo è nato per caso proprio durante, non mi ricordo se durante la Comune di Parigi, comunque è nato durante
3: in questo periodo arrivano a mangiare i cavalli dello zoo.
0: Una volta non si mangiavano
3: di Parigi. Comunque, intanto, mentre il popolo soffriva, il nuovo governo repubblicano, che era composto da dei moderati e dei conservatori e che erano fuggiti a Versailles, veniva visto comunque insomma come dei traditori, perché cercavano in qualche modo la resa a tutti i costi con la Prussia. Infatti quando il governo di Versailles firma il trattato, l'armistizio con i prussiani, Parigi si sente profondamente umiliata. Le condizioni insomma dell'armistizio erano molto pesanti, la Francia aveva dovuto cedere l'Alsazia, la Lorena e pagare degli ingenti danni di guerra che come sempre pagano i più poveri. Così nel febbraio del 71 vengono indette delle elezioni, vince una maggioranza abbastanza conservatrice, che però è espressione più delle zone di campagna della Francia, mentre Parigi è un vero e proprio focolaio di sentimenti repubblicani, socialisti, molto più radicali. In più, il governo di Adolphe Thiers aveva approvato delle leggi che colpirono profondamente la popolazione, che era tra l'altro stremata dall'assedio. Per esempio, decretano la fine della moratoria sugli affitti e sulle cambiali, e questo porta molti piccoli artigiani a rischio di bancarotta. Oppure il taglio della Guardia Nazionale. Molti parigini vivevano dello stipendio della Guardia Nazionale, quindi quando il governo cerca di sopprimerla, chiaramente tolgono ai parigini l'unica fonte di sussistenza. L'evento scatenante accade il 18 marzo del 1871, perché Thiers ordina all'esercito di sequestrare i cannoni che erano stati posizionati a Montmartre, cannoni che avevano pagato i parigini con le loro sottoscrizione pubblica.
1: Facendo una colla.
3: Sì, esatto. Sì. Quindi a questo punto le donne di Parigi guidano la folla, unite anche grazie all'aiuto dei membri della Guardia Nazionale, e scoppia la rivolta. Addirittura i soldati dell'esercito regolare iniziano a fraternizzare con i rivoltosi e uccidono anche i propri generali. Così Thiers ordina l'evacuazione immediata di tutte le truppe del governo e da Parigi, lasciando così il potere nelle mani del popolo. Iniziano così i 72 giorni di questa esperienza assolutamente senza precedenti. Il 26 marzo si vota, due giorni dopo viene proclamata ufficialmente la Comune, che adotta a proprio simbolo la bandiera rossa. Elimina l'esercito permanente e arma invece i cittadini, stabilisce l'istruzione laica e gratuita, retribuisce i funzionari pubblici e i membri del Consiglio della Comune con i salari come quelli degli operai, sostanzialmente. Quindi insomma, favoriscono ovviamente l'associazione dei lavoratori. Insomma, Parigi diventa un vero e proprio laboratorio sociale, e fu veramente il tentativo di costruire una democrazia diretta. Di già, mi avete rubato dei secondi prima quando avete parlato, quindi me li restituisci. Fatto sta che in questa rivoluzione, che ripeto, le donne ebbero un ruolo fondamentale, però che cosa accade? Che Thiers, il capo del governo, voleva annientare il pericolo rosso. Quindi il 21 maggio le truppe governative entrano a Parigi e inizia quella che passerà alla storia come la settimana di sangue. Fu un massacro, si lottò casa per casa, i comunardi risposero innalzando barricate, incendiando anche degli edifici pubblici, insomma, simbolo. L'episodio però più significativo, che divenne un po' l'episodio finale, fu quello che si consumò al cimitero di Père Lachaise, dove il 28 maggio sempre di quell'anno, sostanzialmente fu l'ultimo baluardo della resistenza dei comunardi, che venivano chiamati anche federati. Si combatté realmente tra le tombe, e alla fine però 147 comunardi vengono fucilati contro un muro che poi viene ricordato come il muro dei federati. I loro corpi vengono gettati in una fossa comune scavata ai piedi del muro stesso, che diventò addirittura il memoriale.
0: È finito il tempo.
3: 20.000 vittime, insomma, senza processo.
1: Fatti fuori da quella merda di che porta, di cui il nome.
3: C'era Mac Mahon.
1: Il nome
3: generale,
1: è qua.
3: Esatto, il generale era il generale Mac Mahon.
1: E infatti la nostra petizione permanente è quella di cambiare il nome della via in Via Comune di Parigi.
0: Sai cosa ti dico?
1: Scriviamo noi.
0: No, la prossima stagione
1: sarà la nostra,
0: facciamo questa campagna.
1: Sai che non, allora il problema è che è una via lunghissima, dovrebbero cambiare la residenza migliaia di persone.
0: Ma non ce ne frega un
1: ma
0: cazzo.
1: Ma noi non ce ne frega niente, perché
0: tanto non abitiamo.
1: No, a parte quindi quello, e poi per la giustizia sociale questo è altro.
0: Che cazzo. Allora, intanto vi do una notizia, stavo guardando come vanno i voti per il momento. È un plebiscito.
1: Cioè, tutti i voti alla Comune di Parigi.
0: Tutti i voti alla Comune di Parigi.
1: Allora, dai, l'altra in due parole, chi cacchio è?
3: Allora,
0: cos'è? Via il tempo, sei minuti.
3: Allora, la rivolta di Aristonico. Siamo nel 133, come dicevo prima, avanti Cristo. È comunque un capitolo abbastanza affascinante della storia antica, perché non fu semplicemente una guerra dinastica, ma anche qui ci fu un proprio esperimento sociale. Allora, tutto comincia nel regno di Pergamo. Il regno di Pergamo è un regno in Asia Minore, insomma oggi corrisponde più o meno all'attuale Turchia. È un regno molto ricco e molto esteso, e quando il re di Pergamo Attalo III muore senza legittimi eredi, fa una mossa senza precedenti, lascia il suo testamento,

0: mani anche su questa regione estremamente ricca. Aristonico, che sosteneva di essere figlio illegittimo di Eumene II, quindi fratellastro di Attalo III, il re che era morto, reclamò il trono assumendo il nome di Eumene III. Inizialmente Aristonico cerca l'aiuto, il sostegno delle città greche lungo le coste ioniche dell'Asia Minore, ma insomma le oligarchie greche non lo appoggiano, e così si rivolge agli strati più bassi della popolazione, cioè gli schiavi, i contadini, promettendo a loro la libertà e l'affrancamento. Infatti Aristonico, ispirandosi molto probabilmente alle idee di un filosofo stoico, un certo Blossio di Cuma, che era stato il mentore del tribuno Tiberio Gracco, che aveva fatto una brutta fine e quindi era fuggito da Roma, questo Blossio di Cuma aveva in qualche modo influenzato Aristonico, che sognava quindi di fondare uno stato utopico chiamato Eliopoli, basato sull'uguaglianza sociale e sulla giustizia. Questo ovviamente per Roma era una cosa assolutamente inaccettabile, perché minava un po' l'ordine costituito. Quindi Roma non poteva permettere questa sfida al suo potere, e cominciò così una guerra che durò alcuni anni. Inizialmente i Romani spingono a intervenire i stati alleati in Asia, che però insomma poi si dividono, qualcuno va con Aristonico, e quindi l'anno successivo Roma manda in Asia un esercito comandato da Licinio Crasso Muciano, il quale però più che alla guerra sembrava interessato a raccogliere le ricchezze della regione. Questo però comandante romano, durante l'assedio della città di Leuce, viene sorpreso, viene sconfitto dalle milizie di Aristonico, e mentre stava scappando, mentre si ritirava, viene ucciso. Oh. Ed è il primo console romano che muore in battaglia fuori dall'Italia. Oh. Ma Roma non perdona, quindi la controffensiva romana non si fa attendere. Roma invia ulteriori rinforzi, arriva un altro esercito guidato dal console Marco Perperna,
1: sì.
0: Sì, vai, questi nomi poi, e così il povero Aristonico viene assediato nella città di Stratonicea, viene catturato nel 130 a.C., viene mandato a Roma, dove l'anno dopo muore strangolato in carcere per ordine del Senato romano.
1: Ci chiedono se era Pergamo di sotto o Pergamo di sopra.
0: Lo sapevo.
1: Qual era? Non si sa. No, hai finito in due minuti, cioè con due minuti davanti.
0: Diciamo però che, vabbè, cosa succede? Diciamo così.
1: No, ma non era una richiesta
0: dopo
1: di puntualizzare ulteriormente.
0: No, vabbè, però diciamo che la rivolta colpì molto la memoria romana, perché poteva essere un pericoloso precedente di alleanza tra pretese dinastiche, malcontenti, servile.
1: Era comunque una class war, cioè era una rivolta di classe comunque.
0: In che senso? Sono i contadini la rivolta seriale. La classe sociale più. Sì, infatti. Beh, comunque, insomma, Aristonico viene ricordato come l'ultimo grande re ellenistico che in qualche modo sfida Roma frontalmente l'egemonia romana.
1: Vabbè, e comunque,
0: utilizzando una promessa di un mondo più equo.
1: Allora, io ho già votato al sondaggio, lo trovate sul gruppo Facebook.
0: Immagina, la bandiera rossa, secondo me, ti ha subito.
1: Ricordiamo, lo trovate sul gruppo Facebook di Poveri Mabelli. Ma volevo aggiungere questa cosa: la Comune di Parigi è per tutti noi un mito, e quindi la votiamo. Ma perché è durata 70 giorni? Probabilmente se fosse durata 2 anni sarebbe diventata una merda, come tutto quello che c'è stato.
2: Beh, ci sarebbero state delle faide interne, delle epurazioni.
1: Sarebbe stato un dittatore.
2: È probabile.
0: Sarebbero immediatamente divisi. Una bella divisione non avrebbe bastato.
2: Però invece, perché niente, gli eroi muoiono giovani e belli. Sì. Ed è così.
1: Perché sennò diventano delle merde.
2: Anche le situazioni. Sì, no, perché invecchiano, gli viene l'artrosi. E poi, no, voglio stare comodo.
0: È quello che è successo alla rivoluzione d'ottobre, per quello che ha perso. Perché insomma, poi a lungo andare,
2: anche a quella francese, direi,
0: anche
2: forse
0: a quella
2: più
0: francese,
2: che mai,
0: insomma, a lungo andare.
1: Troviamone una che non ha che non ha fatto questa fine.
2: La rivoluzione cubana, diciamo che ha dei tratti che potrebbero essere considerati
1: alcuni no.
2: Ovviamente,
0: dai, diciamo
2: no.
0: Però che la rivoluzione francese qualche eredità l'ha lasciata.
2: Diciamo, insomma, che ha lasciato la grande eredità,
0: cioè, quindi almeno quello riconosciamo.

0: Però insomma, una rivoluzione fondamentalmente borghese.
1: Quindi. Vabbè, potete votare sul gruppo Facebook di PMB.
2: Dai, qualcuno dia un voto allo Sfiguz. Perché
1: dai, glielo do io. Oh, glielo do io. Così vediamo anche la percentuale come diventa. Non lo vediamo perché sul cellulare non riesco a vedere. Vediamo se non metto in orizzontale. Ah, vediamo con l'account di Vito War qua. Sul Facebook
2: Vito, sganciati da Facebook quando finisci la trasmissione.
1: Allora, intanto salutiamo gli amici del Bar H.
2: Ah, fantastico nome, grandissimo, di Domaso.
1: Sì. Li salutiamo perché ci dicono che sono tutti i giorni lì al bar a sbevazzare, perché il bar è di uno di loro.
2: Ad ascoltarci,
1: quindi li ascoltiamo alla grandissima. Salutiamo a sto punto. A me fa specie pensare che c'è. Perché non so se hai visto dov'è il bar?
2: No, adesso sto guardando.
1: È davanti al lago di Como, un posto fantastico. E un altro ascoltatore che ha un bar è invece il bar Riccio in Val Brembana. Anche lui con davanti i monti, eccetera. E mi fa sempre specie pensare che c'è gente che ci ascolta in posti belli e non solo in sta città di merda.
2: Cioè, tipo seminterrati con delle bocche di lupo sporche di smog, esatto. Roba del genere.
1: Io immagino solo quelle cose lì quando penso a chi ci ascolta.
2: Ma vediamo dov'è il baracca Domaso, che sono sulla mappa. Magari lo trovo, lo trovo.
1: Vogliono la birra di Radio Popolare.
2: Lo so, infatti scrivete a... Se volete la birra di Radio Popolare siete degli esercenti... Scrivete a birra@radiopopolare.it che poi ci organizziamo.
1: Cioè, siete degli esaltati.
2: Ma no, degli esercenti.
1: Allora, non l'abbiamo ancora detto, domani Poveri ma Belli non sarà qui, sarà in diretta dalla Ribalta in via Cevedale al 3 e con noi ci saranno, cioè soprattutto sono loro perché ci invitano loro, le ragazze e i ragazzi di Leila, la biblioteca degli oggetti di Dergano, che vuol dire che potete, dovete venirci a trovare non solo per vedere la trasmissione ma anche per portare un oggetto per questa biblioteca degli oggetti che si chiama Leila.
2: L'ho già detto, lo ripeto, vi ispiro, io porterò dei formascarpe.
1: Bravo.
2: Ok, quegli affari che tu metti nelle scarpe poi puoi allargare, allungare, così se ti fanno male i piedi le scarpe prendono un'altra forma.
0: Ma funziona? Però, io non ho mai capito se funziona.
2: Su certe scarpe sì, su altre no.
1: E su quelle di cuoio.
2: Su quelle di cuoio funzionano.
1: Pronto, sei tu? Tu vieni domani?
3: Sì, io vengo domani, sì, penso di esserci.
2: Grandissimo. Grande. Cosa porti?
3: Io ho un vecchio, ho un magnete enorme.
2: Ma è bellissimo. ma lo voglio.
3: Puoi usare, certo, ma lo puoi usare in diversi modi. Tu direi solo un magnete, però sai, c'ha mille usi.
1: Certo.
2: Sì.
1: Il magnete poi è bellissimo.
2: Fantastico.
1: Grazie, come ti chiami?
3: State attenti alle carte di credito, a tutte le cose che avete in tasca, perché appena mi avvicino, infatti è un casino trasportarlo.
1: Come ti chiami?
2: Mandi tutto a fanculo.
3: Sono Ricky della tangenziale.
2: Grande, della tangenziale. Dai, va bene.
1: Ciao.
3: Vi abbraccio, ciao.
2: Quindi dovrà essere tipo messo dentro in un campo magnetico per inibirlo. Questo grande magnete, mi piace.
1: Tu ti ricordi 20 anni fa, non mi ricordo più chi, che voleva comprare un grosso magnete?
2: Ho come un'idea di chi poteva essere, ma...
1: Per non mi ricordo se la cosa era perché nel viaggio avrebbe smagnetizzato tutta una serie di cose o per poi usarlo per...
2: Solo due persone potevano essere.
1: Poi vediamo fuori onda chi
2: dai.
1: È. Diamo la linea all'orizzonte.
2: Ciao.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
3: Talk, incontri, laboratori e più di 300 eventi gratuiti diffusi su tutta la città metropolitana di Milano, organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati.
2: Programma completo su civilweek-vivere.it. Vi aspettiamo.
4: La magia dell'animazione arriva in Brianza. Dal 7 maggio al 7 luglio, non perdere FAB, Festival di Animazione in Brianza. 2 mesi di puro spettacolo, con workshop, proiezioni ed eventi imperdibili, con il contributo di Regione Lombardia. Vieni a conoscere i grandi del settore, da Enzo Dalò a Pica Palindromo e molti altri. Non fartelo raccontare. Scopri il programma su festivalanimazionebrianza.it e seguici su Instagram.

Le 18 e 2 minuti, Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte. Nonostante qualche problema tecnico, ce la facciamo a stare in diretta anche stasera.

0: Allora, vi comincio a dire che cosa facciamo alle 20, così ci portiamo avanti. Ci occupiamo ancora una volta di Iran. Naturalmente è un po' sempre il giorno della marmotta, però non possiamo ignorare che oggi Trump ha detto che è fiducioso di chiudere un accordo entro una settimana. Quindi andiamo a vedere, come dice lui, le carte, se è un bluff o meno. A proposito di esteri, parleremo di Ucraina, lo faremo in relazione alla vigilia del 9 maggio con la preoccupazione crescente in Russia per quello che potrebbe accadere nel giorno della parata della vittoria, ma anche, ne parleremo con Giovanni Savino, di queste preoccupazioni crescenti da parte dell'entourage di Putin addirittura per un golpe. È morto Ted Turner, che fu il fondatore della CNN, la televisione All News, che cambiò il modo di fare informazioni in tutto il mondo e che negli ultimi anni è stata oggetto degli attacchi continui anche oggi di Trump, che con grande, possiamo dire, caffoneria ha ricordato che sì, Ted Turner bravo, ma la CNN era di sinistra. È morto anche Evaristo Beccalossi, lo mangiamo qui all'Orizzonte tra poco, bandiera dell'Inter negli anni Ottanta. E poi, per quanto riguarda sempre Milano, la preoccupazione delle lavoratrici e dei lavoratori della storica biblioteca Sormani, e non solo, anche di altre biblioteche di quartiere a Milano, perché con l'apertura della BEIC, la biblioteca europea che è in costruzione nel quartiere Porta Vittoria, il destino di questi altri istituti è segnato. Ma noi questa sera cominciamo con il salutare il collega del Fatto Quotidiano, Nicola Borzi. Buonasera Nicola.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Perché tu hai lanciato una denuncia che poi è diventata virale, come si dice, sui social, è stata ripresa anche da molti media, quindi sei l'uomo giusto al momento giusto per parlare di questa cosa che in effetti ha colpito anche me, ma immagino anche molti che sono all'ascolto. L'intervista ieri sera in una trasmissione televisiva della RAI con Roberto Savi, che è l'assassino mai pentito della cosiddetta Uno Bianca. Stiamo parlando della fine degli anni 80, i primi anni 90, magari qualcuno che ci ascolta non era ancora nato, e la Uno Bianca, una banda di tra loro c'erano anche dei poliziotti in servizio come Roberto Savi, insanguinò l'Emilia e la Romagna con rapine e assassini anche insensati come la strage dei carabinieri nel quartiere Pilastro di Bologna. Ieri lui è stato ospite, dopo 35 anni di carcere, della trasmissione di Francesca Fagnani, Belve, ed è stata un'occasione da parte sua un po' per dire cose che rischiano di, me lo dici tu, se inquinare i pozzi o che cosa rispetto alla verità storica e giudiziaria, e un po' per insultare, anche l'ha fatto più volte, i familiari dei morti.
1: Sì, io trovo veramente privo di ogni senso giornalistico quello che è andato in onda ieri sera su Rai 2 a Belve Crime, il programma di Fagnani, perché intervistare senza un reale contraddittorio, quasi come se fosse una star del cinema o della politica, un criminale, Roberto Savi, che tra il 1987 e il 94 ha compiuto 103 reati tra rapine, omicidi, stragi, ferimenti vari, ha provocato 24 morti e ha ferito 115 persone con una progressione sanguinosa come non se ne ricordano nella storia del banditismo italiano. È veramente una cosa fuori, credo, da ogni logica, soprattutto giornalistica. Anche perché questo signore, che ieri è andato in televisione quasi a ridere e a scherzare su un omicidio compiuto in un'armeria di Bologna, dove sostiene di essere stato mandato dai servizi segreti ad ammazzare un ex carabiniere che avrebbe fatto parte dei servizi, ma che in quell'omicidio ne ha compiuto anche un altro, perché ha ammazzato la titolare dell'armeria, che non c'entrava niente con questo ex carabiniere. Questo signore qui, la sera del 4 gennaio 1991 a Bologna, ha prima sparato con un'arma da guerra e poi finito con dei colpi alla nuca a tre carabinieri di 22, 21 e ancora 21 anni, che si chiamavano Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Mitilini, che avevano commesso l'unico sbaglio di avere superato la sua macchina, per il quale lui temeva che loro lo stessero seguendo per prendergli la targa. Cioè, è una cosa di una gravità incredibile. Perché rispetto alla storia del giornalismo italiano, anche del giornalismo che ha intervistato alcuni dei più efferati criminali italiani, penso alle interviste fatte a Luciano Liggio, penso a una serie televisiva che hai citato anche tu, che è rimasta diciamo un campione quasi insuperato del giornalismo investigativo, cioè La Notte della Repubblica di Sergio Zavoli. Quella di ieri sera sembra in realtà un'operazione completamente diversa. Non c'è giornalismo, c'è soltanto la messa in scena di un criminale e delle sue farneticazioni, perché fino a qui non hanno trovato riscontro nei processi che questo signore e i suoi complici hanno subito. E soprattutto non c'è nessun rispetto, mi pare, per le famiglie dei morti e per le centinaia di feriti di questa banda di criminali.
0: Oggi però rimaniamo alla vicenda giudiziaria, naturalmente, Nicola, visto che anche il tuo lavoro... lui comunque ha detto delle cose, certo uno dice ma perché lo vai a dire dopo 35 anni in TV e non ti fai invece una chiacchierata con i magistrati? Adesso però si potrebbe riaprire qualche cosa dal punto di vista delle inchieste.
1: Ma allora, dopo queste affermazioni televisive ci sono soltanto due esiti possibili, a mio avviso. Io non sono un cronista di giudiziaria, mi occupo soprattutto di questioni finanziarie ed economiche, anche nei loro rapporti con la criminalità organizzata. Ma gli esiti possibili sono due: o la procura lo prende sul serio e quindi lo chiama e lo porta a raccontare quello che sa di questa vicenda paradossale, surreale che ha raccontato, cioè che alcuni di questi omicidi, compresi quei due compiuti in questa armeria di Bologna, gli sarebbero stati sostanzialmente commissionati da esponenti dei servizi. Oppure questo signore, visto che è già stato oggetto di numerosi processi e se avesse voluto avrebbe potuto parlare in quelle sedi, magari anche per indicare delle piste investigative o per chiedere dietro il baratto della sua testimonianza sconti di pena, trattamenti diversi, oppure questo signore, come dicevo, diventa immediatamente il soggetto imputato di un indagato per calunnia. Perché non fa nomi, butta nello stagno televisivo un sasso enorme, cioè dietro la banda della Uno Bianca almeno una parte dei nostri delitti è stata commissionata dai servizi. Quali servizi? I nomi di chi? In che data? Per quale motivo?
0: E queste sono anche le domande che magari uno gli avrebbe fatto, no? In una intervista.
1: Esatto, che uno avrebbe dovuto fargli, soprattutto a distanza di 30 anni. Da questa scia di sangue insensata, cioè sono stati ammazzati per strada persone che stavano facendo il pieno dell'auto da un benzinaio, sono stati eliminati come dei criminali, degli innocenti soltanto perché avevano visto delle rapine. Cioè, qui stiamo parlando di una efferratezza che veramente ha pochi paragoni nella storia criminale, non solo italiana ma europea. A me viene in mente, come unico termine di paragone di questi signori, i due fratelli Savi e i loro complici, mi viene in mente un altro fenomeno criminale più o meno di questo tipo. Si chiamavano gli assassini folli del Brabante ed erano una banda belga specializzata in rapine ai supermercati, durante le quali sparavano al minimo segno di resistenza o al minimo segnale di pericolo. Questi signori hanno fatto veramente una striscia di sangue infinita tra le Marche, la Romagna, l'Emilia. Invitare in televisione con una sceneggiatura e una messa in scena di questo genere un personaggio di questo tipo, io lo trovo scandaloso. Scandaloso perché la TV è la RAI ha un contratto di servizio pubblico pagato dal canone degli italiani, non per dare, come dire, il palcoscenico televisivo a un criminale, ma casomai per chiedergli conto delle affermazioni che fa.
0: Grazie Nicola, hai citato La Notte della Repubblica di Sergio Zavoli, che è nei cuori di tanti, no? Appassionati anche di questo mestiere. Te la ricordi la sigla finale? Che meraviglia che era, con quel piano sequenza per le strade del centro di Roma, con Lucio Dalla che cantava La Sera dei Miracoli. Allora Voglio mettere proprio questo qua adesso, Lucio Dalla, La sera dei miracoli, per ricordare quel giornalismo là. Grazie Nicola, Nicola Borsi.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: Fumiamo, Lucio Dalla, la notte dei miracoli. Adesso con noi c'è Claudio Agostoni. Buonasera Claudio.
1: Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
0: Vogliamo ricordare con te Evaristo Beccalossi, che ci ha lasciato proprio questa mattina. Avrebbe compiuto 70 anni fra 6 giorni, il 12 maggio. Era nato nel 56 a Brescia, è stato una delle colonne dell'Inter negli anni 80, Claudio.
1: Sì, Beccalossi è uno di quei calciatori che è simpatico al di là della fede calcistica di chi va allo stadio, perché incarna per certi versi anche un po' la figura del loser, che nello sport, come nel cinema e anche in letteratura, a volte i loser, i perdenti, sono quelli che si accaparrano le simpatie collettive. Dico loser al di là del fatto che l'ha reso celebre anche nei teatri, grazie a Paolo Rossi, che racconta mirabilmente una volta che Beccalossi, in una partita molto importante dove un rigore poteva cambiare le sorti di un campionato, decise di tirarlo lui, lo sbagliò e 10 minuti dopo ci fu un altro rigore. Nessuno batte il secondo rigore quando ne è sbagliato uno, lui volle batterlo e sbagliò anche quello. Non loser solo.
0: Ma era il
1: per
0: campionato
1: questo
0: o era una,
1: motivo.
0: O era una Coppa Europea? Non mi ricordo.
1: No, no, no, era una partita
0: Di
1: di campionato.
0: Determinante. Ok.
1: Loser anche perché lui si trovò a giocare negli anni 80, per dare l'idea, no? Collocarlo anagraficamente. Era un anno annate piene di campioni. Lui era un campione, ma ce n'erano anche più bravi di lui, o perlomeno più congeniali a un certo modulo. Per cui non andò a quei mondiali che vinse l'Italia, anche se in un periodo come quelli che stiamo vivendo adesso ci sarebbe andato di sicuro. Cioè, ha giocato anche in un periodo dove ce n'erano tanti bravi e tanti più bravi di lui. E poi, come dicevo, proprio per questo motivo era di quei calciatori, faccio altri nomi, Lodetti. Sì, era un calciatore del Milan, ma a chi può stare antipatico Lodetti? Così come Beccalossi, Antonioni, sono quelli che andavano al di là del colore della maglia. Ed è
0: Avevano
1: per questo
0: anche,
1: motivo.
0: se tu citi Lodetti, avevano anche un'estrazione, come possiamo dire, popolare, no? Anche di
1: Sì.
0: classe, lui figli di operai, quel genere di campione che ha connotato anche quella nazionale del 1982 che vinse i mondiali in larga misura, che oggi forse ci sono di meno.
1: Sì, anche perché appartengono a una quotidianità, a un mondo fatto di locale, a parte, lasciamo perdere gli scandali recenti, tutti da dimostrare, le gintonerie o quel che è, un mondo molto più vicino a noi, anche perché, sempre parlando di Beccalossi, l'ultimo prima di un problema di salute che nell'ultimo anno l'ha un po' bloccato. Dopo un periodo, dopo il calcio, era diventato un opinionista televisivo, anche lì non a Mediaset o a una grande rete alla Rai, no, Tele Lombardia. Nulla contro Tele Lombardia, però anche questo dà una dimensione un attimo più casalinga. Ecco, lui passava gran parte della giornata seduto davanti al bar dove abitava, dove riceveva uno stuolo infinito di persone che passavano, gli chiedevano delle cose, lui fumava la sua sigaretta, esattamente come Luisito Suarez, un altro grande calciatore ancora antecedente a Beccalossi, che ha passato gli ultimi anni della sua vita seduto in una sedia vicino a un distributore di benzina di un suo amico, e anche lui lì c'era la gente che passava: "Ah, Suarez", questo: "Ah, Beccalossi", cioè lontano dai calciatori di oggigiorno. Sembra un discorso un po' nostalgico sugli anni che furono, però effettivamente le figure di certi calciatori, anche grandi calciatori come il caso di Beccalossi, Lodetti, Suarez, che ricordavo prima, sono lontane dagli stereotipi delle grandi star di oggi. Forse è per questo che Beccalossi, la notizia della scomparsa,
0: Certo. Ha colpito
1: lascia
0: tutti.
1: sempre amareggiato quando scompare qualcuno, ma nel mondo dello sport, che è molto divisivo, i colori, la maglia, l'Inter, il Milan, la Juve, eccetera, Beccalossi era uno che riusciva a a piacere a tutti.
0: Poi fallo dire a me che non sono interista, ha aspettato l'ultimo scudetto, il 21esimo, e poi ci ha lasciato. Grazie Claudio. Adesso invece sentite Gianfelice Facchetti intervistato questa mattina da Mattia Guastafierro sulla figura di Evaristo Beccalossi. Ciao Claudio.
1: Ciao ciao.
2: Gianfelice Facchetti, un ricordo di Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, un calciatore che ha rappresentato insomma qualcosa di speciale sul campo da calcio, ma in generale per la città, per la squadra. Che cosa ha rappresentato secondo te?
3: Evaristo Beccalossi è uno dei tifosi, oddio, cosa rifare, perdonami.
2: Sì, sì,
3: sono andato a dormire alle 3 di notte di rientro da Torino, sono un attimo cotto.
2: Riparti quando vuoi.
3: Vado?
2: Sì, vai.
3: Sì, vai. Evaristo Beccalossi è stato sicuramente uno dei calciatori della storia dell'Inter che noi tifosi abbiamo più amato. Avrà vinto magari meno di quanto altri che sono passati a indossare la maglia nerazzurra, ma è uno che è riuscito ad entrare nel cuore della gente. Da una parte per il tipo di calciatore che è stato, sicuramente perché un calciatore di talento, di estro, di fantasia, una di quelle figure dal punto di vista tecnico con la maglia numero 10 che già oggi in questo calcio a cui siamo così un po' abituati è faticoso ritrovare un calcio così disciplinato da tattica, da schemi, da rigidità, ecco. Quel tipo di calciatore che era Beccalossi facciamo fatica a rivederlo e invece ne avremo un gran bisogno. Dall'altra parte è entrato nel cuore della gente perché penso a volte che i calciatori si dividano in due categorie anche in base a quanto si concedano ai loro beniamini. Io Beccalossi l'ho conosciuto che ero bambino in alcune serate degli Inter Club, a queste cene in cui i tifosi si ritrovano un po' a guardarsi negli occhi, spesso magari con un ospite a tavola. Mi ci portava mio padre e Evaristo era una delle presenze più costanti. Così è stato negli ultimi anni, mi è capitato tante altre volte di trovarlo spesso, era uno che difficilmente diceva no ed era uno che aveva un grande dono, quello della leggerezza, dell'ironia, del farsi prendere in giro e di scherzare con gli altri in un mondo che si prende molto sul serio, ecco. Non è retorico dire che uno come Beccalossi mancherà e quindi insomma ce lo portiamo nel cuore cercando di far sì che quello che è stata la sua testimonianza da campione dentro e fuori dal campo possa comunque lasciarci degli spunti su cui ragionare ogni tanto.
0: Era Gianfelice Facchetti intervistato questa mattina da Mattia Guastafiero, ripartenza compresa, vabbè, poco male.

0: Gli ultimi minuti di questa prima parte della puntata di oggi dell'Orizzonte da New York con Marina Catucci. Buonasera Marina.
1: Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
0: Che a proposito di persone che ci hanno lasciati, Ted Turner è morto oggi, aveva 87, se non ho visto male, anni, fu...
1: Era del 38, sì.
0: Sì, quindi 86, sì, soltanto, sì, insomma, quasi 90, perché siamo nel 2026. È stato il fondatore della TV che ha inaugurato l'era contemporanea dell'informazione, la CNN, l'era delle All News.
1: Sì, e quella è la cosa per la quale lui sarà ricordato di più, perché l'aveva aperta come una scommessa, no? L'aveva fatto 10 anni prima della guerra in Iraq, quella degli anni 90. All'inizio era stato preso come un totale pazzo, cioè chi è che si guarda le news 24 ore su 24 tutto il giorno? E invece, quando è scoppiata la guerra in Iraq, era stato il momento dell'esplosione di CNN, perché chiaramente loro l'hanno trasmessa 24 ore su
0: Certo,
1: 24.
0: quello schermo nero con quei traccianti verdi che all'epoca, insomma, la qualità dell'immagine era quella che indicavano i proiettili e poi le esplosioni nella notte di Baghdad. Soltanto una piccola parentesi, Marina, perché ci fu la CNN quella notte a fare la diretta della prima notte della prima guerra del Golfo, l'attacco a Baghdad, e ci fu Radio Popolare che aveva affittato, lo sapevi questo, una stanza d'albergo in un grande albergo di Milano che aveva la TV via cavo. Per guardare la CNN, da lì fu fatto un pezzo di quella diretta.
1: Non lo sapevo questo, veramente visionari con visionari, cioè bisognava essere proiettati molto avanti per sia aprire CNN sia prendere la stanza d'albergo eccetera eccetera, perché quello era è stato il momento in cui è cambiato il modo in cui si sono fruite le news. Però lui, Ted Turner, è stato veramente tante cose, un personaggio novecentesco, nel senso proprio a 360 gradi del termine, no? Politicamente lui ha finanziato entrambe le campagne, sia quelle dei repubblicani che quelle dei democratici, è stato un grande sostenitore di Obama, sul quale si incontrava più di tutto sui temi dell'ambiente, perché lui è stato uno dei primi nel vedere l'ambiente come un tema principale, però affrontava questo da ultramiliardario. Lui è stato diventato anche famoso per aver donato appunto 1 miliardo, ma parlo di decadi e decadi fa, no? Alle Nazioni Unite, e poi ha provocato gli altri miliardari nel fare lo stesso, però non mai gli sarebbe venuto in mente di sostenere lo Stato, no?
0: Sì.
1: Per fare una mossa di questo genere. In questo senso era un uomo novecentesco, era un miliardario novecentesco del capitalismo di quell'era, no? Il capitalismo che iniziava a diventare quello che poi avremmo chiamato sostenibile.
0: Senti,
1: È stato
0: oggi?
1: più grosso
0: Sì. Prego, no, finisci.
1: È stato più grosso proprietario terriero al limite del feudalesimo negli Stati Uniti, perché ha acquistato questi acri e acri e acri di terra per proteggere i bisonti, però appunto fatto come? Acquistando tanti di quegli acri, troviamo appunto il
0: Si è
1: feudalesimo.
0: fatto la sua
1: Dimmi tu.
0: tenuta privata di bisonte. Senti, oggi Trump l'ha salutato con un po' di veleno contro la CNN. Ha detto sì, va bene, bravo. Poi però è diventata di sinistra. Sappiamo che la CNN è forse l'emblema, assieme al New York Times, della sua guerra contro i media.
1: Trump è famoso per qualsiasi cosa capiti al mondo, girarla in modo che poi alla fine si parli di lui o delle cose che piacciono a lui o le cose che odia lui, insomma deve ruotare intorno al suo ombelico. Quindi non mi stupisco, l'altro giorno ha detto che se il Papa è stato eletto lo deve grazie a lui, e quindi come non parlare del fatto che la CNN sia un suo personale nemico proprio il giorno in cui muore Ted Turner.
0: Grazie, Marina Catucci, buon lavoro a New York.
1: Buona giornata, buonasera a voi.
0: La pubblicità e le notizie di Popolare Network.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: SMS in festa, 9-10 maggio in piazza Superici 18.
5: Lo spazio di mutuo soccorso festeggia 13 anni di vita e di lotta per il diritto alla casa e alla vita degna.
4: Concerti, sport, cibi dal mondo, parata musicale di quartiere, giochi per bambini, degustazione di vino, sfilata di moda popolare e tutto quello che vi potete immaginare.
5: Vi aspettiamo!

0: Popolare Network. Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Tra aperture e minacce prosegue la trattativa tra Stati Uniti ed Iran. Per Trump un'intesa è possibile entro una settimana. Prima del suo viaggio in Cina, Teheran frena e dice che alcuni punti della proposta americana sono inaccettabili. Domani il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma, la vigilia del bilaterale in Vaticano. Il cardinale Parolin non commenta gli ultimi attacchi di Trump contro il Papa, ma sottolinea: parleremo anche di Libano, Gaza e Cuba. E le tensioni tra Casa Bianca e Vaticano sono un problema anche per Meloni. Oggi si è svolto un vertice di maggioranza. Giornate di scioperi nella scuola, oggi manifestazioni in diverse città contro i test invalsi, domani sciopero contro la riforma degli istituti tecnici, ulteriore tassello per smontare il principio di istruzione e creare una scuola a misure di azienda. Proteste contro il padiglione russo oggi alla Biennale di Venezia, sotto accusa l'uso propagandistico del Cremlino. Il presidente della Fondazione Buttafuoco tiene il punto: giusto ospitarlo, non siamo un tribunale. Lo stand non sarà aperto al pubblico per schivare le sanzioni europee, protesta l'ambasciatore di Mosca. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30. Popolare Network.
1: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
2: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
3: Difendere il diritto di protestare, una battaglia sempre più importante e urgente. Nell'ambito della Civil Week, Amnesty International organizza l'incontro Difendere la protesta, i casi di Stati Uniti e Italia, con la professoressa Marla Stone, il senatore Peppe De Cristofaro, Chiara Casotti e Simone Rosa di Amnesty International. Sarà in vendita il rapporto 2026 sui diritti umani nel mondo, sabato 9 maggio alle 11, presso la Casa dei Diritti. Via De Amicis 10. Organizza Gruppo 20 Amnesty International.

0: Rientriamo alle 18:37 minuti con la Levante di Sanremo. Sei tu ed è con noi Anna Zafesova della Stampa. Buonasera Anna.
1: Buonasera.
0: Oggi c'è stata è entrata in vigore la tregua ucraina, nella guerra in Ucraina, appunto, oggi e domani. Subito è stato denunciato una violazione da parte russa. E c'è stata una dichiarazione di Zelensky sui social in cui ha detto: Mosca ha violato la tregua, agiremo di conseguenza. Perché c'è questa situazione paradossale, Anna, per cui i due paesi hanno dichiarato tregua in due momenti diversi. Oggi e domani l'Ucraina, e il 9-10, se non sbaglio, o 8-9, dimmelo tu, la Russia, che naturalmente mira a evitare problemi il giorno della parata della vittoria a Mosca.
1: Sì, esattamente. Infatti è ovviamente uno scontro non solo sulla tregua quanto tale, quanto anche sull'immagine. Infatti Zelensky continua a ribadire che lui vorrebbe una tregua che duri più di due giorni e che vorrebbe una tregua perché non ci siano più morti, non perché ci sia la parata, mentre Mosca insiste su una tregua appunto per l'8-9 maggio, cioè per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria sul nazismo, che nella Russia di Putin sono diventate praticamente la principale festa nazionale. Quindi la Russia infatti ha risposto all'annuncio della tregua con un attacco violentissimo contro le città ucraine. Adesso la palla passa in campo ucraino, dove Zelensky ha fatto sapere che deciderà in base alle circostanze sulla proroga della tregua, mentre invece dei funzionari anonimi di Kiev hanno già dichiarato al Kiev Independent che non ci sarà nessuna tregua, perché a questo punto non ha senso e non si capisce perché venire incontro a Putin per la sua parata mentre Putin continua a uccidere i civili ucraini.
0: Beh, ma veramente l'Ucraina potrebbe attaccare la parata? Sarebbe un fatto senza precedenti che scatenerebbe chissà quali reazioni.
1: Le reazioni sono già state minacciate. Già ieri il Ministero della Difesa russo ha detto che se l'Ucraina osasse attaccare la parata, la popolazione civile di Kiev deve essere pronta a lasciare la città, perché ci sarà una ritorsione senza precedenti, cioè come se Kiev non venisse già bombardata in continuazione. Però io non so se gli ucraini decideranno di farlo, quanto scommetteranno su questo attacco. Sicuramente l'idea di un drone, anche di un solo drone che non fa nulla ma che sorvola semplicemente la Piazza Rossa,
0: che partecipa alla parata.
1: Magari. Come aveva promesso Zelensky, dicendo che potremmo anche partecipare, cioè sarebbe un effetto, un impatto ovviamente come quel famoso aereo di Matthias Rust che nel 1987 è atterrato davanti alla cattedrale di San Basilio, mostrando a tutto il mondo che le difese dell'Unione Sovietica erano penetrabili con un piccolo aereo turistico. Quindi l'impatto sicuramente sarebbe veramente veramente forte. Però io non escludo nemmeno che Kiev possa decidere di non attaccare la parata di Putin, anche perché è già una parata molto ridimensionata, che avviene molto, diciamo, molto sottotono, ma invece di attaccare qualche altro bersaglio fuori Mosca, come gli ucraini stanno attaccando ormai da settimane, una raffineria, una fabbrica, una base militare. Considerando che Mosca viene circondata da nuove installazioni di difesa antiaerea, attaccare qualcosa fuori Mosca è anche un modo per dire ai russi: avete visto, i moscoviti sempre nella loro torre d'avorio di sicurezza e ricchezza si difendono, sguarnendo voi che invece venite colpiti. Questo potrebbe essere anche un'altra reazione possibile, perché se l'obiettivo è quello di mettere a disagio Putin e screditarlo, potrebbe essere altrettanto efficace che mandare un drone in Piazza Rossa.
0: Ammesso che siano in grado di saperlo i russi, vista la stretta crescente, no? Proprio in vista del 9 maggio si arriverà probabilmente, dimmelo tu, a una chiusura definitiva di internet addirittura.
1: Allora, internet a Mosca non funziona praticamente più, internet mobile, internet da cellulare, già da ieri, Diverse persone mi hanno segnalato anche proprio sulla loro esperienza personale che all'interno della tangenziale di Mosca non funziona e che i tassisti per ricevere le prenotazioni dei clienti fatte online devono entrare nei bar, per esempio anche negli ex McDonald's nazionalizzati dai russi per beccare il wifi e così rispondere appunto ai propri clienti. Quasi la metà delle regioni russe ci sarà uno blackout di internet per i festeggiamenti, e per i festeggiamenti della vittoria. Quindi sì, diciamo che Mosca e altre città russe stanno tornando rapidamente a un'epoca pre-internet, che è considerato il livello elevatissimo della digitalizzazione in Russia, anche a livello dei servizi bancari, dei trasporti e di ogni altro genere. È veramente, insomma, è qualcosa che fa molto arrabbiare ovviamente i russi.
0: Grazie Anna Nazafesova della Stampa, buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro.

0: E rimaniamo a parlare di cose russe con il professor Giovanni Savino. Buonasera, professore.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Università Federico II di Napoli, con Anna Zafesova abbiamo visto la cronaca, insomma, verso il 9 di maggio, il giorno della parata, le preoccupazioni crescenti per quello che potrebbe accadere, la stretta sulla libertà di comunicazione, ad esempio, anche perché poi adesso è un po' insomma, come dire, è sempre difficile districarsi tra la verità, le fake news, professore. Quindi ci dica lei quanto dobbiamo credere a queste notizie che parlano di una preoccupazione crescente nell'entourage di Putin per una sua destituzione anche cruenta da parte, insomma un golpe come si diceva una volta.
1: Allora, la paranoia sicuramente c'è ed è un elemento costitutivo non solo da quando è cominciata la guerra, ma sin dai tempi del Covid, quando Vladimir Putin ha preso l'epidemia molto seriamente, tant'è che le restrizioni principali agli incontri con il presidente russo sono scomparse soltanto qualche mese fa. Quindi la paranoia c'è, fa parte del personaggio, e paranoia, come sappiamo, produce paranoia. Su quanto però possa esserci un colpo di Stato in Russia in questo momento, soprattutto con Sergei Shoigu a capo di questo colpo di Stato, dopo che è stato destituito da ministro della difesa, beh, qua insomma, diciamo, siamo più nell'ambito della fantapolitica.
0: Chi ha fatto circolare queste notizie, secondo lei? Con quale intento,
1: a saperlo,
0: soprattutto? Con quale
1: nel
0: intento?
1: Nel senso che ci sono vari candidati. Cioè, chi come il politologo Fyodor Krasheninikov ritiene che sia frutto dell'intelligence ucraina e individua proprio in Kirillo Budanov il responsabile di questa fuga di voci. C'è chi invece pensa che sia stato l'FSB, il servizio di intelligence interna russo, a far circolare questa voce, perché nel testo del rapporto, che tra l'altro testo disponibile solo in russo, non è stato pubblicato né dalla CNN né dal Financial Times nella versione che dovrebbe essere originale in inglese, nel testo appare l'FSB come una sorta di organizzazione di agnellini che in realtà si opporrebbero anche ai blocchi di internet in Russia, cosa che non corrisponde a realtà.
0: Quindi sarebbe, diciamo, un'operazione di controspionaggio questa, in un certo senso.
1: Potrebbe essere un'operazione di disinformazione di quella alla classica, che può essere, come dire, in un certo senso attribuita a qualche servizio. Quindi staremo a vedere. Però di certo paranoia fa suscitare altra paranoia. Andremo a vedere che cosa accadrà.
0: Grazie, professor Savino. Una buona serata, buon lavoro.
1: Grazie,
0: anche a lei.
1: Arrivederci.

0: 18:48 minuti con Chiara Manetti, quello che succede a Milano, oggi Milano proprio. Buonasera Chiara.
1: Buonasera Luigi, buonasera ascoltatrici e ascoltatori.
0: Alla quale Chiara piacciono i calibro 35 perché mi hai fatto andare allo stacco 3 minuti.
1: Prima. Tra l'altro è vero.
0: In tutta calma, è per questo.
1: Li ho anche sentiti live.
0: Sei andata al concerto?
1: Sì, certo.
0: Senti Chiara, parliamo di una cosa insomma che tocca il lavoro oltre che la cultura. La chiusura di un'istituzione milanese che è la Biblioteca Sormani. Certo vanno alla BEIC, però insomma.
1: Esattamente.
0: La chiusura della Sormani colpisce.
1: Esattamente, infatti oggi lavoratori e lavoratrici delle biblioteche di Milano si sono riuniti in un'assemblea sotto l'assessorato alla cultura in Piazza Duomo per chiedere appunto delle risposte che ancora non ci sono. Al centro di tutto, come dicevi, c'è la BEIC, questa Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, che sorgerà a Porta Vittoria e che dovrebbe essere pronta tra poco più di un anno. Un progetto che è molto importante, ma apre parecchie incognite, a partire appunto dall'impatto che avrà sul sistema delle biblioteche milanesi, a cominciare proprio dalla Sormani che citavi, che oggi è il cuore di questo sistema. Perché insomma si tratta anche di costi, perché questa BEIC costerà, si stima, circa 18 milioni di euro l'anno e l'intero sistema bibliotecario oggi ne costa circa 24, quindi il timore tra chi lavora nelle altre, diciamo negli altri punti importanti di questo sistema bibliotecario è che poi questa biblioteca vada un po' a diciamo ad assorbire le risorse, certo. Eccetera. E insomma, stamattina una delegazione di questi lavoratori e lavoratrici è stata ricevuta dall'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, ma dicono le risposte sono ancora parziali. E quindi a raccontarci com'è andata è Gianni Molisse della funzione pubblica CGIL Milano, che insieme alle RSU dei lavoratori e delle lavoratrici ha incontrato proprio Sacchi.
2: L'assessore Sacchi ci ha detto che praticamente sulla BEIC ancora non ci può dare delle
1: parziali. E quindi a raccontarci com'è andata è Gianni Molisse della funzione pubblica CGIL Milano, che insieme alle RSU dei lavoratori e delle lavoratrici ha incontrato proprio Sacchi.
2: L'assessore Sacchi ci ha detto che praticamente sulla BEIC ancora non ci può dare delle risposte rispetto alla che tipo di governance ci

0: Atto verrà applicato alle lavoratrici e lavoratori che saranno all'interno della BEIC. Per quanto riguarda la Sormani, ci ha detto che è stata fatta una delibera di giunta che dice che l'indirizzo è quello culturale e sociale, ma anche da questo punto di vista ci hanno assicurato che finché ci sarà lui nessuno toccherà la Sormani, così ce l'ha assicurato anche il dirigente e il direttore di area, però è anche vero che l'indirizzo della delibera è quello culturale e sociale, ma non c'è scritto la biblioteca rimane, cioè nel senso che culturale può essere qualsiasi cosa, che può anche non essere una biblioteca. L'ultimo ragionamento sulle lavoratrici e lavoratori di tutte le biblioteche di Milano: non ci è stato garantito un quadro assunzionale che permetterà di aprirle di più. Attualmente sono sottoutilizzate perché sono aperte solo mezza giornata. Noi speravamo che le aprissero per più tempo, sempre per favorire anche nel territorio di Milano e nelle periferie avere dei momenti di biblioteca che secondo noi sono importanti non solo al centro di Milano ma in tutta la città di Milano.
1: E quindi quali saranno i prossimi passi?
0: Noi abbiamo chiesto di avere ulteriori incontri, visto che oggi ci hanno detto che non ci potevano dare risposte. Ci è stata data questa possibilità di rivederci entro un paio di mesi. L'ha detto il Piraina, che è il direttore di direzione dell'area della direzione cultura. Anche l'assessore ha detto sono disponibile a rivedervi, ma non ha dato tempistiche.
1: Come descriverebbe l'incontro di oggi? Soddisfacente?
0: No, lo definirei interlocutorio, ma non avendo risposte, diciamo, mi dispiace dover dire che al momento non è soddisfacente.
2: Insomma, sono arrabbiati i lavoratori.
1: Esatto, e all'interno di questo tema se ne inserisce un altro, cioè il futuro delle biblioteche di quartiere, per esempio quella di Calvairate, che sorge a qualche centinaio di metri dalla futura BEIC, e su questo tema sentiamo proprio un bibliotecario della Calvairate, Fabrizio.
2: Grazie. Chiara Manetti, sentiamolo.
3: La biblioteca Calvairate è una biblioteca storica, nasce appunto alla fine degli anni 60, nel 1969, ma viene ristrutturata qualche anno fa, poco prima del Covid, e viene riaperta completamente ristrutturata con l'aggiunta di un piano a dicembre del 2023. Quindi è una biblioteca nuovissima, molto frequentata, che è innestata nel centro del quartiere Calvairate, un quartiere popolare in cui ha una funzione veramente molto importante sia a livello culturale che a livello sociale, quindi frequentata da bambini perché è un presidio nati per leggere la biblioteca Calvairate, ma fino a persone ultra novantenni che vengono molto volentieri a prendere libri da noi. Noi crediamo che la città in questo momento debba avere delle risposte. Molte persone che frequentano le nostre biblioteche, dai sormagnani alle persone dei vari quartieri, ci chiedono: ma come chiude la Sormani? Ma che ne sarà di voi? Cosa succederà alla BEIC? E in questo momento noi non siamo in grado di dare nessuna risposta perché al momento queste risposte non ci sono. Quindi l'incontro di oggi è stato un incontro più interlocutorio, è servito fare un presidio per avere appunto finalmente questo incontro, perché abbiamo aspettato 2 mesi senza nessun tipo di risposta. Adesso noi dobbiamo andare anche avanti. Il presidio e l'assemblea è stata molto partecipata, sono intervenute circa un centinaio di lavoratori. Considerate che i lavoratori delle biblioteche di Milano sono circa 300, e in cui tutte le persone hanno espresso la volontà di non mollare, diciamo, in questo momento, ma di andare avanti per difendere la natura pubblica della biblioteca Sormani, per ribadire che noi la BEIC non la vediamo in contrapposizione alle altre biblioteche, quindi non vorremmo che la BEIC fosse una apripista per la privatizzazione del servizio, né tantomeno che sia una idrovora e, come dire, dreni risorse dalle biblioteche comunali. Noi come lavoratrici e lavoratori evidentemente sosteniamo le funzioni culturali e sociali delle biblioteche, perché pensiamo che soprattutto in un momento come questo di forte crisi economica e sociale del paese, le biblioteche abbiano una funzione molto importante, perché permettono l'accesso alla cultura in maniera totalmente gratuita e per tutte le persone che vivono in questa città. Quindi è un presidio culturale e sociale molto importante da difendere, anzi da ampliare se fosse possibile, perché ci sono anche intere parti di Milano, penso a Viale Monza per dirne una, no? Che sono prive di biblioteche regionali. Quindi per noi l'auspicio è quello di difendere il sistema bibliotecario, ma andando in un'ottica di implementazione dello stesso. E pensiamo che la BEIC debba mantenere questa vocazione e non sia assolutamente in contrapposizione l'esistenza della biblioteca a vocazione europea come quella della BEIC con la biblioteca Calvairate, che invece è una vocazione rionale, quindi molto radicata nel quartiere, e che quindi le due biblioteche non vadano in contrapposizione, ma anzi siano un fattore di arricchimento per il quartiere e per la città di Milano tutta.
1: Oggi avete anche ricevuto la solidarietà dei lavoratori e delle lavoratrici della EUPLI. Che periodo è per le biblioteche, per le librerie, per la cultura in generale?
3: Guarda, ti rispondo, come dire, in maniera paradossale, perché c'è veramente tanta, tanta necessità, tanta richiesta di cultura buona e di cultura accessibile, quindi

0: Una cultura che non sia d'appannaggio solamente delle classi più ricche di questa città. A fronte di questa richiesta, che si vede dalle partecipazioni alla presentazione dei libri, dagli spettacoli teatrali sempre pieni, dai concerti, da un sacco di situazioni, a fronte di queste cose qui, l'investimento sulla cultura stenta. Prova ne è la vicenda della UEPI, come dire, che per una vicenda, diciamo, di tipo di litigio familiare rischia di far concludere un'esperienza quasi centenaria della casa editrice. Quindi ringraziamo le lavoratrici e i lavoratori della UEPI, a cui noi a nostra volta abbiamo portato la nostra solidarietà, perché noi crediamo che i lavoratori e le lavoratrici della cultura debbano fare un attimo fronte comune per resistere a questa ondata, e pensiamo che la cultura sia un bene prezioso da difendere e che vada resa accessibile a tutte e a tutti. Le biblioteche, le librerie sono presidi sul territorio, soprattutto in un momento politico in cui si fa tanto strombazzare sulla sicurezza, sono quelli i luoghi che le rendono viva, sicura e bella la città.
1: E Fabrizio, bibliotecario della biblioteca di quartiere Calvairate di Milano, che dice: la cultura è importante, i libri sono importanti. Sì, Roberto Mangioni, che sei qui. Anche le mappe stradali sarebbero importanti per alcuni, tipo questi di Fratelli d'Italia, che hanno sbagliato cavalcavia, volevano andare a protestare contro la ciclabile sul ponte della Ghisolfa. Dove sono andati?
2: E sono andati invece sotto al cavalcavia Bacola, in Viale Scarampo.
1: Dall'altra parte.
2: Esattamente dall'altra parte, sì, vabbè. Presidio in corso in questi minuti contro la pista ciclabile. Sono un po' ossessionati dalle piste ciclabili, però che almeno beccassero l'incrocio stradale giusto
1: dove c'è la ciclabile. Senti, abbiamo 48 secondi. Quest'anno noi non nascondiamo che facciamo la campagna abbonamenti,
2: sì,
1: la settimana prossima, e vogliamo parlare con te dell'iniziativa che riguarda Milano.
2: Sì, perché ogni sera tra le 20 e le 21 ci saranno dei momenti di incontro, confronto, scambio con gli ascoltatori, ascoltatrici qui in radio, qui in redazione. Io ti do l'appuntamento per martedì 12 maggio tra le 20 e le 21, perché parleremo con chi vorrà venire tra gli ascoltatori e le ascoltatrici del rapporto tra la radio e Milano, soprattutto per quanto riguarda chiaramente l'informazione. Poi la radio a 360 gradi parla ogni giorno di Milano, però ecco, avviare un confronto con loro su come raccontiamo la città, su cosa manca, su cosa aggiungere, su cosa facciamo bene.
1: Grazie Roberto, pubblicità poi esteri.
3: Mixer truccati, anni 70.
4: Compiere 50 anni e guardare al futuro. Abbonate e abbonati della radio, vogliamo parlarne? A noi piacerebbe, con voi di persona, e vi invitiamo qui dall'11 al 15 maggio, ogni sera dalle 20, per un'ora in auditorium, un tema. Lunedì, l'impresa della radio nel futuro. Martedì, Milano nella radio. Mercoledì, i giovani nella radio. Giovedì, la musica nella radio. Venerdì, le trasmissioni in radio. Dall'11 al 15 maggio, tutte le sere in auditorium dalle 20 per un'ora, parliamoci dal vivo. Noi ci saremo. E voi? Prima musica e un aperitivo, dopo spettacoli tutte le sere, intorno una settimana di abbonaggio. Indipendentemente, veniteci.
5: Ho un ascolto che è proprio un babà.
6: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti. 800 08 94 82.
7: Sabato 9 maggio Musica al Tempio presenta il duo Simone Beneventi e Andrea Rebaudengo. Musiche di Part, Fedele, Hamilton e Adams per pianoforte e percussioni. Concerto in collaborazione con Vidas presso il Tempio Valdese di Milano. Ingresso a offerta libera. Info musicaltempio.it.
8: Must write its own chapter and define its own legacy.
9: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
10: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
11: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
12: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
13: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
14: Sommario della puntata. Germania. Va in Parlamento la riforma sanitaria approvata dal governo Merz. Il piano prevede forti tagli alle spese sanitarie che ricadranno su ospedali, farmacie, medici e soprattutto sui pazienti. Honduras Gate, una rete internazionale per destabilizzare i governi di sinistra in America Latina. Secondo l'inchiesta della TV spagnola Canal Red, al centro del complotto ci sarebbero Trump, Milei e i politici legati al narcotraffico. Diario americano. È morto a 87 anni Ted Turner, il fondatore della CNN, il primo canale all news della storia. Iran continua a peggiorare lo stato di salute della Nobel per la pace, Narges Mohammadi. Il punto di Esteri. Elezioni in India. Il partito ultranazionalista del premier Modi rafforza il proprio peso politico nel West Bengala, uno dei principali stati del paese. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.

0: Ma iniziamo con Roberto Festa qui in studio per fare il punto sulla crisi del Golfo. Buonasera Roberto.
1: Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori. Allora, le ultime ore sono state segnate ancora una volta da una serie di dichiarazioni contrastanti di Donald Trump. Le vediamo tra un momento. Quello che si sa comunque con una qualche certezza è che l'Iran ha ricevuto una nuova proposta statunitense e la sta valutando, ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. I segnali che arrivano dalla capitale iraniana non sono comunque buonissimi. Ibrahim Rezaei, che è un portavoce del Parlamento iraniano, ha smentito le notizie diffuse da Axios, secondo cui Stati Uniti e Iran sarebbero vicini alla firma di un memorandum per far terminare la guerra. Si tratta di una lista dei desideri americani, non della realtà, ha detto questo portavoce del Parlamento. In tutto questo, per l'appunto, c'è la nuova girandola di dichiarazioni da parte di Donald Trump. Oggi, in un post su Truth Social, il presidente americano ha affermato di essere disponibile a chiudere la guerra se l'Iran accetterà quanto concordato. Se non accetteranno, minaccia Trump, inizieranno nuovi bombardamenti. Ieri il presidente però aveva bruscamente sospeso l'operazione militare statunitense per scortare navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, citando quelli che ha definito grandi progressi nei colloqui. Poco prima aveva però invitato l'Iran a innalzare bandiera bianca. Insomma, non sembra che ci si muova dalla dinamica delle ultime settimane. Trump non vuole riaprire uno scontro militare che per lui si è rivelato molto complicato da gestire. Gli americani non sembrano però al momento capaci di far finire la guerra con un'intesa con Teheran.
0: Ecco Alfredo, Roberto, scusa, questa notizia era praticamente la notizia principale fino a 2 ore fa. Poi è uscita, la notizia della morte di Ted Turner, il fondatore della CNN.
1: Sì, Ted Turner è morto a 87 anni, è stato il fondatore di CNN, la rete pionieristica attiva 24 ore su 24, il canale TV che ha rivoluzionato l'informazione televisiva. Turner era nato in Ohio, era soprannominato la bocca del Sud per la sua schiettezza. È stato tante cose, oltre che appunto un tycoon dei media, era un velista di fama internazionale, un filantropo che ha fondato le United Nations Foundation, un attivista che si è battuto per l'eliminazione delle armi nucleari, un ambientalista che è diventato uno dei più importanti proprietari terrieri degli Stati Uniti, ha svolto un ruolo cruciale nella reintroduzione dei bisonti nel West americano. La sua fama ovviamente resta però legata alla creazione di CNN. Turner ha iniziato la sua carriera nel mondo dei media all'età di 24 anni, quando rileva l'azienda di cartellonistica pubblicitaria del padre, la Turner Outdoor Advertising. Il padre era morto suicida. Non si accontenta però di promuovere, di fare pubblicità agli altri, acquista stazioni radio per poi espandersi nel settore televisivo a partire dal 1970, quando acquisisce un'emittente in difficoltà ad Atlanta, il canale 17. Compra anche un'altra rete locale a Charlotte, in North Carolina. Inizialmente non gli interessa l'informazione, ma soprattutto lo sport e l'intrattenimento. Progressivamente però matura l'idea di un canale di notizie attivo 24 ore su 24, che si colloca però all'interno della sua particolare idea di America, di informazione. Turner, un critico severo della televisione tradizionale, credeva che parte dei problemi dell'America fossero dovuti proprio alla scarsa informazione dei cittadini. CNN viene fondata nel 1980, lui poi la venderà a Warner nel 1996. In quei 16 anni, appunto, crea una TV che amplia drasticamente gli orizzonti dell'informazione televisiva, con programmi ovviamente di informazione sul mondo, ma anche di economia, salute, sport e altri argomenti. La rivolta di Tiananmen e la prima guerra del Golfo sono i primi grandi eventi globali che CNN copre e che impongono appunto un nuovo modo più diretto, comunque colto, ficcante, completo di fare informazione.
0: Grazie Roberto.
1: Grazie a voi.

0: Andiamo in Germania. Il cancelliere tedesco Merz ha dato il via alla stagione dei tagli allo Stato sociale. Uno dei settori più colpiti è quello della sanità. E con i tagli alla sanità il governo punta a coprire un buco da 15 miliardi di euro previsto per il prossimo anno. La riforma approvata dal Consiglio dei Ministri va in Parlamento. I socialdemocratici che sono all'opposizione hanno promesso che faranno di tutto per limitare i danni a Colonia. Abbiamo sentito Luciana Cagliotti, giornalista, curatrice, conduttrice del podcast Cosmo Italiano della radio TV pubblica tedesca.
1: Ma prevede dei tagli drastici per coprire il deficit della sanità che ricadrebbero proprio sugli assicurati, cioè sulle persone che hanno la cassa malattia pubblica. E in Germania è già estremamente difficile trovare un appuntamento con uno specialista in tempi brevi, e in futuro potrà essere anche molto caro. Tra le misure previste, che veramente vengono molto criticate dai cittadini, ma non solo, c'è ad esempio il pagamento di visite di prevenzione, i check-up, come quello che si fa per la pelle, lo screening dermatologico, che oggi si può fare gratuitamente ogni 2 anni se si hanno più di 35 anni. Ecco, in futuro sarebbe a pagamento, e lo prevede appunto la riforma della ministra Nina Varken della CDU cristiano-democratica. Ma non solo, aumenterebbero anche i ticket per le medicine, una misura molto dura perché ricade direttamente sui meno abbienti, sui pensionati, i malati cronici che prendono regolarmente medicinali, e per i poveri. Ne ho parlato con un medico di Colonia, di base italiano, il dottor Baldacci, e mi diceva che appunto molti pensionati che ricevono come pensione la minima si ritrovano a pagare quasi il doppio alla fine per i medicinali. E l'aumento sarebbe dai 5 euro ai 7,50 euro per le fasce basse di medicinali, invece da 10 a 15 per quelle alte. E poi ci sono tagli alle prestazioni, ad esempio c'è lo stop, la copertura per l'omeopatia, e soprattutto la riduzione dei sussidi per le protesi dentarie, che come sappiamo sono carissime in tutto il mondo. Poi la copertura assicurativa per il coniuge a carico non sarà più automatica come è ora, ci vorrà un contributo aggiuntivo, e ci sarà anche l'introduzione dell'obbligo di un secondo parere medico per interventi chirurgici costosi. Cioè, se c'è una cosa forse positiva è il fatto che ci sarà la tassa sullo zucchero a partire dal 2028, secondo il modello un po' che c'è in Inghilterra. Ecco, questi diciamo sono i tagli che colpiscono direttamente le persone.
0: Per una persona che ha bisogno di un controllo regolare, che cosa significa? Facciamo per esempio, Luciana, il tuo caso: per prenotare un esame o una visita si allungano i tempi e i costi aumentano.
1: Sì, si allungano i tempi, i costi aumentano, i tempi sono per la situazione tedesca, lo so che anche in Italia i tempi sono lunghissimi, però in Germania una volta se si aveva bisogno di una visita specialistica si chiamava, nel giro di un paio di settimane si trovava. Nel mio caso specifico ho aspettato quasi un anno per una visita alla clinica universitaria di Colonia, nel reparto di oftalmologia, di oculistica, e adesso volevo prenotare una visita alla tiroide, mi hanno dato l'appuntamento per il 10 di marzo, e poi significa che appunto se dovessi, non so, fare una nuova protesi dentaria dovrei pagare molto di più di quello che pago oggi, e quindi diciamo che c'è molta preoccupazione da parte delle persone per la riforma sanitaria appena approvata dal Consiglio dei Ministri tedesco appunto il 29 di aprile. Adesso il provvedimento passerà al Parlamento, al Bundestag, sono ancora possibili delle modifiche, e l'obiettivo è l'approvazione definitiva prima della pausa estiva, però ci sono anche critiche a livello politico.
0: La riforma sanitaria è promossa dal cancelliere Merz, che in questo momento è in calo di popolarità.
1: Sì, il consenso è bassissimo e dappertutto, sia sui giornali che in tutti i mass media che sui social, viene sempre ripetuto che Friedrich Merz è comunque il cancelliere meno amato della storia democratica tedesca.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Si chiama Honduras Gate, lo scandalo che racconta la rete internazionale guidata per esempio da Trump, da Milei, ma c'è anche Netanyahu, per destabilizzare i governi di sinistra in America Latina, in particolare Messico e Colombia. Sentiamo Andrea Cenia.
1: Honduras Gate è un'inchiesta giornalistica pubblicata da Canal Red, il progetto di informazione spagnolo fondato da Pablo Iglesias dopo il suo addio a Podemos e firmata dalla giornalista Valeria Duarte Galleguillos.
2: Evidencian que Javier Milei también es parte de esta operación de la creación de esta célula informática de comunicación para golpear a gobiernos de izquierda con $350,000.
1: Canal Red ha diffuso una serie di audio attribuiti all'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, condannato da un tribunale di New York a 24 anni di carcere per narcotraffico e graziato nel dicembre scorso da Donald Trump. Hernández è la figura chiave di questa inchiesta giornalistica. Attorno a lui si delineerebbe una rete di intrecci tra potere politico, destra radicale ed economie legali ed illegali. Stando agli audio, questa struttura opera su più livelli, politico, mediatico, ma anche attraverso canali legati al narcotraffico. Compare anche il nome di Donald Trump, alleato storico di Hernández. Ed è proprio qui che l'inchiesta si allarga. Secondo le registrazioni, esiste una rete internazionale legata all'area trampiana, con il coinvolgimento anche del governo argentino di Javier Milei e con riferimenti al premier israeliano Netanyahu. Ciò spiegherebbe la grazia di Trump all'ex presidente dell'Honduras. Una rete che si muove con strumenti concreti, campagne mediatiche, disinformazione, strutture digitali costruite negli Stati Uniti per colpire governi progressisti, in particolare quello di Gustavo Petro in Colombia e Claudia Sheinbaum in Messico. Dopo aver visionato il materiale di Canal Red, il quotidiano argentino Pagina 12 parla apertamente di una rete internazionale orientata a destabilizzare governi progressisti in America Latina. Negli audio si farebbe riferimento anche a finanziamenti, supporto tecnologico e a un intreccio tra interessi geopolitici e strumenti operativi con i gruppi del narcotraffico all'interno dell'ecosistema. Infine, emergono anche riferimenti a pressioni e minacce contro figure istituzionali honduregne dentro una dinamica che toccherebbe direttamente gli equilibri politici interni. L'Honduras Gate, se le prove troveranno riscontri, promette di riscrivere la narrazione dei rapporti tra politica, potere e crimine organizzato in tutto il continente americano.
3: Io credo che in questo punto potremmo fare cose grandi per tutta la Latinoamérica. Se viene uno expediente contro México, se viene uno expediente contra Colombia y lo más importante contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya.
0: Quello che avete sentito è la telefonata del presidente graziato da Trump Hernández, condannato a 24 anni di carcere per narcotraffico, con neo presidente dell'Honduras Asfura, che ricordiamo era stato appoggiato da Donald Trump.
4: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Collegamento da Bologna, Emanuele Valenti. Buonasera, Emanuele.
1: Buonasera, ciao agli ascoltatori.
0: Buonasera. Se stai partecipando al Bologna Peace Building Forum, un appuntamento che copriamo ogni anno, quest'anno Radio Popolare è anche media partner, sono i costruttori della pace che si riuniscono e cercano di dare delle soluzioni, soprattutto in questo momento delicato. Nei prossimi giorni ovviamente raccontiamo i panel, ti chiedo soprattutto così una presentazione di questa edizione 2026.
1: Sì, il titolo di questo Bologna Peace Building Forum 2026 è Ending Wars, quindi finire le guerre. Ovviamente le raccontiamo tutti i giorni, alla fine non la vediamo mai. E poi il sottotitolo, cercare dei nuovi sentieri appunto verso la pace. Il Bologna Peace Building Forum è organizzato da Agency for Peace Building, che è la prima ONG italiana che si occupa appunto di peace building, quindi di costruire la pace, no? Di costruzione della pace. Ci sono molte altre organizzazioni, agenzie in tutto il mondo. In Italia AP è stata la prima sede qui a Bologna. Siamo all'ottava edizione del Bologna Peace Building Forum. Ci sono attivisti, ci sono politici, ci sono diplomatici, ci sono accademici e ci sono molti costruttori di pace, no? Arrivano da tutto il mondo e lavorano in organizzazioni. Adesso mi è capitato, sono arrivato qua questo pomeriggio, ho già fatto un po' di chiacchierate parlando di diversi paesi, lavorano appunto sul campo queste persone cercando di mediare, di prevenire oppure di lavorare nelle situazioni di post-conflitto, no? Alla fine della guerra, perché quelle guerre non finiscono con un accordo di pace o con una tregua o un cessate il fuoco, ma c'è molto lavoro da fare. Questa è la prima giornata, andrà avanti ancora domani. E poi venerdì, e appunto nei prossimi giorni, so che potremo andare un po' più a fondo sui temi, gli argomenti e i dibattiti che ci sono stati.
0: Grazie Emanuele, buona serata, a domani. Grazie,
1: A voi, grazie.
0: grazie. Emanuele Valenti da Bologna. Adesso sentiamo Farihan Sabahi per continuare a parlare della Nobel per la pace Narges Mohammadi. Anche ieri e nel weekend abbiamo raccontato le notizie che stanno arrivando direttamente dall'Iran, nel senso che sta peggiorando il suo stato di salute.
2: Nel 2023 Narges Mohammadi era stata insignita del Nobel per la pace per la sua lotta ventennale per i diritti umani, in particolare per la sua lotta contro la pena capitale e contro i rigidi codici di abbigliamento imposti alle donne nella Repubblica Islamica dell'Iran. Per oltre 20 anni Narges Mohammadi ha denunciato le violenze e le crudeltà del regime iraniano. Dopo lunghi periodi di detenzione, lo scorso anno Narges Mohammadi era stata rilasciata temporaneamente e poi arrestata di nuovo e picchiata il 12 dicembre 2025 durante la cerimonia funebre di Khosrow Ali Khordi, un avvocato iraniano impegnato in favore dei diritti umani e trovato morto in circostanze sospette. A febbraio di quest'anno Narges Mohammadi è stato in isolamento nel carcere di Mashhad, nel Khorasan, e aveva iniziato uno sciopero della fame. A differenza di tanti attivisti nella diaspora che invocano un bombardamento dell'Iran, Narges Mohammadi ha sempre detto che la guerra all'Iran compatta il regime autoritario e allontana la democrazia. Dopo l'aggressione israeliana dello scorso giugno, Narges Mohammadi aveva dichiarato che l'attacco israeliano ha convinto il sistema di essere infetto da una rete capillare di spie e gli dà così la giustificazione per colpire di più gli attivisti, deportare centinaia di migliaia di afghani e restringere il campo anche ai riformatori. Quest'anno a febbraio Narges Mohammadi è stata condannata a ulteriori 6 anni di carcere per aver messo in pericolo la sicurezza nazionale ed è stata condannata a 1 anno e mezzo per propaganda contro la Repubblica Islamica. È stata trasferita nel carcere di Zanjan, nel nord dell'Iran, e i contatti con la famiglia sono stati limitati. Da Parigi il marito e i 2 figli hanno amplificato la voce di Narges grazie alla fondazione che porta il suo nome. Sono stati loro i familiari a denunciare il peggioramento delle condizioni di salute di Narges e in particolare 2 episodi di perdita totale di coscienza e un attacco cardiaco. Narges è stata trasferita in ospedale, ma la famiglia chiede che sia trasferita nell'ospedale della capitale Teheran affinché riceva le cure dai medici che da anni la seguono. I Pasdaran credono di aver vinto la guerra contro Trump, ma ora con Narges appesa a un filo, rischiano di perdere tutto il consenso che hanno raccolto dentro e fuori dall'Iran dopo l'aggressione da parte degli Stati Uniti di Israele. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
3: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Andiamo in India, torniamo sulla vittoria del partito del Premier Modi nel West Bengala. Questa è l'intervista di Diana Santini in A come Asia a Simona Vittorini, docente alla SOS di Londra, esperta di India.
1: Questa vittoria del BJP è stata abbastanza eccezionale perché alcuni l'hanno addirittura paragonata per peso simbolico e politico a quella del BJP del 2014 che aveva proiettato Modi al governo nazionale. Quindi perché è il completamento di questa espansione geografica del partito di Modi che sembrava fino adesso impossibile. Per tante ragioni, perché per esempio il BJP che era sempre stato considerato un partito del nord conservatore, della pianura gangetica, invece adesso ha occupato quasi tutta la porzione orientale dell'India. Quindi è una vittoria molto importante. Soprattutto il partito del TMC, quello che era al governo fino adesso, non offriva niente di nuovo. Non offriva niente di nuovo, non c'era nessuna visione, nessuna proposta fresca e il suo messaggio, il messaggio della leader, soprattutto sono solo io l'ostacolo contro Modi, non è stato abbastanza. Sicuramente un voto di protesta, il cosiddetto anti-incumbency in inglese, cioè chi è da troppo al potere spesso paga il conto, però anche c'è stata tanta disoccupazione, stagnazione economica, una percepita corruzione, che erano stati appunto i temi dominanti di questa campagna.
2: Come si riflette questo risultato sulla tenuta e sul potere del primo ministro Modi, che appunto sappiamo essere anche in queste settimane molto esposto sullo scenario internazionale?
1: Sicuramente Modi e il BJP escono rafforzati da questa elezione, ha completato la sua espansione verso est, non è più il partito della Hindi Belt, quindi dal punto di vista domestico, di politica interna, è sicuramente rafforzato e questa vittoria ha ridisegnato la mappa politica dell'India. Ci sono altre elezioni statali nel 2027, nel 2028, le elezioni nazionali nel 2029, quindi questa vittoria è come un presagio di quello che potrebbe sarà in futuro, avvenire in futuro. Ha consolidato sicuramente il suo dominio politico che ormai dura da oltre un decennio. Dall'altro lato, sempre politica interna, questo rafforzamento del potere di Modi e del BJP chiaramente porta con sé anche delle domande sulla salute della democrazia dell'India, sulla pluralità dell'informazione. Si è visto come anche l'India è crollata nelle classifiche, nelle ultime classifiche sulla libertà di stampa internazionale.
0: The Sea, il mare, un film israeliano diretto da Shai Carmeli Pollack, racconta la storia di Khaled, un ragazzo palestinese di Ramallah, 12 anni, che sogna di vedere il mare. Rispinto a un checkpoint durante una gita scolastica, Khaled decide di fuggire e attraversare il confine verso il Mediterraneo. Il film, pur nascendo con un messaggio di pace sul diritto all'infanzia, ha scatenato un terremoto politico in Israele. La pellicola ha trionfato agli Ophir Awards, che sono gli Oscar israeliani, è stato candidato ufficiale del paese agli Oscar l'anno scorso. Ha quindi, come dicevo, scatenato l'ira soprattutto del ministro della cultura Miki Zohar, che ha accusato il film di presentare una visione unilaterale, di diffamare i soldati dell'IDF e ha minacciato di tagliare i fondi statali alla cerimonia di premiazione. Allora, il film oggi esce in Italia, una proiezione evento a Roma e in oltre 130 sale.
3: Perché non sei a scuola?
4: Sono andati al mare.
3: E tu?
4: Io non ho il permesso.
3: Ah, tanto meglio.
5: Proprio come te, pensavo che non sarei mai riuscita a vedere il mare. Ma l'ho visto, sì. Ormai ero vecchia, ma comunque l'ho visto.
4: Non voglio aspettare di essere vecchio.
6: Khaled è scomparso.
3: Cosa?
6: È andato al muro e ha attraversato la frontiera con gli operai.
7: Allora, no! Ancora, persona! cercano in giro per la strada, finisci in galera.
8: Eri tu da Zulbaksha?
9: Sì, mamma.
10: Dove sei?
9: Alla stazione, sto cercando Khaled.
10: È successo qualcosa a Gerusalemme, hai sentito?
9: No.
10: È stato ucciso un bambino della stessa età di Khaled.
11: Da dove vieni?
12: Da Ramallah.
11: Dove stai andando?
12: Al mare.
0: Così, The Sea, il mare, andate a vederlo perché comunque è un film importante e racconta quello che succede oggi in Palestina. Chiudiamo come ogni mercoledì con i progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
13: Piccole aziende agricole, frutteti comunitari, orti di quartiere. È un'infrastruttura sociale e ambientale l'agricoltura urbana a Boston che si contende la terra con la crescita immobiliare della città. Ha radici storiche nel secondo dopoguerra, con l'istituzione del Victory Gardens, quella delle coltivazioni alimentari nella capitale del Massachusetts negli Stati Uniti. Dal 2013 è iniziata una nuova fase di questa composita realtà che cerca di attenuare l'effetto serra dell'isola di calore urbana e anche di dare una risposta con cibo fresco a basso costo o gratuito per le fasce di popolazioni più fragili. Il tutto migliorando anche la coesione sociale nei quartieri grazie all'attività di coltivazione della terra. 13 anni fa l'amministrazione comunale di Boston ha consentito la vendita di prodotti agricoli coltivati in città, sostenendo anche l'uso di serre idroponiche e l'allevamento di piccoli volatili e api. Le aziende agricole vendono nei mercati di zona e alla ristorazione. Ci sono quindi progetti associativi di coltivazione di comunità con il coinvolgimento di giovani per educarli alla giustizia alimentare e alle produzioni sostenibili. Vi è poi la rete degli orti comunitari di quartiere, una cinquantina gestiti da associazioni di cittadini. Una delle innovazioni dell'agricoltura urbana di Boston, che intreccia mitigazione climatica, coesione sociale e quindi vivibilità urbana, è la rete di frutteti cittadini. Si tratta di 12 giardini, che dovrebbero diventare una trentina entro il 2030, ricavati da terreni degradati. Qui sono piantumati alberi da frutta grazie ad associazione, che impiegano anche persone in difficoltà. I raccolti sono condivisi pure con le persone fragili della zona. Queste nuove aree verdi diventano oasi ambientali per le ondate di calore, incrementano l'assorbimento delle piogge e sono elemento di coesione per gli abitanti dei quartieri che possono incontrarsi nel tempo libero.
14: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
18: Ad esempio il tosaerba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
19: Popolare Network.
20: Iran per Trump, un'intesa è possibile entro una settimana prima del suo viaggio in Cina. Teheran frena e dice che alcuni punti della proposta americana sono inaccettabili. Domani Rubio sarà a Roma, obiettivo ricucire con il Papa alla vigilia della bilaterale. Parolin non commenta gli ultimi attacchi di Trump. E le tensioni tra Casa Bianca e Vaticano sono un problema anche per Meloni. Oggi vertice di maggioranza. Giornata di scioperi nella scuola, oggi manifestazioni in diverse città contro i test invalsi, domani sciopero contro la riforma degli istituti tecnici, ulteriore tassello per smontare il principio di istruzione e creare una scuola a misura di azienda. Proteste contro il padiglione russo oggi alla Biennale di Venezia, sotto accusa l'uso propagandistico del Cremlino. Il presidente della Fondazione Buttafuoco tiene il punto: giusto ospitarlo, non siamo un tribunale. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30, come sentivate in primo piano le trattative tra Stati Uniti e Iran, il cui esito resta assolutamente incerto. Oggi Donald Trump ha detto di ritenere possibile la firma di un accordo entro una settimana prima del suo viaggio in Cina. Lo stretto di Hormuz rimarrà aperto a tutte le navi, comprese quelle iraniane, se Teheran accetterà i termini dell'accordo, ha detto Trump, che poi ha minacciato: in caso contrario riprenderemo i bombardamenti in modo ancora più intenso. Secondo l'agenzia Axios un'intesa sarebbe vicina, Teheran però frena e fa sapere che alcuni parti della proposta americana sono inaccettabili. Intanto, dopo essere stato a Mosca, il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi ha incontrato i vertici dell'altra potenza alleata dell'Iran, la Cina. Sentiamo il servizio di Gabriele Battaglia.
8: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato a Pechino il suo omologo cinese Wang Yi, che precedentemente aveva condannato la guerra degli Stati Uniti ed Israele contro l'Iran, definendola illegittima. Araghchi è appena stato anche da Putin e l'intento dell'Iran appare quello di sondare due potenze amiche, potenzialmente protettrici. In particolare nel caso cinese, prima della visita a Pechino di Donald Trump, prevista per il 14-15 maggio. La Cina resta un acquirente chiave di petrolio iraniano e in questo sfida le sanzioni statunitensi. Proprio sabato scorso il Ministero del Commercio di Pechino ha emanato un ordine che esenta le aziende cinesi, in particolare del settore energetico, dalle sanzioni unilaterali statunitensi. Cioè Pechino dice alle proprie imprese che la giurisdizione statunitense che si pretende extraterritoriale non è valida e che quindi possono e devono continuare a commerciare con l'Iran. Wang Yi ha dichiarato che la Cina è per una pace immediata, per la riapertura dello stretto di Hormuz. Ha inoltre sostenuto che i paesi del Golfo e del Medio Oriente dovrebbero prendere in mano il proprio futuro, aggiungendo che la Cina sostiene la creazione di un quadro regionale per la pace e per la sicurezza guidato dai paesi della regione. Insomma, un nuovo sistema politico-diplomatico medio orientale, naturalmente senza lo zampino di Washington.
20: Le condizioni di Tiago e Saif, i due membri della flottiglia arrestati da Israele senza prove, continuano a destare preoccupazioni. Lo Stato ebraico si è rifiutato di liberare Tiago nonostante ieri gli sia morta la madre, nonostante gli appelli delle Nazioni Unite. Sentiamo Maria Elena Delia, che è la portavoce italiana della flottiglia.
21: La situazione è pessima. Questa mattina è stato rifiutato l'appello per ridurre i giorni di detenzione, che al momento sono quindi fino a domenica mattina, nonostante avvocati di Adala abbiano risottolineato che non ci sono elementi legali, elementi giuridici per trattenerli, insomma che dal primo momento tutto è stato fatto in modo illegale. Abbiamo saputo dagli avvocati che sono ormai al sesto giorno di sciopero della fame. Saif ha cominciato anche lo sciopero della sete. Alla situazione già drammatica si aggiunge il fatto che ieri è venuta a mancare la madre di Tiago Avila, che ad oggi non sappiamo neanche se ne sia stato informato e che comunque non potrà neanche andare al funerale di sua madre.
20: Domani a Roma arriverà il segretario di Stato americano Rubio per tentare di ricucire lo strappo con il Papa dopo gli attacchi di Trump. Il segretario di Stato Vaticano Parolin oggi non ha voluto commentare le tensioni degli ultimi giorni, ha però sottolineato che con Rubio parleranno anche di Gaza, Libano e di Cuba. Le tensioni tra Casa Bianca e Vaticano sono un problema anche per Giorgia Meloni, che venerdì incontrerà Rubio. Oggi si è svolto un vertice di maggioranza. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
22: Ritorno al nucleare, i costi dell'energia causati dalla guerra in Iran e la legge elettorale. Questi temi affrontati da Giorgia Meloni e i due vice premier Salvini e Tajani a Palazzo Chigi oggi. Ma l'avvicinarsi della visita di Rubio in Italia ha sicuramente portato la discussione anche su questo tema, il rapporto con gli Stati Uniti di Trump e la linea da tenere, considerando che in tutto questo Salvini è l'anello più debole, quello che ha più da perdere da una distanza con Trump, perdendo infatti i temi identitari propri del suo partito. Oggi il segretario di Stato Vaticano Stefano Parolina, parlando di remigrazione, ha detto che si tratta di una parola per nulla cristiana. Domani Rubio è atteso alle 11 in Vaticano. Poco lontano, AWS ha organizzato un sit-in di protesta contro Trump. Il giorno dopo Rubio vedrà Meloni, che a differenza della prima volta ora non ha replicato al nuovo attacco del presidente USA verso il Papa. I temi del vertice sono stati anche altri. Il governo insiste nel voler chiedere in Europa l'equiparazione delle spese della difesa a quelle dell'energia, facendoli quindi uscire dal calcolo del deficit, proposta che per ora è stata bocciata a Bruxelles. E Salvini, oltre ad accusare l'Unione Europea, ripropone ancora una volta il ritorno del nucleare in Italia. Altro tema che fa capire quanto l'obiettivo del governo non sia di lunga durata è quello della legge elettorale. Ne hanno parlato durante il vertice, ponendolo come argomento principale, chiedendo all'opposizione di confrontarsi. Un invito accompagnato da una grande fretta in Parlamento nel programmare le audizioni in commissione, ma con proposte che per ora l'opposizione respinge totalmente. Linea allo studio.
20: Giornata di scioperi nella scuola, oggi manifestazioni in diverse città contro i test invalsi, domani sciopero di CGIL, sindacati di base, contro la riforma degli istituti tecnici, ulteriore tassello per smontare il principio di istruzione universale per tutti i cittadini. Massimo Alberti.
1: La riforma degli istituti tecnici è un nuovo duro colpo ai principi costituzionali di istruzione pubblica e universale. Sparisce il biennio unitario, entra da subito una quota oraria di flessibilità che ogni scuola potrà usare per aderire testuale alle esigenze formative delle imprese, con tagli significativi alle ore di italiano, storia, geografia, lingue, materie tecniche, scienze e l'aumento delle ore di alternanza scuola-lavoro. Un po' la stessa visione di fondo della filiera tecnologico-professionale, col 4 più 2, dove si studia un anno di meno e per acquisire un titolo di studio, gli studenti devono pagarsi altri due anni formativi presso gli ITS, fondazioni private che oltre ai normali docenti avranno in cattedra dirigenti di aziende non formati per insegnare. Si cancella di fatto il principio per cui ogni cittadino va prima di tutto formato, dotato di bagaglio culturale critico, prima di scegliere la propria strada, come se un futuro operaio fosse solo una macchina da lavoro, senza necessità di una cultura di base. Riforme di chiaro impianto classista, impoverimento culturale di base e addestramento al lavoro in azienda, creando uno squilibrio tra formazione generale e professionale, alimentando le disuguaglianze future. La riforma dovrebbe chiudere il ciclo di Valditara, che ha stravolto appunto prima i professionali, poi licei, ma radici in continuità con le precedenti, da Gelmini alla buona scuola renziana, fino ai fondi del PNRR impostato da Draghi. CISL e UIL sono schierate col governo e nell'incontro avuto oggi sono emerse possibilità di modifiche, ma non è chiaro quali. Insegnanti, dirigenti e studenti domani saranno invece in piazza insieme in diverse città, con cortei a Roma, Milano e Napoli. La neonata rete degli istituti tecnici invita anche i licei allo sciopero, sottolineando proprio l'impianto ideologico complessivo della riforma.
20: Tassi di occupazione più bassi, maggiore incidenza del part-time, penalizzazione salariale. Il mondo del lavoro in Italia non è fatto per le madri e anzi tutti gli indicatori, secondo il rapporto di Save the Children, le equilibriste, sono peggiorati rispetto all'anno passato. Le conseguenze vanno dalla sfera individuale, con minori tassi di soddisfazione e crescita personali, a quelli sociali. Nel nostro paese una donna su quattro, tra i 25 e i 34 anni, dichiara di non avere condizioni lavorative adeguate per poter mettere al mondo un bambino, con le ovvie conseguenze di natura demografica. Antonella Inverno è la responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children Italia.
2: La dimensione del lavoro registra un peggioramento netto in tutte le regioni. Cosa pesa di più? Non tanto il tasso di occupazione, che rimane stabile, quanto l'aumento della precarietà tra le donne, cioè l'aumento dei contratti a termine da almeno 5 anni e l'aumento dell'incidenza delle dimissioni delle mamme con figli fino a 3 anni, e quindi donne che ancora una volta non riescono a conciliare vita privata e vita familiare.
5: In questo senso molto significativo anche il dato che voi evidenziate sul part-time. Più di quasi una donna su tre con almeno un figlio minore lavora part-time, la percentuale dei padri nella stessa condizione è del 3,5.
2: Quello che succede è che il mercato del lavoro alla nascita di un figlio, ma anche negli anni successivi, premia i padri e penalizza le madri. E ovviamente questo ha inizio da delle disuguaglianze di genere che preesistono alla nascita di un figlio e che però poi quando nasce un figlio deflagrano.
20: Il processo per l'assassinio di Garlasco oggi è stato convocato. Andrea Sempio, indagato nella seconda inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, in procura anche il fratello della ragazza uccisa nel 2007. Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il TG1 oggi ha rivelato che agli atti della nuova inchiesta ci sarebbero alcuni audio intercettati in cui parlerebbe di un video e di un suo approccio con Chiara Poggi che lei avrebbe rifiutato. Gli avvocati di Sempio hanno commentato che non provano nulla e che verranno spiegati. Ci sono state proteste oggi alla Biennale di Venezia contro il padiglione russo. Sotto accusa dei manifestanti e dei dissidenti russi, tra cui molti artisti, c'è l'uso propagandistico del padiglione da parte del Cremlino, una vicenda che ha creato uno scontro a destra con il ministro Giuli e importanti esponenti di Fratelli d'Italia contro il presidente della Biennale, Buttafuoco. Lui oggi ha tenuto il punto, giusto ospitarlo, ha detto: non siamo un tribunale. C'è anche una questione di sanzioni europee, per questo lo stand non verrà aperto al pubblico. Oggi ha protestato l'ambasciatore di Mosca in Italia, il servizio di Tiziana Ricci.
3: Lo avevano annunciato e l'hanno fatto. Le Pussy Riot hanno fatto un blitz davanti al padiglione della Russia. A loro si sono unite le Femme, movimento femminista di protesta ucraino nato a Kiev nel 2008. Volto coperto da un passamontagna rosa, fumogeni, gialli e blu, bandiere dell'Ucraina lanciando slogan contro la Russia. Intanto all'interno si svolgeva la performance dell'albero radicato in cielo, in un'atmosfera di natura e quasi di festa a base di vodka, proprio come denunciano le Pussy Riot, la cultura che serve il regime, che non disturba Putin. E Buttafuoco, fermo nella sua decisione, trova un escamotage. Per far fronte al rischio di sanzioni da parte della Commissione Europea, il padiglione russo con la performance sarà aperto solo nei giorni di preview per i giornalisti. Poi dal 9 maggio l'apertura al pubblico lo vedrà chiuso e l'installazione e il video si potranno vedere solo in una proiezione esterna. Vedremo se questo basterà alla UE. Proteste di 200 persone, l'alleanza di artisti contro il genocidio anche davanti al padiglione di Israele. Striscioni invitavano alla manifestazione in programma venerdì 8 maggio a Venezia e polemiche anche intorno al padiglione USA per l'artista Al Mallen, scultore voluto da Trump. Insomma, la Biennale apre in un'atmosfera che riflette il malessere del mondo.
20: Oggi è il 50° anniversario del terremoto in Friuli, uno dei più grandi eventi sismici della storia italiana. Il terremoto ha causato 990 morti, più di 100.000 sfollati, ma la ricostruzione è stato un esempio di efficienza. Giada Messetti, figlia di una sfollata e di un giovane membro del servizio civile che prestava servizio nei luoghi terremotati, ha raccontato nel suo libro Quando tornano le rondini le cronache del terremoto attraverso la storia d'amore dei suoi genitori. Ascoltiamola nell'intervista di Diana Santini.
4: Si tende a pensare che, siccome si chiama il terremoto del Friuli, sia stata una questione regionale, ma in realtà il 6 maggio del 76 è stato un evento storico di importanza nazionale, un po' perché tutta Italia si è mobilitata per andare in aiuto e in soccorso dei friulani nei mesi subito successivi, i giorni successivi e gli anni successivi, e a me nella vita è capitato ovunque sia andata di incontrare persone che avessero più di 70 anni che mi dicevano: ah, Gemona del Friuli, certo, io sono venuto, mio padre ha portato le tende. Cioè, tutti hanno un ricordo legato al terremoto del Friuli perché è stata anche la prima catastrofe mediatica della storia italiana, sì. Quindi chi non l'ha sentito, una scossa che si sentì in tutto il nord Italia, l'ha visto in televisione e poi è stato l'evento catastrofico da cui poi è nata la protezione civile. Quindi in realtà il terremoto del Friuli è un evento ormai quasi dimenticato, ma in realtà è un evento storico veramente importante del nostro paese e secondo me purtroppo è dimenticato perché alla fine i friulani sono riusciti a ricostruire senza scandali, senza sprechi, e quindi paradossalmente un esempio positivo a una catastrofe è andata dimenticata. Io sono originaria di Gemona del Friuli e ho pensato di fare questo libro proprio per conservare la memoria di un evento che sta andando veramente a scomparire dalla memoria comune del paese.
20: Sono le 19:46 minuti, per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con il giornale radio alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
6: Popolare Network. Da sabato 9 a giovedì 14 maggio, a Di Mano in Mano torna vestiaria, abbigliamento vintage, second hand e una speciale selezione di cravatte e foulard.
7: E sabato ritratti in stile retro e consulenza gratuita di armocromia. A Milano in Viale Sfinasse 99, 02 33 400 800, dimanoinmano.it.
6: Armocromia. Ma sai che non ho ancora capito cos'è?
7: Vieni a scoprirlo, prenotati sul sito, i posti sono limitati.
9: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info@lafrancesca.it.
23: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
24: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
23: È questo il gioiello che vuoi?
24: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
23: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.

0: Le 19.48, buonasera, questa è Metro Regione. Città pubblica, case per tutti. Con questo slogan i sindacati inquilini e la rete per il diritto all'abitare hanno manifestato oggi a Milano fuori dalla sede dell'ALER, l'ente regionale che gestisce le case popolari. Tanta paura ma nessun ferito questa mattina in un nido a Milano dove è crollato un controsoffitto. Le cause, i furti degli isolanti di rame dal tetto, episodi che si ripetono anche in altre scuole della città, la protesta dei genitori. Milano ricorda Evaristo Beccalossi, lo storico numero 10 dell'Inter, è morto a 69 anni. Manutenzioni assenti, abitanti abbandonati, sempre più sfratti di famiglie in difficoltà senza rispettare gli accordi con le parti sociali. I sindacati degli inquilini di Milano e la rete per il diritto alla casa che fa parte del coordinamento 3 luglio oggi pomeriggio hanno manifestato per denunciare l'abbandono dei quartieri ALER, l'agenzia che gestisce le case popolari di proprietà della Regione Lombardia. La manifestazione arriva pochi giorni dopo l'annuncio del piano casa del governo, insieme alle misure che puntano a rendere anche più veloci gli sfratti dagli immobili occupati senza titolo. Un bilancio della giornata di oggi con Mattia Gatti, segretario milanese del SICET. Milano.
1: La manifestazione è stata partecipata da qualche centinaio di inquilini dei quartieri popolari e anche da persone che hanno fatto domanda di casa popolare che non trovano risposta. I temi sono i quartieri popolari che spesso sono abbandonati, le case vuote che non vengono assegnate, il problema delle morosità che pur quando sono dovute da un problema oggettivo della difficoltà di pagamento legato soprattutto alle spese che non sono mai legate ai redditi, non vengono affrontate a dovere. Insomma, c'è un tema generale di rapporto con ALER che necessita di investimenti da una parte, ma anche di attenzione per tutte quelle famiglie che appunto non possono essere lasciate a vivere in condizioni che non sono dignitose e per quelle famiglie che addirittura una casa proprio non ce l'hanno. Questo piano casa da una parte prevede un disegno di legge che velocizza gli sfratti, colpevolizza le persone che a conclusione del contratto di locazione non trovano un'altra abitazione e nello stesso tempo non fa gli investimenti che sarebbero necessari sull'edilizia residenziale pubblica in realtà, perché prevede molto housing sociale ma nel frattempo non fa certo abbastanza rispetto invece al bisogno di abitazione e nello stesso tempo non fa gli investimenti che sarebbero necessari sull'edilizia residenziale pubblica in realtà perché prevede molto housing sociale ma nel frattempo non fa certo abbastanza rispetto invece al bisogno di risistemare i quartieri e a

0: presentate, quindi un'organizzazione unitaria molto positiva. Sicuramente essersi organizzati ha dato il valore aggiunto, perché comunque oggi siamo stati ricevuti. Nel concreto però il tavolo non ha dato delle risposte immediate, sembravano le classiche lettere d'intenti: ripartiamo e partiamo insieme. Ecco, ci aspettiamo che l'azienda concretamente dia una risposta al disagio abitativo. Come sempre, perché purtroppo ormai non è più un'emergenza ma una crisi strutturale, la necessità di alloggi, del ripristino e la riqualificazione degli alloggi vuoti. Le risorse che devono essere date all'ALER, 10 milioni, poco più 10 milioni di euro dati ad ALER Milano da parte di Regione Lombardia, sono un insulto per gli inquilini, andrebbero destinate almeno 2% del bilancio regionale. Una riqualificazione dei quartieri e il fatto che l'edilizia pubblica non venga abbandonata.
1: Oggi lavoratori e lavoratrici del sistema bibliotecario milanese si sono riuniti sotto l'assessorato alla cultura per chiedere chiarimenti sulla nuova BEIC, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura in costruzione a Porta Vittoria, che dovrebbe aprire tra poco più di un anno. Tra i nodi aperti la gestione della futura struttura, le risorse e i contratti di lavoro, ma anche il destino della Sormani e i possibili effetti sulle biblioteche di quartiere come quella di Calvairate. Prima del presidio questa mattina una delegazione è stata ricevuta dall'assessore Tommaso Sacchi, ma riferiscono i lavoratori non sono arrivate risposte definitive. Sentiamo Gianni Molisse della funzione pubblica CGL di Milano.
2: L'assessore Sacchi ci ha detto che sulla BEIC ancora non ci può dare delle risposte rispetto alla che tipo di governance ci sarà, perché è una fondazione che ha 5 dipendenti e che ha diverse partecipazioni del comune, dei ministeri, di Regione Lombardia eccetera, quindi ancora non ci può dare informazioni aggiuntive su chi avrà la governance e che tipo di contratto verrà applicato alle lavoratrici e lavoratori che saranno all'interno della BEIC. Per quanto riguarda la Sormani ci ha detto che è stata fatta una delibera di giunta che dice che l'indirizzo è quello culturale e sociale, ma anche da questo punto di vista ci ha rassicurato che finché ci sarà lui nessuno toccherà la Sormani, così ce l'ha assicurato anche il dirigente e il direttore di area. Però è anche vero che l'indirizzo della delibera è quello culturale e sociale, ma non c'è scritto la biblioteca rimane, cioè nel senso che culturale può essere qualsiasi cosa, che può anche non essere una biblioteca. Noi abbiamo chiesto di avere ulteriori incontri, visto che oggi ci hanno detto che non ci potevano dare risposte, ci è stata data questa possibilità di rivederci entro un paio di mesi. L'ha detto il Piraina, che è il direttore di direzione dell'area della direzione cultura, anche l'assessore ha detto sono disponibile a rivedervi, ma non ha dato tempistiche.
1: Dal caso degli extra costi dell'Arena Olimpica Santa Giulia arriva una lezione terribile, cioè che deve pagare solo il pubblico, il comune. Quanto ha detto il sindaco di Milano Sala commentando l'indagine della Corte dei Conti sul possibile danno erariale per le casse del comune di Milano, riferito agli extra costi chiesti dalla società privata proprietaria dell'Arena Olimpica, trasformata ora in palazzetto per i concerti, vicenda su cui appunto indaga la Corte dei Conti. Sentiamo Sala. Eccolo qua, il sindaco di Milano.
3: Questa è una lezione che cercherò di trasmettere al mio successore, e cioè Milano cosa fa di fronte a situazioni del genere, come quelle delle Olimpiadi? Fa la Milano generosa e dice no, ma noi non vogliamo utilizzare solo fondi pubblici, ci facciamo aiutare dai privati, e quindi, ed è nei fatti, l'unica città che si è presa in carico la costruzione delle opere è Milano. Poi evidentemente i contratti sono fatti anni prima e se ci sono degli extra costi bisogna ragionarci. Qual è la lezione? Se la lezione è la prossima volta solo soldi pubblici e quindi paga pantalone, ne prendiamo atto e faremo così. Ma è una lezione terribile questa, terribile. E purtroppo, ripeto, una lezione non mi riguarderà più, ma sarà una delle prime cose che dirò a chi mi succederà, se vorrà ascoltarmi.
1: Spavento ma nessun ferito questa mattina a Milano in un asilo nido comunale dove per la pioggia sono crollate porzioni di controsoffitto. Nessuno dei bambini presenti è rimasto ferito, tutti sono stati riconsegnati ai genitori o trasferiti in altre strutture. L'incidente è avvenuto nel nido di via Pianel 25 a causare il rigonfiamento e quindi per il peso accumulato il crollo in almeno 3 punti del controsoffitto è stata un'infiltrazione d'acqua dal tetto. Il comune ha fatto sapere che il crollo è stato causato dal fuoco furto di lastre di copertura in rame che si è ripetuto per 3 volte dallo scorso gennaio. È una situazione

0: non isolata. Sono diversi i nidi e le scuole dove avvengono furti di rame sui tetti. Oggi ci sono state pesanti infiltrazioni d'acqua anche nel nido di via Valdossola in zona Niguarda, sempre a Milano. Anche lì a inizio anno erano stati rubati dei pannelli isolanti di rame dal tetto. I genitori avevano poi scritto una lettera al settore edilizia scolastica del comune. I lavori di sistemazione non sono ancora stati avviati. Il risultato, ogni volta che piove entra acqua dal tetto, salta la corrente, le educatrici devono arrangiarsi con secchi e teli per tamponare l'acqua. I genitori chiedono al comune di programmare a luglio i lavori di sistemazione. Sentiamo uno di questi genitori, Martino Iniziato.
1: Questa mattina ci siamo attivati nuovamente inviando la terza PEC al comune in pochi mesi per richiedere un incontro urgente all'assessorato all'edilizia scolastica per affrontare insieme la situazione di emergenza che c'è al nostro nido e che ci accomuna ad altri nidi e ad altre plastiche comunali. Finalmente siamo stati contattati dall'assessore Mazzei, che ci ha fissato un appuntamento tra pochi giorni e che ha dimostrato attenzione anche visitando sia il nostro nido che altre strutture interessate dai problemi delle infiltrazioni oggi in giornata. Intanto la situazione oggi è stata che i lattanti sono stati spostati in un altro spazio perché tutto lo spazio dedicato a loro era inagibile, e devo dire che la preoccupazione in questo momento paradossalmente è maggiore rispetto ai mesi invernali, perché durante i mesi invernali, in accordo con la direzione scolastica, è stato mantenuto sempre acceso il riscaldamento in maniera forte, proprio per garantire che gli spazi si potessero asciugare per il rientro dei bambini e per garantire appunto che fossero asciutti e privi di muffa. Ma con l'arrivo della primavera e dell'estate, quando sappiamo che ci sono questi fenomeni intensi che ormai si verificano durante l'estate per via della crisi climatica, le bombe d'acqua insomma a cui siamo abituati ormai, sarà più difficile asciugare le aule e le strutture e quindi garantire degli spazi salubri. Questo lo diciamo perché, faccio l'esempio, questa mattina la sala dove i lattanti dormono era tutta bagnata, i materassi erano fradici e quindi asciugare i materassi, che sono fatti di plastica e gomma, è molto più impegnativo. Cioè con il riscaldamento si asciugano relativamente in fretta, ora che il riscaldamento è spento non ci sono gli strumenti per garantire questo tipo di livello di sicurezza, e quindi c'è preoccupazione tra i genitori per quanto riguarda il potenziale arrivo di muffe o altre situazioni poco salubri.
0: Milano ricorda Evaristo Beccalossi, sarà sempre uno di noi, unico come il suo talento, il messaggio dell'Inter. Il calciatore, storica bandiera nero-azzurra, è morto a Brescia nella notte, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Con l'Inter vinse uno scudetto nel 1980, giocò anche nella squadra della sua città, Brescia, numero 10 dal talento cristallino. Beccalossi è entrato nel cuore della gente anche per la sua ironia fuori dal campo. Il ricordo di Gianfelice Facchetti.
2: Evaristo Beccalossi è stato sicuramente uno dei calciatori della storia dell'Inter che noi tifosi abbiamo più amato. Avrà vinto magari meno di quanto altri che sono passati a indossare la maglia nero-azzurra, ma è uno che è riuscito ad entrare nel cuore della gente, da una parte per il tipo di calciatore che è stato. Un calciatore di talento, di estro, di fantasia, una di quelle figure dal punto di vista tecnico con la maglia numero 10 che già oggi in questo calcio è faticoso ritrovare, in un calcio così disciplinato da tattica, da schemi, da rigidità. Dall'altra parte è entrato nel cuore della gente perché penso a volte che i calciatori si dividano in due categorie anche in base a quanto si concedano ai loro beniamini. Era uno che difficilmente diceva no, ed era uno che aveva un grande dono, quello della leggerezza, dell'ironia, del farsi prendere in giro e di scherzare con gli altri. In un mondo che si prende molto sul serio, ecco, non è retorico dire che uno come Beccalossi mancherà.
0: Ora il meteo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
3: A tutti una buona serata, la perturbazione temporalesca si allontana, graduale miglioramento, ma ancora questa sera possibilità di qualche rovescio temporale, soprattutto su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana, poi nella seconda parte della notte per lo più asciutto e schiarite. La giornata di domani giovedì abbastanza soleggiato, con qualche nuvola irregolare al mattino e poi sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio sui rilievi che potrebbero portare qualche rovescio temporale isolato. Le temperature massime saranno in rialzo attorno ai 20 gradi.
0: È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione Chiara Manetti. Metro Regione torna domani mattina alle 7.15.
4: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
5: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
4: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
5: Affitti brevi, tranquillità lunga.
4: Dal 7 al 10 maggio torna a Milano Civil Week, 4 giornate aperte sul mondo del no profit e della cittadinanza attiva dal titolo Insieme, la società della fiducia.
5: Talk, incontri, laboratori e più di 300 eventi gratuiti diffusi su tutta la città metropolitana di Milano, organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati.
4: Programma completo su civilweek-vivere.it. Vi aspettiamo. Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono essere accessibili a tutti, per qualità, attenzione e prezzo.
5: È questo che l'Accademia Dentale Italiana intende per odontoiatria sociale per tutti. Il dentista non può essere un privilegio. Cercate la sede più vicina dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
4: Sorridere è un diritto.
6: Le 23 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20.

Le notizie della guerra medio orientale continuano ad arrivare. Il comando militare israeliano ora dice che a Beirut, nel quartiere sud meridionale, quindi quelli controllati, Hezbollah, è stato colpito un capo di alto rango dell'organizzazione Hezbollah.

0: Questa è naturalmente solo la cronaca. Noi in questa sera ci occupiamo di nuovo di questa lunghissima, di questo lunghissimo stallo che riguarda invece la guerra in senso più ampio, in particolare l'Iran. Nel pomeriggio Trump ha affermato che la firma di una intesa con l'Iran arriverà entro la prossima settimana, ma noi sappiamo entro quindi il 14, prima del 14-15 maggio, perché prima di quella data, perché poi Trump andrà in Cina e quindi evidentemente oggi ha detto ci vorrei arrivare con un accordo con Teheran. Ovviamente la credibilità del presidente degli Stati Uniti è quella che conosciamo, ma anche il Wall Street Journal, invece, da questo punto di vista, diciamo una fonte credibile, scrive che Stati Uniti e Iran sono più vicini a una proposta per fare ripartire i colloqui che potrebbero iniziare la prossima settimana a Islamabad. Quindi diciamo un altro scenario, non una firma di un accordo, ma un accordo per un dialogo. Detto bene, chiedo al nostro primo ospite Nima Baeli, analista geopolitico, buonasera.
1: Buonasera a voi. Sì, pure io sono più sulle posizioni del Wall Street Journal, nel senso che è verosimile che le due parti stiano cercando di negoziare un'intesa in larga parte, per poter poi sedersi a un tavolo da qui a un prossimo mese. I punti sono interessanti e sono anche complessi. Per esempio, il blocco dell'arricchimento all'uranio, anche quello inferiore al 4%, sul testo che era stato riferito da Axios lo dà 12 anni, una data che è verosimile, un termine temporale che verosimilmente Teheran non accetterà.
0: Vuol dire, scusi Baeli, bloccare questo processo per 12 anni?
1: Sì, a suo tempo con l'accordo col JCPOA siglato nel 2015 con Obama si era permesso l'arricchimento al 3,76%, mentre si era bloccato l'arricchimento a livelli superiori.
0: Perché naturalmente questa è una questione tecnica che rimanda all'ipotesi della costruzione di un ordigno nucleare, di una bomba atomica, no? Perché ci vuole un arricchimento particolare per l'uranio che è destinato alla costruzione di ordigni.
1: In realtà, diciamo, l'ordigno, il processo per arrivare alla costruzione di un ordigno va dal 60%.
0: Esatto.
1: Su. Per cui al 3,76 tu non faresti null'altro che produrre combustibile per le centrali nucleari. Tuttavia, questo accordo, qualora diciamo si permettesse a Teheran di arricchire al 3,76%, non sarebbe nient'altro che la brutta copia di quell'accordo che nel 2015 Teheran ha siglato con Obama. E noi sappiamo la storica antipatia da parte di Trump nei confronti del presidente Obama. E quindi per certi versi, soprattutto alla luce di questo conflitto di due mesi, scatenato appunto da Trump, una qualche forma di vittoria, una qualche forma di differenza rispetto all'accordo del 2015, Trump dovrà portarla a casa. Dall'altra parte, però, qualora non si toccasse la questione dei missili, qualora appunto le sanzioni venissero revocate, i fondi fossero scongelati e in qualche forma si negoziasse uno status differente dello stretto di Hormuz rispetto a quello che era tre mesi fa, ciò potrebbe in qualche forma rendere questo accordo accettabile anche da parte di Teheran.
0: In che senso?
1: Per ora un
0: rinegoziare lo status di Hormuz.
1: Noi, da quello che abbiamo letto, perché allo Stato si dice che questi stiano circolando varie bozze di accordo. Axios ha portato la bozza di accordo, quella più favorevole agli Stati Uniti, mentre invece gli iraniani hanno detto di altre bozze. Nella ridefinizione, fra virgolette, la definizione dello stretto di Hormuz, che al momento Trump dice di non voler accettare, potrebbe però essere un elemento, fra virgolette, di vittoria da parte di Teheran qualora venisse in qualche forma rinegoziato. In parole povere, 3 mesi fa c'era il libero accesso, il libero transito nello stretto. Se invece tra 2 mesi Teheran congiunzione con Muscat, con l'Oman, avessero dei diritti d'accesso, una gestione di quello stretto di mare, questo potrebbe essere una vittoria, fra virgolette, per Teheran, così da convincerla a bloccare, per esempio, l'arricchimento anche al 376
0: Sì.
1: per un lasso temporale di 10
0: È
1: anni.
0: una vittoria più simbolica o più reale? Sarebbe,
1: Dipende se quei
0: sarebbe.
1: pedaggi. Sempre noi qui parliamo nella teoria assoluta. Qualora la ottenesse, a mio parere potrebbe essere una vittoria più reale che simbolica, anche perché, per esempio, questa questione dell'arricchimento dell'uranio, al momento, negli ultimi anni, è stata semplicemente una questione d'orgoglio nazionale, ma nella realtà, per esempio, la centrale di Bushehr non è mai stata fatta funzionare con uranio iraniano. Fino ad ora ha sempre utilizzato uranio russo arricchito al 376, per cui per certi versi, diciamo, rinunciare per un lasso temporale all'arricchimento, ottenendo in cambio un diritto di gestione di uno stretto di mare che abbiamo visto così nodale e fondamentale per l'economia globale, secondo me sarebbe una vittoria importante,
0: Ma
1: non solo
0: una vittoria
1: simbolica.
0: che verrebbe considerata, diciamo, di lungo periodo, cioè che farebbe stare tranquilli per i prossimi anni.
1: Qualora, diciamo, questa nuova gestione venisse accompagnata da una revoca delle sanzioni, potrebbe essere un qualcosa di lungo periodo che potrebbe tranquillamente funzionare, così come stava funzionando il JCPOA per i suoi primi 3 anni, fin tanto che nel 2018 Trump decise autonomamente contro le direttive della stessa IEA, che aveva certificato l'adempimento da parte di Teheran degli obblighi firmati, e Trump uscì. Però in quei 3 anni la Repubblica Islamica aveva adempiuto a tutti gli obblighi siglati.
0: Naturalmente rimarrebbe una, diciamo, la contrapposizione nell'area con Israele, però questo Baeli è un tema che ci accompagnerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, temo nei prossimi anni, quindi avremo modo di parlarne. Grazie per il frattempo, una buona serata.
1: Sulla contrapposizione sì di
0: Sì.
1: Israele è un argomento più ampio che questa
0: Esatto.
1: guerra ha portato a ridefinire anche da parte dei paesi arabi del Golfo Persico, per esempio la stessa Arabia Saudita, adesso è un po' più titubante sulla firma degli accordi di Abramo.
0: Grazie Baeli, una buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: No, questa precisazione perché tutto si può fare tranne che parlare come se le dichiarazioni di oggi di fonte statunitense, da Trump, da parte di Trump, insomma, prefigurassero veramente un accordo raggiunto. Ed è con noi Alessandro Marrone dell'Istituto Affari Internazionali, buonasera.
1: Grazie, buonasera.
0: Allora, vedevamo prima di lei con Nima Baeli quali potrebbero essere gli scenari migliori rispetto alle trattative per Teheran. Dall'altra parte abbiamo un presidente degli Stati Uniti che sta cercando che cosa, Marrone? L'impressione che stia cercando una vittoria di carattere più simbolico, qualcosa che gli possa consentire di avere dichiarato una vittoria indipendentemente dalle condizioni reali sul terreno?
1: Sta cercando una via d'uscita dal guaio in cui ha infilato se stesso gli Stati Uniti e l'Europa, perché diciamo, la sua strategia è dimostrata sbagliata, quindi ha aggiustato il tiro con una serie di contraddizioni negli ultimi 2 mesi e la sua popolarità è in calo negli Stati Uniti. Quindi diciamo, tira fuori idee come Project Freedom o altre non troppo fondate in una, diciamo, agitarsi che cerca sostanzialmente una via d'uscita che sì, gli permette in qualche modo simbolicamente, attraverso la sua propaganda o narrazione che dir si voglia, che di dire che in qualche modo ha vinto, non sa bene cosa perché ha cambiato obiettivi più volte in questi 3 mesi. Ora l'obiettivo da alcune settimane è riaprire Hormuz, perché è quello che sta generando inflazione nel mondo e negli Stati Uniti tra il suo elettorato.
0: Anche perché lei mi spiegherà, lo spiegherà molto meglio di quanto potrei fare io, il controllo dei mari è il fondamento dell'egemonia statunitense.
1: Allora, anche durante la Guerra Fredda, quindi un avversario ben più potente dell'Iran, gli Stati Uniti e gli alleati NATO hanno mantenuto aperta tutta una serie di colli di bottiglia, di passaggi cruciali, Hormuz, il Mar Rosso, Suez, lo Stretto di Malacca, eccetera, eccetera. E questo ha permesso al commercio internazionale, alla globalizzazione, di andare avanti. Quindi è un fatto gravissimo, come precedente anche rispetto all'ultimo secolo, secolo e mezzo, che l'Iran, che è una media potenza regionale, non è una grande potenza, riesce a tenere in scacco Hormuz e quindi l'economia mondiale, e a sancire un precedente che gli permetterà di minacciare di nuovo questa chiusura di fronte a qualsiasi pressione diplomatica o di sanzioni. Quindi in realtà la posta in gioco è più ampia l'amministrazione Trump, perché è appunto la libertà di navigazione e le linee di approvvigionamento energetico e più in generale di materie prime e dell'economia internazionale.
0: Ma considerato questo, potrebbero accettare gli Stati Uniti in un eventuale accordo di tregua, di pace, di fine della guerra quantomeno temporanea, una cogestione in un certo senso di Hormuz, cioè con il riconoscimento di un pedaggio a Iran, a Teheran?
1: Allora, l'amministrazione Trump è veramente imprevedibile. Ricordiamo che il punto di partenza, appena 2 mesi e mezzo fa, era uno stretto di Hormuz libero, in cui le navi passavano normalmente e in cui l'Iran non poteva accampare diritti di controllo, di pedaggio, né men che meno diritti sulle acque territoriali dei paesi dirimpettai. O meglio, se li accampava erano pretese, diciamo, senza fondamento e senza seguito. Il fatto stesso che oggi sia oggetto di negoziato un eventuale controllo da parte dell'Iran, o da solo o insieme ad altri paesi come gli Stati Uniti, dello stretto di Hormuz, è già un enorme vantaggio che l'Iran ha ottenuto in questi 2 mesi e mezzo, resistendo a un'offensiva completamente sbagliata dal punto di vista strategico degli Stati Uniti. Quindi, diciamo, è cambiata così tanto a favore dell'Iran nella realtà in così poche settimane che è difficile prevedere cosa potranno accettare gli Stati Uniti nei prossimi mesi.
0: Oggi la Francia ha annunciato l'invio della Charles de Gaulle, che è la portaerei principale della flotta marittima francese, anche sottolineando da questo punto un accordo con Londra nell'area di Hormuz. Naturalmente gli europei lo ripetono sempre: quando le ostilità saranno terminate, ci sarà possibilità di rientrare in gioco per l'Europa?
1: Allora, la portaerei francese probabilmente si terrà lontana da Hormuz, perché sarebbe vulnerabile in quanto assetto molto prezioso e molto costoso ai droni e alle artiglierie iraniane. La portaerei serve per proiettare poi diciamo, influenza, potere, pressione tramite i velivoli imbarcati. È un fatto comunque significativo, come diciamo messaggio diplomatico e militare un invio vicino allo stretto di Hormuz. Il punto rimane quello di una coalizione tra le principali potenze europee, quindi Francia, Germania, Italia e Regno Unito, in rigoroso ordine alfabetico, per offrire un'alternativa a questo stato di fatto di blocco più o meno intermittenza di Hormuz. Un'alternativa che deve comunque poggiare in qualche modo su un accordo di tregua tra Iran e Stati Uniti, perché è molto rischioso per i paesi europei entrare in un'area in cui Stati Uniti, Iran e Israele continuano a scambiare bombardamenti, attacchi di droni, tiri di artiglieria e uso dei droni non solo aerei ma anche navali, eccetera, mine, in un contesto in cui si può finire sotto il fuoco incrociato. Quindi credo che politicamente ci sia un accordo europeo per fare qualcosa, ma la condizione di una tregua, anche non formalizzata in un trattato, ma comunque un qualcosa di abbastanza solido, sia necessaria per essere veramente nello stretto di Hormuz e non solo in prossimità, quindi nel Golfo di Aden o nella parte nord-occidentale dell'Oceano Indiano.
0: Grazie Alessandro Marrone, grazie per essere stato con noi. Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali, una buona serata.
1: Prego, buon lavoro.

E tutto questo naturalmente c'è lo scenario più ampio, visto che lo stesso Trump ha annunciato che vuole chiudere l'accordo con l'Iran prima del 14 di maggio, perché 14 e 15 è previsto il suo viaggio in Cina. La Cina che sembra un altro attore che esce meglio degli Stati Uniti da questa crisi. Naturalmente sappiamo quanto fosse negli obiettivi di Trump invece come avversario strategico Pechino al momento della sua rielezione. Ora la notizia dell'ultima ora invece per tornare al campo riguarda sempre Hormuz. Il comando militare statunitense afferma di avere neutralizzato, così dice, una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco dei porti.

0: E ce l'abbiamo fatta a raggiungere Vittorio Emanuele Parsi, buonasera.
1: Ciao bello, scusami ma non sentivo, sì, oh, sono io.
0: Siamo in diretta, professore.
1: Ah, quindi...
0: Attenzione al linguaggio.
1: No, dicevo, ma sono sotto l'acqua di Firenze.
0: Piove.
1: E non sentivo il telefono, colpa mia.
0: Senta, professore, abbiamo visto con i nostri precedenti ospiti le difficoltà di Trump a trovare una via di fuga, una via di uscita dalla crisi iraniana in un contesto in cui poi lui la settimana prossima è atteso a Pechino, dove rischia di presentarsi non come vincitore ma come grande sconfitto.
1: E quello sì, perché lui pensava di utilizzare questo conflitto per mettere un po' alle strette la Cina, vista la rilevanza di Hormuz, del Golfo e in particolare anche dell'Iran per il bilancio energetico cinese. E in realtà si presenta come quello che, applicato la forza, non ha portato a casa nulla. Su questo avrebbe dovuto imparare dal suo amico Putin, che l'uso della forza ormai raramente, per non dire mai, dalla fine della guerra fredda, riesce a cambiare le carte in tavola. Questo non l'ha fatto e quindi si ritroverà alla fine in una situazione molto, molto difficile, secondo me.
0: Senta, lei ha scritto un libro, io ce l'ho qua davanti, Contro gli imperi, si intitola, e c'è un capitolo in cui lei dà una definizione di Trump molto radicale, molto netta, lo definisce il primo presidente anti-americano degli Stati Uniti, d'America. Allora, che danni produce agli Stati Uniti, andando oltre la figura di Trump, questa esperienza? Mi riferisco insomma, prima di tutto a quella iraniana e naturalmente poi vediamo la presidenza
1: Trump. L'esperienza iraniana assolutamente è paradigmatica, direi, ma tutto quello che ha combinato in quest'ultima presidenza, ma già aveva dato segnali evidenti nella prima, è molto chiaro. Io definisco anti-americano perché il manifesto ideologico con cui gli Stati Uniti hanno costruito il secolo americano era un manifesto che coincideva con l'ordine liberale, quindi con l'idea di trasformare una supremazia in un'egemonia legittima, soprattutto attraverso l'utilizzo delle istituzioni, la capacità di esercitare egemonia, in termini sia grandiani sia alla NAI. Lui sta distruggendo tutto questo e questo provocherà un danno permanente che è la mancanza di credibilità degli Stati Uniti, perché dobbiamo considerare che in America sono riusciti a reggere due volte di fila Trump, cioè di fila, con un'interruzione, e nonostante la pessima performance del primo mandato, ci ricordiamo come ha gestito il Covid e le cose abominevoli dell'assalto a Capitol Hill nel giorno della Befana. Per cui è questo che fa venire meno qualunque fiducia, quando quello che era il garante e il costruttore dell'ordine si trasforma nel suo principale avversario, bullizza gli alleati, sabota le istituzioni, è cultore di un potere senza limiti, senza nessun freno, va d'accordo più con Putin e Netanyahu che con le democrazie occidentali e non solo occidentali, beh, questo certo mi sembra il capovolgimento della logica.
0: Ma anche rispetto alla relazione con Israele, no? Citando Netanyahu. Una guerra che si conclude con un accordo peggiore probabilmente di quello che era stato siglato da Obama nel 2015, rischia di incrinare anche quell'asse che sembra intangibile, Washington-Tel Aviv?
1: Allora, che quello che verrà fuori da questa guerra, se verrà fuori qualcosa.
0: Certo, naturalmente ragioniamo con quello che abbiamo questa sera sul tavolo, naturalmente.
1: Sì, sarà peggiore dell'accordo stipulato da Obama, è evidente. Il rapporto con Israele, a mio avviso, è un rapporto che va oltre Trump. Diciamo che se mettiamo insieme il modo criminale con cui Israele ha reagito alle terribili stragi del 7 ottobre, più questa guerra, e non dimentichiamo la campagna di giugno contro l'Iran, quindi guerre completamente illegali, senza uno straccio, per così dire, di appiglio, questo inizia a scavare piccolo solco nell'opinione pubblica anche conservatrice americana, che comunque resta per esempio molto, molto cristiana, e lei si ricorda l'episodio della distruzione del crocifisso da parte di uno dei soldati israeliani nel villaggio di confine con il Libano. Allora, questo può creare sicuramente un cambiamento, però sarà un cambiamento lento. Intanto ai fatti dobbiamo dire che, mi ha detto un senatore americano, Netanyahu ha finalmente trovato un presidente americano così idiota da farsi coinvolgere in una guerra di Israele in Medio Oriente. Una guerra che comporta comunque, che esacerba tutti i problemi. Le guardi anche solo banalmente a cosa hanno fatto gli Emirati rispetto all'OPEC, al rapporto già complicato tra Emirati e Arabia Saudita su tutta una serie di partite regionali, cioè quella che doveva essere la NATO del Golfo, oltretutto detto dagli americani, è quasi peggio che detto da Salvini, insomma, in termini di vaticinio di sfortuna. Ma poi c'è proprio la faccenda della, come posso dirle, che persino gli accordi di Abramo, che sono quelli che nella testa di Trump sono il suo grande successo della prima presidenza, diventano molto complicati da applicare, perché comunque al di là del rapporto con Israele di alcuni di questi attori tirano fuori tutte quelle che sono le rivalità regionali, che sono gigantesche, per cui come la agire, secondo me, cioè al di là della questione etica rilevantissima, secondo me, cioè sul fatto che Trump è un personaggio corrotto, disonesto, ma c'è anche proprio una questione di incapacità di capire come funzionano le cose, e quindi di applicazione di dottrine, per usare un termine nobile, che non funzionano, perché si sta mangiando la minestra con la forchetta, sostanzialmente.
0: Grazie professor Parsi, ricordo il suo libro Contro gli Imperi, edito da Bompiani, La lascio alla pioggia di Firenze, spero che sia comunque divertente.
1: Grazie.
0: Grazie, una buona
1: lo
0: serata.
1: Lo sarà, ma scusate ancora per il ritardo.
0: Non si preoccupi, buona a presto. Serata. E alle 20.30 ci fermiamo qui, Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte torna come sempre domani alle 18, mentre l'Orizzonte delle 20 torna come sempre domani attorno alle 8 di sera, rimanete con noi, con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.
2: Abbonati e abbonate, ma soprattutto futuri abbonati e abbonate della radio. Per la settimana dall'11 al 15 maggio segnatevi in agenda una serata da noi in Via Ollearo. Mixer truccati. Dalle 19 aperitivo e DJ set. Dalle 20 si chiacchiera di radio e dalle 21 5 proposte in auditorium.
3: Lunedì al Suggeritore Night Live festeggiamo i 30 anni di Atir Teatro.
4: Martedì parole e musica
5: contro la guerra.
6: Mercoledì l'Armadillo propone Zampa libera tutti.
7: Giovedì live pop con la musica di Roberto Colella.
8: Venerdì l'asta povera ma bella
9: coi cimeli di Radio Pop.
2: Per gli spettacoli dalle 21 prenotazioni sul sito. Prima aperitivo, musica e chiacchiere sulla radio. Dall'11 al 15 maggio una settimana di abbonaggio indipendentemente.

0: Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30. Stiamo insieme un'ora. La nostra mail, prima di tutto, clima@radiopopolare.it è la mail a cui ci potete scrivere anche per partecipare alle nostre rubriche. In studio con me il nostro Gianluca Ruggeri. Ciao Gianluca, bentornato.
1: Buonasera, buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Buonasera.
1: Sto prendendo il vizio.
0: Te prendo il vizio, sì. E allora lo mandiamo subito un salutone alla nostra Marianna Osuelli.
1: Ma certo, che ci manca, così mi fa passare il vizio quando
0: che ci manca, ma torna presto. Di solito è lei a dire quali sono i contatti di Enostra, invece lo fai tu, che in fondo sei anche il presidente, quindi insomma
1: è incredibile. un presidente tuttofare.
0: Il numero
1: verde 800 593 266, è un numero verde che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. E poi un indirizzo di posta elettronica che ovviamente potete usare in qualsiasi momento: info@enostra.it. Tutte le altre contatti anche specifici per esempio per farvi l'impianto fotovoltaico a casa e tutto il resto lo trovate sul sito www.enostra.it.
0: Un'ora insieme per parlare di che cosa questa sera?
1: Ma parliamo di diverse cose. Intanto partiremo, forse sarà l'ultimo argomento, però importante, dall'assemblea dei soci di Enostra che è in programma questo sabato a Vicenza. Parleremo degli esiti della conferenza di Santa Marta sull'uscita dai combustibili fossili con Ferdinando Cotugno, che è stato a Santa Marta. Parleremo di Ecoverso, che è un gruppo d'acquisto di auto elettriche con Luca Dal Sillaro, che è uno dei fondatori, e poi di Storie di ordinario capitalismo selvaggio, un libro appena uscito da Newton Compton, opera di qualcuno che ho il sospetto tu conosca bene.
0: E non solo lo conosco bene, ma ho anche il piacere di averlo qui seduto in carne ed ossa proprio nel nostro studio, Lorenzo Tecleme. Ciao,
2: finalmente siamo assieme, Gianluca.
1: È incredibile, però io stavo notando che non ti ho mai visto nella stessa stanza con Marianna Usuelli.
2: Infatti siamo la stessa persona.
1: Okay.
0: Però si era detto anche l'altra volta su di te, quindi diciamo permane un mistero legato a Tecleme. Ogni volta riesce ad accoppiare qualcuno di noi, la prossima volta sarete voi senza di me e allora si dirà chi è Tecleme. Caro Lorenzo, prima di parlare del tuo libro, non vediamo l'ora naturalmente, però i tuoi compiti settimanali, quindi la rassegna stampa a cura appunto di Lorenzo Tecleme, oggi da dove partiamo?
2: Oggi partiamo dal Knab Strupper. Più stupiti, vero? Vedo come guardate così, che bello vedervi in faccia. Beh, finalmente
1: sono tipo dei ravioli austriaci.
2: Non sono tipo i canederli, per intenderci. Non è nemmeno una libreria dell'IKEA, anche se siamo da quelle parti là, ma è un cavallo, e per la precisione è il cavallo di Pippi Calzelunghe.
0: Come no?
2: È quello bianco coi pois, che sta con la scimmietta, quello lì. Ho trovato stamattina, mentre concludevo la rassegna stampa per caso, un articolo che ve ne parla e ho detto: ma mi è piaciuto così tanto che ve lo condivido qua. Ha una storia particolare. Il Knab Strupper nasce come specie in Danimarca attorno al 1812 ed è stata, come dire, un mix voluto, cercato fra una giumenta spagnola dal mantello maculato, si chiama Flabenhoppen, spero di aver pronunciato bene, e uno stallone invece danese, il Frederiksborg. È una razza che diviene molto apprezzata dalla nobiltà locale, ma che a un certo punto arriva quasi a distinguersi a causa della consanguinità. Facevano incrociare gli animali solo fra di loro e quindi nascevano malattie. Oggi invece è protetta e ha trovato nuova popolarità grazie appunto a Pippi Calzelunghe, che senza saperlo ha dato un contributo alla biodiversità animale. Questa è una bella curiosità, potete vendervela alle cene con gli amici, non mettiamo il copyright, e oggi di cose a dire agli amici ve ne raccontiamo altre, ma forse non tutte altrettanto allegre.
1: La indovino facile questa. Iran
2: prosegue la telenovela della guerra nel Golfo, che è davvero una telenovela, farebbe quasi sorridere perché un giorno c'è Trump che dice una cosa, il giorno dopo dice l'opposto e così via, se non fosse che in questa telenovela la gente ci muore e quindi ridere non possiamo. Quali sono le ultime novità rispetto alla settimana scorsa, che sembra un mese fa? No, erano solo 7 giorni fa. Gli Stati Uniti, ovvero Donald Trump, ha detto di considerare conclusa l'operazione Epic Fury, quindi le bombe sull'Iran, qualunque fossero gli obiettivi, e ha detto che passa l'operazione Freedom, che invece serve, lo suggerisce il nome, a liberare lo stretto di Hormuz. Tutto questo succedeva un'era geologica fa, cioè 2 giorni fa. Oggi infatti Trump ha detto: mi sono sbagliato, anche l'operazione Freedom annunciata 2 giorni fa è stata conclusa, o almeno è sospesa, dice lui, per favorire i negoziati. Però gli iraniani fanno sapere che dei negoziati in corso in realtà non ce n'è. Insomma, è un caos, e in questo caos, per quanto riguarda questa rassegna stampa, l'effetto è che i mercati energetici rimangono prudenti. Quando dico prudenti, leggete spaventati. L'Agenzia Internazionale dell'Energia faceva sapere che loro stimano fra giugno e luglio come possibile punto di rottura dell'equilibrio in cui siamo, insomma un inizio della crisi vera, quella che fa paura sul serio, ed è grosso modo il momento in cui le riserve essenzialmente finiscono. Arriveremo a luglio ancora in guerra? Lo vedremo.
1: Allora, sul fatto che la guerra continui non abbiamo granché voce in capitolo, ma ne abbiamo molta di più su quanto il nostro mix energetico dipenda dalle vicende, in particolare appunto dallo stretto di Hormuz. C'è un nuovo report di Solar Power Europe che spiega come la generazione solare installata in Europa ha già evitato miliardi di euro di maggiori importazioni fossili, e soltanto in questo periodo si parla di 110 milioni al giorno risparmiati. Non solo, il report aggiunge che storage, quindi accumuli, pompe di calore e veicoli elettrici aiutano ad attenuare anche la variabilità dei prezzi, quindi non solo risparmio perché importiamo meno combustibile, ma anche perché quello che importiamo a un prezzo più basso.
2: Esatto, e il messaggio alla fine è quello che ripetiamo sempre da quando è iniziata questa guerra: in un contesto di crisi come questo, anche al di fuori di questo contesto, le rinnovabili convengono. Nonostante noi al giusto clima lo ripetiamo tutte le settimane, non siamo ancora riusciti a convincere l'umanità intera. Ad esempio Donald Trump non l'abbiamo ancora
1: convinto. Ma lui secondo me in realtà sotto sotto
2: dice che ci ascolta.
1: Secondo me lui si è convinto.
2: Si è convinto.
1: Però non vuole farlo sapere in giro.
2: Ma guarda Gianluca, io non vorrei mai smentirti, mi permetterei mai, anche perché tu hai il potere di licenziarmi qua, quindi proprio non posso smentirti. Però la notizia che vi riporto è che l'amministrazione Trump ha bloccato la costruzione di quasi tutte le nuove turbine eoliche onshore in terraferma.
1: Quindi lo sa che se non le blocca poi quelle vanno da sole.
2: Ecco, in questo senso sì, possiamo dargli questa giravolta. Si parla di 165 progetti congelati. Il Dipartimento la difesa, che è quello che ha fermato gli impianti, si tratta degli impianti su terreni privati in particolare, scrive che sono i parchi in attesa di approvazione, in trattative senza bisogno di supervisione, che sono stati interessati dal blocco, perché il Dipartimento della Difesa, di solito è il Pentagono che evita interferenze radar e quindi arriva questa autorizzazione del Dipartimento della Difesa, che è una formalità, arriva in pochi giorni, e invece dallo scorso agosto, dicono gli sviluppatori al Financial Times, arrivano solo rinvii.
1: E quindi niente nuova energia ci potremmo chiedere, e in realtà è proprio l'approccio che mi viene da dire, è un approccio ideologico in cui l'energia deve essere abbondante ma deve essere fossile, forse anche perché c'è la sindrome del esaurimento delle scorte, no? Cioè sanno che tra qualche anno quella roba lì non vale più niente, quindi corriamo a usarla, a bruciarla più velocemente possibile, così tanto che persino le multinazionali del petrolio stanno iniziando a dire a Donald che insomma a tutto c'è un limite, e per aumentare le estrazioni serve tempo, perché lui invece correrebbe a bruciare più velocemente possibile. E sulla newsletter specializzata Heatmap, che è una grande fonte di informazioni per il lavoro che facciamo, c'è questa notizia che sembra che, nonostante la Casa Bianca spinga appunto le aziende petrolifere a pompare più greggio per far fronte allo shock della domanda, quindi al fatto che manchi una disponibilità causato dalla chiusura dello stretto di Hormuz, ExxonMobil e Chevron resistono alle pressioni e non hanno intenzione al momento di aumentare la produzione. E c'è Neil Hansen, che è dirigente appunto di Exxon, che parlando con il Financial Times ha detto che non ci sarà alcun cambiamento di strategia. La sua controparte di Chevron, Amir Bonner, ha confermato che la crisi non ha cambiato i nostri piani. Quindi sembrerebbe da una parte che c'è questo sconvolgimento pazzesco e questi in realtà vanno avanti tranquilli come avevano pensato. Le parole arrivano dopo che il petrolio ha toccato i 126 dollari al barile giovedì scorso, praticamente il doppio di quello che era prima del conflitto, e Hansen ha commentato anche: siamo già a pieno ritmo, non serve accelerare, valutiamo un'espansione, ma comunque ci sono limiti.
2: ci sono dei limiti, una frase che a Donald Trump tende a non piacere. Chiudiamo come abbiamo iniziato, con gli animali. Oggi una rassegna stampa che ha questo inizio e questa conclusione, come dire, un po' dolce amare in realtà nella conclusione. C'è una vicenda che probabilmente avete seguito, era anche sulla stampa italiana, era molto virale sui social, la storia della megattera arenata per 2 mesi nel Baltico tedesco e poi liberata tra non poche polemiche. Si era aperto uno scontro tra gli esperti, almeno alcuni esperti, che sostenevano che insomma era così malata e danneggiata che non potesse sopravvivere e fosse quindi in qualche modo anche più etico lasciare che la natura facesse il suo corso, e una parte soprattutto della popolazione locale, ci sono state anche proteste, che invece chiedeva di almeno provare a salvarla. Alla fine la megattera è stata sì salvata, nel senso che è stata portata via, ma non sappiamo che fine abbia fatto. C'è una vicenda quasi un po' da romanzo: il gruppo che l'ha salvata si è sciolto subito dopo perché hanno litigato fra di loro, c'è un sensore di tracciamento che però nessuno sta monitorando e quindi non sappiamo neanche insomma se sia viva o meno. È una storia lunga, non la riepilogo qua perché uscirei un po' fuori dal tracciato, ma è una storia che ci interroga sul nostro rapporto con la natura, con la vita animale. Per questo mi faceva piacere segnalarla. Io l'ho letta sul Post, che ci ha fatto un bell'articolo di riflessione intitolato "Abbiamo salvato la megattera per il suo bene o per il nostro?". Leggetelo e se vi va scriveteci per dire cosa ne pensate.
1: E scriveteci a clima@radiopopolare.it.
0: Ci andiamo ad ascoltare il primo brano di oggi, che è Marta Del Grandi con Antarctica, che ci chiedevamo prima, c'entra con la nostra trasmissione?
1: Sì,
0: un po' c'entra.
2: Un po' sì.
0: Ci andiamo ad ascoltare.

0: Marta Del Grandi, adesso andiamo a dare il benvenuto al primo ospite di oggi, un amico del Giusto Clima che torna a trovarci e che ci riporta in Colombia alla conferenza di Santa Marta, che come sapete abbiamo seguito, che è finita, e ci racconta un po' quali sono gli esiti della conferenza. Ferdinando Cotugno, intervistato da Lorenzo Tecleme.
1: Ferdinando, com'è andata Santa Marta?
2: È una domanda davvero difficile. Niente nella diplomazia climatica da solo è risolutivo, quindi tutto è utile, e Santa Marta è stato utile, è stato sia utile che bello, e secondo me queste due cose hanno entrambe un significato politico. Poi non dobbiamo aspettarci proiettili d'argento che possano sconfiggere in due giorni il licantropo della crisi climatica o della crisi energetica, però sicuramente ha portato un avanzamento di cui c'era bisogno a livello proprio concettuale. Ci ha restituito una conversazione libera, intellettualmente e politicamente onesta sulla transizione, che ridefinisce cos'è la transizione energetica e come la si fa. E quindi è stato un momento utile dal punto di vista conoscitivo di quello che sappiamo su come si fa questo processo, e ce n'era bisogno, perché noi eravamo davvero, dagli ultimi anni, da tutte le crisi che sono successe sia dentro la diplomazia climatica che nel mondo dell'energia, completamente paralizzati proprio a livello cognitivo. E quindi noi usciamo da Santa Marta con le idee più chiare. Tutti, noi intendo noi giornalisti, noi attivisti, noi società civile, ma anche noi paesi, e ogni rappresentante torna con l'idea che ok, forse si può ancora davvero fare questa cosa. E questo ha un significato proprio strettamente politico, l'idea di ok, c'è la possibilità ancora di fare questa transizione, di farla governata e ordinata.
1: Questa conferenza è stata pensata alla fine di COP30 in un certo momento storico, è stata fatta ad aprile in un altro momento storico, nel mezzo l'Iran, la crisi di Hormuz e quindi la crisi energetica. Quanto ha influito là? Quanto si è parlato di Iran in Colombia?
2: Tantissimo, perché la più grande campagna di pubbliche relazioni per l'iniziativa della Colombia dei Paesi Bassi l'ha fatta Trump, e non ci poteva essere sponsor migliore dell'importanza di riavere una conversazione sulla transizione energetica. E quindi rispetto a novembre, quando è stata convocata la conferenza ad aprile, aveva un mondo all'ascolto. A novembre sembrava una cosa un po' corsara, di una ventina di paesi che erano o indigeni del Pacifico o socialisti del Sud America, quindi non due categorie a cui tendenzialmente si fa governare il mondo, e sembrava più un nuovo processo politico che nasceva sull'onda dell'esasperazione, del non ce la facciamo più a stare qui. E invece nel giro di pochi mesi si sono aggregati non solo tanti paesi, probabilmente più di quelli che ci si aspettava, ma l'importanza di avere una conversazione pratica e pragmatica sulla transizione in un momento in cui succede quello che succede si è moltiplicata esponenzialmente, perché quello che ha fatto Trump, quello che hanno fatto gli Stati Uniti, quello che hanno fatto questi mesi è ricongiungere un discorso che purtroppo per anni abbiamo trattato come una dicotomia, cioè sicurezza energetica e transizione energetica. La bugia in cui abbiamo vissuto fra il 2022 e il 2026 era che o potevamo avere la sicurezza energetica o la transizione energetica, o energia sicura ma inquinante, o energia non sicura ma pulita, quando la verità, che era sempre stata una verità ma ora è evidente e innegabile, è che la transizione energetica è anche un modo per crearsi una sicurezza energetica in questo contesto in cui la materia prima del combustibile fossile è nelle condizioni che sappiamo, con tutto bloccato nello stretto di Hormuz oggi, Bab al-Mandeb ieri e la prossima strozzatura domani. E Trump ha proprio ricongiunto questi due filoni di lavoro, che è stato esattamente il tema della conferenza di Santa Marta. Quindi diciamo che questi mesi hanno prodotto una serie di domande nuove che hanno trovato luogo e in parte risposta nella conferenza in Colombia.
1: L'Italia, abbastanza sorpresa, non ce lo aspettavamo, ha partecipato. Perché ha partecipato? Perché eravamo là?
2: Allora, io non so qual è il tono di tolleranza alla scurrilità che c'è su Radio Pop, ma posso dire che l'Italia ha partecipato per non fare una figura di merda. E diciamo che il senso era, da quello che si sa, ma lo do abbastanza per certo, che l'Italia non era stata invitata. L'Italia, siamo stati tutti sorpresi perché l'Italia non faceva parte della rosa dei paesi né che l'hanno convocata, e questo è certo, né ai quali Colombia e Paesi Bassi avevano pensato per creare questa avanguardia di paesi della transizione, anche perché l'Italia non è un'avanguardia di paesi per la transizione. Alla COP30 era stata fra i paesi europei più bloccanti, e quindi non c'era motivo che l'Italia andasse a Santa Marta. L'Italia ha insistito, quindi diciamo la partecipazione dell'Italia non è venuta su chiamata come per altri paesi, ma è venuta su richiesta. L'Italia non voleva trovarsi al di fuori di un processo in cui partecipavano altri grandi paesi europei, perché comunque partecipavano di fatto tutte le altre grandi economie europee, e ha deciso, quindi ha chiesto di partecipare. Secondo me la Colombia ha fatto una cosa molto saggia ad accogliere l'Italia, nonostante le sue contraddizioni, proprio perché, come avete detto, grandi economie europee, e ha deciso, quindi ha chiesto di partecipare. Secondo me la Colombia ha fatto una cosa molto saggia ad accogliere l'Italia, nonostante le sue contraddizioni, proprio perché, come avete detto nelle altre puntate su Santa Marta, Santa Marta era un processo

0: L'inviato per il clima Corvaro, che è una figura, diciamo, che non è, per usare un eufemismo, tanto emersa negli ultimi anni, era la prima volta che, diciamo, partecipava in autonomia senza l'ombra del ministro Pichetto Fratin a cui risponde. Non è che abbia portato chissà quale contributo alla conversazione, però secondo me essere in questo processo dall'inizio, soprattutto se le conferenze sul Transition Makeaway proseguiranno per anni e magari poi in Italia a un certo punto auspicabilmente ci sarà un nuovo governo, ci sarà un nuovo ministro per l'ambiente, ci sarà un nuovo inviato per il clima, a questo punto invece di doverci inserire con il capo cosparso di cenere saremmo stati in questo processo dall'inizio, avremo imparato delle cose, portato dei contributi, portato anche le nostre contraddizioni. Permesso anche al mondo di capire la complessità dell'Italia e del suo stare nel mondo dell'energia, che è sicuramente appunto contraddittorio, a tratti anche inspiegabile, perché noi non siamo un paese consumatore che si comporta come un paese produttore, un petrostato senza petrolio, siamo una roba che nel mondo si fa fatica a capire. Però secondo me è utile stare lì dentro piuttosto che fuori, è stato utile per l'Italia esserci, è utile per la Colombia averci.
1: Parliamo di società civile. A COP30 ci siamo detti molto che una delle ragioni per cui valeva la pena di andare a Belem era rivedere le piazze per il clima, vedere questo grande incontro di movimenti, ONG, appunto di società civile, di scienziati. A Santa Marta c'era? Era istituzionalizzata, era inclusa nel processo?
0: Era molto più integrata che in qualsiasi COP io abbia visto. Questo ovviamente ha prodotto un effetto di caos che alle COP non c'è, ha prodotto un effetto di vitalità che alle COP non c'è, e la metodologia che è stata messa a punto dai due paesi che l'hanno organizzata era molto più legata ai contributi della società civile, intesa in senso estremamente ampio. Io in questa definizione di società civile ci metto a sud come ci metto io a Rockstrom, cioè l'idea che scienza, attivisti, movimenti, parlamentari, perché la conferenza di Santa Marta ha trattato anche i gruppi dei parlamentari da tutto il mondo come se fossero società civile. Cioè tutti questi pezzi che portavano qualcosa di fatto e qualcosa da fare hanno lavorato per giorni prima del segmento di alto livello, producendo una sorta di imbuto, è stata proprio questa la parola usata dalla presidente Leyna Vélez Torres, che poi portasse tutti i contenuti elaborati dalla riunione dei parlamentari, dalla riunione dei sindacati, dagli scienziati, dagli attivisti, dai movimenti, dai rappresentanti dei popoli indigeni, in una serie di contenuti, linee guida e dettami che poi sono finiti all'interno della discussione politica. Alle COP piace raccontarsi come un trade union fra società civile e politica, lo sono sempre meno. La società civile c'è, ma c'è nelle manifestazioni, c'è al di fuori, ma viene sempre meno ascoltata. Invece il processo TAF, se proseguirà, e io spero davvero che proseguirà, nasce per unirle in modo molto più fattuale i contributi della società civile, ripeto, in senso molto ampio, con quelli della politica.
1: Lo abbiamo detto, questo è l'inizio di un percorso, ci sarà il summit di Tuvalu, ci sono le contraddizioni interne, c'è in mezzo la COP, ma tu come ti immagini l'effetto, la ripercussione di Santa Marta al di fuori? Ti immagini un nuovo blocco di paesi che nasce alle COP a partire dalla prossima in Turchia? Ti immagini che i governi tornano a casa con un'energia nuova per parlare di transizione o che gli attivisti che sono stati a Santa Marta tornano con nuove idee? Come dire, Santa Marta fuori da Santa Marta?
0: Nuova vitalità sì, nuovo blocco di paesi probabilmente ancora no, non era nemmeno lo scopo, l'idea. Se noi guardiamo la lista dei paesi dentro TAF, è difficile che Nigeria e Marshall Island possano fare parte di una nuova High Ambition Coalition come quella che ha creato l'accordo di Parigi, anche perché quelle coalizioni ci sono già sicuramente. TAF, può essere considerato più come un laboratorio. Secondo me proseguirà in parallelo con le COP, e sarà, diciamo, in un rapporto dialettico con le COP, in cui TAF è quasi una specie di pensatoio, di think tank di paesi che mettono a punto delle analisi, valutazioni che creano nuova conoscenza. Il ruolo della scienza dentro queste conferenze è enorme, per poi riportare tutto questo all'interno del processo delle COP, che rimane e rimarrà il processo di lotta alla crisi climatica e di governo della transizione. E secondo

è un effetto di questa conferenza e probabilmente anche della prossima è che fanno tornare grandi make cop great again, riportano qualcosa che sia energia, che sia vitalità, che è senso di importanza e di istituzionalità alle COP. Secondo me, COP31 in Turchia e le successive, se sapranno avere un rapporto sano, dialetticamente sano con queste conferenze, potranno davvero giovarsene, perché davvero in queste conferenze può avvenire quello che alle COP non può più avvenire, cioè un dialogo costruttivo, aperto e onesto fra paesi. E però poi dove davvero ci sono tutti e dove davvero si fa la transizione rimangono le COP, rimane UNFCCC, e secondo me in questo rapporto qui può esserci qualcosa di molto sano che invece lasciando soltanto il filone COP si impazziva. E quindi questa valvola di sfogo intellettuale, conoscitiva, cognitiva e politica può essere molto utile per far funzionare meglio le COP.

0: Anna Williams, Fighting For, e adesso allora andiamo a parlare di un libro insomma, a cui teniamo molto. È un libro che si intitola Storie di Ordinario, tra parentesi Capitalismo Selvaggio, edito da Newton Compton, scritto da Lorenzo Tecleme. Allora, intervistiamo per una volta, stiamo in famiglia.
1: Un grande onore essere qua con voi.
2: Senti.
0: Anche per noi.
2: Ma tra l'altro non è la prima volta che ti intervistiamo, quando non eri ancora parte della redazione, no? Più volte ti abbiamo cercato per cose diverse, però io partirei proprio banalmente dal titolo, no? Perché tu parli di capitalismo selvaggio e mi chiedo in che cosa è diverso dal capitalismo tradizionale, perché in qualche modo mi viene da pensare che forse lo si potrebbe anche interpretare come un ritorno alle origini, questa deriva più recente, però magari...
1: Lo è, il capitalismo selvaggio è la forma di capitalismo in cui viviamo, per una persona della mia età è la forma di capitalismo in cui sono nato, in cui chi ha la mia età ha vissuto, per chi ha qualche anno in più invece è una forma di capitalismo nel quale siamo transitati, nel quale ho avuto la possibilità di vedere la transizione. Selvaggio è l'opposto di capitalismo regolato, il capitalismo del dopoguerra, degli anni 50, 60, 70 fino anche agli 80 era un grande capitalismo di compromesso, dove c'era la paura della rivoluzione, intanto c'era il mondo socialista a fianco, e quindi il capitalismo soprattutto europeo si è detto: beh, insomma, qua bisogna starci un po' a parlare con la gente, bisogna aprire un po' la democrazia, che sono le elezioni ma sono anche i famosi corpi intermedi, partiti, sindacati, eccetera eccetera, e bisogna un po' aprire il welfare, regolare. C'era stata la crisi del 29, si diceva: beh, insomma, qua non è che la finanza può fare quello che vuole. E poi si è cambiata idea, e poi, perché l'URSS è crollata, perché la crisi del 29 era lontana, si è detto: ma sai che c'è, sta andando così bene questo capitalismo, siamo così ricchi e benestanti che togliamogli le regole, facciamolo andare al massimo, e siamo arrivati qua.
2: Nel libro all'inizio racconti come ti è venuta l'idea di scrivere questo libro. Ti chiederei di raccontarla qui e poi magari ti chiedo una cosa su questo.
1: Sì, il libro inizia con un'introduzione ambientata a Dubai, un posto che già di per sé è molto capitalismo selvaggio. Ero là per seguire la COP28, quindi l'incontro sul clima delle Nazioni Unite. Tra l'altro mi collegai molto con voi, ricordo, vedi, non lavoravo ancora qua, ma ci sentimmo molto da Dubai. È una domenica libera con un paio di colleghi, abbiamo fatto turismo e siamo andati a vedere le cose che offre Dubai, che sono incredibili, sono veramente istruttive. La prima tappa fu andare a vedere una pista da sci nel deserto, dentro il centro commerciale hanno una vera pista da sci. Raccontammo che c'erano anche i pinguini e tutto lo stile era tipo alpino, no, tirolese, però secondo me gli emiratini hanno anche un'idea un po' confusa, comprensibilmente, sono molto lontani di come siano fatte le Alpi, quindi in mezzo c'erano i pinguini fra i finti alci, eccetera.
2: Ah, perché a Bressanone non ci sono i pinguini.
1: A Bressanone temo ci sia una grande carenza di pinguini. Poi andammo a vedere le periferie povere di Dubai. Dubai è un posto in cui gli emiratini sono una minoranza, ed è una minoranza ricca, la gran parte della forza lavoro è fatta da stranieri, non esiste un tassista emiratino, un cameriere emiratino, proprio un concetto che non c'è, sono in gran parte asiatici dell'Asia orientale oppure del cosiddetto Medio Oriente. E infine l'aneddoto finisce con me che torno nel mio ostello. Gli ostelli di solito in tutto il mondo sono pieni di giovani squattrinati, in quel caso giovane giornalista squattrinato io, invece a Dubai gli ostelli hanno una fauna diversa, sono giovani squattrinati, ma per citare Steinbeck sono milionari in temporanea difficoltà, o almeno così si sentono, cioè gente che a Dubai per fare i soldi, per fare i milioni, e per iniziare stando in ostello. Chiacchierai una notte con un ragazzo russo un po' ubriaco che era là a fare i milioni, e finita la chiacchierata con questo ragazzo russo ubriaco molto gentile mi dissi: ma queste cose andrebbero raccontate, bisognerebbe parlare di capitalismo selvaggio.
2: Mi piace questa cosa che racconti, perché ovviamente in queste settimane in quel posto sono cambiate tante cose, no? Cioè il posto dove la gente andava per diventare ricca, e sappiamo, no, tutta la campagna che è stata fatta con gli influencer di mezzo mondo per farli andare lì e fargli raccontare quanto è figo quel posto e quanto bisognerebbe andare in quel posto, e che poi si trovano a non poter pubblicare niente quando per esempio capita un bombardamento o c'è un qualsiasi problema che nasce, pena addirittura essere messi in galera. Quindi era molto interessante che tu sei partito da lì, in un posto che oggi è probabilmente molto diverso da quando l'hai visitato tu, insomma.
1: Sì, il punto è che il capitalismo selvaggio ha le sue contraddizioni. La promessa del capitalismo selvaggio negli anni 90 era: fidatevi, togliete lacci, lacciuoli, regole, tasse, cose, e vedrete che staremo tutti ancora meglio di come stiamo ora. È successo l'opposto. Oggi, insomma, siamo un po' tutti d'accordo sul dire che si stava meglio prima, no? Siamo tutti un po' più pessimisti di prima. La crisi climatica è un grande aiuto a questo pessimismo, ma non solo la crisi climatica, è l'economia, è la paura con cui guardiamo alle nuove tecnologie. tecnologie, e Dubai è rappresentativa di questo, no? Un posto che si è spinto all'estremo da tutti i punti di vista, energetico, ambientale, sociale, eccetera, e oggi ne paga un po' il conto. Vediamo un po' le contraddizioni di quel posto. È un posto in cui ti arrivano i bombardamenti sopra e in cui non puoi manco dirlo su Instagram, se no ti arrestano.
2: E a proposito di crisi climatica, tu nel libro dici: la crisi climatica non è un prodotto del capitalismo selvaggio, in qualche modo era già stato iniziato prima questo processo, ma il capitalismo selvaggio è una delle ragioni per cui oggi non riusciamo a risolverla. Ci spieghi un po' cosa intendi?
1: È una riflessione che ruba Naomi Klein. Questo in generale è un libro di riflessioni rubate e ovviamente citate, anche un modo per mettere assieme tante persone che le hanno studiate queste cose. Naomi Klein, in un suo libro, Una rivoluzione ci salverà, dice:
2: ma noi siamo per l'economia circolare, quindi va benissimo.
1: Assolutamente, le idee si riciclano, forse è la cosa che ricicliamo di più, ma viva Dio. No, cosa dice Naomi Klein? Dice: c'è stato veramente un bad timing, cioè lei dice abbiamo avuto sfiga essenzialmente, cioè abbiamo iniziato a interrogarci sul clima da un punto di vista politico, su essere solo un tema da scienziati e fisici dell'atmosfera, ma abbiamo fatto le COP e i tavoli ministeriali sul clima, eccetera, proprio quando stava arrivando il capitalismo selvaggio, proprio fra anni 80-90, no? Le prime COP, summit di Rio, eccetera, eccetera. E quindi quando eravamo meno attrezzati, quando abbiamo iniziato a dire: ma non serve mettere regole, tranquilli, il mercato si autoregola, ma non serve che lo Stato faccia economia e ci sono gli imprenditori che sono così bravi. Quando avremmo più avuto bisogno di regolare e di influire sul mercato, è proprio quando abbiamo detto che non bisognava farlo. La religione, il capitalismo selvaggio ha come primo dogma: lascia fare il mercato, non rompere le scatole. E quindi, dice Naomi Klein, e più modestamente, riprendiamo noi: e il capitalismo selvaggio non l'ha creato la crisi climatica, però finché ci stiamo dentro difficilmente riusciamo a risolverla.
2: Queste storie che racconti sono anche in parte raccontate in Unchained, il podcast che curi per valori.it. Sono spesso storie di persone, in qualche modo. E allora mi chiedo: che idea ti sei fatta di queste persone? Sono carnefici inconsapevoli che in qualche modo facilitano un meccanismo che va al di là della loro concreta volontà, o sanno benissimo che cosa stanno facendo?
1: Nel libro raccontiamo molte storie di persone, c'è cioè la parola storie nel titolo, certo, non a caso, perché è un libro di storie. E ci sono un po' due tipi di persone. Ci sono le persone che finiscono a giocare al tavolo del capitalismo selvaggio in modo ingenuo, spesso sono persone molto giovani che a volte ci finiscono quasi per caso. Raccontiamo di una ragazza statunitense che è diventata un meme per caso, era un'operaia di una fabbrica di 21 anni e che è finita in uno scandalo di criptovalute, di un ragazzo, di un giovanissimo nerd di Seattle che si è inventato un'intelligenza artificiale che vuole diventare amica, tipo Her, il film, l'avete visto tutti. Ecco, loro penso che siano persone sincere, loro penso che siano persone spinte a volte all'ingenuità, a volte ad un tecnottimismo, a volte al fatto che il vento della storia ci traina, siamo tutti, certo, in mezzo al vento della storia e ognuno lo naviga come può. Certo, se guardiamo all'1% dell'1% dell'1%, io penso ci sia una consapevolezza in più, senza esso per forza mitizzare, anche noi che ci opponiamo ai grandi ricchi a volte li mitizziamo, li trattiamo come se fossero i grandi cattivi di film. No, sono anche persone con le loro ingenuità. Elon Musk è uno che molte delle cose che crede, lo dice lui stesso, molte delle sue convinzioni ideologiche derivano dal fatto che da bambino era bullizzato, leggeva un sacco di fantascienza e poi quei concetti là gli sono rimasti addosso, sono esseri umani anche loro. Ma quell'1% dell'1%, i Peter Thiel, Elon Musk, Jeff Bezos, hanno un'idea, hanno un'ideologia. L'ultimo capitolo del libro è proprio sull'ideologia della Silicon Valley, ed è un'ideologia formata un po' dagli economisti dell'ultracapitalismo, un po' dalla segregazione razziale statunitense, non a caso sono tutti o statunitensi o vengono dalle colonie sudafricane, non solo il Sudafrica proprio ma anche la Namibia, eccetera eccetera. Quindi ha questa idea che c'è un ordine sociale che va difeso con i denti, se no arrivano i neri o i rossi, e quindi insomma questo è anche un mondo un po' paranoico, no, da questo punto di vista. Per loro la guerra fredda non è mai finita, hanno sempre avuto paura della rivoluzione, chiunque sia, che sia razziale o che sia sociale. E poi dalla fantascienza, hanno letto la stessa fantascienza che magari abbiamo letto noi, Asimov, Philip Dick, però è interessante come ognuno legge le cose con i suoi filtri. Noi ci abbiamo letto per esempio la paura della tecnologia, le leggi della robotica, il rischio della concentrazione di potere, l'abbiamo letto anche a ragione, Asimov era un po' socialisteggiante ad esempio, no? Loro ci hanno letto l'opposto, che belle queste storie di gente coraggiosissima che ci porta a conquistare il mondo, io sarò quella persona coraggiosissima che scopre nuovi pianeti. Questa è l'ideologia di Peter Thiel e di Elon Musk, e ci credono, purtroppo per noi.
2: Tra l'altro, appunto, a proposito di questa cosa dell'ideologia, mi fa venire in mente che una delle forze di questo sommovimento è che ha fatto credere alle persone di non essere ideologico, no? Cioè, per molto tempo abbiamo raccontato appunto che è così che vanno le cose, no? È il mercato che decide, quindi c'è la mano invisibile che fa il meglio possibile, e poi addirittura adesso ci vengono a dire a noi che siamo ideologici noi quando vogliamo semplicemente preoccuparci di come si
1: l'ideologia
2: sta il mondo.
1: Green.
2: Sì. Senti, la sensazione complessiva mia è che siamo un po' in un meccanismo in cui ci sono persone, aziende, fondi di investimento, diciamo così, entità, che alla fine qualsiasi cosa succeda, ci metto dentro anche Polymarket, tutto quello, che qualsiasi cosa succeda guadagnano un sacco di soldi, cioè se piove guadagnano soldi, se c'è la siccità guadagnano soldi, se il mare si alza guadagnano soldi, se il mare si abbassa guadagnano soldi, guadagnano comunque un sacco di soldi. Mi è capitato di parlare con persone convinte che l'amministrazione Trump stia consapevolmente accelerando la crisi climatica per poterci guadagnare. Ora, al di là dei complottismi che insomma cerchiamo sempre di evitarli al giusto clima, ma come se ne esce da un sistema alla fine così onnipervasivo?
1: Detto che se lo sapessi non farei libri ma farei la rivoluzione. Allora, qualche idea. Il libro si apre con una prefazione scritta da Pablo Iglesias, fondatore di Podemos, ex vicepresidente spagnolo, proprio sul ruolo dei media e sul fatto che, dice lui, oggi il campo fondamentale della politica, almeno nei nostri paesi, è quello mediatico. La politica si fa sui media. È un'idea che a me convince abbastanza. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è questo. Come si esce da questo sistema? Si esce facendo libri, facendo podcast, facendo il giusto clima, facendo radio popolare. Poi la cosa che ci aggiungo è che si esce facendo organizzazione. Nell'intermezzo del libro c'è una sorta di capitoletto di due pagine a metà che sembra quasi non c'entrare niente, ma è voluto, insomma c'entra molto. Racconto di quando andai col manifesto a seguire una vertenza a Bologna, la vertenza della Perla, che è una storia di capitalismo selvaggio, azienda familiare comprata da un fondo, eccetera eccetera, e la racconto come una storia vincente di operaie, sono quasi tutte donne, che hanno detto: questa fabbrica è nostra, ci teniamo noi più del proprietario che non è manco venuto qua a vederci, e l'hanno veramente salvata. Ecco, sto con una risposta noiosa, ma organizzarci, fare nostra, fare radio popolare, fare sindacato, fare organizzazione dal basso. Non che sia facile, ma vale la pena provarci.
2: Grazie a Lorenzo Tecleme, in tutte le librerie con storie di ordinario capitalismo selvaggio. Mentre parlavi mi hai fatto venire in mente una citazione di Goffredo Fofi che sto cercando perché mi piaceva molto, che diceva che sono quattro le cose da fare: resistere, studiare, fare rete e rompere i coglioni.
1: Soprattutto rompere i coglioni, concordiamo.
0: Ricordiamo ancora una volta il titolo del libro di Lorenzo Tecleme, Storie di ordinario capitalismo selvaggio, andatevelo a procurare.

0: Il giusto clima, Radio Popolare, questa è Patti Smith con April Fool. E andiamo adesso a parlare invece di un altro argomento. Diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite che ci introduce, Gianluca Ruggeri, che ci va a parlare di auto elettriche.
1: Siamo in collegamento con Luca Dal Sillaro, che è uno dei fondatori di Ecoverso, un gruppo d'acquisto dedicato alla mobilità, diciamo così, elettrica, ma non solo, anche ibrida. Allora, Luca, intanto vuoi raccontare un po' che cos'è Ecoverso?
2: Buonasera Gianluca, buonasera a tutti. Noi siamo un'associazione nata nel 2013 con l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile in Italia. In particolare la nostra principale attività è creare gruppi d'acquisto, come i GAS, come i gruppi d'acquisto solidale lo fanno per la frutta, la verdura, il pasta e il riso. Noi lo facciamo per le auto, mettiamo insieme le persone che vogliono acquistare lo stesso tipo di auto a basso impatto ambientale, ibrida o elettrica, e andiamo a negoziare con chi vende queste auto, con i concessionari, per comprarne 10, 20 o 30 tutti insieme, e quindi possiamo ottenere degli sconti e dei vantaggi che se io andassi da solo non potrei ottenere. Questa è la nostra principale attività.
1: Ecco, giusto per dare un'idea, quali sono gli sconti che riuscite a ottenere, diciamo così?
2: Sì, i nostri associati sanno che, diciamo che dal 2013, quando siamo nati, ad oggi abbiamo acquistato circa 3.000 auto con questo meccanismo, e i nostri associati sanno che risparmiano circa 1.000-1.500 euro in più rispetto al miglior prezzo che potrebbero ottenere da soli, quindi già considerando le promozioni, la valutazione dell'usato, gli ecoincentivi, a tutto questo si sommano altri 1.000-1.500 euro che arrivano proprio dal potere d'acquisto del gruppo.
1: E, ovviamente per far parte, diciamo, di questa iniziativa è necessario associarsi, no?
2: Esatto, diciamo, intanto, partecipare al gruppo d'acquisto è completamente gratuito, senza impegno. Uno va sul nostro sito ecoverso.org e si registra senza impegno. Poi, nel momento in cui verifica la reale convenienza di quello che facciamo e quindi decide di acquistare realmente l'auto con noi, solo in quel caso chiediamo il pagamento della quota associativa Ecoverso, che sono 20 euro all'anno, e poi ovviamente siamo molto orgogliosi di avere una collaborazione con Enostra che dà a tutti i soci di Enostra un ulteriore sconto del 50% sulla quota associativa nostra. Ecco.
1: Quindi diciamo che l'analisi costi-benefici è facile da fare, no? I costi sono 10 euro, i benefici sono, diciamo, dell'ordine dei 1.000-1.500, ovviamente poi ogni tornata di acquisto avrà la sua storia.
2: Esattamente.
1: Sì, Luca, allora, l'occasione di questa chiacchierata, di questo invito, è una serata che farete dopodomani, no? Venerdì 8.
2: Esattamente.
1: Allora, intanto, le coordinate, poi magari capiamo anche di cosa andiamo a parlare.
2: Sì, siamo molto felici appunto di questa occasione. Venerdì 8 maggio alle ore 21 presso il Centro Civico Giuseppe Verdi di Segrate a Milano terremo una serata pubblica, divulgativa, gratuita, aperta a tutti, intitolata Come funziona davvero un'auto elettrica, in cui andiamo a raccontare appunto un pochino come funzionano realmente queste auto, per cercare di compensare un po' la disinformazione che purtroppo abbiamo in Italia su questi temi. E siamo molto felici e onorati che questa nostra serata sia stata inserita, su proposta del Comune di Segrate, all'interno degli eventi organizzati dalla Milano Civil Week, che è un'iniziativa che trovo bellissima, che raggruppa centinaia di eventi in tutta la città e Interland milanese, e anche il nostro evento è stato valutato come coerente, diciamo pertinente, rispetto ai temi della Milano Civil Week.
1: Senti, voi, insomma, anche voi ne fate di serate di questo tipo, no? Immagino che un po' le domande che ricorrono sono un po' sempre quelle, no?
2: Certo.
1: Le autonomie, i costi di ricarica, le difficoltà della ricarica, i tempi. Immagino anche gli incendi, no? Di cui si parla tanto, gli incendi delle auto elettriche.
2: Purtroppo
1: ovviamente sì. Se ne parla molto più di quello che in realtà ci dicono i numeri reali. Ci sono delle cose invece magari un po' strane che vi sono state chieste, o invece rimaniamo sempre in questo ambito, diciamo così, del già sentito?
2: Ma guarda, di stranezze ne abbiamo sentite di tutti i colori. Qualcuno ci ha detto delle volte che la ricarica delle auto elettriche è molto pericolosa perché emette gas tipo idrogeno, che quindi ovviamente sarebbe un gas altamente incendiabile, il che non è del tutto sbagliato, ma è totalmente fuori tempo e fuori contesto. Cioè, le vecchie batterie al piombo dei muletti elettrici aziendali di qualche decina di anni fa avevano questo problema, solo che sono passati decenni di sviluppo tecnologico. Ad oggi le batterie non contengono più piombo e non emettono più gas tipo idrogeno infiammabili quando sono in ricarica.
1: Perfetto, allora grazie Luca dal Sillaro di Ecoverso, ripeto le coordinate, venerdì 8 maggio alle 21 al Centro Civico Giuseppe Verdi a Segrate, come funziona davvero un'auto elettrica. Grazie per la disponibilità e buona serata.
2: È stato un piacere, a presto.

0: E caro Gianluca Ruggeri, siamo arrivate quasi alla fine di questa puntata del Giusto Clima, però prima volevamo raccontare un po' come è andata l'assemblea dei soci e delle soci.
1: Come andrà il prossimo sabato. Però prima, sai, dico una cosa che non c'entra niente, ma è capitato di vedere un paio di giorni fa su YouTube George Harrison e Paul Simon che cantavano questa canzone. Era qualcosa veramente di
0: bello,
1: sublime,
0: bello.
1: Quindi cercatelo perché
0: certo,
1: ne vale veramente la pena. Sabato mattina ci troviamo a Vicenza per l'assemblea ordinaria delle soci e dei soci di Enostra, un appuntamento annuale necessario ma anche ovviamente molto, come dire, atteso da tutta la squadra di Enostra per raccontare quello che abbiamo fatto nel 2025, quello che stiamo facendo nel 2026, quello che abbiamo intenzione di fare. Tra l'altro un anno importante perché l'anno scorso abbiamo cambiato il consiglio di amministrazione, sono diventato presidente, Chiara Brogi è diventata vicepresidente, ci sono diverse persone che fanno parte del consiglio di amministrazione che non avevano mai fatto parte del consiglio di amministrazione, pur magari essendo in qualche modo legate alla cooperativa. Lo facciamo a Vicenza perché a Vicenza abbiamo completato uno degli impianti in corso di realizzazione in quest'anno, un impianto fotovoltaico su tetto, quindi alla fine dell'assemblea ci sarà un pranzo a buffet preparato dagli studenti dell'Istituto San Gaetano, che è un istituto alberghiero sul quale abbiamo fatto appunto questo impianto fotovoltaico, e poi ci sarà la visita sul tetto per vedere appunto quello che è stato completato. Sarà un momento di bilancio non solo contabile, diciamo così, non solo per dire appunto che anche quest'anno chiudiamo in attivo come oramai da un po' di anni a questa parte, ma anche un bilancio appunto di questa nuova avventura con una organizzazione interna che nell'ultimo anno è cambiata molto. Abbiamo introdotto un direttore generale che è Giacomo Prennusci, abbiamo una direttrice che è Sara Capuzzo, che non so, chi ci ascolta conosce benissimo, quindi abbiamo un po' riconfigurato l'organizzazione interna e la stiamo un pochino testando sul campo. In questa riorganizzazione poi avremo dei passaggi, chiamiamoli tecnici, che sono il rinnovo del collegio sindacale e l'incarico di revisione legale. Sono tutti obblighi che abbiamo per le dimensioni che oramai la cooperativa ha assunto, e poi termineremo l'assemblea parlando di prospettive a breve termine di sviluppo e poi del piano strategico, un piano strategico che non è ancora completato, che lo stiamo completando, sarà completato entro il mese di giugno. Abbiamo fatto un webinar proprio la settimana scorsa in cui l'abbiamo presentato appunto nelle sue linee principali nel dettaglio, quindi in assemblea non ci sarà tempo di riprendere il tema dall'inizio, ne riparliamo sicuramente, ma per chi volesse approfondire appunto c'è il webinar disponibile per tutte le soci e i soci. Avevamo in programma anche di fare un'assemblea straordinaria perché vogliamo qualificarci come impresa sociale, ma abbiamo per il momento messo, diciamo così, in congelatore le modifiche allo statuto che sono necessarie, anche se non sono sufficienti poi per diventare impresa sociale, perché non siamo sicurissimi rispetto a quello che c'è scritto nella legge. Noi siamo sicurissimi di essere un'impresa sociale, ma sapete che a volte ci sono dei passaggi che si basano su dettagli, no? Nella legge, quindi vogliamo chiedere un parere formale al Ministero del Lavoro prima di muoverci, in modo tale da farlo con la massima tranquillità e sicurezza.
0: E allora ci torneremo e grazie. L'appuntamento quindi è con le soci e i soci di Enostra per questo sabato. E non ci sono ancora invece delle date per la presentazione del libro di Lorenzo, di cui abbiamo parlato poco fa, però Lorenzo ci aggiornerà, immagino.
2: Assolutamente sì.
0: E invece ci sono un paio di tue presentazioni, giusto Gianluca?
1: Sì, andiamo sempre con l'energia del mondo, che oramai tra un po' compie un anno e gira ancora.
0: Ci picchia.
1: Siamo quasi a 50 presentazioni, siamo a 45 tipo. Lunedì 11 maggio alle 21 siamo a Desio in via Garibaldi 81 con il circolo culturale Pro Desio, ci sarò io e ci sarà Giorgio Mastrorocco. E invece poi il venerdì seguente, il 15 maggio, saremo a Genova alle 18:30 al circolo Arci Perugina, quindi dalle tue parti Elena, e in quel caso ci sarò io, ma ci sarà anche Cersole, che è la prima Cer della Liguria, e appunto poi anche il circolo Arci Perugina che si presenta.
0: La linea va a doppio clic al nostro Marco Schiaffino, grazie a Marianna Usuelli in redazione.
1: Ciao Marianna!
0: Ciao Marianna, un saluto da Elena Mordiglia,
1: da Gianluca Ruggeri
2: e da Lorenzo Tecleme.
0: Ciao!
3: Ciao.

0: Da sabato 9 a giovedì 14 maggio a Di Mano in Mano torna Vestiaria, abbigliamento vintage, second hand e una speciale selezione di cravatte e foulard.
1: E sabato ritratti in stile retro e consulenza gratuita di Armocromia a Milano in Viale Spinasse 99 02 33 400 800 dimanoinmano.it.
0: Armocromia, non so cosa sia. Chiedo a mia zia? No, no, mi prenoto sul sito e vado a Vestiaria.
1: Bravo.
2: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.

Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta allo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click in questo 6 maggio 2026. Questa sera ci occuperemo di tante questioni, molte legate in realtà alla sicurezza informatica, ad attacchi vari. Ci occuperemo naturalmente di intelligenza artificiale e qui c'è un capitolo bello denso e a tutto ciò che sta succedendo nel mondo di internet e delle nuove tecnologie. Prima di partire con gli argomenti della serata, però, io vi ricordo i contatti della trasmissione: doppioclick@radiopopolare.it per inviare spunti, commenti, consigli, qualsiasi cosa. Sono un po' lento io nel rispondere alle sollecitazioni che arrivano tramite l'email, ma per le ultime puntate della stagione sto pianificando di smaltire tutto l'arretrato. Invece, se volete dialogare con me nel corso della serata, e vi invito a farlo soprattutto quando avremo in contatto il nostro ospite questa sera, potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it se vi piace usare la cara vecchia email, oppure se preferite le app di messaggistica o il caro vecchio SMS, potete usare WhatsApp, Telegram e l'SMS, appunto, scrivendo al 331-62-14013. Ma partiamo con questa carrellata sulle notizie riguardanti il mondo di internet e delle nuove tecnologie, partendo da un attacco informatico che sembra essere stato un po' sottovalutato.

Allora, la notizia, perlomeno in Italia, l'ha data Repubblica nella sua sezione Italian Tech, ed è che una società controllata da IBM, una società che si chiama Sistemi Informativi, sarebbe stata compromessa. Vabbè, IBM sappiamo tutti che è una delle aziende informatiche, una multinazionale di dimensioni clamorose. Che cos'è Sistemi Informativi? È una sua filiale italiana che fornisce servizi, consulenza e infrastrutture alla pubblica amministrazione, banche, grandi aziende, aziende che operano nel settore energetico, insomma qualcosa di abbastanza rilevante. La notizia ha un elemento di attenzione, perché a compromettere i sistemi di sistemi informativi, scusate il cortocircuito, non sarebbe stato un gruppo di cybercriminali qualsiasi, cioè i soliti scassoni che entrano da qualche parte e bloccano i sistemi per ricattare l'azienda, avere dei soldi, rubare dei dati e poi pubblicarli sul dark web. No, sarebbe stata Salt Typhoon. Allora, chi è Salt Typhoon? È un gruppo di hacker di Stato, quelli che in gergo vengono chiamati Advanced Persistent Threat, cioè sono quegli cybercriminali che hanno dei legami diretti con dei governi, hanno degli strumenti particolarmente sofisticati per portare i loro attacchi e che il settore conosce molto bene. Ora io vi faccio una panoramica del curriculum di Salt Typhoon, e gli ascoltatori più affezionati di Doppio Click probabilmente riconosceranno immediatamente alcune notizie che abbiamo dato da questi microfoni, perché Salt Typhoon, per esempio, è il gruppo di cybercriminali che è riuscito a infiltrare quasi tutte, in pratica, le società di telecomunicazioni statunitensi a fine 2024, riuscendo ad avere accesso addirittura ai sistemi che l'FBI utilizza per intercettare i sospetti. Quindi sono riusciti a rubare informazioni terribilmente sensibili. Tra l'altro Salt Typhoon è rimasta in tutti i sistemi delle società di telecomunicazioni statunitensi per mesi, passando completamente inosservata. Tutto è venuto a galla a fine 2024, ma pare che fossero lì da un bel po' di tempo. Da lì a oggi hanno fatto in tempo a attaccare anche l'Australia, hanno fatto in tempo a attaccare la Norvegia e, come abbiamo scoperto adesso, sono riusciti ad attaccare anche sistemi informativi in Italia. Allora, secondo quanto riporta IBM con un comunicato ufficiale che è stato ripreso da Repubblica, sarebbero rimasti all'interno delle infrastrutture per almeno 2 settimane, che è un'era geologica praticamente, se parliamo di un attacco informatico. Devo dire che le comunicazioni di IBM, che dicono che non hanno identificato alcuna compromissione di dati o sistemi dei clienti del settore pubblico, lascia un po' il tempo che trova, perché gli hacker cinesi sono bravissimi a cancellare le loro tracce. Considerate che già ancora, mettiamola così, qualche settimana fa i portavoce negli Stati Uniti dicevano che non sono sicuri di aver estromesso del tutto gli hacker dai sistemi informatici delle società di telecomunicazioni che avevano violato a fine 2024. Quindi diciamo che questo livello di ottimismo forse è un po' eccessivo. Naturalmente al momento c'è l'ACN, l'Agenzia per la Cyber Security Nazionale, che sta collaborando con sistemi informativi per capire esattamente cosa sia successo. Avremo delle informazioni più approfondite? Probabilmente no. Questo però si inserisce anche in una logica, e lo dico perché mi è capitato di trattare questo argomento recentemente scrivendo un articolo che in realtà deve ancora uscire su internet,
sul fatto che i gruppi APT cinesi si stanno specializzando nel violare i dispositivi che sono a livello edge. Il livello edge, per capirci, è il livello perimetrale delle aziende, cioè tutti quei dispositivi che gestiscono le VPN, che gestiscono i siti web, i firewall, le web application, eccetera, eccetera, eccetera. E è un po' la nuova frontiera del cybercrimine e, come abbiamo visto anche in questo caso, è terribilmente, terribilmente efficace. Speriamo di avere aggiornamenti. Io personalmente non ci conto tanto, ma vedremo un po' il livello di trasparenza anche a livello di comunicazioni alla CN e al Garante per la Privacy.

E lasciamo gli attacchi a sistemi informativi per passare a una storia che in realtà è molto vecchia, però il gancio per parlarne è... Francamente non mi ricordo se ne ho già parlato qui a Doppio Click, perché l'ho rincrociata recentemente questa storia. Però il gancio per parlarne è il caso Garlasco. Allora, se siete come me dei dipendenti da siti di news, avrete notato che in questo momento tutta la vicenda legata al delitto di Garlasco sta riguadagnando le prime pagine con le accuse nei confronti di Sempio, e in particolare alcune accuse che riguardano una sua partecipazione a un forum nel quale avrebbe scritto diverse cose, ma uno degli elementi che i pubblici ministeri hanno portato come potenziale prova era un riferimento a una singola frase che era "forza Chiara". Ora sappiamo che il caso Garlasco vede al centro l'omicidio di Chiara Poggi. È evidente che i PM siano saltati sulla sedia quando hanno visto qualcuno che scriveva "forza Chiara", ma come ha fatto notare la difesa di Sempio, probabilmente quella citazione non c'entra niente con Chiara Poggi, però c'entra con una vicenda che è di grandissima attualità. Perché? Beh, perché la vicenda "forza Chiara" in realtà è stato uno dei primi casi di pubblicazione non consensuale di video sensibili o intimi, mettiamola così. Non lo chiamo revenge porn perché non sempre si parla di revenge porn. A me è capitato di parlarne recentemente quando ho partecipato a un webinar, perché è un caso interessante. Allora, siamo nei primi anni 2000 e compare a un certo punto online questo video. Si tratta di un video girato in maniera consensuale tra due partner, una delle quali appunto è Chiara, e il video è stato pubblicato col nome "Forza Chiara" da Perugia, perché i due fidanzati, mettiamola così, erano umbri. Quello che probabilmente è successo, che a un certo punto la relazione è finita e lui, come al solito, facendo sfoggio di una buona dose di patriarcato, ha pensato che fosse una buona idea condividere dei video intimi. Cos'era successo però ai tempi? Che si era creato un allarme clamoroso. Perché? Perché i social network erano ancora lì da venire. Non c'erano quindi Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook e compagnia bella, che sono i canali in cui di solito circolano questi video. Quello che c'era erano i circuiti peer-to-peer. Quindi stiamo parlando di Napster, WinMX, insomma, Torrent, tutta quella roba lì. E perché parlo di allarme? Perché da un punto di vista legale, la circolazione di quel video era sostanzialmente una bomba a orologeria. La spiego così. Il codice penale italiano prevede delle pene diverse a seconda che qualcuno scarichi del materiale pedopornografico, aperta parentesi, la famosa Chiara ai tempi era minorenne al momento della registrazione del video, quindi rientrava pienamente nella categoria dei video pedopornografici. Dicevo, prevede delle pene diverse a seconda che qualcuno scarichi del materiale pornografico o lo diffonda. Qual è il problema? Beh, che per come funzionano i sistemi peer-to-peer, in cui ci si collega e nel momento stesso in cui si scarica un file lo si sta caricando su quello di un computer di qualcun altro, chiunque avesse cominciato a caricare quel video, a scaricarlo, l'avrebbe anche caricato e quindi sarebbe stato accusato non solo di ottenere del materiale pornografico, ma anche di diffonderlo, con delle pene molto molto pesanti. Ai tempi io scrivevo ancora per una testata cartacea, avevamo cercato di spiegare questa cosa, e ai tempi, questa forse è la parte più interessante, a un certo punto la questione è stata risolta attraverso una collaborazione fra vari collettivi hacker e
chiamiamola una coalizione di volenterosi. E che cosa è stato fatto? In pratica, per come funzionano i circuiti peer-to-peer, ogni file è identificato in base a una serie di caratteristiche che ha, le dimensioni, la data di creazione, il nome, eccetera, eccetera. In pratica, quello che è stato fatto è stato creare un file con le stesse caratteristiche, quindi con lo stesso nome, con le stesse dimensioni. Il contenuto era completamente diverso, cioè c'erano dentro delle immagini di cartoni animati, ormai nemmeno più protette da copyright. E in tanti abbiamo buttato nel circuito peer-to-peer quel file, in modo che a un certo punto arrivasse a sostituire quello originale. La cosa, devo dire, ha funzionato, e a un certo punto il file con le immagini intime della povera Chiara è stato sostituito sostanzialmente da questo file completamente innocuo. Questa cosa qua io me l'ero completamente dimenticata fino a quando non mi è capitato di tirarla fuori e di incrociare Matteo Flora, che è un collega che si occupa di internet e nuove tecnologie e che in particolare è molto attivo nel contrastare il revenge porn, col quale abbiamo ricostruito un po' questa vicenda che tutti e due ci eravamo dimenticati, sebbene avessimo partecipato. Ma torniamo al nostro giro di analisi di quello che succede nel mondo di internet e delle nuove tecnologie, per andare a vedere che cosa diavolo sta succedendo in Russia.

Allora, in Russia c'è qualche piccolo problema con la connettività internet, non so se l'avete notato, l'avrete sentito anche nelle varie comunicazioni, non si capisce esattamente cosa stia succedendo, il punto è che Putin è in una fase terribilmente paranoica e ha cominciato a limitare la connessione. Quello che si è capito per ora è che c'è stata una prima fase in cui il Cremlino, in buona sostanza, ha cominciato a testare quell'idea che hanno di internet sovrana, cioè un internet che non dipende dal resto del mondo, che è autosufficiente, che sta in piedi da sola, con una serie di applicazioni, diciamo quelle essenziali, la messaggistica, l'home banking, eccetera, eccetera, gestito attraverso app che sono controllate direttamente dal governo. Sembra che le cose non siano andate benissimo, nel senso che quando si va a toccare un sistema così complesso come il web, il fatto che saltino le connessioni è abbastanza normale. Proteste da parte della popolazione russa, che già se la deve vedere con un discreto livello di censura che viene aggirato regolarmente utilizzando le VPN. Ora sembra che il Cremlino si sia concentrato più che altro sulle connessioni mobile, che funzionano malissimo. Le notizie, se avete ascoltato Radio Popolare oggi, e io le ho intercettate anche online, sono che addirittura i tassisti, per riuscire ad avere le prenotazioni delle loro corse, devono infilarsi in un bar, collegarsi al wifi, perché le connessioni tramite telefono funzionano male. Per completare un po' il puzzle di quella che è la strategia di Vladimir Putin per creare un internet sovrana, ci aiuta un articolo di Lucia Bellinello uscito su Wired, in cui la collega racconta il progetto Rasvet. Che cos'è? Detta in termini semplici, è il clone russo di Starlink. In pratica si tratta di una rete satellitare che dovrebbe garantire connessioni a internet sul territorio russo, dovrebbe essere operativa dal 2030, quindi arrivare a completamento nel 2030. È qualcosa di molto simile a Iris Square, quella che sta portando avanti, o Iris 2, che sta portando avanti l'Unione Europea per trovare un'alternativa alla statunitense Starlink, naturalmente il tutto in salsa russa. Allora, il progetto è stato affidato a una società che si chiama, vado a riprendermela, Bureau 1440. 1440 in realtà è il numero di orbite che erano state fatte dalle prime missioni spaziali russe, quindi già qua vediamo una discreta dose di nazionalismo. Naturalmente il tutto è affidato a un'organizzazione non particolarmente slegata dal Cremlino, perché i manager che gestiscono questa azienda hanno dei legami strettissimi con Putin, però è l'ennesimo segnale del fatto che tutte le medie, grandi, piccole potenze si stanno concentrando su questo aspetto, cioè quello di avere un sistema di comunicazione satellitare indipendente. Perché? Perché la guerra in Ucraina, una delle lezioni che ci ha insegnato è che nel momento in cui parte un conflitto sul terreno, la prima cosa che salta sono le connessioni tramite cavi, e quindi avere un sistema satellitare aiuta molto per mantenere tutto attivo. Vedremo come andranno avanti le cose e soprattutto quale sarà il livello di sopportazione dei cittadini russi di fronte ai malfunzionamenti della rete che li stanno abbastanza esasperando. Allora, siamo già alle 21:51 minuti, è il momento di un brano e io mi sono reso conto che è un bel po' che non mando un brano di Caparezza, e quindi lo mando.

0: Caparezza, quando sono le 21.55 qui a Radio Popolare. Allora, per introdurre l'ospite di questa sera, io faccio riferimento a un articolo che secondo me molti di voi avranno visto, se non letto. Se non l'avete letto, io vi consiglio di farlo, perché è una delle cose più cringe della storia, cioè quell'intervista di Walter Veltroni a Claude, il chatbot. Una roba che forse aveva senso 2 o 3 anni fa, ma a leggerla oggi è veramente una cosa abbastanza agghiacciante. Per fortuna c'è gente che l'intelligenza artificiale l'affronta in maniera diversa e come l'affronta ce lo facciamo spiegare da Vecna, che fa parte di Nina. Ciao Vecna.
1: Ciao alle ascoltatrici in onda e ciao a te Marco.
0: Ciao, allora senti, io comincerei spiegando che cos'è Nina. Ne abbiamo già parlato qui a Radio Pop, io di solito la definisco un collettivo, ci sta?
1: Lo è.
0: Lo è, ok.
1: Lo è un collettivo, ora siamo anche costituiti come ATS, però la sua natura è stata di essere molto orizzontale e di avvicinare persone che fossero critiche verso l'AI, le sue narrative, il suo hype.
0: Allora, Nina sta per né intelligente né artificiale, citazione da un libro di Kate Crawford, che è stata una delle prime autrici che hanno toccato il tema dell'intelligenza artificiale. Allora, io sottolineo, tu dici critica nel senso migliore del termine, cioè non è un'opposizione a priori, ma è è un'analisi approfondita, mettiamola così, giusto?
1: Ma assolutamente, cioè va detto che in fin dei conti molti dei cambiamenti che stanno avvenendo, si dice, a causa dell'AI, alla fine sono scelte manageriali che mostrano gli interessi di chi gestisce le aziende. Quindi se devi sostituire persone con computer o

0: pensare di ottimizzare dei processi con delle macchine senza riflettere sulle conseguenze, questo spiega l'azienda e il suo management, non tanto la tecnologia. E poi il fatto che sta tecnologia innovativa dei language model, alla fine sono macchine che statisticamente prevedono quale sarà la parola successiva e da lì creano del linguaggio, e noi in quanto esseri umani vediamo una cosa di senso compiuto e pensiamo che ci sia tutto del ragionamento, abbiamo quasi empatia, anche le parole che usiamo verso queste macchine sono umanizzate o antropoformizzate. Questo è parte del problema, quello che si vuole un pochino smontare, far capire che si sta affidando tanti processi culturali a dei predittori statistici di testo.
1: Sì, allora Nina in questo sta facendo tutta un'opera di comunicazione, ragionamento condiviso e collettivo per avere consapevolezza riguardo cosa sia e come utilizzare l'intelligenza artificiale. Il motivo per cui sei qui tu stasera è che però c'è un appuntamento di quelli belli tosti questo weekend, 8, 9, 10 maggio, il Nina Festival. Ci racconti che cos'è?
0: Sì, inizia il festival come momento in cui Nina vuole fare un salto di qualità, perché negli anni passati organizzava tavole rotonde in cui si discuteva di argomenti specifici, che so, il genocidio in Palestina, le armi automatiche, piuttosto che l'intelligenza artificiale nella medicina. Uh-huh. Si facevano questi discorsi con esperti del settore che vedono come la narrativa va e impatta il loro mondo. Ora, questo festival serve per lanciare tre cose, tre novità che inizia da quest'anno. Una è una rivista abbastanza teorica che affronta appunto il problema del campo della tecnologia contendibile, perché uno dei problemi di vedere che abbiamo visto con l'AI è che c'è stata imposta, c'è stata detta come inevitabile, ma non c'è stato un vero discorso con le persone affette. Poi ci sono delle azioni che chiamiamo le azioni del sindacato universale digitale. Alla fine si sono accorti tutto sommato che quello che accomuna tutte le persone connesse è che sono intermediate o vittime di algoritmi senza essere una classe rappresentata o una classe che abbia una coscienza condivisa. E noi vogliamo lavorare in quest'ambito, riuscire a accomunare le persone che subiscono queste cose e trovare forme di resistenza nuove. E poi il festival è una esibizione artistica che sarà venerdì all'Armenia e che continuerà anche per i giorni seguenti, quando invece in altre locazioni avremo workshop e talk. Quindi sono queste tre cose quelle che facciamo come 2026.
1: Allora io do più o meno i dettagli, poi potete trovare tutto su www.nina.watch / festival, c'è la voce nel menu. In realtà il festival si svolge sia a Milano che a Roma in contemporanea. A Roma mi sembra la Garbatella, giusto?
0: Sì, in quartiere Garbatella. È un messaggio di servizio: se avete davvero intenzione di fare un festival, farlo in parallelo in due città gli stessi giorni è una fatica immane, pensateci due volte.
1: Ok, mi verrebbe da dire, come diceva un personaggio dei cartoni animati, ve l'avevo detto io. L'altro invece è a Milano e mi sembra che graviti molto in zona 9 d'Ergano, perché io ho visto Rob De Matt per un evento, Nuova Armenia per un altro evento, sono tutte realtà che si muovono nell'arco di 500 metri più o meno, anche perché è il mio quartiere, ne vado assolutamente fiero. Comunque trovate tutto l'elenco degli eventi sul sito. Senti Vecna, io volevo sfruttarti per andare un po' più sullo specifico, perché quando si dice ok, facciamo dei ragionamenti critici sull'intelligenza artificiale eccetera eccetera, sembra di rimanere molto sul generico, però ti userei per commentare un paio di notizie che sono uscite in queste settimane. Allora, una, parto dalla prima: i dipendenti di Meta hanno scoperto di avere un software sui loro computer in cui in pratica tutto quello che fanno viene registrato per addestrare l'intelligenza artificiale che li andrà a sostituire. Ti lascio commento libero, guarda.
0: Beh, se la sono cercata e se lo meritano, purtroppo manca.
1: Ma no, ma perché però sei cattivissimo?
0: Da dire. Però adesso sono anche quelli che stanno imponendo questa visione al di fuori della loro stessa azienda, quindi paradossalmente il fatto che loro subiscano questi problemi magari li fa un po' discutere, prendere consapevolezza del fatto che è un problema. Poi, come si può reagire? Va detto che sono in un posto in cui ogni forma di unionism, cioè creare un sindacato interno, viene osteggiata costantemente, quindi sono proprio in un posto in cui è difficile forse corizzarsi. Stavo seguendo Meta Against Genocide, un gruppo di persone che parlavano di come i servizi di Meta non fossero fossero molto sbilanciati nel censurare voci pro-Palestina e nel favorire quelle pro-Israele, e il rischio è che queste persone si vedevano man mano allontanate. Quindi ora, cosa devono fare queste persone? L'ideale sarebbe una risposta politica, riuscire a coalizzarsi e dire no grazie, capiamo come sorvegli me lavoratore, negoziare in modo con cui il tuo lavoro viene misurato, perché cosa vuol dire?
1: Aia, abbiamo dei grossi problemi di connessione. Vecna, appena hai cominciato a parlare male di Meta, è caduta la connessione sostanzialmente.
0: No.
1: C'è un buffer che ti sta uccidendo. Vediamo un po' se ti riprendi.
0: Mi senti? Mi senti?
1: Sì, sì. Ok, dai.
0: Mi senti?
1: Ora sì.
0: Scusa, dicevo, la soluzione, politica più sensata sarebbe che questi lavoratori potessero coalizzarsi, accordarsi e negoziare dove finisce la misurazione performance e dove inizia invece la sorveglianza capillare per addestrare modelli. Dall'altro punto di vista, è chiaro che la complessità di un lavoratore umano non si può rimpiazzare con un modello statistico, quindi dovrebbe essere il management stesso che capisce i limiti di questo approccio. E non lo capiscono, non ci credono? O forse è parte delle promesse necessarie a tenere l'hype vivo? Non so spiegarmelo, però serve una soluzione hackereccia, da hacker, visto che in Meta ce ne sono molti, che studino questa applicazione, che creino un'applicazione invisibile a lei, che inquini questi segnali, così da far sì che il dipartimento incaricato di studiarli non ci capisca niente e dica a Zuckerberg: guarda, non ce la facciamo, non sappiamo perché.
1: Sì, il sabotaggio da questo punto di vista funziona sempre, anche perché è un sabotaggio, diciamo, non violento, mettiamola così. Stiamo parlando di dati. Senti, se la tua socia lì dietro, che sento mugugnare, ce lo permette, c'è un'altra forma di sabotaggio che so che voi promuoverete durante il Festival di Nina e che a me piace molto, soprattutto per come l'hai definita, perché avete trovato due modi, che è uno ghostati, che è un gioco di parole sul tema del ghosting, che è una cosa diversa, ma che riguarda il diciamo la registrazione a livello biometrico delle persone. Puoi dire due parole su questa cosa?
0: Sì, volentieri. Sai, nonostante il riconoscimento facciale negli spazi pubblici sia vietato, vediamo che nonostante ci sia stato un divieto, una raccolta di firme a livello europeo per vietarlo completamente, comunque viene sempre spinto. C'è una forza securitaria che cerca sempre di averlo legittimato, utilizzato, eccetera. Tra le varie soluzioni per esprimere dissenso in questo, c'è quello di utilizzare ad esempio dei vestiti che possano confonderlo, oppure del trucco. E quello che faremo noi è proprio un workshop di trucco. Il nome è sia Ghostati, quindi diventa un fantasma, sia anche impara a spaccarti la faccia.
1: Ecco, questo è molto carino.
0: La faccia che viene spacchi la faccia che viene vista dalla telecamera. C'è un'artista polacca e americana, Michelle Tichili, che viene a insegnarci quello che ha imparato lei. In più ha fatto un'applicazione che trovate sul sito sindacato.nina.watch, Ghostati si chiamerà. Questa applicazione vi fa da specchio, funziona sul cellulare o su webcam.
1: Scusami, ma c'è un riot in corso dove ti trovi?
0: Fuori,
1: Qualcuno avrebbe detto il bello della diretta.
0: Ah! Sì, sì, però questa volta, cioè, mamma mia.
1: Vabbè, allora, nessuna figlia di hacker è stata maltrattata durante questo collegamento, lo voglio puntualizzare.
0: No, no, però.
1: Vecna, senti, grazie.
0: Panico di quelli gravi. Hai presente quando una bambina si chiude nel vetro automatico di una macchina? Quel panico.
1: Ok, bellissimo, sembra una puntata dei Simpson. In bocca al lupo per risolvere la situazione. Scusa. Grazie mille per il collegamento con noi.
0: Scusatemi per l'intoppo.
1: Ciao, ciao Vecna.
0: Ciao.

Allora, è una di quelle serate un po' così, cioè prima mi accorgo di non aver abbassato il cursore e fare fuori onda mentre mi collego con l'ospite, poi si incastra la bambina dentro il finestrino, vabbè, ma Radio Popolare, le volete bene anche per questo, perché sennò certe voci non potremmo sentirle. Nel frattempo, scrive Simone, ho letto che qualche giorno fa in Cina è passata una legge che vieta il licenziamento in caso di sostituzione della mansione con l'AI. Buonasera Simone, che ha inviato un Telegram al 3316214013. Io non l'ho incrociata questa notizia, me la andrò a cercare giusto per capire come funzioni, anche perché consideriamo che vabbè, la Cina è sempre un caso un po' particolare. Prima di passare a un altro tema che secondo me è molto divertente e molto interessante, rimango in ambito intelligenza artificiale per un piccolo aggiornamento riguardante il processo che si sta svolgendo in California e che vede Elon Musk praticamente opposto a Sam Altman. Elon Musk, che è il patron di Tesla, SpaceX, XAI, X, e invece Sam Altman, che è l'amministratore delegato di OpenAI, pare che Musk non se la passi molto bene nel processo, non solo perché, come abbiamo raccontato da questi microfoni settimana scorsa, buona parte della giuria non ha una grandissima opinione di sé, ma anche perché sta inanellando una serie di figure di palta, è il termine tecnico, perché in pratica fa delle dichiarazioni in aula e l'avvocato di controparte trova sistematicamente dei suoi post su X che dicono il contrario. Quindi questo dovrebbe, secondo me, suonare come un avvertimento per tutti quelli che hanno quella compulsività a postare sui social network del fatto che gli si può ritorcere contro. Faccio un collegamento un po' così acrobatico, perché fra quelli che postano in maniera compulsiva sui social network c'è sicuramente il 47esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale si sta rendendo protagonista e complice di una serie di massacri in Medio Oriente, non ultimo quello in Palestina. E quindi il prossimo brano è un brano estratto dall'ultimo album dei Kneck Up, si intitola Palestine. Allora, consiglio mio, non sforzatevi a cercare di capire il testo, perché è due terzi in gaelico, un terzo in arabo. Ora, a meno che non parliate le due lingue, è difficile, potete andare a cercarvi il testo online, qualche traduzione da qualche parte si trova, però dal punto di vista sonoro, diciamo, del ritmo e anche dell'impatto emotivo, beh, rende.

Entriamo nell'ultimo spicchio di trasmissione e allora qua mi sfogo alla grande perché ho intercettato un bellissimo articolo di Paolo Benanti. Allora, Paolo Benanti è un professore, un docente, è anche un frate francescano, uno di quelli che ha ispirato alcune encicliche di Papa Francesco, ed è un espertone di intelligenza artificiale, ma anche di tecnologia in generale. Ho trovato un suo articolo che riportava una notizia che mi era completamente sfuggita e che è terribilmente interessante anche per quanto riguarda quello che sta succedendo adesso in Iran. Facciamo un saltone indietro nel tempo. Nel 2010 c'è stato un attacco portato dagli Stati Uniti e da Israele, un attacco informatico ai sistemi di sviluppo del programma nucleare iraniano. Allora, io vi racconto il dietro le quinte, come poi a un certo punto l'ha raccontato l'amministrazione Obama, che è quella che ha fatto, diciamo, un'operazione trasparenza. In pratica Israele voleva a tutti i costi bombardare le centrali nucleari iraniane e gli Stati Uniti invece non erano molto per quella linea. Gli hanno detto: senti, ma al posto di fare un bombardamento in cui c'è la trasecca della gente, facciamo un attacco informatico, otteniamo lo stesso risultato, cioè quello di bloccare il programma di arricchimento dell'uranio e otteniamo lo stesso obiettivo. Allora, questa storia credo di averla raccontata già qui a doppio clic, è quella di Stuxnet, cioè un malware che è stato sviluppato dal Mossad, dalla CIA, dalla National Security Agency, che in pratica andava a sabotare le centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, gli faceva variare la velocità in modo da buttare via l'uranio, non veniva arricchito in maniera diciamo adeguata. Questa storia è di pubblico dominio da quegli anni. Adesso ne è emersa un'altra che è molto molto più interessante, intanto perché secondo me riabilita un po' George W. Bush, che noi consideravamo come uno dei livelli più bassi dell'evoluzione dei primati, ma in realtà rispetto a Donald Trump, sembra un grandissimo statista. Perché è successa una cosa. Nel 2017, quindi 9 anni fa, a un certo punto, per una serie di vicende strane, se vi interessa questo tema vi consiglio, lo so, questa è una marchetta clamorosa, un'automarchetta, di leggere il mio libro Welcome to the Cyber Jungle, in cui racconto tutta la storia. Un gruppo di pirati informatici un po' scassoni hanno reso pubblici degli strumenti utilizzati dalla National Security Agency, quindi la punta di diamante, in particolare Equation Group, che è il gruppo di hacker più preparati che hanno negli Stati Uniti. Fra tutti gli strumenti di attacco che avevano, ce n'era uno che si chiama FAST-16 e che non si capiva che diavolo facesse. Per capirci, gli analisti di Sentinel One, che è una società di cyber security piuttosto conosciuta, hanno impiegato praticamente 9 anni per riuscire a capire che diavolo facesse davvero. Paolo Benanti ha scritto un articolo in cui racconta questa storia e è una storia, secondo me, al limite dell'incredibile. In pratica si è scoperto che FAST-16 era un malware terribilmente complicato. Considerate che in pratica aveva una macchina virtuale integrata all'interno del codice per riuscire a nascondere le sue attività, cioè una cosa complessissima che non si vede quasi mai, ma la cosa meravigliosa è che il suo obiettivo era quello di andare a disturbare una serie di software molto molto specifici per fargli sbagliare i calcoli. Quando sono andati a guardare quali fossero questi software, si sono resi conto che erano esattamente quelli che stavano utilizzando gli ingegneri iraniani per sviluppare il programma nucleare. Erano i tempi di
oddio, come si chiamava, Ahmadinejad, Jad, e era il momento in cui gli Stati Uniti stavano sostanzialmente contrattando l'accordo con l'Iran. Cioè, in pratica, la National Security Agency avrebbe portato avanti un programma con un attacco a bassa intensità che, al posto di andare a cancellare i dati dei computer, bloccare i sistemi o altro, no, inseriva dei piccoli errorini nelle loro simulazioni in modo che loro perdessero tempo, perché poi quando facevano gli esperimenti pratici non corrispondeva nulla a quello che risultava e dovevano rifare tutti i calcoli, calcoli che erano sbagliati probabilmente in maniera diversa perché Fast 16 andava ad alterarli. Credo che sia una delle storie più bizzarre a livello di attacchi informatici, perlomeno attacchi informatici portati dai servizi segreti nell'ambito di contrasti a livello geopolitico.

Allora, intanto arriva un messaggio da Gianni da Firenze, abbonato, grazie Gianni, che segnala, chiede se abbiamo già parlato di un'inchiesta svedese sugli occhiali smart di Meta e in particolare sulla vicenda relativa al fatto che molti dei video erano visualizzati da una società keniana. Sì, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, non ti so dire al momento quale sia esattamente la puntata di Doppio Click in cui ho raccontato questa vicenda, però sì, c'è, vabbè, gli smart glasses di Meta ormai sono al centro di un bel po' di polemiche e un bel po' di domande che necessitano di risposte. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, io faccio una carrellata delle varie notizie che sono comparse. Allora, la prima riguarda un appello che è arrivato da alcune società, ma soprattutto associazioni, perché sono Mozilla, la IFF, l'Electronic Frontier Foundation, Open Rights Group, Proton, Tor Project, insomma tutta gente che ha abbastanza a cuore. Sì, scusa, adesso arrivo perché Vincenzo mi fa le pulci, ha ragione. Insomma, tutte associazioni che hanno abbastanza a cuore la libertà di espressione su internet, in cui in una lettera aperta hanno sostanzialmente segnalato i rischi di quello che potrebbe succedere se la verifica dell'età, che molti governi stanno spingendo per bloccare i siti pornografici o i social network per i minorenni, comporterebbe a livello di libertà del web. Questo perché, io la semplifico molto perché il discorso è molto complesso, il punto è che il modo più semplice per fare una verifica dell'età è quello di farlo attraverso i dispositivi o il sistema operativo. Questo cosa vuol dire? Che a quel punto però ci ritroveremmo di fronte a una tendenza a limitare l'accesso alle funzionalità su internet soltanto attraverso gli app store, i sistemi operativi che chiedono la registrazione con username, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, quella libertà di internet in cui chiunque può mettere online qualsiasi cosa e può raggiungere milioni di persone andrebbe a quel paese e sostanzialmente daremmo le chiavi in mano a un tot di grandi aziende tecnologiche, e questa non è una bellissima idea. Allora prendo il messaggio di Vincenzo che dice: guarda che non è una macchina virtuale ma l'interprete Lua. Sì, Lua viene utilizzato anche per lo sviluppo di videogame, eccetera eccetera. Lo so, Vincenzo, io ho il brutto vizio di semplificare un po' le cose. La cosa fondamentale è che l'interprete Lua serviva per fare in modo che il codice non fosse visibile, in modo che potesse rimanere codificato, e veniva avviato soltanto quando c'era l'interprete Lua. Ogni tanto semplifico perché andare troppo sul tecnico diventa una cosa veramente veramente difficile. Salto su altre notizie, in particolare quella, giusto per rimanere a livello di prospettive per il futuro, una notizia che è stata pubblicata da NCSC, che però potremmo archiviarla come fuffa, ma non lo è, è la dichiarazione del governo britannico che ha deciso di sponsorizzare le passkey rispetto alle password. Allora, questo è un dibattito che sta agitando bene o male tutto il mondo della privacy. Il concetto io lo semplifico moltissimo, Vincenzo non picchiarmi, allora al posto della password noi possiamo usare sostanzialmente una chiave crittografica che è un file che teniamo sul nostro dispositivo, che tipicamente è lo smartphone. Allora, qual è il vantaggio? Il vantaggio è che nessuno riuscirà mai a indovinare questa passkey,
mentre con la password sappiamo tutti che c'è la possibilità di indovinarla piuttosto che rubarla, ingannarci, fregarcela, eccetera eccetera. C'è però un problema, allora mettiamola così, è come se noi passassimo da avere la porta di casa che si apre con un tastierino numerico col codice, che è la password, oppure avere la porta di casa che si apre con la chiave. Allora, naturalmente il codice numerico ce lo possono sottrarre in qualche modo, la chiave no. Però c'è un altro problema, e questo è emerso ultimamente per esempio negli Stati Uniti e guarda caso in seguito alle retate dell'ICE e agli arresti di attivisti che contrastavano l'attività della milizia trumpiana che si rende responsabile delle deportazioni. Cioè, fino a quando tu hai il codice numerico, quindi la password o il PIN, nessuno ti può obbligare a darlo, nel senso che tu ti chiudi nel silenzio e al massimo possono pensare di arrivare a torturarti. Se invece hai la passkey, quindi per accedere al tuo account basta il tuo telefono, se hai l'attivazione con riconoscimento facciale basta che te lo mettano davanti alla faccia, se hai l'attivazione con l'impronta digitale basta che ti facciano mettere il dito sul sensore. Insomma, diciamo che le passkey sono sicure nel momento in cui vuoi evitare il rischio che qualcuno ti rubi a distanza l'accesso a un servizio. Invece le password però sono molto più sicure nel momento in cui qualcuno può esercitare su te una forma di coercizione. Quindi il suggerimento, perlomeno mio, è quello di scegliere volta per volta, a seconda del servizio, quello che secondo voi ritenete più utile.

Visto che ho messo i Knick Up prima, vabbè, chiudo con i Gorillaz, giusto per cambiare un po' le cose e confondervi. Allora, io vi ricordo che se vi interessano notizie su cyber security, privacy, eccetera, potete sempre seguirmi sui pochi social che frequento, cioè sostanzialmente LinkedIn, Blue Sky e una pagina pubblica di Facebook che trovate cercandole col mio nome. L'appuntamento con Doppio Click è fra 2 settimane, perché settimana prossima siamo in pieno abbonaggio e quindi io salto. E ora io vi lascio semplicemente al proseguio delle trasmissioni radio popolare con le news della notte. Ci si sente su queste frequenze fra 2 settimane. Ciao.

0: camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
1: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
2: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe vicina, secondo Donald Trump, ma per Teheran alcuni punti della proposta della Casa Bianca sono inaccettabili. Per Trump sembra essere sempre più difficile chiudere il conflitto con delle vittorie. Se l'Iran non accetterà di negoziare sul nucleare, potrebbe rimanere l'accordo di Obama del 2015. Intanto domani Rubio sarà a Roma con l'obiettivo di ricucire i rapporti con il Papa, mentre in serata Trump ha continuato a ribadire la sua distanza dalle posizioni del pontefice. Alla vigilia dell'incontro Parolin non ha commentato le parole del presidente e il rapporto tra Casabianca e San Pietro rappresenta un problema anche per Meloni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Secondo Donald Trump, la firma di un accordo con l'Iran sarebbe vicina. Il presidente lo ha ripetuto in serata dopo che oggi aveva minacciato il paese di bombardamenti ancora più intensi se non si arrivasse a un'intesa, ma Teheran ha definito inaccettabili alcuni punti dell'accordo. Intanto il comando centrale statunitense ha fatto sapere in serata che oggi l'esercito ha aperto il fuoco contro una petroliera iraniana che avrebbe cercato di forzare il blocco navale degli Stati Uniti. Per il presidente rimane comunque possibile entro una settimana prima del suo viaggio in Cina, una chiusura dei trattati, dove oggi era presente il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Sentiamo il servizio di Gabriele Battaglia.
1: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato a Pechino il suo omologo cinese Wang Yi, che precedentemente aveva condannato la guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, definendola illegittima. Araghchi è appena stato anche da Putin e l'intento dell'Iran appare quello di sondare due potenze amiche, potenzialmente protettrici. In particolare nel caso cinese, prima della visita a Pechino di Donald Trump, prevista per il 14-15 maggio. La Cina resta un acquirente chiave di petrolio iraniano e in questo sfida le sanzioni statunitensi. Proprio sabato scorso il Ministero del Commercio di Pechino ha emanato un ordine che esenta le aziende cinesi, in particolare del settore energetico, dalle sanzioni unilaterali statunitensi. Cioè Pechino dice alle proprie imprese che la giurisdizione statunitense che si pretende extraterritoriale non è valida e che quindi possono e devono continuare a commerciare con l'Iran. Wang Yi ha dichiarato che la Cina è per una pace immediata, per la riapertura dello stretto di Hormuz. Ha inoltre sostenuto che i paesi del Golfo e del Medio Oriente dovrebbero prendere in mano il proprio futuro, aggiungendo che la Cina sostiene la creazione di un quadro regionale per la pace e per la sicurezza guidato dai paesi della regione. Insomma, un nuovo sistema politico-diplomatico medio orientale, naturalmente senza lo zampino di Washington.
0: Uno dei punti più delicati rimane il nucleare. Ora, Trump si troverebbe davanti a una scelta: mantenere un accordo simile a quello firmato da Obama nel 2015 senza nessuna vittoria in più, oppure rischiare che Teheran si rifiuti di firmare. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico.
2: È verosimile che le due parti stiano cercando di negoziare un'intesa per poter poi sedersi a un tavolo. I punti sono interessanti: il blocco dell'arricchimento all'uranio, anche quello inferiore al 4%, sul testo che era stato riferito da Axios, lo dà a 12 anni, un termine temporale che verosimilmente Teheran non accetterà. A suo tempo, con l'accordo col JCPOA siglato nel 2015 con Obama si era permesso l'arricchimento al 3,76, mentre si era bloccato l'arricchimento a livelli superiori. Il processo per arrivare alla costruzione di un ordigno va dal 60 al 3,76, tu non faresti null'altro che produrre combustibile per le centrali nucleari. Tuttavia, questo accordo, qualora si permettesse a Teheran di arricchire al 3,76%, non sarebbe nient'altro che la brutta copia di quell'accordo che nel 2015 Teheran ha siglato con Obama. Qualche forma di differenza rispetto all'accordo del 2015, Trump dovrà portarla a casa. Dall'altra parte, però, qualora non si toccasse la questione dei missili, qualora appunto le sanzioni venissero revocate e i fondi fossero scongelati e in qualche forma si negoziasse uno status differente dello stretto di Hormuz rispetto a quello che era tre mesi fa, ciò potrebbe in qualche forma rendere questo accordo accettabile anche da parte di Teheran.
0: E intanto continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo Netanyahu, oggi sarebbe stato colpito un capo di Hamas durante un nuovo attacco dell'esercito israeliano nella periferia sud di Beirut. E rimarranno in carcere fino a domenica Tiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti arrestati dalle forze israeliane che erano a bordo della flottiglia. Oggi sono arrivati al sesto giorno di sciopero della fame, mentre Abukeshek ha iniziato lo sciopero della sete. Lo Stato ebraico si è rifiutato di liberare invece Avila, nonostante ieri sia morta sua madre. Non importa che io renda felice il Papa, l'importante è che l'Iran non abbia un'arma nucleare. Così, in serata, Donald Trump, all'indomani del viaggio del segretario di Stato americano Rubio, per tentare di ricucire lo strappo con il pontefice. Il segretario di Stato Vaticano oggi non ha voluto commentare le tensioni degli ultimi giorni, ha però sottolineato che con Rubio parleranno anche di Gaza, Libano e di Cuba. Le tensioni tra Casabianca e Vaticano sono un problema anche per Giorgia Meloni, che venerdì incontrerà Rubio. Oggi si è svolto un vertice di maggioranza. Ascoltiamo il servizio da Roma di Anna Bredice.
3: Ritorno al nucleare, i costi dell'energia causati dalla guerra in Iran e la legge elettorale. Questi temi affrontati da Giorgia Meloni e i due vice premier Salvini e Tajani a Palazzo Chigi oggi. Ma l'avvicinarsi della visita di Rubio in Italia ha sicuramente portato la discussione anche su questo tema, il rapporto con gli Stati Uniti di Trump e la linea da tenere, considerando che in tutto questo Salvini è l'anello più debole, quello che ha più da perdere da una distanza con Trump, perdendo infatti i temi identitari propri del suo partito. Oggi il segretario di Stato Vaticano Parolina, parlando di remigrazione, ha detto che si tratta di una parola per nulla cristiana. Domani Rubio è atteso alle 11 in Vaticano. Poco lontano AWS ha organizzato un sit-in di protesta contro Trump. Il giorno dopo Rubio vedrà Meloni, che a differenza della prima volta ora non ha replicato al nuovo attacco del presidente USA verso il Papa. I temi del vertice sono stati anche altri. Il governo insiste nel voler chiedere in Europa l'equiparazione delle spese della difesa a quelle dell'energia, facendoli quindi uscire dal calcolo del deficit, proposta che per ora è stata bocciata a Bruxelles. E Salvini, oltre ad accusare l'Unione Europea, ripropone ancora una volta il ritorno del nucleare in Italia. Altro tema che fa capire quanto l'obiettivo del governo non sia di lunga durata è quello della legge elettorale. Ne hanno parlato durante il vertice, ponendolo come argomento principale, chiedendo all'opposizione di confrontarsi. Un invito accompagnato da una grande fretta in Parlamento nel programmare le audizioni in commissione, ma con proposte che per ora l'opposizione spinge totalmente. Linea allo studio.
0: Giornate di sciopero nella scuola, oggi manifestazioni in diverse città contro i test invalsi, domani invece scioperi di CGIL e sindacati di base contro la riforma degli istituti tecnici, un ulteriore tassello per smontare il principio di istruzione universale per tutti i cittadini. Il servizio di Massimo Alberti.
4: La riforma degli istituti tecnici è un nuovo duro colpo ai principi costituzionali di istruzione pubblica e universale. Sparisce il biennio unitario, entra da subito una quota oraria di flessibilità che ogni scuola potrà usare per aderire, testuale, alle esigenze formative delle imprese, con tagli significativi alle ore di italiano, storia, geografia, lingue, materie tecniche, scienze e l'aumento delle ore di alternanza scuola-lavoro. Un po' la stessa visione di fondo della filiera tecnologico-professionale, col 4 più 2, dove si studia un anno di meno e per acquisire un titolo di studio, gli studenti devono pagarsi altri 2 anni formativi presso gli ITS, fondazioni private che oltre ai normali docenti avranno in cattedra dirigenti di aziende non formati per insegnare. Si cancella di fatto il principio per cui ogni cittadino va prima di tutto formato, dotato di bagaglio culturale critico, prima di scegliere la propria strada, come se un futuro operaio fosse solo una macchina da lavoro, senza necessità di una cultura di base. Riforme di chiaro impianto classista, impoverimento culturale di base e addestramento al lavoro in azienda, creando uno squilibrio tra formazione generale e professionale, alimentando le disuguaglianze future. La riforma dovrebbe chiudere il ciclo di Valditara, che ha stravolto appunto prime professionali, poi licei, ma radici in continuità con le precedenti, da Gelmini alla buona scuola renziana, fino ai fondi del PNRR impostato da Draghi. CISL e UIL sono schierate col governo e nell'incontro avuto oggi sono emerse possibilità di modifiche, ma non è chiaro quali. Insegnanti, dirigenti e studenti domani saranno invece in piazza insieme in diverse città, con cortei a Roma, Milano e Napoli. La neonata rete degli istituti tecnici invita anche i licei allo sciopero, sottolineando proprio l'impianto ideologico complessivo della riforma.
0: Tassi di occupazione più bassi, maggiore incidenza del part-time e penalizzazione salariale. Il mondo del lavoro in Italia non è fatto per le madri. E anzi, tutti gli indicatori, secondo il rapporto di Save the Children, le equilibriste, sono peggiorati rispetto all'anno scorso. Le conseguenze vanno dalla sfera individuale, con minori tassi di soddisfazione e crescita personali, fino a quelli sociali. Nel nostro paese, una donna su 4 tra i 25 e i 34 anni dichiara di non avere condizioni lavorative adeguate per poter mettere al mondo un bambino, con le ovvie conseguenze di natura demografica. Ascoltiamo Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children Italia.
5: La dimensione del lavoro registra un peggioramento netto in tutte le regioni. Cosa pesa di più? Non tanto il tasso di occupazione, che rimane stabile, quanto l'aumento della precarietà tra le donne, cioè l'aumento dei contratti a termine da almeno 5 anni e l'aumento dell'incidenza delle dimissioni delle mamme con figli fino a 3 anni. E quindi donne che ancora una volta non riescono a conciliare vita privata e vita familiare.
6: In questo senso è molto significativo anche il dato che voi evidenziate sul part-time. Più di quasi una donna su 3 con almeno un figlio minore lavora part-time. La percentuale dei padri nella stessa condizione è del 3,5.
5: Quello che succede è che il mercato del lavoro, alla nascita di un figlio, ma anche negli anni successivi, premia i padri e penalizza le madri. E ovviamente questo ha inizio da delle disuguaglianze di genere che preesistono alla nascita di un figlio e che però poi quando nasce un figlio deflagrano.
0: Ad Aosta, 5 poliziotti della squadra mobile sono indagati per omicidio colposo per la morte del ladro di un camion che stavano inseguendo. Secondo la prima ricostruzione, Davide Suvilla, residente nel Milanese, aveva rubato un camion in una cava insieme a 2 complici. Questi sono riusciti a fuggire. Suvilla si sarebbe buttato dal camion riportando le ferite mortali. Ma la versione delle forze dell'ordine non convince i magistrati. L'autopsia dovrà accertare se l'uomo sia morto per queste ragioni o se sia stato investito dal camion oppure da un altro mezzo. Ci sono state proteste oggi alla Biennale di Venezia contro il padiglione russo. Sotto accusa dei manifestanti e dei dissidenti russi, tra cui molti artisti, c'è l'uso propagandistico del padiglione da parte del Cremlino. Il servizio di Tiziana Ricci.
7: Lo avevano annunciato e l'hanno fatto. Le Pussy Riot hanno fatto un blitz davanti al padiglione della Russia. A loro si sono unite le Femen, movimento femminista di protesta ucraino nato a Kiev nel 2008. Volto coperto da un passamontagna rosa, fumogeni, gialli e blu, bandiere dell'Ucraina lanciando slogan contro la Russia. Intanto all'interno si svolgeva la performance dell'albero radicato in cielo, in un'atmosfera di natura e quasi di festa a base di vodka, proprio come denunciano le Pussy Riot, la cultura che serve il regime che non disturba Putin. E Buttafuoco, fermo nella sua decisione, trova un escamotage. Per far fronte al rischio di sanzioni da parte della Commissione europea, il padiglione russo con la performance sarà aperto solo nei giorni di preview per i giornalisti. Poi dal 9 maggio l'apertura al pubblico lo vedrà chiuso e l'installazione e il video si potranno vedere solo in una proiezione esterna. Vedremo se questo basterà alla UE. Proteste di 200 persone, l'alleanza di artisti contro il genocidio anche davanti al padiglione di Israele. Striscioni invitavano alla manifestazione in programma venerdì 8 maggio a Venezia e polemiche anche intorno al padiglione USA per l'artista Al Mallen, scultore voluto da Trump. Insomma, la Biennale apre in un'atmosfera che riflette il malessere del mondo.
0: E in chiusura, oggi è il 50° anniversario del terremoto in Friuli che causò 990 morti e più di 100.000 sfollati. Giada Massetti, figlia di una sfollata e di un giovane membro del servizio civile che prestava servizio nei luoghi terremotati, ha raccontato nel suo libro Quando tornano le rondini le cronache del terremoto attraverso la storia d'amore dei suoi genitori. Ascoltiamo l'intervista di Diana Santini.
8: Si tende a pensare che, siccome si chiama il terremoto del Friuli, sia stata una questione regionale, ma in realtà il 6 maggio del 76 è stato un evento storico di importanza nazionale, un po' perché tutta Italia si è mobilitata per andare in aiuto e in soccorso dei friulani nei mesi subito successivi, i giorni successivi e gli anni successivi, e a me nella vita è capitato ovunque sia andata di incontrare persone che avessero più di 70 anni che mi dicevano: ah, Gemona del Friuli, certo, io sono venuto, mio padre portato le tende. Cioè, tutti hanno un ricordo legato al terremoto del Friuli perché è stata anche la prima catastrofe mediatica della storia italiana, sì. Quindi chi non l'ha sentito, una scossa che si sentì in tutto il nord Italia, l'ha visto in televisione, e poi è stato l'evento catastrofico da cui poi è nata la protezione civile. Quindi in realtà il terremoto del Friuli è un evento ormai quasi dimenticato, ma in realtà è un evento storico veramente importante del nostro paese, e secondo me purtroppo è dimenticato perché alla fine i friulani sono riusciti a ricostruire senza scandali, senza sprechi, e quindi paradossalmente un esempio positivo a una catastrofe è andata dimenticata. Io sono originaria di Gemona del Friuli e ho pensato di fare questo libro proprio per conservare la memoria di un evento che sta andando veramente a scomparire dalla memoria comune del paese.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30.
9: Popolare Network.
10: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un comando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
11: Basta coi gioielli malvagi.
10: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
11: Vai su gioielleriebelloni.it.
12: Difendere il diritto di protestare, una battaglia sempre più importante e urgente. Nell'ambito della Civil Week, Amnesty International organizza l'incontro Difendere la protesta, i casi di Stati Uniti e Italia, con la professoressa Marla Stone, il senatore Peppe De Cristofaro, Chiara Casotti e Simone Rosa di Amnesty International. Sarà in vendita il rapporto 2026 sui diritti umani nel mondo, sabato 9 maggio alle 11, presso la Casa dei Diritti. Via De Amicis 10. Organizza Gruppo 20 e Amnesty International.

0: Il libro della notte.
1: C'è un romanzo a fumetti che racconta il sistema dei CPR attraverso le vite di chi ci è stato rinchiuso. Uomini, come Laurent, e donne, come Lolade e Ife. Il graphic novel si intitola L'algoritmo della farfalla, è edito da Morse Editore ed è stato scritto da Lucio Cascavilla e disegnato da Giunia C.
2: L'idea è nata dopo aver collaborato con Me più Lager Noi CPR per il documentario che io ho girato, che si chiama The Years We've Been Nowhere, che parla delle deportazioni. In quel momento lì ho conosciuto meglio quello che accadeva all'interno. Ho letto tantissimi report del garante per le persone private delle libertà personali, ho letto tantissimi report MSF e cose di questo genere, e ho letto tantissimi reportage giornalistici. Mancava qualcosa che romanzasse le storie. In Italia noi siamo cresciuti con il cinema politico degli anni 60 e 70, lo Sbatti il mostro in prima pagina, Sacco e Vanzetti e cose di questo genere. Quindi l'idea era quella di non fare del graphic journalism o un reportage a fumetti, ma raccontare una storia che fictionalizzasse, permettetemi la parola, la storia delle persone che vivono all'interno, perché era quello che mancava. I reportage in genere durano lo spazio e il tempo legato a quando l'inchiesta è stata fatta. Un fumetto avrebbe potuto trascendere il tempo e quindi sarebbe potuto durare più a lungo. Tutto quello che si legge all'interno del fumetto è quello che potrebbe o è accaduto a qualcuno lì dentro, ed è questa la cosa che ci deve fare paura.
3: Ho l'impressione sempre che quello che si racconta sia solo una parte, che magari ci si concentri solo su determinati aspetti. Manca una narrazione umana molto importante da fare sulle persone che ci vivono per mesi.
1: Come siete riusciti a raccontare quello che succedeva all'interno di un CPR dove, ricordiamo, non si può entrare, è molto difficile avere delle immagini?
3: Già dalle prime fasi del lavoro Lucio mi ha fornito sia una sceneggiatura completa, quindi con tutto quello che accade all'interno della storia, ma anche moltissimo materiale, e non solo video ma anche fotografie, articoli. Ovviamente quello che noi possiamo vedere sono piccolissimi estratti, a volte magari girati dai detenuti stessi, diciamo, sono però anche immagini girate in assoluta insicurezza, nel senso che comunque girarle per loro ha un prezzo.
2: Guarda, ne abbiamo parlato qualche giorno fa privatamente. Lei mi ha detto: io prima di cominciare a lavorare non conoscevo tante cose che accadevano all'interno del CPR. Io gli ho detto: ma guarda che io prima di cominciare a lavorare al documentario non conoscevo tante cose che accadevano all'interno di un CPR. Quindi non accade a tutti, cioè non si sa quello che accade. Noi ci abbiamo provato, se ci siamo riusciti ce lo devono dire gli altri.
1: Perché avete scelto di usare una carta un po' pattinata?
3: Il mio segno è un segno molto terroso per i materiali che uso, per la tecnica che uso. Una carta lucida non si presta benissimo, questa carta funziona un po' di più.
1: C'è qualcosa che tu, Lucio, per esempio, hai chiesto un po' pattinata?
3: Il mio segno è un segno molto terroso per i materiali che uso, per la tecnica che uso. Una carta lucida non si presta benissimo, questa carta funziona un po' di più.
1: C'è qualcosa che tu, Lucio, per esempio, hai chiesto a lei di rendere perché volevi che emergesse?

0: abbastanza opprimente. Se quella era l'intenzione, direi che vabbè, ci siamo. Il finale rimane un po' aperto.
1: Allora, il finale è un po' aperto per cercare di dare un pochino di speranza. Se fosse stato un finale chiuso non ci sarebbe stata speranza e chi lo avrebbe letto sarebbe rimasto ancora più oppresso di quello che tu ci hai detto e che i lettori potranno vedere. Quindi noi speriamo che qualcosa cambi nella legislazione, anche se le cose continuano a peggiorare, e che prima o poi si deciderà di chiudere questi luoghi di sofferenza.
0: L'algoritmo della farfalla, Morsi Editore, di Lucio Cascavilla e di Giunia C.

E con una bellissima puntualità inizia questa nuova puntata di The Box. Benvenuti, il primo episodio di questo maggio umido e freddo, con tanta pioggia su Milano e sull'Italia, e durerà a quanto pare un bel po' di tempo anche settimana prossima. Benvenuti in Studio Giallo, siamo qua fino a mezzanotte e il nostro viaggio musicale vuole iniziare subito, visto che siamo molto puntuali, facendo un salto indietro nel tempo, nella seconda metà degli anni 90, quando un gruppo di Nottingham debuttò con un meraviglioso album che metteva insieme, mescolava ambient, una sorta di trip hop, un po' di beat, un po' di exotica. Si chiamano Bent, composto da Neil Tolliday e Simon Mills, tratta dal loro album di debutto, che però uscì proprio alla fine del 1999, Programmed to Love. Questa è la intrigante canzone che si chiama Irritating Noises.

un album che avevo un po' dimenticato, era lì nella fila dei dischi dei fine anni 90, 2000, trip hop, vario genere di elettronica, risuscitato, rivisto, l'ho portato qui in radio. A mi sarebbe piaciuto avere anche la copia in vinile, ma non la presi all'epoca e adesso è abbastanza difficile trovare. Nell'edizione in CD o comunque digitale, questo album si chiama Programmed to Love, aveva poi un bonus che si chiamava Downloaded to Love. Ancora più bello forse di questo album, che conteneva un singolo di abbastanza buon successo radiofonico, si chiamava Swollen. Veniamo all'Italia, veniamo a Napoli. Beh, chi ama in Eugenia sa che è uscito da poco tempo il loro nuovo album. Questa è una canzone dal gusto un po' internazionale, come sempre con la sottotraccia di Flavor Mediterraneo, che è il timbro di fabbrica dei nostri Eugenia, perché c'è Tom Misch alla voce.

chiama On and On and On, è un brano molto radiofonico del nuovo album dei New Genia che avevo invitati, ve lo devo dire, a voce in triennale, ma non se la sono sentita di prepararsi per un talk, ascoltare insieme il disco, visto che fra poco poi partirà il tour internazionale, l'appetizer ci sarà al Miami quest'anno. Mentre a voce arriva, ve l'avevo già annunciato per quanto riguarda la mia curatela all'interno di questo bellissimo spazio, ovviamente, che ha compiuto da un po' un anno in realtà, perché aveva iniziato i suoi appuntamenti, parliamo del maggio dello scorso anno, quindi sì, siamo a un anno di vita, di voce. Ecco, volevo parlarvi di nuovo di Gigi Masin, perché arriva il suo lavoro e la sua musica all'interno di voce. Presenterà il suo nuovo album, che è differente rispetto agli ultimi lavori di Gigi Masin, è più vicino anche alla musica da ballare, infatti ha un, diciamo, un afflato più con un beat molto più interessante, un afflato più vicino a quello che potrebbe essere la club culture, ma non solo, c'è naturalmente lo spirito interessante, intrigante, atmosferico e avvolgente di questo autore che ha già 70 anni, ha fatto un suo disco che ne abbiamo già parlato negli anni 80, che è diventato di culto, riscoperto da artisti internazionali. Insomma, lo incontreremo, ne parleremo con lui il 3 di giugno a voce. Intanto lo sentiamo con uno degli estratti dall'album che uscirà proprio in quei giorni, che si chiamerà Deception Dance, e questo è Gigi Masin. Anzi, si chiamerà Movement, scusate, l'album, a proposito di ballo.

Gigi Masin, l'abbiamo ascoltato con un brano ricordando l'appuntamento, si chiama Lost, il brano che abbiamo sentito, ricordando l'appuntamento che ci sarà qui a Milano, a Voce in Triennale, il 3 di giugno, presenterà il suo nuovo album che si chiama Movement, sarà un incontro molto intrigante, anche perché non è facile trovare Masin in giro, lo rivedremo poi a ottobre in Biennale a Venezia, Biennale Musica, con un live. E ascolteremo le sue parole, anche la sua musica. Adesso siamo riportati indietro nel tempo. Prima eravamo nel 1999, abbiamo iniziato con i Band, e qui siamo andati ancora un po' indietro nel tempo, sempre negli anni 90, ma però i primissimi anni 90, quando i KLF fecero uscire il loro album, si chiamava The White Room, e questa è Build a Fire.

con un ardito accostamento con Serge Gainsbourg, perché il giro di basso iniziale faceva parte di Melody Nelson, il disco bellissimo di Serge Gainsbourg, e questo invece è l'omaggio, l'avete riconosciuto se siete amanti di Depeche Mode, di Masters and Servant, rifatta da Mark Van Hoen, che in arte si faceva chiamare Locust, artista molto interessante, produttore britannico che ha creato un ponte tra l'elettronica più profonda e un certo pop d'avanguardia, e che ha creato anche un disco molto bello che si chiama Morning Light, molto vicino tra Massive Attack, This Motor Coil, ma anche delle tracce sonore che ricordano un certo shoegaze. A proposito, shoegaze, è uscito in Inghilterra il nuovo saggio di Simon Reynolds, che è proprio un viaggio all'interno di quel mondo musicale, e uscirà poi in Italia nel 2027 per Minimum Fax. Anche lui è un artista che vorrei portare, uno scrittore, un saggista quasi rockstar ormai, che vorrei portare in Triennale per parlare proprio di questo disco, che secondo me, scusate, di questo saggio e di questa musica che secondo me è anche da un certo punto di vista attuale. Mentre stavo parlando qui nello studio giallo, che voi sapete, noi ci facciamo la regia qui a Radio Popolare, stavo cercando un brano di Jan Hammer. Jan Hammer è un artista che è famoso per una canzone, soprattutto per una colonna sonora, quella di Miami Vice, ma è un artista, è un tastierista favoloso che ha lavorato anche con Mahavishnu Orchestra, per esempio, non solo, e secondo me ha fatto un brano bellissimo nel 1977 che si chiamava Don't You Know.

Sono dub di alcune famosissime, iconiche canzoni dell'Imagination riescono di nuovo in vinile, quindi andatevele a beccare, perché comunque, nonostante sia musica un po' cheesy, alla fine rimane una produzione molto molto intrigante, come questa, come Just an Illusion. Ricordo anche di averli fintamente visti dal vivo, perché era totalmente tutto in playback, loro ballavano e basta e cantavano, anche forse all'epoca quando li ho visti negli anni 90, ma erano anche coloro, ahimè, in playback. Ma era uno spettacolo comunque abbastanza divertente, alla fine al Binario Zero, il compianto Binario Zero, dove per un po' di tempo, sono stato tra i primi a far nascere questo locale, ho suonato come DJ, e nelle serate in cui suonavo, cioè, sono stati alcuni gruppi interessanti e anche storici, come appunto l'Imagination, che suonava di sabato sera quando era la serata un po' più nazionale popolare, diciamo così. E quindi saluto Agostino caro, chissà dove sei in questo momento, ma ti voglio bene. Gli anni del Binario Zero sono stati veramente wild. Via Poro Lambertenghi, in piena zona isola. Allora continuiamo con Moody Man.

Qualche tempo fa era uscito un album omaggio a Grand Miles Davis sotto l'acronimo MEB, che sarebbe per Miles Electric Band, guidato da Vince Velvet Jr. E c'è anche il ricordo concreto di Miles Davis, come in questo brano con la sua tromba, si chiama Mellow Kisses, album che è uscito in vinile durante un break of all day e che è ancora per fortuna rintracciabile, e così l'abbiamo accostato, l'abbiamo messo vicino al brano di Moody Man. E adesso invece voglio parlarvi brevemente di un bel concerto che sta per arrivare a Milano. Intanto sono invidioso di chi è andato stasera a sentire One Tricks Point Never qui a Soundscape, in centrissimo, dove una volta, purtroppo devo dire una volta, c'era Happy, quindi San Fedele. Tricks Point Never, ovvero Daniel Lopatin, che proprio ieri sera mi sono visto Marty Supreme, che mi ha lasciato un po' interdetto, e la colonna sonora proprio di Daniel Lopatin, che è l'autore del progetto One Tricks Point Never. Va bene, non è di questo concerto però che volevo parlarvi di Jacob Allen in arte Puma Blue, che arriva a Milano domenica con il suo live ai Santeria. Ci sentiamo un brano, l'abbiamo già sentito qualche volta, se voi andate a scrollare nelle podcast su The Boxet, vedete un po' le canzoni, troverete molto spesso Puma Blue. Questa è Super Soft, tratta dal suo album secondo me migliore ancora, che si chiamava In Praise of Shadows, e andate a vederlo se avete voglia, ne vale la pena, ha una bellissima voce lui.

remix di Fiola Brasilia di un brano che a me è sempre piaciuto moltissimo, dei Radiohead. E siamo quasi alla conclusione, e dopo Climbing Up the Walls continuiamo con un altro brano dal sapore, dal mood un po' trip hop di quell'epoca lì. È un cantante che vi avevo già, di cui vi avevo già parlato qualche mese fa, assolutamente sparita nel nulla, Ingrid Schroeder, con questo album che si chiamava Bee Charmer, aveva incuriosito tantissimo la critica. Parliamo del 1993, questa è la canzone omonima.

Bee Chama, lei è Ingrid Schroeder. Questo album, il tocco di DJ Max si sente tantissimo. Prima che formasse Cypress Hill, siamo con il suo progetto ancora Soul Assassins. I beat sono i suoi, la produzione sua, disco bellissimo che è ormai assolutamente introvabile e non c'è anche su Spotify, non lo trovate, forse YouTube riuscite a trovarlo. Si chiama Bee Chama questo album, in inglese lo ripeto. Come voglio anche ricordare a questo punto trasmissione, ormai siamo quasi alla fine, mancano 8 minuti alla conclusione, anche il mio indirizzo Instagram è Tommaso Tomma tutto unito. Vi ricordo anche l'appuntamento di venerdì con la serata indie disco Camadrom, Selema Rock and Roll. Ci sarà un omaggio al 50° del debutto dei Ramones con Los Cabrones dal vivo, i Cabrones dal vivo, e poi ci sarà la nostra serata. Mentre voglio assolutamente ricordare di nuovo l'appuntamento il 3 giugno con il grande Gigi Masin a voce in triennale, e già vi annuncio che invece il 16 sarò in conversazione con i Giardini di Miro, che festeggiano una lunga carriera, e ne parleremo insieme. Passiamo di nuovo al trip hop autentico, quello al 100% di grande qualità e non di grandi successi, quello degli Uncle di James LaVell, questo è Bloods.

Bloodstain, Uncle, bellissimo disco questo di Uncle, davvero molto molto molto bello. L'ho recuperato negli ultimi tempi, l'avevo anche questo dimenticato, ma peraltro ho anche una versione in vinile bellissima nel suo packaging di cartone molto particolare, come James Lovell faceva all'epoca, con tutti gli sticker dentro. Piccole opere, no, contemporanee di arte. A proposito, è iniziata la Biennale Venezia, scoppiettante, molto interessante. Penso che farò un salto appena possibile alla Biennale di Venezia. È sempre molto molto inebriante per l'anima, anche quando ci sono le cose meno interessanti, andare lì all'Arsenale a vedersi un po' di cose interessanti di arte contemporanea. Vi saluto, vi aspetto agli appuntamenti che vi ho ricordato, vi aspetto ovviamente anche alla prossima puntata di The Box, che continuerà liturgicamente i suoi appuntamenti fino alla sua chiusura, penso, suppongo, nella seconda metà di giugno. E ci salutiamo con un brano che voglio dedicare a un caro conduttore di Radio Popolare che non c'è più da un po' di tempo, pezzo de grande.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe vicina, secondo Donald Trump, ma per Teheran alcuni punti della proposta della Casa Bianca sono inaccettabili. Per Trump sembra essere sempre più difficile chiudere il conflitto con delle vittorie. Se l'Iran non accetterà di negoziare sul nucleare, potrebbe rimanere l'accordo di Obama del 2015. Intanto domani Rubio sarà a Roma con l'obiettivo di ricucire i rapporti con il Papa, mentre in serata Trump ha continuato a ribadire la sua distanza dalle posizioni del pontefice. Alla vigilia dell'incontro Parolin non ha commentato le parole del presidente e il rapporto tra Casabianca e San Pietro rappresenta un problema anche per Meloni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Secondo Donald Trump la firma di un accordo con l'Iran sarebbe vicina. Il presidente lo ha ripetuto in serata dopo che oggi aveva minacciato il paese di bombardamenti ancora più intensi se non si arrivasse a un'intesa, ma Teheran ha definito inaccettabili alcuni punti dell'accordo. Intanto il comando centrale statunitense ha fatto sapere in serata che oggi l'esercito ha aperto il fuoco contro una petroliera iraniana che avrebbe cercato di forzare il blocco navale degli Stati Uniti. Per il presidente rimane comunque possibile entro una settimana prima del suo viaggio in Cina, una chiusura dei trattati, dove oggi era presente il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Sentiamo il servizio di Gabriele Battaglia.
1: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato a Pechino il suo omologo cinese Wang Yi, che precedentemente aveva condannato la guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, definendola illegittima. Araghchi è appena stato anche da Putin e l'intento dell'Iran appare quello di sondare due potenze amiche, potenzialmente protettrici. In particolare nel caso cinese, prima della visita a Pechino di Donald Trump, prevista per il 14-15 maggio. La Cina resta un acquirente chiave di petrolio iraniano e in questo sfida le sanzioni statunitensi. Proprio sabato scorso il Ministero del Commercio di Pechino ha emanato un ordine che esenta le aziende cinesi, in particolare del settore energetico, dalle sanzioni unilaterali statunitensi. Cioè Pechino dice alle proprie imprese che la giurisdizione statunitense che si pretende extraterritoriale non è valida e che quindi possono e devono continuare a commerciare con l'Iran. Wang Yi ha dichiarato che la Cina è per una pace immediata, per la riapertura dello stretto di Hormuz. Ha inoltre sostenuto che i paesi del Golfo e del Medio Oriente dovrebbero prendere in mano il proprio futuro, aggiungendo che la Cina sostiene la creazione di un quadro regionale per la pace e per la sicurezza guidato dai paesi della regione. Insomma, un nuovo sistema politico-diplomatico medio orientale, naturalmente senza lo zampino di Washington.
0: Uno dei punti più delicati rimane il nucleare. Ora, Trump si troverebbe davanti a una scelta: mantenere un accordo simile a quello firmato da Obama nel 2015 senza nessuna vittoria in più, oppure rischiare che Teheran si rifiuti di firmare. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico.
2: È verosimile che le due parti stiano cercando di negoziare un'intesa per poter poi sedersi a un tavolo. I punti sono interessanti: il blocco dell'arricchimento all'uranio, anche quello inferiore al 4%, sul testo che era stato riferito da Axios lo dà 12 anni, un termine temporale che verosimilmente Teheran non accetterà. A suo tempo, con l'accordo col JCPOA siglato nel 2015 con Obama si era permesso l'arricchimento al 3,76 mentre si era bloccato l'arricchimento a livelli superiori. Il processo per arrivare alla costruzione di un ordigno va dal 60 al 3,76, tu non faresti null'altro che produrre combustibile per le centrali nucleari. Tuttavia, questo accordo, qualora si permettesse a Teheran di arricchire al 3,76%, non sarebbe nient'altro che la brutta copia di quell'accordo che nel 2015 Teheran ha siglato con Obama. Qualche forma di differenza rispetto all'accordo del 2015, Trump dovrà portarla a casa. Dall'altra parte, però, qualora non si toccasse la questione dei missili, qualora appunto le sanzioni venissero revocate e i fondi fossero scongelati e in qualche forma si negoziasse uno status differente dello stretto di Hormuz rispetto a quello che era 3 mesi fa, ciò potrebbe in qualche forma rendere questo accordo accettabile anche da parte di Teheran.
0: E intanto continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo Netanyahu, oggi sarebbe stato colpito un capo di Hamas durante un nuovo attacco dell'esercito israeliano nella periferia sud di Beirut. E rimarranno in carcere fino a domenica Tiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti arrestati dalle forze israeliane che erano a bordo della flottiglia. Oggi sono arrivati al 6° giorno di sciopero della fame, mentre Abukeshek ha iniziato lo sciopero della sete. Lo Stato ebraico si è rifiutato di liberare invece Avila, nonostante ieri sia morta sua madre. Non importa che io renda felice il Papa, l'importante è che l'Iran non abbia un'arma nucleare. Così in serata Donald Trump, all'indomani del viaggio del segretario di Stato americano Rubio, per tentare di ricucire lo strappo con il pontefice. Il segretario di Stato Vaticano oggi non ha voluto commentare le tensioni degli ultimi giorni, ha però sottolineato che con Rubio parleranno anche di Gaza, Libano e di Cuba. Le tensioni tra Casabianca e Vaticano sono un problema anche per Giorgia Meloni, che venerdì incontrerà Rubio. Oggi si è svolto un vertice di maggioranza. Ascoltiamo il servizio da Roma di Anna Bredice.
3: Ritorno al nucleare, i costi dell'energia causati dalla guerra in Iran e la legge elettorale. Questi temi affrontati da Giorgia Meloni e i due vice premier Salvini e Tajani a Palazzo Chigi oggi. Ma l'avvicinarsi della visita di Rubio in Italia ha sicuramente portato la discussione anche su questo tema, il rapporto con gli Stati Uniti di Trump e la linea da tenere, considerando che in tutto questo Salvini è l'anello più debole, quello che ha più da perdere da una distanza con Trump, perdendo infatti i temi identitari propri del suo partito. Oggi il segretario di Stato Vaticano Parolina, parlando di remigrazione, ha detto che si tratta di una parola per nulla cristiana. Domani Rubio è atteso alle 11 in Vaticano. Poco lontano AWS ha organizzato un sit-in di protesta contro Trump. Il giorno dopo Rubio vedrà Meloni, che a differenza della prima volta ora non ha replicato al nuovo attacco del presidente USA verso il Papa. I temi del vertice sono stati anche altri. Il governo insiste nel voler chiedere in Europa l'equiparazione delle spese della difesa a quelle dell'energia, facendole quindi uscire dal calcolo del deficit, proposta che per ora è stata bocciata a Bruxelles. E Salvini, oltre ad accusare l'Unione Europea, ripropone ancora una volta il ritorno del nucleare in Italia. Altro tema che fa capire quanto l'obiettivo del governo non sia di lunga durata è quello della legge elettorale. Ne hanno parlato durante il vertice, ponendolo come argomento principale, chiedendo all'opposizione di confrontarsi. Un invito accompagnato da una grande fretta in Parlamento nel programmare le audizioni in commissione, ma con proposte che per ora l'opposizione spinge totalmente. Linea allo studio.
0: Giornate di sciopero nella scuola, oggi manifestazioni in diverse città contro i test invalsi, domani invece scioperi di CGIL e sindacati di base contro la riforma degli istituti tecnici, un ulteriore tassello per smontare il principio di istruzione universale per tutti i cittadini. Il servizio di Massimo Alberti.
4: La riforma degli istituti tecnici è un nuovo duro colpo ai principi costituzionali di istruzione pubblica e universale. Sparisce il biennio unitario, entra da subito una quota oraria di flessibilità che ogni scuola potrà usare per aderire testuale alle esigenze formative delle imprese, con tagli significativi alle ore di italiano, storia, geografia, lingue, materie tecniche, scienze e l'aumento delle ore di alternanza scuola-lavoro. Un po' la stessa visione di fondo della filiera tecnologico-professionale, col 4+2, dove si studia un anno di meno e per acquisire un titolo di studio, gli studenti devono pagarsi altri 2 anni formativi presso gli ITS, fondazioni private che oltre ai normali docenti avranno in cattedra dirigenti di aziende non formati per insegnare. Si cancella di fatto il principio per cui ogni cittadino va prima di tutto formato, dotato di bagaglio culturale critico, prima di scegliere la propria strada, come se un futuro operaio fosse solo una macchina da lavoro, senza necessità di una cultura di base. Riforme di chiaro impianto classista, impoverimento culturale di base e addestramento al lavoro in azienda, creando uno squilibrio tra formazione generale e professionale, alimentando le disuguaglianze future. La riforma dovrebbe chiudere il ciclo di Valditara, che ha stravolto appunto prime professionali, poi licei, ma radici in continuità con le precedenti, da Gelmini alla buona scuola renziana, fino ai fondi del PNRR impostato da Draghi. CISL e UIL sono schierate col governo e nell'incontro avuto oggi sono emerse possibilità di modifiche, ma non è chiaro quali. Insegnanti, dirigenti e studenti domani saranno invece in piazza insieme in diverse città, Concordia a Roma, Milano e Napoli. La neonata rete degli istituti tecnici invita anche i licei allo sciopero, sottolineando proprio l'impianto ideologico complessivo della riforma.
0: Tassi di occupazione più bassi, maggiore incidenza del part-time e penalizzazione salariale. Il mondo del lavoro in Italia non è fatto per le madri. E anzi, tutti gli indicatori, secondo il rapporto di Save the Children, le equilibriste, sono peggiorati rispetto all'anno scorso. Le conseguenze vanno dalla sfera individuale, con minori tassi di soddisfazione e crescita personali, fino a quelli sociali. Nel nostro paese, una donna su 4 tra i 25 e i 34 anni dichiara di non avere condizioni lavorative adeguate per poter mettere al mondo un bambino, con le ovvie conseguenze di natura demografica. Ascoltiamo Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children Italia.
5: La dimensione del lavoro registra un peggioramento netto in tutte le regioni. Cosa pesa di più? Non tanto il tasso di occupazione, che rimane stabile, quanto l'aumento della precarietà tra le donne, cioè l'aumento dei contratti a termine da almeno 5 anni e l'aumento dell'incidenza delle dimissioni delle mamme con figli fino a 3 anni. E quindi donne che ancora una volta non riescono a conciliare vita privata e vita familiare.
6: In questo senso molto significativo anche il dato che voi evidenziate sul part-time. Più di quasi una donna su 3 con almeno un figlio minore lavora part-time, la percentuale dei padri nella stessa condizione è del 3,5.
5: Quello che succede è che il mercato del lavoro alla nascita di un figlio, ma anche negli anni successivi, premia i padri e penalizza le madri. E ovviamente questo ha inizio da delle disuguaglianze di genere che preesistono alla nascita di un figlio e che però poi quando nasce un figlio deflagrano.
0: Ad Aosta, 5 poliziotti della squadra mobile sono indagati per omicidio colposo per la morte del ladro di un camion che stavano inseguendo. Secondo la prima ricostruzione, Davide Suvilla, residente nel Milanese, aveva rubato un camion in una cava insieme a 2 complici. Questi sono riusciti a fuggire. Suvilla si sarebbe buttato dal camion riportando le ferite mortali. Ma la versione delle forze dell'ordine non convince i magistrati. L'autopsia dovrà accertare se l'uomo sia morto per queste ragioni o se sia stato investito dal camion oppure da un altro mezzo. Ci sono state proteste oggi alla Biennale di Venezia contro il padiglione russo. Sotto accusa dei manifestanti e dei dissidenti russi, tra cui molti artisti, c'è l'uso propagandistico del padiglione da parte del Cremlino, il servizio di Tiziana Ricci.
7: Lo avevano annunciato e l'hanno fatto. Le Pussy Riot hanno fatto un blitz davanti al padiglione della Russia. A loro si sono unite le FEM, movimento femminista di protesta ucraino nato a Kiev nel 2008. Volto coperto da un passamontagna rosa, fumogeni, gialli e blu, bandiere dell'Ucraina, lanciando slogan contro la Russia. Intanto all'interno si svolgeva la performance dell'albero radicato in cielo, in un'atmosfera di natura e quasi di festa, a base di vodka, proprio come denunciano le Pussy Riot, la cultura che serve il regime che non disturba Putin. E Buttafuoco, fermo nella sua decisione, trova un escamotage. Per far fronte al rischio di sanzioni da parte della Commissione europea, il padiglione russo con la performance sarà aperto solo nei giorni di preview per i giornalisti. Poi dal 9 maggio l'apertura al pubblico lo vedrà chiuso e l'installazione e il video si potranno vedere solo in una proiezione esterna. Vedremo se questo basterà alla UE. Proteste di 200 persone, l'alleanza di artisti contro il genocidio anche davanti al padiglione di Israele. Striscioni invitavano alla manifestazione in programma venerdì 8 maggio a Venezia e polemiche anche intorno al padiglione USA per l'artista Al Mallen, scultore voluto da Trump. Insomma, la Biennale apre in un'atmosfera che riflette il malessere del mondo.
0: E in chiusura, oggi è il 50° anniversario del terremoto in Friuli che causò 990 morti e più di 100.000 sfollati. Giada Massetti, figlia di una sfollata e di un giovane membro del servizio civile che prestava servizio nei luoghi terremotati, ha raccontato nel suo libro Quando tornano le rondini le cronache del terremoto attraverso la storia d'amore dei suoi genitori. Ascoltiamo l'intervista di Diana Santini.
8: Si tende a pensare che, siccome si chiama il terremoto del Friuli, sia stata una questione regionale, ma in realtà il 6 maggio del 76 è stato un evento storico di importanza nazionale, un po' perché tutta Italia si è mobilitata per andare in aiuto e in soccorso dei friulani nei mesi subito successivi, i giorni successivi e gli anni successivi, e a me nella vita è capitato ovunque sia andata di incontrare persone che avessero più di 70 anni che mi dicevano: ah, Gemona del Friuli, certo, io sono venuto, mio padre ha portato le tende. Cioè, tutti hanno un ricordo legato al terremoto del Friuli perché è stata anche la prima catastrofe mediatica della storia italiana. Sì. Quindi chi non l'ha sentito, una scossa che si sentì in tutto il nord Italia, l'ha visto in televisione, e poi è stato l'evento catastrofico da cui poi è nata la protezione civile. Quindi in realtà il terremoto del Friuli è un evento ormai quasi dimenticato, ma in realtà è un evento storico veramente importante del nostro paese, e secondo me purtroppo è dimenticato perché alla fine i friulani sono riusciti a ricostruire senza scandali, senza sprechi, e quindi paradossalmente un esempio positivo a una catastrofe è andata dimenticata. Io sono originaria di Gemona del Friuli e ho pensato di fare questo libro proprio per conservare la memoria di un evento che sta andando veramente a scomparire dalla memoria comune del paese.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30.
9: Popolare Network.
10: State ascoltando Radio Popolare.

Le notizie della guerra medio orientale continuano ad arrivare. Il comando militare israeliano ora dice che a Beirut, nel quartiere sud meridionale, quindi quelli controllati, Hezbollah, è stato colpito un capo di alto rango dell'organizzazione Hezbollah.

0: Questa è naturalmente solo la cronaca. Noi in questa sera ci occupiamo di nuovo di questa lunghissima, di questo lunghissimo stallo che riguarda invece la guerra in senso più ampio, in particolare l'Iran. Nel pomeriggio Trump ha affermato che la firma di una intesa con l'Iran arriverà entro la prossima settimana, ma noi sappiamo entro, quindi il 14, prima del 14-15 maggio, perché prima di quella data, perché poi Trump andrà in Cina e quindi evidentemente oggi ha detto ci vorrei arrivare con un accordo con Teheran. Ovviamente la credibilità del presidente degli Stati Uniti è quella che conosciamo, ma anche il Wall Street Journal, invece, da questo punto di vista, diciamo una fonte credibile, scrive che Stati Uniti e Iran sono più vicini a una proposta per fare ripartire i colloqui che potrebbero iniziare la prossima settimana a Islamabad. Quindi diciamo un altro scenario, non una firma di un accordo, ma un accordo per un dialogo. L'ho detto bene? Chiedo al nostro primo ospite Nima Baeli, analista geopolitico. Buonasera.
1: Buonasera a voi. Sì, pure io sono più sulle posizioni del Wall Street Journal, nel senso che è verosimile che le due parti stiano cercando di negoziare un'intesa diciamo in larga parte, per poter poi sedersi a un tavolo da qui a un prossimo mese. I punti sono interessanti e sono anche complessi. Per esempio, il blocco dell'arricchimento all'uranio, anche quello inferiore al 4%, sul testo che era stato riferito da Axios lo dà a 12 anni, una data che è verosimile, un termine temporale che verosimilmente Teheran non accetterà.
0: Vuol dire, scusi Baeli, bloccare questo processo per 12 anni?
1: Sì, a suo tempo con l'accordo col JCPOA siglato nel 2015 con Obama si era permesso l'arricchimento al 3,76%, mentre si era bloccato l'arricchimento a livelli superiori.
0: Perché naturalmente questa è una questione tecnica che rimanda all'ipotesi della costruzione di un ordigno nucleare, di una bomba atomica, no? Perché ci vuole un arricchimento particolare per l'uranio che è destinato alla costruzione di ordigni.
1: In realtà, diciamo, l'ordigno, il processo per arrivare alla costruzione di un ordigno va dal 60%.
0: Esatto.
1: Su. Per cui al 3,76 tu non faresti null'altro che produrre combustibile per le centrali nucleari. Tuttavia, questo accordo, qualora diciamo si permettesse a Teheran di arricchire al 3,76%, non sarebbe nient'altro che la brutta copia di quell'accordo che nel 2015 Teheran ha siglato con Obama. E noi sappiamo la storica antipatia da parte di Trump nei confronti del presidente Obama. E quindi per certi versi, soprattutto alla luce di questo conflitto di due mesi, scatenato appunto da Trump, una qualche forma di vittoria, una qualche forma di differenza rispetto all'accordo del 2015, Trump dovrà portarla a casa. Dall'altra parte, però, qualora non si toccasse la questione dei missili, qualora appunto le sanzioni venissero revocate, i fondi fossero scongelati e in qualche forma si negoziasse uno status differente dello stretto di Hormuz rispetto a quello che era tre mesi fa, ciò potrebbe in qualche forma rendere questo accordo accettabile anche da parte di Teheran.
0: In che senso?
1: Per ora un
0: rinegoziare lo status di Hormuz.
1: Noi, da quello che abbiamo letto, perché allo Stato si dice che questi stiano circolando varie bozze di accordo. Axios ha portato la bozza di accordo, quella più favorevole agli Stati Uniti, mentre invece gli iraniani hanno detto di altre bozze. Nella ridefinizione, tra virgolette, la definizione dello stretto di Hormuz, che al momento Trump dice di non voler accettare, potrebbe però essere un elemento, fra virgolette, di vittoria da parte di Teheran qualora venisse in qualche forma rinegoziato. In parole povere, 3 mesi fa c'era il libero accesso, il libero transito nello stretto. Se invece tra 2 mesi Teheran congiunzione con Muscat, con l'Oman, avessero dei diritti d'accesso, una gestione di quello stretto di mare, questo potrebbe essere una vittoria, fra virgolette, per Teheran, così da convincerla a bloccare, per esempio, l'arricchimento anche al 376
0: Sì. È
1: per un lasso temporale di 10 anni.
0: una vittoria più simbolica o più reale? Sarebbe,
1: Dipende se quei
0: sarebbe.
1: pedaggi. Sempre noi qui parliamo nella teoria assoluta. Qualora la ottenesse, a mio parere potrebbe essere una vittoria più reale che simbolica, anche perché, per esempio, questa questione dell'arricchimento dell'uranio, al momento, negli ultimi anni, è stata semplicemente una questione d'orgoglio nazionale, ma nella realtà, per esempio, la centrale di Bushehr non è mai stata fatta funzionare con uranio iraniano. Fino ad ora ha sempre utilizzato uranio russo arricchito al 376. Per cui, per certi versi, diciamo, rinunciare per un lasso temporale all'arricchimento, ottenendo in cambio un diritto di gestione di uno stretto di mare che abbiamo visto così nodale e fondamentale per l'economia globale, secondo me sarebbe una vittoria
0: Ma
1: importante, non solo
0: una vittoria che
1: simbolica.
0: verrebbe considerata, diciamo, di lungo periodo, cioè che farebbe stare tranquilli per i prossimi anni.
1: Qualora, diciamo, questa nuova gestione venisse accompagnata da una revoca delle sanzioni, potrebbe essere un qualcosa di lungo periodo che potrebbe tranquillamente funzionare, così come stava funzionando il JCPOA per i suoi primi 3 anni, fin tanto che nel 2018 Trump decise autonomamente contro le direttive della stessa IEA, che aveva certificato l'adempimento da parte di Teheran degli obblighi firmati, e Trump uscì. Però in quei 3 anni la Repubblica Islamica aveva adempiuto a tutti gli obblighi siglati.
0: Naturalmente rimarrebbe una, diciamo, la contrapposizione nell'area con Israele, però questo Baeli è un tema che ci accompagnerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, temo nei prossimi anni, quindi avremo modo di parlarne. Grazie per il frattempo, una buona serata.
1: Sulla contrapposizione sì di
0: Sì,
1: Israele, un argomento più ampio che
0: esatto.
1: questa guerra ha portato a ridefinire anche da parte dei paesi arabi del Golfo Persico, per esempio la stessa Arabia Saudita, adesso è un po' più titubante sulla firma degli accordi di Abramo.
0: Grazie Baeli, una buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: No, questa precisazione perché tutto si può fare tranne che parlare come se le dichiarazioni di oggi di fonte statunitense, da Trump, da parte di Trump, insomma, prefigurassero veramente un accordo raggiunto. Ed è con noi Alessandro Marrone dell'Istituto Affari Internazionali, buonasera.
1: Grazie, buonasera.
0: Allora, vedevamo prima di lei con Nima Baeli quali potrebbero essere gli scenari migliori rispetto alle trattative per Teheran. Dall'altra parte abbiamo un presidente degli Stati Uniti che sta cercando che cosa, Marrone? L'impressione che stia cercando una vittoria di carattere più simbolico, qualcosa che gli possa consentire di avere dichiarato una vittoria indipendentemente dalle condizioni reali sul terreno?
1: Sta cercando una via d'uscita dal guaio in cui ha infilato se stesso gli Stati Uniti e l'Europa, perché diciamo, la sua strategia è dimostrata sbagliata, quindi ha aggiustato il tiro con una serie di contraddizioni negli ultimi 2 mesi e la sua popolarità è in calo negli Stati Uniti. Quindi diciamo, tira fuori idee come Project Freedom o altre non troppo fondate in una, diciamo, agitarsi che cerca sostanzialmente una via d'uscita che sì, gli permette in qualche modo simbolicamente, attraverso la sua propaganda o narrazione che dir si voglia, che di dire che in qualche modo ha vinto, non sa bene cosa perché ha cambiato obiettivi più volte in questi 3 mesi. Ora l'obiettivo da alcune settimane è riaprire Hormuz, perché è quello che sta generando inflazione nel mondo e negli Stati Uniti tra il suo elettorato.
0: Anche perché lei mi spiegherà, lo spiegherà molto meglio di quanto potrei fare io, il controllo dei mari è il fondamento dell'egemonia statunitense.
1: Allora, anche durante la Guerra Fredda, quindi un avversario ben più potente dell'Iran, gli Stati Uniti e gli alleati NATO hanno mantenuto aperta tutta una serie di colli di bottiglia, di passaggi cruciali, Hormuz, il Mar Rosso, Suez, lo Stretto di Malacca, eccetera, eccetera. E questo ha permesso al commercio internazionale, alla globalizzazione, di andare avanti. Quindi è un fatto gravissimo, come precedente anche rispetto all'ultimo secolo, secolo e mezzo, che l'Iran, che è una media potenza regionale, non è una grande potenza, riesce a tenere in scacco Hormuz e quindi l'economia mondiale, e a sancire un precedente che gli permetterà di minacciare di nuovo questa chiusura di fronte a qualsiasi pressione diplomatica o di sanzioni. Quindi in realtà la posta in gioco è più ampia l'amministrazione Trump, perché è appunto la libertà di navigazione e le linee di approvvigionamento energetico e più in generale di materie prime e dell'economia internazionale.
0: Ma considerato questo, potrebbero accettare gli Stati Uniti in un eventuale accordo di tregua, di pace, di fine della guerra quantomeno temporanea, una cogestione in un certo senso di Hormuz, cioè con il riconoscimento di un pedaggio a Iran, a Teheran?
1: Allora, l'amministrazione Trump è veramente imprevedibile. Ricordiamo che il punto di partenza, appena 2 mesi e mezzo fa, era uno stretto di Hormuz libero, in cui le navi passavano normalmente e in cui l'Iran non poteva accampare diritti di controllo, di pedaggio, né men che meno diritti sulle acque territoriali dei paesi dirimpettai. O meglio, se li accampava erano pretese, diciamo, senza fondamento e senza seguito. Il fatto stesso che oggi sia oggetto di negoziato un eventuale controllo da parte dell'Iran, o da solo o insieme ad altri paesi come gli Stati Uniti, dello stretto di Hormuz, è già un enorme vantaggio che l'Iran ha ottenuto in questi 2 mesi e mezzo, resistendo a un'offensiva completamente sbagliata dal punto di vista strategico degli Stati Uniti. Quindi, diciamo, è cambiata così tanto a favore dell'Iran nella realtà in così poche settimane che è difficile prevedere cosa potranno accettare gli Stati Uniti nei prossimi mesi.
0: Oggi la Francia ha annunciato l'invio della Charles de Gaulle, che è la portaerei principale della flotta marittima francese, anche sottolineando da questo punto un accordo con Londra nell'area di Hormuz. Naturalmente gli europei lo ripetono sempre, quando le ostilità saranno terminate, ci sarà possibilità di rientrare in gioco per l'Europa?
1: Allora, la portaerei francese probabilmente si terrà lontana da Hormuz, perché sarebbe vulnerabile in quanto assetto molto prezioso e molto costoso ai droni e alle artiglierie iraniane. La portaerei serve per proiettare poi diciamo, influenza, potere, pressione tramite i velivoli imbarcati. È un fatto comunque significativo, come diciamo messaggio diplomatico e militare, un invio vicino allo stretto di Hormuz. Il punto rimane quello di una coalizione tra le principali potenze europee, quindi Francia, Germania, Italia e Regno Unito in rigoroso ordine alfabetico, per offrire un'alternativa a questo stato di fatto di blocco più o meno intermittenza di Hormuz, un'alternativa che deve comunque poggiare in qualche modo su un accordo di tregua tra Iran e Stati Uniti, perché è molto rischioso per i paesi europei entrare in un'area in cui Stati Uniti, Iran e Israele continuano a scambiare bombardamenti, attacchi di droni, tiri di artiglieria e uso dei droni non solo aerei ma anche navali, eccetera, mine, in un contesto in cui si può finire sotto il fuoco incrociato. Quindi credo che politicamente ci sia un accordo europeo per fare qualcosa, ma la condizione di una tregua, anche non formalizzata in un trattato, ma comunque un qualcosa di abbastanza solido, sia necessaria per essere veramente nello stretto di Hormuz e non solo in prossimità, quindi nel Golfo di Aden o nella parte nord-occidentale dell'Oceano Indiano.
0: Grazie Alessandro Marrone, grazie per essere stato con noi. Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali, una buona serata.
1: Prego, buon lavoro.

E tutto questo naturalmente c'è lo scenario più ampio, visto che lo stesso Trump ha annunciato che vuole chiudere l'accordo con l'Iran prima del 14 di maggio, perché 14 e 15 è previsto il suo viaggio in Cina. Cina, che sembra un altro attore che esce meglio degli Stati Uniti da questa crisi. Naturalmente sappiamo quanto fosse negli obiettivi di Trump invece come avversario strategico Pechino al momento della sua rielezione. Ora la notizia dell'ultima ora invece, per tornare al campo, riguarda sempre Hormuz. Il comando militare statunitense afferma di avere neutralizzato, così dice, una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco dei porti.

0: E ce l'abbiamo fatta a raggiungere Vittorio Emanuele Parsi, buonasera.
1: Ciao bello, scusami ma non sentivo, sì, oh, sono io.
0: Siamo in diretta, professore.
1: Ah, quindi...
0: Attenzione al linguaggio.
1: No, dicevo... Ma sono sotto l'acqua di Firenze.
0: Piove.
1: E non, non sentivo il telefono, colpa mia.
0: Senta, professore, abbiamo visto con i nostri precedenti ospiti le difficoltà di Trump a trovare una via di fuga, una via di uscita dalla crisi iraniana in un contesto in cui poi lui la settimana prossima è atteso a Pechino, dove rischia di presentarsi non come vincitore ma come grande sconfitto.
1: E quello sì, perché lui pensava di utilizzare questo conflitto per mettere un po' alle strette la Cina, vista la rilevanza di Hormuz, del Golfo e in particolare anche dell'Iran per il bilancio energetico cinese. E in realtà si presenta come quello che, applicato la forza, non ha portato a casa nulla. Su questo avrebbe dovuto imparare dal suo amico Putin che l'uso della forza ormai raramente, per non dire mai, dalla fine della guerra fredda, riesce a cambiare le carte in tavola. Questo non l'ha fatto e quindi si ritroverà alla fine in una situazione molto, molto difficile, secondo me.
0: Senta, lei ha scritto un libro, io ce l'ho qua davanti, Contro gli imperi, si intitola, e c'è un capitolo in cui lei dà una definizione di Trump molto radicale, molto netta, lo definisce il primo presidente anti-americano degli Stati Uniti, d'America. Allora, che danni produce agli Stati Uniti, andando oltre la figura di Trump, questa esperienza? Mi riferisco prima di tutto a quella iraniana e naturalmente poi vediamo la presidenza Trump.
1: L'esperienza iraniana assolutamente è paradigmatica, direi, ma tutto quello che ha combinato in quest'ultima presidenza, ma già aveva dato segnali evidenti nella prima, è molto chiaro. Io definisco antiamericano perché il manifesto ideologico con cui gli Stati Uniti hanno costruito il secolo americano era un manifesto che coincideva con l'ordine liberale, quindi con l'idea di trasformare una supremazia in un'egemonia legittima, soprattutto attraverso l'utilizzo delle istituzioni, la capacità di esercitare egemonia, in termini sia americani sia alla NAI. Lui sta distruggendo tutto questo e questo provocherà un danno permanente che è la mancanza di credibilità degli Stati Uniti, perché dobbiamo considerare che in America sono riusciti a eleggere due volte di fila Trump, cioè di fila, con un'interruzione, e nonostante la pessima performance del primo mandato, ci ricordiamo come ha gestito il Covid e le cose abominevoli dell'assalto a Capitol Hill nel giorno della Befana. Per cui è questo che fa venire meno qualunque fiducia, quando quello che era il garante e il costruttore dell'ordine si trasforma nel suo principale avversario, bullizza gli alleati, sabota le istituzioni, è cultore di un potere senza limiti, senza nessun freno, va d'accordo più con Putin e Netanyahu che con le democrazie occidentali e non solo occidentali, beh, questo certo mi sembra il capovolgimento della logica.
0: Ma anche rispetto alla relazione con Israele, no? Citando Netanyahu, una guerra che si conclude con un accordo peggiore probabilmente di quello che era stato siglato da Obama nel 2015, rischia di incrinare anche quell'asse che sembra intangibile, Washington-Tel Aviv?
1: Allora, che quello che verrà fuori da questa guerra, se verrà fuori qualcosa.
0: Certo, naturalmente ragioniamo con quello che abbiamo questa sera sul tavolo, naturalmente.
1: Sì, sì, sì. Sarà peggiore dell'accordo stipulato da Obama, è evidente. Il rapporto con Israele, a mio avviso, è un rapporto che va oltre Trump. Diciamo che se mettiamo insieme il modo criminale con cui Israele ha reagito alle terribili stragi del 7 ottobre, più questa guerra, e non dimentichiamo la campagna di giugno contro l'Iran, quindi guerre completamente illegali, senza uno straccio, per così dire, di appiglio, questo inizia a scavare piccolo solco nell'opinione pubblica anche conservatrice americana, che comunque resta, per esempio, molto, molto cristiana. E lei si ricorda l'episodio della distruzione del crocifisso da parte di uno dei soldati israeliani nel villaggio di confine con il Libano. Allora, questo può creare sicuramente un cambiamento, però sarà un cambiamento lento. Intanto, ai fatti, dobbiamo dire che, come ha detto un senatore americano, Netanyahu ha finalmente trovato un presidente americano così idiota da farsi coinvolgere in una guerra di Israele in Medio Oriente, una guerra che comporta comunque, che esacerba tutti i problemi. Le guardi anche solo banalmente a cosa hanno fatto gli Emirati rispetto all'OPEC, al rapporto già complicato tra Emirati e Arabia Saudita su tutta una serie di partite regionali, cioè quella che doveva essere la NATO del Golfo, oltretutto detto dagli americani è quasi peggio che detto da Salvini, insomma, in termini di vaticinio di sfortuna. Ma poi c'è proprio la faccenda della, come posso dirle, che persino gli accordi di Abramo, che sono quelli che nella testa di Trump sono il suo grande successo della prima presidenza, diventano molto complicati da applicare, perché comunque, al di là del rapporto con Israele di alcuni di questi attori, tirano fuori tutte quelle che sono le rivalità regionali, che sono gigantesche. Per cui, come la agire, secondo me, cioè, al di là della questione etica rilevantissima, secondo me, cioè sul fatto che Trump è un personaggio corrotto, disonesto, ma c'è anche proprio una questione di incapacità di capire come funzionano le cose, e quindi di applicazione di dottrine, per usare un termine nobile, che non funzionano, perché si sta mangiando la minestra con la forchetta, sostanzialmente.
0: Grazie professor Parsi, ricordo il suo libro Contro gli Imperi, edito da Bompiani, La lascio alla pioggia di Firenze, spero che sia comunque divertente.
1: Grazie.
0: Grazie, una buona
1: lo
0: serata.
1: Lo sarà, ma scusate ancora per il ritardo.
0: Non si preoccupi, buona a presto. Serata. E alle 20.30 ci fermiamo qui, Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte torna come sempre domani alle 18, mentre l'Orizzonte delle 20 torna come sempre domani attorno alle 8 di sera. Rimanete con noi, con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Germania, va in Parlamento la riforma sanitaria approvata dal governo Merz. Il piano prevede forti tagli alle spese sanitarie che ricadranno su ospedali, farmacie, medici e soprattutto sui pazienti. Honduras Gate, una rete internazionale per destabilizzare i governi di sinistra in America Latina. Secondo l'inchiesta della TV spagnola Canal Red, al centro del complotto ci sarebbero Trump, Milei e i politici legati al narcotraffico. Diario americano, è morto a 87 anni Ted Turner, il fondatore della CNN, il primo canale all news della storia. Iran continua a peggiorare lo stato di salute della Nobel per la pace, Narges Mohammadi. Il punto di Esteri. Elezioni in India. Il partito ultranazionalista del premier Modi rafforza il proprio peso politico nel West Bengala, uno dei principali stati del paese. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.

0: Ma iniziamo con Roberto Festa qui in studio per fare il punto sulla crisi del Golfo. Buonasera Roberto.
1: Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori. Allora, le ultime ore sono state segnate ancora una volta da una serie di dichiarazioni contrastanti di Donald Trump. Le vediamo tra un momento. Quello che si sa comunque con una qualche certezza è che l'Iran ha ricevuto una nuova proposta statunitense e la sta valutando, ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. I segnali che arrivano dalla capitale iraniana non sono comunque buonissimi e Ibrahim Rezaei, che è un portavoce del Parlamento iraniano, ha smentito le notizie diffuse da Axios, secondo cui Stati Uniti e Iran sarebbero vicini alla firma di un memorandum per far terminare la guerra. Si tratta di una lista dei desideri americani, non della realtà, ha detto questo portavoce del Parlamento. In tutto questo, per l'appunto, c'è la nuova girandola di dichiarazioni da parte di Donald Trump. Oggi, in un post su Truth Social, il presidente americano ha affermato di essere disponibile a chiudere la guerra se l'Iran accetterà quanto concordato. Se non accetteranno, minaccia Trump, inizieranno nuovi bombardamenti. Ieri il presidente però aveva bruscamente sospeso l'operazione militare statunitense per scortare navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, citando quelli che ha definito grandi progressi nei colloqui. Poco prima aveva però invitato l'Iran a innalzare bandiera bianca. Insomma, non sembra che ci si muova dalla dinamica delle ultime settimane. Trump non vuole riaprire uno scontro militare che per lui si è rivelato molto complicato da gestire. Gli americani non sembrano però al momento capaci di far finire la guerra con un'intesa con Teheran.
0: Ecco Alfredo, Roberto scusa, questa notizia era praticamente la notizia principale fino a 2 ore fa, poi è uscita la notizia della morte di Ted Turner, il fondatore della CNN.
1: Sì, Ted Turner è morto a 87 anni, è stato il fondatore di CNN, la rete pioneristica attiva 24 ore su 24, il canale TV che ha rivoluzionato l'informazione televisiva. Turner era nato in Ohio, era soprannominato la bocca del sud per la sua schiettezza, è stato tante cose, oltre che appunto un tycoon dei media, era un velista di fama internazionale, un filantropo che ha fondato le United Nations Foundation, un attivista che si è battuto per l'eliminazione delle armi nucleari, un ambientalista che è diventato uno dei più importanti proprietari terrieri degli Stati Uniti, ha svolto un ruolo cruciale nella reintroduzione dei bisonti nel West americano. La sua fama ovviamente resta però legata alla creazione di CNN. Turner ha iniziato la sua carriera nel mondo dei media all'età di 24 anni, quando rileva l'azienda di cartellonistica pubblicitaria del padre, la Turner Outdoor Advertising. Il padre era morto, suicida. Non si accontenta però di promuovere, di fare pubblicità agli altri, acquista stazioni radio per poi espandersi nel settore televisivo a partire dal 1970, quando acquisisce un'emittente in difficoltà ad Atlanta, il canale 17. Compra anche un'altra rete locale a Charlotte in North Carolina. Inizialmente non gli interessa l'informazione, ma soprattutto lo sport e l'intrattenimento. Progressivamente però matura l'idea di un canale di notizie attivo 24 ore su 24, che si colloca però all'interno della sua particolare idea di America, di informazione. Turner, un critico severo della televisione tradizionale, credeva che parte dei problemi dell'America fossero dovuti proprio alla scarsa informazione dei cittadini. CNN viene fondata nel 1980, lui poi la venderà a Warner nel 1996. In quei 16 anni appunto crea una TV che amplia drasticamente gli orizzonti dell'informazione televisiva, con programmi ovviamente di informazione sul mondo, ma anche di economia, salute, sport e altri argomenti. La rivolta di Tiananmen e la prima guerra del Golfo sono i primi grandi eventi globali che CNN copre e che impongono appunto un nuovo modo più diretto, comunque colto, ficcante, completo di fare informazione.
0: Grazie Roberto.
1: Grazie a voi.

0: Andiamo in Germania, il cancelliere tedesco Merz ha dato il via alla stagione dei tagli allo Stato sociale. Uno dei settori più colpiti è quello della sanità e con i tagli alla sanità il governo punta a coprire un buco da 15 miliardi di euro previsto per il prossimo anno. La riforma approvata dal Consiglio dei Ministri va in Parlamento, i socialdemocratici che sono all'opposizione hanno promesso che faranno di tutto per limitare i danni a Colonia. Abbiamo sentito Luciana Cagliotti, giornalista, curatrice, conduttrice del podcast Cosmo Italiano della radio TV pubblica tedesca.
1: Ma prevede dei tagli drastici per coprire il deficit della sanità che ricadrebbero proprio sugli assicurati, cioè sulle persone che hanno la cassa malattia pubblica. E in Germania è già estremamente difficile trovare un appuntamento con uno specialista in tempi brevi e in futuro potrà essere anche molto caro. Tra le misure previste che veramente vengono molto criticate dai cittadini, ma non solo, c'è ad esempio il pagamento di visite e di prevenzione, i check-up come quello che si fa per la pelle, lo screening dermatologico che oggi si può fare gratuitamente ogni 2 anni se si hanno più di 35 anni, ecco in futuro sarebbe a pagamento e lo prevede appunto di prevenzione, i check-up come quello che si fa per la pelle, lo screening dermatologico che oggi si può fare gratuitamente ogni 2 anni se si hanno più di 35 anni, ecco in futuro sarebbe a pagamento e lo prevede appunto la riforma della ministra Nina Varken della CDU Cristiana.

0: con un medico di Colonia di base italiano, il dottor Baldacci, e mi diceva che appunto molti pensionati che ricevono come pensione la minima si ritrovano a pagare quasi il doppio alla fine per i medicinali. E l'aumento sarebbe dai 5 euro ai 7,50 euro per le fasce basse di medicinali, invece da 10 a 15 per quelle alte. E poi ci sono tagli alle prestazioni, ad esempio c'è lo stop, la copertura, non so, per l'omeopatia e soprattutto la riduzione dei sussidi per le protesi dentarie che, come sappiamo, sono carissime in tutto il mondo. Poi la copertura assicurativa per il coniuge a carico non sarà più automatica come è ora, ci vorrà un contributo aggiuntivo e ci sarà anche l'introduzione dell'obbligo di un secondo parere medico per interventi chirurgici costosi. Cioè, se c'è una cosa forse positiva è il fatto che ci sarà la tassa sullo zucchero a partire dal 2028, secondo il modello un po' che c'è in Inghilterra. Ecco. Questi, diciamo, sono i tagli che colpiscono direttamente le persone.
1: Per una persona che ha bisogno di un controllo regolare, che cosa significa? Facciamo per esempio, Luciana, il tuo caso per prenotare un esame o una visita, si allungano i tempi e i costi aumentano.
0: Sì, si allungano i tempi, i costi aumentano, i tempi sono per la situazione tedesca, lo so che anche in Italia i tempi sono lunghissimi, però in Germania una volta se si aveva bisogno di una visita specialistica si chiamava nel giro di un paio di settimane e si trovava. Nel mio caso specifico ho aspettato quasi un anno per una visita alla clinica universitaria di Colonia nel reparto di oftalmologia, di oculistica, e adesso volevo prenotare una visita alla tiroide, che mi hanno dato l'appuntamento per il 10 di marzo. E poi significa che, appunto, se dovessi, non so, fare una nu nuova protesi dentaria dovrei pagare molto di più di quello che pago oggi. E quindi diciamo che c'è molta preoccupazione da parte delle persone per la riforma sanitaria appena approvata dal Consiglio dei Ministri tedesco, appunto il 29 di aprile. Adesso il provvedimento passerà al Parlamento, al Bundestag, sono ancora possibili delle modifiche e l'obiettivo è l'approvazione definitiva prima della pausa estiva, però ci sono anche critiche a livello politico.
1: La riforma sanitaria è promossa dal cancelliere Merz, che in questo momento è in calo di popolarità.
0: Sì, il consenso è bassissimo e dappertutto, sia sui giornali che in tutti i mass media che sui social, viene sempre ripetuto che Friedrich Merz è comunque il cancelliere meno amato della storia democratica tedesca.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione.

0: Si chiama Honduras Gate, lo scandalo che racconta la rete internazionale guidata per esempio da Trump, da Milei, ma c'è anche Netanyahu, per destabilizzare i governi di sinistra in America Latina, in particolare Messico e Colombia. Sentiamo Andrea Cenia.
1: Honduras Gate è un'inchiesta giornalistica pubblicata da Canal Red, il progetto di informazione spagnolo fondato da Pablo Iglesias dopo il suo addio a Podemos e firmata dalla giornalista Valeria Duarte Galleguillos.
2: Evidencian que Javier Milei también es parte de esta operación de la creación de esta célula informática de comunicación para golpear a gobiernos de izquierda con $350,000.
1: Canal Red ha diffuso una serie di audio attribuiti all'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, condannato da un tribunale di New York a 24 anni di carcere per narcotraffico e graziato nel dicembre scorso da Donald Trump. Hernández è la figura chiave di questa inchiesta giornalistica. Attorno a lui si delineerebbe una rete di intrecci tra potere politico, destra radicale ed economie legali ed illegali. Stando agli audio, questa struttura opera su più livelli, politico, mediatico, ma anche attraverso canali legati al narcotraffico. Compare anche il nome di Donald Trump, alleato storico di Hernández. Ed è proprio qui che l'inchiesta si allarga. Secondo le registrazioni, esiste una rete internazionale legata all'area trumpiana con il coinvolgimento